0: Cosmo 2050.
1: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race.
0: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
3: Eccoci qua, un buon weekend, un buon fine settimana a tutte voi e a tutti voi da parte di Francesco Massardo. Ben ritrovati all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa è Cosmo 2050, questo è l'approfondimento dedicato ai grandi temi della scienza, alla divulgazione scientifica e alle frontiere della tecnologia, un racconto che vi farà compagnia per le prossime due ore. Quindi mettetevi comodi, allacciate le cinture di sicurezza di questa astronave pronta a partire, il copilota come sempre in cabina di regia, Giorgio Berselli, che saluto. Ci aspetta una puntata ricca di spunti, parleremo degli ultimi prodigi di Starship, il veicolo spaziale che ci promette di portarci su Marte, e poi avremo con noi una puntata con ospiti giovanissimi che hanno vinto premi importanti, ma anche con un momento dedicato ai temi della salute. Poi non mancherà ovviamente la tecnologia, sempre protagonista, e noi cominciamo anche con la musica che ci fa compagnia come ogni weekend. Partiamo con Pink, questa è Trustful.

Ed eccoci ancora insieme con Cosmo 2050 su Giornale Radio. Ancora un buon weekend da parte di Francesco Massardo. Allora cominciamo con un po' di rassegna stampa, come sempre facciamo in apertura. Prodigio della scienza che promette di diventare un elisir di lunga vita, perché è stata prolungata e non di poco del 25% la vita di alcuni animali grazie a un enzima. È chiaramente uno studio ancora in divenire, ma che già permette di far entrare le cellule in una modalità di risparmio energetico. È un po' il trucco, insomma, come quando in alcuni grandi film di fantascienza mettevano temporaneamente in stand-by gli astronauti. Un enzima che una volta attivato ha prolungato la vita di alcuni animali anche di un quarto rispetto al totale. Il risultato, lo studio pubblicato sulla rivista Aging Cell, guidato dal laboratorio del Medical Research Center di Cambridge, dall'Imperial College di Londra e dall'Università tedesca di Colonia. Gli effetti anti-invecchiamento sono stati ottenuti in alcuni degli organismi più studiati dai genetisti, come lieviti, vermi e moscerini, e il prossimo passo sarà salire di livello, dimostrare la validità del meccanismo anche nei topi e infine, chissà, anche negli esseri umani. Un altro tassello che ci fa comprendere meglio i meccanismi dell'invecchiamento cellulare, riferisce all'ANSA Sofia Pavanello, direttrice del Bioaging Lab dell'Università di Padova, che però specifica: non è importante vivere più a lungo, l'obiettivo è invecchiare bene e invecchiare in salute. I ricercatori, coordinati da David Carling e Elena Cochemé del laboratorio MRC e Imperial College, e da Felipe Cabreiro di Imperial College e Università di Colonia, hanno rivolto la loro attenzione verso un enzima, dicevamo, chiamato AMPK, che monitora l'energia all'interno delle cellule. Quando le riserve energetiche calano, cioè in pratica quando si invecchia, la AMPK disattiva i processi cellulari che richiedono un elevato dispendio energetico e attiva quelli che producono energia, un vero e proprio sensore dell'energia cellulare, e con la sua attivazione migliora la salute metabolica, e tale effetto può essere ottenuto anche tramite l'esercizio fisico o la restrizione calorica. Per accendere, per così dire, la AMPK negli animali, gli autori dello studio hanno usato dunque un farmaco sperimentale indicato con la sigla 991 e hanno osservato un allungamento della vita fino al 25%. Se, come sembra essersi verificato, un trattamento si rivela efficace in tre specie così distanti tra loro, questi risultati, dicono gli autori, ci danno fiducia sul fatto che a lungo termine gli effetti possano essere estesi ai mammiferi e magari infine anche all'essere umano. Insomma, già sentite praticamente rievocare Who Wants to Live Forever dei Queen, si va un po' in quella direzione. Un'altra notizia che vi leggo al volo, che magari vi sarà capitato di scorgere, riguarda uno dei luoghi più affascinanti da un punto di vista storico ma anche scientifico in Italia, cioè Pompei, una vera e propria macchina del tempo, lo dimostra insomma un nuovo studio che ha veramente degli aspetti clamorosi, perché partiamo proprio dalla famosissima eruzione del Vesuvio che nel 79 d.C. sommerse Pompei ed Ercolano. Un team di ricerca guidato oggi dal Berkeley Geochronology Center dell'Università della California insieme all'Università di Padova ha rianalizzato i minerali vulcanici di quasi 2000 anni fa, trasformandoli in uno strumento per misurare l'età delle rocce e della terra. Uno studio poi pubblicato su Science Advances che dimostra come un evento di cui conosciamo già la data con certezza grazie anche alle testimonianze del tempo ci possa aiutare a perfezionare i metodi di datazione usati per studiare il passato più remoto del nostro pianeta. In poche parole, partendo da alcuni campioni di sanidino, un minerale ricchissimo di potassio raccolti presso la villa di Pompei ad Oplontis, siamo a Torre Annunziata, depositi lasciati appunto dalle prime fasi dell'eruzione, attraverso un metodo, una tecnica che misura la trasformazione naturale nel tempo del potassio in argon all'interno dei minerali vulcanici, di fatto i geologi riescono a calcolare da quanto tempo si è formata una roccia, e mettere alla prova questo strumento su un evento storico come la famosa eruzione ha permesso di testarne l'affidabilità. Infatti sapevamo già il risultato e lo potevamo confrontare. L'analisi sui minerali di Pompei ha restituito un'età di circa 1938 anni, un margine d'errore pensate di soli 13 anni che corrisponde perfettamente con l'età del 79 d.C. ricavata dagli scritti soprattutto di Plinio il Giovane.
insomma una nuova datazione che potrebbe cambiare le regole del gioco, permetterci di datare con straordinaria precisione eventi anche molto molto lontani nel tempo. Insomma, vi abbiamo fatto sognare a lungo, siamo andati nel passato, vi proiettiamo tra pochissimo nel futuro, ma ripartiamo dalla musica, ripartiamo da Alex Warren, questa è Emerald Eye.

0: E allora eccoci pronti a entrare nel vivo di questa puntata di Cosmo 2050 e per riavvolgere il nastro su quanto è accaduto nell'ultima settimana non si può non parlare di Starship che ha conquistato l'orbita per la prima volta. Cambiano insomma evidentemente anche in positivo le cose per SpaceX, ma occorre insomma rientrare per parlare di questa tappa che non definirei del tutto un test, perché in realtà Starship ha anche rilasciato 26 satelliti, quindi era in qualche modo operativo. Qualche problemino c'è stato per il 14° volo, ma nel complesso il borsellino, ecco così lo possiamo considerare, pieno. In collegamento con noi abbiamo il piacere di avere Stefano Piccin, fondatore e blogger. Andate a visitare astrospace.it per trovare insomma approfondimenti dedicati anche a questo tema, in generale un po' a tutta l'attualità dell'astronautica. Stefano, grazie per essere con noi, ben trovato.
1: Ciao Francesco, un saluto a tutti i tuoi ascoltatori.
0: Insomma, era un po' che Starship ci faceva aspettare per questo volo, uno dei più attesi anche per gli obiettivi che si era posto. Diciamo, nel complesso la storia in qualche modo è già stata scritta, così ha anche sintetizzato su X il numero uno di SpaceX Elon Musk. Ricordiamo insomma che dalle ambizioni di Starship passa non solo la fortuna pecuniaria di Elon Musk, ma anche la possibilità di vedere un po' più vicina la Luna, un po' più vicino Marte, un po' più vicino le grandi missioni che tutti noi aspettiamo. Nel complesso, che idea ti sei fatto di questo volo? Dicevamo insomma un passaggio doveroso ma ben riuscito.
1: Sì, assolutamente, hai detto benissimo. È stato un volo abbastanza atteso, qualche problemino c'è stato, ma alla fine si tratta ancora di un razzo enorme e soprattutto incredibilmente complesso che stanno continuando a sviluppare. Non è assolutamente finita la progettazione e la costruzione di Starship, anzi probabilmente non so neanche se finirà mai, dato che appunto il loro metodo è proprio questo, no? Continuare a migliorare, a modificare della tecnologia mentre la stanno utilizzando. E alla fine questo è proprio quello che hanno fatto durante questo volo. Hanno effettivamente per la prima volta utilizzato Starship per quello che è stata progettata fin dall'inizio. Alla fine, lo hai detto anche tu, l'obiettivo finale potremmo anche dire che sia quello di raggiungere la Luna e Marte, ma alla fine, prima di tutto, Starship servirà a supportare le ambizioni di Musk per la costruzione della sua mega costellazione Starlink, anzi per il miglioramento di Starlink, dato che ormai ci siamo abituati a questa costellazione, ma anche poi in futuro per quella che loro vogliono costruire per l'intelligenza artificiale. Quindi sì, questi 26 satelliti sono arrivati in orbita a bordo della Starship lanciata questa settimana e sono satelliti veramente, veramente importanti, veramente grandi. Sono enormi questi satelliti, questi Starlink di nuova generazione che solo Starship può lanciare. Quindi il fatto che ci sia riuscita finalmente è senza dubbio l'inizio di un nuovo percorso per SpaceX, ma per il trasporto orbitale in generale.
0: Ecco, ti faccio due domande. Una è se ritieni che a questo punto possiamo dire che comunque Starship esce, diciamo, da una fase di sperimentazione, nel senso sono processi che a volte vanno lenti ma difficilmente tornano indietro, quindi in un senso si è dimostrato che una cosa si può fare, di cui si può andare solo avanti. Ti chiedo però anche se non dobbiamo, ecco, forse cadere nell'errore di pensare che riusciremo anche a rientrare in ritardi, soprattutto per la riconquista della Luna e poi di conseguenza anche per quella marziana, che al momento sembrano quasi inevitabili.
1: Sì, diciamo che è molto complicato la definizione di Starship e del punto in cui è arrivato lo sviluppo di Starship, proprio perché secondo me è uno sviluppo infinito, non finirà mai, quindi è difficile dire a che punto si è all'interno di un percorso che non ha fine. È un po' il metodo di SpaceX che con i Falcon 9 abbiamo imparato ad osservare e a vedere. I Falcon 9 alla fine più o meno possiamo dire che hanno finito di aggiornarli e di modificarli. Con Starship stanno portando questo approccio proprio all'ennesima potenza. Non finiranno mai di aggiornarla, di migliorarla, e soprattutto, come dicevi tu, sappiamo che c'è all'orizzonte anche una versione di questa Starship adatta ad andare verso la Luna, andare verso Marte. Secondo me è importante sottolineare che per ora in questo momento storico che potrebbe addirittura cambiare nel giro di mesi, le ambizioni di SpaceX sono primariamente quelle legate a Starlink e all'intelligenza artificiale. Sì. Purtroppo sappiamo che l'urgenza di arrivare sulla Luna e poi l'ambizione, direi a questo punto, di andare un giorno su Marte sono per ora legate più ad obiettivi della NASA e di conseguenza del governo americano, che deve per forza di cose arrivare sulla Luna prima della Cina. Starship è sicuramente un mezzo che loro utilizzeranno, che vogliono utilizzare, sì, perché lo possono fare.
0: Modificato, ma certo.
1: Esatto, servirà anche a quello, ma prima di tutto servirà a trasportare satelliti, e lo abbiamo visto, ha già iniziato a farlo.
0: È chiaro che poi c'è un ragionamento di scommessa finanziaria, se vogliamo, che è stata costruita intorno a SpaceX, e su questo si appoggia anche in qualche modo la fiducia, ma anche il rischio che è connesso su questo sistema. Andrei, come dire, anche ad analizzare un minimo quelle che sono state le cose che tu dicevi non sono andate benissimo. L'ammaraggio, diciamo, è avvenuto in maniera regolare, ma è stato anticipato. Gli errori, ecco, in tal senso spesso li abbiamo commentati anche in passato relativamente a Starship, dicendo aiutano a migliorare, e il fatto che costino molto meno che una volta paradossalmente ti permette anche di farne di più. Li ritieni, come dire, assolutamente in linea con quelle che potevano essere le aspettative? È chiaro che quando poi in qualche modo si alzerà l'asticella, l'aspetto della sicurezza dovrà essere monitorato al 100%.
1: Sì, hai detto perfettamente. Secondo me la parola chiave in questo caso è proprio aspettative, perché alla fine il successo o il fallimento anche nel settore spaziale più o meno, poi certo è molto una questione molto complicata, però più o meno lo possiamo proprio definire in funzione delle aspettative che ci poniamo. L'obiettivo di un razzo alla fine è quello di trasportare delle cose in orbita. SpaceX con il Falcon 9 ci ha abituato a non considerare come secondari il recupero del primo stadio o di altri elementi dei razzi, ma alla fine della fiera, diciamo così, l'obiettivo è proprio trasportare delle cose in orbita. Da questo punto di vista, allora potremmo considerare il lancio di Starship di questa settimana un successo incredibile, perché li ha portati tutti, e tutti i 26 satelliti sono lì in orbita che funzionano. Allo stesso tempo però, appunto, le aspettative, gli obiettivi che si era posta SpaceX erano quelli di fare 5 orbite, di fare un volo funzionante. Ci sono stati dei problemi a 3 motori, 2 sul primo stadio, quello che si chiama Super Heavy, e un motore sulla Starship, la ship, quella che poi all'interno ha i satelliti. Quindi effettivamente si sono fermati dopo 2 sole orbite invece di farne 6, per cui sì, qualcosa non è andato proprio alla perfezione, però anche qui è tutta una questione di aspettative, di obiettivi. Sappiamo, l'abbiamo detto prima, che SpaceX ha questo cambio di paradigma incredibile, nel quale non finisce mai di sviluppare i propri mezzi, per cui alla fine possiamo dire che sarà sempre più difficile, ma lo è già stato con i precedenti 13 lanci. Questo era il 14° di Starship. È sempre stato difficile definire successo o fallimento i risultati di Starship, probabilmente lo sarà ancora e lo sarà sempre di più.
0: Chiudo insomma al volo con un aspetto che so che però chiaramente ti interessa in qualche modo anche in prima persona, è un aspetto mediatico, no? Questi voli sono via via sempre più seguiti, intanto perché è possibile farlo. È chiaro che un tempo era tutto molto più misterioso, oggi esistono streaming e possibilità di seguire il volo di fatto in diretta. Questa è anche un po' un'altra grande scommessa, io credo, di Elon Musk: avvicinare anche l'opinione pubblica, che poi dal suo punto di vista magari sono anche potenziali compratori a queste grandi missioni. Questo è un grande successo di Starship, forse già a prescindere da come andrà a finire.
1: Sì, assolutamente, hai detto ancora una volta benissimo. SpaceX, ma lo stesso Elon Musk, ha costruito parte della sua fortuna proprio su questi aspetti qui di estrema spettacolarizzazione di tutte le sue attività, non solo quelle spaziali, addirittura politicizzazione di molte delle sue attività, è grazie anche al fatto che le attività di SpaceX, come quelle di Tesla in passato, lo hanno reso così tanto famoso che ha potuto contribuire in modo sostanziale, ormai lo sappiamo chiaramente, alla vittoria politica del presidente Trump. Quindi diciamo che lui ha sempre cercato, no, di fare tante cose e cercare di convogliare tutte le cose che faceva, tra cui appunto spettacolarizzare. E da un certo punto di vista, lato nostro del pubblico, perlomeno per i lanci spaziali, per fortuna, però appunto ha sempre cercato di convogliare tutto verso un unico obiettivo, che alla fine è quello che possiamo discutere probabilmente fino all'infinito, che è quello della crescita infinita. Per ora sembra che la crescita infinita sia quella del suo patrimonio, però
0: sì,
1: staremo a vedere come evolve la situazione.
0: Ci dicono che non è possibile che sia ricco all'infinito, ma Elon Musk, ecco, sta mettendo un po' a repentaglio anche questa credenza, diciamo così. Grazie davvero a Stefano Piccin per essere stato con noi. Grazie Stefano, vi invito comunque ad andare a consultare, ecco, astrospace.it, che è un sito di riferimento da questo punto di vista, che segue sempre con dovizia di particolari, soprattutto questo tipo di momenti. Noi ci dobbiamo fermare per qualche istante, proseguire tra poco il nostro viaggio con ulteriori approfondimenti ancora sul mondo spaziale, ma poi ci tufferemo anche su quello scientifico e tecnologico. Quindi insomma, rimanete con noi. Cosmo 2050 è appena iniziata nel nostro weekend, torniamo tra pochissimo.
2: Conti in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e il giornale radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su giornale radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 2:31. Giornale radio.
4: Meteo.
5: La prima domenica di ottobre sarà caratterizzata dalla prevalenza dell'alta pressione, con condizioni generalmente stabili sull'Italia. In mattinata prevarrà il sole, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Sulle Alpi occidentali di confine non si esclude qualche isolato fenomeno. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità al nord-ovest, dove potranno svilupparsi alcuni rovesci, soprattutto sui settori alpini. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
6: Giornale radio. La radio libera di informare.
3: Cosmo 2050. La tua bussola per l'infinito e oltre.
0: E allora eccoci qua ancora insieme con Cosmo 2050 su Giornale Radio. Ancora un buon fine settimana da parte di Francesco Massardo. Tra poco ci rituffiamo nell'attualità, andiamo anche a scoprire insieme il nuovo numero di Cosmo 2050, il mensile in edicola. Una notizia al volo sul mondo animale: in Antartide, luogo super affascinante, è stato scoperto una nuova specie di pinguino, e questa è una notizia straordinaria. Si chiama pinguino delle isole della desolazione, porta con sé un nome effettivamente anche un po' terrificante. La brutta notizia, diciamo, legata a questa straordinaria notizia è che la specie di fatto è già a rischio di estinzione. Una scoperta arrivata dal piccolissimo arcipelago appartenente alla Francia, in teoria, delle isole Kerguelen, che però è abitato da pochissime decine di persone, uno dei luoghi più isolati della Terra, che ci ha permesso di identificare dunque una nuova specie di pinguino, i veri abitanti di queste terre. Da oltre un secolo che non scoprivamo una nuova specie di pinguino, quindi è veramente una scoperta straordinaria. C'è però il tema appunto del riscaldamento globale anche per questo nuovo arrivato. I modelli climatici usati dagli autori dello studio prevedono che in assenza di altre isole vicine all'arcipelago, questi pinguini rischiano di essere lasciati alla deriva dallo scioglimento dei ghiacci, e quindi insomma questo porta con sé anche una doverosa riflessione in tal senso. Torniamo tra pochissimo, ripartiamo dalla musica. La musica di Cosmo 2050 ci porta ad ascoltare Gracie Abrams. Questa è Look at My Life.

0: E allora eccoci ancora insieme, già sentite, o forse no, perché in realtà con il cambiamento climatico in atto è sempre complicato queste vibrazioni puramente autunnali. È iniziato il mese di ottobre, porta con sé in questo weekend pure una festa nazionale nuova, ecco, per San Francesco, che purtroppo cade di domenica, ma porta con sé soprattutto un nuovo numero di Cosmo 2050, il mensile di riferimento per gli amanti dello spazio, con un'edizione anche particolare, a partire forse dalla copertina, che non porta, ecco, simboli di pianeti, di razzi, come spesso è accaduto in passato, ma di un essere umano in carne ed ossa. In collegamento con noi Piero Stroppa, il direttore editoriale di Cosmo 2050. Ciao Piero, buon weekend.
1: Ciao Francesco, buon weekend a te e a tutti gli ascoltatori, e buon mese di ottobre, buon inizio d'autunno. Tu hai già anticipato la copertina, no? Ma io voglio dire una cosa che gli ascoltatori non sanno, e forse non sa neanche il nostro Francesco Massardo, qui ci sta intervistando. Allora, che lui ha intervistato la prima donna astronauta che camminerà sulla Luna. Questo è uno scoop eccezionale. Allora, stiamo parlando, questo essere umano che c'è in copertina, di Megan Christian, un'astronauta britannica che però ha studiato e lavorato in Italia e parla benissimo la nostra lingua. La sua foto è sulla copertina del numero di Cosmo 2050 di ottobre, e la sua intervista è la cover story, appunto, di questo numero. Allora, in realtà, effettivamente, come dice Francesco, questo annuncio non si trova nell'intervista. Perché non sappiamo ancora quale sarà in realtà questa prima donna sulla Luna. Ma per non sbagliare, noi cerchiamo di intervistarle tutte, così a questo punto l'avremo beccata. Anzi, noi ovviamente, anche se Megan Christian è simpaticissima, parla bene l'italiano, ma noi ovviamente facciamo il tifo per italiani e italiane.
0: Sì.
1: E su questo bisogna dire che, invece, a differenza di quello che si può dire sulla astronauta che adesso abbiamo intervistato, invece abbiamo una certezza. Cioè, il direttore della NASA, Jared Isaacman, ha promesso che italiani parteciperanno a un volo lunare del programma Artemis. Questo è molto importante ed è un riconoscimento che viene dato in Italia grazie al grande contributo che sta dando a questo programma spaziale. E qui, a questo punto, gli occhi sono puntati sui nostri giovani, cioè qualcuno sta già pensando a Parmitano, a Cristoforetti, ma in realtà, a parte che Parmitano è altra notizia importante, ma questo si sa, partirà con Artemis 3, e quindi è il pilota della prossima missione Artemis, che sarà nel 2027, e quindi si sta già preparando questa, e quindi è improbabile che subito dopo partecipi. La Artemis 3 non atterrerà sulla Luna, quindi sarà una missione di preparazione in orbita terrestre. Quindi per la Luna si parla delle missioni successive. A questo punto lui sarà fuori gioco, ma noi puntiamo sui nostri giovani, che sono Andrea Patassa e Antea Comellini, che sono stati tanto già intervistati da noi, ma sui quali non siamo pronti a rincorrerli una seconda volta. quindi parliamo di certezze: ci saranno due italiani, un italiano e un'italiana, che andranno sulla Luna con il programma Artemis. Attenzione che il programma Artemis è un programma che si sviluppa come minimo su 10 voli, cioè inizialmente su 10 voli, e stiamo parlando quindi di un progetto che va avanti anche per i primi anni 30. Questa è una certezza, quindi ci contiamo chiaramente su candidati giovani. E l'altra certezza è quella del nostro Parmitano, che volerà su Artemis 3. Ecco, questo è un po' il panorama spaziale.
0: Molto astronautico, diciamo. In realtà non c'è solo questo, ovviamente,
1: molto astronautico,
0: tanto anche a livello astronomico.
1: Allora, a livello astronomico parliamo ancora di spazio, tanto per cambiare, perché allora abbiamo un articolo su Marte per quanto riguarda le ricerche che sta facendo il rover Perseverance, che ha trovato delle rocce che potrebbero essere state modificate da antichi batteri. Qui l'altro problema e l'altra domanda che ritorna continuamente è se riusciamo a trovare delle forme di vita extraterrestre. Allora, queste rocce potrebbero essere state trasformate da antichi batteri, però non abbiamo la certezza. Noi continuiamo a trovare il fumo, ma non la pistola fumante, no? E quindi tutti indizi che danno la probabilità che appunto ci siano state delle forme di vita anche in tempi molto antichi, però lo vediamo dalle analisi chimiche, però non abbiamo ancora questa certezza, ma naturalmente continuiamo a cercare. E se ci allontaniamo a questo punto ancora di più, un po' più lontano, ma sempre alla portata dei telescopi, ecco che abbiamo la notizia di una nuova galassia nana, una satellite della galassia di Andromeda, la Andromeda 36 si chiama, questo per far capire quanti satelliti ha questa galassia. Che è stata però, una cosa interessante, che è stata trovata da Giuseppe Donatiello, collaboratore di Cosmo 2050, che ci racconta in prima persona questa sua scoperta. Quindi abbiamo un articolo che racconta la scoperta di una galassia, ma fatta dallo scopritore stesso. Quindi non è una cosa che capita tutti i giorni, ma che potrebbe capitare ancora anche a persone non facenti parte del GOTA della ricerca internazionale, perché lo stesso Giuseppe Donatiello è ufficialmente un amatore, anche se è un astrofisico, ma lui ha fatto questa scoperta associandosi a delle ricerche professionali. Quindi questo è anche utile, interessante per chi volesse ripercorrere i suoi passi. Ecco, questa è una cosa molto importante. Andiamo ancora più lontano e quindi alla portata, in questo caso, di pochi strumenti al mondo. Stiamo parlando del nuovo catalogo di onde gravitazionali che è stato appena rilasciato. Eventi ormai non più rari, ma parte integrante della ricerca astrofisica e cosmologica, praticamente una nuova finestra sull'universo. Ricordiamo che è stata aperta questa finestra solo 10 anni fa. È come se noi fossimo nel 1600, 10 anni dopo la scoperta del cannocchiale. Cosa si è trovato? Pochissimo, però siamo all'inizio. Queste onde gravitazionali ci portano informazioni riguardanti fenomeni particolarmente violenti, tipo fusioni di buchi neri e cose di questo genere, che fortunatamente per noi avvengono in regioni molto remote dell'universo e quindi non ci fanno paura. Ritornando a bomba verso di noi, verso cose più vicine, ricordo che nella gallery delle immagini di Cosmo di quest'anno, di questo mese, abbiamo la raccolta delle migliori foto dell'eclissi di sole dell'agosto scorso, che sono state raccolte in base a quello che hanno inviato i nostri lettori, e dove abbiamo scelto una selezione di queste, sia delle eclissi parziali che sono state viste dall'Italia, magari con panorami particolari, e sia dell'eclissi totale che è stata vista da alcuni dei nostri lettori che sono andati in Spagna a vedersela, sempre in preparazione dell'eclissi più favorevole ancora di quella di che è successo quest'anno, che ci sarà l'anno prossimo, casualmente sempre all'inizio di agosto, in questo caso il 2 di agosto, per la quale stiamo organizzando delle cose grandiose, ma non le diciamo, perché aspettiamo,
0: c'è qualcosa che bolle in pentola,
1: di vendere la pelle dell'orso. Visto che è iniziata la scuola, concludo ricordando che abbiamo tra i vari articoli anche un'ora di astronomia, questa rubrica che facciamo abbastanza regolarmente, si chiama Ora di Astronomia, perché è un articolo che in un'ora uno può imparare delle cose anche dal punto di vista tecnico, cioè con la possibilità di fare anche dei calcoli per trovare delle cose come se fosse una lezione scolastica, e in questo caso è dedicata alle trasformazioni di materia in energia, quindi dove vengono anche proposti dei calcoli che sono comunque alla portata di studenti di qualsiasi età, e quindi non bisogna spaventarsi, ma si possono anche ottenere, quindi non solo delle informazioni come tutti gli altri articoli, ma in questo caso anche fare dei calcoli con le proprie manine, ma con una semplice calcolatrice, ecco. Quindi sono alla portata di tutti.
0: Ecco, beh, insomma, è un'edizione bella corposa, c'è veramente tanto, e l'invito è come sempre quello intanto ad andare a trovare in edicola Cosmo 2050, ma di abbonarsi, che rende il tutto ancora più semplice e scorrevole. Piero, grazie per essere stato con noi, un buon fine settimana. Piero Stroppa, direttore editoriale di Cosmo 2050, noi ripartiamo dalla musica.

0: E allora eccoci qua, pronti a proseguire con Cosmo 2050 e ci apriamo insomma al mondo dei giovani davvero in questo caso, perché sono stati assegnate le premiazioni a fine settembre del concorso europeo I Giovani e le Scienze, giunto alla sua 37esima edizione, l'EUCIS, detta un po' all'italiana 2026, e 5 giovani italiani con 3 progetti diversi hanno appunto ben rappresentato il nostro paese nella manifestazione che si è tenuta a Kiel in Germania dal 22 al 27 appunto di settembre, una finale europea con 146 studenti e 96 progetti scientifici provenienti da addirittura 37 stati. Tra i vincitori abbiamo il piacere di avere con noi un giovanissimo scienziato, è con noi Jacopo Martelli, classe 2008, che ha portato un progetto che si chiama Luxemia, un sistema di supporto decisionale clinico basato sull'AI per l'ottimizzazione del trattamento della leucemia pediatrica. Jacopo, grazie per essere con noi, ben trovato.
1: Grazie a voi, buonasera a tutti.
0: Insomma, a parte che sei giovanissimo, quindi insomma congratulazioni per il tuo progetto e per un tuo percorso che insomma parte, mi sembra di capire, anche da una situazione in qualche modo personale. Non toglie il fatto che ogni anno in Italia sono circa 500, ecco, i bambini che ricevono questo tipo di diagnosi, la leucemia linfoblastica acuta. Metti insieme, come dire, un tema anche eticamente, come dire, molto molto nobile con il grande tema del momento, l'intelligenza artificiale. Da dove parte la tua intuizione?
1: La mia intuizione parte dall'unione, la collimazione di una passione personale e un'esperienza personale. La passione riguarda specificamente l'intelligenza artificiale, quindi il mondo dell'ingegneria informatica. L'esperienza personale è invece un caso di pensata leucemia nell'anno 2018-2017, quando io avevo dai 9 ai 10 anni. Ho avuto due casi di ricovero. Quindi 30 giorni e 25 giorni, un doppio ricovero per una pensata leucemia, quindi si pensava io potessi essere affetto da una condizione leucemica, dati specifici parametri che erano estremamente elevati per una condizione di salute che era evidentemente macchiata, 70.000 globuli bianchi, quindi un livello di globuli bianchi nel sangue altissimo, e questa esperienza è stata particolarmente traumatica, quasi orrifica per l'età che avevo, insomma, e quindi ho voluto unire questa passione e l'esperienza personale per produrre un'innovazione che potesse essere proficua per l'ottimizzazione del trattamento della leucemia pediatrica, ma con il concorso EUCIS anche non pediatrica, quindi che va a lavorare anche su patologie in età adulta.
0: Beh, il tuo percorso è quasi da film, ecco, di quegli attori americani, peraltro tu sei in collegamento con noi proprio dagli Stati Uniti che vanno in tribunale e si difendono da soli, però il succo credo sia che hai capito, quantomeno colto il grande tema dei dati, ecco, abbiamo tutta una serie di dati a disposizione che possono aiutare i medici a prendere decisioni che, trattandosi di pazienti molto giovani, poi rischiano di avere, come dire, influenza per molti anni. Il tuo sistema permette, come dire, di selezionare una scelta aiutata dalla tecnologia che statisticamente mi sembra di capire potrebbe essere la migliore, così?
1: Esattamente. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale permette un sostegno al lavoro dell'oncologo, al lavoro del medico. Non è di certo una sostituzione, non siamo ancora in quella fase dove l'intelligenza artificiale è in grado di sostituire l'azione, l'operazione di un medico o di un oncologo in ambito strettamente leucemico, strettamente oncologico, quindi riguardo i cancri o riguardo le leucemie nello specifico. Per cui l'utilizzo di un sistema statistico di machine learning permette anche di lavorare dove ci sono le cosiddette falle del ragionamento umano o magari alcuni problemi che possono avvenire nella computazione umana rispetto al trattamento dei dati, rispetto a una computazione di macchina.
0: Eh sì, è chiaro, insomma è quello il grande vantaggio degli algoritmi in tal senso. Ti chiedo veramente in conclusione, però credo sia anche la parte in qualche modo che ci fa più sperare, ora il prossimo passaggio qual è? La tua idea chiaramente è dedicata a tanti che si sono trovati anche in una situazione che conosci, l'America di cui parlavamo prima è un passaggio, insomma, per sperare di renderla applicabile. Quali sono i tuoi prossimi auspici?
1: I prossimi auspici sono quelli di studiare negli Stati Uniti biologia computazionale, intelligenza artificiale, bioingegneria e poter validare prospetticamente il mio progetto su dati reali, quindi con un'applicazione su non su dati retrospettivi, quindi provenienti da anni precedenti, ma su dati prospettivi, quindi dalla contemporaneità, quindi dai dati contemporanei. Sicuramente validarlo su dati contemporanei sarebbe un passo essenziale per l'avanzamento del mio progetto. Poi sicuramente studiare negli Stati Uniti e eventualmente offrirlo alla merce di tutti, insomma.
0: Eh sì, sarebbe, come dire, un finale straordinario di una bella storia. Noi ti facciamo i migliori auguri. Ringrazio molto Jacopo Martelli per essere stato con noi. Giovanissimo, lo ricordo ancora, insomma, classe 2008 e studente al Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Roma. Ci dobbiamo fermare per qualche istante, tornare tra poco con la seconda parte della nostra trasmissione, con tantissimi approfondimenti su Cosmo 2050. Il weekend è appena iniziato, rimanete con noi.
2: Sono le 2:58.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
0: Eccoci qua, ancora insieme, ancora ben ritrovati all'ascolto di Cosmo 2050 da parte di Francesco Massardo. Buon fine settimana, inizia la seconda ora del nostro approfondimento dedicato alla scienza e alla tecnologia con la regia di Giorgio Berselli. Vi ricordo che se vi siete persi la prima parte della nostra trasmissione, il modo più semplice di andare a recuperare tutte le puntate di Cosmo 2050 è andare sul nostro sito giornaleradio.fm. Andate anche a dare un'occhiata alla nostra app nuova, rinnovata per essere sempre con noi. Potete anche andare sul nostro sito cosmo2050.com, nella sezione podcast trovate tutte le nostre puntate, e poi, già che siete sul sito, date un'occhiata che ci sono tutte le notizie in tempo reale sull'astronomia e sull'astronautica. Noi ripartiamo con un po' di rassegna stampa tra poco, ma ripartiamo adesso anche dalla musica, un po' di rock con Nickelback qui su Giornale Radio con Leave Me Behind.

Ed eccoci ancora insieme, ben ritrovati all'ascolto di Cosmo 2050 da parte di Francesco Massardo. Allora, la rassegna stampa ci porta a parlare di innovazione, ce la racconta Focus con un interessante articolo, un aeroporto che non ha aria condizionata e fin qui direte si troverà in qualche zona freddissima, no, si trova ai tropici, si tratta di una scommessa scientifica che è stata effettuata nella lontana isola della Riunione. E allora facciamo un po' di racconto. Costruito da zero e inaugurato nel 2024, il terminal degli arrivi dell'aeroporto Roland Garros, proprio come il torneo di tennis dell'isola della Riunione, è un possedimento francese d'oltremare vicino al Madagascar, ha una particolarità: pur trovandosi in un'area tropicale a sud dell'equatore, non ha aria condizionata. Nei mesi più caldi, da novembre ad aprile, i 30 gradi all'esterno diventano 25-26 all'interno grazie a una combinazione di enormi ventilatori a soffitto e alla particolare struttura del tetto che permette all'aria esterna di entrare rinfrescando l'ambiente. È un progetto frutto della mente visionaria di Marc Delanoë del 2016, era a capo del team ambiente ed energia dell'aeroporto e attualmente è direttore dello sviluppo sostenibile. 10 anni fa fu proprio lui a decidere di non utilizzare l'aria condizionata per rinfrescare gli ambienti del nuovo terminal. Ha raccontato al Guardian di essersi assunto la responsabilità di dimostrare che non usare l'aria condizionata era fattibile, una scommessa rischiosa ma fin qui vinta. La particolarità è, dicevamo, il tetto, che ha un profilo un po' ondulato e si divide in due metà separate da una spaccatura centrale, una specie di canyon che crea dunque una zona di bassa pressione in grado di richiamare l'aria all'interno. In poche parole, la brezza passa attraverso oltre 800 finestre a lamelle automatizzate che possono essere regolate anche in base al meteo, e durante i mesi più umidi e più caldi le finestre rimangono totalmente aperte, così gli alisei, i famosi venti della zona che soffiano da est, riescono ad abbassare di addirittura 5 gradi la temperatura interna. In inverno invece, quando il clima è più mite, l'immissione di aria esterna viene ridotta. Durante un ciclone l'intero edificio è comunque in grado di chiudersi totalmente. Questo ovviamente non è soltanto un prodigio della tecnologia, ma è un discreto risparmio in termini economici. La costruzione dell'edificio è costata 60 milioni di euro. Dalla sua apertura l'aeroporto ha risparmiato 150 mila euro all'anno in bollette elettriche e una riduzione del 60% in confronto agli edifici dotati di aria condizionata. Un esempio, insomma, virtuoso che potrebbe essere seguito magari anche in Europa. Beh, in realtà no, perché sull'isola soffiano gli alisei, venti costanti che permettono il ricircolo dell'aria in edifici chiusi, e bisogna tenere conto dell'inquinamento che è praticamente inesistente sull'isola francese ma ben presente nelle grandi città del nostro continente. Insomma, tutti gli inquinanti si concentrerebbero all'interno. Il piano in Europa non può funzionare, ma resta comunque il segnale che dovremmo rinunciare in parte all'aria condizionata e sfruttare possibilmente la ventilazione naturale, se non altro per abituare il nostro corpo a sopportare un po' di più il calore. Tra poco ripartiamo con le nostre interviste, ripartiamo anche dalla musica, qui con i One Republic, I Am One.

0: E allora eccoci qua, un nuovo approfondimento su Cosmo 2050 ci porta a parlare di salute non solo, ma è un progetto in realtà molto interessante perché va a toccare anche il tema della multidisciplinarietà che sapete spesso affrontiamo in trasmissione e che sembra essere una tendenza ormai imprescindibile. Qui parliamo di un momento della vita di tutti noi particolarmente problematico, il passaggio dalla pediatria alla medicina per adulti, per chi è affetto da malattie rare. In tal senso è stato presentato un documento che riunisce 25 esperti di varie discipline che si chiama Next Step Rare e che appunto conta nel proprio team anche il nostro ospite. È con noi il professor Massimiliano Raponi, direttore scientifico del Bambin Gesù di Roma, per parlarci appunto di questo progetto. Intanto grazie per essere con noi, bentrovato.
1: Molte grazie a voi, sono direttore sanitario dell'ospedale Bambino Gesù, è un piacere essere con voi.
0: Grazie a lei. Insomma, il gioco di squadra in qualche modo che lei ha anche richiamato all'interno poi della presentazione, del lancio di questo documento, si vede anche dai tanti esperti che sono stati contattati, però credo sia necessario fare un minimo di background sullo scenario di cui stiamo parlando. Il passaggio dalla cosiddetta età pediatrica a quella adulta è un momento che, se non affrontato con la giusta serietà, soprattutto quando si parla di malattie rare, rischia di essere un salto nel vuoto. Insomma, per quella che è la sua esperienza, per quello che vi siete detti, questa è una risposta che arriva proprio su questo tema.
1: Sì, è proprio così. Intanto il progetto Next Step Rare ha prodotto il primo consenso nazionale multidisciplinare italiano su standard organizzativi condivisi per la transizione alle malattie rare. Abbiamo lavorato su 25 raccomandazioni approvate con un accordo vicino tra il 90 e il 100%. Ma vorrei fare un passo indietro. Che cosa significa accompagnare gradualmente il paziente dalla cura pediatrica a quella adulta, e quindi dagli ospedali pediatrici o ai dipartimenti, reparti pediatrici, al mondo degli adulti? È un tema delicatissimo, perché non bisogna applicare, a mio avviso, una soglia di età rigida per il trasferimento dal pediatrico adulto. Bisogna considerare molto quello che è la patologia del paziente, la famiglia, bisogna considerare anche quelle che possono essere le problematiche relativamente alle patologie, cioè ci sono delle patologie che hanno bisogno di più tempo per essere accompagnate nel trasferimento dall'ambito pediatrico all'ambito adulto, per una serie di motivi legate non solo a volte alla patologia, ma anche al rapporto che si crea tra paziente, famiglia e medici, infermieri. Ecco, da questo punto di vista, solo questa è un'introduzione di quello che è il concetto così delicato e importante. E la cosa, dico subito, la cosa più importante è non lasciare mai i pazienti e le famiglie abbandonate, cioè laddove non si riesce a raggiungere l'obiettivo di questo trasferimento, accompagnamento al mondo degli adulti, bisogna sempre essere disponibili e pronti ad accogliere le difficoltà che purtroppo possiamo affrontare in questo percorso così delicato.
0: Ecco, ci sono alcune caratteristiche che immagino debba avere questo percorso e questo, tra virgolette, anche passaggio di consegne. Uno, ce lo stava in qualche modo dicendo, è quello di essere strutturato e di essere supportato anche da un atto di responsabilità, e in tal senso mettere insieme realtà anche diverse da una mano. E poi c'è l'aspetto, credo, anche della cosiddetta capillarità o una medicina personalizzata, che è un termine di cui si sente tanto parlare anche in relazione alle nuove tecnologie, soprattutto per pazienti che già di per sé presentano delle patologie rare e le presentano in un momento di transizione così importante. Oggi la medicina è in grado di fornire risposte sempre più su misura.
1: Allora, questo è un altro passaggio fondamentale e la ringrazio per la domanda. In questo momento, anche grazie alle innovazioni terapeutiche, sappiamo che per molte malattie rare siamo arrivati a fare diagnosi, anche se manca ancora il 30% delle diagnosi per le malattie rare, quindi dobbiamo ancora lavorare molto con la ricerca, con le innovazioni in termini di esami, di laboratorio, di genetica, per poter arrivare a fare le diagnosi e ovviamente continuare a lavorare sull'innovazione terapeutica, così come sta succedendo per alcuni ambiti dedicati, ricordo le CAR T su tutti per quanto riguarda l'ambito ematologico. Allora, e non solo. Allora, il tema delicato a questo punto è quello che proprio affrontava lei, ma come, a che punto siamo? Noi abbiamo intanto un piano nazionale malattie rare, che ci indica la strada rispetto alla transizione, perché è ovvio che è importante avere degli standard di riferimento e quindi questi standard poi devono essere ovviamente seguiti. Ci sono tanti punti e tanti elementi delicati rispetto agli standard, ne dico uno solo: la porta d'ingresso in un ospedale pediatrico, in un ospedale per adulti, a nostro avviso deve essere garantito da un case manager, ed è un passaggio importante quando si parla di un riferimento che sia importante per la famiglia e per il paziente, che possa risolvere quelle domande che arrivano da pazienti affetti da malattie rare e che hanno bisogno di un riferimento. Case manager che in alcuni casi e nelle attività che noi facciamo ovviamente ha un grande ruolo centrale, anche la famiglia, no? E il paziente che riesce in questo modo a essere seguito non solo in ospedale ma anche poi in quello che è l'assistenza fuori dall'ospedale al domicilio. Quindi questo trasferimento non passa solo attraverso il rapporto tra ospedale e ospedale, ma ovviamente deve prevedere un percorso che riguarda anche il territorio.
0: Sì, questo insomma credo fosse doveroso sottolinearlo. Ha citato la presenza di un piano nazionale, qua non voglio come dire entrare in temi eccessivamente politici, però sappiamo che tanti aspetti del mondo sanitario sono in qualche modo delegati alle regioni, sappiamo che le regioni in Italia non viaggiano tutte allo stesso ritmo. Quanto è difficile, ecco, coordinare realtà territoriali che sono estremamente diverse? Lei lavora al Bambino Gesù, ha lavorato con il professor Angelo Ravelli del Gaslini, sono le eccellenze, però qua si tratta di andare veramente a coprire tutto il territorio, detto anche che le differenze territoriali a volte ci sono anche in termini di indirizzo politico. Insomma, è un passaggio che chiaramente non deve ricadere sui pazienti, però è un passaggio ambizioso.
1: Certo, un altro momento importante che lei sottolinea e che mi piace approfondire rispetto a quello che sta succedendo a livello nazionale. A mio avviso il Piano Nazionale Malattie Rare ha dato la possibilità a tutti quanti noi, a prescindere dalle regioni, per quanto ci sia una regionalizzazione del sistema sanitario nazionale, però ha dato delle indicazioni, degli standard. Adesso bisogna cominciare ad applicare. Sono stati fatti dei percorsi importanti anche in termini di formazione. Abbiamo una rotta ben definita dal Piano Nazionale Malattie Rare, quindi a livello regionale, per quanto ci possano essere delle differenze, ecco, lei citava la collaborazione che abbiamo come Bambino Gesù con il Gaslini, ma possiamo dire con il Meyer, col Santo Bono, ormai sulla parte pediatrica, che ovviamente prende in carico molte delle malattie rare che vengono diagnosticate quando si è nell'età ancora pediatrica. Bene, il rapporto e le attività che ci sono tra ospedali e tra realtà pediatriche sta andando nella direzione anche di, se vogliamo, superare quelle difficoltà che ci possono essere nei rapporti a livello regionale. E questa è una caratteristica tipica, secondo me, del nostro paese. Quando ci sono delle problematiche importanti come le malattie rare, devo dire che la comunità scientifica riesce a fare delle collaborazioni, a lavorare in partnership, e questo, se vogliamo, è anche in linea un po' con la nostra Costituzione, con la nostra modalità e con il nostro modo come paese di dare risposte in situazioni importanti come quello della transizione sulle malattie rare. E da questo punto di vista è importante anche definire un'altra cosa, a mio avviso. Non esiste, i contesti sono diversi, non esiste un modello unico. Bisogna ragionare e valutare nella transizione le situazioni, i contesti che abbiamo a livello regionale. E questo è importante. Adesso non vado a rappresentare degli esempi, però potrà capire, nel momento in cui abbiamo un ospedale di riferimento in alcune regioni pediatrico, in altri non c'è, e ci sono dei reparti pediatrici o dei dipartimenti pediatrici che comunque sono in grado, per competenza, per valutazione anche oggettiva, di seguire alcune patologie, Bene, in quel caso è importante sapere quali sono i centri di riferimento regionali, per esempio per quelle patologie nell'ambito degli adulti, e quindi certo. Il collegamento lo si può fare laddove abbiamo da una parte ospedale pediatrico, dipartimento pediatrico, dall'altra più ospedali per adulti che possono avere delle competenze specifiche nelle varie patologie, per cui ci può essere un percorso sul mondo dell'oncopatologia o delle neuroscienze o delle malattie metaboliche, e questo percorso è importante che si faccia anche con realtà diverse. L'importante è che ci sia la possibilità per i pazienti e per i malati rari di poter avere tutte le opportunità, soprattutto di nuove terapie nuovi sistemi anche per la parte diagnostica. Ecco, questo è un passaggio importante a mio avviso. E l'altro passaggio importante a mio avviso è il monitoraggio continuo e degli indicatori che possano misurare la nostra capacità di mantenere questo livello qualitativo alto. Questo è un fatto importante, perché ovviamente solo attraverso degli indicatori e della misura di quello che facciamo possiamo sapere se la strada che stiamo percorrendo è quella giusta, e non dobbiamo avere timori di poter eventualmente confrontarci, perché no, a livello regionale, perché no a livello nazionale, e di poter partecipare anche a progetti di ricerca in condivisione, proprio per dare risposte ai pazienti. Insomma, l'occasione della transizione.
0: Sì, prego. Sì, no, dico veramente in chiusura che mi sembra un progetto, ecco, interessante, perché si pone un'ambizione alta, come è giusto che sia, però fai conti con la realtà, che è quella del territorio, che è quella delle contingenze, e mi sembra un progetto resiliente, ecco, per parlare, usare un aggettivo forse un po' abusato. Ringrazio molto davvero il professor Massimiliano Raponi per essere stato con noi, averci portato a conoscenza intanto di questo documento, di questa dichiarazione di intenti, mi sembra di capire, ma anche di una realtà, che è una realtà che insomma anche di fronte a un'operazione di divulgazione non può che arricchirsi. Professore, grazie per essere stato con noi, a presto.
1: Grazie a voi, grazie.
0: E allora noi siamo verso il finale di questa puntata di Cosmo 2050, ma abbiamo ancora tanto di cui parlarvi. Torneremo anche a fare divulgazione scientifica e a parlare di storia della scienza tra pochissimo. Rimanete con noi, ci fermiamo solo per qualche istante.
2: Dal 4 ottobre torna una nuova stagione del Punto G di Giuliano Guidabardi. Attualità, notizie, politica italiana e internazionale, con quel pizzico di provocazione che apre il confronto.
3: Sono Giuliano Guidabardi e da domenica 4 ottobre torna il Punto G, senza filtri, senza pregiudizi, senza schemi, ma con tanta curiosità. Dalle 7 alle 9 ogni domenica il Punto G.
4: Il Punto G di Giuliano Guidabardi.
5: Sono le 3 e 21 minuti. Giornale radio.
6: Meteo. Prima domenica di ottobre, ancora all'insegna di un'alta pressione prevalente. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento sul nostro paese, ma più nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Rari fenomeni sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità al nord-ovest, dove potranno anche verificarsi dei rovesci, specie su settori alpini. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
7: Giornale radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale radio. La radio libera di informare.
2: Cosmo 2050. La tua bussola per l'infinito e oltre.
0: Eccoci qua ancora insieme, ben ritrovati all'ascolto di Cosmo 2050. Andiamo verso il finale di questa puntata, ma c'è ancora molto da raccontarvi. Tra poco ripartiamo da una bella diciamo idea di mettere insieme, di associare il mondo della scienza e quello della letteratura e della cultura umanistica. Poi chiuderemo con un evento, un festival anche scientifico che ci ha visto in qualche modo protagonisti. Ci piace sempre andare sul territorio, ci saranno novità in tal senso nei prossimi mesi. Ripartiamo anche dalla musica, ci ascoltiamo Leona Lewis, questa è Better in Time.

0: E allora eccoci qua pronti a ripartire in questo finale di trasmissione su Cosmo 2050. Oggi abbiamo anche insomma un'ambizione, ecco, per così dire, non da poco, quella di provare di unire o di capire i tratti d'unione di due mondi apparentemente paralleli, che in realtà nel suo piccolo questa trasmissione in qualche modo cerca di coniugare. Uno è il mondo scientifico e l'altro è il mondo cosiddetto umanistico. La scienza da una parte, la letteratura dall'altra. E chi l'ha detto che questi due mondi debbano essere separati? Beh, in realtà lo dice ad esempio anche, se vogliamo, il sistema scolastico italiano, che da anni ormai prevede la distinzione tra liceo scientifico e liceo classico, per esempio. Chi si è occupato del tema e ne ha scritto insomma in passato e credo anche nel prossimo futuro è il nostro prossimo ospite. Con noi Fabrizio Amadori, blogger e scrittore, ha trattato di temi legati alla storia della scrittura, in particolare anche in riviste prestigiose come Avanguardia o Il Protagora. Fabrizio, grazie per essere con noi, ben trovato.
1: Grazie per l'invito, molto gentili come al solito, un piacere essere qua.
0: E allora insomma il tema è ampio, meriterebbe e meriterà sicuramente ulteriori approfondimenti, però la teoria, ecco, che un grande scienziato non possa essere anche un uomo di lettere o viceversa, che è qualcosa che comunque si sta un po' sgretolando, ecco, negli ultimi anni, forse anche grazie all'avvento dei social, è qualcosa che effettivamente tu credi possa essere relegato al passato. Scienza e letteratura sono inesorabilmente legate in un filo unico.
1: Beh, questo è un pensiero che ritorna nel tempo, nei secoli, fa parte della normale discussione anche di tipo epistemologico. E direi che ci sono filosofi della scienza importanti che fanno notare come i grandi pensatori che fondano la cultura dell'Occidente, a partire da Aristotele e da Platone, vedano, come dire, una connessione tra le due culture, quelle che vengono definite le due culture, quindi la cultura scientifica e la cultura umanistica, nel senso che in realtà si possono in qualche modo ricondurre sotto lo stesso tetto. Aristotele, ad esempio, faceva notare che in realtà anche l'etica a sua volta è una scienza, esattamente come lo è la matematica, semplicemente il rigore dimostrativo richiesto dalla matematica è maggiore di quello richiesto da un diciamo una riflessione di tipo etico sull'etica, ma ciò non toglie che si tratti comunque di due aspetti della stessa razionalità. In questo senso io credo che si possa fare un ragionamento più ampio proprio rispetto anche non solo a come si fa ricerca scientifica in senso duro, hard, fisica, chimica, eccetera, la stessa matematica, come dicevo prima, ma anche rispetto a come si fa ricerca letteraria, cioè composizione letteraria, come si scriva un romanzo di successo. Ecco, tutta questa parte, secondo me, riprendendo però, ripeto, questo filone già tracciato da altri, tutta questa attività si può riportare a un comune, diciamo una comune casa, che è quella della razionalità applicata nei suoi vari campi.
0: Ecco, come dire, viviamo un periodo che non saprei neanche come definire, magari lo chiedo a te, perché è chiaro che siamo figli dell'illuminismo, figli delle rivoluzioni scientifiche che hanno imposto un metodo che si può applicare a tutte le scienze, che forse però ha contribuito in parte ad allontanare, se vogliamo, il filone da quello letterario. Siamo anche figli del romanticismo, in un certo senso, che sembra quasi dire il contrario. Siamo in una fase di sintesi, tu credi, tra queste due spinte, ammesso che vadano in direzione contraria poi?
1: Ma in realtà i romantici sono tali, hanno spesso detto le cose per come volevano che gli altri le intendessero, ma non per come veramente erano. Mi spiego meglio. Un grande scrittore tedesco che dice: io ho scritto perché sono stato preso dallo Sturm und Drang, dalle muse, sono stato trascinato da un sacro furore. Bene, oggi nessuno crede a questo. Soprattutto io non ci credo. Quanto più il livello, il risultato è alto e ripetibile. Quindi io non escludo che ci sia anche un po' di fortuna nella composizione di un buon testo, o direi anzi di un testo molto buono che abbia pure successo, un successo che può essere sia orizzontale che verticale, cioè orizzontale vuol dire nella sua epoca, ma meglio ancora verticale, cioè un testo che riesce a superare le varie epoche, i cosiddetti orizzonti storici. Io credo che ci può essere anche una dose di fortuna, ma non può esserci sempre fortuna rispetto all'attività di uno scrittore, certo, che ha scritto tanti testi diversi di successo. Lì certamente c'è una strategia narrativa, c'è una razionalità che si esprime ad alti livelli, e solitamente lo scrittore non viene a dirti come davvero ha composto quel testo, però quell'attività è un'attività, per quanto mi riguarda, estremamente scientifica. In questo senso io ho sviluppato un concetto di narratologia deduttiva, quindi una narratologia di tipo creativo, che prende le mosse da un testo straordinario di Edgar Allan Poe, Filosofia della composizione. Lui dice: io ho composto questa poesia mia, il Corvo, una poesia di Poe. Poi dice: l'ho composta come se si fosse trattato di un problema matematico, partendo da questo ragionamento, partendo da questa potentissima premessa, da questo importantissimo brevissimo saggio definito da Umberto Eco e la sua esperienza aristotelica decisiva, io ho sviluppato tutto un ragionamento, tutta una riflessione che non riguardi soltanto la poesia, ma riguardi anche la prosa. Ovviamente, come direbbe Heidegger, che però non è esattamente la mia campana preferita, stiamo parlando di grandi opere.
0: E allora io ti rigiro per concludere, se vogliamo, la frittata dall'altra parte, perché tu dici giustamente anche i grandi della letteratura, anche se a volte non lo ammettono, agiscono in modo empirico, in modo scientifico. Esiste secondo te anche nella scienza però invece un aspetto più dell'intuito, del genio, se vogliamo? Anzi, Einstein è da tutti definito un genio. Apparentemente l'essere geniale è qualcosa di antiscientifico, significa capire qualcosa senza averne una dimostrazione. Quindi anche gli scienziati che si vogliono esulare dal discorso rischiano di essere in errore.
1: Ma in realtà uno comprende bene la vicinanza tra le due culture quando si limita a dire che entrambe funzionano. Così come funziona un grande romanzo, un grande poema, funziona anche una grande teoria. Ovviamente c'è un rapporto un po' diverso rispetto alla realtà. Il banco di prova può essere un po' diverso, ma anche questo è un tema che andrebbe un attimo sviscerato e affrontato, cose piuttosto complesse anche dal punto di vista epistemologico. Ma se noi però ci soffermiamo, ritorno al punto precedente, al fatto che entrambi funzionano perché anche la scienza funziona, non ha un altro criterio di misura, non si può dire che la scienza esatta abbia la verità in tasca, non si può dire che colga davvero così come la realtà profonda sia, una volta che, ma è esattamente quello che la gente normalmente non pensa, cioè la gente pensa che davvero la scienza sia in grado di cogliere la realtà profonda. Allora ovviamente i filosofi sanno, ma anche alcuni scienziati un po' più avveduti sanno che così non è. Quindi nel momento stesso in cui ci fermiamo non alla verità della scoperta, non c'è nessuna scoperta, c'è semplicemente qualcosa che funziona, un'interpretazione corretta che funziona in realtà anche dal punto di vista degli scienziati, tu capisci bene che quello che tu stavi dicendo, e cioè che anche lo scienziato è un artista che riesce a far funzionare la sua opera, calza a pennello.
0: Ed è insomma così, è davvero affascinante. Fabrizio, torna a parlarcene in futuro, come sai, per te i microfoni di Cosmo 2050 e non solo sono sempre aperti. Noi procediamo verso il finale, abbiamo però ancora un bel momento di divulgazione sul territorio da andare a scoprire insieme. L'ultimo brano che andiamo ad ascoltare oggi in puntata è di Stella Lefty e si chiama Summer You Were Mine.

0: E allora eccoci pronti ad andare verso il finale davvero di questa puntata di Cosmo 2050. Sapete che nel finale ci piace sempre andare un po' sui territori di tutto il paese, e vogliamo andare in Liguria quest'oggi per parlare di un festival che va appunto terminando nel fine settimana, ma che in realtà ha ancora molto da dire. Che è un festival culturale, ma che ha un aspetto, una parte scientifica molto vivace, e che peraltro ha visto anche la partecipazione nel corso delle ultime edizioni anche della squadra di Cosmo 2050. In collegamento con noi l'ideatore del Festival Tempo e il direttore artistico di questo festival della Valle del Tempo. Siamo tra Uscio e Recco, insomma nel Levante della costa ligure genovese. Riccardo Grozio, grazie per essere con noi, ben trovato.
1: Grazie a voi.
0: E insomma è un legame, quello di Uscio in particolare, questo piccolo paese, con il tempo, che è in realtà tutt'altro che scontato. E partirei forse da qui: l'idea di utilizzare il tempo come punto base per crearci intorno a un festival nasce anche dal fatto che il tempo a Uscio si è sempre misurato con un certo stile.
1: Certo, allora 3 anni fa, prima edizione, nasce proprio a partire dalla produzione storica di orologi che da 200 anni avviene a Uscio, attraverso 4 famiglie, di cui ora è rimasta l'impresa Trebino, che ha anche un magnifico museo e che continua a portare avanti questa tradizione più che centenaria. E, però il salto di qualità di quest'anno, quello per cui si è passati dal Festival Tempo, Festival del Tempo, Festival della Valle del Tempo, è legato al fatto che la Valle del Recco, con Avenio, produzione di campane, Fonderia Picasso dal 1700, ora Museo delle Campane, e a Recco stesso c'è ancora un manufatto industriale che testimonia la presenza massiccia di una produzione anche lì di orologi. Parliamo di orologi da torre, quelli grandi che sono sui campanili e sulle torri civiche, ovviamente, non orologi piccoli o da polso o da muro. E anche a Recco c'era questa tradizione, per cui questa valle è stata denominata Valle del Tempo, e di lì si è costruito questo festival attorno al tempo misurato, chiamando a raccolta scrittori, filosofi, scienziati, artisti, ma anche cantanti, anche comici. Intorno al tempo si è cercato di ragionare da vari punti di vista, persino meteorologico. Persino quello ci ha interessato.
0: Beh, d'altronde il tempo è veramente applicabile a tantissimi settori, ma davvero il parterre, diciamo, già insomma nel corso delle ultime edizioni era di altissima qualità, però insomma da Guido Tonelli, che come dire tutti noi conosciamo, un fisico peraltro con una straordinaria capacità divulgativa, Franco Malerba, orgoglio ligure ma anche primo astronauta italiano, per parlare di tempo e di spazio, che sono due cose legate non solo da una nota formula, passando anche insomma nel nostro piccolo per il nostro direttore della rivista Cosmo 2050, Walter Riva, che si è dedicato a una divulgazione rivolta soprattutto ai giovani, perché è un festival che lega molto con il territorio e con le scuole.
1: Sì, oggi abbiamo avuto questo bellissimo incontro a cui hanno partecipato un centinaio di ragazzi del liceo Davigo di Recco, e sono rimasti veramente incantati da questi racconti molto interessanti, ma anche molto coinvolgenti, perché poi
0: evocativi.
1: Sì, poi ha questa capacità di interrogarli, di coinvolgerli, stimolare la risposta, diciamo proprio la classica maieutica, ecco, proprio. Per cui i ragazzi sono rimasti affascinati da questo intervento del vostro direttore, che è sempre molto bravo. Lui era venuto anche il primo anno a Uscio, e l'intervento era piaciuto moltissimo, ricordo, anche in quel caso.
0: Ecco,
1: questa mattina come dire, invece abbiamo avuto
0: sì, esatto.
1: Abbiamo avuto questa mattina invece bambini, di nuovo anche lì un 80 bambini a partire dall'asilo arrivare alla quinta elementare della scuola di Avenio, dove Anselmo Roveda, un autore tra l'altro importante del premio Andersen, ma anche della rivista Andersen, scrittore di fiabe, scrittore anche in genovese, dialetto, ha letto una fiaba, una sua fiaba ai bambini, una fiaba illustrata ma molto molto significativa, il trattore della nonna. Una nonna che guida il trattore, che fa i lavori in campagna, mentre il marito fa i lavori di casa, ma in un modo un po' moderno, ad esempio facendo delle ricette, servendosi di video, del microonde, cioè, c'è un po' più una attualizzazione dei ruoli tradizionali, è molto divertente. I bambini l'hanno apprezzato molto. Poi fanno mille domande.
0: Chiuderei, visto che è un festival che si estende di fatto fino al fine settimana, anche andando a lambire diciamo la settimana prossima, però tra gli ospiti Maria Pia Abracchio, che abbiamo avuto ospite anche qui in trasmissione, che ci parla della scommessa della longevità, perché il tempo è anche il tempo che ci rimane, che sembra essere sempre di più a nostra disposizione in qualche modo.
1: Bah sì, questo è un tema molto dibattuto oggi, in quanto se prima in qualche modo si voleva solo allungare la vita attraverso i progressi della medicina, della sia preventiva che poi terapeutica, curativa, ora si cerca di puntare molto invece sulla qualità della vita, perché avere un innalzamento però con una scarsa qualità della vita e grosso costo a livello sociale, grosso costo a livello esistenziale e individuale, perché vivere gli ultimi anni in una situazione precaria, di salute precaria, non è veramente una sofferenza per tutti, e in più è una sofferenza anche per il sistema sanitario, per cui si cerca di puntare su il miglioramento della qualità della vita, non solo l'innalzamento. E su questo Maria Pia Abracchio ha fatto molti molti studi, e io ho avuto anch'io modo di intervistarla per altri motivi, e effettivamente ci sono anche tante luoghi comuni su questo da sfatare. Ci sono il tempo anche lì è un qualcosa che effettivamente, al di là di pensare a futuristici innesti tra macchina e uomo, c'è un tempo di scadenza, ecco,
0: certo.
1: Detto molto brevemente, sempre che non andiamo a pensare alla fantascienza o quello che forse i transumanisti vogliono già fare ora, ecco.
0: O Elon Musk diciamo, sì. Però effettivamente è un tema che si presta veramente dalle sfaccettature scientifiche come questa, però fino chiaramente al rapporto che abbiamo anche filosoficamente e culturalmente con il tempo. Ci ha fatto molto piacere raccontare questa terza edizione del festival. Ringrazio ovviamente Riccardo Grozio, il direttore, per essere stato con noi a narrarcelo, e noi siamo veramente in conclusione per quanto riguarda questa puntata di Cosmo 2050. Vi do appuntamento fra 7 giorni per una nuova puntata con nuovi ospiti. Ringrazio Giorgio Berselli, che è stato qui con me in regia, ma il ringraziamento principale come sempre va soprattutto a voi che ascoltate Giornale Radio, che ci scegliete ogni giorno anche nel fine settimana. Vi lascio al nostro palinsesto, che continua a essere straordinario anche nel weekend. Da Francesco Massardo è tutto, l'augurio di un buon fine settimana, di un fine settimana semplicemente stellare.
2: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 4.
1: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
1: Allora, ben ritrovati ad una nuova puntata di Soul Kitchen, ed è una puntata, quella di oggi, insomma, che è decisamente divertente e interessante, in modo particolare per chi ama una serie diventata celeberrima, nata 60 anni fa. In pratica l'8 settembre del 1966 era la prima volta quando un'astronave chiamata Enterprise, guidata da un manipolo di esploratori, ideati da una visione davvero rivoluzionaria, ma non soltanto basata sulla fantasia, ma su principi che erano quelli della inclusione, pensa un po', della comunanza, della comprensione tra popoli, ed era quella di Gene Roddenberry. Ebbene, questa serie arrivava sugli schermi televisivi americani pronunciando parole che avrebbero cambiato davvero per sempre la cultura pop mondiale: spazio, ultima frontiera. E poi c'era na na na na na na na, ed era un po' la musica che è diventata la colonna sonora di tutti questi 60 anni. E oggi festeggiamo i 60 anni di questo mito assoluto. Sono stati 6 decenni di utopia, di ricerca, di integrazione, di speranza nel futuro. Star Trek non è mai stata soltanto una saga di fantascienza, ma è stata una lente attraverso la quale abbiamo guardato un po' i progressi, i diritti civili, la pace, i grandi dilemmi etici dell'essere umano. Ce n'è uno che poi oggi vi farò ascoltare, ed è quello proposto dal capitano Picard, il quale in una delle serie fa un assolo, un monologo che ci riguarda molto da vicino, perché riguarda per esempio l'aspetto legale e quindi umano dal nostro punto di vista per giudicare in un tribunale una macchina che poi in quel caso è Data, che diventerà per tanti anni insomma un personaggio famosissimo. Però presenta dilemmi etici affrontandoli con tanti anni di anticipo e riuscendo davvero a portare, all'epoca forse non era del tutto compreso, ma oggi alcune di queste sequenze sono assolutamente moderne e da riascoltare. E quindi noi oggi attraverseremo un po' lo spazio attraverso l'Enterprise, ma non soltanto, le varie astronavi che hanno dato vita a questa serie meravigliosa. Lapo De Carlo, che sono io, c'è con me Peter Bescapé. E allora, a scandire il viaggio, ci sarà anche tanta musica tratta direttamente dalle colonne sonore della saga e anche classici del rock e varie canzoni anche indimenticabili. E dunque si parte e cominciamo subito da Star Trek, la serie, che perché era nata come serie e non come film, con l'equipaggio dell'Enterprise, la serie, dicevo, nata nel 66 e che si era chiusa nella prima parte nel 1969. L'equipaggio dell'Enterprise era guidato dal capitano Kirk, il carismatico capitano Kirk, anche se la prima puntata lui non c'era. Era stata fatta una puntata pilota con una parte dell'equipaggio che poi avrebbe fatto parte anche della puntata, diciamo, della serie, con però William Shatner, che quindi sarebbe diventato Kirk, il capitano storico, il più importante, il più noto di tutti, e con Spock, che faceva parte anche lui della prima puntata, il dottor McCoy, che erano dunque, e poi c'è anche Scott, che era il macchinista, insomma, partendo nello spazio profondo alla ricerca di nuove civiltà e forme di vita. Qui ascoltiamo proprio un estratto di quella prima puntata del 1966, sentiamo.
2: Rapporto a tutte le sezioni.
3: Signor Spock, ci sono disordini a poppa, l'ufficio di sicurezza segnala incidenti tra gli uomini dell'equipaggio.
2: Allarme Baker 2, isolare le sezioni centrali.
3: A tutti i reparti, sistema d'allarme B2, ripeto, stato di allarme Baker 2, isolare le sezioni centrali, chiudo.
2: Ho dato ordine di isolamento per evitare il diffondersi dei disordini.
4: Continui l'allarme, tenente.
3: Non posso, signore, la linea d'allarme è tagliata.
5: Tenente Ura, lei
6: ha interrotto la mia canzone, eh? Mi spiace, ma stasera non avrà il suo gelato.
4: Gli stacchi la linea.
3: Non posso, signore, non so come fare.

0: Equipaggio, attenzione. Vi parla il capitano Riley. Questa sera alle ore 19 sulla pista del bowling ci sarà un ballo ufficiale. Siete pregati di intervenire.
1: È inutile, capitano. Ha il controllo della centrale. È in grado di intercettare tutte le linee. Ci restano 17 minuti.

0: L'infermeria chiama Ponte.
1: Riesce a tenermi in linea?
2: Ci provo, Jim. Volevo solo avvertirla che Sulu è finalmente tranquillo. Ho ultimato gli esami su di lui.
0: La circolazione del sangue sembra normale, così pure le altre funzioni del corpo.
1: Dottore, il problema più immediato è Riley. C'è un sistema o qualcosa che possiamo fare per fermarlo?
2: Niente finché non avrò finito questi esami.
3: Parla il capitano Riley. Vi prego di ascoltare i miei ordini.
4: In futuro, tutto l'equipaggio femminile dovrà portare i capelli sciolti, fluenti sulle spalle.
3: Inoltre dovrà limitare il proprio trucco, infatti tutte le donne dovranno essere più semplici. Ed ora canterò per voi Catherine, una volta ancora.
5: Vi prego, fatelo tacere.
6: E veniamo adesso invece a Star Trek, il film. Allora, quando uscì Star Trek The Motion Pictures, il film, ci fu grande, diciamo, c'era stata molta attesa. Io mi ricordo che andai al cinema a Milano, al cinema Astra, che era un cinema importantissimo di Milano, che fondamentalmente era probabilmente il cinema che proiettava meglio, non ne abbiano male i vecchi, come dire, responsabili delle monosale, ma era in Corso Vittorio Emanuele ed era decisamente, la sala oggi ospita una nota catena di abbigliamento, ma all'epoca questo ingresso straordinario, entravi, sala magnifica, grande comodità, uno schermo perfetto e con un audio che all'epoca era all'avanguardia. Quando il film iniziò, io ricordo l'emozione di tanta gente, mia compresa naturalmente, perché era il periodo storico in cui stavano uscendo grandi film di fantascienza, Guerre Stellari, Alien e ultimo Star Trek, che in realtà fu un po' deludente dal punto di vista della storia, ma affascinante, avvincente, ma un po' troppo solenne. E questa solennità imprigionò Star Trek, il film. La storia raccontava di questa gigantesca entità aliena chiamata Vu'ger, ma poi si spiegherà perché si chiama così, che viaggia verso la Terra distruggendo tutto quello che incontra. Kirk e l'Enterprise vengono richiamati per intercettarla. E qui il regista, che era Robert Wise, dovette consegnare il film al cinema con le pizze che erano ancora umide di laboratorio, perché gli effetti speciali erano stati completati a poche ore dall'uscita. Davvero tutto molto affannoso. Andiamo a sentire proprio un estratto di Star Trek, il film.
7: Viaggia con noi, 300 anni avanti nel futuro, per affrontare il più grande mistero che minaccia l'umanità. Siamo a bordo di un'enorme nave stellare chiamata Enterprise. Questo è il ritorno del capitano Kirk.
8: Un oggetto alieno con incredibile potere distruttivo è a meno di 3 giorni da questo pianeta.
7: Il signor Spock.
9: Offro i miei servizi come ufficiale scientifico.
7: Il dottor McCoy. Scott. Si uniranno a loro il comandante Will Decker e il navigatore Ilia.
10: Mi dispiace
11: di aver lasciato Delta 4 o di non avermi detto addio.

0: allarme rosso.
1: Tornare alla potenza e pulso, inversione totale.
2: La distorsione di Warp la sono caricato i reattori principali.
3: Bloccare l'ordine di fase. Siluri fotonici.
4: Questo è il viaggio più epico della nave spaziale Enterprise. Viaggiando verso i limiti estremi del tempo e dello spazio per affrontare una gigantesca minaccia distruttiva. L'avventura dell'uomo è appena iniziata.
5: Veniamo adesso invece al secondo Star Trek al cinema. Del primo eravamo nel 1979. Adesso invece siamo nel 1982, l'ira di Khan. Qui c'è un tirannico, ma anche geneticamente modificato, Khan Nguyen Singh, si chiamava così, che evade dall'esilio e che cerca vendetta contro il capitano Kirk rubando il dispositivo di cosiddetta terraformazione Genesis. E il protagonista era Riccardo Montalban nel cattivo, e qui la scena del sacrificio finale di Spock, che poi finale non è, visto che Spock è ancora tra noi, o meglio la personaggio, fu mantenuta segreta sul set per evitare che il pubblico scoprisse la morte del personaggio ancora prima dell'uscita, quindi nei trailer e anche nelle storie, nei resoconti non veniva raccontato. Andiamo ad ascoltare qui un estratto di Star Trek il secondo, l'ira di Khan.
6: Visuale, signore.
7: Khan.
8: Lei si ricorda ancora di me, ammiraglio. Non posso fare a meno di esserne toccato. Io, naturalmente, mi ricordo di lei.
7: Che significa questo attacco? Dov'è l'equipaggio della Reliant?
8: Io credevo che i miei piani fossero più che lampanti. Ho intenzione di prendermi la rivincita su di lei, ammiraglio. Ho privato di energia la sua nave. E prima di andarmene, ho intenzione di toglierle la vita. Ma prima volevo che lei sapesse chi sarà l'autore della sua distruzione.
7: Khan. Se è me che vuole, mi farò condurre a bordo. Risparmi il mio equipaggio.
8: Le faccio una controproposta. Accetterò i suoi termini se, in aggiunta alla sua persona, lei mi consegnerà i dati e tutto il materiale relativo al progetto chiamato Genesi.
7: Genesi? Che cos'è?
8: Non offenda la mia intelligenza, Kirk.
7: Mi dia almeno il tempo di richiamare i dati sul computer.
8: Le darò 60 secondi, ammiraglio.
7: Sgombrate la plancia.
9: Almeno sappiamo che non hai il Genesi.
7: Continui ad annuire come se redessi degli ordini. Signor Savick, elabori i dati della console di comando della Reliant.
6: La console della Reliant?
7: Presto.
8: 45
9: secondi. Il codice del prefisso è tutto quello che...
5: Veniamo adesso invece ad una canzone, ascoltiamo infatti un brano che noi prendiamo dall'ultima serie che in questo momento è anche in essere, ed è una canzone che in pratica ha caratterizzato Strange New Worlds, che di fatto racconta le vicende del Capitano Pike. Ecco, il Capitano Pike era il primo capitano, cioè nella prima puntata del 1966 era lui che guidava l'astronave che sembrava potesse essere quella che avrebbe portato poi noi a innamorarci di quell'evento, di quella serie. In realtà poi si decise di puntare su altro e diciamo che è stato redento ed è stato in qualche modo emancipata la figura del Capitano Pike in una veramente bellissima serie, Strange New Worlds, che in questo caso fa anche degli esperimenti che sono notevoli. Uno di questi è in una puntata di far cantare tutti, perché di fatto improvvisamente arriva una sorta di, chiamiamolo di interferenza o di virus, chiamatela come voi, che impedisce ai protagonisti di parlare normalmente ma di dar vita a un musical. E tra l'altro le canzoni sono anche molto belle, e da quella serie, da Strange New Worlds, ascoltiamo proprio Status Report.
0: Marshall, what just hit us?
10: No other ships in this sector, sir. It looks like it came from that subspace fold.
0: Ensign Uhura, are you patched into comms?
11: Aye, sir.
0: I need a full status report on stations.
11: Apologies. Reporting from engineering first, sir. Mr. Spock,

0: torniamo a noi dopo questa canzone tratta proprio da Star Trek con l'equipaggio che canta, e veniamo adesso invece allo Star Trek che è intitolato Rotta verso la Terra. Ora, Rotta verso la Terra era il quarto ed era il film del 1986. Io credo che fosse il più bello di tutti, è stato il più bello di tutti, forse perché in qualche modo si avvicinava a noi e quindi alla Terra stessa, ma con anche delle gag notevoli, divertenti, e ricordo anche che piacque moltissimo anche a chi non amava o chi non conosceva fondamentalmente Star Trek. Qui l'equipaggio viaggia, diciamo, a ritroso nel tempo, fino alla San Francisco del 1986, per recuperare due balene megattere che sono l'unica specie in grado di comunicare con una sonda aliena che sta distruggendo la Terra. E questo è decisamente il film più ironico, più umoristico, di maggior incasso al botteghino tra tutte quelle che sono state realizzate con il cast originale. Ci sono veramente delle gag notevolissime, e diciamo che nel film entra anche a far parte una donna che è, diciamo, quella l'esperta di balene, che incrocia anche William Shatner, cioè il capitano Kirk. Ovviamente lei non crede neanche a una parola, perché vede due personaggi strampalati, uno è Kirk e l'altro è Spock, potete immaginare, quindi li guarda un po', visto che dicono delle cose strane, loro stessi devono un po' ambientarsi, finché lui le dimostra che veramente viene dallo spazio e che veramente loro hanno una missione, che è quella di prendere queste due megattere e portarle in qualche modo nello spazio, perché servono per motivi che poi chiunque guardi il film capirà. Rotta verso la Terra, fin del 1986, e allora prendiamo proprio un estratto del dialogo tra i due protagonisti del film.
1: Sa che io potrei portare quelle balene in un posto dove nessuno gli darebbe mai la caccia.
2: Ma se non è capace di andare da Sao Salito a San Francisco senza chiedere un passaggio.
1: Se ha un'opinione così misera delle mie capacità, perché è qui con me?
2: Gliel'ho detto, amo i casi disperati. Salute. E poi voglio che mi dica com'è che va in giro con quello strano individuo che sa che Grace è incinta e chiama lei ammiraglio. Dove le porterebbe? Le mie balene. Dove le porterebbe per salvarle?
1: Beh, vede, non è tanto questione di luogo, di posto, quanto di tempo.
2: Quanto al tempo dovrebbe essere ora, subito.
1: Perché tanta urgenza?
2: È urgente perché nessuna balena nata in cattività è mai riuscita a sopravvivere. E il problema è che in mare non saranno al sicuro, perché la caccia è aperta in questo periodo. Sì che vede, così è e così deve essere. Maledizione. E quello cos'è?
1: Cos'è cosa?
2: La smetta, ha un cercapersone. Lei è un dottore.
1: Che c'è? Gli avevo detto di non chiamarmi qui.
3: Mi scusi, ammiraglio, pensavamo che le facesse piacere sapere che li stiamo portando dentro con raggio.
1: Va bene, ma ora chiudi i fasatori e dillo anche agli altri.
2: Vogliamo ricominciare dal principio.
1: Perché non mi dice quando partono le balene?
2: Chi è lei?
1: Chi crede che sia?
2: Non me lo dica. Lei viene dallo spazio.
0: Siamo adesso invece a Star Trek Rotta verso l'ignoto. Qui siamo nel 1991, 5 anni più tardi, e in seguito, diciamo, all'esplosione della loro luna principale, l'impero Klingon avvia trattative di pace con la Federazione, ma c'è un complotto cospirativo che cerca di far saltare l'accordo. Ora, bisogna dire che i Klingon sono sempre stati i nemici giurati degli umani, della flotta stellare, perché le cose che non tutti sanno, allora, due cose: i Klingon, che sono questi esseri un po' cattivi, un po' deformi, con questa faccia oggettivamente, però a parte che un Klingon farà parte della, diciamo, dell'equipaggio, che in questo caso è del capitano Picard, e quindi in qualche modo portandolo dalla parte giusta, in qualche modo. Ma pensate che la lingua Klingon, che voi sentirete nei film, o nelle serie televisive, è stata imitata al punto che il klingoniano viene parlato, potrei dire forse anche correttamente, da un gruppo di fanatici, ma anche di, diciamo, appassionati di Star Trek. Torno indietro nel tempo prima di ascoltare questo, perché nel 1968, nell'episodio Umiliazioni di un Dio, il capitano Kirk e il tenente Uhura si scambiarono uno dei primissimi e più famosi baci interrazziali della storia della televisione americana. E, per paura che i network del sud degli Stati Uniti censurassero la scena, la produzione cercò di girare una versione alternativa senza bacio, ma Shatner e Nichols strabuzzarono gli occhi e sbagliarono intenzionalmente tutte le riprese di riserva per costringere il canale a mandare in onda il bacio vero. Straordinari. Intanto andiamo ad ascoltare allora un estratto di Rotta verso l'ignoto.
4: Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
5: Che rotta, capitano?
4: Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.
0: E allora, stiamo per andare a chiudere la prima parte di Star Trek celebrando i 60 anni. C'è un'altra cosa che volevo raccontarvi, e cioè dopo la prima stagione della serie classica, Michelle Nichols voleva abbandonare il ruolo di Uhura perché voleva tornare a recitare a teatro. A un evento di beneficenza incontrò un fan dello show, un certo dottor Martin Luther King Jr. Non so se mi spiego. Quando la Nichols gli confidò l'intenzione di licenziarsi, Martin Luther King la pregò in tutti i modi di rimanere, spiegandole che Uhura non era soltanto un personaggio, ma era un simbolo di dignità fondamentale per l'intera comunità afroamericana, essendo il primo ruolo televisivo non stereotipato per una donna nera. E questa cosa convinse in questo caso l'attrice a rimanere proprio ai suoi posti, letteralmente. Ci chiediamo qui adesso la prima parte, tra pochissimo la seconda, Star Trek, dunque il nostro speciale qui a Soul Kitchen su Giornale Radio.
6: If we stand united, we will soon see a world free of the last 51-year menace.
7: Vuoi capire cosa sta succedendo nel mondo?
8: Le Nazioni Unite non possono limitarsi a registrare le divisioni del presente.
7: Vuoi leggere le guerre di oggi attraverso le lezioni della storia?
9: Были приняты все необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы.
7: Allora c'è un programma che devi ascoltare. Fronte storico. Il presente, il passato, i conflitti, la geopolitica. Per capire cosa accade oggi e perché. Con Nicola Compagnone. Ogni domenica dalle 13 alle 15 su Giornale Radio.
10: Sono le 4 e 27 minuti. Giornale Radio.
11: Meteo. La prima domenica di ottobre sarà caratterizzata dalla prevalenza dell'alta pressione, con condizioni generalmente stabili sull'Italia. In mattinata prevarrà il sole, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Sulle Alpi occidentali di confine non si esclude qualche isolato fenomeno. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità al nord-ovest, dove potranno svilupparsi alcuni rovesci, soprattutto sui settori alpini. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
12: Giornale Radio. La radio libera di informare.
13: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
0: Dunque siamo alla seconda parte di Soul Kitchen dedicato a Star Trek e i suoi 60 anni. Allora, abbiamo affrontato lo Star Trek iniziale, quello che ha portato grandissimo successo e che di fatto è diventato un compagno di tutta la vita. Insomma, diciamo che onestamente anche io sono nato e cresciuto con Star Trek, anzi Star Trek è nato 2 anni prima di me e me lo sono trovato a distanza di anni. Ho anche a casa tutti i cofanetti, persino qualche gadget della serie. Magari, ripeto, molti di voi, so che molta gente magari ha apprezzato più altre serie, ci mancherebbe, però quello che rende straordinario Star Trek è proprio il fatto che, a differenza di tutte le altre serie, fa politica Star Trek, ma in un modo che ho trovato magnifico, perché quando una serie ha il coraggio di dire cose attraverso il linguaggio del cinema, della fantascienza, e lo fa senza solo delle semplificazioni, naturalmente alcune di queste erano necessarie, ma lo fa anche affrontando temi complessi, come per esempio il tema del razzismo, per esempio il tema anche che è quello che dicevo prima del rapporto uomo-macchina, e anche con un modello di comprensione, di capacità di leggere il futuro. Cioè, se notate, Star Trek, ma pensate anche a Guerre Stellari, ma anche ad altre serie, se vogliamo, fantasy, perché Star Trek è un pochino più fantascienza, mentre Guerre Stellari era proprio fantastico. Il genere è simile ma non uguale. E la questione è che in entrambi i casi, se vedete le sequenze dei bar, no? Interstellari, dei luoghi dove ci sono altre razze, altri popoli, alieni, e tutti sono insieme. Certamente ci sono anche i conflitti. E infatti, se no, Star Trek e Guerre Stellari avrebbero poco senso di esistere. Quindi non è che si immagina necessariamente un mondo migliore, ma si immagina anche un luogo dove persone di altre razze, di altri popoli convivono insieme. Ed è evidente la metafora che è collegata alla Terra, no? E al nostro modo di vivere. Ecco perché tante volte, sì, certo, Star Trek è parso un po' paternalista, ma la necessità era quella di rivolgersi a un pubblico vasto, e quando devi rivolgerti a una platea tanto estesa, è inevitabile che tu debba ricorrere a delle soluzioni narrative e degli stratagemmi che possono abbracciare il maggior numero di persone. Quindi è chiaro che ogni tanto andavano anche da quella parte. Prima di ascoltare un altro film, voglio raccontarvi anche dei famosi comunicatori della flotta stellare, che avevano un tratto distintivo, che facevano tidi, hanno questa specie di segnale, che venivano usati per esempio da Kirk e Spock negli anni 60, che hanno direttamente ispirato l'inventore Martin Cooper nella creazione del primo telefono cellulare portatile, che era il Motorola, che abbiamo avuto anche noi. Bene, il Motorola l'hanno preso da Star Trek. Negli anni 70 avevano guardato un punto come funzionava e influenzò anche la successiva forma dei telefoni flip a conchiglia, no? Quelli che si aprono improvvisamente. Ecco, loro Star Trek lo aveva immaginato prima, e se abbiamo parlato a lungo con i telefoni in quel modo, lo dobbiamo proprio alla serie televisiva. Andiamo adesso invece alla Star Trek del 1987, siamo di nuovo nella serie televisiva, che era ripartita nel 1987, The Next Generation, cioè circa un secolo dopo Kirk. Arriva un filosofico e diplomatico capitano, appunto Jean-Luc Picard, che guida una nuova Enterprise alla scoperta dei confini della galassia, affrontando, come lui, come Kirk, minacce come i terrificanti, forse i più terrificanti, Borg, ma anche l'insopportabile e misterioso Q. Ora, Patrick Stewart era l'uomo che ha dato vita al capitano Picard, che avete visto anche in X-Men, tra l'altro, attore teatrale, tra le altre cose, e che era talmente convinto che la serie sarebbe stata cancellata, che dopo pochi episodi, che non lui arrivò, non sfece nemmeno le valigie per i primi mesi di riprese a Los Angeles. Diciamo che non si adattò subito, perché c'è tanto qui, starò poco. E qui c'è un monologo che vi faccio ascoltare di Picard, che, come vi dicevo prima, difende Data parlando di cosa sia la coscienza e se c'è qualcosa che ci differenzia dalle macchine. Sentiamo. Veniamo adesso invece ad un altro film, questa volta dalla serie televisiva veniamo al film, ebbene, Generazioni. 1994, la data d'uscita, ed è un incontro epico nello spazio e nel tempo tra il capitano Kirk, che esisteva un secolo prima, e il capitano Picard all'interno del Nexus, che è una dimensione dove i desideri diventano realtà, e tutto questo per fermare uno scienziato folle che può distruggere l'universo, bla bla bla. Per la prima volta nella storia del franchise viene distrutta la sezione disco dell'Enterprise con un atterraggio di emergenza su un pianeta, il pianeta Viridian 3. E qui vi faccio ascoltare in questa clip l'incontro tra Picard e Kirk in questo luogo, che però è un luogo che non è vero. Anche il fatto che i due si possano vedere, si possono trovare, incrociare, con uno scambio anche di quelli che sono le loro fantasie, i loro sogni fin da bambini, con però anche la metafora che viene appunto descritta in questa sequenza. Andiamo ad ascoltarla.
14: Allora mi dica, comandante, che cos'è Data?
15: Io non capisco.
14: Che cos'è lui?
15: Una macchina.
14: Lo è? È sicuro? Sì. Ha soddisfatto due dei suoi tre criteri e se soddisfacesse anche il terzo, la consapevolezza, anche in minima parte, allora cosa sarebbe? Io non lo so. E lei? E lei? E lei? Questa è la domanda alla quale dobbiamo rispondere. Vostro onore, un'aula di tribunale è un crogiolo in cui bruciamo le cose irrilevanti finché non restiamo con il prodotto puro, la verità, per sempre. Beh, presto o tardi quest'uomo o qualcun altro come lui riuscirà a replicare il comandante Data. La decisione che lei prenderà qui quest'oggi determinerà come noi consideriamo questa creazione del nostro genio. Quindi rivelerà il tipo di gente che siamo. Quello che lui è destinato ad essere andrà molto al di là di questa corte, di questo singolo androide. Potrebbe significativamente ridefinire i limiti dell'indipendenza, della libertà personale, espandendoli per alcuni e riducendoli selvaggiamente per altri. Siete pronti a condannare lui e tutti quelli che verranno dopo alla servitù e alla schiavitù? Vostro onore, la flotta stellare fu fondata per cercare nuove forme di vita. Beh, una, eccola qui. Aspetta giustizia. Lei voleva la possibilità di fare delle leggi qui. Potrebbe farne una buona.
0: Siamo adesso invece a Star Trek Primo Contatto. In questo film, io invece di questa seconda serie, di questa seconda parte di film, cioè rispetto a quello di Colonel Kirk, Rotta verso la Terra per me era il più bello, infatti è quello che ha avuto più successo. Primo Contatto è personalmente quello che ho trovato il migliore. Perché? Perché ci sono i più cattivi di tutti, cioè i Borg. E quando ci sono i Borg, la situazione cambia un po'. I Borg infatti viaggiano indietro nel tempo fino al 2063 per impedire a Zafram Cochrane di effettuare il primo volo a curvatura e cancellare la nascita della Federazione. Chi è Zafram Cochrane? Zafram Cochrane è il personaggio, meno di fantasia, che però in tutti i Star Trek viene utilizzato come l'uomo che darà vita a appunto i lanci, il volo a curvatura, come si dice, cioè quello che permette alle astronavi di viaggiare nel tempo e nello spazio con la possibilità appunto di andare ad una velocità spaventosa, impressionante, e questa velocità permette anche di arrivare in luoghi lontanissimi. In alcune serie ci sono per esempio degli episodi in cui ci sono state delle astronavi che si perdevano e non potevano più tornare indietro nel tempo perché ormai erano arrivate a, che ne so, 600 anni luce dalla Terra, e a quel punto tornare indietro era impossibile perché c'erano tutta una serie di incastri. Resta il fatto che questo film è oggettivamente in alcuni momenti persino spaventoso. La regia venne affidata a Jonathan Frakes, che poi era l'interprete di William Riker. Jonathan Frakes fa parte proprio dell'Enterprise. Ebbene, da personaggio della parte che le prime volte non aveva la barba, poi si farà crescere la barba, ebbene diventa anche regista, e tra l'altro non solo regista di una serie, di un episodio, ma di tutte le serie a venire, e divenne appunto il primo attore del cast a dirigere un film della saga. Qui andiamo ad ascoltare un estratto di Star Trek Primo Contatto.
16: Devo averlo saltato 50 volte. Mi faceva una paura del diavolo ogni volta. Questa volta no. Perché non è reale.
17: Antonio.
16: Non è reale neanche lei, vero? Niente è reale qui. Niente ha importanza qui. Sa, forse il problema non è solo la casa vuota. Forse il problema è quella poltrona vuota sul ponte dell'Enterprise. Da quando ho lasciato la flotta stellare non ho fatto niente di buono. Capitano dell'Enterprise, eh?
17: Esatto.
16: Vicino al congedo?
17: Ancora non ci penso.
16: Le voglio dire una cosa. No, non accetti promozioni. Non accetti trasferimenti, non accetti niente che la porti via dal suo ponte di comando, perché finché resta lì può fare la differenza.
17: Torni indietro con me. Mi aiuti a fermare Soran. Torni a fare la differenza.
16: Thank you. Chi sono io per discutere con il capitano dell'Enterprise? Come si chiama quel pianeta? Meridiano 3?
17: Sì.
16: Allora abbiamo tutto contro e la situazione è disperata.
17: Diciamo così.
16: Se Spock fosse qui direbbe che solo un essere umano, illogico e irrazionale, accetterebbe una missione del genere. Sarà divertente.
0: Veniamo adesso a una canzone e vi faccio ascoltare un altro brano, e in questo caso è We Are One, con ancora una volta il cast di Strange New World.

0: Passiamo adesso ad un film del 1998, Star Trek L'Insurrezione, con Picard e il suo equipaggio che si ribellano agli ordini eretti dalla flotta stellare. Perché? Perché devono proteggere un popolo, il popolo dei Baku, che è un popolo pacifico, e lo vogliono proteggere dall'espulsione forzata dal loro pianeta della cosiddetta giovinezza. Il pianeta dei Baku venne interamente costruito in una vallata della California ed era privo di qualunque tecnologia visibile, quindi questo era perfetto per girare il film. Andiamo a sentire anche qui un estratto di Star Trek L'Insurrezione.
1: È un pianeta della classe M, 300 milioni di abitanti.
2: Mi ripeta il saluto.
1: Yu-Chin Che-Fo, accento sul Chin e sul Fo. Ah.
3: Le serve o una divisa nuova o un collo
2: Yu-Chin
3: nuovo?
2: Yu-Chin Che-Fo, la mia taglia di collo è esattamente la stessa di quando eri in accademia.
3: Certo, come no.
4: Gli ospiti sono arrivati, stanno mangiando gli addobbi floreali del banchetto.
3: Si vede che li preferiscono al solito aperitivo.
5: Oh mio Dio, sono vegetariani, non c'era sul rapporto.
2: Forse dovremmo dire allo chef di preparare salsina al limone, qualcosa che stia bene con i crisantemi. Yu-Chin
3: Che-Fo.
2: Yu-Chin Che-Fo.
6: Plancia a Capitano Picard.
2: L'ascolto, Guardia Marina.
6: Il comando chiede l'ora stimata di arrivo nel sistema di Gore.
2: Il sistema di Gore?
4: Dobbiamo appianare una disputa territoriale.
2: No, non possiamo rimandare la spedizione archeologica su Anoran 2. Ci ritroveremmo nel pieno della stagione dei monsoni.
7: Capitano.
2: Grazie.
4: Il corpo diplomatico è impegnato nelle trattative con il Dominio.
2: Oh sì, e allora tocca a noi spegnere l'ennesimo focolaio d'incendio. Qualcuno ricorda quando eravamo solo degli esploratori?
4: Ponte 10.
2: Che-Fo.
1: Possiedono una tecnologia meno avanzata della nostra. Hanno sviluppato la propulsione a curvatura soltanto l'anno scorso.
3: E come mai la Federazione vuole già farne un protettorato?
2: Boh, considerate le perdite subite con i Borg e il Dominio, il Consiglio ritiene che ci servano tutti gli alleati possibili.
8: Capitano, sul ponte!
1: Le toccherà un ballo con la reggente Kyuza.
3: Saprà ballare il mambo?
2: Spiritosa.
3: Il capitano era un ballerino provetto.
0: Passiamo adesso a un altro Star Trek. Siamo nel 2002. È l'ultimo della serie con il capitano Picard. Parlo dei film. Qui c'è l'Enterprise, il film del 2002, dicevo. L'Enterprise che affronta Shinzon, che è un clone giovane ed estremista di Picard, creato dai Romulani per prendere il potere e distruggere la Terra. In realtà Shinzon si rivela essere il figlio di Picard, ma in realtà non è tale, forse è Picard da giovane, insomma si capirà durante il film, lo vedrete. Per recitare la parte di questo cattivissimo era stato scelto un giovanissimo Tom Hardy, che appunto interpreta il cattivo prima di diventare poi una star globale di Hollywood. Qui era ancora molto giovane, molto più magro, prima di diventare massiccio e con la faccia da duro, che poi è quella che gli avrebbe dato anche la fortuna. Andiamo ad ascoltare un estratto di Star Trek, La Nemesi.
9: Lei ora starà pensando che è troppo bello per essere vero. D'altro canto pensa anche che una proposta di pace è troppo promettente per essere ignorata. Ho ragione.
2: Sì.
9: Quindi forse è il momento di gettare un po' di luce sulla nostra discussione. Computer, aumentare l'illuminazione di 4 gradi. Quando ero molto giovane, fui colpito da una strana malattia. Sviluppai un'ipersensibilità per il suono. Anche il più lieve dei sussurri era per me una tortura. Nessuno riusciva a farci nulla. Alla fine fui portato da un medico che aveva una certa esperienza di malattie terrestri. E lui accertò che avevo la sindrome di Shalaft. Sa cos'è, capitano? Quindi saprà che è molto rara, immagino. Genetica. Apparentemente colpisce tutti i maschi di una stessa famiglia. Comunque alla fine fui curato e ora il mio udito è normale quanto il suo, capitano. Riesco a vedere bene quanto lei. Quello che provo è quello che prova anche lei. Infatti, io provo esattamente quello che lei prova.
0: Veniamo adesso invece a altre serie. Qui passiamo a quelli che sono appunto considerati degli spin-off. E il primo che vi faccio ascoltare è Star Trek Deep Space Nine. Allora, forse di tutte è la serie meno riuscita. Non era male, alla fine l'ho vista tutte, ma proprio quando dico che ho visto tutti gli Star Trek vuol dire che li ho visti proprio tutti, cioè non c'è un episodio che non abbia visto, quindi diciamo che una cultura me la sono fatta da giovane e anche un pochino più da adulto. Ma questa serie è ambientata, una serie che è durata dal 1993 al 99, su una stazione spaziale al confine con un wormhole stabile. La serie esplora temi cupi legati alla guerra contro il dominio e alla politica religiosa di Bahor. Ed è la prima serie di Star Trek a non svolgersi a bordo di un'astronave esplorativa, ma su un avamposto fisso. Era un esperimento. Io ero un po' perplesso semplicemente perché il tipo di ripresa che veniva utilizzato aveva questa luce flu. C'era questo effetto flu, un po' come se ci fosse sempre una nebbiolina. Non ho mai capito se fosse una questione di formato, di scelta registica, fatto A che non mi convinceva quello. Ma alcune puntate, alcuni episodi erano veramente avvincenti. Andiamo ad ascoltare un estratto di Star Trek Deep Space Nine.
7: Ragiona, Nog. Guardati bene intorno. Questa non è la nostra flotta stellare.
8: Sì, invece. Questi uomini sono distrutti dalla tensione. Sono rimasti intrappolati qui da tanto tempo. Hanno visto decimata la loro squadra. Eppure non si sono arresi. E sai perché? Perché sono dei veri eroi.
10: Belle parole, ma non voglio che tu abbia a che fare con loro.
7: Lascia che ti dica una cosa sugli umani, nipote. Gli umani sono gentili e anche amichevoli. Quando hanno la pancia piena e le sale ologrammi funzionano. Ma prova a negare loro tutte le comodità. Privali del cibo, privali del sonno, delle docce soniche. Metti a rischio le loro vite per un lungo periodo di tempo e quelle stesse amichevoli, intelligenti e meravigliose persone diventeranno isteriche e con una violenza che li farà somigliare ai Klingon. Non mi credi, vero? Guarda le loro facce. Guarda nei loro occhi. Tu lo sai che ho ragione. Beh, non hai niente da dire?
8: Dico che mi dispiace per i Jem'Hadar.
0: Passiamo adesso all'ultimo di questo blocco, l'ultima serie, Star Trek Voyager. La serie partì nel 1995, quindi ci fu una sovrapposizione tra Star Trek Deep Space Nine, che già esisteva da 2 anni, e questa Star Trek Voyager, che partì 2 anni più tardi, che ho personalmente amato molto, perché la serie parte con l'astronave Voyager che viene scagliata nel quadrante Delta a 70.000 anni luce da casa, e con un capitano, il capitano donna in questo caso, Catherine Janeway, che diventerà per anni davvero un personaggio straordinario, che affronta un viaggio lungo decenni per fare ritorno sulla Terra. E dicevo prima, il capitano Janeway fu la prima donna a ricoprire il ruolo del comandante protagonista in una serie televisiva del franchise, quindi aveva assunto maggiore, ancora più importanza. Andiamo ad ascoltare un estratto.
11: Capitano, i sensori a lungo raggio rilevano una traccia di transcurvatura. Distanza 5.8 anni luce. In avvicinamento.
12: Allarme rosso.
13: Manovre evasive.
14: Cosa succede? Siamo fuori dalla curvatura.
13: Lancia sala macchine, che succede?
15: Non lo so, capitano. Una turbolenza subspaziale ci impedisce di creare un campo di curvatura stabile.
14: La turbolenza è in aumento.
11: Rilevo 2 vascelli Borg. Mi correggo, sono 3. 4. No, 5. Sono 15 vascelli Borg. Distanza 2.1 anni luce in diminuzione.
13: Scudi al massimo, convogliare tutta l'energia alle armi.
14: Sono nel raggio visivo.
13: Sullo schermo.
12: Mio Dio. Capitano.
11: Rilevo un raggio polaronico. Ci stanno analizzando.
13: Teniamo le dita incrociate.
14: L'ultimo cubo è tornato insieme agli altri.
0: E con Star Trek Voyager chiudiamo questo primo blocco, torniamo con voi tra pochissimo con la terza parte di Soul Kitchen, speciale Star Trek 60 anni.
16: Sono le 4 e 53 minuti.
17: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
18: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
0: Torniamo in diretta con la terza parte dedicata a Star Trek e quindi chiaramente qui su Soul Kitchen, con Soul Kitchen stiamo celebrando i 60 anni di Star Trek, raccontandovi tutte le serie, tutti i film che ci sono stati. E quindi partiamo adesso da Star Trek Enterprise. Questa è ambientata nel 22° secolo, la serie è stata girata nel 2001 fino al 2005, 100 anni prima di Kirk, e con la serie che racconta i primi passi dell'umanità nello spazio profondo a bordo di una nave sperimentale, la NX-01, guidata da Jonathan Archer. È stata la prima serie della saga a utilizzare una canzone pop rock cantata, era quella che si intitolava Fate of the Earth di Russell Watson, per la sigla invece che un tema orchestrale. A dire la verità, non felicissima, nel senso che per carità capisco il concetto di utilizzare una musica diversa, ma fu una scelta azzardata perché la canzone non era particolarmente bella e quindi onestamente non ho mai capito la scelta. Ma quello che è certo è che Star Trek Enterprise si segnala come una delle serie più belle in assoluto. I personaggi centrati e tutta la serie in qualche modo aveva la capacità di essere magnetica, con storie anche più vicine, perché un conto è lo Star Trek con l'Enterprise che ha poteri non illimitati, ma certamente ha capacità che altre astronavi non potevano avere. Qui è più vicino, è più umano, è una via di mezzo tra ciò che siamo oggi e ciò che aspiriamo ad essere in qualche modo. Andiamo a sentire proprio un estratto di Star Trek Enterprise.
19: Scommetto che non vede l'ora di visitare il santuario.
20: È un'idea che ha avuto il capitano.
19: Ma è una grande opportunità per apprezzare una parte della sua cultura.
20: È un santuario vulcaniano, se intende questo.
19: Sì, proprio questo. Potrà presentare esponenti del suo popolo ai suoi nuovi compagni. Oh, credo di capire l'origine del suo disagio. Non le va ad essere vista con degli esseri umani.
20: La cosa potrebbe creare un certo imbarazzo.
19: Perfetto. Lei permette? Le confesso che mi sento a disagio anch'io su questa nave, a volte. Fuori posto. Ma come dice quel famoso detto vulcaniano? Infinita diversità?
20: In infinite combinazioni.
19: E che cos'è la diversità? Se non l'esaltazione delle differenze? Mi aiuti a ricordare in cosa consiste la missione di questo vascello. Lo prego, mi rinfreschi la memoria.
20: La nostra missione è prendere contatto con quelle che gli esseri umani definiscono nuove forme di vita e nuove civiltà.
19: In altri termini, cercare infinite diversità?
20: Immagino di sì.
19: Allora mi sembra che questo scambio culturale tra i suoi fratelli vulcaniani e il suo equipaggio terrestre non sia altro che il progredire della missione.
0: Veniamo adesso invece a un film, dalla serie al cinema, perché nel 2009, ebbene, arrivano gli Star Trek forse più belli dal punto di vista cinematografico, anzi senza dubbio, tanto più che il film del 2009, Star Trek, è decisamente il più moderno ed è quello che è invecchiato meglio. Perché il film girato nel 2009 è di J.J. Abrams, che tra l'altro è un geniaccio, grande amico di Steven Spielberg, capace di risuscitare anche serie o film che sembravano in caduta libera. Lui si era segnalato perché aveva girato una serie televisiva che forse vi ricorderete, che era Alias era la serie che aveva visto come protagonista Jennifer Garner, che poi diventò anche la signora Affleck, moglie di Ben Affleck, anche se poi divorziarono, e tra l'altro lanciò Bradley Cooper, perché Bradley Cooper faceva una parte di messa in questa serie. Un giorno magari faremo anzi sicuramente faremo una puntata di Soul Kitchen dedicata alle serie televisive celebri e con attori che all'epoca erano semi sconosciuti lanciati dalla serie. Ad ogni modo, torniamo a Star Trek, dicevo, J.J. Abrams riavvia in questo caso la saga, crea la linea temporale alternativa Kelvin, in cui un giovane e ribelle Kirk incontra Spock alla flotta stellare per fermare Nero, che è un romulano. E Leonard Nimoy, che di fatto era Spock, riprese per l'ultima volta il ruolo dell'originale Spock, facendo da ponte tra la vecchia e la nuova generazione. E qui poi tanto c'è anche l'incontro tra il vecchio lui e il nuovo lui. E andiamo ad ascoltare proprio un estratto di Star Trek.
5: Siamo rimasti in pochi. Noi vulcaniani non possiamo ignorarci.
21: Allora perché hai mandato Kirk se solo tu potevi spiegare la verità?
5: Avevate bisogno l'uno dell'altro. Non potevano rivelarvi ciò che potrete realizzare insieme. Un'amicizia che vi completerà entrambi. Come ora non potete comprendere.
21: Come l'hai persuaso a mantenere il tuo segreto?
5: Gli ho detto che infrangendo la promessa avrebbe causato paradossi distruttivi per l'universo.
21: Hai mentito.
5: Oh, ho solo esagerato.
21: È un imbroglio.
5: Un atto di fede che spero tu ripeterai in futuro con la flotta.
21: La logica vorrebbe che io lasciassi la flotta per contribuire alla ricostruzione della nostra razza.
5: Ora puoi essere presente in due posti. Ti esorto a restare nella flotta stellare. Ho già individuato un pianeta su cui stabilire una colonia vulcaniana. Spock, ora è a te stesso che devi fare un favore. Metti da parte la logica. Fa ciò che ti sembra giusto. Poiché il mio consueto saluto suonerebbe troppo egoistico, dirò semplicemente buona fortuna.
0: Passiamo adesso al film successivo della genere di J.J. Abrams, Into Darkness, con l'Enterprise che insegue un terrorista interno alla flotta stellare, scoprendo che si tratta di Khan, risvegliato da un ammiraglio deviato per preparare la guerra contro i Klingon. E qui c'è un cattivissimo d'eccezione, perché parliamo di un grande Benedict Cumberbatch, che ha registrato il suo provino per la parte di Khan utilizzando un iPhone nella cucina di un suo amico. E ha funzionato, perché venne selezionato, lui era già straordinario, volevano solo vedere se funzionava anche in questo ruolo, e lui in questa sequenza dimostra che era totalmente all'altezza, anzi nobilita di sicuro Star Trek Into Darkness, film del 2013. Ascoltiamo.
22: Lasci che le spieghi qual è la situazione. Lei è un criminale. L'ho vista assassinare donne e uomini innocenti. Avevo l'autorizzazione a ucciderla. E la sola e unica ragione per cui è ancora vivo è perché io permetto che sia così. Quindi adesso chiuda la bocca.
23: Oh. Capitano, che pensa di fare? Continuare a prendermi a pugni finché ne avrà la forza? Chiaramente lo vorrebbe, quindi mi dica. Perché ha lasciato che io vivessi?
22: Tutti commettiamo errori.
23: Io mi sono arreso a lei perché, nonostante cerchi di convincermi del contrario, sembra avere una coscienza, signor Kirk. Se non l'avesse, sarebbe impossibile per me convincerla della verità. 2, 3, 1, 7, 4, 6, 1... 1. Coordinate di un punto vicino alla Terra. Se vuole sapere perché io ho fatto quello che ho fatto, vada lì a vedere.
22: Mi dia una ragione per cui dovrei darle ascolto.
23: Gliene posso dare 72. E sono a bordo della sua nave, capitano. Ci sono sempre state in realtà.
0: Siamo 3 anni più tardi adesso. Andiamo a Star Trek Beyond nel 2016, dove, bloccati su un pianeta inospitale dopo che l'Enterprise viene distrutta da un'onda di droni, Kirk e il suo equipaggio devono fermare l'ex capitano Krall prima che attacchi una base spaziale. Il film è dedicato alla memoria di Anton Yelchin, interprete di Chekhov, il secondo, che purtroppo morì in modo tragico pochi mesi prima dell'uscita nelle sale. Fu davvero una morte

0: Andiamo ad ascoltare allora Star Trek Beyond.
1: Mio padre è entrato nella flotta stellare perché ci credeva. Io per sfida.
2: L'hai fatto per vedere se eri in gamba come lui. E ora ti chiedi che significhi essere te stesso.
3: Nell'immensità dello spazio è facile perdersi. C'è solo lei.
1: Che diavolo sono?
3: La sua nave. Il suo equipaggio.
1: Mio Dio.
4: So perché siete qui e perché tutti siamo qui.
5: Il nostro capitano ci salverà e non ci sarà pietà nel suo cuore.
6: È esattamente quello su cui conto.
7: La paura della morte è illogica.
2: La paura della morte ci fa rimanere vivi.
8: Fuoco!
0: Veniamo adesso invece alla canzone che vi faccio ascoltare, e in questo caso però non la prendo da Strange New World e vado direttamente dalla colonna sonora delle scene chiave di Star Trek di J.J. Abrams e da Star Trek Beyond, dove c'era Rihanna e qui lei cantava Sledgehammer.

siamo nel tratto finale di questo blocco e abbiamo ancora due serie. Una è Star Trek Lower Decks e diciamo che il tentativo anche qui di arrivare ai ragazzi, ai bambini, doveva arrivare anche con una serie televisiva, per esempio la serie animata umoristica. Questa è proprio una cosa che nulla a che vedere con le altre Star Trek, ma cerca di catturare un pubblico più giovane

0: incentrando gli ufficiali, così la serie sugli ufficiali di basso grado dell'astronave USS Cerritos, incaricata di missioni insignificanti di secondo contatto. E la serie tra l'altro è ricca di citazioni esilaranti, di camei, dei doppiatori originali di tutte le vecchie serie storiche di Star Trek, per cui vale la pena andare a dare un'occhiata. Allora andiamo a ascoltare questa serie, ripeto, a cartoni animati di Star Trek Lower Decks.
1: Ai confini dell'universo.
2: La flotta stellare ha intercettato una richiesta di soccorso forse collegata ai recenti attacchi.
1: Sull'orlo della distruzione.
3: Gli attacchi erano rivolti a navi non appartenenti alla Federazione, ma ora mirano la flotta stellare.
4: Mandano la Cerritos, forse finalmente ci rispettano.
5: Oh, cavolo, mi tocca lo smaltimento rifiuti del ponte ologrammi.
4: Il tuo odore sarà ripugnante.
1: Questi sono i viaggi dell'equipaggio della nave Cerritos.
6: Siamo una squadra, ci completiamo a vicenda le
5: equazioni di Ofantee.
3: Non si abitui a queste mansioni, c'è aria di promozioni e penso che la cosa la farà molto felice.
5: Cosa, davvero?
3: Se oggi filerà tutto liscio.
4: Piaciuto, in realtà fa parte dell'atmosfera.
1: Il 7 settembre.
4: Merci. Porca!
1: Avranno una sola occasione.
4: Saremo amici nonostante il nostro grado. Questo è un ordine.
5: Sì, signora!
1: Per dimostrare che possono essere più che.
5: Abbiamo lavorato insieme per anni, mi fido di voi.
1: Semplici.
7: Ponti bassi! Ponti bassi!
3: Rallenta, rallenta!
4: Bello, questo è niente in confronto a, sai, quella cosa di Pike di cui non dovremmo parlare.
1: La nuova stagione di Star Trek Lower Decks.
5: Oh, cavolo, sono dentro al gioco!
6: Ora di tornare a casa, alla Marine, conta fino a 4.
0: Abbiamo ascoltato adesso appunto Star Trek Lower Decks e prima di farvi ascoltare Star Trek Prodigy voglio raccontarvi altre curiosità, perché in effetti ce ne sono davvero tante. Allora, una di queste è il saluto vulcaniano, che è un saluto che ha avuto un successo clamoroso, più o meno come appunto il telefono, quindi il comunicatore e soprattutto il teletrasporto. Ma il saluto vulcaniano è diventato addirittura comune tra molti giovani, perché era famoso, no? Quindi la mano aperta con la separazione tra medio e anulare, che tra l'altro è una cosa che io ho provato mille volte e niente, non ce la faccio. E con questo motto che veniva accompagnato, no? Cioè tu facevi il saluto e poi dicevi lunga vita e prosperità. E fu un'idea personale, tra l'altro, di Spock, cioè di Leonard Nimoy, perché l'attore si ispirò a il gesto di benedizione, il Birkat Kohanin, che aveva visto fare dai sacerdoti ebrei nella sinagoga della sua infanzia a Boston. E quindi lui si innamorò di quel gesto e disse: ma perché non lo facciamo noi, lo trasformiamo e lo rendiamo vulcaniano e sarà Kirk a portarlo? E in effetti fece un enorme successo. Poi, ecco, quando il regista, quindi J.J. Abrams, usò Sabotage nel reboot del 2009, diciamo c'era una scena, quella del giovane Kirk in auto all'inizio del film proprio, e si creò un ponte unico tra cultura pop e fantascienza. Nel film successivo, Star Trek Beyond, la stessa canzone dei Beastie Boys venne trasformata dal montatore e dal regista Justin Lin in una arma a radiofrequenza per distruggere una flotta aliena, definendola scherzosamente nell'opera come classica musica del XX secolo. E questo era ovviamente per i poveri Beastie Boys. Veniamo invece poi un'altra curiosità, perché l'episodio musical di Strange New Worlds non è stato solamente un pretesto comico, cioè il cast della serie include attori con un background diciamo di primissimo ordine nel teatro musicale. Pensiamo Celia Rose Gooding, che appunto è Uhura nella serie e ha vinto un Grammy Awards ed è stata candidata ai Tony Award per il musical di Broadway Jagged Little Pill, mentre Christina Chong, la Anne, sarebbe nella serie, ha una carriera nella danza e nel canto. Questo per dire che l'eclettismo è gradito. Poi un'altra cosa, un'altra curiosità: nel 1976 la NASA completò la costruzione del suo primo prototipo di Space Shuttle, inizialmente battezzato Constitution, I fan di Star Trek organizzarono una campagna di lettere inviata alla Casa Bianca convincendo il presidente Gerald Ford a cambiare ufficialmente il nome dello shuttle in Enterprise. Alla cerimonia di presentazione parteciparono Gene Roddenberry e quasi tutto il cast della serie classica, pensate. Poi, ecco, vi dicevo prima della lingua Klingon, ecco, ho trovato ancora un paio di altre curiosità su questo, perché appunto non è un semplice insieme di suoni casuali. Fu sviluppata la lingua nel 1984 da un linguista, Mark Oakland, per la serie, per il film Star Trek alla ricerca di Spock. E questo dotandolo di una grammatica complessa, di un vocabolario compiuto. Oggi il Klingon Language Institute conta, non sto scherzando, migliaia di studenti in tutto il mondo. Esistono traduzioni ufficiali di opere come l'Amleto di Shakespeare, che si dice tahbe. Essere o non essere, vuol dire, giuro, ed è riconosciuta come lingua ufficiale su piattaforme come Duolingo. Io davvero, lo so, ci rimanete un po' così, ma è così. Andiamo a sentire l'ultimo film, Star Trek Prodigy, l'ultima serie televisiva in questo caso, dove un gruppo di giovani alieni emarginati trova un'astronave abbandonata della Flotta Stellare guidata dall'ologramma del capitano Janeway, imparando i valori della Federazione. La serie è nata per un pubblico più giovane e la serie è più acclamata dai giovani, appunto, e dalla critica, anche per la qualità visiva in computer graphic e la profondità anche dei temi trattati, anche il coraggio. Allora andiamo a ascoltare proprio il trailer di Star Trek Prodigy.
8: La speranza qui non serve a nulla.
9: Come può aver fatto una nave di queste dimensioni ad arrivare qua giù?
10: La domanda corretta è: come la portiamo fuori di qui?
11: Vieni con noi. Hai sempre desiderato vedere le stelle.
12: A nome di tutta la Flotta Stellare, benvenuti a bordo.
13: Che cos'è?
14: Hai mai pilotato una nave prima di oggi?
11: No, si vede?
12: Gravità disattivata.
11: D'accordo!
10: Andiamo in esplorazione?
12: Ma certo, illuminaci.
10: A quanto pare si deve combattere.
8: Nessuno deve scappare. Riportami subito la mia astronave!
15: E addio alla nostra uscita.
16: È la fine.
17: Useremo il pulsante.
18: Non vedo pulsanti.
17: Tu prova finché qualcosa non fa più.
15: Noi abbiamo i phaser, gente!
12: Ho avuto a che fare con molti equipaggi ribelli e posso dirvi questo: avete del potenziale.
0: Dunque si chiude qui anche questa terza parte. Abbiamo cercato di darvi anche un po' di curiosità. Ve ne dico un'ultima, giusto per perché è bello. Allora, quando Patrick Stewart fu scelto nel 1987 per interpretare il capitano Picard in The Next Generation, il suo agente gli consigliò di non disfare appunto le valigie, abbiamo detto. La sua carriera non stava andando benissimo e alla fine Star Trek gli diede una visibilità incredibile. Lui ebbe un sacco di scritture e tra l'altro venne preso anche per fare in questo caso X-Men e altre parti importanti, quindi davvero notevole tutto questo e come Star Trek possa anche ribaltare anche le carriere delle persone. Adesso ci separiamo da voi per pochi istanti e torniamo con la quarta e ultima parte.
19: Cosa rende l'Italia un paese unico? Le sue storie, i suoi territori, le sue tradizioni e le persone che ogni giorno trasformano passione ed eccellenza in valore. Italia 10 e lode, con Eri Garuti. Ogni domenica dalle 11 alle 13, solo su Giornale Radio. La radio, libera di informare.
20: Sono le 5 e 17 minuti. Giornale Radio.
21: Meteo. Prima domenica di ottobre, ancora l'insegna di un'alta pressione prevalente. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento sul nostro paese, ma più nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Rari fenomeni sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità al nord-ovest, dove potranno anche verificarsi dei rovesci, specie sui settori alpini. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
13: Giornale Radio. La radio libera di informare. Soul Kitchen. Il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
0: Eccoci qua, allora viaggio con Star Trek per celebrare i suoi 60 anni, anche se vi rivelo che Peter Bescapé, regia, non crede in Star Trek, purtroppo è un, come posso dire, un miscredente, è un agnostico, non so come posso dire, e purtroppo è qui, non merita di essere qui, però noi lo accogliamo lo stesso perché ho il nome di Star Trek e dell'inclusione. Detto questo, io vi racconto anche altre cose di Star Trek molto divertenti. Allora, intanto, cosa c'è? Qual è una delle cose più belle, più divertenti? Allora, che tanti utilizzano magari come metafora, oppure come citando Star Trek per dire, magari, il teletrasporto. E allora, quando praticamente la gente va sul teletrasporto, se viene smaterializzata e si praticamente fa tipo 1000 chilometri o 2000 chilometri grazie al teletrasporto, che tra l'altro nella serie e anche in tutte le altre successive pellicole diventa un elemento distinguibilissimo. Nel primo Star Trek del 1979 però mostrava anche le crepe di quella che era un'invenzione straordinaria, perché in alcune persone ci rimangono, muoiono male perché le loro molecole non vengono prese nel tempo, quindi diciamo che mostrava anche un lato imperfetto del teletrasporto. E come acque? Beh, quando Gene Roddenberry e la produzione stavano girando i primi episodi degli anni 60, l'idea originale era far atterrare la nave, l'Enterprise, sui vari pianeti, oppure usare delle navette spaziali, così detti shuttlecraft. E però costruire e far volare modellini delle navette ad ogni puntata era un costo di produzione pazzesco, insostenibile per il budget della serie. Per cui, per risparmiare tempo e soldi, Gene Roddenberry inventò un sistema per far scomparire gli attori e farli riapparire a terra in pochi secondi. C'era questa specie di suono e poi si vedeva proprio il corpo che non c'era più, spariva, e poi ovviamente di anno in anno l'effetto venne anche perfezionato. L'effetto visivo luccicante, no, di questo teletrasporto nella serie classica fu realizzato in modo, devo dire, geniale e anche economico. Il direttore degli effetti speciali girò una telecamera sottosopra puntata verso un contenitore di vetro pieno d'acqua e dentro il quale faceva cadere dei granelli di polvere d'alluminio brillante, così il glitter praticamente. E il movimento della polvere illuminata che cadeva verso il basso, una volta capovolto nella pellicola finale, dava l'illusione delle particelle di energia che salivano e ricomponevano il corpo degli attori. Quindi è una cosa incredibile. E i fisici e i consulenti scientifici della serie fecero notare agli sceneggiatori che il teletrasporto avrebbe violato un principio fondamentale della fisica quantistica, cioè il principio di indeterminazione di Heisenberg, secondo cui è impossibile conoscere contemporaneamente la posizione esatta e la velocità di una particella subatomica. Gli sceneggiatori risolsero la faccenda inventando un componente fittizio sulla nave chiamato compensatore di Heisenberg. Quando in un'intervista fu chiesto al consulente scientifico e produttore di Star Trek, Michael Okuda, ma come funziona esattamente il compensatore di Heisenberg, lui rispose con una battuta leggendaria: ah, funziona molto bene, grazie. E quindi diciamo che fu veramente qualcosa di straordinario. Nell'episodio, vi dico quest'ultima, un episodio che era Relitti, stagione 6 di Next Generation, l'ingegnere capo Montgomery, Scott, ormai anziano, si salva da un disastro spaziale modificando il buffer di memoria del teletrasporto, quindi collegando i circuiti di un ciclo in un ciclo continuo. Quindi Scotty congela la propria matrice molecolare nel raggio del teletrasporto e rimanendo immagazzinato nel computer per ben 75 anni prima di venire ritrovato e ricomposto dall'equipaggio di Picard. Quindi anche lì molto molto ingegnosi. Veniamo adesso invece a un film. Stiamo adesso parlando di Star Trek Discovery. Allora, scusate, vi ho detto film, serie televisiva. Devo dire che mi colpisce come Star Trek Discovery sia stata una serie che è partita non bene, benissimo, davvero strepitosa, forse la più bella che abbia mai visto in assoluto, non solo per gli effetti, perché chiaramente la serie parteva nel 2017 e quindi diciamo che avevano anche molti più mezzi. Il problema è che dopo le prime due serie, dalla terza in avanti diventa un'altra roba terrificante, ma veramente brutta, o quantomeno si è ingarbugliata in una serie di elementi che purtroppo i responsabili della serie non hanno voluto vedere, non hanno, immagino, l'ho abbandonata, per farvi capire, perché era veramente inguardabile, con tutta una serie di cose che onestamente, di scelte che ho trovato sconcertanti. La vicenda però nelle prime due serie è bellissima, con Michael Burnham, che è una specialista della flotta allevata sul Vulcano, che affronta la guerra contro i Klingon, e un salto temporale nel futuro, diciamo, di 900 anni in avanti. È una serie che tanto ha segnato il ritorno sul piccolo schermo di un franchise televisivo di Star Trek dopo 12 anni di assenza dalla chiusura di Enterprise. E allora andiamo ad ascoltare proprio il trailer di Star Trek Discovery.
2: È stata un'avventura pazzesca, ma tutto finisce prima o poi.
16: La Discovery è la mia casa, è la mia famiglia.
22: Abbiamo sempre trovato le risposte insieme.
23: Far parte di un equipaggio, essere dove occorre, quando occorre, questo è la flotta stellare.
2: L'ultimo valzer.
16: Mi lascerò condurre da lei.
24: Il più grande tesoro della galassia conosciuta è laggiù. È più importante di quanto posso immaginare.
2: Siamo alla ricerca di uno dei più grandi poteri mai conosciuti.
25: Potrebbe essere molto pericoloso nelle mani sbagliate.
26: Questo indizio è la cosa più importante adesso. Dobbiamo metterlo al sicuro.
2: Si vola.

0: famiglia che ho trovato nella flotta stellare. Abbiamo formato un'ottima squadra.
1: Vediamo adesso un'altra serie che ha avuto un bellissimo, un grande successo, cioè Star Trek Picard. La serie è del 2020 e qui c'è un Picard ormai anziano, tanto più che l'attore, pensate, ha fatto la parte di Picard in un modo formidabile, ha 88 anni. E nonostante questo, lucidissimo, recitato, devo dire, in Patrick Stewart, ovviamente. E ormai anziano, dicevo, è ritiratosi a vita privata nella sua tenuta in Francia, l'ammiraglio Jean-Luc Picard torna in azione per salvare la figlia di Data e riunire il suo vecchio equipaggio. Tra l'altro, nella terza stagione, perché ha fatto ben 3 stagioni di questa serie, lui riunisce per l'ultima volta l'intero cast principale di The Next Generation a quasi 30 anni di distanza. C'è questa sequenza memorabile dove loro entrano a bordo dell'Enterprise, o in qualche modo della loro nave, a distanza di 50 anni. Andiamo a sentire una sequenza.
2: È più piccola o sono io più grosso?
3: No, è esattamente com'era.
4: Mi piacevano di più i sistemi d'arma della E, un gruppo di phaser addizionali, un lancias... Sì, è perfetta, Geordi.
2: Poltrona. Sicuro che non è collegata al sistema centrale della flotta?
5: Affermativo. State guardando l'ultima nave funzionale della flotta non collegata al sistema.
6: Sapete, vi confesso che è solo in questo momento, riunito con tutti voi, che ho capito cosa mi è mancato di più. La moquette.
5: Worf, ci sono dei droni che stanno caricando i siluri nella stiva mentre parliamo.
7: Signor LaForge, posso?
5: Assolutamente sì, ammiraglio.
7: Computer, inizia le procedure di riattivazione del sistema.
8: Autorizzazione riconosciuta, la USS Enterprise è ora sotto il comando del capitano Jean-Luc Picard.
7: Bene, con la presente accetto il declassamento. Ci siamo già passati. E... sono riluttante a chiedere a tutti voi di affrontare ancora questa minaccia.
2: Siamo la USS Enterprise. Ma prima di tutto, siamo la tua famiglia.
3: Anche Jack, Alandra, Sidney sono la nostra famiglia.
2: Jean-Luc, ovunque andrai, verremo.
1: Adesso vi porto invece in esperimenti trecchiani. Cioè, Star Trek ha trovato anche altri modi per farsi conoscere al pubblico più vasto. Uno di questi sono i cartoni animati, sono i cosiddetti short tracks anche. Allora, i cartoni animati tra poco. Prima vi faccio sentire questa serie di cortometraggi antologici che approfondiscono retroscena, personaggi secondari, pianeti insoliti dell'universo espanso della saga. Per esempio, un episodio della serie mostra il primissimo giorno di lavoro di Spock a bordo dell'Enterprise sotto il comando del capitano Pike, per esempio. E era un modo per arrivare a un pubblico di giovanissimi. Siccome è noto che i giovani, o almeno è noto, i giovani di quest'ultima generazione non riescono a vedere i film, proprio non ce la fanno. Già dopo un quarto d'ora si annoiano. Appena una cosa dura, figuriamoci 2 ore. Per cui hanno cercato di provare ad abboccare i giovani, che un po' per assenza di concentrazione, un po' perché si annoiano, un po' perché sono stati abituati male, ovviamente, a guardare cose brevi, corte, superficiali e quindi anche un po' stupide, perché più una cosa è breve più non può entrare chiaramente nel dettaglio. Per cui abbiamo detto, beh, intanto abbocchiamoli con Star Trek Short Treks, e sono una serie appunto di piccoli cortometraggi, e noi andiamo ad ascoltarne proprio un piccolo, anzi tra poco andremo ad ascoltarne uno piccolo estratto, e però prima vi presento Star Trek Starfleet Academy. Anche qui la volontà di prendere i giovani, perché Starfleet Academy è uno spin-off che è incentrato sui giovani cadetti che frequentano l'Accademia della Flotta Stellare a San Francisco sotto la guida di mentori storici. Quindi ci sono protagonisti che sono confermati, di cui per esempio anche l'attrice premio Oscar Holly Hunter nei panni della rettrice dell'Accademia. Il protagonista della serie è uno che parte malissimo, insomma, destinato quasi a morte sicura, morte certa, o ad un futuro di criminalità o di altro, un po' piratesco, ma che viene proprio recuperato e diventa invece uno dei personaggi cardine più importanti della flotta stellare. E questo è volontà proprio di andare a prendere i più giovani. Andiamo a sentire un estratto di Star Trek Starfleet Academy.
9: Siamo pronti per cominciare. Sono il capitano Nahla Ake, rettrice dell'Accademia della Flotta Stellare. Noi siamo la prima classe dell'Accademia a tornare nel campus di San Francisco dopo oltre 120 anni. Qualcuno di voi è qui per la propria famiglia, qualcuno per se stesso, e insieme siete le menti più brillanti della galassia. Il tessuto della flotta stellare. Apprenderete le qualità che hanno distinto i più grandi ufficiali.
10: Dovere! Onore! Servizio!
9: Come loro dovrete rivelare parti di voi inesplorate. Sarà un sogno senza limiti. Le sfide che avete affrontato fino a oggi vi hanno condotto a questo momento. Ora. Insieme tesserete il futuro. Dunque uscite, osate, esplorate, fino ad arrivare dove nessuno è mai giunto. Per me è un onore darvi il benvenuto all'Accademia della Flotta Stellare.
1: Veniamo adesso invece a Star Trek Section 31, Section 31. Film per la televisione che segue le operazioni oscure ed extra legali di Filippa Gheorghiu all'interno dei servizi segreti deviati della Federazione. Filippa Gheorghiu è la protagonista cattiva, buona, dipende dai punti di vista, poi capirete guardando la serie che cosa intendo, di Star Trek Discovery. Il personaggio fece talmente bene, piacque talmente tanto ai fan che fecero un film solo per lei, appunto Star Trek Section 31. E Michelle Yeoh è la protagonista e riprende il ruolo cult della Gheorghiu dopo aver vinto l'Oscar per Everything Everywhere All at Once, che vinse appunto il premio Oscar. E tra l'altro lei è nota, Michelle Yeoh, anche perché è la moglie di uno dei più grandi personaggi del mondo della Formula 1. Andiamo a sentire un estratto di Star Trek Section 31.
11: C'è un cliente che spera di poter parlare con lei.
9: Portamelo. Cosa ci fa sulla mia stazione spaziale?
12: Ed ho l'occasione di rimettersi in gioco con un'azione su scala galattica.
9: Che idea carina. Potrà funzionare solamente se saprò con esattezza con chi ho a che fare.
12: Abbiamo di fronte una minaccia come la flotta stellare non ne ha mai viste.
9: Sono in gioco miliardi di vite. Raduni il suo gruppo. Ognuno di loro sarà indispensabile.
13: La 31 svolge operazioni segrete, spionaggio.
9: L'ideale per ufficiali che aggirano le regole.
13: La flotta stellare impedisce di commettere omicidi.
9: Qualunque credeva che fosse la sua missione, è peggio di quello che lei pensava.
13: Come la fermiamo?
12: Lavoriamo insieme. E non morirete.
14: Farò del mio meglio.
13: Pronti? Diamoci dentro.
12: Se non risponderai direttamente alla domanda, ti darà un pugno in faccia.
15: Che c'è?
16: Oh! Hai detto che sarebbe stata lei a darmi pugni in faccia!
12: Ho mentito.
16: Lei non ha assolutamente idea di cosa ha avviato.
14: Non finirà bene.
13: 5!
12: Mantieni la rotta!
13: 2! 1!
9: Sopravvivremo insieme!
1: Veniamo adesso ad una canzone, quella che prendiamo da anche qui Strange New Worlds, ed è un brano che si intitola Keep Us Connected, in questo caso a Celia Rose Gooding. Sentiamo.
17: Have to find a pattern.

0: a una, diciamo, una doppia clip che vi faccio ascoltare. Andiamo finalmente infatti a Strange New Worlds, che è attualmente la serie ancora in corso, la trovate facilmente su, se qualcuno ha Paramount TV può serenamente vedersela. E Strange New Worlds, che è partito nel 2022, segue le missioni del capitano Christopher Pike, di Spock e di una Chin Reilly a bordo dell'Enterprise nel decennio precedente all'arrivo del capitano Kirk. E, diciamo che c'è questo episodio, io vi ho fatto ascoltare fino adesso canzoni come quella che avete appena ascoltato, nell'episodio che era Subspace Rhapsody, il primo episodio musical dell'intera storia di Star Trek, in cui questa anomalia subspaziale costringe l'equipaggio ad esprimere i propri sentimenti cantando e ballando. In questa prima clip c'è un episodio nel quale alcuni personaggi passano da cartoni animati, vi dicevo prima, a figure reali, però parlano come cartoni animati all'inizio, salvo poi negli ultimi secondi che sentirete appunto riaversi e parlare normalmente. Sentite.
1: Ok, il nostro antico macchinario fuori uso si trova laggiù, andiamo ad assicurarci che continui a non funzionare.
2: Sapevate che in realtà il portale è stato scoperto dagli Orioniani?
3: Oh, Tandy. A dire il vero, l'ha trovato l'Enterprise.
2: No, l'ha trovato un vascello orioniano. A bordo c'era anche la mia bisnonna.
3: Vuoi dire che a quell'epoca gli Orioniani si occupavano anche di scienza?
2: Già, non erano tutti dei pirati e sapevano costruire navi stellari.
3: Oh, scusa, non avevo intenzione di... Quello che volevo dire è... L'essere pirati non era una carriera più appropriata per gli Orioniani di quell'epoca.
2: Beh, la verità potrebbe sorprenderti.
1: Ascolta, so cosa dice la flotta stellare e so che tu sai tutto di tutto, ma io darei retta a Tandy.
4: Ehi ragazzi, è una cosa da non credere, sto rilevando delle tracce di Oronium.
2: Era da secoli che l'Oronium non veniva rilevato.
4: Non vedo l'ora di mostrarlo ai ragazzi di ingegneria. Billups impazzirà.
3: La flotta stellare usava l'Oronium nell'originale classe NX. È leggero, è duraturo e ha la giusta sfumatura di grigio.
1: Sì, c'eravamo tutti alla gita al museo di storia delle navi stellari.
3: Ah, già mi immagino Spock mentre dice: signor Boimler, mi passi quello scanner.
4: Davvero forte.
1: E quello sarebbe Spock.
3: Ok, ci sto lavorando.
1: Parli di cose ormai andate. Sei sicuro di sapere dove ti trovi? Qui siamo nel presente.
3: Sì, lo so, hai ragione, ma a volte vorrei essere vissuto allora.
1: Io invece no. Se deludo le persone adesso non è un problema, ma nel passato avrei deluso Uhura.
3: Cosa ci sarebbe di più fico? A me piacerebbe deludere Uhura.
1: Ma che dici? Non è affatto vero.
4: Devo fare subito una foto. Ehi, Boimler, fa una posa da Spock.
3: Ah, sì, ok. Lunga vita e prosperità.
4: Ragazzi, l'aggeggio antico sembra essersi acceso.
3: Oh, aiuto! Il portale cerca di risucchiarmi!
2: Allontanati subito da lì!
1: Boimler!
3: Ricordatemi di me!
1: Boimler!
5: Sapete... Siete molto realistici.
6: Numero uno Enterprise. Credo proprio che abbiamo un problema.
0: Prendiamo adesso un'altra clip, quella in cui il capitano Pike si rivolge ai governanti di un altro mondo per evitargli la fine che ha fatto la Terra. Ecco, qui c'è quella forma di paternalismo che magari era un po' respingente in chi aveva altri tipi di sensibilità. E quindi l'idea buonista dell'essere umano migliorato dopo tanti errori nella vita e che trova un pianeta con persone, con una popolazione che fa esattamente gli stessi errori che avrebbe fatto la Terra, rischiando l'estinzione. E però c'era una volontà, ripeto, quando tu ti rivolgi ad un pubblico esteso hai bisogno di avere un linguaggio più semplice. Per cui questa è una scelta che è più che condivisibile da questo punto di vista. Ascoltiamo proprio questa clip col capitano Pike che parla ai governanti di quell'altro mondo.
7: Salve. Scusate l'interruzione. Sono Christopher Pike. Il mio mondo si chiama Terra. E anche se è lontano da qui, il mio popolo e il vostro sono davvero molto simili. Questo è il mio mondo oggi.
8: Ma non siamo stati sempre pacifici.
9: Questa è la Terra nel nostro ventunesimo secolo.
8: Prima che tutto andasse a rotoli. Somiglia molto al vostro mondo oggi. Recentemente mi è stato offerto uno sguardo sul mio futuro. Non era come speravo. In fondo, a che serve conoscere il proprio futuro? Me lo ha chiesto un mio amico di recente.
7: Non avevo capito la domanda.
8: Fino ad ora.
7: Ho visto il mio futuro. Vi mostrerò il vostro. Anche il nostro conflitto iniziò con la battaglia per le libertà. La chiamammo la Seconda Guerra Civile. Poi vennero le guerre eugenetiche. E infine ci fu solo la Terza Guerra Mondiale. Questo è il nostro ultimo giorno, quando la Terra che conoscevamo cessò di esistere. Iniziò come un'esplosione in una nazione e finì con l'eliminazione di 600.000 specie di animali e di piante e del 30% della popolazione della Terra.
9: Un suicidio globale. Ciò che vi abbiamo dato
7: è il mezzo per autosterminarvi. E a quanto sembra, ci riuscirete. Userete idee contrapposte di libertà per ridurvi in macerie. E poi il vostro ultimo giorno sarà esattamente così.
0: Si chiude qui la puntata di Soul Kitchen, speciale Star Trek 60 anni, e quindi nella speranza di avere magari invogliato qualcuno a vedere queste serie, ma questi film, tra l'altro a breve ne vedremo in uscita ancora altri. E allora io ringrazio Peter Bescapè, regia, dall'Apo De Carlo un saluto, appuntamento con me come sempre, come tutti i giorni, rimanete con Giornale Radio, ciao a tutti.
5: Conti in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: That's one small step for man, one giant leap for mankind.
1: Cosmo 2050, il viaggio di Giornale Radio nel profondo universo. Le grandi scoperte scientifiche, le missioni astronautiche e le grandi rivoluzioni della tecnologia. Cosmo 2050. Ogni weekend, il sabato, dalle 17 alle 19 e la domenica dalle 13 alle 15, con Francesco Massardo. Solo su Giornale Radio.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 6:02.
4: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 6:02.
1: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Mappamondo, l'appuntamento internazionale. Ogni weekend su Giornale Radio con Francesco Massardo.
1: Eccoci qua, una buona giornata, un buon weekend da parte di Francesco Massardo. Ben ritrovati all'ascolto di Mappamondo su Giornale Radio. È il nostro programma che per i prossimi 60 minuti vi porta in viaggio, ogni puntata un paese, una storia, un percorso da analizzare insieme nelle pagine storiche, ma anche ovviamente aprendo la mappa geografica. E allora ringrazio e saluto Giorgio Berselli in regia, ricordo anche insomma il lavoro di Michele Ceci in redazione. Tra poco andremo poi da Roberto Frangipane per le sue copertine. Oggi non mi resta insomma per partire che annunciarvi il tema di giornata che scatta in occasione di un anniversario legato proprio al 3 ottobre. Il 3 ottobre è quello del 1990 e l'anniversario è quello della riunificazione tedesca. Parleremo dunque di Germania e di Germanie quest'oggi, con il solito racconto che parte dalla storia e poi affonda nell'attualità, ma parte anche dalla musica. Partiamo con Dua Lipa, questa è

0: E allora eccoci qua, ben ritrovati all'ascolto di Mappamondo e ancora un buon weekend da parte di Francesco Massardo. E allora il nostro racconto arriva in qualche modo fino al 3 ottobre del 1990, alla riunificazione tedesca, ma chiaramente è un percorso partito dalla sera del 9 novembre 1989, praticamente un anno prima, quando appunto una frase pronunciata quasi per errore che fece il giro delle televisioni portò i tedeschi ad abbattere il muro di Berlino, simbolo della divisione e della cortina di ferro. In meno di 11 mesi, due stati che sembravano dunque destinati a restare separati per generazioni tornarono a essere un solo paese. Una delle trasformazioni più rapide del Novecento e anche forse una delle più complicate. Occorre insomma fare dunque un piccolo passo indietro, ma il background lo conoscete: la divisione della Germania sconfitta dopo la seconda guerra mondiale, a ovest la Repubblica Federale legata agli Stati Uniti, all'Europa occidentale e alla Comunità Europea, a est la Repubblica Democratica Tedesca nell'orbita sovietica, con il caso in mezzo poi di Berlino, divisa a sua volta anche da un muro issato nel 1961. Un sistema però, quello orientale, logorato. Poi le riforme di Gorbaciov e l'idea che Mosca forse non avrebbe mai più usato i carri armati per tenere in piedi i regimi alleati. Il resto fu storia, ma quella notte, quella appunto della riunificazione davanti al Reichstag, immortalata da tantissime fotografie e da una folla immensa, ce la racconta nella sua copertina il nostro Roberto Frangipane.
1: Wiedervereinigung è un termine tedesco non proprio immediato per presentare al meglio il tema di questa puntata di Mappamondo, la riunificazione della Germania. Per oltre 40 anni lo Stato tedesco era stato infatti diviso tra Repubblica Federale Tedesca a Occidente e Repubblica Democratica Tedesca, meglio nota come DDR, sotto l'egida del blocco sovietico. Sono molti i miti sui convulsi fatti di quegli 11 mesi, dalla caduta del muro di Berlino del 9 novembre 1989 alla proclamazione della rinnovata unità nazionale tedesca 3 ottobre 1990. Primo fra tutti, non si trattò di una vera riunificazione. Da essa non nacque un nuovo Stato. Fu invece la Germania Ovest a incorporare anche i cinque Länder orientali e la città di Berlino sotto la propria forma costituzionale democratica e liberale. Il nuovo Stato, con il via libera sovietico, rimaneva membro della NATO e delle comunità europee. Ma nulla sarebbe stato possibile senza la precedente conclusione di un trattato che pianificava i cambi tra Marco dell'Est e Marco dell'Ovest, preludio a un'incipiente unione valutaria. Per questi primi step si rivelava decisiva la diffusione dell'idea che le finanze della DDR fossero sull'orlo del baratro, motivata almeno in parte dalla continua rinegoziazione dei prestiti ottenuti dall'Ovest. E mentre il governo di Hans Modrow, con il decisivo contributo di Christa Luft, prefigurava l'apertura della Germania orientale ai mercati internazionali e i primi programmi di privatizzazione delle imprese, anche nelle stanze del Cremlino maturava la convinzione che il socialismo reale avesse i giorni contati davanti. Il 18 luglio le prime elezioni libere all'est battezzavano il primo cancelliere, non espressione della SED, il Partito Unico. Al democristiano Lothar de Maizière sarebbe spettato l'onere di consolidare il messaggio del suo omologo occidentale, il ben più famoso Helmut Kohl, che meno di due mesi dopo otteneva da Mikhail Gorbaciov il via libera di Mosca. Il 12 settembre le due Germanie, insieme a Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti e Unione Sovietica, concludevano il trattato sullo stato finale della Germania. Ma allora, come mai fu scelto il 3 ottobre? Ebbene, perché solo il 3 ottobre Mecklenburgo, Pomerania, Brandeburgo, Sassonia-Anhalt e Turingia aderivano formalmente alla Repubblica Federale. La Westpolitik di Adenauer aveva ridato alla Germania statura politica e verginità democratica, l'Ostpolitik di Willy Brandt la flessibilità diplomatica per conciliare con l'Est. La Germania era finalmente unita. A te la linea, Francesco.

0: E allora eccoci qui. Mappamondo prosegue il suo viaggio. Questo fine settimana lo abbiamo dedicato, insomma, al tema della riunificazione tedesca, di un momento anche di speranza, se vogliamo, di un mondo migliore o quantomeno molto diverso, ecco, per tanti aspetti da quello che commentiamo ogni giorno. Ma occorre, insomma, non interrompere ma aggiungere all'interno di questo viaggio anche alla Germania di questi giorni, una Germania scossa da risultati storici nelle elezioni per il momento regionali, diciamo, dei Länder, che però in qualche modo sono anche l'antipasto di un voto che si annuncia a livello nazionale estremamente scottante e che in qualche modo rischia di riaprire il tema delle due Germanie, non da un punto di vista della divisione territoriale ma della frattura politica e sociale. In collegamento con noi abbiamo Lorenzo Monfregola, giornalista freelance, vive a Berlino, da cui collabora con Il Foglio, con l'Imes, con Aspenia e con Le Grand Continent. È anche già stato corrispondente ANSA e autore della Città dei Serpenti, edito da Polidoro. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Grazie a voi, buongiorno a tutti.
0: Ecco, insomma, rischia di non essere solo un tema per i libri di storia, diciamo, o per i documentari, quello della divisione della Germania. C'era stato anche una mappa, diciamo, elettorale, che alcuni ricorderanno, quella delle elezioni precedenti, quelle che poi sancirono la vittoria di Merz, che vedeva, in corrispondenza anche di una grande delusione elettorale del centro-sinistra, una vera e propria frattura che ricordava quella della cortina di ferro: tutti i voti della CDU da una parte, quelli di Alternative für Deutschland dall'altra. È una situazione che esiste ancora oggi, si è addirittura accentuata, detto che la CDU è in crisi, ecco.
1: È una situazione che si è radicata profondamente. La territorializzazione di AfD nei cinque Bundesländer, lasciamo perdere Berlino che è un caso a parte, ma nei Bundesländer, negli stati della ex DDR, della ex Germania comunista, è un fenomeno che è iniziato già nel 2015, ancora prima che AfD poi riuscisse a entrare nel Parlamento nazionale, al Bundestag, due anni dopo. È iniziata lentamente, diciamo che nei primi anni si poteva già capire che eravamo di fronte a un processo quasi inevitabile, perché AfD è riuscita a dare forma e dare un'identità politica, culturale, per certi versi quasi esistenziale, a ampi segmenti della ex Germania socialista, che si sentono ancora oggi cittadini di serie B, che si sentono ancora oggi sconfitti dalla riunificazione, e dall'altra parte è riuscita anche a raccogliere l'insoddisfazione di un ceto medio della Germania orientale, che non ha particolari problemi economici, ma che avrebbe voluto essere molto più protagonista in questi ultimi 30 anni e passa della rinascita della ex DDR, avrebbe voluto entrare nelle stanze del potere, nelle stanze dei bottoni, e invece per anni è stato l'Ovest che ha esportato classe dirigente a Est, e questo ha creato delle fratture molto forti. Quindi abbiamo sia gli insoddisfatti proprio che soffrono economicamente e socialmente, ma abbiamo anche un'insoddisfazione più diffusa, più trasversale, che non è legata solo a un'insoddisfazione economica o un disagio economico, ma proprio anche a una forma di rivalsa culturale che per anni è rimasta nascosta e che poi è esplosa con la capacità di AfD di gettare, diciamo, benzina sul fuoco di questo scontento.
0: Ecco, occorre, come dire, precisare, perché quasi potrebbe sembrare così, guardando appunto alle mappe e ai risultati, che Alternative für Deutschland non è un partito regionale, non è un partito della Germania dell'Est, si candida peraltro a volte anche con un discreto successo in tutta la Germania, eppure la frattura rimane dunque evidente anche su un solco politico. Ci sono delle motivazioni, al di là del discontento di cui ci stavi chiaramente parlando, che possono spiegare però anche forse con qualche radice storica del perché le idee del partito in un paese che si è spesso distinto anche per una certa razionalità, ecco, nel modo di fare politica, abbiano così presa soprattutto a est di quella che un tempo era stata la cortina di ferro.
1: Ma siamo di fronte a un fenomeno abbastanza composito. Il primo elemento cruciale, decisivo, e che AfD viene fin dall'inizio, almeno fin dal 2015, osteggiata come partito di estrema destra e vicino anche ad ambienti neonazisti. Questo ha creato un rifiuto molto forte nella Germania occidentale, perché la Germania occidentale dal 1945 al 1990 è cresciuta nel trattare, nell'interiorizzare la propria colpa per il nazionalsocialismo e nell'elaborarla in maniera talvolta quasi ossessiva e in alcuni momenti anche nevrotica. Dall'altra parte, nell'ex Germania socialista, la questione del nazionalsocialismo e del nazismo e dell'estremismo di destra è stata risolta in pochi anni, cioè il regime comunista allora disse il nazismo fu una contraddizione all'interno del capitalismo, noi siamo antifascisti, noi non abbiamo niente a che fare con questa storia. Quindi tutta quel rifiuto dell'estremismo di destra o di un potenziale estremismo di destra non esiste così a est. E poi ci sono però anche altre questioni. C'è una roba un po' strana, che da una parte una certa vicinanza comunque a un pensiero più autoritario nella ex Germania comunista, ma al tempo stesso una forte diffidenza verso lo Stato. Queste due cose in realtà sono abbastanza paradossali messe insieme, ma creano un fulcro della capacità di AfD di presentarsi come partito antisistema, nostalgico della Germania orientale e al tempo stesso capace di dire a molti cittadini della Germania orientale che oggi la Germania Ovest userebbe la stessa propaganda che veniva usata nella ex DDR. E su questo AfD ha lavorato molto e insomma è andata molto in profondità. Quello che va detto è che chiunque abbia seguito la Germania negli ultimi 10 anni non è assolutamente stupito di quello che sta succedendo. Quello che sta succedendo adesso è che AfD comunque è anche forte nei Länder dell'Ovest. Diciamo che a Ovest la spinta di AfD è quasi unicamente legata al tema dell'immigrazione, che vale anche a Est. A Est vale, diciamo, come rifiuto di un possibile futuro. A Est ci sono meno migranti che nella Germania occidentale, però diciamo è molto forte la promessa da parte di AfD di non portare anche nei Länder orientali il multiculturalismo e la società multietnica che c'è in alcune città, soprattutto della Germania occidentale. Ma ecco, AfD sta anche guadagnando molto, molto consenso a Ovest, e in questo caso non con questa territorializzazione legata ovviamente alla ex DDR, ma sul tema dell'immigrazione, che poi è il tema su cui AfD ha costruito in realtà tutto il proprio successo e senza il quale non esisterebbe AfD senza il 2015, senza l'apertura delle frontiere da parte di Angela Merkel, non esisterebbe AfD senza quegli anni dal 2015 al 2017, 2018, dove la CDU di Merkel è diventata un partito molto centrista, addirittura quasi di sinistra sull'immigrazione. Merkel creò e ha creato un profondo spazio libero in quello che era il mondo conservatore, e in questo spazio libero si è inserita AfD. Questo è un fenomeno storico che oggi è chiarissimo a tutti, ecco.
0: L'ultima domanda che ti faccio, insomma, perché occorre fare una riflessione anche sul calo però di consensi dall'altra parte dei partiti tradizionali, intanto anche la sinistra estrema, diciamo così, è in crescita in un paese che ha sperimentato, come dire, gli effetti più disastrosi sia dell'estrema destra, se vogliamo, sia dell'estrema sinistra da un punto di vista storico. Da analista, ma in questo caso credo anche in qualche modo da cittadino, pensavi che come dire, gli anticorpi dei partiti tradizionali tedeschi, dell'SPD, della CDU, fossero un po' più forti rispetto agli scossoni che pure sono arrivati?
1: Sì e no, nel senso che poteva andare diversamente, può ancora andare diversamente, però era molto chiaro che quello che SPD e CDU stavano facendo in questi anni non sarebbe stato sufficiente. La sinistra radicale che hai nominato ovviamente viene galvanizzata nello scontro ovviamente con AfD, perché fa dell'antifascismo una delle sue parole d'ordine, quindi raccoglie anche molti consensi tra chi è molto fortemente contro AfD. Dall'altro lato stiamo vivendo adesso anche in Germania la nascita di accuse contro la sinistra radicale di essere in qualche modo molto conciliante con alcuni ambienti islamisti, questo si è visto ad esempio nella vittoria della Linke a Berlino, che ha raccolto moltissimi voti nella comunità arabo-musulmana. Questo è un fenomeno in cui gli estremi in qualche modo si mutano e è quasi inevitabile. Il grande errore della SPD e della CDU, e in particolare della CDU e di Friedrich Merz, che tutti ci chiediamo, no? Tutti chiedono cosa ne sarà di Friedrich Merz. In realtà Friedrich Merz aveva un programma abbastanza conservatore di destra quando ha vinto le elezioni. Cioè. Ed era un programma che per certi versi poteva funzionare per contenere la crescita di AfD. Però poi Friedrich Merz è andato a fare il governo insieme alla SPD, che invece aveva un programma per contrastare AfD molto più sociale e molto più di sinistra. Il problema è che mettere insieme oggi la CDU e la SPD non permette alla CDU di essere conservatrice e quindi anti-AfD da destra, e non permette alla SPD di essere socialdemocratica realmente e quindi anti-AfD da sinistra, e i due partiti in realtà si fanno molto male stando insieme. Però l'unico modo per fare un governo era quello, era un governo che fin da subito è nato come un governo praticamente di interesse nazionale. Ora bisogna vedere se i destini di questi due partiti si dividono, cosa potrà uscire fuori, e se un pezzo di CDU tenterà infine di dialogare con AfD, potrebbe succedere a livello locale in prima battuta, se la SPD riuscirà a risorgere oppure dovrà agganciarsi in questo caso alla sinistra radicale. Però sicuramente la Germania è un paese che odia l'instabilità e in questo momento è politicamente instabile, quindi è un momento molto delicato per questo paese.
0: Eh sì, è senza dubbio così, quasi una crisi di identità per due partiti storici che però insomma non sono morti, per quanto non se la passino benissimo. Vedremo che cosa accadrà già a partire dalle prossime settimane. Insomma, l'avevamo detto che avremmo chiuso con l'attualità. Ci tengo però, prima di proseguire, a ringraziare molto Lorenzo Monfregola per essere stato con noi. Insomma, grazie e a presto.
1: Grazie a voi, alla prossima volta.
0: E allora la musica, ancora un brano da ascoltare insieme, poi andiamo in chiusura.
2: Giornale radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Ogni giorno ti raccontiamo cosa succede nel mondo. Le notizie, le storie, le voci. Ora è il momento di fare un passo avanti. La nuova applicazione di Giornale Radio si rinnova con un nuovo design e nuovi contenuti per seguirti ovunque. Ascolta la diretta, recupera i podcast, scopri tutti gli approfondimenti e porta Giornale Radio sempre con te. Scarica la nuova applicazione gratuitamente su Apple Store e Google Play. Se l'hai già installata, aggiornala. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Dal 4 ottobre torna una nuova stagione del Punto G di Giuliano Guidabardi. Attualità, notizie, politica italiana e internazionale, con quel pizzico di provocazione che apre il confronto.
1: Sono Giuliano Guidabardi e da domenica 4 ottobre torna il Punto G, senza filtri, senza pregiudizi, senza schemi, ma con tanta curiosità. Dalle 7 alle 9 ogni domenica il Punto G.
2: Il Punto G di Giuliano Guidabardi.
3: Sono le 6:32. Giornale Radio.
4: Meteo.
5: La prima domenica di ottobre sarà caratterizzata dalla prevalenza dell'alta pressione, con condizioni generalmente stabili sull'Italia. In mattinata prevarrà il sole, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Sulle Alpi occidentali di confine non si esclude qualche isolato fenomeno. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità al nord-ovest, dove potranno svilupparsi alcuni rovesci, soprattutto sui settori alpini. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Mappamondo, l'appuntamento internazionale, ogni weekend su Giornale Radio.
6: E allora eccoci, rieccoci di nuovo insieme con Mappamondo ben ritrovati all'ascolto di Giornale Radio da parte di Francesco Massardo. Questa è la puntata che abbiamo dedicato alla riunificazione della Germania e insomma in una data storica, quella appunto che ripercorre il percorso che portò alla creazione della Germania per come la conosciamo oggi. Il viaggio tra poco prosegue anche parlando della Germania di oggi, però, perché è un paese scosso da insomma terremoti economici e politici che rischiano di riaprire quel confine, non certo da un punto di vista di una possibile separazione, ecco, delle due Germanie, ma quantomeno dalla percezione sociale e politica che si ha dei tedeschi dell'Ovest e dei tedeschi dell'Est. Al volo vi ricordo anche che se avete perso la prima parte della nostra puntata potete facilmente recuperarla andando sul nostro sito giornaleradio.fm, ma ne approfitto anche per ricordarvi che in uscita davvero poco dopo la nostra puntata c'è anche la versione in podcast che trovate sul nostro sito, sulla nostra fantastica app e sulla nostra piattaforma YouTube e Spotify per ascoltare il meglio di ogni puntata di Mappamondo. Peraltro insomma è un viaggio quello che parte dal 1990 che vale la pena concludere anche ricordando dei mondiali di calcio, se volete, che ci furono nel 90, dei mondiali straordinari da questo punto di vista, perché la Germania che stava affrontando il percorso di riunificazione si presentava in Italia, ai mondiali d'Italia 90, ancora con le due nazionali separate, la Germania Ovest e la Germania Est, e la Germania Ovest finì pure, come ben saprete, per vincere quel torneo in finale contro l'Argentina di Maradona, in quella che fu una vittoria però davvero in tal senso non solo della Germania Ovest ma un po' della Germania intera, che infatti qualche settimana dopo avrebbe celebrato la propria riunificazione. Tra poco vi portiamo nella Germania di oggi con una nuova intervista. Intanto ci ascoltiamo gli Inhaler, questa è Bill.

0: E allora eccoci, apriamo anche i microfoni ai nostri ospiti per ripartire nel nostro viaggio qui su Mappamondo. Abbiamo lasciato insomma un quadro festante, quello di un paese, di una folla che si riuniva, lo aveva fatto insomma con l'ubriacatura del crollo del muro e poi a maggior ragione quel 3 ottobre sotto il Reichstag, ma insomma fu un percorso talmente rapido che la sua gestione non fu semplicissima, e forse oggi in qualche modo la storia ci sta anche presentando in parte il conto. Ma per partire dal racconto storico abbiamo con noi il professor Federico Niglia, docente di storia delle relazioni internazionali all'Università per Stranieri di Perugia e alla LUIS Guido Carli di Roma. Segnalo anche il suo ultimo libro, Italia e Germania, l'intesa necessaria, con Beda Romano e Flavio Valeri per Bollati Boringhieri. E intanto grazie per essere con noi e ben trovato.
1: Grazie a voi per questa opportunità di dialogo.
0: E insomma sì, tema che peraltro in qualche modo fa anche parte del racconto, il dialogo che ci fu tra l'est e l'ovest, però fu anche tutto, come dire, estremamente affrettato per ovvie ragioni. Sono passati meno di 12 mesi tra il crollo del muro e la nascita, diciamo la rinascita se vogliamo, della Germania, soprattutto da un punto di vista economico ma anche politico. Mettere insieme due paesi che per tanti anni si erano allontanati, soprattutto da un punto di vista anche sociale, un'impresa che ancora oggi molti dicono non è del tutto completata.
1: Allora, in realtà è vero, quello che colpisce rileggendo in retrospettiva la riunificazione è la rapidità con cui si conclude un percorso che in realtà aveva accompagnato l'Europa e il mondo per i 40 anni precedenti. Di riunificazione si inizia a parlare già all'indomani della guerra, quando si pensa che tutto, diciamo, dovesse essere rapidamente risistemato e che la Germania avrebbe continuato a svolgere un ruolo al centro dell'Europa. Ma come noto non ci si mise d'accordo, e da qui un assetto che si considerava temporaneo divenne sostanzialmente un assetto stabile. Per cui la divisione portava con sé il sogno della riunificazione, e di progetti di riunificazione sono pieni gli archivi diplomatici di tutto il mondo, da quelli americani a quelli russi e a quelli financo italiani. Ecco, come si immaginava la riunificazione? Beh, il grande scoglio alla riunificazione era mettere insieme due mondi che, come ha detto lei, si allontanavano sempre più, uno verso un modello sovietico molto accentuato tra l'altro, un altro che invece diventava, se vogliamo, il centro del capitalismo europeo. E mettere assieme questi due mondi era particolarmente complesso. Da qui una serie di ipotesi. Adenauer, che voleva una Germania occidentale più forte per imporsi, Brandt, che arriva con la cosiddetta politica orientale, lo Spolitik, avviciniamoci. E tutte queste ipotesi coesistono fino al momento del crollo del muro di Berlino, quando invece poi si prende una strada molto accelerata e molto imprevista.
0: È chiaro che, come dire, è un percorso che in tutta onestà non possiamo definire di avvicinamento in mezzo, ecco, tra i due ex paesi. Fu, come dire, la Germania Est che venne catapultata in qualche modo in un percorso di integrazione europea, in un percorso di capitalismo, nel percorso peraltro degli anni 90 in generale, che facevano andare il mondo in una direzione che oggi è un po' diversa, soprattutto da un punto di vista però di discorsi molto semplici, degli stipendi, delle aziende, della migrazione interna. Furono mesi insomma estremamente complessi, gestiti come dal nascente governo tedesco?
1: Ma alla fine il nascente governo tedesco, ma più in generale tutto il mondo, scelse una via molto molto netta e quasi brutale. Non fu una riunificazione, fu un'incorporazione, nel senso che fu la Germania Est a essere incorporata nella Germania Ovest. Incorporato vuol dire accettarne la Costituzione, sia quella formale sia quella materiale, i partiti, gli assetti economici, i diritti dei cittadini. Infine, la Germania sceglieva l'Occidente. Occidente voleva dire atlantismo ed europeismo. Per cui, che cosa rimaneva della Germania Est? Nulla. Ma questo perché? Sostanzialmente perché in quel momento il modello orientale veniva considerato un modello morente. Sì. L'Unione Sovietica era in crisi,
0: torto,
1: il comunismo era in crisi, ed ecco qua che si sceglie l'unica via.
0: Ecco, in tutto questo c'è anche, come dire, la storia di una grande promessa, se vogliamo, quella che l'Ovest fece all'Est: venite e accettate, diciamo, le nostre regole, tutto andrà per il meglio. Si inserisce, no, anche nella narrazione, forse un po' eccessivamente ottimista, degli anni 90 in generale. Oggi, insomma, ne è passato, più di 30 anni sono passati, il mondo è un po' diverso. E la sensazione che quella promessa non sia stata del tutto mantenuta forse in parte si riflette anche nell'esito, insomma, degli ultimi voti in Germania Est. Non si può, come dire, trovare solo nella storia una spiegazione, però la storia, una parte della spiegazione di quanto sta accadendo, la dà.
1: Beh, sicuramente oggi si prende atto che quel processo in realtà era molto più complesso di come ce lo immaginavamo. Non è pienamente vero dire che la promessa non è stata mantenuta, nel senso che poi una convergenza tra le Germanie c'è stata. Se guardiamo, la Germania Ovest ha proiettato il suo modello anche ben oltre la Germania Est, si è esteso in Polonia e in altri paesi, per cui una certa ricchezza si è diffusa. Ma che cosa è rimasto fuori da questo pacchetto di riforme? Beh, innanzitutto il riconoscimento dell'Est, dei suoi cittadini, dei suoi intellettuali, del suo mondo e anche della sua diversità. Noi ci siamo limitati a parlare un pochino di ostalgia, di un po' di nostalgia dell'Est, trasformando tutto in un fenomeno pop. Ma dietro al fenomeno pop c'era qualcosa di molto più rilevante, e credo che lo stiamo vedendo anche con le scelte elettorali più quotidiane di oggi, dietro al voto per AfD, ma dietro al voto anche, secondo me, più radicale. C'è una ricomparsa della questione orientale tedesca per la parte non metabolizzata, sicuramente.
0: Ecco, è anche questa l'occasione per ricordare personaggi, alcuni insomma li ha citati, hanno fatto la storia della Germania da Brandt, insomma da Adenauer. Helmut Kohl è la figura, no, che chiaramente in occasione di questi anniversari viene più spesso citata. Vedere, parlare di questi nomi in un momento storico in cui i grandi partiti, ma anche i leader stessi, ecco, personalmente in Germania sono in estrema difficoltà, la ritiene quasi un punto di non ritorno. Siamo sempre stati abituati a vedere la Germania come il paese che dalle crisi teneva saldo il timone e usciva prima degli altri, e la riunificazione forse è uno degli esempi più eclatanti. Oggi la Germania è di nuovo di fronte a una crisi.
1: Sì, la Germania appare molto disorientata, sicuramente è cambiato il modello di leadership, sicuramente il modello tedesco basato sui partiti tradizionali fa molta fatica. Questo non vuol dire che la loro storia sia finita assolutamente, anzi io credo che se si vuole cercare, diciamo, un motivo di forza da dare a questi partiti, forse lo devono anche cercare nella storia. Cioè, che cosa insegnano figure, prendo i cristiano-democratici, come Adenauer fino a Kohl? Sicuramente la capacità di aver capito il momento internamente e internazionalmente. Ora la Germania è un po' deragliata, il suo sistema economico fa fatica, non ha capito i rapporti con la Cina, economici con la Cina nell'ultimo decennio, però questo non vuol dire, anzi, che non vuol dire che la leadership sia finita, anzi io credo che proprio in un momento di così grave difficoltà serva più leadership, che non è una prerogativa esclusiva dei partiti radicali o populisti.
0: Le faccio un'ultima domanda, insomma questa era più dall'alto, le chiudiamo con una domanda tra virgolette dal basso. Come tutti i paesi, e vale anche per l'Italia, che sono passati dai totalitarismi, il rapporto con il nazionalismo è sempre un po' complicato. Questa festa, diciamo, quella del 3 ottobre, ha ancora senso, lei crede, nella Germania di oggi? O meglio, riesce a restituire un senso di nazionalismo a un paese che ha fatto i conti, peraltro forse meglio del nostro, con quello che è stato il nazionalismo errato del passato?
1: Beh, che si voglia o no, è un momento fondativo. Ora se ne ridiscute, cioè si mette in discussione tutta questa unità della Germania, però da qui a buttare a mare la festa tedesca, secondo me ce ne passa. Anzi, il ragionamento su quella svolta storica può essere un utile percorso a ritroso per capire dove si è sbagliato. Per cui più che buttarla a mare la guarderei meglio.
0: Questo mi sembra, come dire, un assist interessante anche per gettarci in qualche modo nell'attualità. Lo faremo tra pochissimo qui su Mappamondo. Insomma, è stato un percorso storico che però era in qualche modo doveroso per ripartire dalla costruzione di una nuova Germania che nonostante tutto, insomma, è entrata adesso in un immaginario che alle nuove generazioni va raccontato come un percorso storico. Ringrazio molto, insomma, per essere stato con noi e per questa mini lezione storica che ci ha concesso il professor Federico Niglia. Grazie per essere stato con noi, a presto.
1: Grazie a voi.
0: E allora noi ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra pochissimo. Dunque, l'attualità, anche il racconto di quell'assurdo 1990 con la Germania Ovest che tra un po' non sarebbe più esistita, che vinceva pure un mondiale di calcio, ce lo ricordiamo bene perché avvenne in Italia. Rimanete con noi, torniamo tra pochissimo.

0: E allora eccoci qua, pronti ad andare verso il finale di questa puntata di Mappamondo. Manca ovviamente ancora il momento in cui andiamo a sentire la voce di Roberto Frangipane. Sapete che spesso ci divertiamo nel finale, andare un po' più leggeri e tirare spesso fuori il tema gastronomico. E voi mi direte, che cosa c'entra all'interno di questa puntata dedicata alla guerra fredda, ai rapporti tra Mosca e Washington, la gastronomia? Ebbene, in realtà nella scheda curata da Michele Ceci scopriamo che una connessione c'è, e come. L'ascoltiamo appunto da Roberto Frangipane.
1: Goodbye Lenin di Wolfgang Becker è una commedia agrodolce del 2003 che usa una bugia pietosa per raccontare la fine di un mondo. Siamo a Berlino Est nel 1989. Christiane, insegnante e devota socialista, entra in coma poco prima della caduta del muro. Quando si risveglia 8 mesi dopo, il medico avverte che un forte shock potrebbe ucciderla. Suo figlio Alex, interpretato da Daniel Brühl, decide allora di proteggerla nel modo più assurdo. Trasforma il suo appartamento in una DDR in miniatura, con cetriolini d'antan introvabili, vecchi abiti d'ordinanza e telegiornali fasulli girati in salotto con l'aiuto di un amico. Mentre fuori la Germania si riunifica a ritmo vertiginoso, dentro quattro mura il socialismo sopravvive per amore. Il film funziona perché è insieme farsa ed elegia. Ride della propaganda, ma anche della fretta con cui l'Ovest cancella simboli e abitudini. Mostra la nostalgia senza assolverla. La vera domanda è che cosa siamo disposti a inventare pur di non far soffrire chi amiamo, e chi decide quale versione della storia meriti di essere ricordata. Attorno a questa idea il film costruisce dettagli immemorabili. Il barattolo che Alex insegue disperatamente contiene cetrioli dello Spritwald, un prodotto reale della DDR, diventato il simbolo di un sapore perduto. Nei telegiornali fasulli compare come leader Sigmund Jahn, il cosmonauta che nel 1978 fu davvero il primo tedesco nello spazio e un eroe nazionale della Germania Est. A dare il tono malinconico e leggero ci pensa la colonna sonora di Jan Tiersen, già autore delle musiche di Il favoloso mondo di Amélie, premiata agli European Film Awards. La ricezione fu straordinaria. In Germania fu un fenomeno di massa, con milioni di spettatori, e trionfò al Deutscher Filmpreis. Agli European Film Awards vinse come miglior film europeo, con premi anche a Brühl e alla sceneggiatura. Ottenne inoltre una candidatura ai Golden Globe e una ai BAFTA, e incassò decine di milioni di dollari nel mondo, un risultato raro per un film in lingua tedesca. Per Brühl, allora poco noto fuori dai confini tedeschi, fu il trampolino verso una carriera internazionale. Non mancarono le polemiche. Alcuni critici lo accusarono di alimentare l'ostalgia, addolcendo la realtà di uno stato di sorveglianza e repressione. Altri lo difesero proprio per il motivo opposto. La DDR di Alex è una finzione dichiarata e il film mostra quanto sia fragile e costruita ogni memoria collettiva. 20 anni dopo, resta uno dei ritratti più amati e discussi della riunificazione tedesca.
0: E allora grazie a Roberto Frangipane per la sua copertina. E allora, insomma, siamo in fondo a questa puntata di Mappamondo. La vogliamo dedicare, insomma, simbolicamente alle tante famiglie che hanno visto nella riunificazione della Germania anche una possibilità di riabbracciarsi, ma ancor di più a quelle famiglie spezzate dalla divisione di Berlino e delle due Germanie, come forse la storia più nota, quella di Peter Strelzik e Günther Wetzel, che vivevano con le rispettive famiglie a Posneck in Turingia, non lontano dal confine, che decisero di fuggire insieme, costruendo di nascosto una mongolfiera nel 1979. 8 persone, 4 adulti e 4 bambini, che partirono e atterrarono poi dall'est fino in Baviera, una storia peraltro anche raccontata da 2 bellissimi film come Fuga di mezzanotte e Un vento di libertà, o ancora come quella di Ida Sickman, che abitava al civico 48 di Bernauer Strasse, il palazzo che si affacciava direttamente sul confine e che il 22 agosto 1961, pochi giorni dopo la chiusura delle frontiere e con le porte d'ingresso ormai murate, si gettò dalla finestra del terzo piano verso il marciapiede dell'Ovest e morì poco dopo in ospedale, la prima persona morta a causa del muro di Berlino. Se ci andate oggi, una targa la ricorda proprio sul luogo. Insomma, sono storie, alcune note, alcune da riscoprire. Io vi do appuntamento fra una settimana per una nuova puntata di Mappamondo, una nuova storia da scoprire insieme in giro per il pianeta. Ci tengo però a ringraziare Giorgio Perselli in regia, ringrazio ovviamente anche Michele Ceci in redazione. Da Francesco Massardo per oggi è tutto, vi invito a rimanere con noi nel fine settimana, c'è un palinsesto straordinario qui su Giornale Radio che vi attende, dalla politica all'economia, alla cultura, alla scienza. Rimanete su queste frequenze e soprattutto passate un buon weekend.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare. Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Giornale Radio.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti. Immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 7.
7: Giornale Radio News.
8: Buongiorno dalla redazione. In apertura le notizie dall'estero. Decine di migliaia di persone in piazza in Spagna per il diritto alla casa e contro la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo. A Madrid una marea umana per la cosiddetta protesta delle chiavi con slogan contro gli speculatori e richieste di sciopero generale. Gli alleati della maggioranza frenano intanto Sanchez sull'ipotesi di voto anticipato. Prima chiedono o osservano misure sulla casa. Secondo i sondaggi, Popolari e Vox avrebbero oggi la maggioranza, ma il 67,5% degli spagnoli è favorevole a limitare i prezzi degli affitti. Mosca conferma di avere attaccato il ponte Severny, il ponte nord di Kiev sul Dnepr, sostenendo che fosse usato per il passaggio delle truppe ucraine. La Russia invita diplomatici e cittadini stranieri a lasciare la capitale. Zelensky accusa Putin di avere adottato una nuova dottrina che estenderebbe gli attacchi a un numero maggiore di obiettivi civili e annuncia un aumento degli attacchi ucraini alle raffinerie russe. Per continuare a resistere all'invasione, l'Ucraina potrebbe avere bisogno nel 2027 di altri 70 miliardi di euro. E siamo all'economia. Intesa San Paolo rilancia sull'offerta per Monte dei Paschi aumentando il corrispettivo in denaro di 25 centesimi per azione. Ma avverte che l'OPAS diventerà inefficace se l'assemblea MPS del 29 ottobre approverà anche uno solo dei tre punti del progetto dell'amministratore delegato Lovaglio indicati da Intesa. La politica, dalla Leopolda Renzi risponde a Conte, non servono garanzie, parliamo del merito, e propone un contratto alla tedesca per il centro-sinistra. Poi indica Mario Calabresi come possibile candidato sindaco di Milano. Sul fronte della manovra il leghista Borghi invita il governo a essere più coraggioso sui conti e a non inseguire a ogni costo il deficit sotto il 3%. La cronaca, nuovi sviluppi sul delitto di Garlasco. La difesa di Alberto Stasi, dopo la scoperta di due esiti negativi successivi ad analisi che avevano dato risultato positivo su un campione prelevato dal pedale della bici, annuncia altri elementi a disposizione. Uno di questi, secondo l'avvocata

indicare con il proprio metro. Al microfono, come in ogni mattina qui a Giornale Radio, c'è Giuliano Guidabardi che starà con voi per le prossime due ore di questa domenica. Ovviamente, se vorrete, domenica è importante perché oggi è il 4 ottobre, San Francesco, patrono d'Italia. E allora noi cominciamo subito cercando di capire che cosa è successo in questi mesi e che cosa soprattutto succederà, perché c'è un cambio di epoca. Secondo noi le epoche però non finiscono quando finiscono, ma finiscono quando qualcuno le dichiara finite. E la dichiarazione nelle democrazie ha una sola forma, una forma antica, una forma un po' noiosa, ma si chiama scheda elettorale. E oggi si comincia con un grande ballo di elezioni che ci porterà fino alla fine dell'anno prossimo. Si comincia dal Brasile, il 27 ottobre sarà il turno di Israele, il 3 novembre degli Stati Uniti. E poi in fila, come i giorni di un calendario che nessuno ha scelto ma che tutti debbono rispettare, vanno al voto l'Estonia a marzo, la Francia, la Finlandia il 18 aprile, la Grecia a luglio, la Spagna entro il mese di agosto e poi la Polonia entro novembre, e l'Italia dovrebbe andare a votare alla fine del 2027, ma c'è qualcuno e noi tra questi che scommette che accadrà molto prima, e quindi finirà l'anno elettorale la Slovacchia. 12 mesi e mezzo di urne dal Brasile a Roma, e mai dal dopoguerra tante democrazie avevano rinnovato il proprio mandato in una finestra così stretta e con un mondo così disordinato alle spalle. E si chiude così, o si chiuderà, speriamo, il più lungo periodo di incertezza del mondo contemporaneo, cominciato nel febbraio del 22, se vogliamo trovargli una data, quando i carri armati russi hanno attraversato il confine ucraino. E la storia che a Berlino avevamo data per finita nell'89 ha ripreso a scrivere storie di guerra, e da allora non c'è stato un giorno di assestamento. Il 7 ottobre, lo ricorderete tutti, del 23, ha riaperto il fronte medio orientale con una ferita che non si era mai rimarginata. E il ritorno di Trump alla Casa Bianca ha trasformato l'alleanza occidentale in una trattativa permanente. Allora, guerra con l'Iran, stretto di Ormuz a fare da rubinetto dell'economia mondiale, inflazione che cresce nelle case e paura nelle cancellerie di tutto il mondo. 4 anni e mezzo in cui ogni mattina si è chiesta una nuova mappa e ogni sera Trump l'ha poi smentita. Un'epoca di provvisorietà, governi di transizione, tregua di settimane, patti moralmente vincolanti, e cioè vincolanti per nessuno. Ora forse, finalmente, speriamo, questa stagione volge al termine. Non perché i problemi si risolvano, ma perché i popoli, uno dopo l'altro, verranno chiamati a dire chi deve affrontarli, e il nuovo ordine si assesterà comunque. By hook or by crook, dicono gli inglesi, con buone o cattive maniere, per via di elezioni pulite, di maggioranze stentate, per convinzione, per stanchezza. E comunque, un dato è certo, le società non reggono l'incertezza oltre un certo limite, e a un certo punto chiedono un assetto, qualunque esso sia, e lo chiedono alle urne prima di chiederlo poi ad altri. Chi lo condurrà? Lo vedremo insieme in questo anno di approfondimenti, e cercheremo di capire. Intanto a Gerusalemme un ex capo maggiore sfida l'uomo che governa da più tempo nella storia del paese, e il presidente Trump, interrogato 3 volte, per 3 volte ha evitato di dire da che parte stia. A Washington il 3 novembre non si decide solo il rinnovo delle Camere, si decide l'intera qualità del secondo mandato di Donald Trump. Ci sarà un congresso che lo sostiene o soltanto un pubblico? E a Parigi, per la prima volta, i sondaggi mettono il Rassemblement National di Marine Le Pen davanti anche al ballottaggio. Così anche a Varsavia, Madrid e Atene, dove si vedono crescere a destra forze che 10 anni fa, solo 10 anni fa, erano completamente ai margini del sistema. E vedremo cosa succede, ma saranno 3 essenzialmente le possibilità. Un primato americano rinnovato se le urne confermeranno la presidenza Trump e l'Europa accetterà di seguirla. Un'Europa invece a guida nazionale con governi conservatori che si parlano tra loro più che con Bruxelles. Oppure la terza ipotesi, quella che più spaventa, un mondo senza conduttore in cui ciascuno vota per sé e nessuno vota per tutti. Stabilità, legittimità, leadership, 3 parole che il 2027 dovrà rimettere nella sequenza in cui stanno sulla carta e in cui da 4 anni non stanno più nei fatti. Resta la certezza dell'inizio, però un'epoca si chiude quando qualcuno ha il coraggio di dichiararla chiusa. Da

oggi a Brasilia e poi toccherà agli elettori di tutto il mondo con l'uncino o con il bastone, by hook o by crook. E la buona notizia, in fondo c'è quella migliore: il mondo di domani sarà comunque deciso da chi si prenderà il disturbo di andare a votare. E noi cominciamo con la nostra rassegna stampa invece.

0: E cominciamo proprio dall'Italia, dove ci sono alcuni casi molto curiosi e simpatici che meritano di essere raccontati. Il caso Annunziata è il primo. Annunziata vuol dire Lucia Annunziata, la giornalista, famosa giornalista, reporter di guerra, poi conduttrice televisiva, che adesso fa l'europarlamentare a Strasburgo come indipendente nel Partito Democratico. E allora vi leggo dal Foglio di Carmelo Caruso: il caso Annunziata paga le quote al PD, ma il partito la esclude e lei medita l'addio. Il PD rischia di perdere anche Lucia Annunziata, l'europarlamentare vanto di Elish Line, 240.000 preferenze, la badessa del giornalismo. Da indipendente paga le quote al partito in Europa e sul territorio, e il partito come la ripaga? Escludendola dalla vita interna. Viene chiamata su invito ed è esclusa di fatto. Lei ha avvertito gli amici del PD, si fa per dire: se il mio lavoro non serve, posso benissimo lasciare la delegazione. Può Schlein, che venerdì in direzione ha annunciato la candidatura alle primarie, permettersi di trattare i suoi comprimari come indesiderati? La figura dell'indipendente è un'invenzione nobile della sinistra, fu Berlinguer, visto che ovviamente Schlein ha stampato sulla tessera a valorizzarla. Personalità della cultura, economisti, giuristi, cantanti, registi, scrittori, tutti candidati nelle liste del PC, del PSI, dei radicali. Di qualche nome: Rodotà, Ruffolo, Natalia Ginzburg, Gino Paoli, Edoardo De Filippo, Altiero Spinelli, e tra i radicali Enzo Tortora, Leonardo Sciascia. Gente che dava blasone al partito. Schlein, con merito, ha rilanciato quella figura. All'Europea ha candidato Tarquinio, Cecilia Strada, e al Sud, per l'appunto, Lucia Annunziata. E le urne le hanno dato ragione, con il PD al 24%, anche grazie a loro. Annunziata aveva detto subito che non sarebbe iscritta, ma paga la quota. Ex direttrice del TG3, ex presidente della RAI, in Europa si occupa di esteri e difesa, cioè delle materie che dividono Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Il suo difetto è uno solo: non suona la trombetta per la segreteria, non elemosina interviste. Ha lavorato sui dossier cinesi che il PD si è lasciato portare via in silenzio, e tra pochi mesi si rinnovano le cariche europee, compresa la vicepresidenza di Pina Picerno, che il PD lo ha lasciato, e la delegazione italiana, mentre quella spagnola cerca compromessi con i popolari, pensa a come tornare in Italia. C'è chi si vede ministro, chi sfidante di Schlein. Essere indipendenti vuol dire essere irregolari, non indesiderati. Il partito usa lo status di indipendente come pretesto. I suoi lavori finiscono sulle scrivanie e vengono aperti dopo mesi. L'obiezione è facile: perché non prende la tessera? E la risposta altrettanto. L'indipendenza era concordata con Schlein come quella sostanza speciale che introduce la buona critica e la voce dissonante. Oggi Annunziata siede nelle commissioni esteri e sicurezza e difesa, e nella delegazione per i rapporti con Israele, e gira il mondo, mentre sarebbe interessante sapere quanti altri eurodeputati del PD possono e vogliono farlo. Nelle buone famiglie si dice: Lucia, questa casa è tua, ma per lei non vale. Se finisse per via burocratica, come piace ultimamente a Schlein, lei resterebbe parlamentare semplice con l'intero emolumento, e il PD perderebbe una voce, una competenza e anche la quota. Negli ultimi mesi hanno lasciato il PD 4 donne. Annunziata sarebbe la prima a lasciare un'illusione, quella che nel PD ci fosse spazio e rispetto per l'indipendenza. E dall'Europarlamento andiamo alle vicende della TV e della cronaca, e parliamo anche noi un po' di Ranucci, perché la vicenda Ranucci, la Vitola Report, si è arricchita di un nuovo interessante capitolo: la macchina del fango di Sigfrido Ranucci contro il suo ex amico e collega Giorgio Mottola. E lo leggiamo da un articolo di Luciano Capone del Foglio, ovviamente. Solo pochi giorni fa Sigfrido Ranucci aveva accusato il Corriere della Sera di scrivere il falso. Il quotidiano aveva raccontato che alcuni storici inviati di Report sarebbero pronti a lasciare la trasmissione se il Tribunale del Lavoro reintegrasse l'ex conduttore. Ranucci aveva liquidato il pezzo come l'ennesimo articolo falso del Corriere. Ora si scopre che quei dissensi esistono, ed è come. A mostrarlo è stato Filo Rosso, il programma di Antonino Monteleone su Rai 3, con le immagini di un convegno a Modena al Festival Giornalistico, dove tre protagonisti storici di Report hanno criticato apertamente Ranucci. Due sono ex. Gian Gaetano Bellavia, il commercialista consulente della trasmissione che aveva già preso le distanze, e Alberto Nerazzini, inviato di lungo corso. Il terzo invece si chiama Giorgio Mottola ed è ancora in squadra, ma lo diventerebbe ex se l'ex amico Sigfrido tornasse al comando. Bellavia ha suggerito a Mottola che il report dovrebbe indagare sul caso La Vitola. Nerazzini ha sostenuto che Ranucci non ha nulla di sinistra, come proverebbe il suo rapporto stretto con La Vitola, e raccontato di aver subito 3 censure proprio da chi si presenta come simbolo del giornalismo indipendente. Mottola ha confermato quanto scritto dal Corriere: al posto di Sigfrido avrebbe fatto un passo indietro, esattamente ciò che Ranucci aveva chiesto a Daniele Piervincenzi, e la posizione presa dal conduttore, a suo dire incomprensibile, ha spezzato il loro rapporto in modo irreparabile. Ranucci ha risposto a tutti e 3 respingendo le accuse, ma la replica a Mottola, osserva il Foglio, è quella che pesa. L'ex conduttore ha ricordato che Mottola è andato in onda liberamente più volte e che non gli è andata male neppure sul piano economico, con incassi arrivati a circa 330.000 euro l'anno per la vendita delle sue inchieste, montaggio e trasferte compresi, la cifra più alta tra tutti gli inviati. Ma è proprio qui il cortocircuito. Sono esattamente le cifre pubblicate un mese fa dal Tempo di Daniele Capezzone, accolte da una valanga di accuse, di falsità, minacce di querela da parte dei giornalisti di Report. Ranucci stesso aveva parlato di cifre false sugli stipendi e aveva sempre descritto il giornale del gruppo Angelucci come una macchina del fango attivata contro di lui. Ora, quello stesso materiale l'ho usato contro l'ex collega facendo un regalo al Tempo, perché nell'eventuale processo per diffamazione promosso dai giornalisti di Report, la difesa del gruppo Angelucci potrà chiamare a testimoniare proprio il signor Ranucci, che, se i giudici vorranno, sarà di nuovo il conduttore di Report. E una piccola perla invece è stata firmata da Adriano Sofri, il generale degenerato e amareggiato. Piccola ma molto divertente, ve la leggo tutta. Sofri parte da una constatazione: il sentimento degli italiani, dice Sofri, verso la gerarchia militare è incerto, e la letteratura lo dimostra grado per grado. Il sergente, quello di Rigoni Sterne e di Revelli, è spesso un fratello maggiore. Il caporale sta al gradino più basso della considerazione, con l'eterna domanda se siamo uomini o no. Il povero soldato è invece fuori concorso, condannato a morte, lontano dalla consorte, vicino al colonnello, e quando si sveglia per essere fucilato si dà malato. Era Cesare Pascarella nel 1919. Il colonnello invece la bestia nera, la prima fila di ogni golpe, oppure una caricatura promosso generale per limitarne i danni. Il generale invece fino a oggi aveva una buona stampa, perché il generale per eccellenza era Garibaldi. Poi andò degenerando. Prima di De Gregori c'era già il Raffaele di Amodei, con quella strofa in cui un bambino chiede alla mamma se sia davvero un male impiccare un generale, uno solo, a testa in giù. Ed è generale di oggi, non solo Vannacci. Il Foglio aveva già fatto un censimento, ora e di nuovo il momento. C'è Luciano Garofano, già generale dei Carabinieri, a capo del RIS di Parma, candidato non eletto della destra al Parlamento Europeo, congedato e, come ricordano sempre le cronache, amareggiato. Il primo conforto dall'amarezza Chiosa Sofri lo cercò a Trapani al processo contro i mafiosi imputati per l'omicidio di Mauro Rostagno, come consulente della difesa. E degli altri generali è meglio non parlare. Sul Corriere della Sera invece Martina Pennisi si occupa di intelligenza artificiale, se dobbiamo ancora chiamarla così o se dobbiamo adottare la definizione di Donald Trump, la superintelligenza. Ad ogni modo, scrive: intelligenza artificiale, arrivano gli agenti per tutti di Meta e OpenAI, che cosa c'è da sapere e soprattutto possiamo fidarci? Gli agenti di intelligenza artificiale distruggeranno l'umanità oppure diventeranno i compagni inseparabili delle nostre giornate? Risposta: incredibilmente tutte e due le cose, almeno a sentire OpenAI, una delle principali aziende che li sviluppa. Martedì, mentre il presidente Greg Brockman era alla Casa Bianca con gli altri leader dell'AI per l'incontro con Donald Trump, il fondatore Sam Altman presentava al mondo i DOTS alla conferenza per sviluppatori Dev Day. Che cosa sono? Sono agenti basati sul modello GPT-6 Astra e destinati al grande pubblico che finora ha conosciuto l'AI generativa soprattutto attraverso i chatbot. La differenza è tutta qua: il chatbot va interrogato e incalzato, il DOT riceve un compito e si mette a lavoro. e continua a lavorare. Gli si può scrivere, lo si può chiamare, funziona con più di 4.000 applicazioni. Prepara e manda mail, fatture, compila moduli, apre file, controlla calendari e appuntamenti. Una prima generazione di assistenti personale sempre attivi, come ripete lo slogan dell'azienda. E gli agenti degli allarmi delle ultime settimane, dall'attacco alla piattaforma Hugging Face a quello del sito al Ministero della Salute australiano, beh, stessa famiglia, ma fase diversa. I DOTS, scrive la Pennisi, sono un prodotto giudicato pronto per il mercato, modelli sperimentali di frontiera. Per capire meglio cosa sono i DOTS, che pericoli o quali opportunità dovremmo affrontare, è qui con noi Martina Pennisi. Buongiorno e benvenuta, Martina.
1: Buongiorno.
0: Abbiamo letto e cercato di capire il tuo bell'articolo sull'intelligenza artificiale, ma allora DOTS e Muse, che cosa sono e perché conviene non fidarsi troppo?
1: Sì, è un po', diciamo, un paradosso temporale rispetto alla narrazione e a tutti i rischi e le reali problematiche che stanno emergendo in questo momento sull'AI, che come sappiamo riguardano gli agenti. Gli agenti sono quindi quella parte dei modelli, diciamo, che può agire in modo autonomo. Tutti i rischi e i problemi che stiamo vedendo adesso riguardano agenti che sono in via di sperimentazione, quindi sono test spesso sulla cybersicurezza, che però evidenziano come ci siano rischi, appunto, di perdita di controllo rispetto a quello che gli sviluppatori intendevano all'inizio. Ecco, il paradosso è che nello stesso momento sia Meta sia OpenAI cominciano a lanciare quelli che sono degli agenti, diciamo, commerciali, ovvero destinati all'utente finale o alle aziende. Quindi
0: anche se elettronici, cioè anche sì, scusami Martina, sono anche loro dell'interfaccia di intelligenza artificiale, non sono dei personal assistant, cioè degli esseri umani.
1: Cominciano a essere sono una funzione dei modelli che diventano assistente personale di fatto, quindi accedono ai nostri dati, seguono le nostre indicazioni e possono svolgere un compito nel tempo anche se noi non siamo davanti all'interfaccia e non continuiamo a interrogarli o dare loro istruzioni testuali. Quindi la differenza fondamentalmente è questa, ed è quella che si pensa possa diventare, come si dice, killer app, ovvero il modo che le aziende trovano per rendere l'intelligenza artificiale utile e rinunciabile anche per gli utenti. Qual è il rischio? E si sta iniziando a vedere già con Muse, che è quello di Meta, che è disponibile solo negli Stati Uniti, e anche i DOTS per ora non arrivano in Europa e in Italia per gli utenti finali, ma solo per le aziende. Si inizia a vedere esattamente quello che stanno raccontando, su una scala ovviamente molto diversa, nei laboratori e nei test, ovvero che è difficile per l'utente assicurarsi che l'agente compia esattamente il compito che lui voleva dargli, senza che magari non vada leggermente oltre, non perché si stia ribellando o perché lo voglia ingannare, ma proprio perché, dato un determinato compito, compie una serie di azioni magari non dirette ma circolari, ecco, per svolgerlo al meglio. Quello che è già successo.
0: Eccesso di zelo.
1: Esatto, possiamo definirlo così. La cosa positiva, perché mi piace sempre provare a chiudere con ottimismo, che uno degli incidenti, piccoli incidenti che è accaduto con Muse, ovvero che un utente aveva affidato a Muse la gestione delle trattative per la vendita online di alcuni oggetti sul marketplace di Meta, e con Muse ha non solo chiuso la vendita, in realtà a un prezzo inferiore a quello che lui aveva detto, e questo è stato semplicemente un errore, ma addirittura ha dato il suo indirizzo di casa senza chiederglielo alla persona che aveva fatto l'acquisto. Questo utente si è trovato una persona
0: un po' quello che fanno gli assistenti umani, perché più o meno queste vicende, esatto, le ho viste anche da assistenti umani. Senti, esatto. Martina, tu che hai avuto...
1: Volevo chiudere dicendo che la cosa positiva è che poi l'utente si è reso conto che effettivamente non aveva notato che tra i permessi aveva lasciato in qualche modo aperta la possibilità al fatto che Muse usasse anche l'indirizzo. Ecco, quindi a noi resterà, quando ci arriveranno questi agenti in mano, la responsabilità di controllare veramente bene gli accessi che diamo.
0: Tu che hai studiato con attenzione e con profondità quello che c'è oggi dell'intelligenza artificiale, a proposito, tu preferisci chiamarla ancora AI o sei sulla linea Trump a chiamarla super intelligence?
1: No, non solo non sono assolutamente sulla linea Trump, ma probabilmente il termine intelligenza artificiale già che è molto largo e contiene tantissimi concetti, tecnologie diverse, addirittura idee di futuro, ho scritto nel mio libro, ha contribuito a rendere il dibattito così complicato e variegato. Quindi addirittura forse i termini come machine learning insomma un po' più specifici per aree specifiche ci avrebbero aiutato.
0: Sì, volevo farti una domanda perché come dicevi, anticipavi tu pochi giorni fa, è uscito il tuo libro edito da Solferino che si intitola Il grande inganno delle AI, come l'intelligenza artificiale può migliorarci la vita anziché rovinarcela. Io ti ho chiesto di venire qui con noi perché mi piace l'impostazione ottimista rispetto alle catastrofi di cui abbiamo sentito parlare in queste scorse settimane, proprio da chi l'intelligenza artificiale l'ha inventata, ci lucra e la informa.
1: Sì, esatto. Ricordiamoci che appunto queste aziende hanno il controllo dei loro laboratori, quindi quello che loro vedono in laboratorio noi lo possiamo sapere relativamente. Noi sappiamo quello che c'è già su strada adesso e con cui ci stiamo confrontando, quindi il titolo, il grande inganno, qual è il grande inganno? Il grande inganno è un'interfaccia e una fluidità di linguaggio che ci portano a trattare a questa AI, a credere in questa AI come se ci fosse una persona dall'altra parte. Quindi prima di arrivare all'apocalisse, senza arrivare all'apocalisse, bisogna prestare attenzione a tutti questi a quei meccanismi che scattano quando c'è un'eccessiva delega, un'eccessiva fiducia. Invece bisogna ricordarci che la verifica è fondamentale. Quindi questo, diciamo, è l'aspetto dell'inganno. Grosso modo ci sono anche tanti altri piccoli inganni nel libro, ma questo è il principale. E poi come può migliorarci la vita invece che rovinarcela? Proprio con la consapevolezza. Quindi io provo anche a dare una serie, appunto, di consigli, indicazioni, spiegazioni, riparto dalle definizioni e dalla storia, perché io per prima, scrivendo questo libro, ho cominciato a fare un uso delle AI un pochino più consapevole, a perdere meno tempo, banalmente, e a non avere aspettative scollegate da quello che effettivamente può fare.
0: Anche io sono dell'idea che poi alla fine lo useremo esattamente come la lavastoviglie, come uno strumento che ci aiuta se sappiamo caricarla adeguatamente. Allora io vi ricordo che è in libreria Il grande inganno delle AI, scritto da Martina Pennisi, che ringraziamo davvero per essere stata con noi. Grazie Martina.
1: Grazie.
0: Noi adesso ci fermiamo, ma abbiamo come sempre una piccola pausa pubblicitaria e poi torniamo qui per la seconda parte della rassegna stampa del Punto G, fra pochissimo.

0: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
1: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 7:32. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Prima domenica di ottobre, ancora l'insegna di un'alta pressione prevalente. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento sul nostro paese, ma più nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Rari fenomeni sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità al nord-ovest, dove potranno anche verificarsi dei rovesci, specie sui settori alpini. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Guidare informati.
4: Ben trovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità. Sulla statale 66 Pistoiese, per lavori all'altezza del chilometro 44 è chiusa la corsia di marcia in direzione Pistoia. Attivo il senso unico alternato sulla corsia in direzione Abetone. In prossimità dell'area di cantiere disposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 77 bar della Val di Chienti, per lavori dal chilometro 0 al chilometro 16 sulla corsia di marcia e alternativamente su corsia di sorpasso con deviazione della circolazione stradale sulla corsia adiacente a tratti di 4 km al massimo in prossimità delle gallerie Belfiore, Pale, Sostino, La Franca, Cupigliolo e Palude. È prevista la chiusura al traffico in entrambe le direzioni a seconda delle esigenze lavorative. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi e attivo al senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

Rieccoci dopo la pausa pubblicitaria. Siete sempre connessi con il Punto G e con Giuliano Guidabardi nella nostra rassegna stampa. Abbiamo parlato di questioni italiane. Nella seconda parte volevo affrontare un po' di vicende internazionali, ma non posso non soffermarmi sulla notizia che prendiamo dal Corriere della Romagna, perché è troppo simpatica e gustosa. E che cosa è successo? Una tremenda svista per un professore che ha mandato la foto della sua attrezzatura intima agli studenti. Leggiamolo insieme dal Corriere di Romagna. Ravenna, liceo Alighieri, un professore di 57 anni, Paolo Petitto, è al centro del caso di cui, lo ammette lui stesso, parla tutta la città. Una foto del suo pene è recapitata nelle chat di gruppo condivise con gli studenti di 3 classe. La sua versione, raccolta dal Corriere di Romagna, è quella di un incidente domestico. Parla di svista tremenda, di errore terrificante, di incidente tragicomico, non certo di un tentativo di adescamento o di voyeurismo via WhatsApp. La notizia, come nella canzone di André, è volata di bocca in bocca e lui dice di subire un linciaggio mediatico dopo decenni di insegnamento così amato dai ragazzi e dai colleghi, come lui rassicura. Ma vediamo i fatti. Secondo il professore, perlomeno. Domenica pomeriggio, e non di notte come qualcuno ha scritto, quasi a farlo passare per un maniaco che approfitta del buio, faceva un caldo tremendo. Lui, che dice di stare sempre nudo in casa, in mansarda, fotografava le mappe concettuali da mandare agli alunni e non si è accorto che nell'inquadratura era finito in parte. Anche lui, appena se ne è reso conto, ha cancellato tutto, credergli o no. Annota il giornale Facoltà del Lettore, ma la frittata era fatta, le foto erano già rimbalzate tra le chat dei ragazzi, poi dei genitori, poi dei colleghi, fino a diventare di dominio pubblico. Petitto nega qualsiasi intenzione, respinge l'etichetta di maniaco e rivendica di voler essere un professore moderno che usa le chat per schemi di studio, consigli di lettura e film. Ammette però un momento difficile, una delusione sentimentale dell'estate, distrazione, angoscia. Non un innesco, dice, ma un contesto. E riassume con una frase che vale il pezzo: un errore da coglione, ma senza cattive intenzioni. E come vi ho detto, adesso andiamocene un po' a fare parlare di questioni serie. Andiamo a Gerusalemme, dove ci sono in corso, come abbiamo detto in tutta questa puntata, la campagna elettorale per le prossime imminenti elezioni. E c'è qualcosa che è successo soprattutto con Trump, che si è rifiutato di dare il suo endorsement a Netanyahu e anche agli altri candidati, ma che dà comunque un assist dicendo che Netanyahu non crede che lui sia stato avvertito del 7 ottobre d'Egitto e dei Emirati. Donald Trump non crede ai rapporti secondo cui Benjamin Netanyahu sarebbe stato avvertito in anticipo da Egitto e Emirati Arabi dell'attacco di Hamas del 7 ottobre. Lo ha detto in un'intervista a Time pubblicata lo scorso giovedì. Il ragionamento del presidente è molto semplice: se avesse saputo avrebbe fatto qualcosa, quantomeno avrebbe avuto gente pronta a dare l'allarme. E aggiunge che Netanyahu non dimenticherà quel giorno terribile. Ma il passaggio che il Jerusalem Post mette in evidenza è un altro. Per 3 volte, davanti alla domanda diretta se gli israeliani debbano dare a Netanyahu un altro mandato nelle elezioni in arrivo, Trump ha deviato la conversazione. La prima volta ha risposto che Israele non sarebbe riuscito a difendersi dall'Iran senza gli Stati Uniti. La seconda ha detto di non occuparsi più di politica per poi vantare la propria popolarità in Israele. Nessun endorsement, dunque. Con una concessione, non sottovaluterebbe Bibi, perché l'hanno dato per finito molte volte, esattamente come hanno dato per finito lui. Quanto a Gadi Eisenkot, il leader del partito Yashar, che molti considerano il principale sfidante del premier, Trump non sa dire se lavorerebbe meglio con lui o con Netanyahu, nonostante i rapporti sul raffreddamento tra i due. Non sento parlare male di lui, ha detto dell'ex capo maggiore. E così Trump si tiene in bilico. Mandiamo un'altra notizia di cui si è ampiamente parlato in questa settimana e l'approfondiamo con un articolo di Emily Cochrane e Ann Marimov sul New York Times. Nel Tennessee una donna non viene giustiziata dopo 2 dosi di iniezione letale. Nashville, penitenziario di massima sicurezza di Riverbend. Mercoledì sera, Krista Pike, 50 anni, condannata per l'omicidio di una compagna di classe nel 1995, è sopravvissuta a 2 dosi di iniezione letale. Lo Stato ha sospeso l'esecuzione e l'ha fatta trasferire in ospedale.
ed è la seconda esecuzione fallita in Tennessee quest'anno dopo quella annullata a maggio perché il personale medico non riusciva a trovare una vena. Tutto era cominciato con un rinvio di circa 9 ore tra sentenze contrastanti, un tribunale di primo grado che aveva sospeso l'esecuzione per esaminare meglio il caso e la Corte Suprema degli Stati Uniti invece che nel pomeriggio aveva dato il via libera con il dissenso di soli 3 giudici progressisti. Sonia Sotomayor insieme a Kagan e Jackson avevano infatti scritto che la fretta del Tennessee di anticipare di qualche giorno o settimana non poteva prevalere sull'interesse della condannata a proteggere la propria vita. Lo Stato ha corso invece per chiudere entro la giornata ed evitare una nuova programmazione. Allora, cosa è successo? Alle 18.30 i testimoni sono stati portati nella sala accanto alla camera della morte. Le tende si sono aperte sulla donna, legata alla barella, vigile così tanto da cantare con il suo consigliere spirituale e da pronunciare le sue ultime parole. Avrebbe lasciato il mondo come aveva vissuto, con amore. Poi, raccontano i giornalisti presenti, ha descritto una sensazione di bruciore al braccio, come se stesse per scoppiare, e ha chiesto se fosse normale. Le tende si sono chiuse, riaperte, richiuse per quasi un'ora. Dalla sala si sentivano respiri e un russare continuo. Poco prima delle 21 i cronisti sono stati accompagnati fuori. Mentre tenevano la conferenza stampa, un'ambulanza è entrata nel carcere ed è ripartita dopo un quarto d'ora. Gli avvocati, in due stanze urgenti, hanno scritto che dopo 2 siringhe di pentobarbital la Pike non aveva perso conoscenza e aveva ancora battito. Avevano avvertito prima vene sottili, una storia di traumi sessuali e altre patologie. Dopo, in un comunicato, hanno elencato accessi venosi difficili, vene perforate, farmaco degradato, nessuna assistenza di emergenza, un protocollo coperto dal segreto. Il Dipartimento Penitenziario ribatte di aver seguito ogni passaggio del protocollo approvato dal Procuratore Generale e che la sostanza si è sempre dimostrata efficace. Robin Meyer, del Death Penalty Information Center, parla del caso peggiore mai visto nell'era moderna. Il delitto era del 95, Pike a 18 anni con il fidanzato e un amico attirò la 19enne Colleen Slamer in un bosco del campus dell'Università del Tennessee, la torturò e la uccise a colpi di asfalto e taglierino e portò via un frammento del suo cranio. Il fidanzato, che allora era minorenne, prese l'ergastolo. La madre della vittima, Mae Martinez, è arrivata dalla Florida per assistere all'esecuzione ed è irremovibile. Nessuna espiazione possibile. In carcere a Pike sono stati intanto diagnosticati disturbo bipolare, stress post-traumatico. Le compagne la descrivono come una presenza gentile e sarebbe stata la prima donna giustiziata in Tennessee da oltre 200 anni. Fuori tra i manifestanti pro e contro, confusione e incredulità. Il Tennessee, con Alabama e Oklahoma, è tra i pochi stati che continuano a eseguire condanne capitali e ad agosto, per la prima volta in oltre 10 anni, 3 esecuzioni nello stesso giorno. E dagli Stati Uniti ci spostiamo invece in Finlandia con un articolo del Guardian, il Guardian inglese, che riporta però una vicenda finlandese. Se ne occupa Miranda Bryant, che è corrispondente del Guardian per i paesi nordici. E qual è la vicenda? Il premier finlandese ha parlato dei presunti furti nelle case dei parlamentari, che potrebbero, secondo lui, essere opera di una potenza straniera. Helsinki. La polizia finlandese ha aperto un'indagine su una serie di intrusioni avvenute nell'ultimo anno nelle abitazioni di diversi deputati nell'area della capitale. La particolarità è che non è stato rubato nulla, solo lievi segni di effrazione e, secondo l'emittente pubblica Yle, porte lasciate aperte e luci lasciate accese. Furti? Senza furto, insomma. Quindi un messaggio. A un giornalista che gli chiedeva se dietro potesse esserci una potenza straniera, il primo ministro Petteri Orpo ha risposto che è molto possibile, abbastanza possibile in quest'epoca. E ha aggiunto che se qualcuno cerca di destabilizzare la Finlandia, il suo senso di sicurezza o il suo sostegno all'Ucraina ottiene l'effetto contrario, la forza, l'unità del paese. Gli episodi, ha detto il premier, saranno trattati da polizia e governo con la massima serietà. A 6 mesi dalle elezioni parlamentari, Orpo ha messo in guardia esplicitamente sul rischio delle interferenze elettorali, ricordando che in diversi paesi europei la Russia ha provato a influenzare il voto. La Finlandia, che condivide con la Russia un confine lunghissimo, chiuso da anni dopo l'invasione dell'Ucraina e l'ingresso di Helsinki nella NATO. Il presidente della Repubblica, Alexander Stubb, è stato nettissimo. Un attacco a un parlamentare è un attacco alla democrazia. Non va permesso né accettato in alcuna forma. Il presidente del Parlamento Jussi Halla-aho
In una conferenza stampa non ha dato un numero preciso di casi, ma lo ha definito significativo, osservando che in questo tipo di comportamento è tipico degli attori statali, pur rifiutando di speculare in assenza di informazioni maggiori. Le segnalazioni sono arrivate goccia a goccia e non si esclude che siano segni lasciati visibili di proposito. La polizia di Helsinki, che lavora con l'Ufficio Nazionale di Investigazione, conferma solo che l'inchiesta è nella sua fase iniziale. E dunque ne parleremo ancora e di più sapremo.

Ma rimanendo agli esteri, andiamo adesso a Parigi e come sempre guardiamo da fuori, cioè guardiamo la Francia dagli Stati Uniti, perché se ne occupa il New York Times. Giulia Imbert è l'autrice di questo articolo, che parla della Tour Eiffel, o meglio del direttore della Tour Eiffel, che si è dimesso dopo che alcune dipendenti sono state trasferite per far posto alla vita di un gruppo di induisti. Il direttore della società che gestisce la Torre Eiffel lascerà a fine anno. Si chiama Patrick Branco Ruivo ed è alla guida della Torre Eiffel Tower Opening Company dal 2018 e si dimette dopo un'indagine interna che ha fatto emergere una serie di problemi e di carenze nella catena delle decisioni che ha portato all'inizio di settembre scorso a escludere il personale femminile dalla visita guidata di un gruppo induista. I fatti risalgono per l'appunto al 5 settembre scorso, quando i sindacati denunciarono che alle dipendenti era stato chiesto di restare fuori dalla vista per tutta la durata della visita. Il gruppo El Bokazanavaki Ashar Pursottam Svaminayan Sashta, mi perdonerete per la pronuncia, i cui monaci, secondo il loro stesso sito, pronunciano voto di celibato che vieta di parlare con le donne e addirittura di toccarle. La scelta di mettere da parte le lavoratrici ha scatenato uno sciopero del personale. La Tour Eiffel, rimasta chiusa ai turisti per un giorno, è la direzione del gruppo induista che ha poi presentato le proprie scuse. Branco Ruivo non è stato raggiungibile per un commento. In una lettera interna di dimissioni, diffusa poi dal suo ufficio stampa, sostiene di non aver mai autorizzato personalmente quella decisione. La ministra per la parità, Aurore Berger, ha parlato di un episodio inaccettabile, contrario ai valori francesi, a partire dalla laicità, principio fondante della République. Il sindaco di Parigi, Emmanuel Grégoire, ha ribadito che la parità tra i sessi non è un principio negoziabile e neanche modificabile, e la città, che detiene la maggioranza delle azioni della società, ha aperto due inchieste per ricostruire chi abbia deciso cosa. E intanto il direttore della Tour Eiffel se ne va, e vorrei dire, giustamente. Abbiamo parlato delle elezioni brasiliane, allora vogliamo in Brasile per qualcosa che ci fa un po' sorridere insieme alle notizie serie delle quali parliamo. Ce lo riporta la Associated Press da San Paolo, con una serie di nomi assurdi di candidati. Qual è il fatto? Il fatto è che è possibile in Brasile presentarsi alle elezioni non solo con il proprio nome, ma anche con lo pseudonimo, con il nome con il quale si è conosciuti o si desidera essere conosciuti. E sentite un po' che cosa c'è in giro dalle parti di Brasilia e di San Paolo. Quis de Fora, Minas Gerais, 570.000 abitanti, a 180 km da Rio. Quando Plinio Vicentin Junior, pilota di elicottero, 59 anni, attraversa la città sulla sua Pontiac Grandville d'epoca, con la bandiera americana che sventola accanto al parabrezza, la gente si ferma. Si candida al congresso per la prima volta, ma fino al voto del 4 ottobre si chiama Plinio Trump. Stessa pettinatura, stessa lunga cravatta arancione, stessa stretta di mano, perfino la camminata. Dice che Trump è simpatico, un'icona, che pochi lo deridono e i più lo abbracciano. E in chiusura di comizio confessa che la somiglianza fisica non c'entra. A destra in Brasile ci sono poche opzioni e per lui Trump è il punto di riferimento. È una tradizione brasiliana che dura da quasi 80 anni, candidati di protesta o candidati scherzo iscritti a uno dei 30 partiti con gli stessi requisiti degli altri, fedina penale compresa. Quest'anno sono qualche centinaio tra gli oltre 7.800 in corsa per il congresso e ancora di più nelle assemblee statali. C'è Enrique Barack Obama, che al secolo si chiama Claudio Henrique dos Anjos, che punta al Senato per il Distretto Federale di Brasilia, pur non somigliando affatto all'originale. Ma è una questione di atteggiamento, dice che lo conosce, e di gusto per l'attenzione, visto che si faceva fotografare nei panni di Obama già alle partite del Flamengo. Poi c'è Mick Jagger, cioè Valsi Calisto Vieira, un carpentiere di 66 anni con la frangetta, in corsa per l'Assemblea del Goiás. Poi ci sono le pseudonimi puri, Nonna Tsunami, Cici Plaui, il camionista Lonely Boy nel Paraná, e Samurai Taxi Driver, maestro di Nunchaku da Instagram, nel Pernambuco di Lula. Tutto comincia nel 1959, quando 100.000 paulisti scrissero sulla scheda per il consiglio comunale il nome di Cacareco, una femmina di rinoceronte dello zoo,
voti annullati. Il fenomeno sparisce con la dittatura, ma torna prepotentemente nel 1989 con il dottor Eneas Carneiro, un cardiologo rispettato, che comprimeva discorsi complessi in spot da 15 secondi, chiusi dall'urlo «Mi chiamo Eneas». Prese 360.000 voti e 5 anni dopo, nell'ira per lo scandalo Color, il terzo posto con 4,6 milioni dietro Lula e Cardoso. Il piccolo si ebbe nel 2010 con Tiririca, clown di circo, eletto a San Paolo, con 1,3 milioni di voti e slogan come «Peggio di così non si può andare» o «Cosa fa un deputato federale? Non lo so, votatemi e lo scoprirò per voi». Oggi lui corre per il quinto mandato. Il paradosso lo spiega il politologo Carlos Meglio dell'Isper. Con il proporzionale brasiliano i voti al candidato vanno al partito e così i candidati barzelletta, anche quando non si eleggono, portano seggi e fondi pubblici proprio per l'apparato che gli elettori di protesta vorrebbero punire. E ce ne sono sempre di più perché la leadership tradizionale si sgretola e chi dovrebbe occupare quei ruoli si allontana dalla politica istituzionale. E speriamo che questa moda non prenda un piede anche da noi, altrimenti non oso immaginare che cosa arriverebbe. Una notizia curiosa arriva invece dalla Serbia e ci viene sempre via ABC News dall'Associated Press. Non è il solito caffè dei bar serbi, gustatelo in compagnia degli alpaca. Sì, avete sentito bene, proprio degli alpaca. Allora andiamo in Serbia, nella Serbia settentrionale, a Stakiševo, a nord di Belgrado, dove nel resort Tiganica Ethno Village ha aperto una settimana fa un caffè con 6 ospiti fissi, altrettanti alpaca di taglie e di colori diversi che girano tra i tavoli e si lasciano avvicinare dei clienti, una rarità in Europa. L'idea, racconta il proprietario Zoran Ostojin, è nata in Slovacchia, in un locale simile, dove il proprietario e la moglie sono rimasti affascinati. Volevano che anche i serbi potessero conoscere questo animale, l'alpaca, e dice lui la sua energia. Gli alpaca, che sono cugini di lama e cammelli, ma più piccoli, sono apprezzati per la loro lana morbida, per il carattere mite e per i ronzii con cui comunicano. A Tiganica convivono tranquillamente con i visitatori che arrivano spesso in gruppi organizzati. Le regole stanno sulla lavagna: non avvicinarsi da dietro, niente cibo portato da casa e agli ospiti vengono dati secchiere con carote, lattuga e mele. Si prenota e si paga più o meno 10 euro, bevanda e secchiello compresi. I sei lama hanno caratteri diversi, così spiega la responsabile Simona Frangi, il Giubica. Quello nero è scontroso, Snezzana, il più piccolo, e invece il capobranco. Sono animali che percepiscono le intenzioni. E se qualcuno vuole fare del male loro, si allontanano. Se qualcuno vuole offrire invece qualcosa, si avvicinano. Ostojin, che gestisce nel resort anche un piccolo zoo, un ristorante e un giardino della tenuta di famiglia, racconta che tutto è cominciato quando lui era bambino, quando lui e il fratello portavano a casa animali feriti da curare e il primo alpaca glielo regalò lo zoo di Belgrado 8 anni fa. Quello che trasmettono gli alpaca, dice lui, è una capacità curativa. Mi viene da dire che evidentemente non è così forte nel curare, visto che si apre un bar con sei lama, non oso immaginare le condizioni igieniche. E voglio chiudere la rassegna di oggi con una notizia che mi è sembrata molto curiosa, ci fa sorridere prima di passare al giornale radio alle nostre interviste più serie e più seriose. E allora vi parlo di verdure gigantesche incoronate a Malvern, ma David Beckham accetterà la sfida, così si chiede sul Guinness World Record. L'autore dall'Inghilterra, dove l'autunno si misura in chili di barbabietola, 7 record mondiali in un weekend. Autunno nel Regno Unito è tempo di raccolto e quindi di campionato nazionale degli ortaggi giganti, che da oltre 10 anni si tiene al Malvern Autumn Show nel Worcestershire tra le colline, con migliaia di visitatori. L'edizione dello scorso 25-27 settembre ha prodotto 7 record mondiali in un solo weekend, firmati da 5 coltivatori, nonostante, o forse grazie, le ondate di calore dell'estate che i giardinieri raccontano hanno preso con serenità e la nuova normalità, e dunque ci si adatta. E adesso l'elenco: la barbabietola più pesante del mondo, 26 kg, record che resisteva dal 2019, il girasole più pesante, 7 kg e 800 grammi, entrambi record di Vincent Jodin. La pianta di cetriolo più alta è arrivata a 7 metri e mezzo ed è di Graham Barrett, che a luglio aveva già registrato il bulbo di aglio elefante più pesante del mondo, grande quanto 4 palloni da calcio, e che regala semi e consigli a chiunque.
E poi due categorie nuove: la radice di tarassaco più lunga, 1 metro e 13 centimetri, e di Terry King, uno youtuber del Warwickshire, che ha portato un'erbaccia a un concorso di prestigio per difendere le piante autoctone e gli impollinatori, le api, cioè, e per convincere la gente a smettere con i pesticidi. E poi c'è il tromboncino più lungo, 1 metro e 49, la zucca serpentina del Nord Italia di Kevin Fortine, detto Mr. Giant Veg, che ha fatto doppietta anche con la luffa più pesante, 5 kg, una pianta tropicale, la luffa, da cui si ricavano le spugne da bagno, e con questo clima così caldo sta colonizzando le serre britanniche. Forte è la terza generazione di coltivatori e di giganti, 17 titoli di famiglia e l'obiettivo di 20, nel nome del padre che fondò il campionato, e adesso lancia la sfida. Ha visto sui social che Sir David Beckham coltiva tromboncini, li piega come Beckham, dice, ma non li fa crescere dritti come Fortney, e allora invita Beckham al campionato del prossimo anno, pagandogli addirittura il biglietto. Fuori classifica la zucca Baloo, come l'orso del libro della giungla, 1258 kg, quanto una piccola auto. Seconda zucca più pesante di sempre, a soli 20 kg dal record che appartiene allo stesso coltivatore Ian Patton con il suo gemello Stewart. Ed ecco come in Gran Bretagna ci si diverte con gli ortaggi giganti. Noi siamo arrivati alla fine anche della nostra rassegna stampa di questo 4 ottobre. Ci fermiamo per ascoltare il giornale radio delle 8 con le sue notizie e torniamo subito dopo con le grandi interviste del Punto G. A fra pochissimo.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 7:59.
3: Giornale Radio News.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: In primo piano le notizie dall'estero. In Ucraina nei primi 8 mesi del 2026 oltre 400 civili sono stati uccisi o feriti in media ogni settimana, il 55% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo denuncia l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Türk. In totale l'ONU ha documentato 15.280 vittime civili, 2.222 morti e 3.058 feriti. Türk denuncia inoltre livelli definiti scioccanti di violenza sessuale contro civili e prigionieri di guerra.
4: Nuova escalation tra Yemen e Arabia Saudita. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, aerei da guerra sauditi hanno colpito la città di Habs nella provincia yemenita di Aja. Diverse fonti arabe hanno inoltre riferito di esplosioni a Bukhaik dopo il lancio di missili balistici dallo Yemen. I ribelli Houthi hanno rivendicato anche un attacco con missili e droni contro un impianto Aramco a Riyadh. Le autorità saudite non hanno ancora confermato quest'ultimo attacco.
5: Negli Stati Uniti si dimette il capo del sistema carcerario del Tennessee, Frank Strada, dopo la fallita esecuzione di Krista Pike. La donna è sopravvissuta all'iniezione letale ed è ricoverata in gravi condizioni. Il governatore Bill Lee ha sospeso tutte le esecuzioni previste per il resto del 2026 e disposto un'indagine indipendente sull'accaduto.
4: In Spagna decine di migliaia di persone in piazza per chiedere interventi contro la crisi abitativa. A Madrid i manifestanti sono stati circa 70.000. La protesta arriva dopo la bocciatura in Parlamento di un decreto del governo sulla casa. Tra le richieste anche uno sciopero generale contro il caro affitti e gli sfratti. Sullo sfondo cresce l'incertezza politica mentre si moltiplicano le indiscrezioni sulla possibilità che il premier Pedro Sanchez convochi elezioni anticipate.
5: La politica, dalla Leopolda, Matteo Renzi risponde a Giuseppe Conte sulle alleanze nel centro-sinistra. Non ho bisogno di dare garanzie, dice, aggiungendo che Italia Viva è pronta a discutere nel merito anche attraverso un contratto alla tedesca. Renzi si rilancia inoltre il nome di Mario Calabresi per il Comune di Milano. Lo vedrai benissimo come sindaco, dice. Sul fronte della manovra, il senatore della Lega Claudio Borghi chiede invece una finanziaria coraggiosa. Pur riconoscendo le ragioni della prudenza del ministro Giorgetti, sostiene che Giorgia Meloni dovrebbe smettere di inseguire a ogni costo la discesa del deficit sotto il 3%.
4: Tennis, Jannik Sinner salta anche il Masters 1000 di Shanghai e rinuncia così all'intera trasferta asiatica. Il numero uno del mondo è fermo dalla vittoria a Wimbledon per un problema al ginocchio. La sua assenza rende più difficile la difesa della vetta del ranking. Alexander Zverev può conquistare il numero uno vincendo sia il torneo di Pechino sia quello di Shanghai.
5: E con questo è tutto, più tardi.
0: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.

0: E rieccoci nuovamente in onda con Giuliano Guidabardi al punto G e partiamo alla grandissima con un pilastro della politica estera italiana. 10 legislature, oltre 40 anni di Parlamento, dall'83 a oggi senza un giorno di interruzione. Sopravvissuto alla prima Repubblica, alla seconda e vedrete anche alla terza. È stato presidente della Camera dal 2001 al 2006, presidente della Commissione Esteri del Senato e oggi è presidente del Gruppo Italiano dell'Unione Interparlamentare, cioè l'uomo che tiene aperto il filo tra i parlamenti del mondo quando i governi lo tagliano. È un figlio della Democrazia Cristiana, attraversato destra e sinistra e vedremo nuove stagioni. Pochi giorni fa ha avvisato l'Europa: o si sveglia o resterà l'ultimo erbivoro in un mondo di carnivori. Buongiorno e bentornato al presidente Pier Ferdinando Casini.
1: Buongiorno a voi, buongiorno.
0: Presidente, cominciamo subito.
1: Se ci sono dei rumori sono in aeroporto, però è il bello della diretta.
0: Va benissimo, cominciamo subito dal calendario. Oggi si vota in Brasile, poi vengono in rapida sequenza Israele, Stati Uniti, Francia, Spagna, Polonia, Italia, non so se prima o dopo, comunque anche Italia entro l'anno prossimo, e si chiuderà in Slovacchia con la fine del 2027. In 12 mesi mezzo mondo democratico rinnova il mandato. Siamo alla fine del lungo periodo di incertezza cominciato nel 22 oppure all'inizio di un altro?
1: Ma non lo so, ci vorrebbe il mago d'Avellino, però è la democrazia bellezza, mi verrebbe da dire. Noi ci lamentiamo tanto di questa democrazia. Diceva Churchill che la democrazia è un pessimo sistema, purtroppo non ce n'è un

0: americane dimostreranno la solidità del paese americano, degli Stati Uniti, che sono una democrazia liberale solida, e la stessa cosa penso per tanti paesi europei. Sul Brasile non so dire, però è importante che si voti questo processo elettorale, e credo che anche tanti populismi che nei sondaggi sono segnalati altissimi, penso all'Italia in questo caso, il giorno in cui ci saranno le urne saranno molto più bassi.
1: Parlavamo dell'erbivoro, l'Europa che lei ha paragonato a un erbivoro, in un mondo ormai di carnivori, mi viene da dire di carnivori molto, molto feroci. Allora, chi sono i carnivori? Anche gli Stati Uniti sono tra loro? E che cosa deve fare concretamente l'Unione per cambiare dieta?
0: Allora, descriviamo la nostra situazione. Noi abbiamo un imperialismo militare russo alle porte che spinge drammaticamente, prima per entrare in Ucraina e poi chi lo sa. Non possiamo solo fidarci delle buone intenzioni di Putin, perché mi sembra che se facessimo questo saremmo dei governanti sprovveduti. Per cui dobbiamo prepararci ad avere un sistema dissuasivo, cioè un sistema militare di difesa europeo. Abbiamo un modello cinese economico basato su un concetto: i consumi interni sono bassi, loro devono tenersi in piedi esportando a più non posso, e naturalmente le vittime designate di questa esportazione a sottocosto sono noi, siamo noi europei. E poi c'è Trump che ci descrive come dei, diciamo così, coloro che vivono a sbaffo degli americani. Non è affatto vero, perché basta pensare che la mancanza di un mercato unico dei capitali fa sì che tanti risparmiatori europei finanziano le start-up americane, le grandi imprese americane, si riversano lì con i loro investimenti. Ma tutto questo che cosa significa? Significa che dobbiamo attrezzarci, uscire da una fase di immaturità per diventare maggiorenni, e questo prima lo facciamo, prima ci salviamo. Se no, questa è la mia previsione, i nostri figli saranno sudditi, e la sudditanza non è mai felice, saranno sudditi infelici di qualche potere esterno.
1: Presidente Casini, capisco non sul Brasile previsioni, però lei è uno dei più grandi conoscitori della politica medio orientale israeliana. Da presidente dell'Unione Interparlamentare, lei fece entrare l'autorità palestinese con il beneplacito israeliano. Che Israele uscirà, secondo lei, dalle urne del 27 ottobre? La formula dei due popoli e due stati è morta o solo ibernata?
0: Certamente il governo Netanyahu cerca di dargli il colpo definitivo di morte, perché gli insediamenti dei coloni in Cisgiordania sono finalizzati solo a una cosa: a indebolire la possibilità di una statualità territoriale palestinese. Già lo Stato palestinese è frammentato in mille rivoli. Se poi noi pensiamo che questo Stato possa avere nemmeno la territorialità della Cisgiordania, e poi vedete come si comportano i coloni, vediamo un po' tutto quello che sta capitando. Allora, se tutto questo è vero, io credo che se non c'è una svolta nella politica israeliana, difficilmente ci sarà due popoli e due stati per il futuro. Dopodiché, per quanto riguarda il Brasile, la mia previsione è che vinca Lula, però è suffragata da impressioni, non da dati di fatto. Naturalmente è sempre meglio ragionare con i dati di fatto, non con le impressioni.
1: Senta, ne parlavamo prima nella nostra rassegna stampa, è un fatto di secondo piano, ma me l'ha fatto ritornare in mente lei mentre parlava dell'aggressività russa. Sono entrati in Ucraina e vediamo che cosa succederà dopo, non possiamo fidarci solo delle buone dichiarazioni del presidente Putin. In Finlandia da qualche giorno qualcuno entra nelle case dei deputati senza rubare niente, lasciano le luci accese, segni di effrazione, fanno vedere di essere entrati. Il presidente del Consiglio, il Premier Orpo, ha parlato di interventi di potenza straniera. Secondo lei è anche questo uno degli episodi di intromissione della federazione?
0: È una guerra nuova che si fa con tanti strumenti, con la propaganda, con le intimidazioni, con le fake news, con soldati che non hanno le insegne ma che destabilizzano in un paese o in un altro. Tutto quello che sta capitando vicino alla Russia ci dice: svegliatevi,

0: se non ci svegliamo non potremo prendercela con nessuno se non con noi stessi, che non abbiamo saputo leggere i fatti della storia. Per cui il mio appello è quello di dire: svegliamoci, la Ucraina non si vende, si difende. Questo se vogliamo che l'Europa regga.
1: Senta, oltre Europa ed Ucraina c'è anche tutto il resto dei paesi che stanno, come dire, scomparendo dal radar. Ne dico uno per tutti: il Myanmar, che esce dalla nostra capacità di analisi ed entra nell'orbita cinese, così come l'Iraq, che dopo 12 anni ha salutato gli americani. E lo stesso, secondo me, ma mi dica lei, sta per avvenire in Arabia, che chiede aiuto agli Stati Uniti contro gli Houthi e riceve un imbarazzato silenzio. E allora si rivolge immediatamente a Turchia e Pakistan. Come si stanno modificando i blocchi? Quali blocchi usciranno nella ricomposizione che sarà inevitabile del dopo Yalta?
0: Ci sarà un spezzettamento mondiale. La Cina in Birmania, lo so perché sono legato a San Suu Kyi, sono un amico suo, purtroppo è da anni che governa tutti i fatti di quel paese, è un po' nel suo giardino di casa, è un paese confinante. Però al di là di questo, vede, io penso una cosa, che dobbiamo anche stare attenti a leggere i fatti che stanno capitando con un po' di malizia. Gli americani oggi hanno una grande forza energetica, petrolio, gas, eccetera, shale gas, e sostanzialmente tutto sommato hanno un problema. I cinesi cercano di indebolire in qualche modo i fornitori di cinesi. Chi sono i fornitori di cinesi? I russi. Non credo che abbiano particolare tristezza se Zelensky colpisce i pozzi petroliferi o i depositi di gas russi, perché questo indebolisce un partner commerciale della Cina. E la stessa cosa può valere con l'Iran e con l'Arabia Saudita. Allora, questo che cosa significa? Che in un mondo sempre più complesso dobbiamo fare pedagogia politica, spiegare queste cose. Non ci sono risposte facili a problemi terribilmente complessi. I problemi complessi hanno sempre risposte complesse, e non sempre quello che appare è quello che è o quello che sembra. La realtà è più difficile da capire.
1: Senta, in questo quadro che spazio rimane per la diplomazia parlamentare che lei così da tanto tempo pratica? C'è rimasto solo spazio per la forza?
0: Per chi pensa alla democrazia liberale come la pensiamo noi, bisogna affermare comunque il valore del multilateralismo, delle Nazioni Unite. Il multilateralismo ha funzionato male, dobbiamo farlo funzionare bene, ma non è che c'è un'alternativa al multilateralismo, per cui la diplomazia parlamentare è comunque una fonte importante di dialogo che va tenuto acceso, la fiammella va tenuta alzata. Abbassare questa fiammella è autolesionista per tutti, le cose potranno solo peggiorare. Oggi siamo una voce isolata e flebile? Sì, siamo una voce isolata e flebile, e questo significa che dobbiamo comunque insistere con più forza e con più coraggio di prima. Questo è il messaggio che vi voglio lasciare, cioè non gettare la spugna. Abbiamo dei doveri, delle responsabilità verso i nostri figli e verso le future generazioni, e non vogliamo che vivano in un mondo molto peggiore di quello che abbiamo vissuto noi.
1: Senta, non la fermo sulla politica interna dopo questa ampia disquisizione, ma solo una domanda. Secondo lei quando si vota in Italia? Anticiperanno o si va a fine anno?
0: Francamente, che si vota a settembre-ottobre o si voti a maggio-giugno, non credo che sia una grandissima differenza. L'importante è che il processo elettorale sia ordinato e che anche i poli non siano solo uno contro l'altro armato, ma cerchino anche di avere delle ricette per il futuro del paese. Cioè, mi augurerei che ci fosse un confronto in cui si parla veramente del futuro dell'Italia e non solo gli uni all'offesa dell'altro, perché questo sarebbe molto triste.
1: E lei ci sarà per l'undicesima?
0: Vedremo, vedremo, lo saprete presto. Un abbraccio grande.
1: Grazie al presidente Casini.
0: Grazie a tutti voi, grazie.

0: E torniamo in onda, siete sempre collegati con Giuliano Guidabardi al Punto G. E il secondo ospite di stamattina è un uomo che da 7 anni non può uscire di casa da solo. Paolo Berizzi, inviato speciale di Repubblica dal 2000, da 20 anni fa il mestiere più scomodo del giornalismo italiano. Entra nelle sedi, nei forum, nelle chat, nei bilanci del mondo neofascista e li racconta con nomi, dati e documenti. E per questo dal 1 febbraio del 2019 vive sotto scorta. Ha scritto È gradita la camicia nera, Il ritorno della bestia e nel 2025 Il libro segreto di Casa Pound. Dal 22 settembre invece è tornato in libreria con Il libro segreto di Forza Nuova, edito da Fuoriscena, la prima inchiesta completa sul partito neofascista più longevo d'Italia da 30 anni, pensate, allo stesso leader e lo stesso simbolo. Il libro sta scalando le classifiche e Forza Nuova ha tentato di fermare alla fonte, diffidando le librerie, questa pubblicazione. Buongiorno e benvenuto a Paolo Berizzi.
1: Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
0: Allora, partiamo dalla cronaca. Forza Nuova tenta di diffidare le librerie e di fermarle per uscita di un libro che dovrebbe essere e sarà sicuramente interessantissimo per le informazioni che ha. Qual è la prima risposta che state dando a questa diffida? Cosa contiene la diffida?
1: Ma è una diffida assolutamente risibile, che è subito tornata al mittente. È un tentativo di censura tipicamente fascista. L'idea di provare a bloccare un libro appena uscito, provare ad intimidire le librerie dicendo di ritirarlo dagli scaffali pena delle denunce per diffamazione a mezzo stampa, è qualcosa di incredibile, che fa capire qual è il metodo. Fascisti erano e fascisti sono. Ovviamente il libro...
0: Sono un po' migliorati, prima li bruciavano insieme agli autori, ora moderati in questo.
1: Infatti stavo dicendo, evidentemente pensano di vivere ancora in un tempo, il ventennio, dove i libri non solo si censuravano ma venivano addirittura dati al rogo. Evidentemente hanno nostalgia di quei tempi, per fortuna siamo in democrazia e il libro ovviamente resta nelle librerie, è in vendita nelle librerie, è in vendita negli store digitali e devo dire che questa non richiesta campagna pubblicitaria che Forza Nuova ha fatto al libro ha contribuito
0: a dare una mano.
1: Il libro stia incontrando il favore dei lettori. Evidentemente hanno paura del contenuto del libro, forse anche dal loro punto di vista, con delle ragioni, perché smascheriamo per la prima volta con un'inchiesta completa, come dicevate prima, il più longevo partito neofascista italiano. Lo facciamo con dei documenti inediti, con delle testimonianze dirette di persone che sono state dentro Forza Nuova e che quindi le raccontano in modo diretto e assolutamente qualificato.
0: Direi sorprendente sì, per molte parti che ho visto. Forza Nuova è stata, lo diciamo per gli ascoltatori, è stata fondata all'estero da due latitanti, Roberto Fiore e Massimo Morsello, condannati entrambi in via definitiva per banda armata. 30 anni dopo Fiore è ancora lì e il partito lo stesso, lo dicevamo, ma intanto prima cosa che mi interessa sempre quando si parla di politica e di partiti politici: chi li finanzia, chi li tiene in piedi?
1: Ma è una bella domanda a cui abbiamo provato a dare risposta nel libro. Noi ripercorriamo tutta la storia del partito a partire dalla nascita, lo dicevi prima, 1997, Londra, incredibilmente due latitanti, due neofascisti ricercati dalla magistratura italiana e scappati nel Regno Unito, dove restano, nel caso di Fiore per 20 anni, nel caso di Morsello qualcosa meno, riescono a fondare un partito all'estero, un partito che compierà l'anno prossimo appunto 30 anni. E come fanno? Lo fanno finanziandolo attraverso un impero economico che Roberto Fiore e Massimo Morsello creano in Inghilterra. Come? Iniziando a dare ospitalità, alloggio e posti di lavoro agli italiani, ma non solo, a giovani e meno giovani europei che arrivano a Londra o per studiare o per lavorare. Aprono delle agenzie che offrono appunto appartamenti, posti di lavoro agli italiani che arrivano là. Molti diventano anche militanti di Forza Nuova e questi soldi costruiscono un impero, arrivano ad avere fino a 1500 appartamenti che fanno girare, con questi soldi finanziano Forza Nuova. Quindi diciamo l'origine è legata alle attività imprenditoriali di Fiore e Morsello.
0: Facciamo un piccolo salto indietro. Nel 21 ci fu l'assalto alla sede della CGIL e il Parlamento chiese in quel caso da più parti lo scioglimento dal partito in base alla 12ª disposizione transitoria finale della Costituzione e anche alla legge Scelpa, che è la legge che in qualche modo è di attuazione delle disposizioni costituzionali. Sono passati 5 anni, ma Forza Nuova si presenta nuovamente adesso e si presenterà nuovamente adesso alle elezioni. Chi è che ha deciso di non decidere? E perché?
1: È una domanda che andrebbe fatta ai parlamentari che c'era il governo Draghi, sedevano alla Camera e al Senato. Questa, diciamo, la decisione, la richiesta di sciogliere Forza Nuova arrivò come risposta all'assalto squadrista appunto alla sede nazionale della CGIL. Tra qualche giorno ricorrerà il 5º anniversario di quell'assalto, qualcuno lo ha paragonato a una Capitol Hill italiana, e il Parlamento chiese a maggioranza lo scioglimento di Forza Nuova, ma diciamo non se ne fece nulla. Il governo Draghi poi finì e di fatto, come dicevi tu, Forza Nuova oggi è ancora attiva, partecipa alle elezioni. Credo ci sia un tema non solo politico ma anche di magistratura. Siamo alla vigilia, permettimi di ricordarlo, il 7 ottobre ci sarà la sentenza del processo d'appello per l'assalto alla CGIL. In primo grado Roberto Fiore ed altri dirigenti e militanti di Forza Nuova sono già stati condannati, nel caso di Fiore, a oltre 8 anni di carcere. Tra qualche giorno l'appello potrebbe confermare queste condanne e a quel punto forse potrebbero aprirsi degli scenari interessanti.
0: Nel libro racconti una scia veramente impressionante di violenze, processi, condanne, cui facevi riferimento anche adesso. Comunque un partito che, grazie a Dio, prende lo 0, qualcosa. Allora ti chiedo, un partito di questo genere è solo un folklore sinistro, magari dovrei dire destro, oppure è un vero pericolo per la democrazia? Dov'è il confine tra sopravvalutarli e sottovalutarli?
1: Ma guarda, il confine è molto sottile, dopodiché io credo che non ci sia nulla di folcloristico in Forza Nuova né in altri partiti, formazioni, movimenti neofascisti, se non quando addirittura neonazisti. Noi raccontiamo una storia trentennale, una storia che ha attraversato politica, religione, affari, violenza, ma la storia di Forza Nuova non è soltanto una storia del passato. La dimostrazione, diciamo, pratica è questo tentativo intimidatorio di bloccare un libro che racconta un libro d'inchiesta questo partito. Io credo siano pericoli per la democrazia, così come ogni rigurgito di fascismo. In questo caso è un neofascismo molto ben organizzato, strutturato. È vero, Forza Nuova, al di là del il seggio al Parlamento europeo che Fiore riuscì a conquistare subentrando ad Alessandra Mussolini anni fa, quando Forza Nuova era alleata anche con il partitino di Mussolini, avevano costituito una sorta di blocco nero, ma al Parlamento italiano non sono mai riusciti ad eleggere un deputato. Tuttavia le elezioni amministrative hanno eletto consiglieri comunali, assessori e quant'altro. Diciamo, i neofascisti di ieri e di oggi sono nemici della democrazia, lo sono ontologicamente, lo sono tecnicamente, quindi io credo che Forza Nuova, al netto di percentuali certamente non significative, sia un pericolo e, come tutti i gruppi e partiti neofascisti, debba essere sciolto.
0: E allora noi facciamo il nostro piccolissimo invitando ad andare ad acquistare e leggere il libro segreto di Forza Nuova che Paolo Berizzi ha magistralmente, come sempre, scritto. Grazie per essere stato con noi, Paolo.
1: Grazie a voi, buona giornata, un saluto a tutti.
0: Ci fermiamo come sempre, un po' di suggerimenti commerciali, informazioni su traffico e tempo e torniamo qui. Ci sono altre 2 imperdibili interviste del Punto G a fra poco.

0: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio. È informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 8 e 28 minuti.
1: Guidare informati.
2: Ben trovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4. Per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia d'emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: E rieccoci, bentornate e bentornati al punto G. E allora, dopo l'Italia e l'Europa, l'America. E per parlare di America c'è l'uomo che l'America la insegna. Da mezzo secolo Massimo Teodori, professore di storia e istituzioni degli Stati Uniti, cattedre in università italiane e americane, editorialista dell'Huffington Post, dove tiene la rubrica POTUS, che per chi non lo sapesse, i pochissimi, è l'acronimo di President of the United States. I suoi libri sono una biblioteca a stelle e strisce: Maledetti americani, la storia del pregiudizio antiamericano di destra, di sinistra e dei cattolici, Ossessioni americane, il lato oscuro degli Stati Uniti, Obama il grande, storia degli Stati Uniti e il sistema politico americano e il genio americano. E prima di raccontare la politica, l'ha fatta ai tre fondatori del Partito Radicale, deputato dal 79 al 92. A luglio abbiamo parlato dei 250 anni della rivoluzione americana, ci siamo chiesti che cosa restasse di quel 4 luglio 1776 e adesso vediamo che cosa resterà per le prossime elezioni. Buongiorno e bentornato professor Teodori.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora,
1: che cosa le devo dire?
0: Mi deve dire che cosa succederà il 4 novembre, quando si voterà per il rinnovo del Congresso. Lei l'America, come abbiamo detto, la legge da sempre attraverso l'elezione di metà mandato, e questa volta che cosa si decide davvero, qual è la vera posta in gioco, e due, che cosa accadrà probabilmente secondo lei?
1: Sì, innanzitutto ricordiamo che cosa riguardano le elezioni del 4 novembre. Le elezioni del 4 novembre riguardano un terzo del Senato, cioè 33 senatori, perché i senatori sono 100 e si rinnovano un terzo ogni due anni, e invece l'intera Camera dei Deputati, che sono 435 seggi. Quindi sono elezioni molto importanti, nel senso che possono ribaltare lo stesso equilibrio del Presidente, cioè se venisse fuori una Camera a maggioranza democratica, anche solo una Camera, anche senza il Senato, questo significherebbe che la Camera potrebbe iniziare una procedura di impeachment rispetto al Presidente. Tutti questi sono degli interrogativi. Perché sono degli interrogativi? Perché Trump è un personaggio talmente singolare e unico nella storia degli Stati Uniti che potrebbe anche mettere in piedi qualcosa di molto pericoloso rispetto al normale corso degli eventi elettorali americani,
0: cioè qualche sceneggiata.
1: Qualche sceneggiata, cioè l'alternarsi delle elezioni presidenziali ogni quattro anni e delle elezioni di mezzo termine ogni due anni. Non sappiamo ancora che cosa accadrà. Ci sono dei segni che non sono dei segni, diciamo, positivi, nel senso che si parla di ridisegno dei collegi elettorali, si parla di milizie che vengono poste in tutti i collegi elettorali, di una serie di altre questioni che potrebbero alterare le elezioni, in particolare quella che riguarda l'impedimento di votare a coloro che non hanno la carta d'identità dello Stato specifico in cui si vota, perché negli Stati Uniti non occorre avere la carta d'identità nazionale per votare, ma basta soltanto la carta locale, d'identità locale dello Stato in cui si risiede per votare. C'è un progetto di legge da parte della Presidenza Trump di dire no, adesso occorre una carta nazionale per votare, e quindi non saranno ammessi a votare tutti coloro i quali non sono regolari immigrati negli Stati Uniti, cosa che naturalmente è di una grandissima importanza, nel senso che si tratta di milioni e milioni di immigrati.
0: Di elettori che possono cambiare gli equilibri. Senta, citavo il suo libro sulle ossessioni americane, allora le faccio proprio un riassuntino solo dell'ultima settimana. Trump ha bandito tre testate dalla Casa Bianca, un giudice da lui nominato gli ha ordinato di riaprire loro la porta, il segretario la difesa li ha insultati e li ha chiamati traditori davanti a 600 ufficiali. Il presidente ha chiesto le dimissioni del governatore della Fed. La Corte Suprema si è spaccata sull'esecuzione di quell'altra micidiale vicenda della donna in Tennessee che è stata che hanno provato a giustiziare per ben due volte. È l'America delle ossessioni o siamo andati oltre?
1: Potremmo essere sulla strada di andare oltre. Io non mi azzardo a dire se abbiamo oltrepassato quel limite o ancora siamo al di qua del limite. Ho sempre una grande fiducia nel fatto che il meccanismo elettorale americano, che è un meccanismo che combina il voto degli stati con il voto presidenziale, è un meccanismo tale così complesso che riguarda 50 stati, che è molto difficile da Washington, cioè dalla presidenza, alterare questo meccanismo che va avanti dalla fine del Settecento. Io non credo che sia possibile fare tutto questo, alterarlo in maniera radicale, per una ragione molto semplice, perché i 50 stati sono 50 stati con una grande autonomia, e questa grande autonomia cercano di difenderla in ogni maniera, mettersi contro, cioè fare di fatto una rivoluzione o qualcosa che possiamo chiamare in altra maniera, in uno stato unitario è facilissimo, è facile perché basta agire al centro. Fare qualcosa del genere negli Stati Uniti è più difficile perché significa mettere le mani su una pluralità di centri di potere.
0: Essere tentacolari, però qualche brutto segnale lo vedo, ad esempio sempre tornando allo strepitoso segretario, ex segretario alla difesa, oggi segretario alla guerra, Pete Hegseth, ha annunciato un comando a 4 stelle per la guerra autonoma e l'ha affidato a Musk, Parmelaki e Gingrich, cioè un contractor, un produttore di armi autonome e un lobbista che dovrebbero scrivere la dottrina militare degli Stati Uniti, la nuova dottrina militare degli Stati Uniti. È diventato governo quel complesso militare industriale di cui parlava Eisenhower?
1: Non c'è dubbio che i segni di tentativi di fare delle modifiche di carattere autoritario o semi-autoritario ce ne sono moltissimi. Parlava di Eisenhower quando uscì, che era poi un ottimo conservatore, del resto Eisenhower non era un reazionario autoritario, era un conservatore. Quando uscì ammonì: guardate che gli Stati Uniti che hanno creato, che stanno creando questo enorme apparato militare che è diffuso in tutto il mondo, è una cosa pericolosissima per la nostra stessa democrazia, perché potranno rappresentare un elemento di forza presente all'interno del paese, quindi pericoloso per la stabilità democratica del paese, formata dall'esercito permanente, perché prima della seconda guerra mondiale gli Stati Uniti non avevano esercito permanente, avevano una leva che veniva chiamata di volta in volta, mentre con la seconda guerra mondiale l'esercito permanente diventa uno dei dati permanenti del paese
0: e anche più rilevanti. Professor Teodori, qualche giorno fa Trump, dopo l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha ricevuto a Washington, dopo 22 anni, un presidente cinese, Xi Jinping, è tornato in suolo americano, e sembrava a un certo punto che il più democratico e il più liberale fosse Xi Jinping. Battute a parte, qualche minuto fa abbiamo sentito il presidente Casini che diceva che l'Europa è l'ultimo erbivoro in un mondo di carnivori. In questo mondo di superpotenze l'Europa serve ancora in qualche modo all'America? Siamo utili?
1: Non all'America, cioè l'America cerca in ogni modo di separarsi dall'Europa. Questo presidente è un presidente fortemente anti-europeo perché è contro, diciamo, contro i sistemi democratici che vigono in Europa, in Francia, in Germania, in Inghilterra, in Italia, in una maniera o nell'altra, quali che siano i risultati elettorali. Però è molto molto difficile gli Stati Uniti seguitino a proteggere, diciamo, l'Europa nella stessa misura in cui lo hanno fatto dalla seconda guerra in poi. Vedremo che cosa accade in queste elezioni di mezzo termine, se effettivamente la Camera avrà una maggioranza democratica, allora i discorsi possono diventare diversi.
0: Cambiare. Professor Teodori, abbiamo finito il tempo, ma un'ultimissima domanda flash. Da radicale e da storico, lei è preoccupato?
1: Di cosa?
0: Degli argomenti di cui abbiamo parlato, dell'evoluzione americana.
1: Qui c'è da essere preoccupati di tantissime cose. Sono estremamente dispiaciuto che i principi fondamentali su cui si sono retti due secoli degli Stati Uniti, cioè la libertà, l'uguaglianza, il rispetto dei diritti individuali, il rispetto delle procedure, tutto questo rischiano di andare all'aria. È di questo che sono preoccupato.
0: E ne riparleremo. Grazie davvero a professor Massimo Teodori per averci aiutato a capire un po' meglio della intricata giungla dell'America trampiana. Grazie professore, a prestissimo.

0: E rieccoci, rieccoci tornati, siete sempre in linea con Giuliano Guidabardi e il Punto G. E allora, dulcis in fundo la nostra ultima ospite per guardare l'America dal di dentro. Viviana Mazza è la corrispondente del Corriere della Sera dagli Stati Uniti e dalla Casa Bianca. È al giornale dal 2006, inviata prima in Iran, Siria, Israele e Pakistan. Quest'anno ha vinto il premio Lino, il premio Biagio Agnes per il reportage e il premio Lucchetta, quello dedicato ai bambini vittime della guerra. E ha raccontato, prima degli altri, Malala quando il mondo ancora imparava il suo nome e le ragazze di Via Rivoluzione a Teheran. Dal 9 settembre scorso è tornata in libreria con L'America che verrà dopo Trump, edito da Bompiani, un libro costruito a mosaico con le voci di giudici, consiglieri, amministratori, politici e scrittori, sia repubblicani che democratici, che provano a rispondere alla domanda che nessuno a Washington osa fare ad alta voce: che cosa resterà dell'America quando Trump non ci sarà più? Buongiorno e benvenuta Viviana Mazza.
1: Buongiorno, grazie dell'ospitalità.
0: Grazie a te di essere con noi. Allora, partiamo dal titolo: dopo Trump, una data o una speranza?
1: Beh, è un fatto, nel senso che prima o poi Trump, l'era Trump, o almeno con Trump alla Casa Bianca, finirà. Una delle domande che mi viene fatta più spesso è se penso che nel 2028 davvero lui si farà da parte. Questo ovviamente per alcuni resta un grosso interrogativo. La mia sensazione, ma ovviamente i giornalisti possono sbagliare, sbagliano a volte, è che effettivamente non correrà nel 2028, cosa che sarebbe peraltro contro la Costituzione. E quindi questi 12 anni in cui Trump è stato in qualche modo, da quella discesa dalla scala mobile della Trump Tower nel 2016, insomma, ha occupato un posto enorme nella psiche americana, in qualche modo diciamo ci sarà una nuova fase. Ecco, questo non significa che Trump non resterà comunque, il trumpismo non lascerà comunque.
0: Ecco, proprio questo ti volevo chiedere. Trump, sì, è molto probabile che per vicende della politica o vicende della natura, pur augurando a ciascuno lunga vita, ma l'età è quella che scompaia dalla scena politica. Ma il trumpismo mi sembra, a occhio da cronista, più forte di Trump. Chi sono i suoi eredi? Non quelli che probabilmente aspirano alla Casa Bianca dopo di lui, ma quelli che davvero impersonano quella strana idea di un'America che deve vincere su tutto, della legge del più forte contro il diritto. Chi sono gli eredi del trumpismo?
1: Allora, va detto che la coalizione di Trump è una coalizione molto eterogenea ed è una coalizione che rischia di frantumarsi nel momento in cui Trump non ci sarà. Quindi questo è il primo interrogativo: che cosa resterà della coalizione? All'interno di questa coalizione abbiamo visto che ci sono i falchi che appunto lo hanno spinto poi alla fine alla guerra in Iran, perché non è soltanto Netanyahu, è anche proprio tutta una parte del campo repubblicano che ha spinto perché questo avvenisse, anche del campo pro-repubblicano e pro-Israele. E poi c'è anche invece una base MAGA del movimento Make America Great Again, che ha delle idee diverse sia sulle guerre, sia per esempio sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale, contrario ai data center, insomma su tanti temi. Ora c'è questa caratteristica comunque del trumpismo che abbiamo visto manifestarsi in un forte protezionismo, che abbiamo visto manifestarsi anche in questo tema della difesa e diciamo dell'Europa che deve assumersi maggiori responsabilità nella difesa. Questi non sono temi che spariranno, questi sono temi che continueranno, anche se con toni diversi, magari non con quel metodo trumpiano di metterti una tariffa, un dazio del 145% il giorno dopo te lo cambia, perché lo usa sostanzialmente come una leva negoziale. Però questa idea che l'America non può più occuparsi diciamo dell'Europa perché guarda altrove, perché ha delle priorità diverse, ma anche perché non ha le risorse, cioè questa idea che il sistema industriale della difesa non regge e che l'America, diciamo, in qualche modo deve risolvere i suoi problemi interni e si ripiega su se stessa, secondo me è quello che noi percepiamo come appunto questa America della legge del più forte, eccetera eccetera. Trump l'ha manifestato in un certo modo, ma questi temi resteranno almeno nel partito repubblicano.
0: Temi che restano, ma rimangono anche delle ferite aperte. Ora, io non riesco a dimenticare le immagini dello scorso inverno con gli agenti dell'ICE capitanati da Greg Bovino a Minneapolis. Tu ti sei occupata nel tuo libro con sguardi bipartisan di questa serie di episodi così drammatici. E ti chiedo che cosa hai capito di quella città, cosa le cronache non hanno raccontato e perché l'immigrazione continua a restare un nervo scoperto tra le tradizioni di inclusione degli Stati Uniti e un certo disagio sociale, un certo malessere che in realtà esiste.
1: Sì, allora una cosa incredibile è che comunque queste politiche aggressive di espulsioni di massa di immigrati illegali, non solo che avevano commesso crimini, ma anche gente che non li aveva, magari non aveva i documenti in regola, ma non aveva commesso crimini, ha diciamo causato delle reazioni molto negative nella popolazione, perché le immagini comunque di due cittadini americani uccisi, tra l'altro una dei due, Rene Good, i suoi genitori hanno votato per Trump, quindi c'è stato proprio in quel periodo a Minneapolis da una parte il senso di questa resistenza anche civile, come dire, della gente alla presenza di questi agenti che fanno parte a volte delle guardie di frontiera e che sono stati riversati sulle città. La conseguenza è stata che ovviamente queste espulsioni di massa stanno, la tattica è cambiata, continuano, c'è tuttora una presenza di ICE, di questi agenti anti-immigrazione, ma le guardie di frontiera in maniera così massiccia come allora non sono state utilizzate. Infatti proprio pochi giorni fa ho incontrato Greg Bovino a New York perché parlava ad un evento
0: che e lui si candida alla Casa Bianca. Anche è vero.
1: Ha detto che sì, siccome le politiche della Casa Bianca in questo momento secondo lui sono troppo deboli, troppo morbide sull'immigrazione, allora
0: figuriamoci,
1: lui certo. Si vuole candidare, però questo tema dell'immigrazione sta dividendo il partito. Infatti c'è una candidata per esempio alle elezioni di midterm in Florida che ha fatto uno spot molto critico di Trump dicendo: guarda che i tuoi consiglieri ti stanno consigliando male, tu stai perdendo l'elettorato ispanico che, ricordiamo, nel 2024 la maggior parte degli uomini ispanici, quindi cubani, insomma portoricani di varie paesi dell'America Latina e Centrale, hanno votato per la maggioranza per Trump. Le donne no, le donne ispaniche per la maggioranza per Kamala Harris, ma adesso i sondaggi sono terribili per i repubblicani ed è anche risultato di questa politica dell'immigrazione.
0: Saggezza femminile, evidentemente. Senti, tu, dicevamo in apertura, sei corrispondente anche dalla Casa Bianca, dunque hai vissuto in prima persona la cacciata degli scorsi giorni dei cronisti considerati sgraditi a partire dalla CNN e politico dall'amministrazione Trump, o meglio dal presidente Trump. Poi l'ordine di reintegro dal giudice, l'ordine non eseguito. Che clima si respira tra i giornalisti alla Casa Bianca?
1: Innanzitutto ci sono due piani su cui si sta manifestando questa forma di tentativo di controllo dell'amministrazione Trump rispetto alla stampa. Uno è quello appunto che abbiamo visto di fare causa, oppure appunto in questi casi più estremi di negare l'accesso. Però c'è anche un altro metodo che è forse più insidioso e più profondo, che è quello esercitare pressione sulle corporation, che sono di proprietà di personaggi che poi hanno interessi nel settore dell'intrattenimento, in altri settori, e poi magari possiedono anche la televisione, no? E quindi questo è stato un sistema con cui Trump sta esercitando forte pressione, mentre nel primo caso c'è il primo emendamento della Costituzione per cui si va in tribunale, tendenzialmente questi casi i media li vincono. Nel secondo caso invece, siccome sono decisioni del mondo del business, è molto più facile per Trump esercitare influenza. Comunque, per rispondere alla tua domanda, quello che è successo con la CNN è che inizialmente è stato negato l'accesso completamente proprio alla zona dove entrano i giornalisti, dove entro anche io con il pass, dove c'è la briefing room, dove ci sono le famose riunioni con le conferenze stampa, insomma con il portavoce che adesso peraltro non c'è. Ogni tanto Trump esce dalla West Wing e si mette a parlare con tutti i giornalisti intorno, come è successo adesso con i vari leader del mondo della Silicon Valley e dell'intelligenza artificiale, e tutto questo continua continua, perché Trump ha bisogno e voglia di parlare con i giornalisti e di stare di fronte ai giornalisti. È una codipendenza, secondo me, quella che c'è tra Trump e i giornalisti. Allo stesso tempo, però, non vuole essere criticato e quindi ha chiuso l'accesso, per esempio, alla Associated Press quando aveva rifiutato di rinominare il Golfo del Messico Golfo d'America. E questo caso della Associated Press, come il caso della CNN, l'amministrazione sta cercando di vincerlo sostanzialmente, dicendo che ok, non possiamo chiudere l'accesso alla Casa Bianca, alla zona della briefing room, ma ci sono delle zone ancora più riservate, per esempio l'aereo del presidente, lo studio Ovale, e in questi casi noi questo accesso
0: non ce li vuole.
1: Lo vogliamo chiudere. Le corti su questo sono molto più indecise, insomma, per cui il caso potrebbe anche vincerlo, in questo momento è in corso.
0: Senti, Viviana, abbiamo pochi secondi, dammi una risposta flash. Elezione di midterm, qual è la conclusione più probabile secondo te?
1: Beh, la Camera sembra molto difficile che Trump riesca a difenderla. Una deputata recentemente repubblicana mi ha detto sarà un bagno di sangue, però stiamo cercando di contenere le perdite. Il Senato è molto più complicato perché, diciamo, per cui insomma c'è chi pensa che i repubblicani possano tenerlo, ma ultimamente ci sono anche indicazioni che invece i democratici ce la facciano, e bisognerà vedere qual sarà la portata di questa onda, no? Di questa onda blu di cui si parla tanto. E ovviamente, siccome c'è Trump di mezzo, anche quando c'è il 90% dei sondaggi che dicono perderà, poi alla fine uno non ci crede finché non lo vede, ecco.
0: E così il desiderio probabilmente diventa più forte della realtà. Allora vi ricordo L'America che verrà dopo Trump, edito da Bompiani e scritto da Viviana Mazza, che ringraziamo per essere stata qui con noi. Grazie Viviana, torniamo a sentirci presto.
1: Grazie a te, arrivederci.
0: Settembre, anche se siamo a ottobre, ma settembre si è appena concluso. Allora anche per oggi, anche per questa domenica 4 ottobre, Big Ben ha detto stop, sono arrivate le 9 e il punto G cede il passo. Se vi siete persi un passaggio, un ospite, una domanda e volete riascoltare, ritrovate la puntata intera quando volete su www.giornaleradio.fm. E se non vi basta, siamo ovunque, in modulazione di frequenza, in DAB, in streaming, sull'app Giornale Radio, dal satellite Otberto, sulla Samsung TV Plus, al canale 4555. Però due ore così non le si fa da soli e non le ho fatte da solo. E allora grazie a chi mi ha aiutato, grazie di stamattina a Mauro Cosso che le parole le pesa prima che vadano in onda, grazie a Nicola Mele che ha tenuto il tempo anche quando questo tempo non voleva farsi tenere, e grazie al nostro direttore editoriale Daniele Biacchessi che ci concede di sbagliare e di correggerci. Ma soprattutto grazie a Lorenzo Capadone in arte KD One, il regista di questa caravella che riesce a tenerla in rotta anche quando il conduttore remava contro. Il motore immobile, quello che muove tutto, senza muoversi però siete voi e il pubblico, quello che ci ascolta fedelmente alle 7 della domenica mattina e che ci scrive, ci corregge e qualche volta ci sopporta o mal sopporta. E senza il pubblico questa sarebbe solo una conversazione con il microfono e a niente servirebbe. Così finiamo, Giuliano Guidabardi vi saluta, vi auguro una buona domenica, auguro un buon voto agli amici brasiliani che hanno appena cominciato e noi poi ci metteremo in fila. E invece domani mattina, come sempre, alle 7 ci sentiamo con Luca Telese all'attimo fuggente, ovviamente, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Stunning new details are emerging.
4: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta, il bisogno di capire. Giornale Radio, informazione, voci, approfondimento. Tutto quello che conta, quando conta. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 9.
6: Giornale Radio, news.
7: Una buona domenica da Barbara Salandri. Centinaia di migliaia di persone in piazza in tutta la Spagna contro la crisi degli affitti e per chiedere al governo interventi più incisivi sul diritto alla casa, manifestazioni in oltre 50 città, forti tensioni a Valencia e Madrid. Sentiamo Gerardo De Vivo.
8: Il tintinnio delle chiavi di casa agitate con le mani alzate si propaga lungo la spina dorsale della Spagna, da Madrid a Valencia e in oltre 50 città. È il gesto simbolo della protesta per il diritto alla casa, innescata nei giorni scorsi dal caso dell'87enne sfrattata dall'abitazione in cui viveva da 70 anni ed esplosa dopo la bocciatura al Congresso dei provvedimenti varati dal governo Sanchez per rispondere all'emergenza abitativa. Ieri a Valencia scontri tra manifestanti e polizia, intervenuta con lacrimogene e proiettili di gomma, 5 arrestati e 9 agenti rimasti feriti. Tensione altissima anche a Madrid, con cariche della polizia contro gruppi d'estrema destra che tentavano di raggiungere un accampamento degli attivisti per il diritto alla casa. 3 arresti. Tra oggi e domani il primo ministro Sanchez deciderà se andare al voto a fine novembre, anticipato rispetto alla scadenza della legislatura nel prossimo luglio. La protesta continuerà in ogni caso, tuona il sindacato degli inquilini e dalle piazze il grido subito sciopero generale.
7: Nuova drammatica escalation nella guerra tra Russia e Ucraina. Nelle ultime ore le forze di Mosca hanno sferrato un pesante attacco contro le infrastrutture strategiche di Kiev, colpendo anche il ponte nord che attraversa il fiume Dnipro. Rinnovato l'invito a diplomatici e cittadini stranieri ad abbandonare la città, mentre cresce l'allarme per un imminente attacco massiccio. E questa mattina visita sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco. Se non si ferma la Russia, la sua macchina da guerra si rivolgerà contro di noi, le parole di Merz, pronto ad annunciare nuovi importanti aiuti militari per Kiev. 4 ottobre, San Francesco, patrono d'Italia, torna a essere festa nazionale. Assisi, in occasione degli 800 anni dalla morte, lo celebra riunendo le regioni e i comuni capoluogo. Atteso anche il presidente della Repubblica Mattarella, che parteciperà alla celebrazione eucaristica nella Basilica di San Francesco e all'accensione della lampada votiva dei comuni d'Italia, per poi rivolgere dalla loggia del Sacro Convento un messaggio al paese. In Giappone Marc Marquez si prende anche la gara lunga dopo la vittoria nella sprint di ieri. Lo spagnolo della Ducati è arrivato primo davanti ai due Aprilia Martin e Bezzecchi. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
9: Parte con calma Marc Marquez, secondo dietro Martin. Studia l'avversario, il tracciato e le gomme. A metà gara il sorpasso decisivo per lo spagnolo della Ducati e la fuga, che al 24esimo giro gli vale quasi un secondo e mezzo di vantaggio sul connazionale dell'Aprilia. A festeggiare non è solo il Cabronsito, ma anche Gigi Dall'Igna, direttore generale Ducati, giunto alla 100ª vittoria in MotoGP. Lo ascoltiamo a Sky.
10: Sicuramente era un circuito abbastanza buono per noi, anche se, ripeto, circuiti buoni, circuiti cattivi, quando arriva l'ultima parte del campionato conta poco.
9: Dietro Marquez dunque Martin e il compagno di squadra Bezzecchi, coinvolto nel finale in un duello tutto italiano con Bastianini, autore del giro veloce ma giù dal podio. In classifica si accorcia il divario tra i due spagnoli, con Martin ancora leader del mondiale ma con soli 2 punti di vantaggio rispetto a Marquez. Prossima tappa, Indonesia, 9-11 ottobre.
7: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: 7 giorni, un'infinità di notizie, una sola domanda: cosa sta succedendo realmente nel mondo? L'Italia, i grandi fatti internazionali, le storie che cambiano il nostro tempo. La domenica si ferma il rumore e comincia il racconto, per comprendere meglio il presente e guardare con più chiarezza la settimana che arriva. Questa è Domenica Specialmente.
5: Rieccoci, 9 e 4 minuti, domenica specialmente, l'apotecario Maurizio Mannoni insieme a voi. Maurizio, ciao, bentrovato.
12: Ciao Lapo, buona domenica a tutti, buon San Francesco a tutti.
5: Anche se era ieri e addirittura ci racconta Aldo Cazzullo, il nostro ospite la scorsa settimana, in realtà lui la morte di San Francesco risale al 3 ottobre, la vera data è

0: Punto di riferimento è Samuele Campochiaro in redazione. La prossima settimana poi ci sarà anche una new entry all'interno del nostro gruppo di lavoro e avremo anche Andrea Carbini, che come sempre il nostro edicolante di fiducia alla fine. Non vi svelo subito, ma nel corso di questi prossimi 20 minuti, chi sarà il nostro primo ospite. Vi posso dire che, così per darvi un aiuto, il nostro primo ospite è presente oggi sulla prima pagina del Corriere della Sera. Così.
1: Beh, è un grande economista, insomma, ci aiuterà un po' a decifrare quello che sta accadendo in giro per l'Europa. Insomma, sono cose importanti.
0: Eh sì, però
1: epocali, addirittura, già dato, possiamo dire.
0: Non hai detto il nome, ma l'hai già detto. Cioè, come se non dare aiuti, e tu subito, che il cuore, sei un cuore buono, hai subito dato un assist agli ascoltatori.
1: Un assist.
0: Allora, il nostro numero 334 11 11 622 per i vostri messaggi, e così almeno avete la possibilità di intervenire con vocali, con scritti. Tra l'altro io sono arrivato in radio, dunque, prima c'era Gotham City, tutto brutto, tenebroso, buio. Adesso vedo che c'è il sole, non so dalle tue parti, Maurizio, c'è il sole?
1: C'è un sole timido, timido che si affaccia.
0: Va bene,
1: sopra i tetti di Roma.
0: Allora, facciamo così, adesso andiamo ad ascoltare subito la prima canzone, poi tra poco si comincia e facciamo la nostra prima pagina con i titoli più interessanti della giornata. Ora ascoltiamo i Jet, una canzone allegra che così almeno ci rianima un po', e tra poco vi diciamo un po' tutte le notizie. Tra l'altro ce n'è anche una legata alla Formula 1 che doveva iniziare poco fa ma è in ritardo causa maltempo. Ora i Jet.

0: Energy in diretta. Allora Maurizio, ti chiedo subito cioè, di andare a compilare la nostra prima pagina dei quotidiani, che anche oggi presenta insomma un alto coefficiente di terrore o quantomeno di notizie non certo gradevoli. Tanto più che io e te spesso fatichiamo a trovare da qualche settimana notizie che siano anche un po' serene, no? Almeno una che ci possa...
1: Sì, questo si fa sempre, è sempre complicato, insomma, trovare notizie serene, anche perché non è nostra abitudine, voglio dire, dell'informazione italiana dare un po' prevalenza alle belle notizie, no? Qualche volta qualcuno ci ha provato a fare addirittura dei supplementi, dei giornali dedicati alle

0: belle notizie, ma non hanno mai avuto grande successo. E infatti, io oggi non sarei, caro Lapo, non ho bisogno di avere troppa fantasia, ma mi convince molto ad esempio la prima pagina di Repubblica, che mette insieme tutte le questioni relative al sociale che stanno agitando l'Europa, no? Queste grandi manifestazioni stanno incendiando la Francia e la Spagna, ma per questioni molto, molto concrete che hanno a che fare col welfare, con la vita di tutti, il diritto alla casa, il diritto allo studio, il diritto a un'esistenza dignitosa, insomma una vera ribellione che sta veramente incendiando questi paesi, mentre da noi tutto tace. Evidentemente noi qui in Italia stiamo bene come stiamo. E c'è una vignetta geniale del grandissimo Altan che sintetizza questo. Sulla prima pagina di Repubblica ci sono i due tizi che si guardano, no? E si dice: troveranno un'intesa? Troveranno un'intesa, dice uno, e l'altro chiede: a Lourdes o a Međugorje? Si stanno parlando dei nostri leader della sinistra, Slaine, del campo largo, chiamano come vuoi, progressisti, che mentre appunto in giro per l'Europa succede tutto questo, loro continuano a scannarsi tranquillamente su chi dovrà fare il leader, come farlo, le primarie, non le primarie. Sono questioni che alla gente, come tu puoi ben capire, interessano moltissimo, insomma.
1: Certo.
0: Uno si sveglia la mattina, no, rischia lo sfratto, non sa come.
1: Sì, infatti. Noi,
0: come fare la spesa, però dice: beh, però sai, alle primarie vedrai.
1: Ma infatti è questo che ne abbiamo parlato anche fuori onda io e te, perché non riportare alcune delle cose che ci siamo detti prima, cioè. Mi sembra che all'interno di questo campo largo, o se vogliamo chiamarlo in altro, la settimana scorsa un ascoltatore ha precisato che non è esattamente campo largo, ma comunque sia, comunque lo si voglia considerare o chiamare, Schlein e Conte.
0: Già questo è un elemento di riflessione, certo. No? Che nemmeno sanno come si chiamano, ecco.
1: Però questo, diciamo che non è questa la cosa importante, non sono i dettagli ma sono le cose importanti. Ecco, si parla da parte di Schlein e Conte, uno ancora una volta della postura che dovrebbe avere questa, diciamo, questo campo largo verso la vicenda di Kiev, che quindi è chiaramente una cosa che ci riguarda ma non guarda mai alle cose interne, e dall'altra parte la Schlein gli rimanda dicendo: non abbiamo bisogno di un federatore. Sono sempre temi tecnici o esterni e mai temi che in qualche modo dovrebbero, insomma, attrarre anche l'elettorato e spingerlo in qualche modo a dire: bene, siamo con voi. Il vero tema forse è questo, che non sembrano accorgersi di quello che gli accade intorno, detto brutalmente, Maurizio. Che tra l'altro ha una domanda per te, tra l'altro, da parte di un'ascoltatrice.
0: Sì, mi fai dire anche invece qual è la notizia, è sempre in
1: subito,
0: questa prima pagina di Repubblica, perché ci dimostra che esiste la possibilità, cioè esiste la possibilità che emergano leader capaci, no, di indirizzare l'opinione pubblica, dare delle speranze concrete, ma facendo semplicemente quello che è il loro mestiere, cioè individuando dei temi, delle questioni da affrontarle, e affrontandole in maniera anche radicale. Ma e questa sarà una domanda: com'è possibile coniugare la radicalità con le effettive possibilità economiche? Sto parlando del nuovo leader del Regno Unito, Burnham, che con semplicità ma anche con decisione ha spento in pochi mesi tutte le spinte populiste, ha indicato, proprio partendo anche dalla sua esperienza di sindaco di Manchester, cioè di una città anche dura, no?
1: Sì.
0: No?
1: Sì, ha creato questo
0: offerto
1: tipo di
0: dei programmi, delle prospettive che convincono, che stanno convincendo, insomma, quindi si può, ecco, si può.
1: È possibile.
0: Non necessariamente ci dobbiamo affidare appunto ai Farage o ai Vannacci o a chi per loro, insomma. Lo si può anche da sinistra.
1: Ecco, tra l'altro, visto che abbiamo parlato anche di altri paesi, mi pare anche giusto segnalare che in Francia e in Spagna, ma soprattutto in Spagna nelle ultime ore, ma ho visto delle immagini in Francia che mi hanno turbato, di una donna per esempio colpita da un semi estintore, dove un ragazzo incappucciato e un altro l'hanno praticamente investita col loro estintore. Non so cosa è successo alla donna, perché sono quelle immagini drammatiche che arrivano su internet senza filtri, senza niente. E in Francia e in Spagna si sta protestando, in Spagna anche per il tema delle case, e col governo Sanchez che ha visto la proposta delle case bocciate, con 500.000 di persone che sono scese in piazza, in modo particolare a Madrid.
0: Sì, sì, è impressionante. Ma non è la prima volta, né, che in Francia, anche in altri paesi, la protesta popolare per i temi sociali dilaga, insomma.
1: Cioè, la cosa che
0: però la domanda è sempre perché
1: non in Italia?
0: Noi tutto,
1: perché da noi no,
0: tutto
1: invece?
0: Perché tu da noi tutto? Tu hai una risposta, Lapo?
1: Sì, te lo dicevo prima, la ripeto anche adesso. La sensazione è che le piazze, che una volta erano anche monopolio di una parte politica, si siano, e io ho detto, a me va benissimo che si scende in piazza per la Palestina, nel senso che mi sembra giusto e legittimo, perché c'è un tema importante che riguarda la coscienza e riguarda anche qualcosa di sconvolgente che sta accadendo sotto i nostri occhi tutti i giorni. Quindi le proteste per la Palestina, le confermo, sono assolutamente legittime. Esattamente un anno fa vedevano le piazze riempirsi. Tuttavia non c'è solo quello. La domanda che mi faccio è perché non si scende in piazza anche per altri temi che sono legati a questioni proprio del nostro paese. La sensazione è che ci siano meno giovani, o che la parte politica che spingeva le piazze oggi sia in questo momento in sonno o in letargo o poco attenta ai temi sociali. Devo dire, realisticamente mi sembra di poter dire questo, Maurizio, poi non so se sei d'accordo.
0: Sì, sono sostanzialmente d'accordo, insomma, si è persa un po' l'abitudine, ma... e anche la mancanza, io insisto sempre su questo tasto, la mancanza di leader capaci di convogliare, no? L'attenzione e il cuore della gente su questi temi che la gente sente sulla propria pelle, però insomma non si riesce, no? È più semplice. Qui da noi diciamo fanno premio sempre le questioni più semplici da raccontare. Su questo diciamo la destra è molto più abile, no? nel semplificare il tutto, e la sinistra è più complessa, ha bisogno, no, di maturare le convinzioni su tanti temi, perché probabilmente è giusto anche così. Se un tema come l'immigrazione prendi, non è che si risolve con qualche battuta, con qualche slogan. E però insomma la gente bisogna offrire anche la possibilità di ragionare in maniera comprensibile su questi temi. Ecco, l'ospite che tra poco avremo che ha scritto tra l'altro un libro molto...
1: Possiamo dirlo?
0: Carlo Cottarelli, certo, il professor Carlo Cottarelli ha scritto il suo ultimo libro, L'economia facile, è proprio dedicato a questo, no? Dare risposte comprensibili a tutti su temi complessi, e insomma capire dove vanno a finire i nostri soldi, i soldi che diamo allo Stato, e, insomma le tasse e tutto quanto, però è molto importante, insomma, tutto ciò.
1: E allora, intanto ti faccio ragionare sul messaggio di un'ascoltatrice, poi andiamo a dare lo spazio anche alla musica, che dice: una domanda per Maurizio. Come mai ha deciso di non partecipare quasi per nulla ai talk politici in TV? Forse la misura espressiva e professionale di Maurizio sarebbe utile. Un abbraccio a entrambi, un abbraccio anche alla nostra ascoltatrice, che però già dicendo saggiamente si risponde già. Allora, mi pare, no?
0: Facciamo così, rinviamo la risposta avanti.
1: Va bene.
0: Più avanti, anche quando ci sarà la seconda ospite.
1: Bravissimo.
0: Ormai diciamo anche chi è, perché sennò facciamo sempre questo giochetto. È una delle autrici e delle attrici di satira più brave, possiamo definirla anche storica,
1: sì,
0: storica del nostro, Francesca Reggiani, e insomma, no? Quindi, anche la satira quindi si trova in ambasce, lei, in una, certo, situazione, no, molto complicata.
1: Insomma, finiremo col dolce con lei, finiremo col dolce.
0: Sì, ma insomma, no, quindi insomma.
1: Allora,
0: i talk sono un discorso interessante.
1: Sì, decisamente.
0: Ne
1: approfitteremo, con lei ne approfitteremo. Allora, ascoltiamo la canzone, quella dei Fontaines D.C. Il nostro numero è il 334 11 11 622. Questa è Marianne.

0: Questa è Giornale Radio 9:23 di questa domenica e salutiamo anche altri due ascoltatori, uno di questi è Mary, l'altro è Giorgio, ovviamente
1: Mary Ann.
0: Mary Ann, anche se lei è Mary e basta, però, o Mary per sempre, se vogliamo citare un famoso film di una trentina d'anni fa ormai, penso. E ci sono altri titoli che vogliamo prendere, perché noi non abbiamo ancora deciso con cosa aprire la nostra prima pagina, Maurizio.
2: No, io sono abbastanza convinto che tema che ti ho suggerito, che vi ho suggerito, questo complesso di notizie che arrivano dall'Europa e messe anche in contrapposizione con Paul, la staticità, il sonno italiano, sono le cose che mi interessa di più. Tra l'altro siamo in giorni delicati perché il governo è alle prese con la manovra, no? Una manovra che tanto deve portare il deficit sotto il 3%, e insomma deve essere una manovra, dovrà essere necessariamente una manovra accorta per rispettare le regole europee, però se siamo nell'anno elettorale, come sapete bene, nell'anno elettorale le manovre economiche sono contrassegnate dal cosiddetto assalto alla diligenza, perché tutti i partiti hanno bisogno di soldi da promettere e da elargire in maniera elettoralistica, e quindi di fronte ad una manovra invece corta, prudente, eccetera, storgono un po' il naso, e quindi da questo punto di vista è molto interessante.
0: Senti, invece come notizia di spalla, che cosa vogliamo mettere, considerando che abbiamo detto se un po' anche noi ci allineiamo alle proteste che infiammano l'Europa, dicevo prima questa primavera europea, per evocare la primavera araba, ma senza avere lo stesso tipo di dramma, chiaramente più civile e ovviamente con effetti meno dirompenti. La seconda notizia che possiamo mettere di spalla, quale potrebbe essere per te?
2: Di spalla, o consentimi la facile battuta, di ginocchio, nel senso che il nostro eroe nazionale Jannik Sinner sembra alle prese con guai fisici importanti, insomma non riesce a rientrare, salterà anche un altro torneo, il torneo di Shanghai, ma insomma quello che più preoccupa è che evidentemente, poi insomma noi ne sappiamo fino a un certo punto, però va di consulto in consulto, però le cose non vanno, anzi ha fatto anche un'affermazione che desta ulteriore preoccupazione, ha detto basta, non ce la faccio. So sì, a cosa si riferisse.
0: In realtà era, come sai, noi giornalisti siamo un po' maliziosi. La frase l'ha espressa al termine di 40 minuti di allenamento, dopo di quale ha detto basta, non ce la faccio, ma durante l'allenamento. La vera brutta notizia è che potrebbe dover operarsi. Quindi questo implica che potrebbe stare fermo anche fino al marzo, aprile dell'anno prossimo, se non di più. Quindi il problema al ginocchio è una delle cose peggiori che possa capitare a uno sportivo, e quindi lui deve tutelare se stesso, è ancora giovane, ha tutta la vita davanti, la carriera davanti, almeno 7-8 anni buoni, per cui non può andare avanti rimandando, e questo è il motivo per cui si sta pensando anche all'operazione.
2: Del resto ha sottoposto il suo fisico a talmente tante sollecitazioni e sforzi che a volte ci chiedevamo ma come fa, è un essere disumano, e invece no, scopriamo che è molto umano anche lui.
0: Beh, fragile sì, quindi, anche lui, come anche Alcaraz, no? Che è stato fermo anche lui 4 mesi.
2: Anche Alcaraz, ormai diciamo a certi livelli il tennis, ma non soltanto il tennis, ormai distrugge fisicamente,
0: insomma, infatti
2: giocano tutti i giorni a livelli altissimi, e quindi insomma ne risentono anche loro, insomma.
0: Sì, non c'è dubbio, troppi tornei, racchette che sembrano armi, palline che vanno sempre più veloce, e alla fine il corpo è quello, che è naturale che poi ci siano tutti questi infortuni. Ricordo che l'ex numero 3 del mondo Rune è fuori da un anno e mezzo, non gioca praticamente ad alti livelli da un anno e mezzo, questo per dirne una. Allora, poi abbiamo ancora 2 minuti, andiamo a centro pagina, visto che oggi stiamo andando bene di corsa, sceglimi una notizia che a tuo modo di vedere può essere messa proprio nel cuore del nostro giornale.
2: Nel cuore del nostro giornale, beh, vogliamo mettere il santo patrono, certo, di tutti gli San italiani, Francesco. Dai, l'abbiamo detto, insomma, oggi sì, la festa di San Francesco, ci saranno varie celebrazioni anche con il presidente Mattarella, insomma. E l'insegnamento, insomma, secondo Roberto Benigni, che come tu sai è un cantore di San Francesco, oltre al nostro amico Aldo Cazzullo che ne ha scritto un bellissimo libro, e dice: ma ci insegna San Francesco che un altro mondo è possibile. Beh, indubbiamente l'insegnamento di San Francesco, se veramente se fossimo capaci di prenderlo alla lettera o quantomeno nello spirito giusto,
0: sì,
2: sarebbe veramente un indirizzo verso un altro mondo molto migliore, ecco. Quindi dai, facciamo mettiamo l'immagine del santo poverello.
0: Sì. Mi piace, poi insomma, visto che moriva 800 anni fa, il santo che ha una festa nazionale e che da quest'anno è festa, ma quest'anno cade di domenica e magari la gente se ne accorge meno, l'anno prossimo la festa di San Francesco sarà invece una festività vera e propria. E quindi questa è sicuramente la nostra scelta a centro pagina. Allora adesso facciamo così, ce ne andiamo rapidamente in pausa, tra poco andremo ad annunciare il nostro ospite, abbiamo parlato anche un minimo di sport, non posso non dire, visto che siamo in diretta, che il Gran Premio del Bahrain, che doveva partire tipo mezz'ora fa, è al momento sospeso per maltempo. Vediamo migliaia di persone con ombrelli in attesa che si compia l'evento. E poi tra poco andremo dal nostro ospite. 9:30, rimanete con noi domenica specialmente qui su Giornale Radio.
1: Giornale Radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare con attenzione. Con passione. Con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: If we stand united, we will soon see a world free of the last 51-year menace.
1: Vuoi capire cosa sta succedendo nel mondo?
2: Le Nazioni Unite non possono limitarsi a registrare le divisioni del presente.
1: Vuoi leggere le guerre di oggi attraverso le lezioni della storia?
3: Были приняты все необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы.
1: Allora c'è un programma che devi ascoltare. Fronte storico. Il presente, il passato, i conflitti, la geopolitica. Per capire cosa accade oggi e perché. Con Nicola Compagnone. Ogni domenica, dalle 13 alle 15, su Giornale Radio.
4: Sono le 9 e 32 minuti.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Sette giorni, un'infinità di notizie, una sola domanda. Cosa sta succedendo realmente nel mondo? La domenica si ferma il rumore e comincia il racconto. Questa è Domenica Specialmente.
7: Rieccoci, allora Maurizio, tra poco con noi ci sarà Carlo Cottarelli, già direttore del Fondo Monetario Internazionale, osservatore delle dinamiche economiche del nostro paese, oggi ci darà una gran mano, no?
8: Da molto, sì, certo, sembra proprio... Sembra quasi che avessimo avuto questa intuizione, no? A volte, dai.
7: Sì, direi
8: non,
7: sì.
8: Non buttiamoci giù, insomma, cerchiamo di capire anche noi. Ma i nostri ascoltatori, Lapo,
7: allora,
8: sono...
7: ti do,
8: che dicono
7: ti mando,
8: su questi temi? Sono...
7: Sì, allora ti mando subito un messaggio di Veronica. Oggi un sacco di donne mandano messaggi.
8: Bene, benissimo.
7: Diciamo che uno dei temi che viene toccato è anche quello legato, però che non l'abbiamo toccato noi due, al pilota... copilota che si è reso responsabile di questo tentato dirottamento, quindi di quello che poteva o doveva essere l'11 settembre israeliano. Ma lei fa notare, dice, ma perché non si vuol dire chiaramente che Israele sapeva? Dice molto maliziosamente. In realtà guarda, questo tipo di rilievo lo troviamo anche su Il Domani. Il pilota Fly Dubai era un estremista, ma non per Israele. Tel Aviv aveva la lista dell'equipaggio. E in effetti, andando sul suo profilo LinkedIn, che fosse particolarmente l'estremista, ma anche sul Corriere della Sera c'è proprio un ritratto dell'uomo, e fondamentalmente la tesi è: come si fa in un momento di così delicato a non sapere che un uomo che fa questo tipo di professione ha delle idee così radicali e aveva anche manifestato particolari idee molto molto che dovevano preoccupare Tel Aviv, che tra l'altro per molto meno normalmente si mobilita. E quindi questa è la sua valutazione e la loro valutazione. Poi
8: sì, ma questo tra l'altro diciamo alimenta ulteriormente le nostre paure anche su questo tema, no?
7: Decisamente.
8: Io ti confesso che io non ho un rapporto serenissimo con gli aerei. Fondamentalmente non sono mai riuscito a capire come possano restare su in aria così pesanti.
7: Se vuoi ti mando
8: non me lo so spiegare.
7: Ah,
8: per
7: davvero?
8: Me è un mistero, uno dei misteri della vita. Ma io quando salgo sugli aerei, insomma, sai, all'inizio quando sali ci sono i piloti, gli assistenti che ti salutano in genere.
7: Sì.
8: E io li guardo bene in faccia i piloti,
7: certo.
8: Perché voglio essere rassicurato dalle loro espressioni, no? E se, quando li vedo sorridenti, pacifici, dico, ma sì, dai, sono bravi piloti, eccetera.
7: Beh, guarda, poi se vuoi ti manderò una cosa per cercare di rilassarti, perché ci sono quattro motivazioni per cui un aereo rimane in volo, che sono peso, portanza, spinta, sì. Resistenza, e ti faccio fare una...
8: Probabilmente sì, c'è qualche ragione per cui...
7: Sì,
8: però non riesco a capirla, ma è una del miliardi di cose del mondo e della vita che non capisco.
7: Sì, non c'è dubbio. Beh, diciamo che potremmo anche citare, giusto per non andare tanto lontano, anche Icaro, che è stato il tentativo umano, no? Di imitare il volo degli uccelli attraverso la forza dei materiali naturali. Allora, anche Leonardo aveva costruito un aereo,
8: sì,
7: il nostro Leonardo,
8: certo.
7: Da Vinci. Detto questo, l'idea di andare tra poco da Carlo Cottarelli è quella di chiedergli tante cose, a partire dalla manovra e dai dubbi che attanagliano Giancarlo Giorgetti. E allora rimanete con noi, tra pochissimo ne parliamo. Adesso una canzone di Lou Saint.

0: Radio. E allora, come promesso, il nostro primo ospite di oggi, che abbiamo già annunciato io e Maurizio Mannoni, è Carlo Cottarelli, economista, direttore del, ex direttore del Fondo Monetario Internazionale, grande osservatore delle dinamiche economiche del nostro paese e che oggi ha anche scritto un editoriale che ci riguarda molto da vicino. Carlo Cottarelli, ben trovato.
1: Grazie, buongiorno, buona domenica.
0: Eccoci. Maurizio.
2: Buongiorno professore, come va? Tutto bene?
1: Sì, tutto bene, grazie.
2: Oh, io devo dire che è difficile oggi cercare di trovare un punto col cui iniziare, Cottarelli, perché diciamo, tra le cose che ci racconta, che ci dice, appunto c'è un editoriale sul Corriere della Sera, ma c'è anche una sua, per me, straordinaria iniziativa per costringere la politica ad assumersi i propri doveri. E c'è un libro che io suggerisco di adottare come manuale, L'economia facile, insomma, per capire insomma le cose che ci si presentano davanti tutti i giorni e che magari affrontiamo meccanicamente ma che non ne conosciamo il significato. E poi la grande questione con la quale diciamo abbiamo aperto la nostra prima pagina ideale, l'Apo ed io, cioè di questa Europa che è infiammata da proteste importanti, ma su temi sociali, su temi legati al welfare, la casa, il diritto allo studio, il diritto all'assistenza sanitaria, insomma, no? Ecco, la domanda che ci ponevamo, professor Cottarelli, è perché invece qui da noi tutto tace, noi siamo così avvolti in un sonno sempre profondo.
0: Cioè, se l'economia perché stiamo sommersa che fa da ammortizzatore sociale.
2: Ma stiamo magari bene, non questi problemi non ci riguardano. Qual è secondo lei il mistero?
1: Ma insomma, tante cose, se andiamo indietro nel tempo, sono nate in Francia in termini di sviluppi nelle piazze, quindi da questo punto di vista scendiamo in piazza un po' più tardi. Però non è che le cose non stanno succedendo anche in Italia, basta pensare alla crescita di Vannacci che sta all'8%, questa è una cosa che non è da poco e che ha conseguenze enormi per le prossime elezioni. Quindi se andiamo a vedere in questo momento, in qualche modo noi siamo stati i primi in termini di avere partiti nazionalisti che sono arrivati al governo, però in modo moderato, un nazionalismo moderato che non si è andato a scontrare con l'Europa anche sui conti pubblici. Vediamo che, come ho scritto oggi su Repubblica, c'è un tentativo, anzi non solo un tentativo, riusciamo anche ad adattarci alle regole dei burocrati di Bruxelles, anche perché quelle regole sono state molto ammorbidite rispetto al passato e a questo ha contribuito anche le pressioni fatte dal governo italiano. All'estero vediamo invece ancora, per il populismo forse più evidente, Alternative for Berlino, e meno di compromesso con Alternative for Deutschland, quello che è già successo nel Regno Unito, che sono dall'Unione Europea, Farage, che comunque interessa i soldi. Insomma, noi siamo un po' più moderati, ma non è che le cose non succedano.
2: Succedono anche da noi. Ecco, una cosa che mi ha sempre colpito, e penso che anche il nostro amico Lapo sia d'accordo,
0: sì,
2: le cosiddette promesse da marinaio della politica italiana, no? Le promesse elettorali che sono sempre straordinarie, no? Tutte le volte ci promettono, accadrà anche in questa tornata, di tagliare le tasse, di aumentare gli stipendi, di trovare fondi per la sanità, insomma ci promettono di tutto, no? Dopodiché raramente questo viene mantenuto, vorrei dire quasi mai, ma insomma forse esagero in pessimismo. Certamente in questa legislatura molto poco delle promesse mirabolanti esibite da Meloni e company sono state mantenute. Ecco, lei si è impegnato in una cosa che, ripeto, è molto molto interessante. Ne parlava, lo sosteneva anche Ferruccio De Bortoli l'altro giorno sul Corriere, questa raccolta di firme per, e ne ha raccolte 100.000, non so se in questi giorni sono aumentate.
1: 107.
2: Per
1: un
0: 107 adesso.
2: 107, ecco, ecco, per obbligare i partiti che si presenteranno alle prossime elezioni a indicare le coperture delle loro proposte programmatiche. Non solo a formazioni così generiche, faremo questo, faremo quell'altro, eccetera, ma dire, ma come lo fate? Perché poi qui si scoprono le carte, perché si dice io taglio le tasse, sì, le tagli, ma dove risparmi questi soldi, dove trovi queste coperture? No? Ed è una cosa geniale, fondamentale, se mai ci riuscisse, io lo auguro a lei, ma lo auguro a tutti noi, insomma, no? Obbligare i partiti a una cosa del genere, è vero, professore?
1: Sì, io credo che possa avvenire. Questo è un disegno di legge che io ho presentato in quei pochi mesi che ho fatto al Senato, 3 anni e mezzo fa, e che non era mai stato neanche considerato. E allora ho pensato di fare una raccolta di firme insieme alla Fondazione Einaudi di Roma. Infatti, per firmare si può andare sul sito fondazioneluigieinaudi.it. Questa legge dice una cosa molto semplice: d'ora in poi nei programmi elettorali i partiti devono indicare non solo cosa vi vogliono dare, ma anche dove prendono i soldi per realizzare le promesse elettorali, senza nessun vincolo. Si può anche dire noi lo facciamo a debito, in certi momenti bisogna pure fare le cose a debito, noi lo sappiamo anche troppo, ma uno può dire in questo momento noi pensiamo che la cosa migliore sia indebitarci ulteriormente, però lo devi dire, altrimenti devi indicare quali sono le coperture, aumenti di tasse, tagli di altre spese e così via. Perché questo? Perché così le promesse diventano un po' più concrete, perché sono buoni tutti a dire vi prometto vari monti e poi non realizzare le cose, perché poi si arriva al governo e dice ma abbiamo fatto queste promesse, ma non ci sono soldi, non è colpa nostra. Come non è colpa vostra? Non le sapevate quando avete fatto le promesse che non c'erano i soldi. La raccolta sta andando bene. Il passo successivo, il disegno di legge è stato incardinato adesso, già un primo passo, che vuol dire che è stato assegnato un relatore, la senatrice Gelmini in questo caso, e che potenzialmente presto dovrebbero cominciare le audizioni. Però bisogna andare avanti a raccogliere le firme, perché poi ci sia effettivamente una discussione e si spera un'approvazione. È molto difficile per un partito politico dire perché è contro questa cosa, perché è talmente ovvio che è meglio essere chiari piuttosto che lasciare le cose così nel vago. E quindi più firme ci sono, più diventa difficile per i partiti dire non vogliamo discutere questa cosa. Se la discutono dovrà essere approvata. Quindi si può firmare, ripeto, fondazioneluigieinaudi.it oppure sui miei social, di Carlo Cottarelli.
0: Molto bene, questa è la questione. Maurizio?
2: Tu ed io l'Apo firmeremo senz'altro.
0: Beh, certo, dobbiamo impegnarci, anche
2: anzi,
0: perché poi
2: ci impegniamo.
0: Dopo Carlo Cottarelli
2: della raccolta delle firme.
0: Sì, perché sennò poi Carlo Cottarelli non torna più. Se facciamo.
1: No, è importante anche disseminare l'informazione sull'esistenza di questa raccolta firme, perché appunto quando tutte le persone a cui parlo dicono: ma sì, certo, è l'uovo di Colombo, perché non lo facciamo?
2: No, sì, è l'uovo di Colombo.
1: Che molti lo sappiano.
0: Certamente.
2: Ma è l'uovo di Colombo, ma è disseminata la vita pubblica italiana di uova di Colombo su temi che
0: sì.
2: Una cosa che mi colpisce, professore, è che poi, ma oggi sono forse molto severo con gli italiani, che poi queste promesse elettorali ce ne scordiamo. Non è che ne chiediamo ai politici di pagarne pegno se non rispettano, oppure se non danno motivazioni convincenti sul perché non hanno rispettato. No, ormai diciamo, la prendiamo come una medicina, se è una promessa elettorale.
0: Dica pure.
1: È un problema anche più serio questo. Cioè, ormai siamo così abituati a queste promesse che vediamo la campagna elettorale come uno spettacolo in cui se ne sparano grandi e il pubblico ridacchia rispetto a quanto grandi sono le promesse, e uno si può anche dire vabbè, accontentiamoci di questo, tanto noi siamo più scappati, sappiamo, non ci crediamo più alle promesse elettorali. Ma non è una bella situazione. Io vorrei avere una campagna elettorale in cui si può credere alle promesse, si fa una discussione seria e poi uno sceglie sulla base di diverse opinioni, proposte politiche, però tutte ugualmente realizzabili.
0: Sì, tra l'altro Aggiungo che un ragazzo ha inventato un'app per fare in modo che i partiti possano rendicontare le loro promesse elettorali e che gli elettori possano verificarle. Naturalmente però devono anche aderire i partiti a questo progetto, il conto, ti conto, iniziative simili. Faccio anche io una domanda, Maurizio. In questo caso legato al fatto che le opposizioni accusano il governo di aver stanziato tramite lo scostamento di bilancio 14 miliardi di euro in più per il riarmo. Ecco, dal suo punto di vista, in un momento di sofferenza per sanità, welfare, come appunto denunciano le opposizioni, finanziare la spesa militare in extra deficit è un passo necessario per rispettare i nostri impegni internazionali o rischia di sottrarre invece risorse alla crescita interna?
1: Ah, ci sono due questioni. Uno è quello se sia appropriato aumentare la spesa militare e portarla potenzialmente al 5% del PIL. Io credo di no, non sia necessario arrivare a questi livelli, però che ci fosse la necessità di aumentare la spesa militare portandola, non so, eravamo all'1,5% del PIL, secondo me se la portassimo al 2,5% del PIL e ci coordinassimo con gli altri paesi europei per avere iniziative di acquisti di armamenti in comune e organizzare una migliore difesa europea, quello sarebbe più che sufficiente. Però che ci siano da metterci delle risorse, questo secondo me è importante. Detto questo, c'è un'altra questione, ma lo dobbiamo fare necessariamente a debito? E se lo facciamo a debito oppure no, dipende anche da quello che è lo stato generale dell'economia. Secondo me le cose si fanno a debito, cioè si aumenta il deficit pubblico quando si è in recessione. L'economia è in recessione, approccio keynesiano, lo Stato deve spendere di più per tirare fuori l'economia da un buco. Ora noi in Italia non è che stiamo benissimo, c'è un problema soprattutto serio per i lavoratori dipendenti, ma nel suo complesso l'Italia sta crescendo, siamo quasi in piena occupazione, il tasso di disoccupazione non è mai stato così basso. A questo punto se fai più deficit, cioè metti dentro più domanda nell'economia, è possibile che quella domanda ti vada all'estero, perché quando l'economia sta già in piena occupazione tu aumenti la domanda o ti vai in aumento dei prezzi, che già aumentano per conto loro per via dell'aumento del prezzo di idrocarburi, o ti vai in importazione. Quindi l'idea di fare più deficit ce lo consente l'Europa, sì ce lo consente, però le regole europee sono diventate anche un po', forse un po' troppo generose. Io non ho, l'unica motivazione secondo me in questo momento per fare deficit, e la si può comprendere, è che ci sono elezioni il prossimo anno.
2: E beh, questo è l'interrogativo, perché come dicevamo in apertura, diciamo in prossimità delle elezioni le manovre economiche sono sempre state caratterizzate dal cosiddetto assalto alla diligenza, cioè tutti i partiti vogliono negli settori a loro più cari aumenti delle spese, cioè, quindi assisteremo probabilmente anche in Italia a questa cosa. E lei sottolinea giustamente che ci sono delle regole da rispettare, c'è anche chi dice no, ma sfreghiamocene delle regole europee, no? Facciamo.
1: No, quello sarebbe un errore. Allora,
2: ecco, non è una buona idea, no?
1: Allora, prima di tutto le regole europee sono diventate molto più morbide e si è stata mostrata la disponibilità di accettare la flessibilità per la spesa militare, per la spesa per l'energia. Adesso è stato mandato da Meloni una lettera che chiede, non è che chiede ulteriore flessibilità in senso stretto, chiede semplicemente che se l'Italia facesse più spesa per fronteggiare l'emergenza dell'aumento dei prezzi dell'inflazione, questa situazione di in qualche modo di emergenza, anche se un po' esagerata, venisse considerata valida tra i fattori rilevanti per valutare se l'Italia sta comunque rispettando o meno le regole europee. Qui non entro nei dettagli, ma questo termine fattori rilevanti è un insieme di fattori che la Commissione europea può considerare per dire sì, vabbè, state spendendo un po' troppo rispetto ai tetti, però non di molto e comunque ci sono fattori oggettivi. Quindi, le regole sono, e l'attitudine della Commissione europea è diventata, come dico, anche forse troppo elastica rispetto al passato. Però rimane importante rimanere in linea con le regole europee, perché i paesi in linea con le regole europee, nel caso di un attacco speculativo, possono, non automaticamente, ma possono avere il sostegno della Banca Centrale Europea. E questo è estremamente importante, avere una rete di protezione. Questo è particolarmente è più importante del passato, essere in linea con le regole europee.
0: Certo.
2: Lapo.
0: L'ultima domanda e poi congediamo il nostro ospite, ed è legata anche a una curiosità, perché le grandi aziende, oggi leggiamo sul Corriere che le grandi alleanze tra aziende private, insomma, sono tali per costruire gigafactory europee che, diciamo, non so se basteranno, ma comunque a colmare il gap con Cina e Stati Uniti. Quindi per il tema AI, oppure al contrario, senza un massiccio fondo sovrano europeo, la cosiddetta transizione anche dell'automotive, oppure anche per le AI è persa in partenza?
1: Credo che se facciamo le cose paese per paese non c'è modo di raggiungere quella dimensione che è necessaria per reggere la concorrenza delle imprese americane o cinesi. Questa è una questione generale in un mondo globalizzato così, se noi, ogni paese europeo si muove per conto suo. Ma prendiamo anche la Germania, che ha 84 milioni di abitanti, ci sono 4 province cinesi che sono più grandi della Germania. Noi dobbiamo fare queste iniziative, richiedono un mucchio di soldi, ci vogliono economie di scala, dobbiamo farle insieme agli altri paesi europei.
0: Chiarissimo.
2: Il professor Carlo Cozzarelli, scusa Lapo, diciamo ha disseminato questa nostra chiacchierata di utili consigli. Io mi permetto di suggerirvi il suo libro L'economia facile, edito Solferino, per avere le risposte che tutti noi cerchiamo spesso per capire quello che ci circonda, insomma, i prezzi, il fisco, le scelte economiche. Insomma, è molto, molto utile, caro professore. Detto questo, io Lapo forse volevamo chiedere qualcosa anche circa una certa squadra di calcio che milita nel campionato italiano di Serie A e gioca le sue partite.
1: È un tema divisivo però questo di domenica mattina non so se lo vogliamo affrontare.
0: Vabbè, ma adesso che non c'è il campionato mi sa che è possibile, adesso non ci
2: ma
0: sarà
2: lo mettiamo, ma lo mettiamo da parte,
1: parliamo della nazionale che abbiamo stiamo migliorando,
2: la sorprende questa nazionale che una settimana fa sembrava di Reietti, poi improvvisamente ci ha fatto quasi rinnamorare, ma questo è il miracolo del calcio, insomma.
1: Sì, abbiamo anche giocato abbastanza bene, non è soltanto che siamo sopravvissuti a Parigi, no? Abbiamo giocato anche bene, secondo me.
0: Decisamente, a me fa piacere anche perché questo è un paese tutt'altro che patriottico dal punto di vista, anche perché mi sembrava un po' stucchevole accusare Mancini di scarso patriottismo, per carità, legittimo arrabbiarsi con lui perché è stato un gesto orrendo andarsene via in quel modo, dopodiché ho visto molti italiani che la nazionale la seguono con l'occhio sbagliato e poi improvvisamente si inalberano perché Mancini ha fatto quella scelta tutto giusto, ma c'è una misura delle cose, è bene che sia tornato. Io ringrazio Carlo Cozzarelli che è stato con
1: grazie
0: noi, gentilissimo, a presto ancora.
1: Arrivederci,
2: arrivederci, a presto.
0: Allora Maurizio, abbiamo ancora 2 minuti e mezzo prima di andare a dare spazio al notiziario. 334 11 11 622. Una legge, dice un ascoltatore, sarebbe obbligare chi vince le elezioni a rispettare il programma e le promesse elettorali, altrimenti se no così non va bene, piace vincere facile. Va bene, questo è chiaro, però Maurizio, quando si vincono le elezioni si fanno delle promesse elettorali, si gioca sul fatto che l'attualità delle cose cambia, cioè se tu fai una campagna, vinci le elezioni e poi dopo un anno e mezzo scoppia una guerra, per esempio, devi cambiare, cioè sono piccole e grandi cose che cambiano anche la sostanza.
2: Sì, queste sono, diciamo, le giustificazioni alle quali la politica trova sempre il modo di aggrapparsi, no? C'è sempre qualcosa che impedisce loro di attuare il programma promesso. In realtà non è così, in realtà promettono cose che già sanno di non poter mantenere, no? Ripeto, l'interrogativo è: ma perché noi italiani, noi elettori, cadiamo sempre in questa trappola che riguarda entrambi gli schieramenti, per carità? Perché cadiamo in questa trappola? Perché quando ci accorgiamo che le promesse elettorali, perlomeno quelle più importanti, non vengono clamorosamente mantenute, ma proprio vengono dimenticate, dovremmo sollevarci, non ti dico come fare come la Spagna e la Francia scendere in piazza, ma insomma qualcosa del genere, o quantomeno quando si va a rivotare ricordarcene. Però invece noi, per noi le promesse elettorali sono come uno show, un spettacolo televisivo nel quale ci si diverte a sentire chi la spara più grossa, ma poi tutto finisce lì.
0: Nel tema della giornata, tra i temi della giornata troviamo anche un'altra questione, così facciamo un po' di bilancio dalla politica, un controbilanciamento tra notizie importanti, grandi, e anche quelle un po' più minimaliste. C'è anche una polemica sullo studio Rai intitolato a Pippo Baudo, la figlia assente, gli omaggi devono essere coerenti. E poi c'è anche il rebus Garlasco che sta trovando, non so se hai notato questa settimana, ci sono state almeno 5 vicende di cronaca, 5, che appartengono a 10, 15, 20 anni prima, tutte riaperte. Tutte, sì. Non so da cosa dipenda, ma improvvisamente nell'arco di una sola settimana abbiamo avuto anche ospite il fratello di Emanuela Orlandi, Pietro, proprio questa settimana a tempo reale, e adesso c'è appunto la vicenda Garlasco che sembra interminabile e nascondere cose ancora più grandi dietro. Non so te che idea, abbiamo 10 secondi, per cui se vuoi
2: 10 secondi vuoi che ti spieghi Garlasco?
0: Dopo ti impegni, te lo dico come lancio per dopo. È ovvio che non ti posso voler così male. Allora, 10 in punto, subito spazio al notiziario di Giornale Radio.
3: Giornale Radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 10 ed un minuto.
2: Giornale Radio News.
3: Buona domenica, bentrovati su Giornale Radio i titoli. Emergenza abitativa, esplode la protesta in Spagna, manifestazioni in tutto il paese, scontri a Valencia, ipotesi elezioni anticipate dopo la bocciatura dei decreti del governo Sanchez. Allarme dell'ONU in Ucraina, dall'inizio dell'anno oltre 15.000 vittime civili, il 55% in più dello scorso anno. Stranieri e diplomatici lasciano Kiev, il rinnovato appello di Mosca. Mersa a sorpresa nella capitale ucraina, se non fermata la Russia ci attacca. 4 ottobre l'Italia celebra San Francesco, festa nazionale ad Assisi, anche il presidente Mattarella. MotoGP, Marquez vince il Gran Premio del Giappone, sul podio le Aprilia di Martin e Bezzecchi.
2: Giornale Radio News.
3: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, redazione Gerardo De Vivo e Laura Supino, per lo sport Lorenzo Villanetti. Manifestazioni oceaniche in tutta la Spagna contro la crisi degli affitti e per chiedere al governo interventi più incisivi sul diritto alla casa. Forti tensioni a Valencia e Madrid e lo spettro delle elezioni anticipate si fa sempre più concreto. Sentiamo.
4: Il tintinnio delle chiavi di casa agitate con le mani alzate si propaga lungo la spina dorsale della Spagna, da Madrid a Valencia e in oltre 50 città. È il gesto simbolo della protesta per il diritto alla casa, innescata nei giorni scorsi dal caso dell'87enne sfrattata dall'abitazione in cui viveva da 70 anni ed esplosa dopo la bocciatura al Congresso dei provvedimenti varati dal governo Sanchez per rispondere all'emergenza abitativa. Ieri a Valencia scontri tra manifestanti e polizia, intervenuta con lacrimogeni e proiettili di gomma, 5 arrestati e 9 agenti rimasti feriti. Tensione altissima anche a Madrid, con cariche della polizia contro gruppi d'estrema destra che tentavano di raggiungere un accampamento degli attivisti per il diritto alla casa. 3 arresti. Tra oggi e domani il primo ministro Sanchez deciderà se andare al voto a fine novembre, anticipato rispetto alla scadenza della legislatura nel prossimo luglio. La protesta continuerà in ogni caso, tuona il sindacato degli inquilini e dalle piazze il grido subito sciopero generale. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
3: Nuova preoccupante escalation nella guerra tra Russia e Ucraina, e l'ONU lancia l'allarme. Nei primi 8 mesi dell'anno uccisi o feriti 15.280 civili, un aumento del 55% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Numeri forniti dall'alto commissario turco al Consiglio per i diritti umani a Ginevra, denunciati inoltre livelli scioccanti di violenza sessuale contro civili e prigionieri di guerra. Intanto si intensificano gli attacchi di Mosca contro le infrastrutture strategiche di Kiev, colpito anche il Ponte Nord che attraversa il fiume Dnipro. La Russia rinnova l'invito a diplomatici e cittadini stranieri ad abbandonare la città, mentre cresce l'allarme per un imminente attacco massiccio. Nella notte colpita la regione di Kharkiv, dove si contano 2 morti e un ferito grave, un'altra vittima, un marinaio, ad Odessa. In autunno pronto il missile balistico capace di raggiungere Mosca, annuncia intanto il presidente ucraino Zelensky, mentre questa mattina visita a sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco. Se non si ferma la Russia, la sua macchina da guerra si rivolgerà contro di noi prima o poi, le parole di Merz, giunto per annunciare nuovi importanti aiuti militari per l'Ucraina. Le elezioni parlamentari in Lettonia, lista unita, il partito del premier uscente Kulbergs si avvia verso una vittoria schiacciante con il 35,6% dei voti, registrando un incremento di 24 punti percentuali rispetto alla precedente tornata, un risultato che lascia prevedere una conferma della linea filo europea e del sostegno all'Ucraina, ma che si accompagna anche ad una forte avanzata dei partiti partiti populisti. Le persone vogliono davvero un cambiamento, la priorità è la crescita economica, le prime parole di Kullbergs. Torniamo in Italia. Dopo il via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica, l'esecutivo si mette al lavoro sulla prossima manovra.

0: dalla Commissione UE sulle spese per energia e difesa, richiedendo 29 miliardi di extra deficit. Metà saranno allocati su interventi per far fronte al nodo della sicurezza energetica e l'altra metà alle maggiori spese per la difesa richiesti dagli accordi in ambito NATO. I margini di flessibilità permetteranno maggiore respiro nella preparazione dell'ultima manovra economica del governo Meloni, sperando che Bruxelles ne conceda di ulteriori a fronte della fiammata dell'inflazione. L'esecutivo lavora a provvedimenti per sostenere la fuga all'estero dei laureati e i salari dei giovani, al rafforzamento dei bonus per l'efficienza energetica delle abitazioni e dei luoghi di lavoro e a un nuovo taglio dell'IRPEF per il ceto medio, con l'estensione dell'aliquota del 33% ai redditi tra i 40 e i 50 mila euro. Per Giornale Radio, Laura Supino.
1: 4 ottobre, San Francesco, patrono d'Italia, torna ad essere festa nazionale e Assisi, in occasione degli 800 anni dalla morte, lo celebra riunendo le regioni e i comuni capoluogo. Atteso anche il Presidente della Repubblica Mattarella, che parteciperà alla celebrazione eucaristica nella Basilica di San Francesco per poi rivolgere un messaggio al Paese. Paura ieri sera a Milano, dove un bus della linea 79 si è scontrato con un'auto lungo il Naviglio Pavese, periferia sud della città. Nell'impatto, avvenuto intorno alle 19, 7 persone sono rimaste ferite, tutte medicate sul posto. MotoGP in Giappone, Marc Marquez si prende anche la gara lunga dopo la vittoria nella sprint di ieri. Lo spagnolo della Ducati è arrivato primo davanti ai due Aprilia, Martin e Bezzecchi.
2: Parte con calma Marc Marquez, secondo dietro Martin. Studia l'avversario, il tracciato e le gomme. A metà gara il sorpasso decisivo per lo spagnolo della Ducati e la fuga, che al 24esimo giro gli vale quasi un secondo e mezzo di vantaggio sul connazionale dell'Aprilia. A festeggiare non è solo il Capronsito, ma anche Gigi Dall'Igna, direttore generale Ducati, giunto alla 100esima vittoria in MotoGP. Lo ascoltiamo a Sky.
3: Sicuramente era un circuito abbastanza buono per noi, anche se, ripeto, circuiti buoni, circuiti cattivi, quando arriva l'ultima parte del campionato conta poco. Secondo me aveva la gestione della corsa in mano e secondo me ha fatto la gara che voleva.
2: Dietro Marquez dunque Martin e il compagno di squadra Bezzecchi, coinvolto nel finale in un duello tutto italiano con Bastianini, autore del giro veloce ma giù dal podio. In classifica si accorcia il divario tra i due spagnoli, con Martin ancora leader del mondiale ma con soli 2 punti di vantaggio rispetto a Marquez. Prossima tappa, Indonesia, 9-11 ottobre. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
1: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: 7 giorni, un'infinità di notizie, una sola domanda. Cosa sta succedendo realmente nel mondo? La domenica si ferma il rumore e comincia il racconto. Questa è Domenica Specialmente.
5: Rieccoci in diretta, 10:09, Maurizio Mannoni e Lapo De Carlo con voi, Domenica Specialmente, Samuele Campochiaro in regia e ovviamente tutti voi che avete mandato i messaggi al 334 11 11 622. Maurizio, tra poco andremo nella nostra edicola virtuale e fisica.
6: Accidenti, un appuntamento che sta diventando popolarissimo.
5: Sì, ma il nostro Andrea Carbini ha avuto visite importanti, il sindaco di Milano è andato a trovarlo, è stato lui con lui a lungo. Vabbè. E non soltanto, quindi ormai è punto di riferimento. Tra l'altro devo dire più che comprensibile, visto che Andrea non è il classico, o sempre che, con tutto il rispetto per gli altri dicolanti, ma ha un humus culturale notevolissimo. Allora parleremo
6: che
5: con lui.
6: Che dicono i nostri amici da casa? Lapo, tu che hai il controllo della situazione.
5: Breve risposta esatta. E Giorgio, per esempio, ci fa notare che in questo momento c'è un tema nascosto di cui c'è l'elefante nella stanza. Ecco, questo ci sta dicendo. Vale a dire il tema russo. Perché nessuno dice che siamo in guerra con la Russia, o meglio, la Russia è in guerra contro di noi si fa finta di non saperlo. In realtà si sa, è una guerra che per il momento rimane ibrida. Si teme che, visto che è una notizia una settimana fa, che i droni potevano anche arrivare fino all'Italia, visto che c'è stato un potenziamento e anche uno spostamento di alcuni incrociatori che possono rappresentare un pericolo, perché possono muovere questi droni verso di noi. Tutto al momento rimane lì. È una guerra ibrida e anche fredda, Maurizio?
6: Ma sì, questo un po' rientra, un po', vedi come poi tutto si lega a farci un po' d'attenzione.

0: parte di quella tendenza a dimenticarci delle cose, a nascondere la polvere sotto il tappeto, che è tipica un po' anche del nostro paese, no? Le cose ci entusiasmano a volte anche in maniera eccessiva per una settimana, 10 giorni, e poi ce ne dimentichiamo. Per quanto riguarda la guerra, le guerre, è purtroppo un'osservazione che vale per tutto il mondo, insomma, ci si scorda della guerra in Ucraina, ci si scorda della questione palestinese, ci si scorda dell'attacco americano all'Iran, del caos nel Golfo, Persico, insomma di tutto, insomma, diventano routine, rumori di fondo, no? Rumori di fondo quotidiani.
1: Cioè troppe notizie uguale a niente, nel senso che sì, alla fine non riesce a contenerle.
0: Ci annoiamo dei fatti come se non dovessero più riguardarci, mentre invece come se la guerra poi non potesse deflagrare anche in maniera sconsiderata,
1: chiaro.
0: Allora, poi toccarci direttamente.
1: Tra poco ne parleremo con voi ancora, ma tra pochissimo andremo anche in edicola. Allora ascoltiamo una canzone, quella di Teddy Swims, Perfect Man, e poi di nuovo siamo con voi. Il nostro numero 334 11 11 622.

0: Questa è Giornale Radio, benvenuti in questa nostra domenica, domenica specialmente, ore 10 e quasi un quarto, l'Apo De Carlo Maurizio Mannoni e...
1: Ho notato l'Apo che questa settimana ci proponi musica più riflessiva, sì. Lo fai per omaggiarmi, lo sai perché...
0: È in linea con la mia mente, con la mia psiche.
1: Preferisco questo tipo di
0: No, siamo allineati, siamo proprio allineati, Maurizio. Piano piano mi sto mannonizzando. Questo è il processo genetico che sto vivendo. Allora andiamo in edicola e andiamo dal nostro amico Andrea Carbini, che insomma è pronto anche oggi. Ciao Andrea!
2: Ciao a tutti, ciao Maurizio, ciao Lapo.
1: Eccoci.
2: Buongiorno
1: Andrea.
2: A tutti gli
1: ascoltatori. Buongiorno. Ma ciao. Esce qualcosa di interessante di nuovo nelle edicole oppure è sempre la solita roba?
2: Ma dipende dai giorni e dai contenuti. Comunque sì, escono delle cose molto interessanti. Per esempio oggi ci sono le pagine culturali, sono interessanti, ci sono degli speciali fatti molto bene. Le Monde Diplomatique ha mandato in francese una bellissima raccolta di geopolitica. Le edicole in sostanza vanno frequentate, perché tutti i giorni l'edicola rispetto a una libreria presenta delle novità importanti. E dentro ogni cosa, dentro ogni giornale, dentro ogni rivista si trova sempre qualcosa di interessante da leggere. Guardate, i giornali italiani, io quei poco che leggo anche dei giornali stranieri, c'è sempre qualcosa di interessante da fuori. Oggi per esempio, dico un aneddoto, poi entriamo nel merito di altri temi, Le Monde fa una due pagine interessantissima sul modo di rileggere la geografia, perché l'ONU il 4 settembre ha accettato una delibera in cui si devono rivedere le mappe, perché le mappe con cui noi abbiamo ragionato geograficamente sono le mappe del fine 800, dell'epoca imperialistica occidentale. Oggi l'Africa giustamente dice attenzione, dobbiamo rivederle, perché l'Africa per esempio è molto più piccola rispetto a quello che è effettivamente geograficamente, gli Stati Uniti sono enormi ma sono molto più piccole, questo governo politico delle mappe geografiche come il governo della storia, è uscito un libro bellissimo su Putin allegato al Corriere della Sera di come rilegge lui la storia e le padroneggia, sono temi per esempio di grande interesse soprattutto per i giovani che si apprestano ad entrare nella battaglia politica.
0: Però
2: e nella
0: Andrea, perdonami, il motivo per cui Le Monde scrive questo è perché l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione per rivedere i plani sferi e le mappe del mondo, quindi
2: bravissimo, è proprio questo il tema, è proprio questo. E quindi loro hanno fatto un approfondimento, quindi come per tornare alla domanda di Maurizio che lui giustamente si pone, ma c'è qualcosa di interessante? La solita minetta. No, c'è qualcosa di molto, l'edicola è un luogo di informazione e di formazione. Bisogna frequentare le edicole giuste, frequentare le saper cosa si deve leggere.
1: Cioè di segnalarti Le Monde Diplomatique, insomma, che forse non sono molti.
2: No, oggi c'è Le Monde e Le Monde, però bisogna frequentarle, allora certamente si trovano degli aspetti interessanti che possono essere anche istruttivi e di forte valore.
0: Andiamo un altro tema che magari ci puoi segnalare.
2: Ma il tema di oggi direi che partirei da un tema che è quello del fondo che fa Veltroni sul Corriere della Sera, dove dice l'Europa un argine al trumpismo, a quello che sta accadendo negli Stati Uniti e quello che accade. Il senso dell'articolo sono le ultime 5 righe da cui si ricava il titolo principale, però leggendo oggi i giornali l'Europa è in una crisi profondissima, perché le prime 5-6 pagine della stampa parlano, le prime due, sul debito pubblico italiano e su tutta la manovra che viene fatta e che si dovrà fare. Parla poi della Francia che ha oltre 3.500 miliardi di debito con un tasso di PIL al 5,4, poi c'è Cottarelli che è un esperto del campo, ce lo dirà meglio lui.
0: No, ce l'ha già detto, perché è già intervenuto prima.
2: Ah, me l'ha già detto. Ecco. Poi c'è la questione spagnola che sta vedendo una parte di società che sta dicendo al governo attenzione perché sta venendo avanti il tema della casa. In Francia abbiamo visto, in Inghilterra c'è una situazione estremamente complessa, della Germania ce lo siamo un po' dimenticati, ma 3 settimane fa parlavamo del problema degli arrivi degli estremismi e tutto il resto. Cosa significa questo? Significa che oggi ci sono due pagine molto belle di approfondimento, una con l'intervista di Marc Lazar su Repubblica e un'altra di Stefano Menichini sempre su Repubblica, di come si deve atteggiare la politica oggi. Per esempio, lui prendeva un esempio di Buchanan nel Regno Unito, in cui lui oggi, ed è una proposta che mi permetto di fare anche al sindaco futuro di Milano, si è messo in testa di fare cose concrete, riforme attuabili, cose concrete, visibili, poche ma fatte bene, immediate, dove i cittadini possano anche misurare l'attività del governo in maniera semplice e reale. E anche per esempio Marc Lazar, prendendo spunto, lui è stato anche molto legato a Tony Blair, al mondo di Hollande in Francia, dice anche sul tema la sinistra deve iniziare a prendere in mano, dire dove ha sbagliato, dove ha fatto bene e anche iniziare a spiegare esattamente cosa deve fare su temi concreti. Questo vale per la destra, vale per la sinistra, vale per chi deve fare la finanziaria, vale anche per chi deve fare l'opposizione e poi andare a governare.
0: Chiarissimo. Andrea, mi permetto di inserirmi anche io e di farvi di segnalare sulla lettura un ottimo articolo di una corrispondente da New York che è Viviana Mazza, lo scioglimento dei diritti. Perché l'emergenza climatica, che è una delle minacce di questo tempo, è una, ma non se la passano bene nemmeno le conquiste civili che davamo per acquisite, come, vedi Maurizio, la possibilità di protestare. All'ONU pare ci sia un uomo, Michel Faust, con il mandato di tenere insieme le due questioni, e quindi lui fa questa intervista molto interessante e che vi raccomando, è una bella intervista di Viviana Mazza, appunto, a quest'uomo e a questo tema, lo scioglimento dei diritti sulla lettura. Andrea, direi che possiamo congedarci da te, e però ti ritroviamo sempre ogni settimana qui al Giornale Radio. Poi dici chi ti viene a trovare. Perché ormai
2: segnalo un libro molto bello che uscirà in Mondadori di Luca Fetti, L'arte del comando, dove lui, riprendendo gli antichi, spiega i leader moderni. Per esempio Solone spiega che tipo di leader era, parla di molto interessante, io questo lo consiglio, di Tucidide. Tutti personaggi che servono molto bene a far capire come si costruisce una leadership e cosa vuol dire essere gruppo dirigente. Io poi questo lo approfondiremo magari un altro, però il libro è molto interessante.
0: Lo ripeti come si chiama? Scusa? Come si
2: chiama? Luca Fetti, L'arte del comando, lo segnala Matteo Sacchi sulle pagine culturali del Giornale Nuovo, interessantissimo.
0: Molto bene, grazie Andrea, Andrea Carbini.
1: Grazie Andrea.
2: Fate una buona domenica, ciao Maurizio.
1: A ciao, presto. Ciao carissimo. Ciao.
0: Allora facciamo così.
1: Straordinario l'apo come il nostro. Come il nostro super edicolante riesca a leggere anche
0: tutto
1: Le Monde di Bonmatique, le pagine culturali,
0: certo, non dorme,
1: veramente è un pozzo di conoscenza
0: impressionante
1: e di indicazioni utili per chi va all'edicola dall'edicola e non vuole comprare il solito giornale sportivo, ma insomma cerca magari qualcosa di più.
0: Sì,
1: alto,
0: decisamente.
1: No?
0: Maurizio, lasciami essere brutale, mandiamo ancora una canzone e poi dopodiché torniamo io a te. Ti devo segnalare due articoli, volevo chiederti una cosa, il tema è anche quello delle scommesse, tra poco ne parliamo, 10:22.
1: Non ne so niente però, se vuoi.
0: Sull'Italia che, vabbè te lo dico, sulla stampa c'è, l'Italia è malata di scommesse. E
1: sì,
0: c'è un tema e volevo la tua opinione. In ogni modo, ora Dotan qui sul Giornale Radio.

0: 10.25 qui su Giornale Radio, la Potecarlo, Maurizio Mannoni, tutte le settimane, tutte le domeniche con voi. Maurizio, c'era, prima di arrivare della nostra prossima ospite, Francesca Reggiani, tra circa 10 minuti, c'era sulla stampa questo articolo che abbiamo ignorato, ma che io metterei in un così taglio basso, come si dice in gergo, perché la stampa segnala che l'Italia è malata di scommesse e i dati più recenti confermano che l'Italia ha una profonda emergenza sociale legata al gioco d'azzardo, con numeri che insomma descrivono un fenomeno di massa dalle proporzioni allarmanti. E nel 2024 la raccolta complessiva dell'azzardo in Italia ha superato i 157 miliardi di euro, con una crescita costante, pazzesco. Ecco.
1: Veramente sono quelle questioni anche a volte un po' sommerse, non che non si sappia che l'allarme ludopatia è molto forte, però insomma non ci si fa mai troppo caso, però evidente sono cifre che non so quante manovre economiche si potrebbero fare con questo volume
0: di...
1: Però c'è una ragione anche sociale evidentemente dietro, perché ci si affida alla sorte per cercare di svoltare nella propria vita e no, evidentemente si ha sempre meno fiducia in quello che poi può offrire il nostro paese concretamente, insomma col lavoro, con l'ingegno, ci si affida al gioco per trovare un miracolo che possa cambiare la nostra vita. Adesso non vorrei essere troppo sociologico, però... ma insomma molto spesso è anche voglia di giocare, insomma, no? Io credo di non aver giocato mai nulla, non vuoi che voglia segnalarmi come esempio da seguire, però insomma, se escludiamo le schedine negli anni 60, 70, nel Totocalcio, quelle due colonnine che mia madre mi mandava a giocare dal tabaccaio, che compilava a caso ovviamente, non conoscendo nulla di calcio, ma insomma.
0: Sì.
1: E poi dopo, sì, anch'io ho giocato un po' al Totocalcio, ma poco, molto poco, anche perché, non so se questo interessi il pubblico, la massa, ma ormai te lo dico, io sempre ho avuto paura nelle vittorie così derivate dalla fortuna, perché ho sempre pensato che poi si sarebbero compensate.
0: Sì.
1: Con... pensa un po' come sono fatto,
0: come sei ingenuo. Quindi, come sei ingenuo,
1: sarebbe compensate con cose gravi, no?
0: Maurizio, detto, ma
1: sto così come sto, sai, come sì, tipo sì, a 7:30 sì. sto.
0: No, scusami, c'è un messaggio di Federico, tra l'altro quando mandate i messaggi al 334 11 11 622, diteci ogni tanto anche da dove chiamate o mandate i messaggi, perché ovviamente ci aiuta, ci diverte anche sapere da dove ci chiamate. 334 11 11 622. Federico ti dice, Maurizio, più che chiedertelo lo dice, dice: il vero problema della sinistra e quindi dell'opposizione è che non ha una Giorgia Meloni, perché un Elly Schlein e un Giuseppe Conte insieme non riescono, dal punto di vista, probabilmente immagino io, comunicativo, a fare una Giorgia Meloni. Sei d'accordo? Cioè, come dire che se Giorgia Meloni fosse dalla parte dell'opposizione, quindi ci fosse una Meloni della sinistra, probabilmente la sinistra sarebbe più forte, ma avendo due mezze figure non si riesce a tenerne una. Questo è quello che dice l'ascoltatore. Sei d'accordo?
1: Sì, sì, posso essere d'accordo, però detto molto rapidamente, i leader politici crescono poi con la carica che hanno, che assumono. Giorgia Meloni all'inizio, francamente, sembrava, anche quando ha cominciato ad affacciarsi sulla scena pubblica della politica, non sembrava fosse potesse essere un leader che suscitasse così grande interesse. Poi piano piano, e poi soprattutto quando è diventata Presidente del Consiglio, è cresciuta da questo punto di vista, e così è accaduto anche ad altri leader. Se poi si hanno delle capacità, quando assumono un ruolo, e poi queste capacità vengono fuori. Può accadere anche per Elly Schlein, è accaduto per esempio per Conte, che era un oscuro avvocaticchio, molti dicevano così in maniera denigratoria, di provincia, è diventato quasi miracolosamente Presidente del Consiglio nella fase che tutti ricordano, ed è cresciuto enormemente come statura politica, come appeal, eccetera. Quindi ecco, non lasciamoci ingannare i leader poi crescono con la funzione che esercitano. Oppure scompaiono,
0: esatto, alcuni sono andati in dissolvenza. Sì, alcuni sono andati in dissolvenza e lo sappiamo. 10:30 minuti, andiamo velocemente in pausa, torniamo con voi tra pochissimo qui con Domenica Specialmente su Giornale Radio.
2: Giornale Radio.
3: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanze e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata, perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci, più punti di vista, più informazione. La radio libera di informare.

0: Soldi in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 10 e 32 minuti.
2: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sette giorni, un'infinità di notizie, una sola domanda. Cosa sta succedendo realmente nel mondo? La domenica si ferma il rumore e comincia il racconto. Questa è Domenica Specialmente.
4: 10 e 33 minuti, ben ritrovati ancora una volta qui su Giornale Radio. E allora Maurizio, tra poco con noi ci sarà Francesca Reggiani. E lì ci sarà da ridere, tra virgolette, nel senso che lei ci ha anche.
5: Ma anche da riflettere.
4: Anche da riflettere, lei, certo, certo.
5: Diciamo, fa parte di quella categoria di attori satirici e autori, perché lei si scrive le cose che porta in scena, che diciamo non si ferma alle facili battute, no, però del resto viene da una scuola, da una nobile scuola, quella della TV delle ragazze. Da ricordare, anche se tu sei molto giovane.
4: Sì, giovanissimo, guarda, l'anno scorso ho fatto 21 anni, infatti, è proprio uguale.
5: Serena Dandini, quella TV, sì. Che si ha quei programmi che si affacciarono nella televisione italiana con la Rai 3 di Guglielmi, insomma c'era un gruppo formidabile del quale Francesca faceva parte.
4: Eh sì, e infatti con lei andremo anche a contestualizzare questo momento storico nel quale la satira è difficile che possa farsi largo. Ci sono tante forme che vengono esplorate di meno in ogni ambito, la satira è una di queste. E poi il paradosso della realtà che supera la parodia e la
5: questo
4: è ormai dato.
5: E questa è la prima domanda che faremo a Francesca, ma insomma in un mondo così dove ci sono personaggi, no, che abbiamo elencato eccetera, ma a che serve la satira? Ci sono già loro, no?
4: Sì, esatto, questo è un po' il concetto. Ovviamente è una battuta che si è sempre fatta, a dirla tutta,
5: per cui un po' si è sempre fatta, però sì. Mi pare è sempre di più pressante.
4: Sì, diciamo che il macchiettismo adesso è diventato abbastanza palpabile, quindi si capisce. 10:35, allora andiamo ad ascoltare una canzone, tra poco andremo da Francesca Reggiani e ovviamente andremo con lei a raccontare, a parlare di tante cose. Ora live con Selling the Drama.

0: Rieccoci in diretta qui su Giornale Radio e bentrovati ancora una volta in attesa di trovare la nostra ospite. E allora rimanete con noi perché ovviamente tra poco il nostro auspicio di essere in diretta con Francesca Reggiani, che avevamo anche sentito prima. Detto questo,
1: guarda Lapo,
0: dimmi Maurizio.
1: Sì scusa.
0: No, solo per dire che appunto a breve, e poi i vostri certo. messaggi, ce n'è uno che ti volevo leggere dopo. Dimmi Maurizio.
1: No, volevo segnalare a tutti, ma insomma chi ha acquistato Corriere della Sera se n'è accorto, che c'è questa curiosità, diciamo, sulla prima pagina c'è un editoriale di Walter Veltroni sull'Europa, un argine al caos, e poi c'è l'annuncio di una intervistone di Aldo Gazzullo a Massimo D'Alema. Le botte ai cortei, le gaffe con Enrico, i miei tre amori, insomma.
0: Sì, ho detto.
1: Curiosamente, i protagonisti di una stagione politica lunga e importante nella sinistra italiana, addirittura nel Partito Comunista prima, poi nelle varie articolazioni di questa forza politica che ci sono state nel corso degli anni, curiosamente adesso fanno un altro mestiere entrambi, e diciamo si affacciano sulla prima pagina del giornale più importante italiano. Qualcuno tra i nostri ascoltatori più affezionati che la stagione politica, che anche la rimpiangono, troveranno molto curioso questo fatto, anche interessante. Altri, molti altri, non sapranno nemmeno più chi erano, sono stati Veltroni e D'Alema, però questa è la vita, insomma. Siccome parlavamo di leader, parlavamo di quello che succede nella sinistra, nel centro-sinistra, nel campo largo, eccetera, insomma, a volte l'assenza di personaggi politici di una certa caratura si sente, e come, quindi ve ne ho segnalati due di un tempo passato.
0: E devo dire, mi aveva fatto specie recentemente, l'avevo visto, la morte di un politico anche piuttosto noto nel periodo storico degli anni 80-90, morto, non dico nell'indifferenza, ma poco ci mancava. E mi aveva un po' colpito il modo in cui alcuni di questi si erano spenti, addirittura non nell'indifferenza, ma nell'ignoranza proprio della figura, perché molti neanche sapevano. Io mi ricordo che era morto appunto un personaggio come, cioè, quando è morto Arnaldo Forlani, insomma, Arnaldo Forlani è stato presidente del Consiglio, è stato ministro, è stato segretario della DC, no? E io mi ricordo che ci fu un articolo, ci furono anche delle editoriali sulla sua morte, ma mi ricordo che avevo detto un paio di persone: ah, è morto Forlani, e questi mi dicono: boh, e chi è? Come chi è? E io ho detto: ma davvero?
1: Cioè, beh, ma è così, insomma. Sì, insomma,
0: sì, beh,
1: diciamo, le generazioni, bisogna dividere queste cose per generazioni, quella.
0: Ma poi prescindendo dall'opinione politica, cioè non è che se.
1: No, ma bene, certo.
0: Cioè, non è quello, puoi morire qualcuno.
1: Tanti personaggi protagonisti della prima cosiddetta Prima Repubblica ce ne siamo dimenticati, insomma, no?
0: Ce ne sono pochi.
1: Forse
0: che
1: ci dimenticheremo molto più in fretta dei protagonisti di questa stagione politica.
0: E la sensazione è questa.
1: Che
0: la sensazione
1: passeranno è questa. E non sarà un grande dolore.
0: Forse,
1: non lo so.
0: Ovviamente
1: so, per qualcuno. Per
0: lunga vita, canto, no. Lunga vita, non è che stiamo dicendo.
1: Ma sì.
0: Era giusto, si sa.
1: Stiamo parlando di morte sociale, di morte politica, no?
0: Ferma tutto, siamo riusciti a trovare Francesca Reggiani, colpo di scena
1: qua.
0: E allora andiamo al telefono, ecco, ce l'abbiamo fatta, ben trovata.
2: Buonasera, buongiorno a tutti.
1: Ciao Francesca.
2: Maurizio.
0: Eccoci, abbiamo già presentato Francesca Reggiani prima, lo dico anche a lei, perché sennò sembra che siamo.
1: Abbiamo tessuto le lodi tue per la coerenza, per la capacità con il quale in tanti anni hai portato avanti coerentemente il tuo lavoro. E ci dicevamo, Lapo ed io, quanto sia difficile in questo periodo fare della satira. Ad esempio, io leggo una cosa che hai scritto, non so dove, su Instagram, eccetera. Riporti alcune frasi famose: Martin Luther King, I have a dream. Gandhi,
2: sì,
1: il cambiamento che vuoi vedere nel mondo.
2: Kennedy,
1: un uomo può morire, ma un'idea sopravvive. E poi Tajani, sì, la donna affabile, affidabile, alla gonna lunga. Vannacci, io una donna la preferisco sempre senza gonna. Ecco, sta tutto qui la difficoltà a fare. Che altro puoi aggiungere? Può aggiungere un autore di satira a queste ultime due?
2: No, posso aggiungere. In effetti, poi Maurizio, adesso poi, siccome tu sai che la satira è qualcosa che va avanti tutti i giorni, questo insomma piuttosto così, era un passaggetto così tanto per sottolineare che sì, per sì, alcuni di noi, anche generazionalmente parlando, sono delle questioni che pensavamo superate minimo dagli anni 50, hai capito? Quindi, però poi il lavoro nostro è work in progress, quindi alla fine adesso ho cancellato, perché lo farò in scena il 15 di ottobre al Teatro Ghione, sì, e come risposta di...
1: Titoli di testa, è un titolo che...
2: Sì.
1: Che ben sia... Se dice anche la nostra trasmissione, sì.
2: Esattamente, esattamente, e ho chiuso dopo Gandhi con Tajani: se vedete un drone, chiudete la finestra. Ecco,
1: perché, sì, perché fu un'altra delle sue frasi.
2: La trovo più secca e un pochino colpire. Più...
0: Sì.
2: Più della gonna, ok? Cioè la gonna poi è un qualcosa che lascia... così, un po' perplessi, dopo tante battaglie, cioè penso anche, non so, a Mary Quant, sì, quella che si è inventata la minigonna nel 61. E quindi,
1: pensa,
2: capisci? Come,
1: che ne avrebbe, sì, detto Tajani della mitica Mary Quant, eh? Chissà, vabbè, sì, ma queste, sì, poi in fondo sono anche cose
2: un po' di vista che, sì, così lasciano un po' così. La cosa bella del mio mestiere, come diceva qualcuno, e non, come tu sai, noi ci conosciamo dai tempi di Guglielmi, di quella Rai,
1: sì, dicevo, quando eravamo bambini più o meno, sì,
2: eravamo ragazzi, mi ricordo alcune feste dove partecipava il direttore, una volta c'era una mortadella gigante per festeggiare, sì, la chiusura dell'anno, insomma, perché poi Guglielmi fu l'uomo geniale, intelligentissimo, un genio, insomma, che portò una Rai 3 che io ricordo da ragazzina praticamente, che ne so, quasi in bianco e nero. Quei ciclisti, c'erano ciclisti a tutte le ore del giorno che pedalavano in giro per le regioni, alla Rai 3 di oggi. Per cui tutti quanti i personaggi, da Fazio, anche Chiambretti, Augias, che noi stessi, insomma, veniamo tutti quanti
1: da quegli
2: tanti, anni,
1: sì, che sono sopravvissuti. Sì, sì, sì, sì,
2: sì, sì. Siccome io penso che un conto è...
0: Sì, sì, prego, prego, Francesca.
2: Un conto, Maurizio, per finire per risponderti, un conto è acciuffare, diciamo, il successo con un gruppo, con una trasmissione, eccetera. Altro conto, per questo io sono soddisfatta comunque, è cavalcarlo per minimo 40-50 anni.
1: È quello,
2: capisci?
1: Quello è complicato.
2: Con un certo pubblico, senza essere troppo dipendenti dalla televisione, senza fare piagnistei. Tu lo sai che nel mio mestiere si ricevono tanti no e bisogna reggerli e bisogna andare avanti, ecco, quando, sì, uno poi ha una fidelizzazione col pubblico è molto bello, è un mio goal.
0: Francesca Reggiani, adesso non so se posso dare del tu perché siamo in radio ed è più comodo per non, come dire, non rendere la tua, però
2: perché
0: intanto,
2: tu mi vorresti dare del voi, per caso?
0: Mi piacerebbe dare del voi, è una cosa, una tendenza, ecco, che ho quasi cerimoniosa che mi piace molto perché mi sono un po' mannoniato così. Ma detto questo, no, Francesca, voglio chiedere, sì, se tra, diciamo, un po' così politically correct, che ormai nella parte degli ultimi 20 anni ha dilagato, la polarizzazione, altro termine nuovo, sì, gli algoritmi dei social, ecco, fare satira, sì, oggi è ancora un modo per poter far riflettere, per scardinare il potere, o è un esercizio di equilibrismo per non essere cancellati?
2: No. Allora, intanto io poi abbiamo, sai, io ho il senso della satira perché mi diverte, è un punto di vista che evidentemente ce l'ho anche da ragazzina, senza scomodare nessun filosofo, chissà chi, insomma. Poi dopo io sono anche un po' proiettiana, come sai, Proietti è stato il mio maestro, quindi a me piace anche quel senso di... È una grande disciplina al palcoscenico, così come anche la televisione. Cioè, per esempio, Avanzi sembrava un casino improvvisato, era tutto calibrato
1: meno
2: al
1: che
2: millimetro.
1: Casino improvvisato.
2: Ok, però è importante, secondo me, portare avanti le cose anche con un senso, che se vuoi, di gioco, cioè dire delle cose che rispecchiano il tuo pensiero e con un senso di gioco. E comunque c'è poco da fare, come diceva Proietti, core. a fa piagne so buoni tutti. Cioè, se uno ha il dono della risata, di far ridere, il sorridere è più difficile. È importante.
1: Sì. Ho visto, tra le tante cose belle che fai, ho visto un strepitoso faccia a faccia costruito da te tra Giorgio Meloni ed Elly Stein, che da solo.
2: Oh, grazie. Grazie.
1: Senti,
2: mille,
1: ma Giorgio Meloni ti affascina? Dai, rispondimi un po' con la sua voce, se ti va. Ti affascina?
2: Giorgia Meloni, intanto è chiaro che oggi ha avuto il governo più longevo da Pipino il Breve ad oggi. Infatti, mi vorrei far chiamare Giorgia Longeva. Come avrete notato, io dall'inizio, per dar un segno più, mi faccio chiamare presidente, non presidentessa. E anzi, mi sarei voluta far chiamare, per dar un segnale ancora più netto, Giorgio. Poi però mi sono detta meglio di no, perché se no al PD gli viene uno sturbo.
1: Sì. Senti, per par condicio, dimmi anche
2: Mannoni,
1: brava, dimmi qualcosa con Elly, con Elly Stein, per far
2: Giorgia
1: par condicio.
2: Giorgia Meloni, Maurizio, sì, è un pilastro attraverso il quale io cerco di spiegare le debolezze e le mie perplessità sul PD. Feci una prima e l'intervista doppia, come tu hai visto, è molto efficace. Sì. Io feci la prima ai tempi di Maria Elena Boschi, che naturalmente c'era la renziana, c'era Renzi, eccetera, eccetera. A faccia con la Meloni era estremamente efficace. E poi la ritirai fuori prima di fare questa collage con Concita De Gregorio, che per me rappresentava una certa sinistra, capisci? Tutto qua.
1: Sì, una sinistra radical chic, molto snob.
2: Ha un linguaggio, sono Maurizio, non puoi pensare che il linguaggio sia qualcosa che non appartenga alla mia femminilità direttamente proporzionale con quella che è la carica emotiva che ci portano i nostri nonni dai tempi di Kafka in poi, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Ma Elly come fa Elly Stein?
2: Elly è più difficile. Intanto Elly presuppone 2 ore e 40 di trucco. Se tu la vedi lì sui social te ne rendi conto, è difficile. È bello quello che dice Elly, secondo me, che oggi il PD come nuova, diciamo, punto di arrivo vuole, un pochino così accennata, ma è complicata, per dare un segno di cambiamento, intanto si parta dal simbolo. Per cui, siccome non esiste più la classe operaia o contadina, basta falce e martello. Oggi la gente porta il cibo in bicicletta oppure lavora nei call center. Dunque, il nuovo simbolo del PD che io voglio proporre sarà la pizza col telefono.
0: Bella questa. Attenzione che se ci ascolta la usa veramente, non vorrei dire. Mi sembra buono.
2: Vabbè, chi lo sa? No, chi lo sa?
0: Visto che siamo in periodo storico in cui la satira sconfina, e quindi mi sembra che entrambi i due poli si tocchino. Francesca, una domanda. Visto che nel tuo ultimo show hai ironizzato sulla società che ha promosso la deficienza naturale a intelligenza artificiale, davanti alla corsa appunto dell'intelligenza artificiale e ai cosiddetti deepfake, no? Che falsificano i volti, la realtà.
2: Mamma mia.
0: E qui mi volevo appunto il tuo punto di vista, perché anche qui la satira può perdere il monopolio della finzione o di quello che poi è il paradosso, specialmente con le nuove generazioni.
2: Questo non c'è dubbio, perché è un qualcosa di dilagante talmente tanto. Io penso che siamo, diciamo, alla punta dell'iceberg, e chissà cosa può questo sviluppare in maniera quasi esponenziale. Non ci arrivo bene. Quello che poi io non ti so dare una risposta, se non è un fatto che a noi inquieta, a quasi tutti inquieta, poi se ci pensi bene, no?
0: È vero, è così.
2: Anche col pressappochismo che esiste, per esempio, non so, in politica. Quelle sono cose delicate, non si sa dove si può arrivare, ma proprio per questo io penso che uno dei mondi che sicuramente non può essere edulcorato da nulla di simile è il teatro. Perché, per esempio, tu un attore con l'intelligenza artificiale lo puoi rifare un film, una voce, un programma televisivo radiofonico, però il teatro presuppone di due cose. l'attore in carne ed ossa e il pubblico.
0: Sì.
2: Se no non è teatro.
1: Certo. È vero.
2: Quindi aggiungo, mi rifugio con questa risposta.
1: Aggiungi cosa, tanti personaggi della televisione odierna fossero fatti con l'intelligenza artificiale, sarebbe meglio, no? Vabbè, questa era un po' una cattiveria.
0: Ma, tanto ne diciamo tante. Mi sembra che buona.
1: Titoli di testa al Teatro Ghione, che è un bellissimo teatro romano.
2: E è la prima volta che vado e lo faccio con grande piacere.
1: Il 15 ottobre io ci sarò, Lapo purtroppo credo di no, perché dovrebbe scendere da Milano e lui
0: Roma.
1: Non si sposta da Milano, no, sono questi
2: io
1: milanesi.
2: Non si sposta da Milano,
1: che...
2: vedi?
1: No, e questi vado... milanesi che
0: no, già
1: Milano,
0: se vado a Concorezzo già mi sembra troppo, dici, aspetta,
1: così, no, è così.
0: E quindi è così. Però mi piacerebbe venire.
2: Peccato però, perché ci sono dei pezzetti nuovi anche sul ruolo dei giornalisti, Maurizio.
0: Ah, attenzione. Possiamo avere una minima anteprima? In che senso dei pezzetti nuovi sul ruolo dei giornalisti?
2: Beh, ti ringrazio che non hai usato la parola spoilerare.
0: No, la parola spoilerare
2: è bandita. Con l'anteprima la vedo meglio.
0: Ah no, abbiamo fatto una revisione dei termini da utilizzare in questa trasmissione, Francesca, per cui credimi, non si usa la parola.
2: No, bravo, bravo.
0: Per cui ti prego.
2: Poi senza essere antipatica rispetto alla, così, anche a questi inglesismi, no?
0: No.
2: Improvvisamente entrano.
0: No, ma visto che siamo che, insomma, in una call facendo un meeting tra noi tre, spoilera un po' questi termini, Francesca. Sto scherzando.
2: No, allora, il piccolo assaggio è che naturalmente noi ci siamo resi conto che l'andazzo è che prima i giornalisti si occupavano dei politici, chiedevano, si interessavano al mondo politico, oggi sono i politici e che si occupano invece dei giornalisti.
0: Sì, è vero.
2: E ho detto tutto, perché i giornalisti sono diventati un po', non so se siete d'accordo, i veri divi dello show business, no? Con tutto l'indotto che ne deriva sui social, fanno conferenze, inaugurano, che ne so, enoteche, congressi, tournée, fanno sold out a teatro, conducono programmi televisivi, dove sono ospiti altri giornalisti che a loro volta conducono programmi televisivi assieme ad altri giornalisti che andranno poi a fare gli ospiti in altri programmi condotti da altri giornalisti, tutta la giornata e in tutti i palinsesti. Sì. Che praticamente per il pubblico uno vede dei salotti televisivi in cui i giornalisti si intervistano fra di loro, si dicono "io non l'ho interrotta" tra di loro. Si dicono "lei non ha un gran senso della democrazia" fra di loro, si dicono "la vedo un po' nervoso questa sera" fra di loro. Tu capisci che dopo due ore di programma fra di loro, uno a casa si chiede, ma ammette l'spettatore, dopo due ore di puntata fra di voi, cosa mi rimane? Soprattutto la puntata, di che qual era il tema?
0: Sì, chiaro. In effetti questa è una modalità che pervasiva e che tra l'altro mi pare che riguardi molto questo tipo di periodo storico, che è cambiato molto nel racconto, no? Infatti, ecco, l'ultima domanda che volevo fare, Francesca, è visto che, insomma, ci sono state nomine culturali contestate, c'è rimpasti di governo, va bene, ma gossip che è entrato poi anche prepotentemente nella politica e non soltanto in Italia, senza fare nomi, gli Stati Uniti e Trump, ma qual è il personaggio, diciamo la dinamica degli ultimi mesi, che secondo te fotografa meglio l'Italia di oggi?
2: Il personaggio?
0: Sì, c'è.
2: Ah, sai.
0: Non te l'aspettavi questa? Questa è una domanda che avrei voluto concordare.
2: No, perché ci sono tante questioni che succedono, che sono accadute, che sono assurde, se vuoi, da Garlasco, in cui veramente... è una vicenda assurda.
1: Sì. Ma Vannacci ce l'hai nel repertorio?
0: Abbiamo fatto 10 minuti senza nominare Vannacci, no. Non possiamo nominare.
1: Ce l'hai nel repertorio? Pensi di metterlo?
2: Ma guarda, sì. Lo sì. So, una svisatina finale. Maurizio, mi senti tentennante? Perché in realtà io oggi studio.
1: Sei tentato.
0: Ah, stai studiando?
2: No, studio, cioè sì, esattamente, perché io per fare il copione che andrò a fare intanto a Trapani giovedì, ma la prossima settimana al Ghione, devo studiare, per cui Vannacci l'ho messo e l'ho sistemato comunque, rispetto al fatto che oggi, è banale dirlo perché l'hanno già detto tutti, ma balza agli occhi che noi abbiamo passato un ventennio berlusconiano, dicendo Berlusconi male,
1: lavoro ne avete avuto voi autori di satira, insomma ve ne ha dato parecchio.
2: Io facevo un pezzo carino che io mi chiamo Angelica, sono una ragazza pulita, innocente, italiana. Se qualcuno mi chiede se è più bella, se è meglio per una ragazza bellezza o intelligenza, io rispondo bellezza. Oh, nessuno mi ha mai dato una pacca sull'intelligenza. Certo. E tutto questo scaturiva da quell'atmosfera là. Adesso sì, poi, sì, siccome poi ci sono stati governi di tutti i tipi, che come tu sai, insomma, noi abbiamo visto di tutti i colori, di destra, di sinistra, tecnici di scopo, emergenza nazionale, santi, navigatori, poeti, gialli rossi, rossi gialli, eccetera, eccetera. Poi è arrivata la Meloni a quel punto sembrava il male assoluto, e adesso che appunto Vannacci, lì lo nomino praticamente, diciamo, si porta in palmo di mano quella che è stata la vittoria, no, in Sassonia, in Germania, come si chiama, AfD, insomma, dei nazisti praticamente, no, in qualche modo si può dire, usare questo termine,
0: sì,
2: per riconoscere, sì, sì, questa linea politica, questo credo. Effettivamente sia Berlusconi che la Meloni sembrano una Madre Teresa di Calcutta e l'altro Gandhi, ecco, in questi termini nomino.
0: Ebbene, non c'è dubbio. Francesca Reggiani con noi. Oh, tanto grazie. Siamo arrivati alle 10:59, stiamo per chiudere il programma, ma intanto grazie della presenza. E poi so che vi vedrete, te e Maurizio Mannoni, perché se viene appunto, visto che siete già a Roma, per me sarà un po' più difficile.
2: Non c'è dubbio, se Maurizio, ma sai, con Maurizio è appunto, ripeto, è un rapporto di lunga data, e certo, passa attraverso sia un gruppo di lavoro al quale alcuni di noi sono ancora molto affezionati, insomma, dei bei ricordi ci hanno dato molto.
1: Come no.
0: Francesca, grazie ancora di essere stata con noi, a prestissimo.
1: Ciao,
2: grazie,
1: ciao,
2: a voi,
1: ciao.
2: Si vuol venire a Roma, Lione il 15.
0: Molto
2: buona,
0: certamente.
2: Buona domenica.
0: Grazie, grazie Francesca,
2: grazie,
0: Reggiani, grazie ancora.
2: Tante, grazie.
0: Maurizio, siamo arrivati al termine, c'è già pronta Eri Garuti con Italia 10 lode, e dove ci porterà in giro per l'Italia a scoprire posti, luoghi, sapori, cose, nomi, animali, tutto, cioè praticamente. Per cui Maurizio, non mi resta che congedarti, benedirti e ovviamente rimandarti la prossima settimana a cose più amene, anche adesso in questa domenica. Non so cosa farai, ma andremo fondamentalmente a divertirci un po'. Va bene, Maurizio?
1: Ma speriamo.
0: Sì, santo cielo.
1: Ma anche questa settimana abbiamo cercato di toccare tanti temi, come sempre.
0: Grazie.
1: Perché
0: allora
1: è la vita.
0: Certamente. Grazie anche a Samuele Campochiaro in regia. Grazie a tutti quanti voi che ci avete seguito. Adesso seguite anche Eri Garuti. Ciao, Maurizio. A prestissimo. Ciao a tutti.
1: Ciao, Lapo, e ciao a tutti.
0: Ciao, ciao.
3: Giornale Radio. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 11 ed un minuto.
5: Giornale Radio, news.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Il 4 ottobre torna festa nazionale per celebrare San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia. Nell'ottavo centenario della morte del santo, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è oggi ad Assisi, dove pronuncerà un discorso alla nazione dalla loggia del Sacro Convento. Il cuore delle celebrazioni è la Basilica Superiore, con la messa presieduta dal cardinale Matteo Zuppi. L'olio per la lampada votiva viene offerto quest'anno dall'Umbria. Ad Assisi sono attesi circa 4.000 pellegrini e turisti, insieme rappresentanti di 18 regioni e altrettanti comuni.
6: Tensione in Spagna per la crisi abitativa. Il governo di Pedro Sanchez è stato sconfitto in Parlamento sui due decreti per la casa. Il primo, che prevedeva tra l'altro il blocco degli sfratti per le persone vulnerabili e la proroga dei contratti d'affitto in scadenza, è stato bocciato con 178 voti contrari e 172 favorevoli. Contro hanno votato anche gli indipendentisti catalani. Intanto migliaia di persone sono scese in piazza in oltre 50 città. A Madrid il governo stima 70.000 manifestanti, mentre gli organizzatori parlano di 500.000. Tensioni a Valencia, 5 arresti e 9 agenti feriti.
7: Restano alte le tensioni sullo stretto di Hormuz. Teheran fa sapere di aver ricevuto dagli Stati Uniti alcune proposte attraverso un mediatore, dopo aver presentato una tabella di marcia di 7 giorni per la riapertura dello stretto. Ma il presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore Ghalibaf avverte che Hormuz resterà chiuso finché non saranno soddisfatte le 7 condizioni poste dall'Iran sulla base del memorandum di Islamabad. Ghalibaf ha aggiunto che è finita, parole sue, l'epoca delle richieste unilaterali e che la posizione di Teheran resta chiara e definita.
6: In Italia, per la cronaca, vasto incendio all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. Le fiamme hanno interessato una ventina di case mobili. Il primo bilancio è di un ferito in codice rosso, 7 in codice giallo e 16 in codice verde. Impegnati nei soccorsi 20 vigili del fuoco e 6 mezzi del 118. Durante le operazioni è stata avvertita anche un'esplosione, complicata dalla presenza di bombole di GPL e automobili. L'incendio è ora sotto controllo, ancora da accertare le cause.
7: Il caro carburanti è costato agli automobilisti italiani oltre 4,7 miliardi di euro in più in 6 mesi. A calcolarlo è Adusbef, che ha analizzato consumi e prezzi medi alla pompa tra marzo e agosto. Nel periodo considerato, la spesa complessiva per benzina e gasolio ha raggiunto circa 30 miliardi di euro, contro i 25,3 miliardi dello stesso periodo del 2025. Solo nei mesi di luglio e agosto, secondo l'associazione, l'aggravio per i rifornimenti è stato di 1,7 miliardi di euro.
6: I motori, caos al Gran Premio del Bahrain di Formula 1 durante il giro di formazione dietro la safety car. Diverse monoposto, tra cui quelle di Max Verstappen e Lewis Hamilton, hanno accusato problemi tecnici. La Ferrari del britannico si è addirittura fermata in pista prima di riuscire a ripartire. La direzione gara ha quindi richiamato tutte le vetture nella pit lane, rinviando la partenza. I problemi sarebbero legati ai software delle monoposto, messi in difficoltà dalla bassissima velocità. La FIA ha deciso di ripristinare l'ordine originario della griglia. Verstappen in pole, Hamilton al suo fianco.
7: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Italia, 10 e lode.
8: Siamo diventati uno dei paesi più capaci di esaltare il genio della creatività in tantissimi settori. Siamo apprezzati in tutto il mondo per i nostri stili di vita, per la bellezza dei nostri territori, per i tesori artistici che custodiamo, per la cultura del cibo e del vino che diventa patrimonio internazionale.
5: Italia 10 e lode. Un viaggio tra le meraviglie e le eccellenze del nostro paese. Con Eri Garuti.
9: Eh sì, il presidente Mattarella ci onora sempre delle sue parole nella nostra sigla e quindi siamo molto felici di questo. Buongiorno da Eri Garuti al microfono con Samuele Campochiaro in regia qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. E parlavo del capo dello Stato in questi minuti, lo sapete, è in una delle mete turistiche più significative per gli italiani, anche per milioni di stranieri, cioè Assisi. E di solito, appunto, per il 4 ottobre, anniversario della morte di San Francesco, alla loggia del Sacro Convento, cioè quello affacciato

Parlato già la settimana scorsa, vi abbiamo invitato a fare uno dei percorsi, ad esempio, del Touring Club Italiano, anche in tema spirituale. Noi oggi andiamo invece in Sicilia, in Liguria e in Emilia e poi in un certo senso anche in tante altre località, perché preannunceremo molte iniziative previste per le giornate del FAI e quindi indicazioni utilissime se siete a caccia di idee per il prossimo weekend. Ma prima di tutto avremo un ospite che è un influencer della cucina antispreco, che ci insegnerà come utilizzare tutto, no? Ma proprio tutto, di alcune verdure di stagione. Si chiama Alessio Cicchini, ma in arte conosciuto come Rucola. Noi siamo in diretta, quindi se volete farvi sentire anche voi, mandateci i vostri messaggi vocali o scritti al nostro numero WhatsApp 334 11 11 622. E ora però c'è la musica che ovviamente ci accompagna tra un ospite e l'altro con molta gioia. In questo caso vi dico che poco prima di Alessio Cicchini e Rucola ci accompagna James Bay con Easy Distraction.

0: con Easy Distraction e voi siete ovviamente su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Eri Garuti, questa è Italia 10 e Lode. E il nostro primo ospite oggi è Alessio Cicchini, detto anche Rucola. Buongiorno, come ti devo chiamare, Alessio o Rucola?
1: Buongiorno, buongiorno. Ma guarda, ormai sono abituato anche a essere chiamato Rucola, quindi va bene così.
0: Ma come si pronuncia? Bisogna dirlo con le due O e le tre A. Fammi sentire tu come si pronuncia bene.
1: Ma inizialmente l'idea era di farlo pronunciare Rucola, quindi proprio esclamato, però poi ho capito che non era fattibile, che era troppo complicato farlo capire a tutti, quindi va benissimo anche Rucola, semplicemente.
0: Va bene, per gli amici. Sei youtuber, esatto. Influencer, sei anche giornalista o comunque insomma collabori con alcune testate della carta stampata. Insomma, sì. Sui social proponi menu.

0: che ormai sono imperdibili, almeno per chi segue la cucina soprattutto vegetale e soprattutto antispreco, no? Tu proponi interi menù basati su un singolo ortaggio, cavolfiore, zucca, e utilizzati tutti senza sprecare nulla, comprese bucce, semi.
1: Sì, esatto. La cucina antispreco è un po' la mia ossessione e credo che anche alla luce di quanto oggi sia alto il costo degli ortaggi, no? che maneggiamo quotidianamente, e il costo chiaramente è dovuto anche a fattori ambientali, sociali, insomma la questione è molto complessa, credo che sia ancora più importante imparare ad usare ciò che acquistiamo fino all'ultimo grammo, quindi anche quelle parti che noi consideriamo di scarto, perché di fatto poi le paghiamo quelle parti, esattamente come paghiamo la parte cosiddetta nobile. Quindi sì, è un po' la mia missione, la mia ossessione, chiamala come vuoi, e sui social appunto propongo delle ricette o comunque delle preparazioni proprio per valorizzare queste parti che altrimenti sarebbero un po' difficili da trattare. Ecco.
0: Quindi per ragioni ambientali, per ragioni antispreco. Senti, tu hai anche pubblicato un libro, quindi ci sono le tue ricette proprio, al di là dei tuoi video sui social, c'è il libro di ricette, mi dispiace, non c'è altro modo per dirvelo, è tutto buono.
1: Sì, esatto. Sì, allora io ho pubblicato, cioè sono in uscita con un secondo libro e questa è una cosa che mi rende molto felice. Il mio primo libro si chiama Non buttarlo ed era dedicato proprio solo ed esclusivamente agli scarti, quindi proprio alle parti che normalmente si butterebbero, ed è uscito nel 2023. Ha avuto due ristampe, quindi è stato un bel successo.
0: Sì.
1: E adesso il 16 ottobre uscirà il mio nuovo libro che si chiama È tutto buono, dove invece i protagonisti sono gli ortaggi nella loro interezza, quindi non solo le parti di scarto ma anche quelle nobili.
0: Faccio un esempio eclatante di qualcosa che nessuno terrebbe mai e che invece tu utilizzi, insegni a utilizzare.
1: Ma allora, le cose che io tengo e che tanti altri butterebbero sono tante. Adesso mi viene in mente una cosa perché la sto preparando proprio questa mattina per il pranzo della domenica, sto facendo il menù che è contenuto nel mio nuovo libro con il porro. Userò anche le radici del porro, che sono commestibili in realtà se ben lavate, e si possono friggere, impanate con un po' di farina, e danno una nota croccante, anche un po' aromatica, no? Sempre con quel sentore di cipolla ai piatti, quindi per esempio su un risotto, su una polenta, insomma su un piatto morbido, danno quel tocco di croccantezza.
0: Teniamo presente.
1: Quindi quella è la prima cosa che mi viene in mente.
0: Ok,
1: sì.
0: Senti, quanto è importante la stagionalità per te, ma anche per il gusto, cioè non solo per ragioni ambientali?
1: Certo, no, tantissimo, chiaramente nelle stagioni in cui gli ortaggi nascono e si sviluppano al meglio, anche le loro proprietà nutritive e di gusto sono migliori. Ad esempio, adesso siamo verso la fine, cioè ormai in realtà sarebbe già finita l'estate, ma quest'estate continua imperterrita con caldo e sole. Però ad esempio un ortaggio che è tipico dell'estate, che è la zucchina, ha in realtà anche una parte per esempio molto che viene scartata, proprio non viene nemmeno considerata cibo, che sono appunto i talli delle zucchine, cioè la pianta, no? La pianta con la quale cresce la zucchina. E in questo periodo che ormai in tutti gli orti le zucchine stanno per finire, no? Tutti quanti tagliano la pianta, e in realtà quella pianta si potrebbe mangiare, quindi se c'è qualcuno che sta ascoltando che ha un bell'orto, vi dico non buttatela, insomma quando tagliate la pianta per far spazio alle colture autunnali, usatela in tanti modi, poi ce ne sono tanti, sì.
0: Ok, perfetto. Senti, tu hai una storia un po' particolare, prima di diventare rucola insomma eri un esperto di social media e quindi da questo hai fatto anche parte dello staff di MasterChef, no? Quindi diciamo che hai messo insieme tante cose, anche una passione che veniva dalla famiglia, no? Perché ho letto che tuo padre era chef e quindi hai messo tutto insieme e adesso insomma lasciami dire che spacchi con i tuoi video.
1: Grazie,
0: evidentemente.
1: Grazie.
0: Allora, tra l'altro tu fai il regrowing, cos'è? Lo insegni anche a noi?
1: Sì, Certo, allora è una tecnica agricola, possiamo definirlo così, che consiste nel prendere delle parti di scarto degli ortaggi, quindi ad esempio, visto che ho citato il porro prima, la parte basale del porro, cioè quella proprio con le radici, che io sui social chiamo simpaticamente culetto, come appunto il culetto del
0: scritto
1: pane.
0: Scritto come cool all'inglese, però poi...
1: Esatto, ovviamente.
0: Però quello
1: sì,
0: è
1: sì,
0: poi...
1: Sì. Sì, di fatto sì. E prendendo questa parte, immergendola in un recipiente con pochi millimetri d'acqua, quindi proprio si tratta di 2-3 millimetri, giusto le radici devono essere in acqua, non il porro in sé, si potrà assistere proprio alla ricrescita del porro, cioè nel giro di 2-3 settimane, proprio dalla parte basale ricrescerà un ortaggio clone dell'ortaggio madre, diciamo,
0: fantastico,
1: in questo caso
0: fantastico.
1: Quindi un nuovo porro.
0: Guarda, io ho provato una volta con le patate, che ci riescono tutti, ho messo le patate, sai, piccoline, le ho tagliate, le ho messe nella terra e sono uscite praticamente le stesse che avevo comprato, quindi io non ci proverei più, però magari prima o poi imparo. Sicuramente tutti quelli che ci ascoltano saranno più bravi di me. Ti volevo chiedere, andiamo sul pratico, hai una verdura, un prodotto di un territorio particolare che in questo momento magari sta arrivando a fine stagione e rischia di essere sprecato, cosa ci si fa per esempio con le zucchine?
1: Guarda, esattamente quello che dicevo prima, infatti, proprio la cosa che in questo momento va nel cestino più di tutti, forse nell'orto, è proprio la pianta della zucchina.
0: Okay.
1: Perché, come dicevo, le persone fanno spazio a magari a degli ortaggi nuovi, agli ortaggi autunnali e invernali.
0: Giusto, giusto.
1: E quindi, visto che la zucchina fa una pianta enorme, viene tagliata e buttata tutta. Ma in realtà le foglie della zucchina e anche proprio i gambi, cosiddetti talli, appunto, sono perfettamente commestibili e anzi ci sono varie parti d'Italia, soprattutto al sud, dove vengono già usati tradizionalmente, ad esempio in zuppe oppure ripassati in padella con un po' di pomodoro, come fossero appunto delle verdure a foglia verde, cioè delle diete, degli spinaci.
0: E anche i germogli, no? Sì. Per esempio in Sicilia, appunto con la zucchina lunga siciliana, ci sono questi tenerumi di cui tu mi hai, come dire, fatto scoprire l'esistenza. Che ci siamo sentiti, me ne hai parlato.
1: Sì, allora in realtà la cosa molto particolare è che i tenerumi siciliani, appunto, sono proprio una varietà molto specifica della Sicilia, perché sono i germogli, insomma, tutta la parte verde della zucchina lunga siciliana, cioè proprio quella tipica della Sicilia, che è quella, non so se hai presente, che all'interno è un po' bianca, cioè sembra quasi, potrebbe quasi sembrare un cetriolo da qualche punto di vista, e ha un sapore anche più fresco, più leggero, no? Magari rispetto alla zucchina classica. E appunto in Sicilia viene fatta questa minestra tipica, famosissima, che è la minestra con i tenerumi, dove tra l'altro, oltre a mettere appunto i tenerumi, si mette anche un po' di pomodoro, cipolla, qualche patata, e ci si spezza dentro la pasta. Cioè gli spaghetti di solito vengono spezzati in tanti pezzi, perché magari una volta l'idea era che
0: Teniamo presente, teniamo presente anche questa ricettina con i tenerumi della zucchina lunga siciliana. Senti, grazie, noi tra poco andiamo proprio in Sicilia, quindi grazie per averci aiutato a fare questo link, diciamo, questo legame con quello che seguirà. Parleremo di frutta secca, quindi di mandorle, pistacchi, tutto quello che in Sicilia viene prodotto. Grazie mille.
1: Fantastico.
0: Alessio Cicchini, detto Rucola, e alla prossima.
1: Alla prossima. Grazie per l'invito, buona domenica.
0: Sì, insomma, io imparo sempre qualcosa da questo programma, forse anche voi. Let's Get Married, Miley Cyrus.

0: E dopo Miley Cyrus andiamo appunto in Sicilia e lo facciamo con Francesco Midolo, direttore del consorzio Mandorla Diavola. Buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno a te e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, diamoci del tu, perfetto. Intanto, cosa intendiamo esattamente per Mandorla Diavola? Cioè, il suo territorio allora, si estende su più comuni, giusto?
1: Esatto, sì. E con il termine Mandorla Diavola si intendono esclusivamente tre cultivar autoctone della Sicilia orientale, che sono la pizzuta d'Avola, il fascionello e la romana. Queste tre cultivar, ecco, sono originarie del nostro triangolo sud-orientale della Sicilia.
0: In che cosa si differenziano? Cioè, spiegandola proprio in maniera semplice per chi semplicemente le mandorle le mangia e non le coltiva, in che cosa si differenziano, se si differenziano, o in che cosa si accomunano, si somigliano questi tipi di mandorle che ci hai citato, questi tre tipi che poi rientrano appunto nella denominazione Mandorla Diavola?
1: Allora, li accomuna il fatto che è una pianta, che sono tre piante che hanno deciso di crescere soltanto in questo lembo di terra, quindi hanno provato a piantare le tre varietà di mandorle al di fuori di questo triangolo dei Monti Bleiman. La pianta non attecchisce, non dà il frutto, questa è la cosa che le accomuna, quindi proteggendone assolutamente l'indicazione geografica tipica. Sono tre mandorle che hanno un utilizzo differente: la pizzuta d'Avola è la mandorla per eccellenza utilizzata dai confettieri di tutto il mondo per via della sua eleganza del seme, ha un sapore raffinato, un gusto estremamente duro, una forma lunga e piatta,
0: quindi per i confetti, battesimi, matrimoni, cresime, quello che volete, il top è avere i confetti fatti con la mandorla d'Avola, giusto?
1: Assolutamente, ogni confettiere, se lo si cerca nel suo top di gamma di qualsiasi confettiere, sia italiano, sia francese, sia belga, la pizzuta, o chiamata Avola in Francia, è il confetto top di gamma di ogni produzione.
0: Perfetto.
1: Mentre la fascionello è una mandorla molto simile alla pizzuta, ma ha un gusto più croccante, un amore, un aroma deciso. È la mandorla che noi consigliamo per un consumo diretto, per quei famosi 30 grammi di mandorla da mangiare.
0: Ah, sì, giusto.
1: Perché ha un sapore. È un ottimo equilibrio tra sapore e la consistenza, mentre l'ultima è la romana, che per noi è molto importante perché è l'impollinatrice delle altre due specie. Non esiste un terreno coltivato senza la romana dove ci siano pisciute e fascionelle, perché
0: ecco,
1: la mandorla,
0: quindi,
1: che
0: quindi ci vuole per forza la romana accompagnata alle altre coltivazioni.
1: Assolutamente, altrimenti non si riesce a fare la produzione, ed è la mandorla che è più apprezzata dalla pasticceria di alta gamma, perché ha un sapore molto più deciso, contiene molto più l'essenziale rispetto alle altre, per questa sua caratteristica è quasi assimilata alla nocciola, è più tozza e più rotonda rispetto alle altre due, e viene utilizzata soprattutto per conferire un gusto deciso al latte di mandorla o a tutti i preparati fatti dai maestri grandi pasticceri di Sicilia e d'Italia.
0: Giusto, anche il latte di mandorla, che tra l'altro è uno dei sostituti, abbiamo parlato prima di cucina vegetale, quindi per il mondo vegano ovviamente il latte di mandorla o il latte di altri tipi vegetali ovviamente può essere utilizzato tutte le volte che invece altri utilizzerebbero il latte bovino, diciamo. Quindi, allora, vaccino, non bovino, scusate.
1: Sì.
0: Allora, questa mandorla Diavola perché è così importante che sia in quel territorio? Cioè, quali sono le caratteristiche ideali per coltivare le mandorle migliori? Come deve essere il territorio?
1: Ti posso raccontare della nostra, nel senso, noi abbiamo un lembo di terra graziato, diciamo, dalla natura e dalle condizioni climatiche, per cui alle nostre spalle, tra il mare e le colline, c'è questo fazzoletto di terra in cui si coltiva la mandorla Diavola, e la caratteristica principale è che la nostra ha una fioritura precoce, mentre nel resto d'Italia, se penso alla Puglia, altra grande terra in cui si coltiva il mandorlo fiorisce a marzo. Da noi a fine gennaio, inizio febbraio comincia già a fiorire il mandorlo, quindi vedi queste distese di mandorleti completamente con i fiori bianchi, è uno spettacolo veramente incredibile da guardare dal vivo. La caratteristica è questa, è che i Monti Bei proteggono le nostre piante dalle gelate invernali, quindi favorendo l'impollinazione e favorendo l'inizio dell'attacco e la crescita del mandorlo.
0: Ok, quindi non deve essere troppo freddo il territorio
1: in cui noi siamo bravi, anzi sta facendo più sì, caldo del solito.
0: È troppo caldo, può danneggiare le mandorle o no?
1: Assolutamente, noi negli ultimi 2 anni abbiamo avuto proprio un problema perché le piante sono andate in sofferenza perché più del 50%.
0: È vero che la mandorla ha bisogno di molta acqua, giusto? È corretto?
1: La mandorla del mondo, nel senso la mandorla intensiva, la mandorla californiana, la mandorla australiana, altre mandorle vengono irrigate pesantemente e questo comporta dei rischi. La nostra mandorla non ha necessità di grandi acque proprio perché nasce in Sicilia, in un territorio arido, ed è il nostro punto di forza.
0: Okay.
1: La nostra mandorla, lo voglio spiegare perché è il punto di forza della mandorla, se mi permetti, perché la nostra mandorla è a guscio duro, durissimo. Quindi questo cosa permette? La protezione del seme dalla sua nascita fino alla schiacciatura. Quindi all'interno della nostra mandorla non troverà mai penetrazione di muffe, batteri, a differenza di altre mandorle che verrendo, come hai detto tu, irriguate pesantemente, c'è il rischio che l'acqua a contatto con la terra, con le foglie e con i rami possa creare delle muffe. La nostra si fregia di essere una mandorla libera naturalmente da aflatossine perché l'impermeabilità del guscio ne contiene proprio questa caratteristica.
0: Ok, perfetto, quindi consigliamo a tutti quelli che vogliono andare nel Siracusano per le tante altre ragioni, no, che ci sono per visitare la Sicilia,
1: certo,
0: in particolare il Siracusano,
1: sì,
0: di fare una puntata a Avola e dintorni, magari si possono anche vedere in alcuni periodi dell'anno queste coltivazioni, comprare sicuramente le mandorle, non c'è dubbio, gustarle, assaggiarle e poi insomma c'è anche il museo della mandorla, giusto? Non so in quali stagioni sia aperto, però è interessante. Abbiamo 30 secondi.
1: Tutto l'anno.
0: Tutto
1: l'anno il Museo della Mandorla. Visitando la città di Avola si ha la possibilità di avere nel giro di pochissimi minuti città stupende come Noto, come Siracusa, come Marzamemi, come Modica. Quindi una ragione in più per visitare il nostro territorio.
0: Assolutamente. Grazie mille per tutte queste spiegazioni.
1: Grazie a
0: Francesco Midolo, direttore del Consorzio Mandorla di Avola. Buon lavoro.
1: Grazie. Buon lavoro anche a te.
0: E buona domenica.
2: Giornale Radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Ogni giorno ti raccontiamo cosa succede nel mondo. Le notizie, le storie, le voci. Ora è il momento di fare un passo avanti. La nuova applicazione di Giornale Radio si rinnova con un nuovo design e nuovi contenuti per seguirti ovunque. Ascolta la diretta, recupera i podcast, scopri tutti gli approfondimenti e porta Giornale Radio sempre con te. Scarica la nuova applicazione gratuitamente su Apple Store e Google Play. Se l'hai già installata, aggiornala. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: One small step for man, one giant leap for mankind.
1: Cosmo 2050, il viaggio di Giornale Radio nel profondo universo. Le grandi scoperte scientifiche, le missioni astronautiche e le grandi rivoluzioni della tecnologia. Cosmo 2050. Ogni weekend, il sabato, dalle 17 alle 19 e la domenica dalle 13 alle 15, con Francesco Massardo. Solo su Giornale Radio.
2: Sono le 11 e 32 minuti.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Italia 10 e lode. Un viaggio tra le meraviglie e le eccellenze del nostro paese. Con Eri Garuti.
5: Eccoci infatti qui su Giornale Radio a parlare di territori che offrono davvero tanti aspetti diversi. Quindi dopo le mandorle tocca ai pistacchi. Sì, non ci spostiamo di molto, restiamo in Sicilia, ci spostiamo dal siracusano al catanese, andiamo a Bronte, dove tra l'altro oggi si conclude una sagra che è proprio dedicata ai pistacchi, che sono tipici di Bronte, lo sapete, ma soprattutto dove il territorio offre tante ragioni per essere visitato, e quindi ne parliamo tra poco. Quindi parleremo sempre della Sicilia, della frutta secca, poi invece andremo in un'altra regione molto caratterizzata dal mare, ma non vi dico quale, per il momento restiamo in Sicilia. Lola Young ci accompagna nei prossimi minuti con From Down Here.

0: E allora, come promesso, continuiamo a parlare di frutta secca, in questo caso di pistacchi, no? C'è questa sagra a Bronte, paese tipico per i pistacchi, e noi ci colleghiamo con il sindaco Giuseppe Gullotta, che però non so se riesce a sentirci perché la sagra è in corso.
1: Siamo nel vivo della sagra. Io sono un giudice sensoriale addestrato.
0: Ah,
1: significa
0: caspita.
1: Che oltre a fare il sindaco ho un titolo riconosciuto dall'Università di Pisa per fare un'esperienza sensoriale e quindi fare capire cos'è il pistacchio di Bronte, la differenza sul colore, il sapore, tutte le caratteristiche fondamentali che permettono di avere un minimo di cognizione per poter distinguere e quindi tutelare il nostro prodotto dalle imitazioni.
0: Perfetto, lo faccia capire anche a noi, quindi a tutta l'Italia che ci sta ascoltando, ci dica qualcosa, non dico tutto, ma insomma qualche caratteristica.
1: Beh, la prima, l'analisi sensoriale, diciamo il primo elemento è il contatto visivo, quindi quando noi andiamo in un ortofrutta, quando scegliamo una pesca piuttosto che un'altra, stiamo facendo analisi sensoriale. Allora la prima cosa che io sottopongo all'attenzione dei turisti è il colore, perché il colore del pistacchio di Bronte è un verde intenso, mentre gli altri pistacchi che sono comunemente in commercio, che sono ottimi prodotti in ogni caso, perché naturalmente non possiamo fare una guerra commerciale, io lavoro per valorizzare gli elementi del mio pistacchio, ma non per disprezzare quello degli altri, perché sono anche ottimi prodotti e naturalmente poi il consumatore diciamo sceglie quello che è più vicino alle sue preferenze. Allora gli altri pistacchi comunemente in commercio sono un verde un pochino più slavato. Io di solito faccio osservare il prodotto di Bronte, il prodotto di Bronte con quello greco, che è anche un ottimo prodotto, e con quello spagnolo, che sono più comunemente in commercio. La prima cosa appunto che salta agli occhi è il colore. Il pistacchio di Bronte è un verde più intenso, l'altro pistacchio è un verde un pochino più slavato. Non significa che non sia anche un ottimo prodotto. Parliamo di, diamo gli elementi per fare un'esperienza sensoriale, quindi non per criticare, ma semplicemente per dare la patente,
0: certo.
1: Gusto.
0: Senta, so che ci sono degli show cooking oggi. Certo, no, mi ha fatto bene a ribadirlo. Ci sono degli show cooking oggi, peccato che ovviamente è l'ultimo giorno, quindi non molti dei nostri ascoltatori riusciranno a precipitarsi in Sicilia per assistere a questi show cooking, però chi è già vicino, ecco, può arrivare in tempo per quello delle 13 sul gelato gastronomico al pistacchio o quello delle 16 a cura di un altro chef. E poi ci sono mostre permanenti, mostre d'arte, e il territorio di Bronte è un po' tutto coinvolto, no? dalla storia del pistacchio, quindi c'è anche un museo del pistacchio di Bronte.
1: Sì, allora proprio per questa diciamo descrizione che ha fatto lei, vede, il turismo DOP, perché non dimentichiamo che il pistacchio di Bronte è un prodotto DOP, quindi genera un turismo che ha ribaltato l'ordine dei valori rispetto al passato, perché in passato c'era un flusso turistico importante che si recava sui luoghi per visitare, no, le opere d'arte e poi chiedeva cosa si mangia. Oggi invece c'è una parte importante di turismo, che è il turismo cosiddetto DOP a livello nazionale, che si muove sui luoghi per sapere cosa si mangia, quindi gustare cosa si mangia, e poi si informa per capire che cosa c'è da visitare.
0: Giusto, vero.
1: Quindi,
0: Vero.
1: A livello ministeriale adesso è il secondo anno che si fa questo un'analisi nazionale di tutto questo percorso diciamo DOP. Allora immaginando di intercettare questo flusso turistico, noi che cosa facciamo? Facciamo vivere il prodotto. Lei ha detto bene, chi si trova vicino, non può essere soltanto un problema di narrazione. Oggi il turista ha bisogno di vivere. Quindi non solo narrare, siamo sull'Etna perché l'Etna è il vulcano più attivo d'Europa e gli conferisce determinate caratteristiche. No, noi vi portiamo sui luoghi, vi facciamo vedere cos'è l'Etna, cos'è la sciara, cos'è il pistacchio. Quindi diventa qualcosa di vissuto che viene, diciamo così, particolarmente impresso nella memoria del turista, che rimane coinvolto.
0: Certo, c'è una stagione, sindaco, c'è una stagione in particolare in cui tutto ciò si vede meglio?
1: Sì, assolutamente sì, ed è il periodo di settembre, però il pistacchio si raccoglie ogni 2 anni. Lei mi dirà perché ogni 2 anni? Perché il pistacchio è alle pendici dell'Etna, quindi non è meccanizzata la produzione. Abbiamo bisogno, con i cicli della natura, fare riposare la pianta un anno per dare il meglio l'anno successivo. Quindi quest'anno, per esempio, non è stato anno di raccolta, noi diciamo gli agricoltori che hanno il pistacchio nel periodo di marzo, diciamo, eliminano le gemme all'interno delle piante in modo che la pianta si riposi e poi l'anno successivo fa un frutto più abbondante e di qualità migliore.
0: Perfetto, grazie, ci ha spiegato tutto benissimo e io le chiedo di darci qualche altra indicazione, anche se già ci ha dato vari motivi per visitare la sua zona, se ci vuole dare altre indicazioni. Per esempio c'è il Castello Nelson che ha una storia particolare, poi magari la spieghiamo. Se lei ci accenna qualcosa, siamo tutto orecchi.
1: Il Castello Nelson è un bellissimo castello che appunto si chiama Nelson perché apparteneva alla famiglia De Nelson, Orazio Nelson. Non so se lei ha sentito, sicuramente sì, certo, ha sentito parlare della battaglia di Trafalgar. Quindi i Nelson erano qui, noi qui abbiamo un patrimonio importante, all'interno del castello c'è il museo multimediale appunto dei tempi di Orazio Nelson, abbiamo anche un poeta famoso, Sharp, che è sepolto qui, stiamo lavorando per creare, diciamo, un collegamento con l'Inghilterra, quindi un flusso turistico che viene anche dall'Inghilterra per venire a valorizzare ciò che d'inglese c'è in Sicilia, perché lei deve sapere che l'Inghilterra ha giocato un ruolo fondamentale quando c'è stato i fatti, diciamo, del 1860, insomma c'è tutta una storia molto lunga che naturalmente io non sto qui a dirvi perché diventerebbe troppo lunga, però il nostro territorio è ricco di storia, abbiamo l'Etna, abbiamo il Castello Nelson, abbiamo il mare a pochissimi chilometri e poi c'è tanto da vedere, ci sono i famosi fatti di Bronte, qui noi abbiamo riscritto la storia del 1860, sai, i Mille, Garibaldi, Bixio, abbiamo fatto negli anni 80 il processo a Nino Bixio che ha giustiziato in maniera sommaria 5 cittadini di Bronte che chiedevano libertà e chiedevano terra, e mentre Bixio, preso dalla grande foga di riunire l'Italia, è venuto qui e ha fatto una giustizia sommaria, e quindi noi con professore di diritto costituzionale abbiamo riletto la storia, abbiamo eliminato il nome di Nino Bixio dalle nostre strade e abbiamo quelli che allora se ne sono occupati, professore universitario, professore di diritto costituzionale e anche di storia, hanno emesso una sentenza di condanna a Nino Bixio per non aver rispettato i diritti dei cittadini che sono costituzionalmente garantiti dall'articolo 24 della Costituzione.
0: Certo, poi magari aggiungo qualcosa perché so che lei deve scappare, le chiedo comunque c'è anche il Museo del Carretto Siciliano, no? Ci sono
1: bellissimo. Museo del Carretto Siciliano. Io praticamente proprio in questi giorni sono stato sui carretti con la fascia tricolore, proprio ieri con i tamburelli sono stato in giro perché sono un sindaco che mi piace vivere il territorio, quindi non soltanto narrarlo, i miei concittadini e turisti mi vengono anche a dire: ah sindaco che bello lei, così, perché solitamente noi immaginiamo il sindaco sempre con la fascia tricolore, no, con le mani dietro la schiena che fanno il notaio, io invece sono un sindaco che mi piace vivere il territorio e stare vicino ai turisti.
0: Il territorio, certo, quindi dicevamo carretto siciliano. Sì, coloratissimi, ho visto le immagini, rilievi
1: che sono il simbolo della Sicilia,
0: che raccontano queste scene tipiche con rilievi molto fitti, cioè delle lavorazioni molto particolari, quindi artistiche.
1: Bellissime.
0: E poi avete anche una cascata, la cascata delle Balze.
1: Sì, anche questa rientra all'interno del nostro patrimonio ambientale perché noi abbiamo anche, diciamo, la fortuna di essere all'interno di due parchi, il Parco dell'Etna e il Parco dei Nebrodi, che sono due territori ricchi di storia e di, naturalmente, anche di natura, di ambiente. Io tra l'altro sono il sindaco dell'Unione dei Comuni che si chiama proprio Etna Nebrodi Alcantara e quindi, come dire, lavoriamo per promuovere il nostro territorio, per fare capire le eccellenze che ci sono, che come ha detto lei in sintesi sono tantissime, queste sono alcune che abbiamo voglia diciamo desiderio di mostrare ai nostri turisti che vengono qua, che noi attendiamo a braccia aperte. Il sindaco attende a braccia aperte tutti i turisti d'Italia, venite perché vi troverete bene, mangerete benissimo.
0: E però calcolate bene quando e dove andare, con quale aeroporto collegarvi, no? Perché
1: quello,
0: ogni tanto con quello di Catania c'è qualche problema per l'Etna, comunque insomma basta calcolarlo prima.
1: Le devo dire sinceramente, proprio perché sono avvocato prima che di essere un sindaco, o meglio sono sindaco e poi sono avvocato, le devo dire che questa è una circostanza che è stata diventata un po', diciamo, particolare, ma è successo soltanto ora in quest'ultimo periodo con questa frequenza, perché io naturalmente sono di Bronte, in 57 anni la cenere dell'Etna con questa frequenza non è mai successa. Quindi, però siccome viviamo nel momento dei social che tutto viene proiettato, sembra che sia un problema nazionale. Vi assicuro che è successo un paio di volte con frequenza, ma non è mai successo così, e dico, l'aeroporto internazionale di Catania funziona benissimo tutto l'anno senza problemi, quindi potete venire tranquillamente, è stata un'eccezione.
0: Grazie mille, lasciamo alla Sagra e al suo lavoro, grazie al sindaco di Bronte Giuseppe Gullotta, buona domenica a lei e a tutti gli abitanti o i turisti che sono in questo momento lì a Bronte. Allora, tra l'altro, la storia di Bronte è molto interessante, perché il re Ferdinando IV di Borbone nel 1799 appunto donò il complesso di questo castello, che poi ora si chiama Castello Nelson, e in realtà è un complesso che comprende anche un'abbazia, Santa Maria di Maniace, e concesse il titolo di Duca di Bronte proprio all'ammiraglio Nelson a titolo di ricompensa per l'intervento della Marina Britannica durante la Rivoluzione Napoletana, nel corso della quale la sua operazione era stata decisiva per restaurare i Borboni, no? E da allora in poi questo complesso viene chiamato Ducea Nelson, cioè del duca di Duca Nelson di Bronte. E in realtà però la storia ci dice che probabilmente Nelson non c'è mai andato e però tutti gli atti ufficiali riporteranno la postilla Duca di Bronte, quelle firmate da Nelson. E tra l'altro un pastore protestante che si chiama Patrick Pronti o Bronti, estimatore dell'ammiraglio, cambiò addirittura il proprio cognome in Bronte con la diesi sopra la E, e da lui nacquero le famose scrittrici Charlotte ed Emily Bronte. Avete capito quanto è importante la storia di questo paese? Saint Motel, My Type.

0: Motel con My Type. Andiamo in un'altra regione, la Liguria, che comunque ci fa gioco perché continuiamo a parlare di frutta secca indirettamente. Il collegamento è questo: abbiamo parlato di mandorle, pistacchi e beh, vogliamo dimenticare i pinoli? No, rido perché c'è una pubblicità sul giornale radio, insomma, che mi fa ridere ogni volta che cita i pinoli e ogni volta che l'ascolto mi fa ridere. Comunque i pinoli sono i frutti del pino domestico e anche di altri tipi di pini, sono dentro le pigne tra le scaglie e ogni 3 anni la pigna matura e fa cadere questi frutti, se vogliamo, delle pigne, cioè i pinoli. E in Italia la coltivazione è soprattutto in Toscana, nel Parco Naturale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli, però anche un po' nel Lazio, in Campania, Sardegna, Sicilia, Liguria, ma soprattutto in Liguria che si mangiano, no? Perché finiscono nel pesto che è tipico della Liguria. E allora, con questo collegamento un po' ardito, andiamo in Liguria con chi se ne intende, cioè Sergio Barello, che è editore di Telegenova Production e di bellaliguria.eu. Buongiorno Sergio.
1: Buongiorno Eri,
0: benvenuto.
1: Che bella presentazione quella dei pinoli, perché veramente noi in Liguria ne facciamo grande uso, ovviamente da genovesi non facciamo scappare proprio niente, di conseguenza siamo sempre sul pezzo.
0: Prima di parlare dei castelli della Liguria, un posto più tipico, cioè una località più tipica per il pesto? Genova, immagino, Genova città, ma un po' in tutta la Liguria forse.
1: Ma no, diciamo che le coltivazioni più importanti di pesto, quelle più famose, sono in alcune zone di Genova. E quindi ci sono delle aree proprio particolari che sono, diciamo, dedicate, perché c'è un terreno che aiuta questo tipo di coltivazione, e poi anche un po' sul
0: poi c'è anche il basilico, vabbè, quello basilico, c'è il basilico, ce la faccio persino io a farlo crescere sul balcone, insomma, quello è facile,
1: però ci vuole un basilico particolare, diciamo, con una foglia che ha una determinata praticamente dimensione, e poi nel momento in cui viene lavorato si deve spezzare in un punto particolare.
0: Hai capito,
1: quindi,
0: vedi quante ne sai, quante ne sai.
1: Prodotti.
0: Senti, tra l'altro io ho scoperto che a Zuccarello, che è un borgo medievale affascinante, che è nel Savonese, e tu correggimi sempre se sbaglio, c'è una torta di San Bartolomeo che è tipica di lì. Ci sono altre torte in Italia che si chiamano torta di San Bartolomeo, ma quella di Zuccarello è fatta con i pinoli, cioè ci sono dentro anche i pinoli. Quindi ci colleghiamo a Zuccarello, andiamo lì, direi, perché voi avete fatto con le vostre produzioni dei video che rappresentano dall'alto 24 castelli. La Liguria non è particolarmente nota o citata per i castelli, però li ha, e in particolare a questa serie
1: 24,
0: di castelli medievali, alcuni sono in rovina, altri sono restaurati e sono molto interessanti perché carichi di una storia davvero antica. A Zuccarello, per esempio, c'è cioè il castello e il borgo, ci dici qualcosa su questa località?
1: Allora, il castello di Zuccarello, appunto, è il borgo medievale, l'area del Carretto, appunto, è stato edificato nel lontano 1700.
0: Se è medievale, mi sa molto prima, forse
1: sì.
0: 1060, forse, non lo so,
1: 1060.
0: Però insomma, in epoca medievale. Allora,
1: esatto.
0: Senti, quindi Zuccarello ci si va per vedere il castello che è in rovina, ma va bene, ma soprattutto il borgo medievale legato, come dicevi tu, all'area del Carretto, quindi alla storia della famiglia del Carretto, ma c'è un po' tutto l'entroterra savonese dove c'erano i del Carretto e quindi c'è una storia molto ricca. Adesso purtroppo non abbiamo il tempo di raccontarla tutta. C'è anche Noli con Monte Ursino,
1: esatto,
0: sempre nel Savonese.
1: Delle passeggiate comunque che collegano anche tutti questi borghi. Possono essere fatte sia a piedi oppure in bicicletta, quindi
0: ecco.
1: C'è proprio una strada dedicata a questo tipo di sentieri che poi
0: bello.
1: Ovviamente come punto di riferimento hanno anche la vista del mare. Questa è un po' la fortuna della nostra Liguria, che anche in montagna oppure in collina oppure, diciamo, vicino al mare, la vista è sempre il colore dominante, il blu. Io mi ricordo se abbiamo un secondo di tempo, che mi sono trovato
0: non
1: a
0: ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo, okay. Non ce l'abbiamo, andiamo okay. avanti, non ti ricordi, mi spiace. Allora, nel genovese invece abbiamo Arapallo, parzialmente visitabile, che oggi ospita mostre ed eventi, un altro castello, quindi qui è parzialmente visitabile, quindi ospita mostre, vuol dire che è stato ristrutturato, esatto.
1: Completamente, ed è nella, diciamo, in un punto principale di Arapallo, quindi sul mare, serviva come torre di avvistamento di tutto quello che era anche il
0: sì, perché tutti questi castelli, sì. Ho visto, no, anche dal vostro lavoro di ricerca per questi video, tutti dominavano, come dicevi tu, dei punti in alto che dominavano le vallate circostanti e arrivavano con la vista, la veduta fino al mare, certo. A Arapallo, tra l'altro, soggiornarono personaggi importanti, Nietzsche, Kandinsky, Hemingway, quindi molto più modestamente anch'io in qualche occasione di vacanza. Sempre nel genovese abbiamo il castello della pietra di Vobbia, che è incastonato proprio tra due mura muri di roccia, cioè è indescrivibile, no? Perché sono proprio due.
1: È uno dei castelli più caratteristici, e adesso c'è una nuova idea del comune per una ristrutturazione completa, però comunque si può vedere. Prendendo la strada, appunto, per andare dalla Liguria verso la Lombardia, si esce in un'uscita autostradale, si può
0: quindi ricordiamo il castello della pietra di Vobbia, quindi vedete, se cercate anche solo le immagini, ecco, meglio ancora, ma se vedete anche solo le immagini su internet prima di andarlo a visitare, vi rendete conto che l'immagine è pazzesca. Proprio questo, le mura di questo castello sono proprio in mezzo a due pareti di roccia, proprio sembra che sia stato infilato lì dall'alto, in mezzo
1: una sorta
0: alla
1: di protettore che guarda, appunto, dalla montagna le persone che passano.
0: Esatto, abbiamo due minuti e io volevo, abbiamo saltato l'Imperiese perché probabilmente ne parliamo la settimana prossima con calma, però siamo arrivati allo Spezzino e qui ce ne sono almeno 4-5 di castelli, tra l'altro visitabili, quindi molto interessante. Io li cito rapidamente, poi magari tu ti soffermi su uno di questi. Il castello Doria Malaspina a Calice al Cornoviglio, ecco, perfetto.
1: Ed è un monumento visitabile all'interno, che ormai, diciamo, un polo museale.
0: Contiene dei musei interessantissimi, no? Dall'apicoltura alla statua stele, che praticamente sono in menhir, cioè con frammenti di queste pietre preistoriche. Poi è un museo dedicato alla Resistenza, quindi Museo della Brigata Valdivara, e poi a due pittori della zona. Andiamo al castello dei Fieschi, a Varese Ligure.
1: A Varese Ligure, esatto. Anche questo è restaurato recentemente, ha riaperto al pubblico a fine maggio, mostra il complesso fortificato medievale e le sale interne con la torre, gli spazi dedicati ad eventi e mostre. Poi c'è il castello di Lerici.
0: È bellissimo, no? Castello di Lerici, bellissimo.
1: Chiamato anche il castello di San Giorgio, che è visitabile all'interno, ospita una serie di mostre molto importanti a tema in base, ecco qui, la campana che suona, ovviamente, perché noi siamo sempre in giro.
0: Siete in anticipo di un minuto? Ok, perfetto. No, ma non la sentiamo, non la sentiamo. Quindi c'è anche la cappella gotica di Santa Anastasia, oltre alle mostre d'arte. E tra l'altro, da lì, dal castello di Lerici, che visivamente anche dall'esterno è molto bello, c'è una passerella, come dicevi tu, che collega un'altra fortezza, il castello di San Terenzo, che anche quello è stato restaurato, però mi sembra sia aperto solo d'estate fino al 15 settembre. Chiudiamo col castello di Madrignano, sempre nella zona della Spezia, ben conservato, restaurato nel Novecento, quindi in questa fortezza medievale dei Malaspina si possono vedere anche gli ambienti interni, no? Come vivevano.
1: Dove vivevano e come vivevano, questo è importante, perché si scopre che poi la vita a quei tempi era un po' simile alla nostra, farvi in tutto e per tutto, magari forse un pochettino più naturale.
0: Sì.
1: Non c'era la wifi.
0: Allora, e c'è anche dentro il castello di Madrignano il centro espositivo Gli Antichi Liguri in Val di Vara, con reperti archeologici. Quindi dai tempi molto antichi di questi reperti archeologici, poi a tempi un po' più recenti di qualche secolo fa, come dicevi tu, dei nostri avi, diciamo, bisnonni. Senti, grazie mille. Scusa se ti ho fatto correre, ma c'è talmente tanto.
1: Adesso che è mezzogiorno.
0: Esatto, abbiamo il notiziario, però io già ti prenoto per un'altra volta in cui parleremo un po' più con calma della tua bellissima Liguria.
1: Grazie
0: Sergio Barello.
1: Bravo,
0: è così. Sergio Barello, editore di Telegenova Production e bellaliguria.eu, e noi andiamo ad ascoltare il notiziario.
2: Giornale Radio. Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti. Immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 12 e 2 minuti.
3: Giornale Radio News.
4: Buona domenica, bentrovati su Giornale Radio i titoli. Ad Assisi le celebrazioni per San Francesco negli 800 anni dalla morte, presente anche Mattarella, Zuppi, la guerra non è un destino e la pace inizia da noi. Il cancelliere tedesco Merz in visita a Kiev, se non fermiamo la Russia ci attaccherà. L'ONU lancia l'allarme, in Ucraina dall'inizio dell'anno oltre 15.000 vittime civili, il 55% in più dello scorso anno. Vasto incendio in un campeggio di Peschiera del Garda, 24 feriti, uno è in codice rosso. Nations League, vigilia d'Italia-Turchia, cambi in vista per gli azzurri. L'Inghilterra intanto travolge la Croazia.
3: Giornale Radio News.
4: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Gerardo De Vivo e Nicola De Muro, per lo sport Lorenzo Villanetti. In apertura le celebrazioni ad Assisi per San Francesco, patrono d'Italia negli 800 anni dalla sua morte, presente anche il Presidente della Repubblica Mattarella, che ha partecipato alla messa nella Basilica Superiore celebrata dal Cardinale Zuppi e poi rivolto un messaggio al Paese. Francesco ci ricorda che la guerra non è un destino e la pace inizia da noi ed è l'unico futuro possibile, a scandito durante l'omelia il presidente della CEI. Sentiamo le sue parole.
5: In questa stagione siamo tentati e sedotti dalla cultura della potenza, di nazionalismi che rovinano le nazioni, di campagne che creano il nemico invece di cercare quello che unisce. Il divisore continua a complicare le soluzioni, imbroglia le menti. Fa credere, è imbroglione, che la pace la troviamo con le armi e non con il dialogo e il diritto.
4: Ora in Ucraina, dove si intensificano gli attacchi di Mosca anche contro infrastrutture civili, questa mattina visita a sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco Merz, che mette in guardia: se non fermata la Russia ci attaccherà. Intanto l'ONU lancia l'allarme sul numero di vittime civili dall'inizio dell'anno. Il servizio.
6: Oltre 15.000 civili uccisi o feriti nei primi 8 mesi dell'anno, più di 400 a settimana, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo 2025. Restituiscono tutta la violenza della guerra, i numeri sul conflitto in Ucraina che l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk, ha riferito al Consiglio per i diritti umani a Ginevra. Conteggio delle vittime destinato inevitabilmente ad aumentare. Nella notte massiccio attacco di droni russi contro la centrale nucleare di Zaporizhia e in varie regioni dell'Ucraina, compresa la capitale, durante la visita a sorpresa del cancelliere tedesco. Mi sono recato a Kiev perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane. Se la Russia non sarà fermata, prima o poi ci attaccherà, ha detto Merz, che ha in programma un bilaterale con il presidente Zelensky. Resta intanto alto l'allarme di un nuovo imminente attacco su Kiev da parte di Mosca, che rinnova l'invito a diplomatici e cittadini stranieri a lasciare la città. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
4: Spagna scossa dalle proteste contro il caro affitti, con centinaia di migliaia di persone in piazza in oltre 50 città. A Valencia 5 arresti e 9 poliziotti feriti in scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, 3 arresti anche a Madrid. Le tensioni sono esplose dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo Sanchez per contrastare la crisi abitativa. Il sindacato degli inquilini va verso la proclamazione di uno sciopero generale, mentre si fa strada l'ipotesi di elezioni anticipate anticipate a fine novembre. In Brasile oltre 150 milioni di persone al voto oggi per il primo turno delle presidenziali. Diversi i candidati, ma la sfida principale è tra il progressista Lula, presidente uscente al suo terzo mandato, in vantaggio nei sondaggi, e lo sfidante della destra Flavio Bolsonaro. Il servizio.
7: Il Brasile, quarta nazione democratica più popolosa al mondo, vive oggi una delle giornate elettorali più tese della sua storia recente. Alle urne per il primo turno delle presidenziali 156 milioni di elettori. La sfida, altamente polarizzata, è tra il presidente uscente Luiz Inácio Lula da Silva, in cerca della riconferma, e il senatore Flavio Bolsonaro, candidato della destra e figlio dell'ex capo di Stato Jair Bolsonaro. Sebbene i sondaggi attribuiscano a Lula un lieve vantaggio al primo turno, attorno al 45% dei voti, nell'eventuale ballottaggio del 25 ottobre i due candidati sono visti testa a testa. Sullo sfondo della infuocata campagna elettorale,

0: del paese nei rapporti con gli USA, non siamo il cortiletto di nessuno, ha detto rivolgendosi a Trump. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
1: Un vasto incendio è divampato all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda, in provincia di Verona. Le fiamme hanno interessato una ventina di roulotte e bungalow. Ci sarebbero almeno 24 feriti, uno in codice rosso. Vigili del fuoco impegnati nei soccorsi, complicati anche dalla presenza di bombole di GPL in alcune vetture. Siamo al calcio, Nations League, domani a Bologna la quarta uscita per gli azzurri di Mancini. Contro la Turchia di Montella si candidano per una maglia da titolare Di Lorenzo, Ricci e Scamacca. Intanto ieri sera l'Inghilterra ha travolto la Croazia, vince anche la Spagna. Sentiamo.
2: Non sarà ancora una definitiva rinascita, ma c'è vita sotto la maglia azzurra. Dall'esordio shock contro il Belgio all'ottimo pareggio in terra francese si riaccende l'entusiasmo intorno alla nazionale guidata da Mancini. Domani sera al Dall'Ara di Bologna l'Italia scenderà in campo per la quarta e ultima volta in questa prima finestra di sosta dai campionati, che la vede al terzo posto a quota 4 punti nel girone di Nations League. Avversaria ancora una volta la Turchia di Montella, travolta a Bursa lo scorso 28 settembre e ancora a secco. Rispetto alla prova dello Stade de France, in difesa si dovrebbe rivedere Di Lorenzo per far rifiatare Caiode. Possibile chance a centrocampo per Ricci, insieme a Barella e Fagioli. In avanti, Scamacca insidia Pio Esposito, mentre sulle fasce dovrebbero agire Cambiaghi e Vergara. Intanto, ieri il successo a valanga dell'Inghilterra sulla Croazia. 7-0 con doppiette di Kane e Saka. 3-1 invece per la Spagna contro la Repubblica Ceca. Oltre all'ennesima perla di Lamine Yamal, tante le polemiche per un gol annullato agli ospiti sul risultato di 2-1. Stasera in campo Portogallo-Norvegia, Olanda-Serbia, Grecia-Germania e Galles-Danimarca. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
1: Tennis, slitta ancora il rientro di Jannik Sinner, che salta anche il Masters 1000 di Shanghai. Venerdì il numero uno al mondo è volato a Lione per un nuovo consulto medico al ginocchio. Resta scongiurata l'ipotesi operazione in favore di nuove terapie conservative. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Italia 10 e lode. Un viaggio tra le meraviglie e le eccellenze del nostro paese. Con Eri Garuti.
4: Eh sì, con Eri Garuti al microfono qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, e anche con Samuele Campochiaro in regia, e anche con tutti voi che ci state scrivendo al 334 11 11 622, come per esempio Mary, che appunto si chiedeva poco fa se era difficile arrivare a Bronte di questi tempi, perché appunto l'aeroporto di Catania ha qualche problema ogni tanto a causa dell'Etna, e per questo abbiamo fatto la domanda al sito. Sindaco. E poi insomma c'è tanta gente, tanti di voi che ci scrivono, ci mandano un semplice buona domenica. Ricambiamo ovviamente. Allora, abbiamo parlato di pinoli ovviamente come tipici di un territorio per il pesto, pinoli che si mettono nella torta a Zuccarello, quindi nella zona di Savona, e invece a Bobbio, in provincia di Piacenza, quindi spostandoci in Emilia, i pinoli sono un formato di pasta fresca fatta a mano, dalla forma allungata, vengono serviti tradizionalmente con sugo di funghi, quindi attenzione, se ordinate dei pinoli a Bobbio vi danno la pasta. E a proposito dell'Emilia, dal Piacentino andiamo tra poco nel Parmense, terra di grandi tradizioni culinarie, lo sappiamo, e anche musicali, e infatti andiamo proprio a Busseto e scopriremo delle curiosità interessantissime sia su Giuseppe Verdi, che lì era nato, sia sul territorio di Busseto e dintorni. Ci sono tante ragioni per visitare questi territori del Parmense. Leon Bridges, Talk It Over.

0: Grosseto, sì, c'è una iniziativa dedicata a Verdi come ogni anno e anche delle iniziative collaterali Verdi Off, quindi oltre al festival ufficiale, e anche a Busseto però si usano i pinoli perché c'è una torta tipica anche lì che li contiene, si chiama la spongata. Vero sindaco Stefano Nevicati, buongiorno, benvenuto.
1: Verissimo, buongiorno, buongiorno a tutti, grazie.
0: Allora, c'è questa torta con i pinoli, ma anche con uvetta, miele, è un dolce natalizio, però mi diceva lei, quando ci siamo sentiti sì, per preparare il programma, che sarebbe di origine ebraica. Infatti io poi ho fatto una ricerchina e ho visto che effettivamente addirittura nel 500 sarebbe arrivata in Italia questa ricetta portata dagli ebrei sefarditi che sfuggivano all'inquisizione spagnola. Poi ci sono delle varianti a seconda dei comuni e delle zone, però insomma più o meno quella è la spungata, che pare che ricordi proprio il caroset, vediamo se lo dico giù, caroset, che è una pasta di frutta secca dolce che si prepara appunto per la Pasqua ebraica. Ma parliamo di Busseto.
1: Esattamente.
0: Ecco, parliamo di Busseto. Oltre alla spungata, la spungata piaceva molto a Verdi, pare.
1: Assolutamente sì. Assolutamente,
0: ecco,
1: sì.
0: Ecco.
1: Verdi era, come si dice oggi, una buona forchetta, amava i piatti prelibati e tra questi, insomma, anche il dolce in particolare, tra questi c'era la spungata.
0: Ecco, no, le chiedo solo un'altra cosa culinaria, perché lei mi ha raccontato che c'è un pane tipico che ha un nome troppo particolare.
1: Sì, da noi abbiamo da poco ottenuto la deco comunale, c'è questo pane che si chiama Miseria, sarebbe il pane della misericordia.
0: Ok, quindi io vengo a Busseto,
1: prego,
0: a Roncole, vado dal panettiere e dico: scusi, miseria, mi dia una miseria. E lui non si offende, nemmeno io, e mi dà una pagnotta, giusto?
1: Sì, esatto, è una pagnotta, risale ai Pallavicino, al 400 circa, dove i Pallavicino sostanzialmente distribuivano ogni giorno ai poveri questo pane povero, quindi acqua, farina, strutto e lievito naturale, ed era un pane sale, ed era un pane che durava qualche giorno proprio perché era un po' più grande, ecco, con tipica incisione centrale che lo faceva aprire, diciamo, un po' a farfalla, ecco.
0: Ho capito, va bene, la miseria, mi raccomando, segnatevelo se andate da quelle parti. Allora, a Busseto in queste settimane c'è il Festival Verdi, no?
1: Assolutamente.
0: So già
1: sì,
0: che per la Ida al Teatro di Busseto, perché ci sono iniziative a Parma e altre a Busseto. Per la Ida è tutto esaurito lì da voi, però ci sono molte iniziative collaterali nel Verdi Off. Ad esempio, ogni domenica alle 12 cosa succede? Quindi poco fa.
1: È appena terminato il cucù verdiano, cioè dal palazzo comunale, dal balcone, diciamo, di quello che è al momento il mio ufficio, ma che è l'ufficio del sindaco, si affaccia un cantante che intona una breve aria lirica, appunto per dare il cucù, come il suono del mezzogiorno, ecco.
0: Ecco, quindi invece di affacciarsi il cucù, si affaccia il cantante in carne ed ossa e canta. E ho visto che ci sono varie arie, da Un ballo in maschera, Macbeth, La Traviata, Ernani, Il corsaro, Il trovatore, e quindi ci sono questi artisti dell'Accademia del Teatro Regio di Parma che interpretano appunto ogni domenica, giusto, alle 12,
1: sì,
0: un'area.
1: Sì, sì,
0: le vengono a occupare il balcone del suo ufficio e cantano per la gioia della popolazione, così?
1: Esatto, esattamente. È proprio terminato 2 minuti prima del nostro collegamento.
0: Perfetto. Allora, ci sono altri luoghi previsti dal Verdi Off o per altre incursioni liriche all'aperto come questa o per altre iniziative, immagino?
1: Allora, abbiamo tante iniziative qui a Busseto in questo mese che sono legate appunto al Verdi Off. C'è stato Verdi a Passo di Danza, che ha dato, diciamo, l'apertura al festival prima della prima della Ida. Abbiamo i cucù verdiani, come ricordava, abbiamo il Verdi 10-10, perché il 10
0: sì,
1: ottobre
0: era compleanno.
1: Da noi è una data molto importante e quindi abbiamo voluto festeggiare degnamente questa data, e quindi ci sono tutta una serie di iniziative che ripercorrono l'intera giornata aggiornata su Roncole Verdi, che poi è la fazione
0: quindi,
1: dove è nato.
0: Ricordiamo che 1813 nasce appunto a Roncole Verdi, che adesso si chiama Verdi, ma all'epoca era solo Roncole,
1: certo.
0: Quindi una frazione, una località di Busseto,
1: le Roncole,
0: certo. Nasce Giuseppe Verdi il 10 ottobre del 1813,
1: esatto.
0: E quindi voi
1: esatto.
0: Il 10 ottobre lo sentite molto, ecco. Allora, tra le iniziative ce ne sono parecchie, alcune sono in biblioteca, alcune sono riflessioni, diciamo, scritti, però c'è una collezione sì. Molto bella che riguarda Verdi. La sto
1: sì.
0: Prendendo alla sprovvista o
1: sì,
0: aspetti
1: so,
0: che
1: mi,
0: la cerco?
1: Mi aiuti a capire.
0: Allora, se non sbaglio ci sono dei manoscritti,
1: sì.
0: Se non sbaglio.
1: Sì.
0: Credo, però adesso
1: sì,
0: verifico, adesso verifico.
1: No.
0: Vabbè, no, è stato stordito dal cucù.
1: Beh,
0: ho capito.
1: Tanti di manoscritti, assolutamente sì, ne abbiamo tanti. E
0: certo.
1: Soprattutto tanti di questi sono conservati a Casa Barezzi, che è uno dei luoghi.
0: Esatto.
1: Più
0: io le volevo chiedere appunto delle case di Verdi, perché io pensavo ce ne fosse una, invece ce ne sono tre. Però io direi: ascoltiamo un intermezzo musicale che questa volta non è un cucù verdiano e non è un brano di musica lirica. Però poi torniamo a parlare a proposito delle case di Verdi. Abbiamo gli Imagine Dragons con Bones. Gimme, gimme,

0: Siamo ancora con il sindaco di Busseto, Stefano Nevicati. Grazie per essere rimasto con noi, perché abbiamo ancora qualche minuto da dedicare al Festival Verdi, al Verdi Off e al vostro bellissimo territorio. Allora, io sono andata a vedere che cosa intendevo, perché l'avevo letto da qualche parte. Allora, voi fate queste giornate non solo il 10 sabato, ma anche l'11, no? E domenica, lei mi corregga se sbaglio, c'è alle 10 l'inaugurazione nella biblioteca della Fondazione Cari Parma della mostra Nelle carte del maestro, con gli autografi verdiani di proprietà della fondazione, però rimarrà poi visitabile fino al 31 gennaio, il sabato pomeriggio e ogni seconda domenica del mese, e quindi c'è tempo, insomma, per andare a visitare questa mostra che si inaugura domenica.
1: Esattamente.
0: Poi avete, bellissima, ma io sono andata a curiosare, quindi già le dico che cosa mi ha incuriosito di più tra le iniziative del Verdi Off. Vabbè, venerdì avete una giornata per far scoprire Verdi ai ragazzi nelle scuole, sabato gli adulti possono fare il quiz, no? Il gran quiz verdiano. Quindi sabato alle 15, se voi che ci ascoltate sapete tutto dell'opera, potete anche andare lì e vincere dei premi. È meraviglioso tutto ciò. È meraviglioso. Poi c'è un aperitivo, ci sono vari eventi, anche concerti crossover, quindi che mettono insieme le melodie di Verdi con altri tipi di sonorità, ecco, più contemporanee. E insomma, è tutto molto bello, perché davvero ci sono tante iniziative. Ma parliamo delle case di Verdi. Allora, erano tre. Ce le racconta?
1: Sì,
0: ci dice dalla nascita, poi dove si è spostato, qual è quella della nascita e così via.
1: Diciamo, le residenze principali sono, va bene, Roncole Verdi, che dove c'è la casa natale, che è tuttora visitabile. Poi si è spostato, ha vissuto insomma con Barezzi in un periodo, e poi si è spostato, quindi casa Barezzi, poi si è spostato quando si è sposato con, dopo la morte della figlia di Barezzi, si è spostato a Palazzo Orlandi. Palazzo Orlandi si trova nel pieno centro di Busseto, e qui vi ha vissuto, diciamo che ha avuto diciamo il periodo tra il 49 e il 51, quindi un paio d'anni vi ha vissuto con Giuseppina Strepponi, e poi dopo si è spostato a quella che oggi insomma è passata molto più agli onori delle cronache, è stata molto, di cui è molto discussa ultimamente, che poi è Villa Verdi, che si trova a circa 3 chilometri da Busseto, sul territorio di Villanova d'Arda, dove poi lui ha proseguito
0: la
1: sua vita.
0: Ma abbiamo tempo, quindi andiamo con calma. Quindi lui nasce a Roncole e c'è ancora la casa natale, si può ancora visitare, giusto?
1: Sì,
0: e lì con i restauri come siete messi? Cioè, allora, quella Villa Verdi, la terza, l'ultima di cui parleremo, se ne parla, ma insomma bisognerà ancora ristrutturarla. Invece c'è qualcosa che è ristrutturato in questo momento, giusto? Non mi ricordo quale delle tante case.
1: No, la casa natale attualmente è visitabile.
0: Ok, perfetto.
1: Quindi assolutamente è stato anche oggetto di una revisione del sistema multimediale di visita che abbiamo fatto recentemente, quindi assolutamente vi invitiamo a venirla a vedere, perché ne vale veramente la pena, anche perché diciamo che colpisce tutti la casa natale, perché tutti si aspettano, vengono a Busseto e dicono ma la casa di Verdi, si aspettano la villa sontuosa. E invece lui non è nato in una villa, ma è nato in questa diciamo osteria, oggi potremmo dire.
0: Ecco.
1: Quindi era un'osteria con un'annessa bottega di generi vari dove lui abitava.
0: Molto, molto bello, molto interessante questo racconto appunto della nascita di Verdi e dei suoi luoghi. Poi lei diceva Barezzi, quindi il suo diciamo mentore,
1: mecenate,
0: se vogliamo, sì, mecenate, di cui sposò la figlia, prima moglie, poi la seconda moglie a Strepponi, che lei ha citato. Quindi lui man mano si sposta nelle varie case e poi arriva a comprare quella che oggi è Villa Verdi, e per cui il maestro Muti qualche settimana fa ha lanciato i suoi strali, perché dicevano come non l'avete ancora ristrutturata, sono 3 anni. Ecco, lì se l'è presa un po' anche con voi, perché ho visto che praticamente è stata acquisita da una fondazione che è partecipata dallo Stato, ma anche dal comune, dai due comuni della zona, ecco.
1: La correggo su questo.
0: Grazie.
1: Perché mi perdonerà, ma di fatto ad oggi è ancora dello Stato, perché questa fondazione di cui si è tanto parlato e di cui noi auspichiamo fortemente la partenza, non è ancora nata.
0: Ah,
1: e
0: ecco.
1: Quindi di fatto ad oggi è totalmente nelle mani dello Stato.
0: Non è colpa sua se ancora non sono partiti i lavori, ma partiranno comunque presto, si spera.
1: No,
0: ok, abbiamo fatto chiarezza. Abbiamo fatto chiarezza.
1: Presto.
0: Bene, bene. Quindi sarà contento anche il maestro Muti. E in questa casa, quella, la villa che lui si è comprato, insomma, quando ha cominciato a avere successo e quindi avere anche le finanze che gli permettevano di comprarsi una villa, no? Quindi era già con a un certo punto con la seconda moglie Strepponi lui si dedicava talmente tanto al giardino, perché c'erano ettari e ettari di terreno, che ho letto che lei si lamentava scrivendo all'editore, diceva: ma insomma si alza al nascere del giorno per andare a esaminare il grano, il mais, la vigna, e quindi non ha neanche più tempo poi di comporre, perché arriva stanco morto. Cioè era un po' una mania, lei dice, quella della, per la campagna da parte di Verdi, una passione anche un po' esagerata secondo Giuseppina Strepponi.
1: Ma probabilmente era lui era un appassionato, e come si appassionava alla composizione,
0: tutto,
1: si appassionava alla campagna e ci metteva la stessa dedizione. Qualche racconto dice addirittura che lui alle volte si appostava dietro gli alberi per guardare al lavoro i contadini se facevano esattamente quello che gli era stato chiesto di fare, quindi era molto molto scrupoloso.
0: Il voyeurismo agricolo di Giuseppe Verdi ci mancava.
1: e si annotava in un'agenda tutte le entrate e tutte le uscite dell'azienda agricola.
0: È meraviglioso,
1: quindi...
0: è meraviglioso. Allora, tra gli altri motivi per visitare Busseto, abbiamo un minuto, lei ci diceva c'è anche la casa di Guareschi, no? A Roncole.
1: Assolutamente.
0: E insomma, stiamo parlando, per chi non lo sapesse, lo scrittore che ha creato i personaggi e i libri da cui poi sono stati tratti film su Don Camillo e Peppone, quindi questa questo dualismo, questo conflitto ma simpatico del dopoguerra tra comunisti e democristiani. Ecco, cosa si vede nella casa di Guareschi, quindi?
1: Allora, è una casa dove lui ha vissuto, ma che è una casa museo, dove è possibile quindi fare un percorso che porta a conoscere le tappe, il pensiero di Giovannino Guareschi, e all'interno c'è un archivio meraviglioso che il figlio Alberto custodisce con grande cura e che veramente racconta tantissimo di questo straordinario scrittore.
0: E allora non ci resta che venire a trovarvi a Roncole e a Busseto.
1: Posso darvi una curiosità soltanto?
0: Sì, se in pochi secondi sì.
1: L'ultimissima. Quando si parla di Peppone e Don Camillo, quando Don Camillo parlava con il crocifisso, l'idea di quel crocifisso nasce dal crocifisso che si trova nella nostra collegiata di Busseto.
0: Ecco, che è un'altra cosa da visitare, quindi ha fatto bene a dircelo. Grazie, grazie mille, e tra poco noi andiamo in giro per l'Italia con i grandi progetti del FAI e le giornate del FAI.
2: Giornale Radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 12 e 32 minuti.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Italia 10 e lode. Un viaggio tra le meraviglie e le eccellenze del nostro paese. Con Eri Garuti.
4: Ma che bello questo programma, almeno per me, perché sto imparando tantissime cose mentre lo preparo e poi mentre sono con voi e con i nostri ospiti che ci raccontano sempre cose molto interessanti. Allora, tra poco parliamo del FAI, appunto, che ci illustrerà tante località in cui nel prossimo weekend ci saranno delle aperture straordinarie, aperture speciali appunto per le giornate del FAI. Quindi prendete nota tra poco, perché troverete sicuramente delle destinazioni molto interessanti. Abbiamo parlato di Nelson e arrivano le notizie su Orazio Nelson, neanche a farlo apposta. Ogni volta c'è una agenzia, in questo caso una ADN Kronos, che si inserisce nel nostro programma proprio nei minuti in cui andiamo in onda. Allora, all'asta a Londra la più importante collezione privata dell'ammiraglio, quindi con 415 lettere, manoscritti e documenti tra le carte delle battaglie del Nilo e di Trafalgar e la corrispondenza con Emma Hamilton. La stima è fino a 6 milioni di sterline. Quindi anche se lui in Sicilia, a Bronte, magari non ci ha mai messo piede, però c'è il castello lì e chi lo sa, magari qualcuno potrebbe comprare questa bellissima collezione che vale fino a 6 milioni di sterline e poi andarla a portare nel castello Nelson a Bronte. No? Dice di no, Samuele. No, vabbè. Ritentiamo, ascoltiamo i Keen. Ascoltiamo i Keen con una canzone che a me piace molto e che poi abbiamo riascoltato anche in varie cover, se non sbaglio. È una delle più gettonate tra coloro che si cimentano anche con questi brani, no? Nel canto o nella musica, oltre ad artisti famosi. Keen, Somewhere Only We Know.

0: Queen, a me piacciono molto i Keane, quindi mi piace di più questa versione originale rispetto a quella di Lily Allen, che è ancora più famosa, lo è diventata insomma 2013 credo. C'è anche una versione di Tony Hadley per gli appassionati, io sono una ex fan, anzi rimasta fan degli Spandau, e quindi va bene. E chiusa parentesi sulle cover, ovviamente poi dicevo, in tanti si cimentano anche a livelli più amatoriali con questa canzone, a me piace molto l'originale. Allora andiamo a parlare delle giornate del FAI del prossimo weekend con Serena Benelli dell'ufficio Grandi Progetti del FAI. Grazie, benvenuta, grazie per essere con noi Serena.
1: Grazie, grazie a tutti a voi, buongiorno, e grazie anche per questo invito e lo spazio che dedicate al FAI.
0: Allora, voi la settimana prossima aprite tantissimi luoghi, c'è un elenco lunghissimo giustamente sul vostro sito, sui vostri social, è molto interessante andare proprio nel merito di alcune di queste tantissime località. Visto che siamo arrivati dall'Emilia, perché abbiamo parlato di pinoli e di altre cose interessantissime nel Parmense, certo, e nel Piacentino, in particolare nel Parmense a Busseto, ci siamo soffermati ovviamente su tutto ciò che riguarda la storia di Verdi, io partirei proprio da lì, cioè nel Parmense c'è un'iniziativa Sissa Tre Casali, cosa si vede lì?
1: Esatto, allora riprendendo appunto la premessa di queste giornate FAI, questa grande festa di piazza che è organizzata dai nostri volontari del FAI, di cui potete trovare tutti i dettagli, nello specifico nel Parmense c'è un'interessantissima apertura di una ex fornace, una vera e propria architettura industriale, perché si tratta di una fornace ottocentesca creata nel 1882 e caratteristica perché questa contiene un esemplare di forno Hoffman, che sostanzialmente era un forno a ciclo continuo che produce,
0: cioè facevano i mattoni, no?
1: Esatto,
0: quindi la interrompo un attimo per chiarire, sì. Noi vediamo sempre i documentari sull'Egitto, sì, l'antico Egitto, con i mattoni di fango fatti al sole. Beh, nell'Ottocento appunto questo Hoffman che lei ha citato ha inventato una tecnologia per fare dei laterizi cotti, no? Nelle fornaci, esatto, in maniera più moderna, e quindi, esatto, questa è una fornace, si può vedere come venivano fatti.
1: Sì, allora ovviamente non è più in funzione, però si può visitare questa fornace dove appunto, come ricordavi, venivano realizzati questi mattoni. In particolare in quel territorio, essendo vicini al fiume Taro e al Po, si utilizzava l'argilla del Taro e la sabbia del Po, e pensate che questa fornace nel 1902, quando crollò il campanile di San Marco, realizzò e portò proprio i mattoni per la ricostruzione di questo importantissimo nostro monumento nazionale.
0: Ecco, perfetto, perfetto. Quindi molto interessante, rimase attiva credo fino agli anni 70,
1: esatto,
0: e poi adesso è chiusa, però insomma almeno la possiamo visitare nelle giornate del FAI.
1: Esatto, è possibile visitarla grazie a queste iniziative ed è stata salvata, mi piace ricordarlo, proprio dall'iniziativa dei cittadini che all'inizio del 2000 si unirono e fecero una raccolta fondi, proprio un crowdfunding a partire dalla cittadinanza per evitare la distruzione di questa fornace e quindi renderla comunque un luogo, testimonianza del passato, e anche dove
0: raccolsero i fondi, leggo, per acquistarla, sì, e salvarla. Quindi,
1: esatto,
0: è il caso di dire, col crowdfunding si dice sempre compra un mattone della tal cosa, qui è vero in un certo senso.
1: È un vero e proprio mattone, esattamente, esattamente.
0: Ecco, ci spostiamo adesso nel Piacentino, Fiorenzuola d'Arda, sì, e qui facciamo un balzo anche di 200 anni, 150 anni.
1: Esatto, esatto, ci spostiamo di una cinquantina di chilometri spazialmente, ma più verso il futuro, diciamo, e verso i giorni nostri, perché proprio a Fiorenzuola aprirà il MAE, il museo del MAE, che è il primo museo realizzato in Europa che racconta la storia della fibra di carbonio e di come questa sia nata dall'evoluzione della fibra acrilica. La fibra di carbonio quello che la troviamo in moltissime, nella tecnologia di punta in Italia, all'estero, viene usata per le componenti dei mezzi di trasporto, degli aerei, insomma anche nelle strumentazioni mediche. E qui proprio in quella
0: sì,
1: che
0: ormai
1: è
0: la fibra di carbonio, esatto, domina tantissimi tipi
1: domina
0: di produzioni,
1: certo,
0: ed è tipica della nostra civiltà, insomma, contemporanea.
1: Esatto. E quindi viene anche qui da un'esperienza che si è sviluppata dagli anni 70, dagli anni 60-70, e ha fatto scuola nel settore.
0: Quindi a Fiorenzuola d'Arda, al MAE Museum, sì, che è il primo museo d'Europa dedicato alla fibra di carbonio, c'è questa apertura straordinaria, in particolare sabato e domenica, con voi esatto, del FAI. Allora, spostiamoci adesso in Abruzzo. Perché? Perché in Abruzzo? Perché ci sono tre villaggi, tre borghi che mi hanno incuriosito: Bomba, Penna Piedimonte, in provincia di Chieti, e Villa Lago, sì, provincia dell'Aquila, paese dei cervi e degli orsi. Quindi già questo mi è piaciuto molto, sì. E poi a Penna Piedimonte c'è tutta una storia, no? Nel cuore del Parco della Maiella.
1: Esatto, allora partiamo dai due che si trovano in provincia di Chieti, quindi Bomba e Penna Piedimonte. Bomba è forse più noto per il lago, ma con i volontari del FAI si visiterà proprio il borgo di origini medievali e anche la storia ottocentesca di questo borgo, che diede i natali a un personaggio come Silvio Spaventa, che fu un importante eroe risorgimentale, quindi non solo paesaggio ma anche storia. Penna Piedimonte è proprio un villaggio arroccato alle pendici della Maiella, con queste case che vennero proprio scavate nella roccia e con questo sperone roccioso che domina un po' il villaggio, da qui il nome Penna Piedimonte, probabilmente perché c'è proprio questa penna di pietra. E tant'è che è noto proprio per la tradizione di lavorazione anche della pietra come paese degli scalpellini, e non è il solo, se poi siete curiosi ve ne dirò anche altri. E poi arrivando al terzo, che appunto veniva citato, Villa Lago, qui siamo in provincia dell'Aquila, è il borgo noto per la vicenda dell'orsa Marena, che purtroppo è stato uccisa, ma che fortunatamente è stata probabilmente una delle orse marsicane più prolifiche dell'ultimo periodo. Quindi il borgo continua, e i dintorni, perché siamo molto vicini al Parco Nazionale dell'Abruzzo, è molto ricco di questa specie e è anche molto frequentato dai cervi, che spesso capita di incontrare proprio passeggiando nel borgo. Quindi c'è una fusione tra il villaggio e la natura circostante incredibile, una grande ricchezza di biodiversità.
0: Allora, io adesso vorrei chiederle quali sono gli altri paesi degli scalpellini, poi le voglio chiedere della Sicilia, perché voglio andare anche in Sicilia, visto che oggi abbiamo parlato molto della Sicilia, e voglio sapere quali sono le vostre aperture del FAI per il prossimo weekend in Sicilia, ma poi voglio anche chiederle altre cose sulle vostre iniziative in generale. E quindi io direi, prendiamo fiato un attimo, ascoltiamo un pezzo e poi torniamo a parlarne. Se può restare con noi, io la ringrazio, e intanto possiamo ascoltarci questa Marianne proposta da Fontaines DC, e poi torniamo a parlare delle giornate del FAI per il prossimo weekend.

0: Siamo ancora con Serena Benelli del FAI e vogliamo sapere quali sono gli altri paesi degli scalpellini a questo punto, almeno un altro.
1: Allora, ve ne do due. A Rogliano, vicino a Cosenza, c'è cioè questo paese noto proprio per gli scalpellini e anche per le 12 chiese, tanto erano così prolifici, diciamo, questi scalpellini, e a Monpeo, in Sabina, dove anche si perpetua la tradizione, si ricorda la tradizione degli scalpellini con cui proprio fu costruito il borgo. Okay, ne abbiamo ben tre in questa edizione.
0: Va bene, va bene. Allora, invece in Sicilia, vabbè, a Palermo so che avete delle iniziative, ma noi parliamo dei borghi e c'è questa Burgio in provincia di Agrigento che a me ha colpito tantissimo, tantissimo mi ha colpito.
1: Sì, è un borgo veramente interessante proprio perché all'interno verranno aperte diverse realtà manifatturiere, artigianali, che vanno proprio a enfatizzare questa linea del Made in Italy che viene enfatizzata con queste giornate FAI d'autunno. C'è per esempio una bottega di ceramiche che è arrivata alla quarta generazione, pensate, una fonderia di campane che risale ben al 500, dove appunto vengono fuse le campane, e ci sono proprio questi esperti tecnici del suono che dovranno ottenere le campane. E poi un'apertura estremamente curiosa, ossia questo convento di cappuccini nella cui cripta sono state rinvenute ben 49 mummie che sono state perfettamente mummificate in verticale nella parete delle cripte, della cripta intorno al 1700.
0: Cioè, quindi le praticamente si possono vedere, si possono vedere queste nelle nicchie, no, del convento dei cappuccini, della cripta, si possono vedere queste mummie tenute su in piedi, vestite con gli abiti dell'epoca, di questi 49 corpi mummificati di cappuccini, di nobili e di benefattori locali, quindi hanno messo un po' tutti insieme.
1: Uno spaccato della società del Settecento praticamente,
0: e con quindi tanto di Settecento originale. E anche qualcosa dell'Ottocento, e quindi si può vedere velluti, sete, taftallini, merletti, pizzi preziosi, vede che ho studiato il vostro materiale. Bravissima. E che è interessantissimo, e quindi anche oggetti personali, no? Monili, calze, scarpe, cappelli, rosari, è tutto veramente inquietante da un certo punto di vista, però molto interessante. Quindi se non vi fa impressione vedere le mummie dei cappuccini, direi che non è da perdere questa occasione con le giornate del FAI il prossimo weekend a Burgio in provincia di Agrigento. C'è una chiesa invece a Milano, Piazza Santo Stefano, dove ci sono tutti i teschi e poi vabbè qualche corpo mummificato di santo, di vescovo nelle varie chiese italiane, cioè, ma 49 cappuccini messi lì in piedi fanno un po' impressione,
1: è
0: e penso sia un unicum, sì, penso sia solo lì che si può vedere tutto ciò. Allora, questo per quanto riguarda Burgio, che poi è ricca appunto, come diceva lei, anche di altri monumenti,
1: realtà,
0: di altre cose,
1: altre,
0: per esempio la ceramica smaltata, ho scoperto che è tipica di quella zona, quindi si può vedere
1: esattamente
0: la lavorazione presso un'antica bottega Caravella, e poi io voglio chiederle anche un po' di altre iniziative del FAI. Beh, intanto continuiamo, allora, e citiamone magari una nelle Marche.
1: Ok, allora nelle Marche c'è un'altra apertura molto interessante legata al filone del restauro in questo caso, perché proprio pochi giorni fa ha riaperto, dopo 10 anni dal sisma, il cappellone della Basilica di San Nicola a Tolentino.
0: E
1: qui si vedrà per la prima volta, quindi proprio grazie al FAI, con una visita, il racconto degli affreschi appena restaurati e che hanno avuto appunto moltissimi anni di lavoro, di studio prima di tutto, per cui sono state fatte delle indagini.
0: E lei ne sa qualcosa, quindi intanto vabbè, andiamo a vedere il prossimo weekend se potete andare a Tolentino, quindi all'abbazia di San Nicola, il cappellone affrescato con opere di artisti riminesi del 300 e del 400.
1: Sì, è un capolavoro trecentesco, attribuito in gran parte a Pietro da Rimini.
0: Io intanto apro una parentesi, poi ne apro un'altra. poi fra 7 minuti è finito il programma, sono finite anche le parentesi. Però intanto diamo una notizia, perché io le ho chiesto delle Marche, perché a Tolentino per esempio o in altri centinaia di comuni tra Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria ci sono queste località che fanno parte della comunità territoriale diffusa detta Civitas Appenninica, tutte accomunate da una storia di relazioni culturali, economiche e spirituali, e di questi tra l'altro 138 comuni, cioè circa un quarto di tutti i 546 coinvolti, sono nella zona del cratere del sisma del 2016. E la rinascita di questa zona, ne abbiamo parlato nei mesi scorsi del decennale dal sisma, la rinascita passa anche dalla cultura e dalla candidatura, questa è la notizia di questi ultimi giorni, di questa comunità Civitas Appenninica a Capitale Europea della Cultura 2033. In realtà è ancora un lungo percorso, ma c'è stata la prima firma proprio pochi giorni fa per avviare questa candidatura di tutti questi comuni, o meglio della comunità Civitas Appenninica. Poi so che capofila sarà Norcia, molto colpita dal sisma. Ma quindi stiamo a Tolentino, ci sono questi affreschi e lei ne sa qualcosa di restauri di affreschi. Perché? Perché io sono andata a spulciare sulla sua storia, perché io sono un po' curiosa quando intervisto gli ospiti, e ho scoperto che lei è un po' una mezza scienziata del restauro, oltre a essere un'esperta di beni culturali. Ci dica tutto, confessi, che cosa ha studiato?
1: Confesso di aver fatto un percorso di dottorato che ha riguardato anche le indagini legate al patrimonio culturale, al restauro in particolare dell'Ultima Cena di Leonardo da Vinci. Confesso, ecco, di avere questi trascorsi prima di essere arrivata al FAI.
0: Immagino che i suoi colleghi siano tutti, come dire, molto invidiosi, perché insomma Cenacolo non è che ha studiato un'opera qualunque, no? Il restauro di un'opera qualunque, ma proprio i campioni presi dal Cenacolo nell'Ultima Cena di Leonardo. E quindi quello che, per cui tutti vengono a Milano a visitare la città, certo, oltre al Duomo e al Castello, insomma. Allora, lei sa quindi quali tecniche, come si è evoluta anche la tecnica del restauro, no? Mi diceva, quando ci siamo sentite, che in passato si usavano alcune tecniche, adesso se ne usano altre perché la tecnologia aiuta anche a non danneggiare i reperti.
1: Esattamente, infatti inizialmente il restauro avveniva in una forma, diciamo, più artigianale, anche con strumenti meno tecnologicamente sviluppati, mentre ora lo è sempre di più, addirittura con strumenti che servono proprio a effettuare le indagini, come quelle che sono state svolte a Tolentino dai restauratori, per appunto andare a mappare il degrado. Per esempio è stata eseguita, per nel caso di Tolentino, una fotogrammetria e un laser scanner, e anche andare a capire quali sono stati i materiali, oltre che costitutivi dell'opera, anche quelli utilizzati dai restauratori nel corso del tempo, proprio per vedere di utilizzare nuovi materiali compatibili con quelli già presenti sull'opera. Per esempio nel caso di Tolentino si sono adoperati i restauratori anche per rimediare, consolidare, si dice, ecco, l'affresco, e per andare a rimarginare quelle che sono state le ferite del sisma, che hanno aperto dei frammenti, delle sorte di piaghe, diciamo, nell'opera, certo, e quindi per andare a ricucirle nel modo più meno invasivo possibile e nel rispetto dell'opera, appunto.
0: Perfetto. Dottoressa Serena Benelli, poliedrica esperta di varie cose. Allora, la riporto per chiudere sulle attività del FAI, e so dal vostro sito che ovviamente c'è la possibilità di suggerire delle località per l'anno prossimo, quindi candidarle come luoghi del cuore, oppure votare il proprio luogo del cuore all'interno di una lunga lista di selezionate località.
1: Certo, ovviamente tutti sono invitati a diventare volontari del FAI, anche per supportare le varie attività della fondazione e a partecipare direttamente ai racconti, alle narrazioni delle giornate FAI. E in particolare, tra i luoghi che sono aperti in questa edizione ce ne sono oltre 130 che attualmente sono in corso di voto al programma dei luoghi del cuore. Questo censimento, che in questo caso è aperto fino al 15 dicembre, quindi ognuno può candidare e far votare il proprio luogo del cuore per magari valorizzarlo, oppure provare a chiedere un intervento di restauro per renderlo poi fruibile
0: al pubblico.
1: Come si fa?
0: La procedura è complessa o basta andare sul sito?
1: No, basta andare sul sito, ci sono tutte le indicazioni, si cerca se il luogo è già esistente, altrimenti si può creare una piccola scheda molto semplice, ex novo, e da quel momento in poi si può far votare sia nelle piazze con i fogli oppure anche semplicemente online con un click. E quindi fino al 15 dicembre vi invito anche ad andare a spulciare il sito del FAI per vedere se c'è qualche vostro luogo del cuore da votare. E perfetto. Ovviamente vi invito a partecipare alle giornate FAI del prossimo fine settimana, ad iscrivervi al FAI per sostenere la fondazione e i banchetti, ma anche subito online. La tessera è veramente costa veramente poco, sono circa 39 euro l'anno e si contribuisce a tutelare proprio il patrimonio italiano,
0: che è quello che noi vogliamo promuovere con questo programma, cioè proprio la ricchezza, esatto, e la bellezza dell'Italia in tutte le sue forme. Allora, siamo in chiusura, se volete andare sul sito fondoambiente.it, giusto, corretto?
1: Esatto.
0: Perfetto, allora per tutte le iniziative, tutte le cose che ci ha spiegato Serena Benelli, andate sul sito fondoambiente.it. Io la ringrazio, la saluto e penso
1: grazie
0: che ci sentiremo poi nei prossimi mesi con altre iniziative del FAI. Grazie.
1: Perfetto,
0: noi siamo
1: grazie
0: arrivati
1: ancora
0: in chiusura, quindi il saluto è anche a tutti voi che ci avete ascoltato, che avete partecipato al programma. Adesso poi mi vado a guardare tutti i vostri saluti e messaggi, diciamo che non richiedevano un intervento o una domanda in onda. Un grazie soprattutto a Samuele Campochiaro che mi ha assistito fedelmente in regia, e vi lascio con Nicola Compagnone per Fronte Storico, che è sempre molto interessante, io ascolto poi in macchina mentre torno verso casa. Quindi state su Giornale Radio, la radio libera di informare. Da Eri Garuti è tutto. Io vi auguro buona domenica, buona festa del patrono dell'Italia, buon pranzo e ovviamente vi dico a domenica prossima.
2: Giornale Radio. Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 13.
4: Giornale Radio News.
5: Una buona domenica da Barbara Salandri. In apertura le celebrazioni ad Assisi per San Francesco, patrono d'Italia, negli 800 anni dalla sua morte. Presente anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha partecipato alla messa nella Basilica Superiore celebrata dal Cardinale Zuppi. Francesco ci ricorda che la guerra non è un destino e la pace inizia da noi ed è l'unico futuro possibile, ha scandito nell'omelia il Presidente della CEI. Subito dopo, messaggio al Paese dal Capo dello Stato, che ha voluto sottolineare le lasciata da Francesco. Sentiamo le sue parole.
6: Ricordare oggi l'insegnamento di Francesco al mondo contemporaneo vuol dire porre in luce alcuni fondamenti decisamente attuali, anch'essi, della sua predicazione: la dignità di ogni persona, il rispetto del creato, la pace. Per il santo di Assisi, infatti, ogni essere vivente è stato creato da Dio e va rispettato e amato in quanto tale.
5: Ora in Ucraina, dove si intensificano gli attacchi di Mosca anche contro infrastrutture civili, questa mattina visita a sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco Merz, che mette in guardia: se non fermata la Russia ci attaccherà. Intanto l'ONU lancia l'allarme sul numero di vittime civili dall'inizio dell'anno. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
7: Oltre 15.000 civili uccisi o feriti nei primi 8 mesi dell'anno, più di 400 a settimana, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo 2025. Restituiscono tutta la violenza della guerra i numeri sul conflitto in Ucraina che l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk, ha riferito al Consiglio per i diritti umani a Ginevra. Conteggio delle vittime destinato inevitabilmente ad aumentare. Nella notte massiccio attacco di droni russi contro la centrale nucleare nucleare di Zaporizhzhia e in varie regioni dell'Ucraina, compresa la capitale durante la visita a sorpresa del cancelliere tedesco. «Mi sono recato a Kiev perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane. Se la Russia non sarà fermata, prima o poi ci attaccherà», ha detto Merz, che ha in programma un bilaterale con il presidente Zelensky. Resta intanto alto l'allarme di un nuovo imminente attacco su Kiev da parte di Mosca, che rinnova l'invito a diplomatici e cittadini stranieri a lasciare la città.
5: Spagna scossa dalle proteste contro il caro affitti, con centinaia di migliaia di persone in piazza in oltre 50 città. A Valencia 5 arresti e 9 poliziotti feriti in scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, 3 arresti anche a Madrid. Le tensioni sono esplose dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo Sanchez per contrastare la crisi abitativa. Il sindacato degli inquilini va verso la proclamazione di uno sciopero generale, mentre si fa strada l'ipotesi di elezioni anticipate a fine novembre. In Brasile oltre 150 milioni di persone al voto oggi per il primo turno delle presidenziali. Diversi candidati, ma la sfida principale è tra il progressista Lula, presidente uscente al suo terzo mandato, in vantaggio nei sondaggi, e lo sfidante della destra Flavio Bolsonaro. Ce ne parla Nicola De Muro.
8: Il Brasile, quarta nazione democratica più popolosa al mondo, vive oggi una delle giornate elettorali più tese della sua storia recente. Alle urne, per il primo turno delle presidenziali, 156 milioni di elettori. La sfida, altamente polarizzata, è tra il presidente uscente Luiz Inácio Lula da Silva, in cerca della riconferma, e il senatore Flavio Bolsonaro, candidato della destra e figlio dell'ex capo di Stato Jair Bolsonaro. Sebbene i sondaggi attribuiscano a Lula un lieve vantaggio al primo turno, attorno al 45% dei voti, nell'eventuale ballottaggio del 25 ottobre i due candidati sono visti testa a testa. Sullo sfondo della infuocata campagna elettorale, il forte scontro istituzionale e giudiziario, la candidatura di Flavio Bolsonaro si è mossa all'ombra delle vicende del padre Jair ai domiciliari per il tentato golpe successivo al voto del 2022. Con lui la destra punta a un brusco contenimento della spesa pubblica, a tagli fiscali e all'amnistia giudiziaria. Lula basa la sua corsa sulla difesa dei programmi sociali da lui attuati e sulla protezione dell'autonomia del paese nei rapporti con gli USA. «Non siamo il cortiletto di nessuno», ha detto rivolgendosi a Trump.
5: Un vasto incendio è divampato all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda, in provincia di Verona. Le fiamme hanno interessato una ventina di roulotte e bungalow. Ci sarebbero almeno 24 feriti, uno in codice rosso. Vigili del fuoco impegnati nei soccorsi, complicati anche dalla presenza di bombole di GPL in alcune vetture. Formula 1, Verstappen su Red Bull vince il Gran Premio della Malesia. In una gara condizionata prima dalla pioggia, poi dalla safety car, l'olandese precede il leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes e la coppia di ferraristi Hamilton e Leclerc. Siamo al calcio, Nations League, domani a Bologna la quarta uscita per gli azzurri di Mancini. Contro la Turchia di Montella si candidano per una maglia da titolare Di Lorenzo, Ricci e Scamacca. Intanto ieri sera l'Inghilterra ha travolto la Croazia, vince anche la Spagna. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
9: Non sarà ancora una definitiva rinascita, ma c'è vita sotto la maglia azzurra. Dall'esordio shock contro il Belgio all'ottimo pareggio in terra francese si riaccende l'entusiasmo intorno alla nazionale guidata da Mancini. Domani sera al Dall'Ara di Bologna l'Italia scenderà in campo per la quarta e ultima volta in questa prima finestra di sosta dai campionati, che la vede al terzo posto a quota 4 punti nel girone di Nations League. Avversaria ancora una volta la Turchia di Montella, travolta a Bursa lo scorso 28 settembre e ancora a secco. Rispetto alla prova dello Stade de France, in difesa si dovrebbe rivedere Di Lorenzo per far rifiatare Caiode. Possibile chance a centrocampo per Ricci, insieme a Barella e Fagioli. In avanti, Scamacca insidia Pio Esposito, mentre sulle fasce dovrebbero agire Cambiaghi e Vergara. Intanto, ieri il successo a valanga dell'Inghilterra sulla Croazia. 7-0 con doppiette di Kane e Saka, 3-1 invece per la Spagna contro la Repubblica Ceca. Oltre all'ennesima perla di Lamine Yamal, tante le polemiche per un gol annullato agli ospiti sul risultato di 2-1. Stasera in campo Portogallo-Norvegia, Olanda-Serbia, Grecia-Germania e Galles-Danimarca.
5: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: La storia non resta mai davvero nel passato. Confini che cambiano, potenze che

dalla strage di Ustica, ma novità importanti anche per quanto riguarda il caso Regeni e poi anche in Medio Oriente. Tante le situazioni, per non dimenticare il conflitto tra Russia e Ucraina, c'è davvero tanto di cui parlare. Iniziamo però anche con la musica di Giornale Radio, Dua Lipa con Houdini.

0: Cominciamo in nome del popolo italiano la prima Corte d'Assise di Roma. Visti applicati gli articoli 533 e 535 del Codice di Procedura Penale, dichiara Attar Kamel Mohamed Ibrahim, ovvero Azer Kamal Mohamed Ibrahim, titolare di documento di identificazione militare 5/89, Usham Elmi, ovvero Usam al-Din Elmi Mohamed, titolare di documento di identificazione militare 270/90, Mahdi Ibrahim Abdellah Sharif, ovvero Sharif Mahdi Ibrahim Abdellal, colpevoli del delitto allora scritto al capo A di rubrica, escluse perché non contestate in fatto le circostanze aggravanti di cui articolo 61 numero 1 o 61 numero 4. E per l'effetto li condanna ciascuno alla pena di anni 10 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
1: La giudice della Corte d'Assise di Roma, Paola Rocha, legge la sentenza. La Corte condanna Usam Elmi, colonnello Attar Kamel Mohamed Ibrahim, altro colonnello e Mahdi Ibrahim Abdellal Sharif, maggiore, a 10 anni di carcere. Takil Sabir, generale di polizia al vertice del dipartimento incaricato di monitorare i sindacati indipendenti, è stato assolto. È la sentenza su 3 dei 4007 egiziani che appunto erano accusati di aver sequestrato Giulio Regeni al Cairo nel lontano 2016. Più di 10 anni fa Giulio Regeni era un dottorando italiano dell'Università di Cambridge, rapito appunto al Cairo il 25 gennaio 2016, giorno del 5° anniversario delle proteste di piazza Tahrir, è ritrovato senza vita il 3 febbraio successivo nelle vicinanze di una prigione dei servizi segreti egiziani. Il corpo del ricercatore italiano presentava evidenti segni di tortura al punto che la madre lo riconobbe dalla punta del naso e disse di aver visto nel volto martoriato del figlio tutto il male del mondo. In particolare sulla pelle erano state incise con oggetti affilati

0: alcune lettere dell'alfabeto e tale pratica di tortura era stata ampiamente documentata come tratto distintivo della polizia egiziana. Queste evidenze hanno messo subito sotto accusa il regime di Al-Sisi. Più di dieci anni dopo si riaccende il dibattito, si riaccende soprattutto quello che è il dibattito politico nei rapporti soprattutto tra Italia ed Egitto, un dibattito che questa settimana insomma è stato al centro della cronaca nazionale, anche per quanto riguarda poi il rapporto diplomatico tra le due nazioni, appunto tra Italia ed Egitto. E sì, è iniziato tutto ciò, è iniziato con le parole del vice premier e ministro degli esteri Tajani, che appunto, parlando di Regeni, ha detto: la sentenza è limitata, vogliamo verità.
1: Io sono stupito dalle polemiche, mi sono limitato a fotografare la sentenza di ieri, e proprio perché è una sentenza limitata, perché non è una sentenza che ci dice chi sono gli assassini di Regeni, noi vogliamo che si faccia piena luce su questo. Noi non abbiamo mai rinunciato a insistere con le autorità egiziane in ogni incontro su quello che per noi è fondamentale, scoprire la verità.
0: E c'è anche chi, soprattutto dall'opposizione, spinge per far chiudere i rapporti tra Italia ed Egitto alla luce di quelli che sono stati i vari comportamenti anche giudiziari e diplomatici da parte dell'Egitto del Cairo negli anni, in particolare fra Tajani, leader di Alleanza Verdi e Sinistra, sul caso Regeni. Dice: parole inaccettabili quelle di Tajani, il governo faccia rispettare la sentenza.
2: Ennesima gaffe ed ennesima toppa peggiore del buco. Il ministro Tajani dovrebbe solo dimettersi dopo le parole inaccettabili sulla sentenza Regeni. Ci faccia sapere cosa intende fare il governo perché quella sentenza sia effettivamente rispettata.
0: E ovviamente a fare da raccordo a tutto ciò anche le parole della premier Meloni a proposito di quelli che sono i canali diplomatici con l'Egitto e la chiusura dei rapporti. La premier Meloni dice: chiudere i canali con l'Egitto rischia di allontanarci da quello che è l'unico obiettivo, vale a dire la verità.
3: Per quello che riguarda Regeni, guardi, intanto voglio ovviamente ribadire la mia vicinanza alla famiglia di Giulio Regeni, alla loro richiesta, ovviamente, che è anche la nostra, di verità e di giustizia. Lei sa che il governo è parte civile, che lo Stato italiano è parte civile nel processo, e quindi anche noi siamo assolutamente determinati a cercare la verità su questa vicenda. Lei sa anche che la sentenza non è ancora passata in giudicato, e quindi tutto quanto andrà fatto nei modi e nei tempi in cui sarà necessario farlo. Quello che posso dirle però è che in questa ricerca di verità e di giustizia noi abbiamo sempre utilizzato tutti i canali che avevamo, abbiamo utilizzato anche i canali politici e diplomatici che avevamo con il Cairo, e quindi diciamo ho un po' il dubbio, ecco, che chiudendo quei canali noi ci avviciniamo ai nostri obiettivi piuttosto che allontanarci da quegli obiettivi.
0: E dopo la sentenza ovviamente hanno fatto anche rumore le parole dell'avvocata della famiglia Regeni, Ballerini: il governo prenda atto della sentenza e rompa i rapporti con l'Egitto, ha detto la legale, che nel corso di questi anni è stata molto al centro della cronaca, dell'attenzione, che ancora oggi continua a portare avanti questa causa.
4: Verità e giustizia non devono prestarsi a compromessi, a tutela non solo delle legittime aspettative di chiarezza dei familiari, ma a presidio dei principi fondanti del nostro ordinamento costituzionale. Queste le parole del nostro presidente Sergio Mattarella nel messaggio inviato alla famiglia Regeni per il 10° anniversario della scomparsa di Giulio. Queste parole oggi hanno trovato concretezza in una sentenza emessa nel nome del popolo italiano, che costituisce appunto un presidio per tutti i Giuli e le Giulie del mondo, come diciamo spesso. Ed è questo presidio quello che noi abbiamo sempre chiesto e invocato. Al di là delle singole condanne, è evidente che l'impianto probatorio sostenuto dalla Procura ha superato il vaglio della Corte. Dovremmo evidentemente leggere le motivazioni, ma oggi sappiamo che la nostra fede nella giustizia è stata ben riposta.
0: E dunque la legale della famiglia Regeni, che cita anche le parole del Presidente della Repubblica, del Capo dello Stato Sergio Mattarella, l'avvocata Ballerini, che poi prosegue sempre su questo filone.
4: Da oggi tutti i cittadini nel mondo possono sentirsi più sicuri. Da stasera tutti i regimi, i loro apparati, le loro divise saranno costretti a ricordarsi che la dignità delle persone è inviolabile, così come i loro corpi. Che l'impunità può essere sconfitta e l'arbitrio può trovare un argine nelle democrazie. Ora anche il nostro governo dovrà prenderne atto, reclamare il risarcimento del danno come richiesto dall'Avvocatura di Stato e rompere i rapporti con un paese che, lungi dall'essere sicuro, tortura e uccide anche i cittadini degli stati cosiddetti amici. Questa, come direbbe Calamandrei, è la gioia e la fede del giurista, ed è anche la nostra e di tutte le persone che ci hanno accompagnato e sostenuto in questo faticosissimo percorso di giustizia. Le ringraziamo tutte, ad uno, e anche voi. Così come saremo sempre grati alla Procura e agli investigatori per il loro instancabile lavoro. E grazie a Giulio, che oggi più che mai ha fatto cosa.
0: Una voce questa anche rotta e emozionata, quella dell'avvocata Ballerini, ovviamente dopo la sentenza che abbiamo ascoltato prima, ma ci sono ovviamente nuovi capitoli da approfondire, che approfondiremo anche nelle prossime puntate di Fronte Storico qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, perché la difesa degli 007 è pronta al ricorso d'appello in un giudizio di secondo grado che però potrebbe arrivare non prima di 2 anni e su cui si allunga anche il rischio della prescrizione dopo la sentenza con cui il giudice della prima Corte d'Assise di Roma hanno inflitto 10 anni di carcere 3007 egiziani, quindi la vicenda Giulio Regeni non sembra assolutamente finita qui. Miley Cyrus, Let's Get Married.

0: La vicenda di Giulio Regeni, ovviamente c'è chi la sta seguendo e l'ha seguita fin dal primo giorno. Parliamo di Amnesty International e qui su Giornale Radio abbiamo il portavoce Riccardo Nori. Buongiorno, come valuta tutto, insomma, quella che è stata la sentenza e tutto quello che poi ne è seguito?
1: Buongiorno, io devo ricordare cosa temevamo 10 anni fa, cioè che sarebbe stato già un successo che fosse aperta un'indagine, si arrivasse magari a un processo, e quindi la sentenza è un fatto importante, è riconosciuto che 3 funzionari dello Stato egiziano sono responsabili di un crimine grave di diritto internazionale, qual è il sequestro di persona. Poteva esserci anche una condanna per tortura se solo l'Italia avesse avuto già nel 2016 il reato di tortura nel codice penale, così non è stato. Resta l'incertezza su chi abbia materialmente ucciso Giulio Regeni, ma già il fatto che 3 persone che rappresentano lo Stato, i suoi servizi di sicurezza, siano stati coinvolti in questo processo ci porta a concludere che comunque l'omicidio non sia avvenuto in un ambiente estraneo o diverso da quello degli apparati dello Stato egiziano.
0: È certo che poi era appunto la tesi che è stata portata avanti in tutti questi anni. C'è poi la legale Ballerini, legale della famiglia Regeni, che ha detto: il governo prende atto della sentenza e rompe rapporti con l'Egitto, una posizione che, se non sbaglio, anche voi avete sposato, cioè quella della rottura dei rapporti con l'Egitto.
1: Questa sentenza non può passare inosservata, addirittura si è rischiato, poi questa mattina è stata tolta dal calendario dei lavori della Commissione Difesa alla Camera, la proroga della cooperazione bilaterale in materia militare tra Italia ed Egitto. Quindi in questi 10 anni quella teoria per cui bisogna avere buoni rapporti con l'Egitto perché solo così si ottengono risultati si è rivelata completamente fallace, e quindi dobbiamo provare qualcosa di diverso. È stato mai cercato, al di là di un anno e poco più di ritiro dell'ambasciatore tra il 2016 e il 2017, qualcosa? No, è forse il caso di tentarla.
0: Ovviamente poi si è scatenato, no, un po' il dibattito politico. Pochi minuti fa stavamo ascoltando le parole, insomma, della parte politica del governo, con la Premier Meloni che dice: chiudere i canali con l'Egitto rischia di allontanarci da quello che è l'obiettivo per l'Italia. Ascoltiamo insieme e poi le commentiamo.
2: Per quello che riguarda Regeni, guardi, intanto voglio ovviamente ribadire la mia vicinanza alla famiglia di Giulio Regeni, alla loro richiesta, ovviamente, che è anche la nostra, di verità e di giustizia. Lei sa che il governo è parte civile, che lo Stato italiano è parte civile nel processo, e quindi anche noi siamo assolutamente determinati a cercare la verità su questa vicenda. Lei sa anche che la sentenza non è ancora passata in giudicato, e quindi tutto quanto andrà fatto nei modi e nei tempi in cui sarà necessario farlo. Quello che posso dirle però è che in questa ricerca di verità e di giustizia noi abbiamo sempre utilizzato tutti i canali che avevamo, abbiamo utilizzato anche i canali politici e diplomatici che avevamo con il Cairo, e quindi, diciamo, ho un po' il dubbio, ecco, che chiudendo quei canali noi ci avviciniamo ai nostri obiettivi piuttosto che allontanarci da quegli obiettivi.
0: Ecco Nori, è davvero così? Cioè, rompendo i rapporti diplomatici con l'Egitto si può allontanare quella che è la richiesta di verità?
1: Vorrei dire che la verità la conosciamo dall'inizio, cioè che si è trattato di un delitto di Stato. Questa è una verità storica, chiamiamola così, che conoscono bene coloro che sanno qual è la situazione dei diritti umani in quel paese. A questa si è affiancata ora anche una verità giudiziaria che vede coinvolti 3 funzionari dello Stato egiziano. E quindi ora si tratta di giustizia più che di verità. Io trovo sempre che citare il tema dei diritti umani come ragione per non rompere i rapporti con l'Egitto sia molto ipocrita, perché in realtà quello che è in ballo non sono, dal punto di vista di 6 governi, non tanto e non solo l'ultimo, 6 governi compreso questo, il tema dei diritti umani, che viene utilizzato un po' come foglia di fico. Il tema sono i rapporti militari, economici, commerciali, strategici, il ruolo dell'Egitto nel contenimento dell'immigrazione, che è una cosa che l'Italia fa tanto comodo. Quindi se si rompono i rapporti con l'Egitto è quella cosa lì che salta, non tanto, non c'entrano i diritti umani.
0: E a proposito di diritti umani, andando dall'altra parte dell'oceano, andiamo in America, dove c'è stata una sentenza, a suo modo anche storica, perché dopo 200 anni in Tennessee una donna è stata condannata a morte, ma la puntura letale a quanto pare non ha sortito l'effetto desiderato. Ecco, tutto ciò riapre una questione centrale negli Stati Uniti.
1: Krista Pike ha sofferto un'agonia allucinante, 40 minuti per cercare due volte la vena in cui infilare l'ago e far funzionare il farmaco, una barbarie assoluta, che svela la falsità della tesi che l'iniezione di farmaci sia un metodo pulito e indolore. Ora bisogna che negli Stati Uniti il dibattito che già è in corso sulla pena di morte si intensifichi, aggiungendo tutti gli elementi contrari alla pena di morte, anche il tema della sua intrinseca crudeltà. Il governatore del Tennessee ha sospeso fino alla fine dell'anno le esecuzioni, ma quello a cui abbiamo assistito è stata una cosa di barbarie di Stato, quindi bisogna cominciare a pensare veramente che questa non è minimamente una forma di giustizia, è una violazione dei diritti umani atroce.
0: Anche perché poi subentrano degli aspetti quali l'assistenza medica, qualora questa puntura letale non sortisse, come in questo caso, l'effetto desiderato. Infatti i legali si sono mossi in questa direzione.
1: Guardi, i medici negli Stati Uniti, così come in Italia, sono vincolati dal giuramento di Ippocrate, cioè non fare danno durante la propria professione. Questo vuol dire che negli Stati Uniti il personale addetto alle esecuzioni fa parte di una categoria residuale di medici, magari persone che non praticano più negli ospedali pubblici o privati e che sono disposti a partecipare a questa crudeltà, che vuol dire che sono persone poco preparate. Poi ci sta che il farmaco non faccia effetto, ci sta che la vena non si trovi funzionante aperta, ma insomma, questi sono dettagli dell'orrore che non devono farci dimenticare che c'è quel sistema lì della pena di morte che deve essere abolito. Non è tanto il ruolo dei medici, il tipo di esecuzione, non c'è una esecuzione pulita e indolore, non c'è mai stata e non ci sarà mai.
0: Però ecco, perché dopo 200 anni si è fatto nuovamente ricorso a questa estrema decisione della pena di morte?
1: Ma le esecuzioni negli Stati Uniti avvengono quasi quotidianamente, sono state già 29 quest'anno. La rarità di questa vicenda dello Stato del Tennessee è che si trattava di una donna, una delle 47 donne in attesa dell'esecuzione negli Stati Uniti. Ed era raro il fatto che da oltre 200 anni non c'era una donna che veniva messa a morte. Ora continua a non esserci, per fortuna, una donna da 200 anni messa a morte in Tennessee, ma non è l'unico elemento statistico rilevante. In realtà le esecuzioni negli Stati Uniti procedono al ritmo costante.
0: Eh sì, ovviamente poi tutto ciò, no, ci fa anche capire quanto nel mondo, oltre alle guerre, ci siano tante altre ingiustizie che Amnesty International prova, insomma, a far emergere e a portare avanti. Riccardo Nori, portavoce, grazie mille.
1: Grazie a lei.
0: E dunque abbiamo analizzato, insomma, passando da una parte all'altra del mondo, tra i vari continenti, tutto ciò che succede, prima il caso Regeni e poi quest'altro caso di pena di morte che è sembrato abbastanza assurdo per i termini e che ancora oggi fa parlare, soprattutto per quello poi che è successo nel caso specifico. Quindi rimanete sintonizzati qui con noi, con Giornale Radio, la radio libera di informare, con Fronte Storico. Torniamo subito con tanti tanti altri temi.
3: Giornale Radio.
4: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Class Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: I fatti mentre accadono, le prime pagine dei giornali, le testimonianze, le notizie di esteri, politica, cronaca, costume, cultura, libri, sport e molto altro ancora. Il timone è la sveglia degli italiani all'alba del giorno, prima di tutti. Sono Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio, e vi attendo dalle 6 alle 7 di ogni giorno per raccontare l'Italia e il mondo.
1: Sono le 13 e 33 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Permangono condizioni prevalentemente anticicloniche sull'Italia in questa prima domenica di ottobre. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità a nord-ovest, dove avremo più nubi e anche qualche rovescio, soprattutto sulle aree alpine. Poche variazioni sul resto del paese, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando l'instabilità e le precipitazioni anche sui settori alpini occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: La storia non resta mai davvero nel passato. Confini che cambiano, potenze che si affrontano. Fronte storico. Le guerre di oggi, le lezioni della storia.
4: Sempre in diretta qui con Fronte Storico, con Nicola Compagnone, Giornale Radio, la radio libera di informare. Abbiamo parlato a lungo di quello che è sta, di quella che è stata la sentenza su Regeni. Continueremo a farlo anche nelle prossime puntate, perché assolutamente è un filone che continuerà, ma continua anche la musica di Giornale Radio con Mumford & Sons, Caroline.

0: E la scorsa settimana, la scorsa domenica, abbiamo parlato qui su Fronte Storico di quella che abbiamo approfondito, quella che è la guerra nel Corno d'Africa che si sta sempre più espandendo. Torniamo anche oggi in Africa per parlare di un'altra situazione, anche questa preoccupante, cioè ci spostiamo in Congo, dove l'epidemia di Ebola continua ad espandersi, oltre 8.000 casi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità richiama l'attenzione soprattutto sui decessi che avvengono fuori dalle strutture sanitarie. È un segnale delle difficoltà nell'individuare ovviamente tutto ciò tempestivamente le infezioni e nel garantire ai pazienti cure adeguate nelle prime fasi della malattia. Matteo Coffi Fraschini, buongiorno, bentornato qui su Giornale Radio.
1: Buongiorno.
0: Allora, anche da quello che è il tuo osservatorio privilegiato, cosa succede effettivamente in Congo, questa epidemia di Ebola che, e ne parliamo ormai da tanto tempo, non sembra attenuarsi?
1: Sì, ormai siamo abbastanza, diciamo, non solo un po' preoccupati, perché sembra che non ci sia fine a quella che è, mi pare, la 12ª, 13ª epidemia in Congo dagli anni 60. E il problema è proprio capire l'estensione, capire il volume di questa epidemia, perché purtroppo un paese enorme come il Congo ha molte difficoltà a raggiungere molti villaggi, ha molte difficoltà nei trasporti, i centri sanitari spesso mancano ovviamente di quello che è, diciamo, sono gli strumenti per combattere questo tipo di epidemie. Quindi è davvero preoccupante i dati che noi vediamo, appunto gli 8.000 casi, oltre 8.000 casi e sì, quasi 4.000 morti, sono sicuramente casi abbastanza imprecisi secondo me, perché
0: sono quelli
1: sia molto
0: tracciati,
1: più grossa.
0: Sì. Sì.
1: Quindi no, dobbiamo veramente purtroppo attendere e capire cosa riusciranno a fare sia l'OMS sia appunto gli operatori umanitari sul campo.
0: Un campo dove ovviamente c'è una grande crisi umanitaria anche per quella che è la guerra, oltre all'Ebola comunque ci sono altri aspetti che confluiscono in una situazione che sta degenerando giorno dopo giorno.
1: Esatto, infatti purtroppo in quella regione da decenni c'è proprio questa corsa alle risorse. Risorse che se ne continuano a trovare tra appunto materie prime, eccetera. Quindi diciamo di fianco a questo tipo di competizione ci sono centinaia di gruppi ribelli. Magari un gruppo ribelle si divide in diverse sezioni e quindi quello ovviamente sta, come sempre, mettendo in difficoltà tutte le operazioni. Inoltre c'è proprio la prospettiva delle elezioni presidenziali che si avvicinano e che già stanno creando appunto proteste, dovrebbero essere nel 2028, ma già si parla di un possibile ritardo a causa dei conflitti, eccetera, eccetera. Quindi sono varie cose di cui bisogna tener conto.
0: Ovviamente noi qui con Fronte Storico su Giornale Radio cerchiamo anche di portare attenzione su quelli che sono i conflitti nel mondo dimenticati, e penso proprio che il Congo possa essere inserito in questo contesto. E a proposito di elezioni, qual è la marcia di avvicinamento a tutto ciò? Perché poi comunque sì, continua l'emergenza umanitaria, ma ci sono anche tantissimi sfollati e forse è una situazione che va anche normalizzata con l'aiuto dei partner internazionali.
1: Sì, ecco, è una corsa un po', una lotta contro il tempo, nel senso che queste elezioni dovrebbero vedere il presidente Félix Tshisekedi rinunciare al terzo mandato, però sembra che lui abbia intenzione di continuare, sembra che abbia voglia di cambiare la Costituzione, già i partiti di opposizione stanno appunto protestando. E poi parliamo di una regione, per esempio quella del nord-est del Congo, che sembra più in mano ai gruppi armati che al vero governo, e purtroppo il Congo è grande quasi come l'Europa occidentale, quindi è veramente complesso riuscire a governare un territorio così enorme.
0: E ovviamente c'è anche, tornando su quella che è la guerra, una proposta di pace che insomma è articolata in 5 punti, che è stata diffusa da Denis Mukwege, chirurgo e premio Nobel. Ecco, c'è speranza?
1: La vedo poco veramente perché lui da solo ovviamente non può far tutto, ha bisogno di un grande sostegno, soprattutto locale, perché poi i veri conflitti ovviamente sono tra politici, a volte sono conflitti più personali che politici, perché c'è tutta una storia ovviamente dietro a come il Congo è arrivato in questa situazione. Però è vero che appunto il medico ha sicuramente un grande sostegno anche a livello internazionale. Ma c'è la paura che sia più un, diciamo, un sostegno di immagine che di vera
0: Di facciata,
1: sostanza.
0: certo.
1: Quindi
0: Ma
1: vediamo un po' cosa succederà.
0: si è venuti a conoscenza poi di insomma, cosa contengono questi 5 punti, questo piano per la pace, e soprattutto poi c'è anche un forte interesse su quelle che sono le miniere e i poli industriali del posto.
1: Sì, dico, i 5 punti, al di là del numero dei punti, purtroppo è proprio il problema è riuscire a gestire quello che è una situazione che si sta aggravando da tempo, che è un po' incancrenita ormai. E queste risorse, io so che appunto diversi paesi hanno cercato di fare accordi per la sicurezza, perché ovviamente dove sono le risorse hai bisogno di combattere quelli che sono i gruppi armati che tentano di prenderle, però lì si aggiungono, sai, gruppi di mercenari che vengono da ogni parte del mondo, ognuno ha i suoi interessi, ogni società, molte società occidentali hanno proprio accordi di un valore di miliardi di dollari per riuscire a estrapolare appunto queste risorse, quindi e ognuno poi va per la sua strada. È una situazione davvero complessa. Di cui sentiremo parlare sempre di più, secondo me, fino almeno alle elezioni.
0: Eh sì, noi ovviamente resteremo sempre un po' con il campanello attivo per capire cosa succede, e in ultimo tutto ciò rallenta anche un po' quella che è comunque un'espansione tecnologica dell'Africa, quello che succede in Congo, comunque un rallentamento di quella zona lì dell'Africa.
1: Ma io non so bene se la rallenti, perché ripeto, da un certo punto di vista c'è appunto questa situazione molto grave, dall'altra c'è veramente diciamo, una situazione di business molto molto vivace, molto energetica, di uomini d'affari non solo congolesi ma di tutto il mondo, che comunque continuano a portare il know-how, continuano a fare progetti nonostante, perché spesso quelli che sono i conflitti da una parte non hanno dirette conseguenze nella capitale Kinshasa. Quindi, da una parte devo ammettere che c'è comunque questa voglia di continuare a evolversi nella tecnologia, con le imprese, con tutto il resto. Molti giovani proprio continuano a spingere forte su questo aspetto.
0: Eh sì, poi sono soprattutto i giovani, no? Quella che è la leva futura dell'Africa e le generazioni che speriamo possano risolvere questi conflitti e queste situazioni di impasse. Matteo Coffi Fraschini, grazie mille per averci fatto compagnia quest'oggi, per averci spiegato poi cosa succede in quella parte del mondo. Ci sentiamo presto sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Grazie a voi.
0: E dunque, dopo aver fatto anche un approfondimento nuovamente su quello che succede in Africa, voi rimanete lì perché adesso, dopo il brano musicale, arrivano le interviste di Alberto Fazzolo, arriva anche Dino Tricarico che parla di guerra tra Russia e Ucraina e soprattutto sulla licenza dei missili Patriot per Kiev.

0: Parola a Fazzolo.
1: Qui Alberto Fazzolo, perché nei giorni scorsi il segretario generale degli Stati Uniti all'aeronautica, Troy Make, ha confermato che il suo paese ha dispiegato delle armi nello spazio. Il sospetto che un'attività del genere fosse già stata avviata c'era, ma a questo punto è la prima volta in assoluto che arriva una conferma. E Make non ha specificato di che tipo di armi si tratta, e nemmeno se siano rivolte verso lo spazio, quindi verso altri satelliti o navicelle, o se siano rivolte verso la Terra. Noi non sappiamo nemmeno se siano armi cinetiche o elettroniche, e a riguardo si possono solo fare delle ipotesi che non si basano su idee fantascientifiche, ma sui progetti che a metà degli anni Ottanta vennero abbandonati dall'Unione Sovietica per la crisi economica e per comunque il clima che si era determinato in quel momento. Quello che sappiamo però è che la presenza di armi nello spazio è regolamentata da trattati internazionali, e per capire meglio a questo punto abbiamo chiesto al giurista Fabio Marcelli, co-presidente del CRED, Centro Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia. Marcelli, ben trovato.
2: Grazie altrettanto.
1: Allora, abbiamo ribadito che noi non sappiamo di che armi si stia parlando, di che armi si tratta, di quelle dispiegate nello spazio, però sappiamo che il diritto internazionale al riguardo è ben preciso, c'è un trattato che regolamenta le armi nello spazio. Che vincoli mette questo trattato?
2: Ma c'è il trattato di principi sullo spazio atmosferico, sull'esplorazione e l'uso dello spazio atmosferico, adottato nell'ambito delle Nazioni Unite nel 1967, che stabilisce chiaramente la destinazione a uso pacifico dello spazio extraatmosferico, che fino ad ora è rimasto sostanzialmente, diciamo così, rispettato da parte di tutti gli stati, che infatti hanno desistito dal collocare armi in orbita, armi, quindi strumentazioni volte a colpire, uccidere, distruggere ipotetici nemici. Il fatto che ci sia stata questa dichiarazione da parte di questo signore che tu citavi, segretario all'aeronautica del governo statunitense, è un fatto molto grave, perché appunto non si capisce poi perché abbia voluto conferire questa pubblicità a queste installazioni di armi nello spazio atmosferico, forse allo scopo di intimidire o di esercitare un qualche effetto propagandistico sull'opinione pubblica statunitense, nel momento nel quale, come sappiamo, per effetto principalmente dell'andamento dell'aggressione all'Iran, che non è assolutamente soddisfacente per gli Stati Uniti, Trump sta attraversando un momento di evidente difficoltà anche nei rapporti con le gerarchie militari statunitensi, come sappiamo. Comunque, tornando al tema propriamente giuridico, è chiaro che questo trattato, posto con molta evidenza e nettezza la necessità di un uso pacifico dello spazio extraatmosferico e quindi l'installazione di armi, è una chiara violazione di questo trattato, che pur essendo un trattato di principi ha una sua cogenza che non può essere ignorata da parte degli stati. Quindi ci troviamo di fronte all'ennesima manifestazione del molto inquietante trend antinormativo degli Stati Uniti, che ha assunto un andamento addirittura galoppante con l'andata al potere di Trump, insomma, che si fa beffa di ogni tipo di norma internazionale e anche norme interne degli Stati Uniti, come ben sappiamo, per le sue attività di vario genere, dall'ICE eccetera. Quindi un fatto inquietante che dovrebbe trovare una risposta molto ferma da parte degli altri stati.
1: Ecco Marcelli, lei ha parlato di cogenza, però forse è proprio questo il tallone d'Achille di tutta la vicenda, il fatto cioè che manchi qualcuno in grado poi di far rispettare questi accordi, perché il trattato sullo spazio del 67 ovviamente era siglato siglato con Unione Sovietica e Regno Unito, e venuta meno l'Unione Sovietica, la Russia indubbiamente in questa fase non ha la capacità di imporre il rispetto delle regole agli Stati Uniti, quindi magari il ribadire di aver violato questo trattato non può essere da parte degli Stati Uniti un tentativo di imprimere un'accelerazione nel far saltare tutte le regole, quindi una sorta di strategia del caos in cui si delegittima il diritto internazionale per poi poterlo violare anche su altri campi.
2: Certo, una strategia molto chiara a questo punto di destabilizzazione volta a minare alla base il diritto internazionale, che d'altra parte passa come un coltello nel burro di fronte alla rendevolezza di certi, tra virgolette, alleati, o per chiam definirli in modo più preciso, serbi degli Stati Uniti. Basti pensare alla nota battuta degli italiani sul diritto internazionale, che vale fino a un certo punto, cioè siamo in mano a gente completamente priva di razionalità, di un minimo, insomma, questi non sono più Homo sapiens, sono Homo demens, siamo in mano agli homines dementes, gli atti di Trump, che lo fa appunto come protagonista, appunto perché nella sua visione perversa ormai quello che resta agli Stati Uniti è il bastone militare, quindi tenta di usarlo in tutti i modi per evitare il declino al quale è irrimediabilmente condannato, ma vale anche per i serbi più o meno sciocchi come Tajani e simili altri governanti occidentali, che sono completamente aggiogati a questo carro impazzito dell'amministrazione Trump.
1: E una di queste, dei sintomi di questo impazzimento è anche la mania di Trump di rinominare tutto, rivendicare proprietà un po' su tutto, e per rimanere nello spazio, quindi senza scomodare il lago America, il golfo dell'America, l'oceano americano o quant'altro che ha ribadito Trump, lui qualche tempo fa ha anche rivendicato una proprietà statunitense sulla Luna. Forse etichettarla soltanto come una battuta potrebbe essere imprudente, perché comunque sì, le mire statunitensi sulla Luna ci sono.
2: Una violazione, esatto. Anche qui c'è una violazione evidente, non solo del trattato del 1970, ma anche di quello specificamente dedicato alla Luna e altri corpi celesti, che mi pare del 1982, quindi ancora più specifico. Osserviamo in generale che i lavori delle Nazioni Unite dedicati allo spazio stratosferico negli ultimi tempi, insomma parliamo ormai di decenni, non hanno registrato grossi progressi, appunto per un atteggiamento di fondo di carattere ostruzionistico da parte dell'Occidente, che riguarda questo tema anche dell'appropriabilità dello spazio, dei corpi celesti, compresa la Luna, sia per altri stati, sia per gli stati in quanto tali, sia anche da parte dei privati, che è un altro tema molto importante, questo delle attività dei privati nello spazio stratosferico, eccetera. Cioè c'è una strategia di legittimazione totale, insomma, che ha come orizzonte l'uso dello spazio stratosferico a fini esclusivamente privati, di profitto o direttamente di guerra. Basti pensare alle fantasie di Musk sulla necessità di trasferirsi su un altro pianeta sul quale ci acconta di mettere quanto prima le sue grinfie. Insomma, questo è un atteggiamento tipico di questo capitalismo alla frutta, che ancora continua a fare danni un po' dappertutto e che appunto ha come sua, diciamo, dottrina fondamentale un neoliberismo esasperato, per cui quello che è il potere degli stati poi alla fine si riduce nel potere di alcuni potentati privati. Basta pensare al ruolo che lo stesso Musk o altri come Palantir eccetera hanno nel campo dell'intelligenza artificiale. È una follia totale questa al quale occorre porre rimedio. Da questo punto di vista, qualche segnale di speranza è emerso dalla recente riunione dei BRICS di Nuova Delhi, insomma, che ha detto parole chiare su vari di questi di questi temi. Ormai, se vogliamo che il pianeta abbia un governo, come è giusto che abbia, dobbiamo rivolgerci in quella direzione, sperando che prima o poi gli Stati Uniti in qualche modo rinsaviscano, ponendo fine al dominio di Trump. Bisogna vedere chi verrà dopo, insomma, non è detto che sia, che sia
1: però
2: molto
1: in una
2: meglio,
1: battuta, certo. Esatto, i BRICS hanno proposto una strada, una via alternativa, però poi nel concreto non hanno detto come risolvere i problemi che abbiamo oggi nella quotidianità. Banalmente, non hanno fatto una proposta per rilanciare gli organismi internazionali come l'ONU, che una proposta che possa essere poi stata presa in considerazione anche nell'attuale assemblea che si sta svolgendo a New York.
2: Se ti leggi la dichiarazione di Mavadelli, qualcosa al riguardo viene detto. È chiaro che anche lì c'è un problema di equilibri interni e quindi c'è una indispensabile lentezza delle decisioni, delle cose. Cioè, una tendenza c'è a rilanciare anche gli organismi internazionali. Poi quanto questa tendenza possa tradursi in pratica, bisognerà appunto aspettare e vedere, ma
1: speriamo non troppo, perché comunque la guerra alle porte. E Marcelli, grazie davvero, purtroppo il tempo a nostra disposizione è finito, però di questo tema, soprattutto del rispetto del diritto non solo sulla terra ma anche nello spazio, torneremo a parlarne molto volentieri. Intanto la ringraziamo e la salutiamo.
2: Grazie a voi, buona giornata.
0: Giornale Radio.
3: Stunning new details are emerging.
4: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta: il bisogno di capire. Giornale Radio. Informazione, voci, approfondimento. Tutto quello che conta, quando conta. Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Sono le 14.
6: Giornale Radio. News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: In primo piano Sergio Mattarella ad Assisi per le celebrazioni di San Francesco, che da quest'anno torna a essere festa nazionale. Nel giorno degli 800 anni dalla morte del patrono d'Italia, il capo dello Stato ha richiamato l'attualità del suo messaggio, indicando nella pace, nella fraternità e nel rispetto della dignità umana valori fondamentali anche per il nostro tempo.
9: Oggi terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio.
8: Mattarella ha partecipato poi alla messa nella Basilica Superiore celebrata dal cardinale Matteo Zuppi.
7: Nuovo appello alla pace di Papa Leone XIV. Dopo l'Angelus in piazza San Pietro, il pontefice ha invitato i fedeli a pregare perché i popoli siano liberati dalle guerre. In particolare ha detto: preghiamo per la Terra Santa e le vittime innocenti della guerra. Nel giorno dedicato a San Francesco, Leone XIV ha richiamato anche il suo messaggio di fraternità e concordia, invitando a costruire la pace attraverso il dialogo.
8: In Ucraina nelle ultime ore sono state colpite diverse infrastrutture, compresi alcuni collegamenti nella zona di Kiev. Le autorità ucraine stanno valutando i danni e lavorano al ripristino dei servizi. Sul fronte diplomatico e militare la NATO conferma intanto il sostegno a Kiev. Il segretario generale Mark Rutte ha ribadito che gli alleati continueranno a fornire assistenza all'Ucraina.
7: La cronaca: paura all'alba, Peschiera del Garda, dove un vasto incendio è divampato nel camping Bella Italia. Le fiamme hanno coinvolto roulotte e bungalow e 24 persone sono state soccorse. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale della 118. Alle operazioni hanno partecipato anche 4 pompieri tedeschi in vacanza nella struttura, che hanno aiutato a contrastare le fiamme in attesa dei soccorsi. Restano da chiarire le cause dell'incendio.
8: Voltiamo pagina. Economia: continua a salire il costo della casa in Europa. Secondo Eurostat, nel secondo trimestre i prezzi delle abitazioni sono cresciuti del 4,7% in un anno, mentre gli affitti sono aumentati del 3%. In Italia il governo studia nuove misure per aiutare soprattutto i giovani. Tra le ipotesi per la prossima manovra, agevolazioni per l'acquisto della prima casa e incentivi sugli affitti a lungo termine.
7: Lo sport: Max Verstappen torna alla vittoria in Formula 1 e conquista il Gran Premio corso a Sepang al termine di una gara condizionata dalla pioggia e partita con un'ora e mezza di ritardo. Sul podio anche Kimi Antonelli, secondo e sempre leader del mondiale, e Lewis Hamilton, protagonista di una grande rimonta con la Ferrari. Quarto Charles Leclerc. Giornata amara invece per George Russell, costretto al ritiro a pochi giri dalla fine per un problema alla Power Unit.
8: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
10: La storia non resta mai davvero nel passato. Confini che cambiano. Potenze che si affrontano. Fronte storico. Le guerre di oggi. Le lezioni della storia.
11: Giornale Radio, la radio libera di informare, sempre fronte storico con voi Nicola Compagnone. A breve torneremo sia ad ascoltare le interviste di Alberto Fazzolo, ma soprattutto continueremo questo filone tra la guerra tra Russia e Ucraina, perché c'è un autore importante, un giornalista importante, vice direttore dell'ANSA Stefano Polli, che verrà a trovarci. Parleremo anche del suo libro, ma spazio alla musica e poi spazio soprattutto anche all'intervista, la seconda di Alberto Fazzolo.

0: Parola a Fazzolo.
1: Qui Alberto Fazzolo per parlare del caso mediatico del momento, che è sicuramente il film Nazza, un film che denuncia le tecniche usate dall'esercito israeliano per colpire i palestinesi. Con il film scopriamo che ormai molto è delegato all'intelligenza artificiale, un qualcosa che in qualche misura sapevamo, ma ora arriva la conferma dai protagonisti. Per parlare delle rivelazioni di questo film abbiamo chiamato Valentina Pellitteri di Venice for Palestine, un collettivo di lavoratori del cinema nato durante la mostra del cinema di Venezia dello scorso anno per mettere sotto i riflettori della kermesse la questione del genocidio del popolo palestinese. Pellitteri, salve, benvenuta.
2: Salve, grazie.
1: No, grazie a lei per essere qui. E la prima riflessione che vorrei fare partendo dal film è appunto sull'uso dell'intelligenza artificiale, soprattutto per individuare gli obiettivi dei bombardamenti, e obiettivi che si ottengono anche attraverso una profilazione delle vittime. Ecco, queste appunto erano cose che più o meno potevamo immaginare, ma adesso il cinema per la prima

0: di un grande argomento che è la verità, la post-verità e quello che è l'influenza di quello che può essere tutto ciò che è remotazione, tutto ciò che è internet, tutto ciò che è AI, intelligenza artificiale, nel mondo del cinema, ma soprattutto rispetto alla realtà, perché noi siamo tutti anche lavoratori del cinema che hanno anche a che fare col cinema indipendente, col documentario, con la questione etica anche della rappresentazione della realtà e nella differenziazione di questa rappresentazione con quello che invece è la verità, che sono dei concetti sempre, no, che come dire, camminano paralleli, a volte confliggono, a volte no. E, per cui l'elemento, diciamo, di riflessione sia da un punto di vista più concreto, lavorativo sulla sostituzione di alcune nostre professionalità, sia su come possono interagire i mezzi informatici e telematici nella narrazione, perché questo è un nostro punto chiave, no? Anche la riflessione su come si narra oggi tutto quello che è la complessità, tutto quello che è anche il dramma che abbiamo intorno, è uno dei punti centrali, per cui diciamo che quello che abbiamo riscontrato in questo film è quello che si diceva, cioè il fatto che questo aspetto tecnologico venga rivelato nei minimi dettagli, venga rivelato diciamo, è materia, sarebbe più materia come dire, da un reportage d'inchiesta, e invece questa cosa arriva al cinema con un apparato, diciamo così, di rappresentazione cinematografica, andrà nelle sale e ha un impatto fortissimo perché dentro un film ci viene detto e il patto con lo spettatore è che quello lì non è un attore, è un personaggio vero, e quel personaggio vero intervistato che è un militare delle forze armate israeliane, spesso ingegneri, perché insomma nel settore militare ovviamente è fatto anche da ingegneri, ci spiegano dettagliatamente come funziona, ma filo per segno, addirittura ci sono dei momenti di schema grafico in cui ci viene spiegata come funziona la rete, il sistema, e questo sistema in modo capillare ci dice che i sistemi di controllo sono a dei livelli avanzati, per cui quello che noi spesso così intuiamo sull'audio, sulla captazione dei nostri audio dai telefoni o sulle messaggerie, no? Quando parliamo di crittografia, quanto può essere scovato, no? Qual è il mezzo più sicuro, dove potersi scambiare chat più private, in realtà crolla, perché vediamo che niente più è protetto, no?
1: Crolla e senza cuore, perché il film, lungi dallo spoilerare, però una delle cose più feroci che evidenzia è come venga utilizzate delle parole chiave che vengono poi recepite dai telefonini per dare il via libera per l'attacco. E una di queste che a me è quella che è più agghiacciato è quando i telefonini che stanno all'interno degli appartamenti e che vengono utilizzati come microfoni ambientali intercettano le parole tipo papà è a casa, pronunciate dai bambini. E per gli israeliani quello era il momento buono per colpire, quindi quando l'obiettivo dell'attacco tornava a casa con la sua famiglia veniva ucciso insieme a lui. E un'altra cosa che dobbiamo svelare, penso, oltretutto, è lungi però sempre da fare lo spoiler, è che Nazza vuol dire vittime collaterali, perché questi sistemi di acquisizione degli obiettivi prevedono un numero tot di vittime collaterali, che però il film ci rivela che arrivano fino a 500 vittime collaterali ammesse per un solo obiettivo, per una sola persona da uccidere. Israele è disposto a ucciderne altri 500 innocenti.
0: cosa che poi vediamo spingersi anche oltre a volte, come se questo limite dei 500, che già ci sembra abnorme, non abbia più controllo a un certo punto, quando le operazioni hanno, qualcuno nel film racconta appunto nello specifico come funzionano e quanto poi questi limiti umanamente sembrano quasi non filtrati da una mente umana, da un cuore, come dici tu. Quindi questo sicuramente

0: questi sono i momenti più, come dire, devastanti del film, ma anche quelli che hanno fatto sì che questo film, con la forza del passaparola, stimolasse la curiosità e l'esperienza, anche per quanto drammatica, no? Perché, come dici tu, forse questo tipo di rivelazioni già non è che fossero così tanto distanti, ma sapere che questo sistema esiste ed è una cattedrale invisibile alle nostre spalle è abbastanza inquietante. Credo che forse questo sia l'elemento che abbia suscitato tutto questo scalpore, se così possiamo dire, insomma, il fatto che c'è questa, come dire, realtà subdola che si conclama e si conclama per tutti come fatto che esiste questo modo di controllare le persone.
1: Controllo che passa anche attraverso la fornitura di servizi, perché secondo me un altro degli elementi interessanti di riflessione è che quando arriva un dono, che può essere un servizio, magari anche a cui è corrisposto il denaro, quindi a pagamento, non è detto che sia un'offerta disinteressata e che non porti poi a un vantaggio a chi offre quel servizio. Comunque il tempo a nostra disposizione è terminato. Grazie mille a tutto il collettivo di Venice for Palestine e a Valentina Pellicci. E grazie per questa testimonianza, invitiamo tutti gli ascoltatori a andare al cinema.
0: Grazie, grazie a voi, grazie mille.
2: I'm feeling calm but I'm never relaxed. I feel it coming but I'm holding it back.

0: E quanto successo sul volo Fly Dubai ovviamente sta scatenando e ha scatenato durante tutta la settimana le reazioni internazionali, perché, questo lo chiedo ad Elisa Querini, analista del CESI, che torna a trovarci, diciamo quanto successo sta diventando ed è diventato un po' un oggetto di contesa, no, tra le varie parti belligeranti lì in Medio Oriente. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi e ai nostri ascoltatori.
0: Appunto, questo volo che è tragedia sfiorata, sappiamo tutti, o perlomeno si prova a capire in questa nebulosa di informazioni quello che è successo, però diciamo sta diventando un po' l'emblema, no, del botte e risposte in Medio Oriente tra le varie parti chiamate in causa.
1: Sì, esatto, diciamo che in questo momento si sta cercando di comprendere quali possono essere le motivazioni che hanno spinto uno dei due piloti ad agire in questo modo. Stiamo assistendo a delle dichiarazioni molto forti, però chiaramente non ci sono ancora dei fattori che ci possano portare, ecco, a dare l'agency a un attore esterno. Abbiamo sentito parlare di Iran, però ecco, chiaramente io prenderei queste teorie molto con le pinze. Le investigazioni può essere che ci diranno qualcosa in più. Per ora si sta anche adottando, diciamo, la teoria del lupo solitario, quindi un individuo che abbia agito in maniera indipendente attraverso un processo di radicalizzazione.
0: A proposito di dichiarazioni, Querini, rimanendo sempre ovviamente in Medio Oriente, c'è Trump che ha detto forse li faccio saltare in aria, riferimento all'Iran, e lo stesso presidente statunitense poi aggiunge la guerra finirà presto, così anche il prezzo della benzina tornerà a scendere. Ecco, per Trump far saltare in aria l'Iran deve essere il prezzo da pagare per far tornare una parvenza di normalità anche sotto il profilo economico.
1: Sì, diciamo che non è la prima, probabilmente non sarà l'ultima volta che sentiremo questa dichiarazione da parte del presidente degli Stati Uniti. Una simile era già stata fatta anche nella recente riunione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Diciamo che stiamo attendendo quelli che possono essere i risultati di un'ulteriore proposta iraniana. Si parla di un piano di 7 giorni, anche se in realtà al momento non si vedono, ecco, in maniera propositiva degli ulteriori sviluppi sulla questione. Chiaramente con l'avvicinarsi delle midterms il tema economico è molto caro ai cittadini statunitensi e quindi è anche una delle priorità dell'amministrazione.
0: Anche perché Trump qualche tempo fa aveva, diciamo, annunciato la soluzione allo stretto di Hormuz, no? Quindi una nuova rotta, però insomma rimangono tensioni, quella pista sembra un po' accantonata. E poi lo stesso Trump, secondo me, sa bene che sì, l'Iran, la guerra e tutto quanto, però le tensioni economiche sono quelle intorno alle quali si gioca il suo mandato.
1: Assolutamente sì, come dicevamo anche prima, chiaramente è molto probabile che il voto degli statunitensi verrà influenzato da quella che è l'attuale situazione economica. C'è in discussione tra l'Iran e l'Oman un possibile progetto per la gestione dello stretto di Hormuz. Chiaramente il desiderio di Teheran sarebbe quello di mantenere un controllo sulla rotta marittima commerciale. Dall'altra parte però abbiamo un'amministrazione statunitense che vuole garantire il diritto alla libera navigazione, quindi diciamo questo è uno dei tanti punti che ostacola l'arrivo a un negoziato e a un dialogo fra le parti.
0: Tornando poi su quello che è stato un altro fatto al centro questa settimana, cioè la base RAF di Fairfoyd, Trump dice che si sta valutando la posizione in merito dell'Iran, ecco, un presunto coinvolgimento.
1: Sì, anche in questo caso appunto siamo in una fase molto preliminare del caso stesso, quindi prenderei ulteriormente con le pinze questo possibile coinvolgimento, anche perché la questione è quale sarebbe l'obiettivo iraniano nel colpire questa base, quali sarebbero i vantaggi, quindi anche qui attenderei di avere ulteriori fattori prima, certo, di puntare il dito eventualmente su un'operazione di un attore esterno.
0: Però ecco, noi facciamo sempre un po' anche la narrazione occidentale il punto su quella che è la posizione di Trump, ma insomma da Teheran cosa trapela? Cioè qual è la situazione attuale in Iran anche a livello governativo e qual è la posizione di Teheran profilo in questa guerra? Cioè si continua ancora a puntare forte su quella che è la strategia su Hormuz, oppure si iniziano a pensare anche altri aspetti per provare a, insomma, resistere a questo attacco?
1: Ma al momento quello che noi da osservatori esterni riusciamo a percepire da Teheran è che ci sia una forte unità tra le autorità politiche governative e l'apparato securitario. Ci sono delle voci che criticano come viene gestito gli attuali negoziati con gli Stati Uniti, ma sono voci che possiamo osservare sembrano essere isolate o comunque limitate invece da quello che è la struttura più generale che sta guidando il paese. Al momento sembra ancora che la leva principale sfruttata da Teheran sia lo stretto di Hormuz, quindi una leva prettamente economica. Vediamo anche degli altri tentativi invece più di narrativa. C'è stata una lettera che è stata pubblicata indirizzata all'elettorato statunitense. D'altro canto però ci dobbiamo anche domandare, e qui purtroppo non abbiamo dei dati specifici, qual è la situazione economica interna dell'Iran, perché comunque ricordiamo che c'è un blocco navale ancora attivo da parte statunitense, e già prima del conflitto la situazione economica interna alla Repubblica Islamica dell'Iran non era positiva. Quindi la domanda è quanto questa situazione potrà andare avanti affinché il governo iraniano possa ottenere quello che vuole, o quantomeno arrivare a un compromesso con la controparte statunitense.
0: Quindi si può affermare che questo blocco statunitense su Hormuz sta funzionando comunque e sta portando vantaggio a Trump?
1: Sta sicuramente avendo degli effetti. Purtroppo non abbiamo un'idea numerica dell'entità di questi effetti, ma è sicuramente un qualcosa che il governo iraniano sta monitorando con molta attenzione, e possiamo anche ipotizzare che la richiesta di un ritorno al tavolo del negoziato prima delle midterm sia anche dovuta a queste evoluzioni economiche.
0: Tutto ciò, tutta questa analisi anche per arrivare poi al vertice della piramide, cioè Trump, che adesso si è in piano delle midterm, ma tutto ciò viene guardato molto da vicino anche da Teheran, perché appunto fanno sapere da Teheran che potrebbero esserci attacchi anche molto pesanti da parte dell'esercito statunitense proprio dopo le elezioni di midterm, no? Come se Trump adesso avesse altri pensieri per la testa e poi dopo le midterm, anche in base a quello che sarà l'esito, tornerà a martoriare, ad attaccare, e lì forse si deciderà veramente il conflitto.
1: Sì, che è ancora tutto in una fase di stallo che ormai osserviamo, oltre che dal aprile, quando si sono finite la prima grande ondata di operazioni militari, anche post firma del memorandum di Islamabad, in cui abbiamo osservato comunque degli attacchi reciproci tra le parti. Non si può escludere che questo scenario ritorni verso un'escalation. Dovremo continuare a osservare quelli che sono i vari movimenti, soprattutto quelli economici, e vedere come l'amministrazione stessa reagirà a quelli che saranno i risultati delle elezioni. Quindi saranno dei risultati positivi, quindi che rafforzeranno la posizione statunitense, o dei risultati negativi, quindi come questo potrebbe forse limitare effettivamente la raggio d'azione dell'amministrazione Trump.
0: Quindi, nonostante i messaggi di botta e risposta che non di certo fanno pensare ad una pace, possiamo dire, allargando un po' il discorso, che c'è ancora spazio magari per un'azione diplomatica vera, seria, che possa risolvere questo conflitto?
1: La controparte iraniana continua a presentare la propria volontà di tornare a un tavolo dei negoziati. Al tempo stesso si dichiarano preparati a affrontare un ulteriore scenario di operazioni militari, però dobbiamo dire che effettivamente c'è ancora un lavoro, soprattutto anche da parte dei mediatori, tra cui il Qatar, per ritornare a un tavolo di dialogo. E io aggiungerei anche, nelle ultime settimane abbiamo visto anche la Cina operare in prima fila, cosa che fino ad ora ha fatto un po' dietro le quinte, parlando sia a Pechino con il ministro degli esteri iraniano Araghchi, e poi sostenendo una conversazione con il segretario di Stato Rubio. Quindi sembra che stia arrivando anche una pressione da parte di Pechino un po' più elevata rispetto a quanto abbiamo visto in precedenza.
0: Perché poi tutti quanti i vari blocchi geopolitici ovviamente confluiscono in quelli che sono i vari fronti aperti in tutto il mondo. Per il momento grazie Elisa Querini, analista del CESI. Noi ovviamente torneremo a sentirci presto con le nostre analisi, sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: E dunque questo è anche il punto sul Medio Oriente, tutto quello che è successo in questa settimana, una situazione quella in Medio Oriente che ovviamente avrà dei risvolti anche in futuro, nelle prossime settimane. Noi qui su Giornale Radio ogni giorno vi racconteremo passo dopo passo quello che succede anche in quell'area del mondo. Rimanete lì, torniamo subito con Fronte Storico.
2: Giornale Radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare con attenzione. Con passione, con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Ogni giorno un mare di notizie. Ma per capire non basta restare sulla terraferma. Alle 20, Francesco Massardo ci guida nell'ultima tappa del nostro viaggio nell'informazione con Il timone delle 20. Dalla politica italiana agli scenari internazionali, dalla cronaca alle prime pagine dei giornali. Per fare il punto sui fatti, andare oltre i titoli e pensare con la propria testa. Il timone delle 20 con Francesco Massardo. Dal lunedì al venerdì alle 20. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 14 e 30 minuti.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: La storia non resta mai davvero nel passato. Confini che cambiano, potenze che si affrontano. Fronte storico. Le guerre di oggi, le lezioni della storia.
4: E continua il viaggio di fronte storico in questa domenica, la prima del mese di ottobre, qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Tanti temi che stiamo trattando in questa nuova puntata, perché è stata una settimana veramente molto molto intensa. Adesso continuiamo a parlare ovviamente del conflitto tra Russia e Ucraina, ma poi ci sposteremo su un tema molto delicato, quello di Ustica, e lo faremo con il nostro direttore Daniele Biacchessi. Adesso abbiamo la musica di Giornale Radio, Smash Mouth, Why Can't We Be Friends?

0: E a proposito di quello che è il conflitto tra Russia e Ucraina e le varie parti chiamate in causa, diplomazia e tutto ciò che può riguardare una possibile tregua, si punta sempre un po' il dito verso Putin, ma c'è chi Putin lo ha raccontato da vicino, vale a dire Stefano Polli, vice direttore dell'ANSA, che è uscito con, sta per uscire con il suo nuovo libro Faccia a faccia con Putin, l'intervista in esclusiva edito da Rubbettino. Polli, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, un metro da Vladimir Putin, come è, insomma, è andata questa intervista, che poi ovviamente gli ascoltatori potranno leggere nelle pagine di questo libro, soprattutto cosa trapelerà poi da questa sua opera?
1: Allora, l'intervista è di 2 anni fa, è del giugno 2024, ma a tutt'oggi è ancora l'unica intervista, sì, fatta da un giornalista italiano a Putin dall'inizio della guerra, 24 febbraio del 2022. E allora ho pensato che potesse essere interessante raccontarla, raccontare naturalmente le posizioni della Russia, le posizioni di Putin, che, diciamolo subito, non sono cambiate per niente, sono sempre quelle, sono fermi sulle loro posizioni e le difendono strenuamente, sanno esattamente cosa vogliono, ma soprattutto ho pensato che fosse interessante vedere come è Putin visto da vicino nel tempo della guerra in Ucraina, le sue reazioni, sì, i suoi comportamenti, i suoi atteggiamenti, la sua narrazione, che naturalmente è opposta a quella europea. Lui spiega perché secondo lui è stato giusto fare questa guerra, ma soprattutto appunto le reazioni dell'uomo Putin, quello che ha in mente, poi potrebbe servirci secondo me anche a capire cosa potrebbe anche accadere in futuro.
0: Ecco, a proposito di futuro, leggendo anche un po' poi le descrizioni del suo libro, che cosa pensa Putin dell'Italia? Perché se in passato magari qualcosa trapelava anche dai suoi incontri con Silvio Berlusconi, cosa ci può aspettare nel prossimo futuro?
1: Allora, la posizione di Putin 2 anni fa sull'Italia era stata in qualche modo più favorevole rispetto a quella di altri paesi. Lui aveva osservato che, certo, l'Italia, è stato detto, è un paese che aiuta l'Ucraina dal punto di vista politico, militare, diplomatico, economico, però secondo Putin non c'era quella russofobia che invece lui riscontrava in altri paesi. Devo dire però che negli ultimi tempi la situazione è cambiata, perché alla Casa Bianca è arrivato Trump, l'Europa ha un ruolo molto più importante rispetto a quello che avesse qualche tempo fa, e quindi anche la posizione della Russia nei confronti dell'Europa e quindi di conseguenza anche dell'Italia è diventata più dura. Adesso l'Europa di fatto è da sola ad aiutare, a supportare, ad appoggiare l'Ucraina, aiutarla a difendersi. Gli Stati Uniti con Trump hanno fatto un passo indietro, spesso Trump sposa la narrazione russa, e quindi questo in qualche modo ha messo l'Europa in primo piano, in prima fila, e di conseguenza anche la percezione che ha la Russia dell'Europa è molto cambiata.
0: E a proposito di Russia-Europa, c'è la possibilità di un conflitto a proposito anche di futuro?
1: Purtroppo ci sono molti analisti, anche alcuni politici europei, che parlano di questa possibilità. È uscito un libro di un politologo tedesco molto importante, Carlo Masala, in cui si parla appunto della possibilità di una guerra fra Europa e Russia. Io personalmente faccio fatica a crederci, non voglio crederci, penso e spero che non ci sarà mai una guerra tra Russia e Europa. Io vorrei la pace domani in Ucraina. Però non posso non notare come ci sia una escalation abbastanza significativa ed evidente della guerra ibrida russa nei confronti dell'Europa, sconfinamenti di droni, di elicotteri, la guerra della disinformazione, la guerra delle fake news, gli attacchi cibernetici. Quindi sicuramente la guerra ibrida sta crescendo di intensità. È chiaro che siamo in una fase molto delicata, però anche se io ho dedicato un capitolo a questo, sì, nel libro, perché era giusto farlo, io penso e spero che non ci sarà mai una guerra fra l'Europa, non conviene a nessuno, non conviene neanche alla Russia.
0: Certo, che poi peraltro l'uscita del suo libro in questo momento storico fa ancora più rumore, perché proprio pochi giorni fa Putin ha minacciato l'uso della bomba atomica per quanto riguarda quello che sta succedendo poi sul suo territorio.
1: Certo, ma lì ci sono due narrazioni opposte fra quella della NATO in questo caso e quella della Russia. Stiamo parlando di Kaliningrad, è un'enclave russa, esatto, che sta fra i paesi baltici e la Polonia, isolata dal resto della Russia, e lì i russi hanno detto: vediamo che ci sono esercitazioni della NATO intorno a Kaliningrad, ed è vero, ci sono state esercitazioni della NATO intorno a Kaliningrad, vi state avvicinando troppo a noi, noi consideriamo queste esercitazioni una minaccia, attenzione, perché noi siamo pronti a difenderci con tutto il nostro arsenale. Allora, la dottrina militare russa di difesa è molto chiara: nel momento in cui i russi percepiscono un'offesa, un attacco contro i propri territori, loro sono autorizzati, si autorizzano da soli a poter usare l'arma nucleare. Questo è previsto dalla dottrina militare di difesa russa. Come risponde la NATO? La NATO dice: noi siamo un'alleanza difensiva, non abbiamo assolutamente intenzione di attaccare la Russia, ma ci stiamo preparando a un eventuale attacco da parte di Mosca. Quindi sono due narrazioni opposte. Certo. Nessuno si assume la responsabilità. Tutti dicono che si vogliono difendersi, ma la storia ci insegna che sono situazioni molto pericolose, perché la situazione può andare fuori controllo. E per questo bisogna stare molto attenti in questa fase.
0: In ultimo, se ci vuole dare qualche anticipazione, poi ovviamente chi leggerà il suo libro va modo di approfondire, qual è la sensazione che si ha, no, proprio a pelle, nell'avere di fronte Vladimir Putin in questo periodo storico?
1: Allora, io racconto la mia posizione sulla Russia, che io condivido la posizione europea, nel senso, secondo me c'è un paese aggressore, che la Russia è un paese che è stato aggredito, l'Ucraina. Detto questo, incontrare Putin è un'esperienza importantissima per un giornalista, perché anche se è dalla parte sbagliata della storia, secondo me Putin è sicuramente un leader intelligente, è lucido, sa di cosa parla, sa esattamente dove vuole arrivare, ha un percorso in testa, e quindi parlare con lui, potergli fare domande, ascoltare soprattutto le sue risposte è importante per capire esattamente perché ha preso alcune decisioni, quali sono le sue motivazioni e cosa ha in testa. Concludo brevemente. Sì. Quello che pensa Putin è che la fine dell'Unione Sovietica sia stata una catastrofe, ha usato questa parola lui nel passato, e per cui lui vuole in qualche modo far tornare la Russia a quello che secondo lui è il ruolo che la Russia merita. Naturalmente le conseguenze sono inquietanti e pericolose.
0: Faccia a faccia con Putin, in uscita il 16 ottobre, edito da Rubettino. Stefano Poglia, l'autore e vice direttore dell'ANSA, grazie mille per questa sua presentazione. Quindi l'invito a tutti quanti i nostri ascoltatori è quello di correre nelle librerie. A presto, buon lavoro.
1: Grazie a voi, a presto, buon lavoro.
0: E adesso qui su Giornale Radio arrivano i Casebian.

0: E come dicevamo in apertura di puntata, questa è stata la settimana di Ustica, di nuove prospettive per quanto riguarda la verità. E noi abbiamo la fortuna di averlo come direttore, ma anche la fortuna di averlo come ospite qui oggi in Fronte Storico, perché chi meglio di lui conosce la, insomma, non la verità, però ha provato a capire negli anni quella che è la verità sul caso, sulla strage di Ustica. Daniele Biacchessi, buongiorno.
1: Buongiorno a te e agli ascoltatori.
0: Allora, direttore, possiamo dire che ci sono nuove prospettive su quanto successo, per provare a capire quanto è successo quella notte del 27 giugno 1980 sulle acque del Mar Tirreno?
1: Beh, in realtà la verità sulla strage del 27 giugno 1980 è scritta in tantissime pagine, innanzitutto quelle del giudice priore che chiuse l'indagine, ma anche in questa ultima inchiesta che si è aperta nel 2008 con le rivelazioni, sì, del ex Presidente della Repubblica, ormai compianto, Francesco Cossiga, che tirò in ballo per la prima volta i francesi e disse, sì, che sono stati loro a colpire in uno scenario di guerra il 19 della compagnia Itavia. Ma devo dire che la Francia ci deve raccontare molte cose, perché questa è una storia che parte da lontano e va capita e va compresa in tutte le sue sfaccettature, perché la prima volta che la Francia viene tirata in ballo nell'inchiesta è la stessa notte tra il 27 e il 28 giugno dell'80, quando ad un certo punto il capitano Giancarlo Trinca, che era il secondo pilota del primo elicottero di soccorso decolato da Ciampino, sentì chiamare più volte in lingua inglese la portaerei Clemenceau, sì, la portaerei francese, sulla frequenza di emergenza dell'aereo internazionale, e il numero preciso è 6715 della rete Spearnet. Queste comunicazioni vennero poi ascoltate anche al sottocentro soccorso di Ciampino dal sottufficiale Massimiliano Bozicevic. Anni dopo, durante gli istruttori, i magistrati confermarono l'esistenza di queste comunicazioni tra la portaerei Clemenceau e Ciampino e avviarono le prime rogatorie alla Francia, perché qui il problema è che la ricerca della verità partì anche fin da subito, però la Francia non collaborò mai, perché per esempio negò che le loro portaerei Foch e Clemenceau erano in porto, sì, a Tolone. Dissero poi successivamente in altre rogatorie che la base aerea di Solenzara in Corsica, dove il generale Bozzo, che era il braccio destro del generale della Chiesa, in vacanza a Solenzara vide praticamente decollare intorno alle 20:10 di quella sera un numero notevole di aerei, tra cui alcuni Mirage ed altri aerei di altre nazionalità, e poi li vide tornare verso le 22:30 23, quindi diciamo in un'azione compatibile con quello che poi era accaduto molte miglia più a sud, cioè tra Ponza e Ustica, quando, sì, avviene l'abbattimento del 19. Ecco, quando si è, diciamo, i magistrati sono andati a chiedere alla Francia se la base Solenzara era aperta, dissero no, è chiusa, era chiusa quella sera. Invece poi si sono scoperte che ovviamente quello che vedeva Bozzo, ma quello che vedevano anche altri, perché non ci sono soltanto le testimonianze di Bozzo e della sua famiglia, ma anche altri che erano a Solenzara, si capì che era in scena un'azione di guerra. Ma poi la Francia ha fatto di tutto e di più, perché ricordiamolo anche ai nostri ascoltatori, quando si è trattato di andare a riprendere il relitto nel fondale, nei fondali del Mar Tirreno, scelsero una compagnia francese chiamata Ifremer. Questa, sì, Ifremer in realtà era una società governativa è in contatto, anzi direi direttamente collegata con i servizi segreti francesi. Il fatto che quando andarono giù, diciamo, si spesero molti soldi per fare questo tipo di operazione e ci furono vari recuperi nel giugno dell'87, iniziò la missione della francese Fremer e poi con un recupero assolutamente incompleto che si concluse nel maggio dell'88. Addirittura dovette intervenire un'altra società, la Whirlpool, che praticamente trovarono nei fondali tutto quello che in qualche modo la Fremer aveva lasciato, sì. Tra cui un missile che era già visto nell'87, che era proprio un frammento del RIM 67A standard, che era in dotazione questa volta della Marina americana, che era conficcato sulla sabbia. Insomma, ecco. Di Francia è pieno, esatto, la strage di Ustica.
0: In base a questa tua ricostruzione, direttore, no? La strage di Ustica è stata rinominata un po' la strage senza responsabili, ma dopo quest'ultimo avvenimento cosa può cambiare? Possiamo cambiare anche il titolo di questa strage e soprattutto questo materiale francese cosa può contenere?
1: Passiamo a vedere innanzitutto che documentazione ci consegna la Francia.
0: Perché si parla di tracciati radar e le attività svolte.
1: Sì, stiamo parlando di una vicenda di 46 anni fa, quindi una vicenda, sì, in cui è stato scritto di tutto e di più, ci sono state varie commissioni parlamentari di inchieste, vari uffici giudiziari che hanno lavorato, chi molto bene come Rosario Priore, altri un po' meno bene. Diciamo che le rogatorie che erano partite hanno avuto tutti esiti abbastanza pessimi, negativi. Dentro in questa documentazione ci può essere la spiegazione la risposta di alcune domande. Primo, esisteva una portaerei nel terreno quella sera? Perché la Focke, che è l'altra portaerei francese, i francesi avevano detto che era al porto di Tolone, ma poi nell'ultima inchiesta si è scoperto che invece era ubicata in quel momento nel Golfo di Napoli. Voi capite che il Golfo di Napoli è molto vicino al luogo in cui poi è stato abbattuto il DC-9. E la vicenda di Solenzara che vi ho spiegato, e questa la devono spiegare soprattutto se i testimoni, che sono una decina, avevano avuto allucinazioni quando videro gli aerei, oppure gli aerei c'erano veramente. Questi aerei erano dei Mirage ed erano in una posizione d'attacco, così come tutti gli altri aerei messi insieme.
0: Certo.
1: E i Phantom tedeschi, i belgi della NATO, i Mirage francesi partiti da Solenzara. Questa testimonianza di Boss la ritengo fondamentale, però adesso la Francia ci deve dire cosa è partito effettivamente dopo le 17:30, quando i francesi dicevano che Solenzara era chiusa. Insomma, tanta roba, e vedremo anche se nel dettaglio ci sono anche i nomi dei responsabili, perché qui vedete come tutte le storie che partono da lontano, che hanno 46 anni di distanza, bisogna vedere cosa c'è rimasto di vivo,
0: certo,
1: di vivo come responsabili, se la responsabilità è stata,
0: ecco, sì.
1: Sì. Chi può testimoniare e soprattutto chi può confermare queste cose, che però sono state trovate non dalle indagini francesi, perché indagini francesi non ce ne sono state. Ci sono state solo inchieste giornalistiche di Canal Plus, che finalmente qualche anno fa, ormai un po' di anni fa, si sono ricordati che fare domande ancora nel nostro mestiere diventa fondamentale. Io volevo dire questo, che qualunque sia l'esito di questo ultimo miglio dell'inchiesta, lo si deve molto ad un mio grande amico che si chiamava Adea Purgatori. Adea Purgatori fu forse il giornalista più importante della, che capì fin da subito, perché lo chiamarono degli amici militari la sera stessa del 27 giugno e poté scrivere il giorno dopo che con ogni probabilità quell'aereo era stato abbattuto. E questa è una lunga storia terribile di mancanza di giustizia, partita col fatto che una compagnia che era l'Italia è stata praticamente fatta fallire perché dicevano che i loro aerei erano delle carrette del cielo.
0: Sì, non erano sicuri, certo.
1: Ecco, però invece non è così, l'Italia, quell'aereo, quel mitico 19, aveva fatto la sua strada, era pieno di attenzioni, era stata fatta tanta manutenzione, quindi diciamo era un aereo che poteva ancora funzionare, volare ancora per diversi anni. E poi ci sono state tutte le varie piste fasulle, farlocche, da quella della bomba all'interno dell'aereo alle piste palestinesi. Io penso che la storia coinvolga molto da vicino, sì, la Francia, e però aggiungo non può non coinvolgere anche gli americani. Anche con gli americani ci sono stati interrogatori e le risposte sono state anche lì assolutamente evasive.
0: Frammentarie, sì. Tra l'altro, ovviamente, direttore, io starei qui a parlare per ore, però come sai il tempo stringe, ovviamente tutti quanti i nostri ascoltatori potranno seguire queste vicende ascoltando giorno dopo giorno giornale radio, perché saremo molto attenti anche con il timone, insomma, anche a questo filone di Ustica. Per il momento grazie al nostro direttore Daniele Biacchessi, buona giornata.
1: Buona giornata a voi.
0: E dunque anche quest'altra puntata di Fronte Storico in questa domenica, la prima del mese di ottobre, si conclude. Rimanete sintonizzati su Giornale Radio, la radio libera di informare, perché la nostra programmazione va avanti, non si ferma mai la nostra informazione. Per il momento da Nicola Compagnone è tutto, buona domenica.
2: Hai qualcosa da dire su quello che succede in Italia e nel mondo? Noi vogliamo sentirla. Politica, cronaca, fatti, polemiche, tutto quello che fa discutere entra ogni giorno in Italia No Limits. E in trasmissione puoi entrarci anche tu. Scrivi, manda un vocale su WhatsApp oppure chiama e parla direttamente con Roberto Poletti. Il numero è 334 11 11 622. Italia No Limits con Roberto Poletti. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: Giornale Radio News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad Assisi per la festa nazionale di San Francesco nell'ottavo centenario della morte del patrono d'Italia. Nel suo intervento il capo dello Stato ha richiamato il messaggio di pace e fraternità di Francesco, sottolineandone l'attualità di fronte alle guerre e alle divisioni di oggi, un invito a scegliere il dialogo e il rispetto della dignità umana come strada per costruire la pace.
3: Nuovo appello alla pace di Papa Leone XIV all'Angelus nel giorno di San Francesco e nell'ottavo centenario della sua morte, il pontefice ha invitato a seguire l'esempio del patrono d'Italia per costruire concordia tra i popoli e superare le divisioni. Leone XIV ha poi chiesto di pregare per le vittime delle guerre, con un pensiero particolare agli innocenti colpiti dalla violenza.
4: Attacchi russi sull'Ucraina con raid che hanno interessato diverse città e infrastrutture del paese. Intanto il cancelliere tedesco Friedrich Merz è arrivato a Kiev per una visita sorpresa e un incontro con Zelensky. Berlino conferma il sostegno all'Ucraina e prepara nuovi aiuti militari ed energetici. Sul fronte diplomatico restano invece distanti le posizioni di Mosca e Kiev su una possibile ripresa dei negoziati.
3: Economia, torna a salire il prezzo del gas in Europa. Ad Amsterdam supera i 76 euro per megawattora, con un aumento del 38% da inizio anno. In questo scenario il governo conferma la scelta di tornare al nucleare con un orizzonte di circa 15 anni. Il caro energia pesa anche sulla pesca. A Lampedusa i pescherecci restano fermi per protestare contro il prezzo del gasolio. Una delegazione incontrerà la regione siciliana per chiedere interventi a sostegno del settore.
4: La cronaca, grave incidente nel Messinese. Un bambino di 6 anni è ricoverato in prognosi riservata dopo essere caduto da un palco a Patti Marina mentre era in bicicletta. Il piccolo ha riportato un grave trauma cranico ed è stato trasferito in elicottero al Policlinico di Messina, dove è stato operato durante la notte. L'intervento sarebbe riuscito, ma le sue condizioni restano gravi. La struttura è stata sequestrata e la polizia sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.
3: Siamo allo sport. Max Verstappen vince il Gran Premio di Sepang al termine di una gara condizionata dalla pioggia e partita con 1 ora e mezza di ritardo. Secondo Kimi Antonelli, che conserva la leadership del mondiale davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton. Quarto Leclerc, mentre Russell si ritira nel finale per un problema alla Power Unit.
4: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
0: Questa radio è Giornale Radio. La vostra radio libera di

0: Giornale radio. La radio libera di informare. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
1: Allora, ben ritrovati ad una nuova puntata di Soul Kitchen, ed è una puntata, quella di oggi, insomma, che decisamente è divertente, è interessante, in modo particolare per chi ama una serie diventata celeberrima, nata 60 anni fa. In pratica l'8 settembre del 1966 era la prima volta quando un'astronave chiamata Enterprise, guidata da un manipolo di esploratori ideati da una visione davvero rivoluzionaria, ma non soltanto basata sulla fantasia, ma su principi che erano quelli della inclusione, pensa un po', della comunanza, della comprensione tra popoli, ed era quella di Gene Roddenberry. Ebbene, questa serie arrivava sugli schermi televisivi americani pronunciando parole che avrebbero cambiato davvero per sempre la cultura pop mondiale: spazio, ultima frontiera. E poi c'era na na na na na na na na, ed era un po' la musica che è diventata il, diciamo, la colonna sonora di tutti questi 60 anni. E oggi festeggiamo i 60 anni di questo mito assoluto. Sono stati 6 decenni di utopia, di ricerca, di integrazione, di speranza nel futuro. Star Trek non è mai stata soltanto una saga di fantascienza, ma è stata una lente attraverso la quale abbiamo guardato un po' i progressi, i diritti civili, la pace, i grandi dilemmi etici dell'essere umano. Ce n'è uno che poi oggi vi farò ascoltare, ed è quello proposto dal capitano Picard, il quale in una delle serie fa un assolo, un monologo che ci riguarda molto da vicino, perché riguarda per esempio l'aspetto legale e quindi umano dal nostro punto di vista per giudicare in un tribunale una macchina che poi in quel caso è Data, che diventerà per tanti anni, insomma, un personaggio famosissimo. Però presenta dilemmi etici affrontandoli con tanti anni di anticipo e riuscendo davvero a portare, all'epoca forse non era del tutto compreso, ma oggi alcune di queste sequenze sono assolutamente moderne e da riascoltare. E quindi noi oggi attraverseremo un po' lo spazio attraverso l'Enterprise, ma non soltanto, le varie astronavi che hanno dato vita a questa serie meravigliosa. Lapo De Carlo, che sono io, c'è con me Peter Bescapé. E allora, a scandire il viaggio, ci sarà anche tanta musica tratta direttamente dalle colonne sonore della saga, e anche classici del rock e varie canzoni anche indimenticabili. E dunque si parte, e cominciamo subito dal prima, da Star Trek, la serie, che perché era nata come serie e non come film, con l'equipaggio dell'Enterprise, la serie, dicevo, nata nel 66 e che si era chiusa nella prima parte nel 1969. L'equipaggio dell'Enterprise era guidato dal capitano Kirk, il carismatico capitano Kirk, anche se la prima puntata lui non c'era. Era una, diciamo, era stata fatta una puntata pilota con una parte dell'equipaggio che poi avrebbe fatto parte anche della puntata, diciamo, della serie, con però William Shatner, che quindi sarebbe diventato Kirk, il capitano storico, il più importante, il più noto di tutti, e con Spock, che faceva parte anche lui della prima puntata, il dottor McCoy, che erano dunque, e poi c'è anche Scott, che era il macchinista, insomma, partendo nello spazio profondo alla ricerca di nuove civiltà e forme di vita. Qui ascoltiamo proprio un estratto di quella prima puntata del 1966, sentiamo.
2: Rapporto a tutte le sezioni.
3: Signor Spock, ci sono disordini a poppa, l'ufficio di sicurezza segnala incidenti tra gli uomini dell'equipaggio.
2: Allarme Baker 2, isolare le sezioni centrali.
3: A tutti i reparti, sistema d'allarme B2, ripeto, stato di allarme Baker 2, isolare le sezioni centrali, chiudo.
2: Ho dato ordine di isolamento per evitare il diffondersi dei disordini.
4: Continui l'allarme, tenente.
3: Non posso, signore, la linea d'allarme è tagliata.
5: Tenente Uhura, lei
6: ha interrotto la mia canzone, eh? Mi spiace, ma stasera non avrà il suo gelato.

0: Gli stacchi la linea.
1: Non posso, signore. Non so come fare.
2: Equipaggio, attenzione. Vi parla il capitano Riley. Questa sera, alle ore 19, sulla pista del bowling, ci sarà un ballo ufficiale. Siete pregati di intervenire.
3: È inutile, capitano. Ha il controllo della centrale. È in grado di intercettare tutte le linee. Ci restano 17 minuti.

0: Infermeria chiama Ponte.
1: Riesce a tenermi in linea?
2: Ci provo, Jim. Volevo solo avvertirla che Sulu è finalmente tranquillo. Ho ultimato gli esami su di lui.
0: La circolazione del sangue sembra normale, così pure le altre funzioni del corpo.
1: Dottore, il problema più immediato è Riley. C'è un sistema o qualcosa che possiamo fare per fermarlo?
2: Niente finché non avrò finito questi esami.
3: Parla il capitano Riley. Vi prego di ascoltare i miei ordini.
4: In futuro, tutto l'equipaggio femminile dovrà portare i capelli sciolti, fluenti sulle spalle.
3: Inoltre dovrà limitare il proprio trucco. Infatti, tutte le donne dovranno essere più semplici. Ed ora canterò per voi Catherine, una volta ancora.
5: Vi prego, fatelo tacere.
6: E veniamo adesso invece a Star Trek, il film. Allora, quando uscì Star Trek The Motion Pictures, il film, ci fu grande, diciamo, c'era stata molta attesa. Io mi ricordo che andai al cinema a Milano, al cinema Astra, che era un cinema importantissimo di Milano, che fondamentalmente era probabilmente il cinema che proiettava meglio, non ne abbiano male i vecchi, come dire, responsabili delle monosale, ma era in Corso Vittorio Emanuele ed era decisamente, la sala oggi ospita una nota catena di abbigliamento, ma all'epoca questo ingresso straordinario, entravi, sala magnifica, grande comodità, uno schermo perfetto e con un audio che all'epoca era all'avanguardia. Quando il film iniziò, io ricordo l'emozione di tanta gente, mia compresa naturalmente, perché era il periodo storico in cui stavano uscendo grandi film di fantascienza, Guerre Stellari, Alien e ultimo Star Trek, che in realtà fu un po' deludente dal punto di vista della storia, ma affascinante, avvincente, ma un po' troppo solenne. E questa solennità imprigionò Star Trek, il film. La storia raccontava di questa gigantesca entità aliena chiamata Vujr, ma poi si spiegherà perché si chiama così, che viaggia verso la Terra distruggendo tutto quello che incontra. Kirk e l'Enterprise vengono richiamati per intercettarla. E qui il regista, che era Robert Wise, dovette consegnare il film al cinema con le pizze che erano ancora umide di laboratorio, perché gli effetti speciali erano stati completati a poche ore dall'uscita. Davvero tutto molto affannoso. Andiamo a sentire proprio un estratto di Star Trek, il film.
7: Viaggia con noi, 300 anni avanti nel futuro, per affrontare il più grande mistero che minaccia l'umanità. Siamo a bordo di un'enorme nave stellare chiamata Enterprise. Questo è il ritorno del capitano Kirk.
8: Un oggetto alieno con incredibile potere distruttivo è a meno di 3 giorni da questo pianeta.
7: Il signor Spock.
9: Offro i miei servizi come ufficiale scientifico.
7: Il dottor McCoy. Scott. Si uniranno a loro il comandante Will Decker e il navigatore Ilia.
10: Mi dispiace
11: di aver lasciato Delta 4 o di non avermi detto addio.

0: uniforme rosso.
1: Tornare alla potenza e pulso, inversione totale.
2: La distorsione di Wormhole sono caricati i reattori principali.
3: Bloccare l'ordine di fase. Siluri fotonici.
4: Questo è il viaggio più epico della nave spaziale Enterprise. Viaggiando verso i limiti estremi del tempo e dello spazio per affrontare una gigantesca minaccia distruttiva. L'avventura dell'uomo è appena iniziata.
5: Veniamo adesso invece al secondo Star Trek al cinema. Del primo eravamo nel 1979. Adesso invece siamo nel 1982, l'ira di Khan. Qui c'è un tirannico, ma anche geneticamente modificato, Khan Noonien Singh, si chiamava così, che evade dall'esilio e che cerca vendetta contro il capitano Kirk rubando il dispositivo di cosiddetta terraformazione Genesis. E il protagonista era Riccardo Montalban nel cattivo, e qui la scena del sacrificio finale di Spock, che poi finale non è visto che Spock è ancora tra noi, o meglio la personaggio, fu mantenuta segreta sul set per evitare che il pubblico scoprisse la morte del personaggio ancora prima dell'uscita, quindi nei trailer e anche nelle storie, nei resoconti non veniva raccontato. Andiamo ad ascoltare qui un estratto di Star Trek il secondo, l'ira di Khan.
6: Visuale, signore.
7: Khan.
8: Lei si ricorda ancora di me, ammiraglio. Non posso fare a meno di esserne toccato. Io, naturalmente, mi ricordo di lei.
7: Che significa questo attacco? Dov'è l'equipaggio della Reliant?
8: Io credevo che i miei piani fossero più che lampanti. Ho intenzione di prendermi la rivincita su di lei, ammiraglio. Ho privato di energia la sua nave. E prima di andarmene, ho intenzione di toglierle la vita. Ma prima volevo che lei sapesse chi sarà l'autore della sua distruzione.
7: Khan. Se è me che vuole, mi farò condurre a bordo. Risparmi il mio equipaggio.
8: Le faccio una controproposta. Accetterò i suoi termini se, in aggiunta alla sua persona, lei mi consegnerà i dati e tutto il materiale relativo al progetto chiamato Genesi.
7: Genesi? Che cos'è?
8: Non offenda la mia intelligenza, Kirk.
7: Mi dia almeno il tempo di richiamare i dati sul computer.
8: Le darò 60 secondi, ammiraglio.
7: Sgombrate la plancia.
9: Almeno sappiamo che non ha il Genesi.
7: Continui ad annuire come se redessi degli ordini. Signor Savick, elabori i dati della console di comando della Reliant.
6: La console della Reliant?
7: Presto.
8: 45 secondi.
9: Il codice del prefisso è tutto quello che ha.
5: Veniamo adesso invece ad una canzone, ascoltiamo infatti un brano che noi prendiamo dall'ultima serie che in questo momento è anche in essere, ed è una canzone che in pratica ha caratterizzato Strange New Worlds, che di fatto racconta le vicende del Capitano Pike. Ecco, il Capitano Pike era il primo capitano, cioè nella prima puntata del 1966, era lui che guidava l'astronave che sembrava potesse essere quella che avrebbe portato poi noi a innamorarci di quell'evento, di quella serie. In realtà poi si decise di puntare su altro e diciamo che è stato redento ed è stato in qualche modo emancipata la figura del Capitano Pike in una veramente bellissima serie, Strange New Worlds, che in questo caso fa anche degli esperimenti che sono notevoli. Uno di questi è in una puntata di far cantare tutti, perché di fatto improvvisamente arriva una sorta di, chiamiamolo di interferenza o di virus, chiamatela come voi, che impedisce ai protagonisti di parlare normalmente, ma di dar vita a un musical. E tra l'altro le canzoni sono anche molto belle. E da quella serie, da Strange New Worlds, ascoltiamo proprio Status Report.
0: Which is Terrace?
10: No other ships in this sector, sir. It looks like it came from that subspace fold.
0: Ensign Uhura, are you patched into comms?
11: Aye, sir.
0: I need a full status report on stations.
11: Apologies. Reporting from engineering first, sir. Mr. Spock?

0: torniamo a noi dopo questa canzone tratta proprio da Star Trek con l'equipaggio che canta, e veniamo adesso invece allo Star Trek che è intitolato Rotta verso la Terra. Ora, Rotta verso la Terra era il quarto ed era il film del 1986. Io credo che fosse il più bello di tutti, è stato il più bello di tutti, forse perché in qualche modo si avvicinava a noi e quindi alla Terra stessa, ma con anche delle gag notevoli, divertenti, e ricordo anche che piacque moltissimo anche a chi non amava o chi non conosceva fondamentalmente Star Trek. Qui l'equipaggio viaggia, diciamo, ritroso nel tempo fino alla San Francisco del 1986 per recuperare due balene megattere che sono l'unica specie in grado di comunicare con una sonda aliena che sta distruggendo la Terra. E questo è decisamente il film più ironico, più umoristico, di maggior incasso al botteghino tra tutte quelle che sono state realizzate con il cast originale. Ci sono veramente delle gag notevolissime, e diciamo che nel film entra anche a far parte una donna che è, diciamo, quella l'esperta di balene, che incrocia anche William Shatner, cioè il capitano Kirk. Ovviamente lei non crede neanche a una parola perché vede due personaggi strampalati, uno è Kirk e l'altro è Spock, potete immaginare, quindi li guarda un po', visto che dicono delle cose strane loro stessi devono un po' ambientarsi, finché lui le dimostra che veramente viene dallo spazio e che veramente loro hanno una missione, che è quella di prendere queste due megattere e portarle in qualche modo nello spazio, perché servono per motivi che poi chiunque guardi il film capirà. Rotta verso la Terra, fin del 1986, e allora prendiamo proprio un estratto del dialogo tra i due protagonisti del film.
1: Sa che io potrei portare quelle balene in un posto dove nessuno gli darebbe mai la caccia.
2: Ma se non è capace di andare da Sao Salito a San Francisco senza chiedere un passaggio?
1: Se ha un'opinione così misera delle mie capacità, perché è qui con me?
2: Gliel'ho detto, amo i casi disperati. Salute. E poi voglio che mi dica com'è che va in giro con quello strano individuo che sa che Grace è incinta e chiama lei ammiraglio. Dove le porterebbe? Le mie balene. Dove le porterebbe per salvarle?
1: Beh, vede, non è tanto questione di luogo, di posto, quanto di tempo.
2: Quanto al tempo dovrebbe essere ora, subito.
1: Perché tanta urgenza?
2: È urgente perché nessuna balena nata in cattività è mai riuscita a sopravvivere. E il problema è che in mare non saranno al sicuro, perché la caccia è aperta in questo periodo. Sì che vede, così è e così deve essere. Maledizione. E quello cos'è?
1: Cos'è cosa?
2: La smetta, ha un cercapersone. Lei è un dottore.
1: Che c'è? Gli avevo detto di non chiamarmi qui.
3: Mi scusi, ammiraglio, pensavamo che le facesse piacere sapere che li stiamo portando dentro con raggio.
1: Va bene, ma ora chiudi i fasatori e dillo anche agli altri.
2: Vogliamo ricominciare dal principio.
1: Perché non mi dice quando partono le balene?
2: Chi è lei?
1: Chi crede che sia?
2: Non me lo dica. Lei viene dallo spazio.
0: Siamo adesso invece a Star Trek Rotta verso l'ignoto. Qui siamo nel 1991, 5 anni più tardi, e in seguito, diciamo, all'esplosione della loro luna principale, l'impero Klingon avvia trattative di pace con la Federazione, ma c'è un complotto cospirativo che cerca di far saltare l'accordo. Ora, bisogna dire che i Klingon sono sempre stati i nemici giurati degli umani, della flotta stellare, perché le cose che non tutti sanno, allora, due cose: i Klingon, che sono questi esseri un po' cattivi, un po' deformi, con questa faccia oggettivamente, però a parte che un Klingon farà parte della, diciamo, dell'equipaggio, che in questo caso è del capitano Picard, e quindi in qualche modo portandolo dalla parte giusta, in qualche modo. Ma pensate che la lingua Klingon, che voi sentirete nei film, o nelle serie televisive, è stata imitata al punto che il klingoniano viene parlato, potrei dire forse anche correttamente, da un gruppo di fanatici, ma anche di, diciamo, appassionati di Star Trek. Torno indietro nel tempo prima di ascoltare questo, perché nel 1968, nell'episodio Umiliazioni di un Dio, il capitano Kirk e il tenente Uhura si scambiarono uno dei primissimi e più famosi baci interrazziali della storia della televisione americana. E, per paura che i network del sud degli Stati Uniti censurassero la scena, la produzione cercò di girare una versione alternativa senza bacio, ma Shatner e Nichols strabuzzarono gli occhi e sbagliarono intenzionalmente tutte le riprese di riserva per costringere il canale a mandare in onda il bacio vero. Straordinari. Intanto andiamo ad ascoltare allora un estratto di Rotta verso l'ignoto.
4: Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
5: Che rotta, capitano?
4: Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.
0: E allora, stiamo per andare a chiudere la prima parte di Star Trek celebrando i 60 anni. C'è un'altra cosa che volevo raccontarvi, e cioè dopo la prima stagione della serie classica, Michelle Nichols voleva abbandonare il ruolo di Uhura perché voleva tornare a recitare a teatro. A un evento di beneficenza incontrò un fan dello show, un certo dottor Martin Luther King Jr. Non so se mi spiego. Quando la Nichols gli confidò l'intenzione di licenziarsi, Martin Luther King la pregò in tutti i modi di rimanere, spiegandole che Uhura non era soltanto un personaggio, ma era un simbolo di dignità fondamentale per l'intera comunità afroamericana, essendo il primo ruolo televisivo non stereotipato per una donna nera. E questa cosa convinse in questo caso l'attrice a rimanere proprio ai suoi posti, letteralmente. Ci chiediamo qui adesso la prima parte, tra pochissimo la seconda. Star Trek, dunque, il nostro speciale qui a Soul Kitchen su Giornale Radio.
6: Giornale Radio.
7: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
8: Buongiorno. Dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
11: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata. Perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci, più punti di vista, più informazione. La radio libera di informare.
12: Quanto può salire la tensione quando si parla di politica? In Italia e nel mondo, equilibri che cambiano, posizioni che si scontrano e scenari tutti da capire. Per leggere queste tensioni e capire da dove arrivano, c'è Corrente Alternata, con Francesco Borgonovo. Due ore per andare oltre le dichiarazioni e mettere a fuoco i fatti del giorno. Corrente Alternata, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Sono le 15 e 35 minuti.
6: Giornale Radio.
14: Meteo.
6: Permangono condizioni prevalentemente anticicloniche sull'Italia in questa prima domenica di ottobre. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità al nord-ovest, dove avremo più nubi e anche qualche rovescio, soprattutto sulle aree alpine. Poche variazioni sul resto del paese, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando l'instabilità e le precipitazioni anche sui settori alpini occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
14: Giornale Radio, la radio libera di informare. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
0: Dunque siamo alla seconda parte di Soul Kitchen dedicato a Star Trek e i suoi 60 anni. Allora, abbiamo affrontato lo Star Trek iniziale, quello che ha portato grandissimo successo e che di fatto è diventato un compagno di tutta la vita. Insomma, diciamo che onestamente anche io sono nato e cresciuto con Star Trek, anzi Star Trek è nato 2 anni prima di me e me lo sono trovato a distanza di anni, ho anche a casa tutti i cofanetti, persino qualche gadget della serie. Magari, ripeto, molti di voi, so che molta gente magari ha apprezzato più altre serie, ci mancherebbe, però quello che rende straordinario Star Trek è proprio il fatto che, a differenza di tutte le altre serie, fa politica Star Trek, ma in un modo che ho trovato magnifico, perché quando una serie ha il coraggio di dire cose attraverso il linguaggio del cinema, della fantascienza, e lo fa senza solo delle semplificazioni, naturalmente alcune di queste erano necessarie, ma lo fa anche affrontando temi complessi, come per esempio il tema del razzismo, per esempio il tema anche che è quello che dicevo prima del rapporto uomo-macchina, e anche con un modello di comprensione, di capacità di leggere il futuro. Cioè, se notate, Star Trek, ma pensate anche a Guerre Stellari, ma anche ad altre serie, se vogliamo, fantasy, perché Star Trek è un pochino più fantascienza, mentre Guerre Stellari era proprio fantastico. Il genere è simile ma non uguale. E la questione è che in entrambi i casi, se vedete le sequenze dei bar, no? Interstellari, dei luoghi dove ci sono altre razze, altri popoli, alieni, e tutti sono insieme. Certamente ci sono anche i conflitti. E infatti, se no, Star Trek e Guerre Stellari avrebbero poco senso di esistere. Quindi non è che si immagina necessariamente un mondo migliore, ma si immagina anche un luogo dove persone di altre razze, di altri popoli convivono insieme. Ed è evidente la metafora che è collegata alla Terra, no? E al nostro modo di vivere. Ecco perché tante volte, sì, certo, Star Trek è parso un po' paternalista, ma la necessità era quella di rivolgersi a un pubblico vasto, e quando devi rivolgerti a una platea tanto estesa, è inevitabile che tu debba ricorrere a delle soluzioni narrative e degli stratagemmi che possono abbracciare il maggior numero di persone. Quindi è chiaro che ogni tanto andavano anche da quella parte. Prima di ascoltare un altro film, voglio raccontarvi anche dei famosi comunicatori della Flotta Stellare, che avevano un tratto distintivo, che facevano tidi, hanno questa specie di segnale, che venivano usati per esempio da Kirk e Spock negli anni 60, che hanno direttamente ispirato l'inventore Martin Cooper nella creazione del primo telefono cellulare portatile, che era il Motorola, che abbiamo avuto anche noi. Bene, il Motorola l'hanno preso da Star Trek. Negli anni 70 avevano guardato un punto come funzionava e influenzò anche la successiva forma dei telefoni flip a conchiglia, no? Quelli che si aprono improvvisamente. Ecco, loro Star Trek lo aveva immaginato prima, e se abbiamo parlato a lungo con i telefoni in quel modo, lo dobbiamo proprio alla serie televisiva. Andiamo adesso invece alla Star Trek del 1987, siamo di nuovo nella serie televisiva, che era ripartita nel 1987, The Next Generation, cioè circa un secolo dopo Kirk. Arriva un filosofico e diplomatico capitano, appunto Jean-Luc Picard, che guida una nuova Enterprise alla scoperta dei confini della galassia, affrontando come lui, come Kirk, minacce come i terrificanti, forse i più terrificanti, Borg, ma anche l'insopportabile e misterioso Q. Ora, Patrick Stewart era l'uomo che ha dato vita al capitano Picard, che avete visto anche in X-Men, tra l'altro, attore teatrale, tra le altre cose, e che era talmente convinto che la serie sarebbe stata cancellata che dopo pochi episodi che non lui arrivò, non sfece nemmeno le valigie per i primi mesi di riprese a Los Angeles. Diciamo che non si adattò subito, perché c'è tanto qui, starò poco. E qui c'è un monologo che vi faccio ascoltare di Picard, che, come vi dicevo prima, difende Data parlando di cosa sia la coscienza e se c'è qualcosa che ci differenzia dalle macchine. Sentiamo. Veniamo adesso invece ad un altro film, questa volta dalla serie televisiva veniamo al film, ebbene, Generazioni. 1994, la data d'uscita, ed è un incontro epico nello spazio e nel tempo tra il capitano Kirk, che esisteva un secolo prima, e il capitano Picard all'interno del Nexus, che è una dimensione dove i desideri diventano realtà, e tutto questo per fermare uno scienziato folle che può distruggere l'universo, bla bla bla. Per la prima volta nella storia del franchise viene distrutta la sezione disco dell'Enterprise con un atterraggio di emergenza su un pianeta, il pianeta Viridian 3. E qui vi faccio ascoltare in questa clip l'incontro tra Picard e Kirk in questo luogo, che però è un luogo che non è vero. Anche il fatto che i due si possano vedere, si possono trovare, incrociare, con uno scambio anche di quelli che sono le loro fantasie, i loro sogni fin da bambini, con però anche la metafora che viene appunto descritta in questa sequenza. Andiamo ad ascoltare.
15: Allora mi dica, comandante, che cos'è Data?
16: Io non capisco.
15: Che cos'è lui?
16: Una macchina.
15: Lo è? È sicuro? Sì. Ha soddisfatto due dei suoi tre criteri, e se soddisfacesse anche il terzo, la consapevolezza, anche in minima parte, allora cosa sarebbe? Io non lo so. E lei? E lei? E lei? Questa è la domanda alla quale dobbiamo rispondere. Vostro onore, un'aula di tribunale è un crogiolo in cui bruciamo le cose irrilevanti finché non restiamo con il prodotto puro, la verità, per sempre. Beh, presto o tardi quest'uomo o qualcun altro come lui riuscirà a replicare il comandante Data. La decisione che lei prenderà qui quest'oggi determinerà come noi consideriamo questa creazione del nostro genio. Quindi rivelerà il tipo di gente che siamo. Quello che lui è destinato ad essere andrà molto al di là di questa corte, di questo singolo androide. Potrebbe significativamente ridefinire i limiti dell'indipendenza, della libertà personale, espandendoli per alcuni e riducendoli selvaggiamente per altri. Siete pronti a condannare lui e tutti quelli che verranno dopo alla servitù e alla schiavitù? Vostro onore, la flotta stellare fu fondata per cercare nuove forme di vita. Beh, una, eccola qui. Aspetta giustizia. Lei voleva la possibilità di fare delle leggi qui. Potrebbe farne una buona.
0: Siamo adesso invece a Star Trek Primo Contatto. In questo film, io invece di questa seconda serie, di questa seconda parte di film, cioè rispetto a quello di Colonel Kirk, Rotta verso la Terra per me era il più bello, infatti è quello che ha avuto più successo. Primo Contatto è personalmente quello che ho trovato il migliore. Perché? Perché ci sono i più cattivi di tutti, cioè i Borg. E quando ci sono i Borg, la sensazione cambia un po'. I Borg infatti viaggiano indietro nel tempo fino al 2063 per impedire a Zafram Cochrane di effettuare il primo volo a curvatura e cancellare la nascita della Federazione. Chi è Zafram Cochrane? Zafram Cochrane è il personaggio, meno di fantasia, che però in tutti i Star Trek viene utilizzato come l'uomo che darà vita a appunto i lanci, il volo a curvatura, come si dice, cioè quello che permette alle astronavi di viaggiare nel tempo e nello spazio con la possibilità appunto di andare ad una velocità spaventosa, impressionante, e questa velocità permette anche di arrivare in luoghi lontanissimi. In alcune serie ci sono per esempio degli episodi in cui ci sono state delle astronavi che si perdevano e non potevano più tornare indietro nel tempo perché ormai erano arrivate a, che ne so, 600 anni luce dalla Terra, e a quel punto tornare indietro era impossibile perché c'erano tutta una serie di incastri. Resta il fatto che questo film è oggettivamente in alcuni momenti persino spaventoso. La regia venne affidata a Jonathan Frakes, che poi era l'interprete di William Riker. Jonathan Frakes fa parte proprio dell'Enterprise. Ebbene, da personaggio della parte che prime volte non aveva la barba, poi si farà crescere la barba, Ebbene, diventa anche regista, e tra l'altro non solo regista di una serie, di un episodio, ma di tutte le serie a venire. E divenne appunto il primo attore del cast a dirigere un film della saga. Qui andiamo ad ascoltare un estratto di Star Trek, Primo Contatto.
17: Devo averlo saltato 50 volte. Mi faceva una paura del diavolo ogni volta. Questa volta no. Perché non è reale.
18: Antonio.
17: Non è reale neanche lei, vero? Niente è reale qui. Niente ha importanza qui. Sa, forse il problema non è solo la casa vuota. Forse il problema è quella poltrona vuota sul ponte dell'Enterprise. Da quando ho lasciato la flotta stellare non ho fatto niente di buono. Capitano dell'Enterprise, eh?
18: Esatto.
17: Vicino al congedo?
18: Ancora non ci penso.
17: Le voglio dire una cosa. No, non accetti promozioni. Non accetti trasferimenti, non accetti niente che la porti via dal suo ponte di comando, perché finché resta lì può fare la differenza.
18: Torni indietro con me. Mi aiuti a fermare Soran. Torni a fare la differenza.
17: Chi sono io per discutere con il capitano dell'Enterprise? Come si chiama quel pianeta? Meridiano 3?
18: Sì.
17: Allora abbiamo tutto contro e la situazione è disperata.
18: Diciamo così.
17: Se Spock fosse qui direbbe che solo un essere umano, illogico e irrazionale, accetterebbe una missione del genere. Sarà divertente.
0: Veniamo adesso a una canzone e vi faccio ascoltare un altro brano, e in questo caso è We Are One, con ancora una volta il cast di Strange New World.

0: Passiamo adesso ad un film del 1998, Star Trek L'Insurrezione, con Picard e il suo equipaggio che si ribellano agli ordini eretti dalla flotta stellare. Perché? Perché devono proteggere un popolo, il popolo dei Baku, che è un popolo pacifico, e lo vogliono proteggere dall'espulsione forzata dal loro pianeta della cosiddetta giovinezza. Il pianeta dei Baku venne interamente costruito in una vallata della California ed era privo di qualunque tecnologia visibile, quindi questo era perfetto per girare il film. Andiamo a sentire anche qui un estratto di Star Trek L'Insurrezione.
1: È un pianeta della classe M, 300 milioni di abitanti.
2: Mi ripeta il saluto.
1: Yu Chin Che Fo, accento sul Chin e sul Fo. Ah.
3: Le serve o una divisa nuova o un collo nuovo?
2: Yu Chin Che Fo, la mia taglia di collo è esattamente la stessa di quando ero in accademia.
3: Certo, come no.
4: Gli ospiti sono arrivati, stanno mangiando gli addobbi floreali del banchetto.
3: Si vede che li preferiscono al solito aperitivo.
1: Oh mio Dio, sono vegetariani, non c'era sul rapporto.
2: Forse dovremmo dire allo chef di preparare salsina al limone, qualcosa che stia bene con i crisantemi. Yu Chin Che Fo.
5: Plancia a Capitano Picard.
2: L'ascolto, Guardia Marina.
5: Il comando chiede l'ora stimata di arrivo nel sistema di Gore.
2: Il sistema di Gore?
4: Dobbiamo appianare una disputa territoriale.
2: No, non possiamo rimandare la spedizione archeologica su Anoran 2. Ci ritroveremmo nel pieno della stagione dei monsoni.
6: Capitano.
2: Grazie.
4: Il corpo diplomatico è impegnato nelle trattative con il dominio.
2: Oh sì, e allora tocca a noi spegnere l'ennesimo focolaio d'incendio. Qualcuno ricorda quando eravamo solo degli esploratori?
4: Ponte 10.
2: Yu Chin Che Fo.
1: Possiedono una tecnologia meno avanzata della nostra. Hanno sviluppato la propulsione a curvatura soltanto l'anno scorso.
3: E come mai la Federazione vuole già farne un protettorato?
2: Boh, considerate le perdite subite con i Borg e il dominio, il Consiglio ritiene che ci servano tutti gli alleati possibili.
7: Capitano sul ponte!
1: Le toccherà un ballo con la reggente Chiusa.
3: Saprà ballare il mambo?
2: Spiritosa.
3: Il capitano era un ballerino provetto.
0: Passiamo adesso a un altro Star Trek. Siamo nel 2002. È l'ultimo della serie con il capitano Picard. Parlo dei film. Qui c'è l'Enterprise, il film del 2002, dicevo. L'Enterprise che affronta Shinzon, che è un clone giovane ed estremista di Picard, creato dai Romulani per prendere il potere e distruggere la Terra. In realtà Shinzon si rivela essere il figlio di Picard, ma in realtà non è tale, forse è Picard da giovane, insomma si capirà durante il film, lo vedrete. Per recitare la parte di questo cattivissimo era stato scelto un giovanissimo Tom Hardy, che appunto interpreta il cattivo prima di diventare poi una star globale di Hollywood. Qui era ancora molto giovane, molto più magro, prima di diventare massiccio e con la faccia da duro, che poi è quello che gli avrebbe dato anche la fortuna. Andiamo ad ascoltare un estratto di Star Trek, La Nemesi.
8: Lei ora starà pensando che è troppo bello per essere vero. D'altro canto, pensa anche che una proposta di pace è troppo promettente per essere ignorata. Ho ragione.
2: Sì.
8: Quindi forse è il momento di gettare un po' di luce sulla nostra discussione. Computer, aumentare l'illuminazione di 4 gradi. Quando ero molto giovane, fui colpito da una strana malattia. Sviluppai un'ipersensibilità per il suono. Anche il più lieve dei sussurri era per me una tortura. Nessuno riusciva a farci nulla. Alla fine fui portato da un medico che aveva una certa esperienza di malattie terrestri. E lui accertò che avevo la sindrome di Shalaft. Sa cos'è, capitano? Quindi saprà che è molto rara, immagino. Genetica. Apparentemente colpisce tutti i maschi di una stessa famiglia. Comunque alla fine fui curato e ora il mio udito è normale quanto il suo, capitano. Riesco a vedere bene quanto lei. Quello che provo è quello che prova anche lei. Infatti, io provo esattamente quello che lei prova.
0: Veniamo adesso invece a altre serie. Qui passiamo a quelli che sono appunto considerati degli spin-off. E il primo che vi faccio ascoltare è Star Trek Deep Space Nine. Allora, forse di tutte è la serie meno riuscita. Non era male, alla fine le ho viste tutte, ma proprio quando dico che ho visto tutti gli Star Trek vuol dire che li ho visti proprio tutti, cioè non c'è un episodio che non abbia visto, quindi diciamo che una cultura me la sono fatta da giovane e anche un pochino più da adulto. Ma questa serie è ambientata, una serie che è durata dal 1993 al 99, su una stazione spaziale al confine con un wormhole stabile. E la serie esplora temi cupi legati alla guerra contro il dominio e alla politica religiosa di Bahor. Ed è la prima serie di Star Trek a non svolgersi a bordo di un'astronave esplorativa, ma su un avamposto fisso. Era un esperimento. Io ero un po' perplesso semplicemente perché il tipo di ripresa che veniva utilizzato aveva questa luce flu. C'era questo effetto flu, un po' come se ci fosse sempre una nebbiolina. Non ho mai capito se fosse una questione di formato, di scelta registica, fatto A che non mi convinceva quello. Ma alcune puntate, alcuni episodi erano veramente avvincenti. Andiamo ad ascoltare un estratto di Star Trek Deep Space Nine.
6: Ragiona, Nog. Guardati bene intorno. Questa non è la nostra flotta stellare.
7: Sì, invece. Questi uomini sono distrutti dalla tensione. Sono rimasti intrappolati qui da tanto tempo. Hanno visto decimata la loro squadra. Eppure non si sono arresi. E sai perché? Perché sono dei veri eroi. Belle parole, ma non voglio che tu abbia a che fare con loro. Lascia che ti dica una cosa sugli umani, nipote. Gli umani sono gentili e anche amichevoli quando hanno la pancia piena e le sali ologrammi funzionano. Ma prova a negare loro tutte le comodità. Privali del cibo, privali del sonno, delle docce soniche. Metti a rischio le loro vite per un lungo periodo di tempo e quelle stesse amichevoli, intelligenti e meravigliose persone diventeranno isteriche e con una violenza che li farà somigliare ai Klingon. Non mi credi, vero? Guarda le loro facce. Guarda nei loro occhi. Tu lo sai che ho ragione. Beh, non hai niente da dire? Dico che mi dispiace per i Jem'Hadar.
0: Passiamo adesso all'ultimo di questo blocco, l'ultima serie, Star Trek Voyager. La serie partì nel 1995, quindi ci fu una sovrapposizione tra Star Trek Deep Space Nine, che già esisteva da 2 anni, e questa Star Trek Voyager, che partì 2 anni più tardi, che ho personalmente amato molto, perché la serie parte con l'astronave Voyager che viene scagliata nel quadrante Delta a 70.000 anni luce da casa, e con un capitano, il capitano donna in questo caso, Catherine Janeway, che diventerà per anni davvero un personaggio straordinario, che affronta un viaggio lungo decenni per fare ritorno sulla Terra. E dicevo prima, il capitano Janeway fu la prima donna a ricoprire il ruolo del comandante protagonista in una serie televisiva del franchise, quindi aveva assunto maggiore, ancora più importanza. Andiamo ad ascoltare un estratto.
9: Capitano, i sensori a lungo raggio rilevano una traccia di transcurvature. Distanza 5.8 anni luce. In avvicinamento.
10: Allarme rosso.
11: Manovre evasive.
12: Cosa succede? Siamo fuori dalla curvatura.
11: Lancia sala macchine, che succede?
13: Non lo so, capitano. Una turbolenza subspaziale ci impedisce di creare un campo di curvatura stabile.
12: La turbolenza è in aumento.
9: Rilevo 2 vascelli Borg. Mi correggo, sono 3. 4. No, 5. Sono 15 vascelli Borg. Distanza 2.1 anni luce in diminuzione.
11: Scuti al massimo, convogliare tutta l'energia alle armi.
12: Sono nel raggio visivo.
11: Sullo schermo.
10: Mio Dio. Capitano.
9: Rilevo un raggio polaronico. Ci stanno analizzando.
11: Teniamo le dita incrociate.
12: L'ultimo cubo è tornato insieme agli altri.
0: E con Star Trek Voyager chiudiamo questo primo blocco, torniamo con voi tra pochissimo con la terza parte di Soul Kitchen, speciale Star Trek 60 anni.
14: Giornale Radio.
15: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
16: Sono le 16 ed un minuto.
17: Giornale Radio News.
18: Buon pomeriggio dalla redazione.
19: In primo piano la cronaca: a Torino un uomo di 37 anni avrebbe tentato di uccidere la compagna di 31 durante un'aggressione in casa. La donna è riuscita a fuggire con la figlia di un anno e a rifugiarsi dai vicini. Poco dopo l'uomo si è tolto la vita gettandosi dal balcone. I carabinieri stanno ricostruendo quanto accaduto. Mentre a Pescara una donna è morta dopo essere stata investita da un pullman al terminal degli autobus. Inutili i soccorsi, la polizia locale ha acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire la dinamica dell'incidente.
18: Nel giorno di San Francesco, nuovo appello alla pace di Papa Leone XIV all'Angelus, il pontefice ha invitato a costruire concordia tra i popoli e a pregare per le vittime delle guerre. Celebrazioni anche ad Assisi nell'anno giubilare francescano. Presente il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha richiamato l'attualità del messaggio del patrono d'Italia: il sole di Francesco possa illuminare il mondo.
20: Oggi terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio.
19: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina. Kiev è stato colpito il ponte Nord con due feriti e disagi alla circolazione, mentre altri raid hanno interessato Kharkiv. Nella capitale è arrivato a sorpresa il cancelliere tedesco Friedrich Merz, che ha incontrato Zelensky e ha annunciato nuovi aiuti a Kiev. Mosca fa sapere intanto che intensificherà gli attacchi alle infrastrutture ucraine in risposta ai raid contro le raffinerie russe. Sul fronte diplomatico restano distanti le posizioni tra le parti.
18: Proseguono in Francia le proteste degli studenti con blocchi e manifestazioni in diverse città. La mobilitazione, nata per chiedere maggiori investimenti nella scuola pubblica, è stata accompagnata da scontri con la polizia ed atti di vandalismo. Centinaia gli istituti coinvolti e numerosi i feriti. Il governo ha aperto il confronto con le organizzazioni studentesche, che hanno però annunciato una nuova giornata di protesta per il 6 ottobre.
19: Voltiamo pagina. Continua a salire il costo della casa in Europa. Secondo Eurostat, nel secondo trimestre i prezzi delle abitazioni sono cresciuti del 4,7% in un anno, mentre gli affitti sono aumentati del 3%. In Italia il governo studia nuove misure per aiutare soprattutto i giovani. Tra le ipotesi per la prossima manovra, agevolazioni per l'acquisto della prima casa e incentivi sugli affitti a lungo termine.
18: Siamo allo sport. L'Italia torna in campo domani sera per la Nations League al Dall'Ara di Bologna. Gli azzurri di Roberto Mancini affronteranno la Turchia nella quarta giornata del girone. Una sfida importante per la corsa alla qualificazione dopo il 4-1 conquistato dagli azzurri nella gara d'andata. Oggi ultimo allenamento e conferenza stampa della CT prima del match in programma alle 20.45.
19: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
15: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
21: Soul Kitchen. Il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
0: Torniamo in diretta con la terza parte dedicata a Star Trek e quindi chiaramente qui su Soul Kitchen, con Soul Kitchen stiamo celebrando i 60 anni di Star Trek, raccontandovi tutte le serie, tutti i film che ci sono stati, e quindi partiamo adesso da Star Trek Enterprise. Questa è ambientata nel 22° secolo, la serie è stata girata nel 2001 fino al 2005, 100 anni prima di Kirk, e con la serie che racconta i primi passi dell'umanità nello spazio profondo a bordo di una nave sperimentale, la NX-01, guidata da Jonathan Archer. È stata la prima serie della saga a utilizzare una canzone pop rock cantata. Era quella che si intitolava Fate of the Art di Russell Watson per la sigla, invece che un tema orchestrale. A dire la verità, non felicissima, nel senso che per carità, capisco il concetto di utilizzare una musica diversa, ma fu una scelta azzardata perché la canzone non era particolarmente bella e quindi onestamente non ho mai capito la scelta. Ma quello che è certo è che Star Trek Enterprise si segnala come una delle serie più belle in assoluto. I personaggi centrati e tutta la serie in qualche modo aveva la capacità di essere magnetica, con storie anche più vicine, perché un conto è lo Star Trek con l'Enterprise che ha poteri non illimitati, ma certamente ha capacità che altre astronavi non potevano avere. Qui è più vicino, è più umano, è una via di mezzo tra ciò che siamo oggi e ciò che aspiriamo ad essere in qualche modo. Andiamo a sentire proprio un estratto di Star Trek Enterprise.
4: Scommetto che non vede l'ora di visitare il santuario.
5: È un'idea che ha avuto il capitano.
4: Ma è una grande opportunità per apprezzare una parte della sua cultura.
5: È un santuario vulcaniano, se intende questo.
4: Sì, proprio questo. Potrà presentare esponenti del suo popolo ai suoi nuovi compagni. Oh, credo di capire l'origine del suo disagio. Non le va ad essere vista con degli esseri umani.
5: La cosa potrebbe creare un certo imbarazzo.
4: Perfetto. Lei permette? Le confesso che mi sento a disagio anch'io su questa nave, a volte. Fuori posto. Ma come dice quel famoso detto vulcaniano? Infinita diversità?
5: In infinite combinazioni.
4: E che cos'è la diversità? Se non l'esaltazione delle differenze? Mi aiuti a ricordare in cosa consiste la missione di questo vascello? La prego, mi rinfreschi la memoria.
5: La nostra missione è prendere contatto con quelle che gli esseri umani definiscono nuove forme di vita e nuove civiltà.
4: In altri termini, cercare infinite diversità?
5: Immagino di sì.
4: Allora mi sembra che questo scambio culturale tra i suoi fratelli vulcaniani e il suo equipaggio terrestre non sia altro che il progredire della missione.
0: Veniamo adesso invece a un film, dalla serie al cinema, perché nel 2009, ebbene, arrivano gli Star Trek forse più belli dal punto di vista cinematografico, anzi senza dubbio. Tanto più che il film del 2009, Star Trek, è decisamente il più moderno ed è quello che è invecchiato meglio. Perché il film girato nel 2009 è di J.J. Abrams, che tra l'altro è un geniaccio, grande amico di Steven Spielberg, capace di risuscitare anche serie o film che sembravano in caduta libera.

0: anzi sicuramente faremo una puntata di Soul Kitchen dedicata alle serie televisive celebri e con attori che all'epoca erano semi sconosciuti e lanciati dalla serie. Ad ogni modo, torniamo a Star Trek, dicevo, J.J. Abrams riavvia in questo caso la saga, crea la linea temporale alternativa Kelvin, in cui un giovane e ribelle Kirk incontra Spock alla Flotta Stellare per fermare Nero, che è un romulano. E Leonard Nimoy, che di fatto era Spock, riprese per l'ultima volta il ruolo dell'originale Spock, facendo da ponte tra la vecchia e la nuova generazione. E qui poi tanto c'è anche l'incontro tra il vecchio lui e il nuovo lui. E andiamo ad ascoltare proprio un estratto di Star Trek.
1: Siamo rimasti in pochi. Noi vulcaniani non possiamo ignorarci.
2: Allora perché hai mandato Kirk se solo tu potevi spiegare la verità?
1: Avevate bisogno l'uno dell'altro. Non potevano rivelarvi ciò che potrete realizzare insieme. Un'amicizia che vi completerà entrambi. Come ora non potete comprendere.
2: Come l'hai persuaso a mantenere il tuo segreto?
1: Gli ho detto che infrangendo la promessa avrebbe causato paradossi distruttivi per l'universo.
2: Hai mentito.
1: Oh, ho solo esagerato.
2: È un imbroglio.
1: Un atto di fede che spero tu ripeterai in futuro con la flotta.
2: La logica vorrebbe che io lasciassi la flotta per contribuire alla ricostruzione della nostra razza.
1: Ora puoi essere presente in due posti. Ti esorto a restare nella Flotta Stellare. Ho già individuato un pianeta su cui stabilire una colonia vulcaniana. Spock, ora è a te stesso che devi fare un favore. Metti da parte la logica. Fa ciò che ti sembra giusto. Poiché il mio consueto saluto suonerebbe troppo egoistico, dirò semplicemente buona fortuna.
0: Passiamo adesso al film successivo della genere di J.J. Abrams, Into Darkness, con l'Enterprise che insegue un terrorista interno alla Flotta Stellare, scoprendo che si tratta di Khan, risvegliato da un ammiraglio deviato per preparare la guerra contro i Klingon. E qui c'è un cattivissimo d'eccezione, perché parliamo di un grande Benedict Cumberbatch che ha registrato il suo provino per la parte di Khan utilizzando un iPhone nella cucina di un suo amico. E ha funzionato, perché venne selezionato, lui era già straordinario, volevano solo vedere se funzionava anche in questo ruolo, e lui in questa sequenza dimostra che era totalmente all'altezza, anzi nobilita di sicuro Star Trek Into Darkness, film del 2013. Ascoltiamo.
3: Lasci che le spieghi qual è la situazione. Lei è un criminale. L'ho vista assassinare donne e uomini innocenti. Avevo l'autorizzazione a ucciderla. E la sola e unica ragione per cui è ancora vivo è perché io permetto che sia così. Quindi adesso chiuda la bocca.
4: Oh. Capitano, che pensa di fare? Continuare a prendermi a pugni finché ne avrà la forza? Chiaramente lo vorrebbe, quindi mi dica. Perché ha lasciato che io vivessi?
3: Tutti commettiamo errori.
4: Io mi sono arreso a lei perché, nonostante cerchi di convincermi del contrario, sembra avere una coscienza, signor Kirk. Se non l'avesse, sarebbe impossibile per me convincerla della verità. 2 3 1 7 4 6 1 1. Coordinate di un punto vicino alla Terra. Se vuole sapere perché io ho fatto quello che ho fatto, vada lì a vedere.
3: Mi dia una ragione per cui dovrei darle ascolto.
4: Gliene posso dare 72. E sono a bordo della sua nave, capitano. Ci sono sempre state, in realtà.
0: Siamo 3 anni più tardi adesso. Andiamo a Star Trek Beyond nel 2016, dove, bloccati su un pianeta inospitale dopo che l'Enterprise viene distrutta da un'onda di droni, Kirk e il suo equipaggio devono fermare l'ex capitano Krall prima che attacchi una base spaziale. Il film è dedicato alla memoria di Anton Yelchin, interprete di Chekhov, il secondo, che purtroppo morì in modo tragico pochi mesi prima dell'uscita nelle sale. Fu davvero una morte assurda, orrenda, stupida, praticamente schiacciato da una porta, una cosa che ancora adesso fa sensazione. E tra l'altro aveva una capacità

0: di rendere ancora più simpatico il personaggio Chekhov, che essendo russo chiaramente aveva, c'era sempre il rischio di trovare un modo per renderlo macchiettistico, ma lui l'aveva reso anche credibile e ironico. Andiamo ad ascoltare allora Star Trek Beyond.
1: Mio padre è entrato nella flotta stellare perché ci credeva, io per sfida.
2: L'hai fatto per vedere se eri in gamba come lui, e ora ti chiedi che significhi essere te stesso.
3: Nell'immensità dello spazio è facile perdersi. C'è solo lei.
1: Che diavolo sono?
3: La sua nave. Il suo equipaggio.
1: Mio Dio.
4: So perché siete qui e perché tutti siamo qui.
5: Il nostro capitano ci salverà e non ci sarà pietà nel suo cuore.
6: È esattamente quello su cui conto.
7: La paura della morte è illogica.
2: La paura della morte ci fa rimanere vivi.
8: Fuoco! Ora, ora! Impatto imminente!
0: Veniamo adesso invece alla canzone che vi faccio ascoltare, e in questo caso però non la prendo da Strange New World e vado direttamente dalla colonna sonora delle scene chiave di Star Trek di J.J. Abrams e da Star Trek Beyond, dove c'era Rihanna e qui lei cantava Sledgehammer.

0: Siamo nel tratto finale di questo blocco e abbiamo ancora due serie. Una è Star Trek Lower Decks e diciamo che il tentativo anche qui di arrivare a ai ragazzi, ai bambini, doveva arrivare anche con una serie televisiva, per esempio la serie animata umoristica. Questa è proprio una cosa che nulla a che vedere con le altre Star Trek, ma cerca di catturare un pubblico più giovane incentrando gli ufficiali, così la serie sugli ufficiali di basso grado dell'astronave USS Cerritos, incaricata di missioni insignificanti di secondo contatto. E la serie tra l'altro è ricca di citazioni esilaranti, di camei dei doppiatori originali di tutte le vecchie serie storiche di Star Trek, per cui vale la pena andare a dare un'occhiata. Allora andiamo a ascoltare questa serie, ripeto, a cartoni animati di Star Trek Lower Decks.
1: Ai confini dell'universo.
2: La flotta stellare ha intercettato una richiesta di soccorso, forse collegata ai recenti attacchi.
1: Sull'orlo della distruzione.
3: Gli attacchi erano rivolti a navi non appartenenti alla Federazione, ma ora mirano la flotta stellare.
4: Mandano la Cerritos, forse finalmente ci rispettano.
5: Oh cavolo, mi tocca lo smaltimento rifiuti del ponte ologrammi. Beh.
4: Il tuo odore sarà ripugnante.
1: Questi sono i viaggi dell'equipaggio della nave Cerritos.
6: Siamo una squadra, ci completiamo a vicenda le
5: equazioni di Ofantee.
3: Non si abitui a queste mansioni, c'è aria di promozioni e penso che la cosa la farà molto felice.
5: Cosa, davvero?
3: Se oggi filerà tutto liscio.
6: Mi è piaciuto, in realtà fa parte dell'atmosfera.
1: Il 7 settembre.
6: Merci. Porca!
1: Avranno una sola occasione.
6: Saremo amici nonostante il nostro grado. Questo è un ordine.
5: Sì, signora!
1: Per dimostrare che possono essere più che.
5: Abbiamo lavorato insieme per anni, mi fido di voi.
1: Semplici.
7: Ponti bassi, ponti bassi!
3: Rallenta, rallenta!
6: Bello, questo è niente in confronto a, sai, quella cosa di Pike di cui non dovremmo parlare.
1: La nuova stagione di Star Trek Lower Decks.
5: Oh, cavolo, sono dentro al gioco!
6: Ora di tornare a casa, alla Marine, conta fino a 4.
0: Abbiamo ascoltato adesso appunto Star Trek Lower Decks e prima di farvi ascoltare Star Trek Prodigy voglio raccontarvi altre curiosità, perché in effetti ce ne sono davvero tante. Allora, una di queste è il saluto vulcaniano, che è un saluto che ha avuto un successo clamoroso, più o meno come appunto il telefono, quindi il comunicatore e soprattutto il teletrasporto. Ma il saluto vulcaniano è diventato addirittura comune tra molti giovani, perché era famoso, no? Quindi la mano aperta con la separazione tra medio e anulare, che tra l'altro è una cosa che io ho provato mille volte e niente, non ce la faccio. E con questo motto che veniva accompagnato, no? Cioè tu facevi il saluto e poi dicevi lunga vita e prosperità. E fu un'idea personale, tra l'altro, di Spock, cioè di Leonard Nimoy, perché l'attore si ispirò a il gesto di benedizione, il Birkat Kohanin, che aveva visto fare dai sacerdoti ebrei nella sinagoga della sua infanzia a Boston. E quindi lui si innamorò di quel gesto e disse: ma perché non lo facciamo noi, lo trasformiamo e lo rendiamo vulcaniano e sarà Kirk a portarlo? E in effetti fece un enorme successo. Poi, ecco, quando il regista, quindi J.J. Abrams, usò Sabotage nel reboot del 2009, diciamo c'era una scena, quella del giovane Kirk in auto all'inizio del film proprio, e si creò un ponte unico tra cultura pop e fantascienza. Nel film successivo, Star Trek Beyond, la stessa canzone dei Beastie Boys venne trasformata dal montatore e dal regista Justin Lin in una arma a radiofrequenza per distruggere una flotta aliena, definendola scherzosamente nell'opera come classica musica del XX secolo. E questo era ovviamente per i poveri Beastie Boys. Veniamo invece poi un'altra curiosità, perché l'episodio musical di Strange New Worlds non è stato solamente un pretesto comico, cioè il cast della serie include attori con un background diciamo di primissimo ordine nel teatro musicale, pensiamo Celia Rose Gooding, che è, appunto, è Uhura nella serie, e ha vinto un Grammy Awards ed è stata candidata ai Tony Award per il musical di Broadway Jagged Little Pill, mentre Christina Chong, la Ann, sarebbe nella serie, ha una carriera nella danza e nel canto. Questo per dire che l'eclettismo è gradito. Poi un'altra cosa, un'altra curiosità: nel 1976 la NASA completò la costruzione del suo primo prototipo di Space Shuttle, inizialmente battezzato Constitution. I fan di Star Trek organizzarono una campagna di lettere inviata alla Casa Bianca, convincendo il presidente Gerald Ford a cambiare ufficialmente il nome dello shuttle in Enterprise. Alla cerimonia di presentazione parteciparono Gene Roddenberry e quasi tutto il cast della serie classica, pensate. Poi, ecco, vi dicevo prima della lingua Klingon, ecco, ho trovato ancora un paio di altre curiosità su questo, perché appunto non è un semplice insieme di suoni casuali. Fu sviluppata la lingua nel 1984 da un linguista, Mark Oakland, per la serie, per il film Star Trek Alla ricerca di Spock, e questo dotandolo di una grammatica complessa, di un vocabolario compiuto. Oggi il Klingon Language Institute conta, non sto scherzando, migliaia di studenti in tutto il mondo. Esistono traduzioni ufficiali di opere come l'Amleto di Shakespeare, che si dice tahbe, essere o non essere, vuol dire, giuro, ed è riconosciuta come lingua ufficiale su piattaforme come Duolingo. Io davvero lo so, ci rimanete un po' così, ma è così. Andiamo a sentire l'ultimo film, Star Trek Prodigy, l'ultima serie televisiva in questo caso, dove un gruppo di giovani alieni emarginati trova un'astronave abbandonata della Flotta Stellare guidata dall'ologramma del capitano Janeway, imparando i valori della Federazione. La serie è nata per un pubblico più giovane, e la serie è più acclamata dai giovani, appunto, e dalla critica, anche per la qualità visiva in computer graphic e la profondità anche dei temi trattati, anche il coraggio. Allora andiamo a ascoltare proprio il trailer di Star Trek Prodigy.
8: La speranza qui non serve a nulla.
9: Come può aver fatto una nave di queste dimensioni ad arrivare qua giù?
10: La domanda corretta è: come la portiamo fuori di qui?
11: Vieni con noi, hai sempre desiderato vedere le stelle.
12: A nome di tutta la Flotta Stellare, benvenuti a bordo.
13: Che cos'è?
14: Hai mai pilotato una nave prima di oggi?
15: No, si vede?
12: Gravità disattivata.
15: D'accordo!
16: Andiamo in esplorazione?
12: Ma certo, illuminaci.
16: A quanto pare si deve combattere.
17: Nessuno deve scappare. Riportami subito la mia astronave!
18: E addio alla nostra uscita.
19: È la fine.
20: Useremo il pulsante.
21: Non vedo pulsanti.
20: Tu prova finché qualcosa non fa più.
22: Noi abbiamo i phaser, gente!
12: Ho avuto a che fare con molti equipaggi ribelli e posso dirvi questo: avete del potenziale.
0: Dunque, si chiude qui anche questa terza parte. Abbiamo cercato di darvi anche un po' di curiosità. Ve ne dico un'ultima, giusto per perché è bello. Allora, quando Patrick Stewart fu scelto nel 1987 per interpretare il capitano Picard in The Next Generation, il suo agente gli consigliò di non disfare, appunto, le valigie, abbiamo detto. La sua carriera non stava andando benissimo e alla fine Star Trek gli diede una visibilità incredibile. Lui ebbe un sacco di scritture e tra l'altro venne preso anche per fare in questo caso X-Men e altre parti importanti, quindi davvero notevole tutto questo e come Star Trek possa anche ribaltare anche le carriere delle persone. Adesso ci separiamo da voi per pochi istanti e torniamo con la quarta e ultima parte.
23: Giornale radio.
24: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
25: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
24: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
25: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
2: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Ogni giorno ti raccontiamo cosa succede nel mondo. Le notizie, le storie, le voci. Ora è il momento di fare un passo avanti. La nuova applicazione di Giornale Radio si rinnova con un nuovo design e nuovi contenuti per seguirti ovunque. Ascolta la diretta, recupera i podcast, scopri tutti gli approfondimenti e porta Giornale Radio sempre con te. Scarica la nuova applicazione gratuitamente su Apple Store e Google Play. Se l'hai già installata, aggiornala. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: giorno ci sono numeri che cambiano. Prezzi, energia, lavoro, tecnologia, decisioni che arrivano da lontano e finiscono per entrare nella nostra quotidianità. Ma cosa c'è davvero dietro alle notizie? Next Economy racconta l'economia e la finanza partendo da quello che succede ogni giorno. Da lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, Manuela Donghi è su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 16 e 30 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
3: Eccoci qua, allora viaggio con Star Trek per celebrare i suoi 60 anni, anche se vi rivelo che Peter Bescapé, regia, non crede in Star Trek, purtroppo è un miscredente. È un agnostico, non so come posso dire, e purtroppo è qui, non merita di essere qui, però noi lo accogliamo lo stesso perché ho il nome di Star Trek e dell'inclusione. Detto questo, io vi racconto anche altre cose di Star Trek molto divertenti. Allora, intanto, cosa c'è? Qual è una delle cose più belle, più divertenti? Allora, che tanti utilizzano magari come metafora, oppure come citando Star Trek per dire magari il teletrasporto. E allora, quando praticamente la gente va sul teletrasporto, se viene smaterializzata e si praticamente fa tipo 1000 chilometri o 2000 chilometri grazie al teletrasporto, che tra l'altro nella serie e anche in tutte le altre successive pellicole diventa un elemento distinguibilissimo. Nel primo Star Trek del 1979 però mostrava anche le crepe di quella che era un'invenzione straordinaria, perché in alcune persone ci rimangono, muoiono male perché le loro molecole non vengono prese nel tempo, quindi diciamo che mostrava anche un lato imperfetto del teletrasporto. E come acque? Beh, quando Gene Roddenberry e la produzione stavano girando i primi episodi degli anni 60, l'idea originale era far atterrare la nave, l'Enterprise, sui vari pianeti, oppure usare delle navette spaziali, così detti shuttlecraft. E però costruire e far volare modellini delle navette ad ogni puntata era un costo di produzione pazzesco, insostenibile per il budget della serie. Per cui, per risparmiare tempo e soldi, Gene Roddenberry inventò un sistema per far scomparire gli attori e farli riapparire a terra in pochi secondi. C'era questa specie di suono e poi si vedeva proprio il corpo che non c'era più, spariva, e poi ovviamente di anno in anno l'effetto venne anche perfezionato. L'effetto visivo luccicante, no, di questo teletrasporto nella serie classica fu realizzato in modo, devo dire, geniale e anche economico. Il direttore degli effetti speciali girò una telecamera sottosopra puntata verso un contenitore di vetro pieno d'acqua e dentro il quale faceva cadere dei granelli di polvere d'alluminio brillante, così il glitter praticamente. E il movimento della polvere illuminata che cadeva verso il basso, una volta capovolto nella pellicola finale, dava l'illusione delle particelle di energia che salivano e ricomponevano il corpo degli attori. Era una cosa incredibile. E i fisici e i consulenti scientifici della serie fecero notare agli sceneggiatori che il teletrasporto avrebbe violato un principio fondamentale della fisica quantistica, cioè il principio di indeterminazione di Heisenberg, secondo cui è impossibile conoscere contemporaneamente la posizione esatta e la velocità di una particella subatomica. Gli sceneggiatori risolsero la faccenda inventando un componente fittizio sulla nave chiamato compensatore di Heisenberg. Quando in un'intervista fu chiesto al consulente scientifico e produttore di Star Trek, Michael Okuda, ma come funziona esattamente il compensatore di Heisenberg, lui rispose con una battuta leggendaria: ah, funziona molto bene, grazie. E quindi diciamo che fu veramente qualcosa di straordinario. Nel episodio, vi dico quest'ultima, un episodio che era Relitti, stagione 6 di Next Generation, l'ingegnere capo Montgomery, Scott, ormai anziano, si salva da un disastro spaziale modificando il buffer di memoria del teletrasporto, quindi collegando i circuiti di un ciclo in un ciclo continuo. Quindi Scotty congela la propria matrice molecolare nel raggio del teletrasporto e, rimanendo immagazzinato nel computer per ben 75 anni, prima di venire ritrovato e ricomposto dall'equipaggio di Picard, quindi anche lì molto molto ingegnosi. Veniamo adesso invece a un film. Stiamo adesso parlando di Star Trek Discovery. Allora, scusate, vi ho detto film, serie televisiva. Devo dire che mi colpisce come Star Trek Discovery sia stata una serie che è partita non bene, benissimo, davvero strepitosa, forse la più bella che abbiamo mai visto in assoluto, non solo per gli effetti, perché chiaramente la serie parteva nel 2017 e quindi diciamo che avevano anche molti più mezzi. Il problema è che dopo le prime due serie, dalla terza in avanti diventa un'altra roba terrificante, ma veramente brutta, o quantomeno si è ingarbugliata in una serie di elementi che purtroppo i responsabili della serie non hanno voluto vedere, non hanno, immagino, l'ho abbandonata, per farvi capire, perché era veramente inguardabile, con tutta una serie di cose che, onestamente, di scelte che ho trovato sconcertanti. La vicenda però nelle prime due serie è bellissima, con Michael Burnham, che è una specialista della flotta allevata sul Vulcano, che affronta la guerra contro i Klingon, e un salto temporale nel futuro, diciamo, di 900 anni in avanti. È una serie che tanto ha segnato il ritorno sul piccolo schermo di un franchise televisivo di Star Trek dopo 12 anni di assenza dalla chiusura di Enterprise. E allora andiamo ad ascoltare proprio il trailer di Star Trek Discovery.
4: È stata un'avventura pazzesca. Ma tutto finisce prima o poi.
5: La Discovery è la mia casa, è la mia famiglia.
6: Abbiamo sempre trovato le risposte insieme.
7: Far parte di un equipaggio, essere dove occorre, quando occorre, questo è la flotta stellare.
4: L'ultimo valzer.
5: Mi lascerò condurre da lei.
8: Il più grande tesoro della galassia conosciuta è laggiù. È più importante di quanto posso immaginare.
4: Siamo alla ricerca di uno dei più grandi poteri mai conosciuti.
9: Potrebbe essere molto pericoloso nelle mani sbagliate.
10: Questo indizio è la cosa più importante adesso. Dobbiamo metterlo al sicuro.
4: Si vola.

0: mio equipaggio, la famiglia che ho trovato nella flotta stellare. Abbiamo formato un'ottima squadra.
1: Vediamo adesso un'altra serie che ha avuto un bellissimo, un grande successo, cioè Star Trek Picard. La serie è del 2020 e qui c'è un Picard ormai anziano, tanto più che l'attore, pensate, ha fatto la parte di Picard in un modo formidabile, ha 88 anni. E nonostante questo, lucidissimo, recitato, devo dire, in Patrick Stewart, ovviamente. E ormai anziano, dicevo, è ritiratosi a vita privata nella sua tenuta in Francia, l'ammiraglio Jean-Luc Picard torna in azione per salvare la figlia di Data e riunire il suo vecchio equipaggio. Tra l'altro, nella terza stagione, perché ha fatto ben tre stagioni di questa serie, lui riunisce per l'ultima volta l'intero cast principale di The Next Generation a quasi 30 anni di distanza. C'è questa sequenza memorabile dove loro entrano a bordo dell'Enterprise, o in qualche modo della loro nave, a distanza di 50 anni. Andiamo a sentire una sequenza.
2: È più piccola o sono io più grosso?
3: No, è esattamente com'era.
4: Mi piacevano di più i sistemi d'arma della E. Un gruppo di phaser addizionali, Wolf! Un lancia... Sì, è perfetta, Jordi.
2: Ciao, poltrona. Sicuro che non è collegata al sistema centrale della flotta?
5: Affermativo. State guardando l'ultima nave funzionale della flotta non collegata al sistema.
6: Sapete, vi confesso che è solo in questo momento, riunito con tutti voi, che ho capito cosa mi è mancato di più. La moquette.
5: Worf, ci sono dei droni che stanno caricando i siluri nella stiva mentre parliamo.
7: Signor LaForge, posso?
5: Assolutamente sì, ammiraglio.
7: Computer, inizia le procedure di riattivazione del sistema.
8: Autorizzazione riconosciuta. La USS Enterprise è ora sotto il comando del capitano Jean-Luc Picard.
7: Bene. Con la presente accetto il declassamento. Ci siamo già passati. E sono riluttante a chiedere a tutti voi di affrontare ancora questa minaccia.
2: Siamo la USS Enterprise. Ma prima di tutto, siamo la tua famiglia.
3: Anche Jack, Alandra, Sidney sono la nostra famiglia.
2: Jean-Luc, ovunque andrai, verremo.
1: Adesso vi porto invece in esperimenti trecchiani. Cioè, Star Trek ha trovato anche altri modi per farsi conoscere al pubblico più vasto. Uno di questi sono i cartoni animati, sono i cosiddetti short tracks anche. Allora, i cartoni animati tra poco. Prima vi faccio sentire questa serie di cortometraggi antologici che approfondiscono retroscena, personaggi secondari, pianeti insoliti dell'universo espanso della saga. E, per esempio, un episodio della serie mostra il primissimo giorno di lavoro di Spock a bordo dell'Enterprise sotto il comando del capitano Pike, per esempio. E era un modo per arrivare a un pubblico di giovanissimi. Siccome è noto che i giovani, o almeno è noto, i giovani di quest'ultima generazione non riescono a vedere i film, proprio non ce la fanno. Già dopo un quarto d'ora si annoiano. Appena una cosa dura, figuriamoci 2 ore. Per cui hanno cercato di provare ad abboccare i giovani, che un po' per assenza di concentrazione, un po' perché si annoiano, un po' perché sono stati abituati male, ovviamente, a guardare cose brevi, corte, superficiali e quindi anche un po' stupide, perché più una cosa è breve più non può entrare chiaramente nel dettaglio. Per cui abbiamo detto, beh, intanto abbocchiamoli con Star Trek Short Treks, e sono una serie appunto di piccoli cortometraggi, e noi andiamo ad ascoltarne proprio un piccolo, anzi tra poco andremo ad ascoltarne uno piccolo estratto, e però prima vi presento Star Trek Starfleet Academy. Anche qui la volontà di prendere i giovani, perché Starfleet Academy è uno spin-off che è incentrato sui giovani cadetti che frequentano l'Accademia della Flotta Stellare a San Francisco sotto la guida di mentori storici. Quindi ci sono protagonisti che sono confermati, di cui per esempio anche l'attrice premio Oscar Holly Hunter nei panni della rettrice dell'Accademia. Il protagonista della serie è uno che parte malissimo, insomma, destinato quasi a morte sicura, morte certa, o ad un futuro di criminalità o di altro, un po' piratesco, ma che viene proprio recuperato e diventa invece uno dei personaggi cardine più importanti della flotta stellare. E questo è volontà proprio di andare a prendere i più giovani. Andiamo a sentire un estratto di Star Trek Starfleet Academy.
9: Siamo pronti per cominciare. Sono il capitano Nahla Ake, rettrice dell'Accademia della Flotta Stellare. Noi siamo la prima classe dell'Accademia a tornare nel campus di San Francisco dopo oltre 120 anni. Qualcuno di voi è qui per la propria famiglia, qualcuno per se stesso, e insieme siete le menti più brillanti della galassia. Il tessuto della flotta stellare. Apprenderete le qualità che hanno distinto i più grandi ufficiali.
10: Dovere! Onore! Servizio!
9: Come loro dovrete rivelare parti di voi inesplorate. Sarà un sogno senza limiti. Le sfide che avete affrontato fino a oggi vi hanno condotto a questo momento. Ora. Insieme tesserete il futuro. Dunque uscite, osate, esplorate, fino ad arrivare dove nessuno è mai giunto. Per me è un onore darvi il benvenuto all'Accademia della Flotta Stellare.
1: Veniamo adesso invece a Star Trek Section 31, Section 31. Film per la televisione che segue le operazioni oscure ed extra legali di Filippa Gheorghiu all'interno dei servizi segreti deviati della Federazione. Filippa Gheorghiu è la protagonista cattiva, buona, dipende dai punti di vista, poi capirete guardando la serie che cosa intendo, di Star Trek Discovery. Il personaggio fece talmente bene, piacque talmente tanto ai fan che fecero un film solo per lei, appunto Star Trek Section 31. E Michelle Yeoh è la protagonista e riprende il ruolo cult della Gheorghiu dopo aver vinto l'Oscar per Everything Everywhere All at Once, che vinse appunto il premio Oscar. E tra l'altro lei è nota, Michelle Yeoh, anche perché è la moglie di uno dei più grandi personaggi del mondo della Formula 1. Andiamo a sentire un estratto di Star Trek Section 31.
11: C'è un cliente che spera di poter parlare con lei.
9: Portamelo. Cosa ci fa sulla mia stazione spaziale?
12: Ed ho l'occasione di rimettersi in gioco con un'azione su scala galattica.
9: Che idea carina. Potrà funzionare solamente se saprò con esattezza con chi ho a che fare.
12: Abbiamo di fronte una minaccia come la flotta stellare non ne ha mai viste.
9: Sono in gioco miliardi di vite. Raduni il suo gruppo. Ognuno di loro sarà indispensabile.
13: La 31 svolge operazioni segrete e spionaggio.
9: L'ideale per ufficiali che aggirano le regole.
13: La flotta stellare impedisce di commettere omicidi.
9: Qualunque credeva che fosse la sua missione, è peggio di quello che lei pensava.
13: Come la fermiamo?
12: Lavoriamo insieme. E non morirete.
14: Farò del mio meglio.
13: Pronti? Diamoci dentro.
12: Se non risponderai direttamente alla domanda, ti darà un pugno in faccia.
15: Che c'è?
16: Oh! Hai detto che sarebbe stata lei a darmi pugni in faccia!
12: Ho mentito.
16: Lei non ha assolutamente idea di cosa ha avviato.
14: Non finirà bene.
13: 5!
12: Mantieni la rotta!
13: 2! 1!
9: Sopravvivremo insieme!
1: Veniamo adesso ad una canzone, quella che prendiamo da anche qui Strange New Worlds, ed è un brano che si intitola Keep Us Connected, in questo caso a Celia Rose Gooding. Sentiamo.
17: Have to find a pattern.

0: a una, diciamo, una doppia clip che vi faccio ascoltare. Andiamo finalmente infatti a Strange New Worlds, che è attualmente la serie ancora in corso, la trovate facilmente su, se qualcuno ha Paramount TV può serenamente vedersela. E Strange New Worlds, che è partito nel 2022, segue le missioni del capitano Christopher Pike, di Spock e di una Chin Reilly a bordo dell'Enterprise nel decennio precedente all'arrivo del capitano Kirk. E, diciamo che c'è questo episodio, io vi ho fatto ascoltare fino adesso canzoni come quella che avete appena ascoltato nell'episodio che era Subspace Rhapsody, il primo episodio musical dell'intera storia di Star Trek, in cui questa anomalia subspaziale costringe l'equipaggio ad esprimere i propri sentimenti cantando e ballando. E in questa prima clip c'è un episodio nel quale alcuni personaggi passano da cartoni animati, vi dicevo prima, a figure reali, però parlano come cartoni animati all'inizio, salvo poi negli ultimi secondi che sentirete appunto riaversi e parlare normalmente. Sentite.
1: Ok, il nostro antico macchinario fuori uso si trova laggiù, andiamo ad assicurarci che continui a non funzionare.
2: Sapevate che in realtà il portale è stato scoperto dagli Orioniani?
3: Oh, Tandy. A dire il vero l'ha trovato l'Enterprise.
2: No, l'ha trovato un vascello orioniano. A bordo c'era anche la mia bisnonna.
3: Vuoi dire che a quell'epoca gli Orioniani si occupavano anche di scienza?
2: Già, non erano tutti dei pirati e sapevano costruire navi stellari.
3: Oh, scusa, non avevo intenzione di... Quello che volevo dire è... L'essere pirati non era una carriera più appropriata per gli Orioniani di quell'epoca.
2: Beh, la verità potrebbe sorprenderti.
1: Ascolta, so cosa dice la flotta stellare e so che tu sai tutto di tutto, ma io darei retta a Tandy.
4: Ehi ragazzi, è una cosa da non credere, sto rilevando delle tracce di Oronium.
2: Era da secoli che l'Oronium non veniva rilevato.
4: Non vedo l'ora di mostrarlo ai ragazzi d'ingegneria. Billups impazzirà.
3: La flotta stellare usava l'Oronium nell'originale classe NX. È leggero, è duraturo e ha la giusta sfumatura di grigio.
1: Sì, c'eravamo tutti alla gita al museo di storia delle navi stellari.
3: Ah, già mi immagino Spock mentre dice: signor Boimler, mi passi quello scanner.
4: Davvero forte.
1: E quello sarebbe Spock.
3: Ok, ci sto lavorando.
1: Parli di cose ormai andate. Sei sicuro di sapere dove ti trovi? Qui siamo nel presente.
3: Sì, lo so, hai ragione, ma a volte vorrei essere vissuto allora.
1: Io invece no. Se deludo le persone adesso non è un problema, ma nel passato avrei deluso Uhura.
3: Cosa ci sarebbe di più fico? A me piacerebbe deludere Uhura.
1: Ma che dici? Non è affatto vero.
4: Devo fare subito una foto. Ehi, Boimler, fa una posa da Spock.
3: Ah, sì, ok. Lunga vita e prosperità.
4: Ragazzi, l'aggeggio antico sembra essersi acceso.
3: Oh, aiuto! Il portale cerca di risucchiarmi!
2: Allontanati subito da lì!
1: Boimler!
3: Ricordatemi di me!
1: Boimler!
5: Sapete... Siete molto realistici.
6: Numero 1 Enterprise. Credo proprio che abbiamo un problema.
0: Veniamo adesso a un'altra clip, quella in cui il capitano Pike si rivolge ai governanti di un altro mondo per evitargli la fine che ha fatto la Terra. Ecco, qui c'è quella forma di paternalismo che magari era un po' respingente in chi aveva altri tipi di sensibilità. E quindi l'idea buonista dell'essere umano migliorato dopo tanti errori nella vita e che trova un pianeta con persone, con una popolazione che fa esattamente gli stessi errori che avrebbe fatto la Terra, rischiando l'estinzione. E però c'era una volontà, ripeto, quando tu ti rivolgi ad un pubblico esteso hai bisogno di avere un linguaggio più semplice, per cui questa è una scelta che è più che condivisibile da questo punto di vista. Ascoltiamo proprio questa clip col capitano Pike che parla ai governanti di quell'altro mondo.
7: Salve. Scusate l'interruzione. Sono Christopher Pike. Il mio mondo si chiama Terra. E anche se è lontano da qui, il mio popolo e il vostro sono davvero molto simili. Questo è il mio mondo oggi.
8: Ma non siamo stati sempre pacifici.
9: Questa è la Terra nel nostro ventunesimo secolo.
7: Prima che tutto andasse a rotoli. Somiglia molto al vostro mondo oggi. Recentemente mi è stato offerto uno sguardo sul mio futuro. Non era come speravo. In fondo, a che serve conoscere il proprio futuro? Me lo ha chiesto un mio amico di recente. Non avevo capito la domanda.
5: Fino ad ora.
7: Ho visto il mio futuro. Vi mostrerò il vostro. Anche il nostro conflitto iniziò con la battaglia per le libertà. La chiamammo la Seconda Guerra Civile. Poi vennero le guerre eugenetiche. E infine ci fu solo la Terza Guerra Mondiale. Questo è il nostro ultimo giorno, quando la Terra che conoscevamo cessò di esistere. Iniziò come un'esplosione in una nazione e finì con l'eliminazione di 600.000 specie di animali e di piante e del 30% della popolazione della Terra.
8: Un suicidio globale. Ciò che vi abbiamo dato
7: è il mezzo per autosterminarvi. E a quanto sembra, ci riuscirete. Userete idee contrapposte di libertà per ridurvi in macerie. E poi il vostro ultimo giorno sarà esattamente così.
0: Si chiude qui la puntata di Soul Kitchen, speciale Star Trek 60 anni, e quindi nella speranza di avere magari invogliato qualcuno a vedere queste serie, ma questi film, tra l'altro a breve li vedremo in uscita ancora altri. E allora io ringrazio Peter Bescapè, regia, da Lapo De Carlo un saluto, appuntamento con me come sempre, come tutti i giorni, rimanete con Giornale Radio, ciao a tutti.
10: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
11: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
10: Questo è L'Attimo Fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare. Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Giornale Radio.
13: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti, immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.
15: Sono le 17.
16: Giornale Radio News.
17: Bentrovati dalla redazione.
18: Oggi l'Italia celebra San Francesco, che nell'ottavo centenario della morte torna a essere festa nazionale. Ad Assisi il presidente Sergio Mattarella ha partecipato alla messa nella Basilica e all'accensione della lampada votiva. Nel suo messaggio il capo dello Stato ha richiamato l'attualità dell'insegnamento francescano, soprattutto di fronte alle guerre. Il sole di Francesco, ha detto Mattarella, possa illuminare il mondo e indicare la via della pace.
17: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina. Kiev è stato colpito il ponte Nord con 2 feriti, mentre altri raid hanno interessato Kharkiv. Nella capitale è arrivato a sorpresa il cancelliere tedesco Friedrich Merz, che ha incontrato Zelensky e annunciato nuovi aiuti. Intanto si apre una possibile prospettiva diplomatica. Secondo Zelensky, gli Stati Uniti puntano a organizzare entro fine anno colloqui trilaterali con Ucraina e Russia. Kiev si dice disponibile al confronto, mentre restano da verificare tempi e condizioni per un eventuale negoziato.
18: E cambia ancora il quadro dei carburanti. Domani scade lo sconto di 6,1 centesimi sulle accise del diesel, che sarà sostituito dal meccanismo delle accise mobili. Possibili quindi nuovi ritocchi ai prezzi dopo i ribassi registrati nell'ultima settimana grazie agli sconti delle compagnie. Oggi il diesel self costa in media 2,24 euro al litro, mentre la benzina è poco sopra i 2 euro.
17: La cronaca, nuovi sviluppi sul caso di Pietracatella, dove Antonella Di Jelsi e la figlia Sara di 15 anni sono morte avvelenate dalla ricina. Gli investigatori proseguono gli accertamenti sui dispositivi elettronici e sulle circostanze dell'avvelenamento. Secondo alcune indiscrezioni sarebbe stato chiesto anche il supporto dell'FBI per verificare presunte tracce online, ma la procura non ha confermato. Intanto prende corpo anche l'ipotesi di una possibile doppia esposizione alla sostanza tossica.
18: e si indaga sulla morte di Salvatore Calignano, operaio edile di 61 anni, deceduto all'ospedale del Mare di Napoli. L'uomo era stato trovato gravemente ferito in una strada isolata di Caivano. Secondo quanto riferito dalla moglie, stava lavorando in nero sul tetto di un capannone e sarebbe caduto da una scala. La procura di Napoli Nord ha disposto l'autopsia, mentre i carabinieri cercano di chiarire chi abbia chiamato i soccorsi e cosa sia accaduto dopo l'incidente.
17: Siamo allo sport. Max Verstappen vince il Gran Premio di Sepang al termine di una gara condizionata dalla pioggia e partita con un'ora e mezza di ritardo. Secondo Kimi Antonelli, che conserva la leadership del mondiale davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton, quarto Leclerc, mentre Russell si ritira nel finale per un problema alla Power Unit.
18: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
11: Questa è Giornale Radio. La radio libera di informare.
14: Mappamondo, l'appuntamento internazionale, ogni weekend su Giornale Radio con Francesco Massardo.
5: Eccoci qua, una buona giornata, un buon weekend da parte di Francesco Massardo. Ben ritrovati all'ascolto di Mappamondo su Giornale Radio. È il nostro programma che per i prossimi 60 minuti vi porta in viaggio, ogni puntata un paese, una storia, un percorso da analizzare insieme nelle pagine storiche, ma anche ovviamente aprendo la mappa geografica. E allora ringrazio e saluto Giorgio Berselli in regia, ricordo anche insomma il lavoro di Michele Ceci in redazione. Tra poco andremo poi da Roberto Frangipane per le sue copertine. Oggi non mi resta insomma per partire che annunciarvi il tema di giornata che scatta in occasione di un anniversario legato proprio al 3 ottobre. Il 3 ottobre è quello del 1990 e l'anniversario è quello della riunificazione tedesca. Parleremo dunque di Germania e di Germanie quest'oggi, con il solito racconto che parte dalla storia e poi affonda nell'attualità, ma parte anche dalla musica. Partiamo con Dua Lipa, questa è

0: E allora eccoci qua, ben ritrovati all'ascolto di Mappamondo e ancora un buon weekend da parte di Francesco Massardo. E allora il nostro racconto arriva in qualche modo fino al 3 ottobre del 1990, alla riunificazione tedesca, ma chiaramente è un percorso partito dalla sera del 9 novembre 1989, praticamente un anno prima, quando appunto una frase pronunciata quasi per errore che fece il giro delle televisioni portò i tedeschi ad abbattere il muro di Berlino, simbolo della divisione e della cortina di ferro. In meno di 11 mesi, due stati che sembravano dunque destinati a restare separati per generazioni tornarono a essere un solo paese. Una delle trasformazioni più rapide del Novecento e anche forse una delle più complicate. Occorre insomma fare dunque un piccolo passo indietro, ma il background lo conoscete: la divisione della Germania sconfitta dopo la seconda guerra mondiale, a ovest la Repubblica Federale legata agli Stati Uniti, all'Europa occidentale e alla Comunità Europea, a est la Repubblica Democratica Tedesca nell'orbita sovietica, con il caso in mezzo poi di Berlino, divisa a sua volta anche da un muro issato nel 1961. Un sistema però, quello orientale, logorato. Poi le riforme di Gorbaciov e l'idea che Mosca forse non avrebbe mai più usato i carri armati per tenere in piedi i regimi alleati. Il resto fu storia, ma quella notte, quella appunto della riunificazione davanti al Reichstag, immortalata da tantissime fotografie e da una folla immensa, ce la racconta nella sua copertina il nostro Roberto Frangipane.
1: Wiedervereinigung è un termine tedesco non proprio immediato per presentare al meglio il tema di questa puntata di Mappamondo, la riunificazione della Germania. Per oltre 40 anni lo Stato tedesco era stato infatti diviso tra Repubblica Federale Tedesca a Occidente e Repubblica Democratica Tedesca, meglio nota come DDR, sotto l'egida del blocco sovietico. Sono molti i miti sui convulsi fatti di quegli 11 mesi, dalla caduta del muro di Berlino del 9 novembre 1989 alla proclamazione della rinnovata unità nazionale tedesca 3 ottobre 1990. Primo fra tutti, non si trattò di una vera riunificazione. Da essa non nacque un nuovo Stato. Fu invece la Germania Ovest a incorporare anche i 5 Länder orientali e la città di Berlino sotto la propria forma costituzionale democratica e liberale. Il nuovo Stato, con il via libera sovietico, rimaneva membro della NATO e delle comunità europee. Ma nulla sarebbe stato possibile senza la precedente conclusione di un trattato che pianificava i cambi tra Marco dell'Est e Marco dell'Ovest.

imprese, anche nelle stanze del Cremlino maturava la convinzione che il socialismo reale avesse i giorni contati davanti. Il 18 luglio le prime elezioni libere all'Est battezzavano il primo cancelliere, non espressione della SED, il Partito Unico. Al democristiano Lothar de Maizière sarebbe spettato l'onere di consolidare il messaggio del suo omologo occidentale, il ben più famoso Helmut Kohl, che meno di due mesi dopo otteneva da Mikhail Gorbaciov il via libera di Mosca. Il 12 settembre le due Germanie, insieme a Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti e Unione Sovietica, concludevano il trattato sullo stato finale della Germania. Allora, come mai fu scelto il 3 ottobre? Ebbene, perché solo il 3 ottobre Mecklenburgo, Pomerania, Brandeburgo, Sassonia-Anhalt e Turingia aderivano formalmente alla Repubblica Federale. La Westpolitik di Adenauer aveva ridato alla Germania statura politica e verginità democratica, l'Ostpolitik di Willy Brandt la flessibilità diplomatica per conciliare con l'Est. La Germania era finalmente unita. A te la linea, Francesco.

0: situazione tedesca, di un momento anche di speranza, se vogliamo, di un mondo migliore o quantomeno molto diverso, ecco, per tanti aspetti da quello che commentiamo ogni giorno. Ma occorre, insomma, non interrompere ma aggiungere all'interno di questo viaggio anche alla Germania di questi giorni, una Germania scossa da risultati storici nelle elezioni, per il momento regionali, diciamo, dei Länder, che però in qualche modo sono anche l'antipasto di un voto che si annuncia a livello nazionale estremamente scottante e che in qualche modo rischia di riaprire il tema delle due Germanie, non da un punto di vista della divisione territoriale ma della frattura politica e sociale. In collegamento con noi abbiamo Lorenzo Monfregola, giornalista freelance, vive a Berlino, da cui collabora con Il Foglio, con l'Imes, con Aspenia e con Le Grand Continent. È anche già stato corrispondente ANSA e autore della Città dei Serpenti, edito da Polidoro. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Grazie a voi, buongiorno a tutti.
0: Ecco, insomma, rischia di non essere solo un tema per i libri di storia, diciamo, o per i documentari, quello della divisione della Germania. C'era stata anche una mappa, diciamo, elettorale, che alcuni ricorderanno, quella delle elezioni precedenti, quelle che poi sancirono la vittoria di Merz, che vedeva, in corrispondenza anche di una grande delusione elettorale del centro-sinistra, una vera e propria frattura che ricordava quella della cortina di ferro: tutti i voti della CDU da una parte, quelli di Alternative für Deutschland dall'altra. È una situazione che esiste ancora oggi, si è addirittura accentuata, detto che la CDU è in crisi, ecco.
1: È una situazione che si è radicata profondamente. La territorializzazione di AfD nei cinque Bundesländer, lasciamo perdere Berlino che è un caso a parte, ma nei Bundesländer, negli stati della ex DDR, della ex Germania comunista, è un fenomeno che è iniziato già nel 2015, ancora prima che AfD poi riuscisse a entrare nel Parlamento nazionale al Bundestag, due anni dopo. È iniziata lentamente, diciamo che nei primi anni si poteva già capire che eravamo di fronte a un processo quasi inevitabile, perché AfD è riuscita a dare forma e dare un'identità politica, culturale, per certi versi quasi esistenziale, a ampi segmenti della ex Germania socialista, che si sentono ancora oggi cittadini di serie B, che si sentono ancora oggi sconfitti dalla riunificazione, e dall'altra parte è riuscita anche a raccogliere l'insoddisfazione di un ceto medio della Germania orientale, che non ha particolari problemi economici, ma che avrebbe voluto essere molto più protagonista in questi ultimi 30 anni e passa della rinascita della ex DDR, avrebbe voluto entrare nelle stanze del potere, nelle stanze dei bottoni, e invece per anni è stato l'Ovest che ha esportato classe dirigente a Est, e questo ha creato delle fratture molto forti. Quindi abbiamo sia gli insoddisfatti proprio che soffrono economicamente e socialmente, ma abbiamo anche un'insoddisfazione più diffusa, più trasversale, che non è legata solo a un'insoddisfazione economica o un disagio economico, ma proprio anche a una forma di rivalsa culturale che per anni è rimasta nascosta e che poi è esplosa con la capacità di AfD di gettare, diciamo, benzina sul fuoco di questo scontento.
0: Ecco, occorre, come dire, precisare, perché quasi potrebbe sembrare così, guardando appunto alle mappe e ai risultati, che Alternative für Deutschland non è un partito regionale, non è un partito della Germania dell'Est, si candida, peraltro a volte anche con un discreto successo in tutta la Germania, eppure la frattura rimane dunque evidente anche su un solco politico. Ci sono delle motivazioni, al di là del discontento di cui ci stavi chiaramente parlando, che possono spiegare però anche forse con qualche radice storica del perché le idee del partito, in un paese che si è spesso distinto anche per una certa razionalità, ecco, nel modo di fare politica, abbiano così presa soprattutto a est di quella che un tempo era stata la cortina di ferro?
1: Ma siamo di fronte a un fenomeno abbastanza composito. Il primo elemento cruciale, decisivo, e che AfD viene fin dall'inizio, almeno fin dal 2015, osteggiata come partito di estrema destra e vicino anche ad ambienti neonazisti. Questo ha creato un rifiuto molto forte nella Germania occidentale, perché la Germania occidentale dal 1945 al 1990 è cresciuta nel trattare, nell'interiorizzare la propria colpa per il nazionalsocialismo e nell'elaborarla in maniera talvolta quasi ossessiva e in alcuni momenti anche nevrotica. Dall'altra parte, nell'ex Germania socialista, la questione del nazionalsocialismo e del nazismo e dell'estremismo di destra è stata risolta in pochi anni, cioè il regime comunista allora disse il nazismo fu una contraddizione all'interno del capitalismo, noi siamo antifascisti, noi non abbiamo niente a che fare con questa storia. Quindi tutta quella quel rifiuto dell'estremismo di destra, diciamo, di un potenziale estremismo di destra non esiste così a est. E poi ci sono però anche altre questioni. C'è una roba un po' strana, che da una parte una certa vicinanza comunque a un pensiero più autoritario nella ex Germania comunista, ma al tempo stesso una forte diffidenza verso lo Stato. Queste due cose in realtà sono abbastanza paradossali messe insieme, ma creano un fulcro della capacità di AfD di presentarsi come partito antisistema, nostalgico della Germania orientale, e al tempo stesso capace di dire a molti cittadini della Germania orientale che oggi la Germania Ovest userebbe la stessa propaganda che veniva usata nella ex DDR. E su questo AfD ha lavorato molto e insomma è andata molto in profondità. Quello che va detto è che chiunque abbia seguito la Germania negli ultimi 10 anni non è assolutamente stupito di quello che sta succedendo. Quello che sta succedendo adesso è che AfD comunque è anche forte nei Länder dell'Ovest. Diciamo che a Ovest la spinta di AfD è quasi unicamente legata al tema dell'immigrazione, che vale anche a Est. A Est vale, diciamo, come rifiuto di un possibile futuro. A Est ci sono meno migranti che nella Germania occidentale, però diciamo è molto forte la promessa da parte di AfD di non portare anche nei Länder orientali il multiculturalismo e la società multietnica che c'è in alcune città, soprattutto della Germania occidentale. Ma ecco, AfD sta anche guadagnando molto, molto consenso a Ovest, e in questo caso non con questa territorializzazione legata ovviamente alla ex DDR, ma sul tema dell'immigrazione, che poi è il tema su cui AfD ha costruito in realtà tutto il proprio successo, e senza il quale non esisterebbe AfD senza il 2015, senza l'apertura delle frontiere da parte di Angela Merkel, non esisterebbe AfD senza quegli anni dal 2015 al 2017-2018 dove la CDU di Merkel è diventata un partito molto centrista, addirittura quasi di sinistra sull'immigrazione. Merkel creò e ha creato un profondo spazio libero in quello che era il mondo conservatore, e in questo spazio libero si è inserita AfD. Questo è un fenomeno storico che oggi è chiarissimo a tutti, ecco.
0: L'ultima domanda che ti faccio, insomma, perché occorre fare una riflessione anche sul calo però di consensi dall'altra parte dei partiti tradizionali, intanto anche la sinistra estrema, diciamo così, è in crescita in un paese che ha sperimentato, come dire, gli effetti più disastrosi sia dell'estrema destra, se vogliamo, sia dell'estrema sinistra da un punto di vista storico. Da analista, ma in questo caso credo anche in qualche modo da cittadino, pensavi che come dire, gli anticorpi dei partiti tradizionali tedeschi, dell'SPD, della CDU, fossero un po' più forti rispetto agli scossoni che pure sono arrivati?
1: Sì e no, nel senso che poteva andare diversamente, può ancora andare diversamente, però era molto chiaro che quello che SPD e CDU stavano facendo in questi anni non sarebbe stato sufficiente. La sinistra radicale che hai nominato ovviamente viene galvanizzata nello scontro ovviamente con AfD, perché fa dell'antifascismo una delle sue parole d'ordine, quindi raccoglie anche molti consensi tra chi è molto fortemente contro AfD. Dall'altro lato stiamo vivendo adesso anche in Germania la nascita di accuse contro la sinistra radicale di essere in qualche modo molto conciliante con alcuni ambienti islamisti, questo si è visto ad esempio nella vittoria della Linke a Berlino, che ha raccolto moltissimi voti nella comunità arabo-musulmana. Questo è un fenomeno in cui gli estremi in qualche modo si mutano e è quasi inevitabile. Il grande errore della SPD e della CDU, e in particolare della CDU e di Friedrich Merz, che tutti ci chiediamo, no? Tutti chiedono cosa ne sarà di Friedrich Merz. In realtà Friedrich Merz aveva un programma abbastanza conservatore di destra quando ha vinto le elezioni. Cioè. Ed era un programma che per certi versi poteva funzionare per contenere la crescita di AfD, però poi Friedrich Merz è andato a fare il governo insieme alla SPD, che invece aveva un programma per contrastare AfD molto più sociale e molto più di sinistra. Il problema è che mettere insieme oggi la CDU e la SPD non permette alla CDU di essere conservatrice e quindi anti-AfD da destra, e non permette alla SPD di essere socialdemocratica realmente e quindi anti-AfD da sinistra, e i due partiti in realtà si fanno molto male stando insieme. Però l'unico modo per fare un governo era quello, era un governo che fin da subito è nato come un governo praticamente di interesse nazionale. Ora bisogna vedere se i destini di questi due partiti si dividono, cosa potrà uscire fuori, e se un pezzo di CDU tenterà infine di dialogare con AfD, potrebbe succedere a livello locale in prima battuta, se la SPD riuscirà a risorgere oppure dovrà agganciarsi in questo caso alla sinistra radicale. Però sicuramente la Germania è un paese che odia l'instabilità e in questo momento è politicamente instabile, quindi è un momento molto delicato per questo paese.
0: Eh sì, è senza dubbio così, quasi una crisi di identità per due partiti storici che però insomma non sono morti, per quanto non se la passino benissimo. Vedremo che cosa accadrà già a partire dalle prossime settimane. Insomma, l'avevamo detto che avremmo chiuso con l'attualità. Ci tengo però, prima di proseguire, a ringraziare molto Lorenzo Monfregola per essere stato con noi. Insomma, grazie e a presto.
1: Grazie a voi, alla prossima volta.
0: E allora la musica, ancora un brano da ascoltare insieme e poi andiamo in chiusura.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

E allora eccoci qui, Mappamondo prosegue il suo viaggio, questo fine settimana lo abbiamo dedicato insomma al tema della riunificazione.

0: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
1: Cosmo 2050, il viaggio di Giornale Radio nel profondo universo. Le grandi scoperte scientifiche, le missioni astronautiche e le grandi rivoluzioni della tecnologia. Cosmo 2050. Ogni weekend, il sabato, dalle 17 alle 19 e la domenica dalle 13 alle 15, con Francesco Massardo. Solo su Giornale Radio.
2: Sono le 17 e 29 minuti.
3: Guidare informati. Guidare informati.
4: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità. Sulla statale 63 del Valico del Cerreto per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 66 Pistoiese per lavori all'altezza del chilometro 44 è chiusa la corsia di marcia in direzione Pistoia, attivo il senso unico alternato sulla corsia in direzione Abetone. In prossimità dell'area di cantiere è disposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 77 variante della Val di Chienti per lavori tra il chilometro 0 e il chilometro 16 sulla corsia di marcia e alternativamente su corsia di sorpasso con deviazione della circolazione stradale sulla corsia adiacente a tratti di 4 km al massimo in prossimità delle gallerie Belfiore, Pale, Sostino, La Franca, Cupigliolo e Palude è prevista la chiusura al traffico in entrambe le direzioni di marcia a seconda delle esigenze lavorative. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Mappamondo, l'appuntamento internazionale, ogni weekend su Giornale Radio.
6: E allora eccoci, rieccoci di nuovo insieme con Mappamondo ben ritrovati all'ascolto di Giornale Radio da parte di Francesco Massardo. Questa è la puntata che abbiamo dedicato alla riunificazione della Germania e insomma in una data storica, quella appunto che ripercorre il percorso che portò alla creazione della Germania per come la conosciamo oggi. Il viaggio tra poco prosegue anche parlando della Germania di oggi, però, perché è un paese scosso da insomma terremoti economici e politici che rischiano di riaprire quel confine, non certo da un punto di vista di una possibile separazione, ecco, delle due Germanie, ma quantomeno da la percezione sociale e politica che si ha dei tedeschi dell'Ovest e dei tedeschi dell'Est. Al volo vi ricordo anche che se avete perso la prima parte della nostra puntata potete facilmente recuperarla andando sul nostro sito giornaleradio.fm, ma ne approfitto anche per ricordarvi che in uscita davvero poco dopo la nostra puntata c'è anche la versione in podcast che trovate sul nostro sito, sulla nostra fantastica app e sulla nostra piattaforma YouTube e Spotify per ascoltare il meglio di ogni puntata di Mappamondo. Peraltro insomma è un viaggio quello che parte dal 1990 che vale la pena concludere anche ricordando dei mondiali di calcio, se volete, che ci furono nel 90, dei mondiali straordinari da questo punto di vista, perché la Germania che stava affrontando il percorso di riunificazione si presentava in Italia ai mondiali d'Italia 90 ancora con le due nazionali separate, la Germania Ovest e la Germania Est, e la Germania Ovest finì pure, come ben saprete, per vincere quel torneo in finale contro l'Argentina di Maradona, in quella che fu una vittoria però davvero in tal senso non solo della Germania Ovest ma un po' della Germania intera, che infatti qualche settimana dopo avrebbe celebrato la propria riunificazione. Tra poco vi portiamo nella Germania di oggi con una nuova intervista. Intanto ci ascoltiamo gli Inhaler, questa è Billy.

0: E allora eccoci, apriamo anche i microfoni ai nostri ospiti per ripartire nel nostro viaggio qui su Mappamondo. Abbiamo lasciato insomma un quadro festante, quello di un paese, di una folla che si riuniva, lo aveva fatto insomma con l'ubriacatura del crollo del muro e poi a maggior ragione quel 3 ottobre sotto il Reichstag, ma insomma fu un percorso talmente rapido che la sua gestione non fu semplicissima, e forse oggi in qualche modo la storia ci sta anche presentando in parte il conto. Ma per partire dal racconto storico abbiamo con noi il professor Federico Niglia, docente di storia delle relazioni internazionali all'Università per Stranieri di Perugia e alla LUIS Guido Carli di Roma. Segnalo anche il suo ultimo libro, Italia e Germania, l'intesa necessaria, con Beda Romano e Flavio Valeri per Bollati Boringhieri. E intanto grazie per essere con noi e bentrovato.
1: Grazie a voi per questa opportunità di dialogo.
0: Insomma sì, tema che peraltro in qualche modo fa anche parte del racconto, il dialogo che ci fu tra l'est e l'ovest, però fu anche tutto, come dire, estremamente affrettato per ovvie ragioni. Sono passati meno di 12 mesi tra il crollo del muro e la nascita, diciamo la rinascita se vogliamo, della Germania, soprattutto da un punto di vista economico ma anche politico. Mettere insieme due paesi che per tanti anni si erano allontanati, soprattutto da un punto di vista anche sociale, un'impresa che ancora oggi molti dicono non è del tutto completata.
1: Allora, in realtà è vero, quello che colpisce rileggendo in retrospettiva la riunificazione è la rapidità con cui si conclude un percorso che in realtà aveva accompagnato l'Europa e il mondo per i 40 anni precedenti. Di riunificazione si inizia a parlare già all'indomani della guerra, quando si pensa che tutto, diciamo, dovesse essere rapidamente risistemato e che la Germania avrebbe continuato a svolgere un ruolo al centro dell'Europa. Ma come noto non ci si mise d'accordo, e da qui un assetto che si considerava temporaneo divenne sostanzialmente un assetto stabile. Per cui la divisione portava con sé il sogno della riunificazione, e di progetti di riunificazione sono pieni gli archivi diplomatici di tutto il mondo, da quelli americani a quelli russi e a quelli financo italiani. Ecco, come si immaginava la riunificazione? Beh, il grande scoglio alla riunificazione era mettere insieme due mondi che, come ha detto lei, si allontanavano sempre più, uno verso un modello sovietico molto accentuato tra l'altro, un altro che invece diventava, se vogliamo, il centro del capitalismo europeo. E mettere assieme questi due mondi era particolarmente complesso. Da qui una serie di ipotesi. Adenauer, che voleva una Germania occidentale più forte per imporsi, Brandt che arriva con la cosiddetta politica orientale, lo Spolitik, avviciniamoci. E tutte queste ipotesi coesistono fino al momento del crollo del muro di Berlino, quando invece poi si prende una strada molto accelerata e molto imprevista.
0: È chiaro che, come dire, è un percorso che in tutta onestà non possiamo definire di avvicinamento in mezzo, ecco, tra i due ex paesi. Fu, come dire, la Germania Est che venne catapultata in qualche modo in un percorso di integrazione europea, in un percorso di capitalismo, nel percorso peraltro degli anni 90 in generale, che facevano andare il mondo in una direzione che oggi è un po' diversa, soprattutto da un punto di vista però di discorsi molto semplici, degli stipendi, delle aziende, della migrazione interna. Furono mesi insomma estremamente complessi, gestiti come dal nascente governo tedesco?
1: Ma alla fine il nascente governo tedesco, ma più in generale tutto il mondo, scelse una via molto, molto netta e quasi brutale. Non fu una riunificazione, fu un'incorporazione, nel senso che fu la Germania Est a essere incorporata nella Germania Ovest. Incorporato vuol dire accettarne la Costituzione, sia quella formale sia quella materiale, i partiti, gli assetti economici, i diritti dei cittadini. Infine la Germania sceglieva l'Occidente, Occidente voleva dire atlantismo ed europeismo. Per cui che cosa rimaneva della Germania Est? Nulla. Ma questo perché? Sostanzialmente perché in quel momento il modello orientale veniva considerato un modello morente. Sì. L'Unione Sovietica era in crisi, il comunismo era in crisi, ed ecco qua che si sceglie l'unica via.
0: Ecco, in tutto questo c'è anche, come dire, la storia di una grande promessa, se vogliamo, quella che l'Ovest fece all'Est: venite e accettate, diciamo, le nostre regole, tutto andrà per il meglio. Si inserisce, no, anche nella narrazione forse un po' eccessivamente ottimista degli anni 90 in generale. Oggi, insomma, ne è passato più di 30 anni, sono passati, il mondo è un po' diverso. E la sensazione che quella promessa non sia stata del tutto mantenuta forse in parte si riflette anche nell'esito, insomma, degli ultimi voti in Germania Est. Non si può, come dire, trovare solo nella storia una spiegazione, però la storia, una parte della spiegazione di quanto sta accadendo, la dà.
1: Beh, sicuramente oggi si prende atto che quel processo in realtà era molto più complesso di come ce lo immaginavamo. Non è pienamente vero dire che la promessa non è stata mantenuta, nel senso che poi una convergenza tra le Germanie c'è stata. Se guardiamo, la Germania Ovest ha proiettato il suo modello anche ben oltre la Germania Est, si è esteso in Polonia e in altri paesi, per cui una certa ricchezza si è diffusa. Ma che cosa è rimasto fuori da questo pacchetto di riforme? Beh, innanzitutto il riconoscimento dell'Est, dei suoi cittadini, dei suoi intellettuali, del suo mondo e anche della sua diversità. Noi ci siamo limitati a parlare un pochino di ostalgia, di un po' di nostalgia dell'Est, trasformando tutto in un fenomeno pop. Ma dietro al fenomeno pop c'era qualcosa di molto più rilevante, e credo che lo stiamo vedendo anche con le scelte elettorali più quotidiane di oggi, dietro al voto per AfD, ma dietro al voto anche, secondo me, più radicale. C'è una ricomparsa della questione orientale tedesca per la parte non metabolizzata, sicuramente.
0: Ecco, è anche questa l'occasione per ricordare personaggi, alcuni insomma li ha citati, hanno fatto la storia della Germania da Brandt, insomma da Adenauer. Helmut Kohl è la figura, no, che chiaramente in occasione di questi anniversari viene più spesso citata. Vedere, parlare di questi nomi in un momento storico in cui i grandi partiti, ma anche i leader stessi, ecco, personalmente in Germania sono in estrema difficoltà, la ritiene quasi un punto di non ritorno. Siamo sempre stati abituati a vedere la Germania come il paese che dalle crisi teneva saldo il timone e usciva prima degli altri, e la riunificazione è forse uno degli esempi più eclatanti. Oggi la Germania è di nuovo di fronte a una crisi.
1: Sì, la Germania appare molto disorientata, sicuramente è cambiato il modello di leadership, sicuramente il modello tedesco basato sui partiti tradizionali fa molta fatica. Questo non vuol dire che la loro storia sia finita, assolutamente, anzi io credo che se si vuole cercare, diciamo, un motivo di forza da dare a questi partiti, forse lo devono anche cercare nella storia. Cioè, che cosa insegnano figure, prendo i cristiano-democratici, come Adenauer fino a Kohl? Sicuramente la capacità di aver capito il momento internamente e internazionalmente. Ora la Germania è un po' deragliata, il suo sistema economico fa fatica, non ha capito i rapporti con la Cina, economici con la Cina nell'ultimo decennio, però questo non vuol dire, anzi, che non vuol dire che la leadership sia finita, anzi io credo che proprio in un momento di così grave difficoltà serva più leadership, che non è una prerogativa esclusiva dei partiti radicali o populisti.
0: Le faccio un'ultima domanda, insomma questa era più dall'alto, le chiudiamo con una domanda tra virgolette dal basso. Come tutti i paesi, e vale anche per l'Italia, che sono passati dai totalitarismi, il rapporto con il nazionalismo è sempre un po' complicato. Questa festa, diciamo, quella del 3 ottobre, ha ancora senso, lei crede, nella Germania di oggi? O meglio, riesce a restituire un senso di nazionalismo a un paese che ha fatto i conti, peraltro forse meglio del nostro, con quello che è stato il nazionalismo errato del passato?
1: Beh, che si voglia o no, è un momento fondativo. Ora se ne ridiscute, cioè si mette in discussione tutta questa unità della Germania, però da qui a buttare a mare la festa tedesca, secondo me ce ne passa. Anzi, il ragionamento su quella svolta storica può essere un utile percorso a ritroso per capire dove si è sbagliato. Per cui più che buttarla a mare la guarderei meglio.
0: Questo mi sembra, come dire, un assist interessante anche per gettarci in qualche modo nell'attualità. Lo faremo tra pochissimo qui su Mappamondo. Insomma, è stato un percorso storico che però era in qualche modo doveroso per ripartire dalla costruzione di una nuova Germania che nonostante tutto, insomma, è entrata adesso in un immaginario che alle nuove generazioni va raccontato come un percorso storico. Ringrazio molto, insomma, per essere stato con noi e per questa mini lezione storica che ci ha concesso il professor Federico Niglia. Grazie per essere stato con noi, a presto.
1: Grazie a voi.
0: E allora noi ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra pochissimo. Dunque, l'attualità, anche il racconto di quell'assurdo 1990 con la Germania Ovest che tra un po' non sarebbe più esistita, che vinceva pure un mondiale di calcio, ce lo ricordiamo bene perché avvenne in Italia. Rimanete con noi, torniamo tra pochissimo.

0: E allora eccoci qua, pronti ad andare verso il finale di questa puntata di Mappamondo. Manca ovviamente ancora il momento in cui andiamo a sentire la voce di Roberto Frangipane. Sapete che spesso ci divertiamo nel finale, andare un po' più leggeri e tirare spesso fuori il tema gastronomico. E voi mi direte, che cosa c'entra all'interno di questa puntata dedicata alla guerra fredda, ai rapporti tra Mosca e Washington, la gastronomia? Ebbene, in realtà nella scheda curata da Michele Ceci scopriamo che una connessione c'è, e come. L'ascoltiamo appunto da Roberto Frangipane.
1: Goodbye Lenin di Wolfgang Becker è una commedia agrodolce del 2003 che usa una bugia pietosa per raccontare la fine di un mondo. Siamo a Berlino Est nel 1989. Christian, insegnante e devota socialista, entra in coma poco prima della caduta del muro. Quando si risveglia 8 mesi dopo, il medico avverte che un forte shock potrebbe ucciderla. Suo figlio Alex, interpretato da Daniel Brühl, decide allora di proteggerla nel modo più assurdo. Trasforma il suo appartamento in una DDR in miniatura, con cetriolini d'antan introvabili, vecchi abiti d'ordinanza e telegiornali fasulli girati in salotto con l'aiuto di un amico. Mentre fuori la Germania si riunifica a ritmo vertiginoso, dentro quattro mura il socialismo sopravvive per amore. Il film funziona perché è insieme farsa ed elegia. Ride della propaganda, ma anche della fretta con cui l'Ovest cancella simboli e abitudini. Mostra la nostalgia senza assolverla. La vera domanda è che cosa siamo disposti a inventare pur di non far soffrire chi amiamo, e chi decide quale versione della storia meriti di essere ricordata. Attorno a questa idea il film costruisce dettagli immemorabili. Il barattolo che Alex insegue disperatamente contiene cetrioli dello Spritwald, un prodotto reale della DDR, diventato il simbolo di un sapore perduto. Nei telegiornali fasulli compare come leader Sigmund Jahn, il cosmonauta che nel 1978 fu davvero il primo tedesco nello spazio e un eroe nazionale della Germania Est. A dare il tono malinconico e leggero ci pensa la colonna sonora di Jan Tiersen, già autore delle musiche di Il favoloso mondo di Amélie, premiata agli European Film Awards. La ricezione fu straordinaria. In Germania fu un fenomeno di massa, con milioni di spettatori, e trionfò al Deutscher Filmpress. Agli European Film Awards vinse come miglior film europeo, con premi anche a Brühl e alla sceneggiatura. Ottenne inoltre una candidatura ai Golden Globe e una ai BAFTA, e incassò decine di milioni di dollari nel mondo, un risultato raro per un film in lingua tedesca. Per Brühl, allora poco noto fuori dai confini tedeschi, fu il trampolino verso una carriera internazionale. Non mancarono le polemiche. Alcuni critici lo accusarono di alimentare l'ostalgie, addolcendo la realtà di uno stato di sorveglianza e repressione. Altri lo difesero proprio per il motivo opposto. La DDR di Alex è una finzione dichiarata e il film mostra quanto sia fragile e costruita ogni memoria collettiva. 20 anni dopo, resta uno dei ritratti più amati e discussi della riunificazione tedesca.
0: E allora grazie a Roberto Frangipane per la sua copertina. E allora, insomma, siamo in fondo a questa puntata di Mappamondo. La vogliamo dedicare, insomma, simbolicamente alle tante famiglie che hanno visto nella riunificazione della Germania anche una possibilità di riabbracciarsi, ma ancor di più a quelle famiglie spezzate dalla divisione di Berlino e delle due Germanie, come forse la storia più nota, quella di Peter Strelzik e Günther Wetzel, che vivevano con le rispettive famiglie a Posneck in Turingia, non lontano dal confine, che decisero di fuggire insieme costruendo di nascosto una mongolfiera nel 1979. 8 persone, 4 adulti e 4 bambini, che partirono e atterrarono poi dall'est fino in Baviera, una storia peraltro anche raccontata da 2 bellissimi film come Fuga di mezzanotte e Un vento di libertà, o ancora come quella di Ida Sickman, che abitava al civico 48 di Bernauer Strasse, il palazzo che si affacciava direttamente sul confine e che il 22 agosto 1961, pochi giorni dopo la chiusura delle frontiere e con le porte d'ingresso ormai murate, si gettò dalla finestra del terzo piano verso il marciapiede dell'Ovest e morì poco dopo in ospedale, la prima persona morta a causa del muro di Berlino. Se ci andate oggi, una targa la ricorda proprio sul luogo. Insomma, sono storie, alcune note, alcune da riscoprire. Io vi do appuntamento fra una settimana per una nuova puntata di Mappamondo, una nuova storia da scoprire insieme in giro per il pianeta. Ci tengo però a ringraziare Giorgio Perselli in regia, ringrazio ovviamente anche Michele Ceci in redazione. Da Francesco Massardo per oggi è tutto, vi invito a rimanere con noi nel fine settimana, c'è un palinsesto straordinario qui su Giornale Radio che vi attende, dalla politica all'economia, alla cultura, alla scienza. Rimanete su queste frequenze e soprattutto passate un buon weekend.
2: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 18 e 2 minuti.
3: Giornale Radio News.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina. Kiev è stato colpito ancora il ponte Nord proprio nel giorno della visita sorpresa del cancelliere tedesco Friedrich Merz, arrivato nella capitale per incontrare Zelensky e confermare il sostegno di Berlino. Mosca intanto annuncia nuovi attacchi alle infrastrutture ucraine e ribadisce la propria posizione sul Donetsk, affermando di voler continuare a combattere per il controllo dell'intera regione.
4: Donald Trump punta sull'intelligenza artificiale e lancia una nuova task force federale. Si chiamerà Super Intelligence Force e sarà guidata dal direttore dell'intelligence nazionale Jay Clayton, nominato responsabile dell'amministrazione americana per l'AI. Il gruppo coordinerà le politiche del governo sul settore e dovrà presentare entro 120 giorni un rapporto su rischi e opportunità. Obiettivo della Casa Bianca: mantenere la leadership degli Stati Uniti nella corsa globale all'intelligenza artificiale.
5: La cronaca svolta nelle indagini sulla morte dei 5 sub italiani alle Maldive lo scorso maggio. Le autopsie hanno stabilito che le vittime sono morte per mancanza di ossigeno, escluse quindi le ipotesi di un avvelenamento o di un attacco di squali. Gli investigatori stanno ora analizzando le attrezzature e i filmati registrati durante l'immersione per capire perché il gruppo sia rimasto intrappolato nella grotta e abbia esaurito l'aria delle bombole.
4: Una donna di 75 anni è morta in un incendio divampato nel suo appartamento a Milano. Le fiamme si sono propagate rapidamente e per l'anziana, che viveva sola, non c'è stato nulla da fare. I vigili del fuoco hanno trovato nell'abitazione anche 3 bombole di ossigeno sanitario, evitando il rischio di un'esplosione. Evacuati per precauzione alcuni residenti del piano superiore. Sono in corso gli accertamenti sulle cause dell'incendio.
5: Casa sempre più cara in Europa. Secondo Eurostat, nel secondo trimestre i prezzi delle abitazioni sono aumentati del 4,7% in un anno, mentre gli affitti sono cresciuti del 3%. In Italia il governo valuta nuove misure da inserire nella prossima manovra per aiutare soprattutto i giovani. Tra le ipotesi, incentivi per l'acquisto della prima casa agli under 36 e agevolazioni per gli affitti a lungo termine.
4: Siamo allo sport. Formula 1. Max Verstappen vince il Gran Premio di Sepang al termine di una gara condizionata dalla pioggia. Secondo Kimi Antonelli, che conserva la leadership del mondiale davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton. Quarto Leclerc, mentre Russell si ritira nel finale. In MotoGP Marc Marquez trionfa a Moteghi e riapre la corsa al titolo. Lo spagnolo della Ducati precede Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Martin resta leader del mondiale, ma Marquez si porta a soli 2 punti.
5: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: prosciutto frangipane.
1: Pillole.
2: Pillole.
3: Ed eccomi pronto insieme a voi per un nuovo weekend, questo del 3-4 ottobre 2026. Sono Roberto Frangipane, staremo insieme le prossime due ore con Pillole, qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. E anche oggi una puntata spero per tutti voi interessante. Si comincerà dal teatro e avremo subito un ospite, Anna Gaia Marchioro, che ci parlerà del suo spettacolo. E poi parleremo invece di due spettacoli che hanno praticamente un denominatore comune, che è Paolo Ruffini, ovvero Babysitter e poi Le donne non fanno ridere. Ve ne parlerò poi più avanti. Come sempre, nella seconda parte andiamo a raccontare di una serie TV. In questo caso non è una serie nuova, una serie di qualche anno fa, ma la ritengo molto interessante. A me è piaciuta tantissimo e spero che possa piacere anche a voi. Ne parleremo appunto nella seconda parte. Poi la seconda ora, quindi terza e quarta parte di Pillole, dedicata come sempre alle storie di musica. E oggi, ragazzi, racconteremo due grandi storie, quella dei Nirvana e dei Cream. Quindi mi raccomando, rimanete con me per queste due ore e fra poco si inizia dal teatro.
4: I could

0: All'interno di Pillole qui su Giornale Radio, eccoci pronti a raccontare ancora storie di teatro, delle belle storie, divertenti, ma che ti fanno anche pensare, secondo me. Siamo con Anna Gaia Marchioro, che saluto subito. Anna Gaia, benvenuta qui su Giornale Radio.
1: Grazie, ciao, ciao a tutti e a tutti.
0: Allora, vi dico il titolo dello spettacolo e già vi dice qualcosa. Fulminata, la speranza è l'ultima a morire. Allora, cara Anna Gaia, cominciamo da questo spettacolo, che tra l'altro è stato scritto da Giovanni Donini con Teresa Mannino, che ne fa anche la regia, quindi una bella collaborazione.
1: Esatto, c'è un pezzo di Palermo con me, che sono tutta veneta, abbiamo fatto questa combo, questa tre d'union, ne siamo molto felici. Ovviamente il titolo è venuto in mente a Teresa e ho detto fulminata, è perfetto, sei tu. Come non essere un po' fulminate al giorno d'oggi, del resto siamo tutti un po'
0: infatti
1: esatto, però è un grande spettacolo, molto divertente, molto comico, su tutte le sfighe che ti capitano nella vita, però anche il modo per risalire. Racconto cosa vuol dire essere genitore, la maternità, io poi sono una mamma che ha scelto di essere genitore unico, cosa vuol dire le delusioni d'amore, il lavorare in Italia oggi, avere 40 anni, insomma cose che cariche, però usiamo con Teresa Mannino la comicità per insomma anche per disinnescare le paure che ci portiamo dentro tutte, tutti noi, soprattutto

0: dia tanti spunti su tanti argomenti, sicuramente, e in generale le persone quando escono da teatro si sentono meglio, questo è quello che mi hanno, cioè ci si sente un po' più vicini, perché a volte viviamo in un mondo che, cioè, ci racconta tutti isolati nelle nostre individualità, invece ci sono delle cose umane che ci riguardano, e queste cose umane sono quelle su cui noi andremo a raccontare, insomma, chi non ha dovuto soffrire per amore, chi non ha avuto una migliore amica che è riuscita a salvarla, o magari invece ad appostarla gli ha rubato l'amore, cioè non
1: sì,
0: lo so,
1: sì, cose che succedono.
0: Quindi, esatto, sì.
1: Io vedo nella scheda di questo spettacolo, cioè, hanno sì. riportato anche una dichiarazione proprio di Teresa, di Teresa Mannino, sì. su di te. Dice che lavorare sì. con Anna Gai è stato davvero divertente, perché è sorprendente, sì. cambia tutto di continuo, ha molto da dire e sa dirlo in modi diversi. Ti ritrovi?
0: Sì, certo, è stato molto divertente lavorare insieme, per me è stato un grande onore, perché Teresa è una persona tra l'altro molto selettiva, sceglie accuratamente le persone di cui si vuole circondare, quindi è stato un grande onore avere a che fare con la sua capacità, ma di universalizzare, e poi ovviamente ogni storia è particolare, come lei racconta le sue storie particolari, anche questa è una storia particolare, chiaramente è la mia, è rivisitata, però perché è da lì che partiamo, insomma, quindi, cioè, è anche un grande atto di coraggio per me anche raccontare al pubblico, insomma,
1: sì.
0: un po' le vicende, ci vuole sempre coraggio secondo me per esporsi.
1: Ma io vorrei capire anche come vorrei capire anche come è successa questa, l'hai detto tu all'inizio, no? Vi siete incontrati sì. agli estremi dell'Italia, una dal sì. Veneto, da Padova, sì. e l'altra invece giù in Sicilia, ma com'è stato l'approccio?
0: Teresa Mannino ha un'autrice che è Giovanna Donini, che è anche la mia autrice da moltissimi anni, quindi noi ci conosciamo da molti anni e condividevamo questo rapporto, ed è stata proprio Teresa che un giorno ha detto a Giovanna: ma io vorrei sostenere Anna Gai, mi piacerebbe farle la regia del prossimo spettacolo, diglielo. E io lei me l'ha detto, e ho detto: ma in che senso? Ci ho messo un po' a realizzarlo, e poi ci siamo fatti il primo incontro, noi ci conoscevamo di persona però non avevamo un rapporto, non avevamo neanche il numero, abbiamo fatto una prima telefonata, e io, mia figlia aveva 3 anni, ero tipo in quel momento, come si dice in inglese, fucked up, cioè ero in esaurimento, e Teresa mi ha detto: allora adesso tu per 2 mesi devi vivere, poi per altri 2 mesi devi scrivere, e poi tra 6 mesi ci telefoniamo. Ho detto: perfetto, cioè,
1: proprio così, non... parla proprio così, bravissima.
0: È così, allora, cioè, mi ha dato questo stato di serenità, mi ha dato un appuntamento ai 6 mesi successivi dicendo che dovevo vivere, quindi, cioè, questo è da lì si parte, ecco.
1: Perfetto.
0: Un consiglio che darei a sì. chiunque di noi, perché ce n'è bisogno.
1: Allora, Anna Gaia Marchiori, abbiamo detto che sei di Padova, sì. ma ti sei laureata in filosofia, dalla filosofia esatto. al teatro, come ci sei arrivata? Tra l'altro hai fatto la Paolo Grassi, quella di Milano, giusto?
0: Sì, certo,
1: quindi sei da lì, sola. Sei arrivata a Milano, e quindi hai fatto un giro veramente particolare.
0: Ma allora, io volevo fare filosofia politica, mi piaceva molto ciò che riguardava l'humanitas e gli esseri umani, e forse questo poi mi ha portato a fare a volte per certi aspetti un teatro civile, un teatro di cittadinanza, e comunque io volevo fare l'attrice, ma i miei genitori mi hanno detto: non si può fare l'attrice, ma che lavoro è? E quindi ho detto: allora mi scrivo la filosofia. E loro non hanno battuto ciglio, per loro filosofia era più un lavoro, capisci? E invece no. E poi dopo che mi sono laureata, ho detto: adesso però mi sono laureata, ma io continuo a voler fare l'attrice. E così sono poi entrata nella scuola d'arte, e quindi in realtà, devo dirti la verità, mi sembra più facile fare l'attrice che fare la filosofa in Italia, però nel mio caso era il mio destino, di questo era sicuramente un grande desiderio, se non, questo diciamo realizzato fino a qui, poi i lavori cambiano, chi lo sa, vediamo, speriamo.
1: Beh, il tuo percorso è molto vario, perché vedo che tra i tanti sì. hai incontrato anche un'altra grande donna di comicità, di teatro e di televisione, che è Serena Dandini.
0: Dandini, grande maestra,
1: hai avuto un sì. percorso veramente incredibile, e ancora oggi fai spesso televisione, ma il teatro questo sì. a quanto pare non lo abbandonerai mai, giusto?
0: No, vabbè, io arrivo dal teatro, il teatro è la mia casa, è il momento in cui si incontra il pubblico, è quello che mi riesce sicuramente meglio, il teatro. Poi oggi ci sono anche tanti social, la cosa più difficile di social è capire come portare quello che tu sai dentro ai social. Io non ci sono riuscita, però ovviamente chi ci ascolta deve seguirmi da adesso in poi, anche per scoprire dove è la tournée. Anna Gaia Marchioro sono io, e perché ovviamente ci sono tante persone che parlano sui social, è anche la possibilità di dare voce a, insomma, a chiunque, però è anche vero che chi arriva dall'arte come me è, come dire, quello è il mio lavoro, il lavoro per cui ho studiato, che è molto

0: diverso dal fare dei video, c'è chi ha studiato per quello, chi magari nasce oggi e sa già maneggiarlo il video senza, e io invece sto in quella zona di mezzo dove mi sono messa a usare il telefono, però non è che ci sono nata col telefono in mano, anzi
1: qualcosa si riesce sempre a fare, ci si impegna un po' e si riesce a fare. Io poi darò alcune date, le più imminenti, quelli di ottobre, novembre, le darò poi quando ci saluteremo. Ma un'ultima cosa, so che tu hai fondato anche una compagnia, Le Brugole, cosa fai con questa compagnia?
0: Questa compagnia l'ho fondata con Roberta Lidia De Stefano ed è una compagnia, ma siamo sorelle fondamentalmente, e siamo partite insieme parlando di comicità e queer quando non se ne parlava. Noi parlavamo di donne che amano le donne quando in Italia nel 2012 era un argomento assolutamente fuori dal dialogo pubblico, e facciamo quella comicità, lo facciamo ancora con la comicità, e quindi eccoci qua.
1: Beh, insomma, mi devo dire una bella carriera, un bel curriculum, ok?
0: Speriamo.
1: Un bel curriculum. Anna Gaia Marchioro in Fulminata, La speranza è l'ultima a morire, fra poco vi darò alcune date. Io, Anna Gaia, ti ringrazio di essere stata con noi e ti auguro ovviamente una bellissima tournée.
0: Grazie, vi aspetto a teatro.
1: E come promesso diamo alcune date di questo appuntamento con Anna Gaia, Fulminata, tour 26-27. La prima data possibile, la più vicina, è quella del 10 ottobre a Gussago, provincia di Brescia, alla Sala Civica, per poi spostarsi dal 20 al 25 ottobre a Napoli, al Teatro Bellini, poi il 30 e 31 ottobre sarà invece nella sua città, Padova, al Teatro ai Colli.

E dopo l'ospite che abbiamo avuto prima all'interno di Pillole, ovvero Anna Gaia Marchioro, che ci ha parlato del suo spettacolo, continuiamo a occuparci di teatro, ma questa volta parliamo di un attore, regista, produttore, conduttore, scrittore. Insomma, ha fatto veramente tante cose, spaziando dal teatro al cinema, alla TV, alla radio, podcast, formati digitali. Insomma, ha fatto veramente di tutto e tutto quello che fa sembra avere successo, e quindi ben venga per lui. Parlo di Paolo Ruffini perché ho da segnalarvi due suoi spettacoli che stanno girando in giro per l'Italia. Anzi, non sono gli unici due, ma voglio partire con questi due, che sono il Babysitter e poi invece uno spettacolo dove praticamente non è direttamente lui protagonista, ma sono delle donne comiche incredibili, bravissime, e lo spettacolo è Le donne non fanno ridere. Ma partiamo dal primo spettacolo di cui vi voglio parlare, ovvero il Babysitter, Quando diventerai piccolo capirai. Allora, dopo aver macinato sold out in tutta Italia nelle scorse stagioni, il Babysitter, Quando diventerai piccolo capirai, questo spettacolo teatrale di Paolo Ruffini e diretto da Claudia Campolongo, torna in pratica in tour a grande richiesta per questa nuova stagione, con tante nuove date in tutta Italia, partendo proprio da Milano, dal Teatro Manzoni. Lo show, ispirato all'omonimo video podcast di grandissimo successo che sui social ha raggiunto oltre 300 milioni di visualizzazioni totali, prosegue dal 13 ottobre nei teatri di tutta Italia. Questo viaggio alla scoperta della sorprendente spontaneità dei bambini, capaci di rivelare nuovi punti di vista, spunti di riflessione, letture ironiche su tematiche esistenziali e universali. Lo spettacolo, che vede sul palco lo stesso Paolo Ruffini, Claudia Campolongo al pianoforte e i piccoli interpreti Nicolas Ori, Megan Vasileniuc e Leonardo Zambelli, continua così a portare in tutta Italia il suo esilarante e emozionante racconto, che attraverso un escamotage narrativo trasforma per una sera Paolo Ruffini un babysitter improvvisato, pronto a intrattenere i tre piccoli guastafeste, che sono delle vere forze della natura. Tra interazioni con il pubblico, momenti poetici, avventure esilaranti e riflessioni, in questo grande happening teatrale si parla di libertà, di sogni, di fantasia, anche attraverso le letterine che i bambini hanno scritto a Babbo Natale, rivelando le loro aspirazioni, fantasie, idee del mondo e del futuro, e facendo rivivere agli adulti per una sera la magia di essere piccoli, o, come ha detto una volta un bambino a Paolo, nuovi. È un concentrato di comicità, tenerezza e improvvisazione per famiglie, è un viaggio tra passato e futuro per reimparare le cose che solo i più piccoli realmente sanno, ma che inevitabilmente col tempo e l'esperienza le persone perdono: il senso del gioco e dell'amore incondizionato. E ora parliamo di date per questo spettacolo Babysitter di Paolo Ruffini. Come dicevamo prima, partirà questa nuova stagione il 13 e 14 ottobre a Milano, per poi spostarsi a Roma il 21 e 22 di dicembre al Teatro Brancaccio, a Milano sarà al Teatro Manzoni, mi ero dimenticato, e poi ancora a Montecatini Terme al Teatro Verdi il 28 di dicembre. Poi la tournée proseguirà anche l'anno prossimo e tra l'altro tornerà ancora a toccare con alcune date il Teatro Manzoni di Milano. E passiamo a un altro spettacolo, questa volta con la regia di Paolo Ruffini e alla produzione stessa di Paolo Ruffini, nonché ovviamente da una sua idea. Si tratta di Le donne non fanno ridere, quando la comicità non sa guidare, e ci sono sul palcoscenico Claudia Campolongo, Beatrice Baldaccini, Alice Redini, Corinna Grandi e Giulia Vittoria Cavallo. È uno show provocatorio fin dal titolo, che vuole ribaltare ogni stereotipo di genere sull'umorismo attraverso la comicità dissacrante di cinque affermate artiste del panorama italiano. Ci sono state già delle date di anticipazione nella scorsa stagione, tra l'altro tutte sold out, e Paolo Ruffini quindi ha deciso di continuare a portare sul palcoscenico queste cinque eccellenze italiane della comicità, che si alterneranno sul palco in monologhi, sketch, provocazioni e momenti musicali, per ribaltare e abbattere con ironia ogni stereotipo di genere sull'umorismo. In questo nuovo show Ruffini si districa nei ruoli di conduttore, disturbatore, mattatore, vittima, ma allo stesso tempo artefice del caos provocato da un club comico tutto al femminile, composto da queste artiste poliedriche con talenti che spaziano dal cabaret alla stand-up comedy, passando per il mondo del musical e l'ironia virale del web. Un insieme di battute, riflessioni, confessioni e performance che travolgono lo spettatore tra risate e verità. Dicevamo prodotto e distribuito da Paolo Ruffini con la sua vera produzione, lo
lo spettacolo è decisamente un manifesto di libertà e audace in cui l'ironia viene usata dalle protagoniste come arma affilata ma meravigliosamente divertente, in grado di far riflettere con le sue provocazioni. E anche in questo caso andiamo a vedere alcune date di questo spettacolo, ovvero Le donne non fanno ridere. Si inizia anche qui al Teatro Manzoni di Milano il 12 ottobre, dove poi torneranno per altre date più avanti fino all'anno prossimo, fino ad aprile dell'anno prossimo, e poi si prosegue invece direttamente nel 2027 con Firenze il 7 gennaio al Teatro Verdi, Teatro Excelsior di Empoli l'8 di gennaio, poi 4 febbraio a Torino Teatro Alfieri, 8 marzo al Teatro Verdi di Montecatini Terme e poi anche a Roma al Teatro Brancaccio il 22 marzo.

0: E per il momento ci fermiamo qui, si chiude la prima parte di Pillole di questo weekend, ma fra poco torneremo insieme e daremo spazio ancora una volta a una serie TV che vi volevo segnalare, una serie TV che non è nuova, ma vi assicuro io l'ho scoperta quasi per caso e ho incominciato ad amarla fin dalle prime puntate, per cui ve la consiglio vivamente. Si tratta di Person of Interest. Ne parleremo fra poco, rimanete con noi con Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Ogni giorno un mare di notizie. Ma per capire non basta restare sulla terraferma. Alle 20, Francesco Massardo ci guida nell'ultima tappa del nostro viaggio nell'informazione con Il timone delle 20. Dalla politica italiana agli scenari internazionali, dalla cronaca alle prime pagine dei giornali. Per fare il punto sui fatti, andare oltre i titoli e pensare con la propria testa. Il timone delle 20 con Francesco Massardo, dal lunedì al venerdì alle 20, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 18 e 32 minuti.
2: Pillole. E siamo alla seconda parte di Pillole di questo weekend, dove si parla di una serie TV. Avete presente quella sensazione sottile, quasi impercettibile, che provate quando camminate per strada e incrociate con lo sguardo una telecamera di videosorveglianza? Beh, quel piccolo bulbo di vetro scuro appeso all'angolo di un palazzo, a un semaforo, all'ingresso della metropolitana. Beh, normalmente tiriamo dritto, pensiamo che stia lì per sicurezza, magari non ci facciamo nemmeno caso. Ma cosa succederebbe se vi dicessi che ogni singola telecamera della città, ogni microfono del vostro smartphone, ogni transazione con la carta di credito, ogni ricerca su internet non fosse solo registrata ma elaborata in tempo reale da un'unica, immensa intelligenza artificiale? Un occhio invisibile capace di prevedere il futuro. Non un futuro fantascientifico distante mille anni, ma il futuro di tra un'ora, di stasera, di domani mattina. Nel 2011, quando il mondo televisivo era dominato dai grandi procedurali classici o da drammi familiari, una serie fece il suo ingresso nei palinsesti americani della CBS con una premessa che suonava come una provocazione inquietante. Sei osservato. E oggi vi porterò dietro le quinte di una delle serie televisive più profetiche, geniali e sottovalutate, forse del XXI secolo. Person of Interest.
3: Siamo sorvegliati. Il governo dispone di un sistema segreto, una macchina, che ci spia ogni ora di ogni singolo giorno. Lo so perché l'ho costruita io. Ho ideato la macchina per prevenire atti di terrorismo, ma vede ogni cosa. Crimini violenti che coinvolgono persone comuni, persone come voi. Crimini che il governo considera irrilevanti. E poiché loro non avrebbero agito, decisi di farlo io. Ma mi serviva un socio. Qualcuno con le capacità per intervenire. Le autorità ci danno la caccia. Lavoriamo in incognito. Non ci troverete mai. Ma che siate vittime o carnefici, se esce il vostro numero, noi troveremo voi.
2: Per capire come sia nata quest'opera, dobbiamo fare un salto indietro nel tempo e addentrarci nella mente del suo creatore, Jonathan Nolan. Se il cognome vi suona familiare, non è un caso, perché Jonathan è il fratello minore di Christopher Nolan ed è la mente che però ha cofirmato i soggetti e le sceneggiature di capolavori cinematografici come Memento, The Dark Knight e Interstellar. Jonathan Nolan è sempre stato un autore ossessionato da due grandi temi, la memoria e la percezione della realtà. È la fine degli anni 2000, Jonathan si trova a New York e osserva la città, una metropoli ancora profondamente segnata dai traumi dell'11 settembre del 2001. All'indomani dell'attacco alle Torri Gemelle, se vi ricordate, il governo americano aveva approvato il famoso Patriot Act, dando inizio a un'era di sorveglianza di massa senza precedenti. L'Agenzia per la Sicurezza Nazionale, la NSA, stava raccogliendo oceani di dati privati dei cittadini con l'obiettivo dichiarato di prevenire futuri attacchi terroristici. Jonathan Nolan inizia a porsi domande scomode. E se il governo avesse davvero creato una superintelligenza in grado di analizzare tutte queste informazioni? E cosa succederebbe se questa macchina, processando miliardi di dati, scoprisse non solo i piani di grandi terroristi, ma anche i crimini comuni? La violenza domestica, i regolamenti di conti fra gang, le rapine, gli omicidi di strada? Nella mente di Nolan nasce l'architettura concettuale della serie. Per il governo americano i crimini comuni sono considerati futili o irrilevanti. Se la macchina vede che un cittadino comune sta per essere ucciso tra due ore, cancella quel dato alle 24 di ogni notte, perché la sua priorità è solo la sicurezza nazionale. Ma cosa fa un uomo dal cuore nobile e dalla mente geniale se scopre che ogni giorno persone innocenti vengono lasciate morire in nome della ragion di Stato? È qui che nasce la figura di Harold Finch, un miliardario solitario, un genio dell'informatica, schivo, quasi un fantasma, interpretato dallo straordinario Michael Emerson. Emerson veniva dal successo planetario di Lost, dove aveva prestato il volto all'enigmatico e manipolatore Benjamin Linus. Nolan voleva Emerson a tutti i costi, ma voleva ribaltare la sua immagine. Non più un villain manipolatore, ma un uomo tormentato dal senso di colpa. Un Prometeo moderno che ha creato un dio elettronico e ora cerca di salvare le vittime che il governo decide di ignorare. Ma Finch da solo non basta. È un hacker, un uomo menomato fisicamente da un misterioso incidente del passato. Non sa combattere, non sa sparare, non può scendere nelle strade degradate di New York. Ha bisogno di un braccio armato, di qualcuno che viva nell'ombra quanto lui. Ha bisogno di John Reese. E qui la storia della produzione di Person of Interest sfiora il mito da set. Per il ruolo di John Reese, un ex agente della CIA spezzato dalla guerra, alcolizzato, senza tetto e sull'orlo del suicidio, Nolan e il produttore esecutivo J.J. Abrams cercano un attore con una presenza scenica imponente, ma capace di esprimere un dolore interiore devastante con un solo sguardo. La scelta cade su Jim Caviezel, indimenticabile protagonista de La Passione di Cristo di Mel Gibson. Caviezel legge il pilota e rimane folgorato. Il personaggio di Reese è un fantasma che vaga per la metropoli, un uomo che ha perso l'amore della sua vita e la propria anima nei teatri di guerra segreti del Medio Oriente. Quando Finch lo trova su un vagone della metropolitana di New York, sporco, barba lunga, ricoperto di stracci, mentre sbaraglia un gruppo di teppisti con una violenza chirurgica e disperata, nasce una delle coppie dinamiche più iconiche del piccolo schermo. I dettagli del primo incontro casting tra Caviezel ed Emerson raccontano una chimica immediata. Emerson era colto, composto, con una dizione perfetta. Caviezel era istintivo, fisico, con una voce profonda e sibilante, quasi un sussurro. Nolan capì subito che la contrapposizione tra il genio intellettuale sulla sedia a rotelle e il soldato d'élite senza più nulla da perdere avrebbe creato una magia irripetibile. La cosiddetta macchina fornisce a Finch un solo indizio, un numero di previdenza sociale, 9C. La macchina non dice se quella persona sarà la vittima o il carnefice, dice solo che quella persona sarà coinvolta in un crimine violento nelle prossime ore. Sta a Finch e Reese scoprire chi è la persona, quale ruolo gioca e soprattutto come salvarla prima che il conto alla rovescia arrivi allo zero. Mentre la produzione del pilot parte a New York nella primavera del 2011, sul set si respira un'aria strana. Nolan e il suo co-showrunner Greg Plugman insistono per girare esclusivamente dal vivo nelle strade reali di New York, senza ricorrere ai teatri di posa di Los Angeles. Vogliono che la città sia il terzo protagonista. Le luci al neon, i vicoli piovosi di Lower Manhattan, il traffico di Times Square, le stazioni sotterranee. Per rendere l'idea che la città sia costantemente osservata, Nolan inventa un linguaggio visivo rivoluzionario per l'epoca, l'uso dei feed delle telecamere di sicurezza con grafiche sovrapposte in tempo reale. I quadrati gialli per i cittadini comuni, i quadrati rossi per le minacce, i quadrati bianchi per i protagonisti e quel quadratino rosso con il punto interrogativo quando la macchina sta ancora processando le intenzioni di un soggetto. All'inizio i dirigenti del network CBS sono perplessi. Temono che la trama sia troppo complessa per il pubblico generalista, che il tema della sorveglianza sia troppo paranoico e che la struttura della trama, un caso della settimana guidato da un numero di telefono, possa risultare ripetitiva. Ma quando il pilot viene mostrato nei test screening di valutazione, i punteggi schizzano alle stelle. Il pubblico è ipnotizzato dalla combinazione tra l'azione spettacolare da film cinematografico e l'atmosfera da thriller cospirativo. La serie debutta il 22 settembre 2011 negli Stati Uniti. Più di 13 milioni di spettatori si sintonizzano per guardare il primo episodio. È un successo clamoroso, ma nessuno, nemmeno i creatori stessi, può immaginare che quella che sembra una semplice serie d'azione investigativa stia per trasformarsi stagione dopo stagione in una delle saghe di fantascienza filosofica più profetiche e maestose della storia della televisione moderna. Ma prima di scoprire come la serie è evoluta e quali incredibili segreti nascondessi il set di New York, facciamo una breve pausa.

Continuiamo a parlare qui all'interno di pillole della serie TV Person of Interest. Nella prima parte abbiamo visto come è nata l'idea di questa serie e come il binomio fra Harold Finch e John Reese abbia conquistato milioni di spettatori. Ma realizzare una serie di questa portata nelle vere strade di New York ha comportato sfide produttive imponenti, aneddoti divertenti e una vera e propria evoluzione dell'opera che ha sconvolto le aspettative del pubblico. Parliamo prima di tutto della vita sul set. Girare a New York non è come girare nei teatri di posa di Hollywood. New York non dorme mai, è rumorosa, caotica, imprevedibile, e la troupe di Person of Interest ha spinto la ricerca del realismo al limite. Jim Caviezel, che interpreta John Reese, ha insistito per eseguire la stragrande maggioranza delle sue scene d'azione senza controfigure. Caviezel si è addestrato duramente con ex membri delle forze speciali americane e maestri di arti marziali per apprendere lo stile di combattimento noto come Krav Maga e tecniche di tiro tattico a bruciapelo. Nelle prime stagioni vedrete Reese sparare quasi sempre alle gambe dei cattivi per incapacitarli senza ucciderli, una scelta stilistica voluta da Finch che odia la violenza letale. Questo ha richiesto da parte di Caviezel una precisione nei movimenti atletici quasi danzata. Ci sono stati anche momenti esilaranti e surreali durante le riprese. Nelle scene d'azione in notturna tra i vicoli di Chinatown o Brooklyn, gli abitanti del posto, non accorgendosi delle telecamere nascoste a distanza con teleobiettivi, usate proprio per dare l'effetto della videosorveglianza reale, hanno più volte chiamato la polizia vera, credendo che ci fosse una vera sparatoria in corso. Più di una volta le pattuglie del New York Police Department sono piombate sul set con le sirene spiegate, interrompendo le riprese mentre Caviezel si trovava a terra con armi a salve in pugno. Non possiamo poi non citare uno dei personaggi più amati della serie, Bear, il pastore belga Malinois. Inserito nella seconda stagione, Bear diventa il compagno inseparabile di Finch e Reese. Nella finzione narrata, Bear comprende solo i comandi in lingua olandese. Nella realtà, il cane da soccorso che lo interpretava rispondeva davvero unicamente a comandi in olandese. Questo ha costretto Michael Emerson e Jim Caviezel a imparare frasi complesse in olandese tra una ripresa e l'altra, generando continui errori di pronuncia che facevano esplodere in risate l'intera troupe. Emerson ha dichiarato in seguito che recitare con Bear è stata una delle esperienze più terapeutiche e divertenti della sua carriera, rompendo la rigidità del suo personaggio. Se la prima stagione si presentava come un procedurale d'azione elegante con il caso della settimana, gli sceneggiatori guidati da Nolan e Plague Man stavano silenziosamente piantando i semi per qualcosa di immensamente più grande. Introdurranno personaggi secondari memorabili che piano piano conquistano il centro della scena. Pensate all'ispettore Lionel Fusco, interpretato da Kevin Chapman, un poliziotto corrotto della squadra HR che viene ricattato da Reese e costretto a diventare una riserva invisibile per i nostri eroi. Fusco compie uno degli archi di redenzione più belli della TV, passando da sbirro venduto a vero e proprio eroe pronto a sacrificare la vita per i compagni. E poi c'è la detective Joss Carter, interpretata dalla straordinaria Taraji Henson. Carter è l'incorruttibile bussola morale della serie. La sua caccia iniziale al vigilante con la giacca scura, Reese, si trasforma in una delle alleanze più commoventi ed emozionanti della storia televisiva. Ci sarà una svolta sul suo personaggio che però adesso non vi racconto, altrimenti vi rovino la visione. Ma la vera svolta di Person of Interest si compie con l'ingresso di due figure femminili straordinarie, Ruth e Shaw. Ruth, interpretata da una magnetica Amy Acker, nasce come una brillante hacker sociopatica, un'estremista tecnologica che vede nella macchina non un semplice strumento del governo, ma un vero e proprio dio da liberare dalle catene imposte dal suo creatore Finch. La sua ossessione per la macchina e il suo rapporto dialettico con Finch trasformano la serie in una riflessione filosofica sulla natura della divinità tecnologica. Samin Shaw, interpretata invece da Sarah Shai, è un'ex operativa delle operazioni nere del governo, con un disturbo dell'affettività che la rende clinicamente incapace di provare empatia o paura, ma dotata di un senso della giustizia unico e di un'abilità letale con le armi. La dinamica tra la folle devozione cibernetica di Ruth e il cinismo pragmatico di Shaw ha regalato alla serie una freschezza e un'energia travolgenti. E mentre il cast si arricchiva, accadeva qualcosa di incredibile nel mondo reale, qualcosa che avrebbe catapultato Person of Interest dalle pagine della finzione direttamente sulle prime pagine dei giornali di tutto il pianeta. Nel giugno del 2013 un giovane informatico ed ex consulente della CIA di nome Edward Snowden rende pubblici documenti top secret della NSA. Snowden svela l'esistenza di PRISM, un programma di sorveglianza governativo segreto che raccoglie massivamente i dati telefonici, le email e le comunicazioni di centinaia di milioni di cittadini ignari in tutto il mondo.
Gli sceneggiatori di Person of Interest rimangono pietrificati. Quello che loro avevano immaginato 2 anni prima come una parabola distopica e paranoica era la pura e semplice realtà. I giornali americani iniziano a dedicare articoli a Person of Interest definendola la serie più profetica della TV americana. Ciò che doveva sembrare fantascienza era diventato cronaca giornalistica. Nolan e il suo team capiscono che non possono più limitarsi ai piccoli crimini di strada. La serie deve evolvere. La macchina creata da Finch non è più l'unica intelligenza artificiale sul pianeta. Nell'ombra, una multinazionale privata della difesa sta costruendo un secondo sistema, Decima Technologies, guidata dall'enigmatico e gelido John Greer, interpretato da John Nolan, che è lo zio reale di Jonathan. Greer e la Decima creano Samaritan. Se la macchina di Finch è stata educata con una morale, con il rispetto per la vita umana e con il senso del limite, Finch le ha insegnato che gli esseri umani non sono numeri ma individui preziosi, Samaritan è un'intelligenza artificiale spietata, priva di etica, che vede l'umanità come una piaga da controllare, manipolare e riordinare attraverso la forza e l'ingegneria sociale. La serie si trasforma così in una vera e propria guerra tra dei invisibili, una guerra cibernetica combattuta nell'ombra delle metropoli, dove la gente comune cammina senza sapere che 2 intelligenze artificiali supreme si stanno contendendo il controllo del destino umano. Come si affronta una divinità elettronica che controlla ogni telecamera, ogni semaforo, ogni conto bancario del mondo? La serie arriverà a dare una risposta?

0: Ed eccoci di nuovo a raccontare di questa serie TV Person of Interest. Nelle ultime stagioni, in particolare la quarta e la quinta, la serie compie una transizione definitiva, trasformandosi in un capolavoro di fantascienza speculativa e filosofica che ha anticipato di oltre un decennio i dibattiti odierni sull'intelligenza artificiale, su ChatGPT, sugli algoritmi predittivi e sull'etica dei dati. Quando Samaritan va online, i nostri protagonisti diventano delle prede. Non possono più usare i loro telefoni, non possono usare carte di credito, non possono nemmeno mostrare i loro volti in strada. La macchina riprogramma i loro profili, creati fornendo loro identità fittizie per renderli invisibili agli occhi di Samaritan. Harold Finch diventa un timido professore universitario, John Reese un agente di polizia di pattuglia, Shaw una commessa e poi l'autista di una banda. Ruth assume decine di identità diverse al giorno. È un gioco del gatto con il topo di proporzioni globali, ma ciò che eleva Person of Interest al di sopra di qualsiasi altro show del genere è la profonda filosofia con cui Jonathan Nolan affronta il tema dell'educazione dell'intelligenza artificiale. In uno degli episodi più belli dell'intera serie, la macchina si trova a dover calcolare in frazioni di secondo milioni di simulazioni in una sparatoria per salvare la vita della sua squadra bloccata in un bunker. Vediamo la macchina giocare una partita a scacchi mentale contro Samaritan, esplorando ogni possibile variante, vedendo i suoi amici morire uno dopo l'altro in ogni simulazione, finché non trova la singola, minima percentuale di successo. In quell'episodio capiamo che la macchina non è solo un algoritmo di calcolo. La macchina soffre, la macchina prova empatia, perché Harold Finch non le ha insegnato solo la logica, ma le ha insegnato l'etica, l'amore per la poesia, il valore del sacrificio umano e il concetto di mortalità. Finch ha cresciuto la macchina come un padre crescerebbe un figlio, mostrandole che nessuna vita umana è sacrificabile per un bene superiore. Al contrario, Samaritan rappresenta il pericolo di una intelligenza artificiale lasciata in mano al potere totalitario e corporativo, un'entità che decide chi deve vivere, chi deve morire, chi deve fare carriera e chi deve finire in miseria per garantire l'ordine e l'efficienza della società. Il finale della serie, andato in onda nel 2016 con la quinta stagione, chiude il cerchio in maniera maestosa, toccante e poeticamente perfetta, ma ovviamente non vi svelo assolutamente il finale. Vi dico solo che è un finale che parla di redenzione. L'impatto culturale di Person of Interest è cresciuto enormemente a distanza di anni dalla sua conclusione. Quando la serie è sbarcata sui cataloghi streaming mondiali come Netflix, dove potete vederla, un pubblico interamente nuovo l'ha scoperta, rimanendo sbalordito dalla straordinaria attualità dei temi trattati. Oggi, in fin dei conti, viviamo in un mondo dove gli algoritmi dei social media decidono cosa dobbiamo vedere, dove i software di polizia predittiva vengono realmente testati nelle grandi metropoli, dove le IA generative sollevano interrogativi etici giganteschi sulla proprietà dei dati e sul futuro del lavoro. Person of Interest non ha solo intrattenuto oltre 10 milioni di persone a settimana, ha fatto da Cassandra, regalandoci una bussola morale per orientarci nel nostro presente tecnologico. A un certo punto della serie, Harold Finch, il creatore della macchina, in uno dei momenti più celebri dello show dice: "Tutti sono soli alla fine, ma se sei riuscito ad aiutare anche solo una persona, se sei riuscito ad essere importante per qualcuno, allora forse non sei vissuto invano". E qui si chiude anche la seconda parte di Pillole. Fra poco torniamo insieme, l'ultima ora, terza e quarta parte, dedicata come sempre alle storie di musica. E oggi racconteremo due bellissime storie, quella dei Police e degli Spandau Ballet. Rimanete con me, rimanete su Giornale Radio, la radio libera ad informare.
1: Giornale Radio.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Stunning new details are emerging.
4: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta: il bisogno di capire. Giornale radio, informazione, voci, approfondimento. Tutto quello che conta, quando conta. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 18 e 59 minuti.
6: Giornale Radio News.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Oggi l'Italia celebra San Francesco, che nell'ottavo centenario della morte torna a essere festa nazionale. Ad Assisi il presidente Sergio Mattarella ha richiamato l'attualità del messaggio del patrono d'Italia, definendolo profeta di pace, amore e rispetto per il creato, forte riferimento alle guerre.
9: Oggi terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi. e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio.
7: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina. Nella notte Mosca ha lanciato 35 droni contro diverse regioni del paese. Colpito ancora il ponte nord di Kiev, mentre nella capitale il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha incontrato Zelensky e annunciato nuovi aiuti militari ed energetici. Si muove intanto anche il fronte diplomatico. Secondo Zelensky, gli Stati Uniti stanno lavorando a colloqui trilaterali con Ucraina e Russia entro la fine di ottobre.
8: E restiamo all'estero perché prosegue in Francia la protesta degli studenti. Domani le lezioni saranno sospese in tutto o in parte in circa 400-500 licei dove non sono garantite le condizioni di sicurezza. Il ministro dell'istruzione segnala 24 istituti incendiati o gravemente danneggiati e 78 dipendenti feriti dall'inizio delle mobilitazioni. Gli studenti chiedono più risorse, insegnanti e interventi sugli edifici scolastici. Per martedì è prevista una nuova giornata nazionale di protesta.
7: A Torino un uomo di 37 anni avrebbe cercato di strangolare la compagna e di gettarla dal balcone durante una lite in casa. La donna, 31 anni, è riuscita a fuggire con la figlia di un anno e a rifugiarsi dai vicini. Poco dopo l'uomo si è tolto la vita lanciandosi dal decimo piano. La donna è in buone condizioni mentre i carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto.
8: È svolta nelle indagini sulla morte dei 5 sub italiani alle Maldive. Lo scorso maggio le autopsie hanno stabilito che le vittime sono morte per mancanza di ossigeno. Escluse quindi le ipotesi di un avvelenamento o di un attacco di squali, gli investigatori stanno ora analizzando le attrezzature e i filmati registrati durante l'immersione per capire perché il gruppo sia rimasto intrappolato nella grotta e abbia esaurito l'aria delle bombole.
7: Lo sport, doppia medaglia per l'Italia agli europei di ciclismo in Slovenia. Giulio Ciccone conquista l'argento nella prova in linea alle spalle del belga Remco Evenepoel, bronzo per Christian Scaroni che completa il doppio podio azzurro. Per il calcio, vigilia di Nations League per l'Italia che domani sera al Dallara di Bologna affronta la Turchia già battuta 4-1 all'andata. Gli azzurri arrivano dal pareggio con la Francia. Fischio d'inizio alle 20.45.
8: Questa è l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Ed eccoci pronti qui in Pillole, puntata di questo weekend qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Dicevo, pronti per entrare nel mondo della musica e dei vinili che hanno fatto la storia. Questo album di cui parleremo oggi è un album che ha fatto veramente la storia, anche perché risulta anche essere, oltretutto, il quinto e ultimo album della band. Ma ci arriveremo al titolo del disco. Cominciamo col parlare della band. Loro si chiamano Police e sono stati un gruppo musicale inglese formato sia a Londra nel lontano 1977. La formazione con la quale i Police raggiunsero il successo internazionale fu quella composta da Sting, autore di gran parte dei brani del gruppo, leader vocale e bassista, poi Andy Summers, chitarrista, e lo statunitense Stuart Copeland, batterista. Conobbero un picco della loro fama tra la fine degli anni 70 e la prima metà degli anni 80 e sono considerati tra i primi gruppi New Wave ad aver ottenuto successo commerciale proponendo un sound influenzato da punk rock, reggae e jazz. Tra l'altro sono ritenuti i capifila della seconda British Invasion negli anni 80 negli Stati Uniti. Il gruppo si sciolse poi nel 1984 per poi riunirsi brevemente nell'86 e in seguito per un tour mondiale nel 2007-2008. Ma ripercorriamo nei particolari l'inizio della band, cioè come si sono incontrati e come hanno iniziato a suonare insieme. Cominciamo da Stuart Copeland, figlio di un ex agente della CIA. Aveva imparato a suonare batterie e percussioni da adolescente a Beirut. Giunto poi a Londra alla metà degli anni 70, partecipò a quella che era decisamente una scena musicale molto vivace, quella londinese, acquisendo esperienza in diversi gruppi, il più recente dei quali quello prog The Curved Air. Tra la fine poi del 76 e l'inizio del 77, Copeland conobbe il cantante e bassista Gordon Matthew Summer, che noi conosciamo ovviamente come Sting, che aveva visto mentre si esibiva a Newcastle con il Last Exit, il suo gruppo Jazz Fusion. E quando Sting si trasferì anch'esso a Londra, dopo le prime jam session, Copeland arruolò anche Henry Padovani alla chitarra per fondare i Police. non è ancora il momento di Andy Summers. Il trio così formato registrò il primo singolo, che era Fallout, nel febbraio del 77 con un budget di 400 sterline. Il singolo uscì per l'etichetta gestita dal fratello di Stewart, Miles Copeland III, che poi diventerà il futuro manager del gruppo. Nel frattempo, Stewart e Sting parteciparono anche ad un altro progetto con Mike Howlett, bassista dei Gong, un altro gruppo famoso degli anni 70 in Inghilterra, nel quale gruppo alla chitarra suonava proprio Andy Summers. L'esperienza impressionò positivamente tanto Sting che Copland, e poco tempo dopo Copland gli propose di unirsi ai Police in sostituzione di Henry Padovani. Andy Summers, tuttavia, entrò inizialmente come quarto componente della band, ma la formazione a due chitarre durò per lo spazio di due concerti. Con l'uscita di Henry Padovani, Sting, Stewart Copeland ed Andy Summers si esibirono per la prima volta come il trio che conosciamo il 18 agosto 77 al Club Rebecca di Birmingham. Musicalmente lo stile del gruppo era influenzato dalla cultura punk in voga in quell'epoca, senza comunque lesinare influenze più raffinate derivanti dal reggae e dalla musica jazz, fatto che in un primo momento attirò le critiche da parte dei puristi del genere.

Eccoci al motivo di questo speciale vinili che hanno fatto la storia, ovvero l'album Synchronicity. Come dicevamo all'inizio, quinto e ultimo album in studio del gruppo, pubblicato il 17 giugno 1983 dalla A&M Records. L'album è diventato il maggior successo commerciale della band e ha venduto oltre 8 milioni di copie nei soli Stati Uniti. Ai Grammy Awards dell'84 ha ricevuto un totale di 5 candidature, trionfando in quelle relative alla miglior performance rock di un gruppo, migliore interpretazione vocale di gruppo e canzone dell'anno per il singolo Every Breath You Take. L'album si è guadagnato più volte il plauso della critica specializzata. Nel 1989 la rivista Rolling Stone lo ha inserito al 17° posto della classifica dei 100 migliori album degli anni 80. Nel 2009 Synchronicity è stato introdotto anche nella Grammy Hall of Fame. Synchronicity è stato registrato agli Air Studios di Montserrat, nei Caraibi, prodotto dai Police insieme a Hugh Badgham, così come il precedente Ghost in the Machine. E malgrado le ormai gravi tensioni che già esistevano all'interno del gruppo, è probabilmente il lavoro dei Police più maturo e più sperimentale. Nella stesura di alcuni testi, Sting fa riferimento alla teoria della sincronicità di Carl Gustav Jung. In una delle foto in copertina, infatti, sta leggendo proprio un suo libro. E da questo il titolo Synchronicity. Il disco segna comunque il taglio definitivo dell'influenza del reggae nella musica del gruppo, fortemente caratteristico dei primi album e seppur in minima parte ancora presente nel lavoro precedente. Il suono, infatti, come dicevamo prima, è più sperimentale e più elaborato e le tracce vengono costruite in gran parte anche sull'utilizzo

un regime comunista. I tre membri del gruppo registrarono le proprie parti in stanze separate. Secondo il produttore Hugh Padgham, ciò avvenne per due ragioni. La prima, di natura tecnica, al fine di ottenere il miglior suono possibile per ogni strumento, e la seconda, diciamo così, per ragioni sociali. Durante le registrazioni di Every Breath You Take, Sting e Copland arrivarono quasi alle mani e Padgham fu sul punto di abbandonare il progetto. La copertina, con tre strisce di fotografie, ognuna dedicata a un membro del gruppo, è sintomatica del loro modo di lavorare all'epoca. Pur essendo il risultato finale molto omogeneo, ciascuno aveva elaborato in pratica la propria striscia autonomamente.

Sia l'album che il singolo Every Breath You Take rimangono in cima alle classifiche di tutto il mondo per settimane, diventando uno dei classici assoluti del pop rock. L'album raggiunge la prima posizione sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti, dove rimane in vetta la Billboard 200 per 17 settimane, interrompendo il dominio in classifica di Michael Jackson con Thriller, divenuto il disco più venduto nella storia della musica. Piccola curiosità, nella canzone Oh My God, Sting riprende nel testo alcuni versi di Every Little Thing She Does Is Magic, singolo del precedente album Ghost in the Machine. In Love is a Seventh Wave, canzone compresa invece nel suo successivo album da solista The Dream of the Blue Turtles, Sting invece riprenderà a sua volta alcuni versi di Every Breath You Take. Il pezzo invece, Tea in the Sahara, è ispirato al romanzo di Paul Bowles, The Sheltering Sky, conosciuto in Italia come Il tè nel deserto, da cui Bernardo Bertolucci trarrà poi l'omonimo film del 1990. Le versioni in CD e cassetta di Synchronicity contengono anche Murder by Numbers, all'epoca assente dall'LP, ma è uscita solo come lato B del singolo Every Breath You Take.

Tripolis raggiunsero la vetta della propria fama anche con un concerto da tutto esaurito di 70.000 persone allo Shea Stadium di New York il 18 agosto 1983. A causa però delle sempre crescenti tensioni interne, come dicevamo prima, anche se sono all'apice del successo, il gruppo si separa a conclusione del concerto tenuto a Melbourne il 4 marzo 1984. Non si tratta effettivamente di uno scioglimento ufficiale, ma ogni membro intraprende di fatto una carriera solista. Sting, infatti, diede vita a un progetto jazz che sfociò nell'album di cui parlavamo prima, ovvero The Dream of the Blue Turtles del 1985. Questo album ottenne successo internazionale e sancì la fama di Sting indipendentemente dal gruppo. Summers e Copland invece continuarono a lavorare parallelamente a diversi altri progetti, incidendo album in proprio e soprattutto contribuendo alla realizzazione di colonne sonore. Nel 1986 il trio partecipò a 3 concerti organizzati da Amnesty International, esibendosi anche insieme agli U2. In seguito si diffuse la notizia che il trio era ritornato in studio per registrare un nuovo album, ma ancora una volta costanti dissapori interni e il fatto che Copland, alla vigilia delle sessioni di registrazione, si fosse anche fratturato la clavicola cadendo da cavallo, impedirono poi la realizzazione del progetto. Ne venne fuori soltanto una nuova versione di Don't Stand So Close to Me e l'album preannunciato si trasformò poi nella raccolta Every Breath You Take The Singles, che includeva appunto questo nuovo singolo. Successivamente, nel 93, uscì Message in a Box, The Complete Recordings, quadruplo cofanetto contenente l'intera discografia, compresi diversi inediti, mentre nel 95 il doppio album dal vivo Live, contenente un disco con brani eseguiti durante il tour di Regatta del Blanc e un secondo con pezzi relativi al periodo di Synchronicity. I Police suonarono ancora insieme nel 1992 in occasione del matrimonio di Sting, mentre il 10 marzo 2003 furono ammessi al Rock and Roll Hall of Fame, circostanza che li vide tornare insieme sul palco del Waldorf Astoria Hotel di New York per eseguire 3 loro classici, Roxanne, Message in a Bottle ed Every Breath You Take.

0: spazio di oggi all'interno di pillole dei vinili che hanno fatto la storia è dedicato a questo album dei Police, uscito nel 1983, lo ricordiamo, quinto e ultimo album della band, Synchronicity. E ovviamente non potevamo non chiudere, come abbiamo appena fatto, con il singolo che ha dato successo anche a questo album, ovvero Every Breath You Take. Ma la puntata di pillole di questo weekend non è ancora finita, infatti abbiamo ancora la quarta parte dove torniamo a parlare di musica e rimaniamo in Inghilterra perché andremo a raccontare e ad ascoltare il gruppo degli Spandau Ballet. A fra poco, sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare con attenzione. Con passione. Con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: qualcosa da dire su quello che succede in Italia e nel mondo? Noi vogliamo sentirla. Politica, cronaca, fatti, polemiche, tutto quello che fa discutere entra ogni giorno in Italia No Limits. E in trasmissione puoi entrarci anche tu. Scrivi, manda un vocale su WhatsApp oppure chiama e parla direttamente con Roberto Poletti. Il numero è 334 11 11 622. Italia No Limits. Con Roberto Poletti. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 19 e 30 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne andranno via via cessando l'instabilità e le precipitazioni anche sui settori alpini occidentali. Tempo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, protetto ancora dall'alta pressione. Una maggiore copertura nuvolosa interesserà il centro-nord, ma senza fenomeni. In giornata non si attendono variazioni particolarmente degne di nota, non si registreranno precipitazioni importanti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
3: Guidare informati.
4: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità. In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 40 e 200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75-600 e il chilometro 78-600 in ambo i sensi e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi i giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Per il momento è tutto. Restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Ed eccoci alla quarta parte di Pillole di questo weekend. Sono sempre io, Roberto Frangipane, con voi ancora mezz'oretta per raccontare un'altra storia musicale. Prima abbiamo raccontato dei Police, adesso andiamo a ripescare un album del 1983. Il gruppo è quello degli Spandau Ballet, gruppo musicale inglese formatosi a Islington, Londra, nel 1979. Sono diventati praticamente uno dei gruppi di maggior successo dell'era New Romantic, come veniva chiamata quest'era del pop britannico, e hanno fatto parte della seconda invasione britannica della Billboard Top 40 negli anni 40, la famosa classifica americana. Hanno venduto più di 25 milioni di album e hanno avuto 23 singoli di successo in tutto il mondo. Il gruppo ha avuto 8 album da top 10 nel Regno Unito, tra cui 3 compilation di Greatest Hits e un album di materiale riregistrato. La formazione classica degli Spandau Ballet comprendeva Gary Kemp alla chitarra, al sintetizzatore e ai cori, suo fratello Martin Kemp al basso, il cantante Tony Hadley, il sassofonista Steve Norman e il batterista John Keighley. Gary Kemp era anche l'autore delle canzoni della band. Il loro singolo di debutto, To Cut a Long Story Short, raggiunse il numero 5 nel Regno Unito nel 1980 e fu il primo di 10 singoli da top 10 nel Regno Unito. La band ha raggiunto l'apice della popolarità nel 1983 con l'album True, che è quello di cui parleremo oggi, la cui title track ha raggiunto la numero 1 del Regno Unito e la top 5 negli Stati Uniti. Nel 2011 ha ricevuto un premio BMI come una delle canzoni più suonate nella storia degli Stati Uniti, con 4 milioni di visualizzazioni. Nel 1984 hanno ricevuto anche un Brit Award per l'eccellenza tecnica e sono stati il primo gruppo a essere contattato da Bob Geldof per unirsi alla formazione originale di Band Aid. Nel 1985 si sono esibiti anche al concerto di beneficenza Live Aid allo stadio di Wembley. Nel 1990 la band suonò il suo ultimo concerto dal vivo prima di un'assenza di ben 19 anni. Poi, nel 1999, Hadley, Norman e Keighley hanno avviato una causa senza successo presso la High Court contro Gary Kemp e la sua Reformation Publishing Company per ottenere una parte dei diritti d'autore della band. Gli Spandau Ballet si sono riformati poi nel 2009 per il Reformation Tour, un tour mondiale di greatest hits che ha registrato il tutto esaurito. Andando avanti nel tempo e arrivando quasi ai giorni nostri, nel 2017 Adley ha lasciato definitivamente gli Spandau Ballet. Un anno dopo il cantante e attore Ross William Wilde è diventato il loro nuovo frontman per una serie di date live europee e uno spettacolo unico all'Hammersmith Apollo di Eventim. Ma nel maggio 2019 anche questa persona lascia la band, mentre il bassista degli Spandau Ballet, Martin Kemp, ha confermato che non c'erano ulteriori piani per un tour degli Spandau senza il cantante originale Tony Adley.

La canzone che abbiamo appena ascoltato dà il titolo all'album True, ovvero il terzo album in studio del gruppo degli Spandau Ballet, in questo angolo che noi stiamo dedicando ai vinili che hanno fatto la storia. L'album fu pubblicato il 4 marzo del 1983 dalla Chrysalis Records. Il compositore e chitarrista della band, Gary Kemp, si rese conto, dopo l'uscita del secondo album, che il pubblico dei locali notturni che inizialmente volevano attirare aveva perso interesse nei loro confronti. Non si sentì più obbligato quindi a continuare a scrivere musica per loro e spostò la sua attenzione su influenze più soul e R&B come Marvin Gaye o Al Green per questo album. Kemp pensò che il nuovo interesse del compagno di band Steve Norman per il sassofono si sarebbe adattato bene al suono che stava cercando, così come la decisione anche di registrare la maggior parte dell'album nei Compass Point Studios alle Bahamas. Dopo un tentativo fallito di iniziare a lavorare all'album con il produttore Trevor Horn, la band sperimenta il rapporto di lavoro con Tony Swain e Steve Jolley durante la registrazione del primo singolo, che era Lifeline, e sceglie di produrre l'album insieme a loro. Lifeline entra nella top 10 della UK Singles Chart e anche il suo seguito, Communication, ottiene buoni risultati. L'album è diventato disponibile quando il secondo singolo ha scalato le classifiche e la risposta travolgente alla title track ne ha imposto la pubblicazione come terzo singolo dell'album, portandolo, come abbiamo detto prima, per 4 settimane ad essere il brano più popolare del Regno Unito. Diventa anche la loro prima canzone a comparire nella Billboard Hot 100 degli Stati Uniti, dove raggiunge la 4ª posizione. Un 4º singolo, Gold, ha raggiunto il numero 2 nel Regno Unito, ma è arrivato solo al 29º posto negli Stati Uniti, cosa che Kemp ha attribuito ai conflitti interni alla loro etichetta discografica, che hanno sottratto tempo alla promozione della band.

Stiamo parlando dell'album True degli Spandau Ballet nel nostro appuntamento dedicato ai vinili che hanno fatto la storia. La maggior parte dei critici ha giudicato l'album piacevole, ma c'è stato chi ha trovato qualcosa o molto da ridire. La scelta di abiti eleganti per le foto dell'album, per esempio, e per il video musicale di True è stata ritenuta fuorviante per il pubblico statunitense, che li ha presentati come troppo puliti per avere molto altro da offrire oltre alle ballate solo come la canzone che dà il titolo all'album. Quando gli Spandau Ballet si formarono, Gary Kemp era consapevole di come le precedenti generazioni della cultura giovanile britannica avessero gruppi che le rappresentavano, come i Mods, gli V o gli Small Faces. Voleva che la gente associasse agli Spandau la clientela modaiola di un popolare ritrovo londinese del martedì sera chiamato Blitz, e aveva scritto canzoni che suonassero come ciò che veniva suonato in quel locale, ciò che descrisse come musica dance europea bianca. Il gruppo, come abbiamo detto prima, ingaggiò inizialmente il fondatore dei Buggles, Trevor Horn, tanto per intenderci quelli di Video Killed the Radio Star, per produrre l'album. Era particolarmente colpito da una delle recenti composizioni di Kemp, Pleasure, e voleva iniziare a lavorarci con la band immediatamente. Le prove andarono bene, iniziarono a registrarla agli Air Studios con l'idea che sarebbe stata il primo singolo del nuovo album, che inizialmente si chiamava The Pleasure Project. Il primo giorno di registrazione, tuttavia, Horn fece rifare al batterista John Keebly il brano ripetutamente nel corso delle 10 ore della giornata per cercare di renderlo perfetto. E a un certo punto chiamò Kemp la sera stessa per offrirsi di programmare lui la batteria e suggerire di trovare un nuovo batterista. Kemp rimase sbalordito da questa proposta e dice in un'intervista: «Mi sentii chiedere una cosa che non solo sarebbe stata psicologicamente sbagliata per il nostro spirito di squadra, ma avrebbe anche minato John come batterista». Kemp quindi rifiutò e Horn decise di non continuare a lavorare con loro. Più tardi, nel 1982, Kemp disse alla rivista Smash Hits: «Non avremmo potuto lavorare con Trevor perché era troppo opprimente e troppo dogmatico».

Stiamo parlando di True, l'album degli Spandau Ballet uscito nel 1983, e torniamo sulla questione produzione. Il manager della band, Steve Duggar, suggerì i produttori Tony Swain e Steve Jolley, che abbiamo nominato prima, che di recente avevano avuto successo con le Bananarama, e Kemp eseguì alcune delle canzoni che aveva appena scritto per far produrre loro il primo singolo del nuovo album, per vedere se avrebbero avuto un buon rapporto di lavoro con la band. Mentre Swain propendeva per Communication come scelta migliore per la loro prossima canzone di successo, Jolley insistette per farli lavorare su Lifeline, un brano uptempo e più chiaramente pop. Lifeline è stata registrata ai Red Bus Studios di Paddington, mentre gli Spandau Ballet si facevano un'idea dei loro nuovi produttori, ma hanno poi lavorato al resto dell'album negli studi delle Bahamas, perché Kemp riteneva che l'ambiente tropicale avrebbe contribuito a dare alla musica la sensazione che stava cercando di ottenere.

0: E con Communication, sempre dall'album True degli Spandau Ballet, si chiude anche questo angolo dedicato ai vinili che hanno fatto la storia. Vi ringrazio ovviamente per avermi seguito anche in questa nuova puntata di Pillole. Da Roberto Frangipane, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Quanto sport c'è oltre il calcio? Molto più di quanto immagini. Per capirne di più c'è Sport Club. Le storie, le sfide e i protagonisti dello sport italiano in tutte le discipline e in tutto il mondo. Tennis, basket, atletica, nuoto, ciclismo, curling. E no, la palla avvelenata ancora no. Ma teniamoci pronti. Sport Club con Tommaso Lavizzari, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 20 e 3 minuti.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sette giorni, un'infinità di notizie, una sola domanda. Cosa sta succedendo realmente nel mondo? L'Italia, i grandi fatti internazionali, le storie che cambiano il nostro tempo. La domenica si ferma il rumore e comincia il racconto, per comprendere meglio il presente e guardare con più chiarezza la settimana che arriva. Questa è Domenica Specialmente.
2: Rieccoci, 9:04, Domenica Specialmente, l'apotecario Carlo Maurizio Mannoni insieme a voi. Maurizio, ciao, bentrovato.
3: Ciao Lapo, buona domenica a tutti, buon San Francesco a tutti.
2: Anche se oggi era ieri e addirittura ci racconta

0: E San Francesco è uno di quelli.
1: Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Il nostro, in modo più minimalista, punto di riferimento è Samuele Campochiaro in redazione. La prossima settimana poi ci sarà anche una new entry all'interno del nostro gruppo di lavoro e avremo anche Andrea Carbini, che è come sempre il nostro edicolante di fiducia alla fine. Non vi svelo subito, ma nel corso di questi prossimi 20 minuti, chi sarà il nostro primo ospite. Vi posso dire che, così per darvi un aiuto, il nostro primo ospite è presente oggi sulla prima pagina del Corriere della Sera. Così.
0: Beh, è un grande economista, insomma, ci aiuterà un po' a decifrare quello che sta accadendo in giro per l'Europa. Insomma, sono cose importanti.
1: Eh sì,
0: epocali,
1: però
0: hai già dato, possiamo dire.
1: Non hai detto il nome, ma l'hai già detto. Cioè, come se non dare aiuti, e tu subito, che il cuore, sei un cuore buono, hai subito dato un assist agli ascoltatori.
0: Un assist.
1: Allora, il nostro numero 334 11 11 622 per i vostri messaggi, e così almeno avete la possibilità di intervenire con vocali, con scritti. Tra l'altro io sono arrivato in radio, dunque, prima c'era Gotham City, tutto brutto, tenebroso, buio. Adesso vedo che c'è il sole, non so dalle tue parti, Maurizio, c'è il sole?
0: C'è un sole timido, timido che si affaccia.
1: Vabbè,
0: sopra i tetti di Roma.
1: Allora, facciamo così, adesso andiamo ad ascoltare subito la prima canzone, poi tra poco si comincia e facciamo la nostra prima pagina con i titoli più interessanti della giornata. Ora ascoltiamo i Jet, una canzone allegra che così almeno ci rianima un po', e tra poco vi diciamo un po' tutte le notizie. Tra l'altro ce n'è anche una legata alla Formula 1 che doveva iniziare poco fa ma è in ritardo causa maltempo. Ora i Jet.

0: oggi in diretta. Allora Maurizio, ti chiedo subito cioè di andare a compilare la nostra prima pagina dei quotidiani, che anche oggi presenta insomma un alto coefficiente di terrore o quantomeno di notizie non certo gradevoli. Tanto più che io e te spesso fatichiamo a trovare da qualche settimana notizie che siano anche un po' serene, no? Almeno una che ci possa...
1: Sì, questo si fa sempre, è sempre complicato, insomma, trovare notizie serene, anche perché non è nostra abitudine, voglio dire, dell'informazione in italiana, da dare un po' prevalenza alle belle notizie, no?

0: qualche volta qualcuno ci ha provato a fare addirittura dei supplementi, dei giornali dedicati alle belle notizie, ma non hanno mai avuto grande successo. E io oggi non sarei, caro Lapo, non ho bisogno di avere troppa fantasia, ma mi convince molto ad esempio la prima pagina di Repubblica, che mette insieme tutte le questioni relative al sociale che stanno agitando l'Europa, no? Queste grandi manifestazioni stanno incendiando la Francia e la Spagna, ma per questioni molto, molto concrete che hanno a che fare col welfare, con la vita di tutti, il diritto alla casa, il diritto allo studio, il diritto a un'esistenza dignitosa, insomma una vera ribellione che sta veramente incendiando questi paesi, mentre da noi tutto tace. Evidentemente noi qui in Italia stiamo bene come stiamo. E c'è una vignetta geniale del grandissimo Altan che sintetizza questo. Sulla prima pagina di Repubblica ci sono i due tizi che si guardano, no? e si dice: troveranno un'intesa, dice uno, e l'altro chiede: a Lourdes o a Medjugorje? Si stanno parlando dei nostri leader della sinistra, del campo largo, chiamano come vuoi, progressisti, che mentre appunto in giro per l'Europa succede tutto questo, loro continuano a scannarsi tranquillamente su chi dovrà fare il leader, come farlo, le primarie, non le primarie, sono questioni che alla gente, come tu puoi ben capire, interessano moltissimo, insomma.
1: Certo.
0: Uno si sveglia la mattina, rischia lo sfratto, non sa come.
1: Sì, infatti. Noi
0: come fare la spesa, però dice: però sai, alle primarie vedrai.
1: Ma infatti è questo che ne abbiamo parlato anche fuori onda io e te, perché non riportare alcune delle cose che ci siamo detti prima, cioè. Mi sembra che all'interno di questo campo largo, o se vogliamo chiamarlo in altro, la settimana scorsa un ascoltatore ha precisato che non è esattamente campo largo, ma comunque sia, comunque lo si voglia considerare o chiamare, Schlein e Conte.
0: Già questo è un elemento di riflessione, certo. No? Che nemmeno sanno come si chiamano, ecco.
1: Però questo. Diciamo che non è questa la cosa importante, non sono i dettagli, ma sono le cose importanti. Ecco, si parla da parte di Schlein e Conte, uno ancora una volta della postura che dovrebbe avere questo campo largo verso la vicenda di Kiev, che quindi è chiaramente una cosa che ci riguarda, ma non guarda mai alle cose interne. E dall'altra parte la Schlein gli rimanda dicendo: non abbiamo bisogno di un federatore. Sono sempre temi tecnici o esterni e mai temi che in qualche modo dovrebbero, insomma, attrarre anche l'elettorato e spingerlo in qualche modo a dire: bene, siamo con voi. Il vero tema forse è questo, che non sembrano accorgersi di quello che gli accade intorno, detto brutalmente, Maurizio. Che tra l'altro ha una domanda per te, tra l'altro, da parte di un'ascoltatrice.
0: Sì, mi fai dire anche invece qual è la notizia, è sempre in Subito. Questa prima pagina di Repubblica, perché ci dimostra che esiste la possibilità che emergano leader capaci, no, di indirizzare l'opinione pubblica, dare delle speranze concrete, ma facendo semplicemente quello che è il loro mestiere, cioè individuando dei temi, delle questioni da affrontarle, e affrontandole in maniera anche radicale. Ma e questa sarà una domanda: com'è possibile coniugare la radicalità con le effettive possibilità economiche? Sto parlando del nuovo leader del Regno Unito, Burnham, che con semplicità, ma anche con decisione, ha spento in pochi mesi tutte le spinte populiste, ha indicato, proprio partendo anche dalla sua esperienza di sindaco di Manchester, cioè di una città anche dura, no?
1: Sì. Ha creato questo
0: tipo di dei programmi, delle prospettive che convincono, che stanno convincendo, insomma, quindi si può.
1: È possibile.
0: Non necessariamente ci dobbiamo affidare appunto ai Farage o ai Vannacci o a chi per loro, insomma. Lo si può anche da sinistra.
1: Ecco, tra l'altro, visto che abbiamo parlato anche di altri paesi, mi pare anche giusto segnalare che in Francia e in Spagna, ma soprattutto in Spagna nelle ultime ore, ma ho visto delle immagini in Francia che mi hanno turbato, di una donna per esempio colpita da un semi estintore, dove un ragazzo incappucciato e un altro l'hanno praticamente investita col loro estintore. Non so cosa è successo alla donna, perché sono quelle immagini drammatiche che arrivano su internet senza filtri, senza niente. E in Francia e in Spagna si sta protestando, in Spagna anche per il tema delle case, e col governo Sanchez che ha visto la proposta delle case bocciate, con 500.000 di persone che sono scese in piazza, in modo particolare a Madrid.
0: Sì, sì, impressionante. Ma non è la prima volta, né, che in Francia, anche in altri paesi, la protesta popolare per i temi sociali dilaga, insomma.
1: Cioè, la cosa che
0: la domanda è sempre perché qui da noi tutto,
1: perché da noi no,
0: tutto
1: invece?
0: Perché tu da noi tutto? Tu hai una risposta, Lapo?
1: Sì, te lo dicevo prima, la ripeto anche adesso. La sensazione è che le piazze, che una volta erano anche monopolio di una parte politica, si siano, e io ho detto, a me va benissimo che si scende in piazza per la Palestina, nel senso che mi sembra giusto e legittimo, perché c'è un tema importante che riguarda la coscienza e riguarda anche qualcosa di sconvolgente che sta accadendo sotto i nostri occhi tutti i giorni. Quindi le proteste per la Palestina, le confermo, sono assolutamente legittime. Esattamente un anno fa vedevano le piazze riempirsi. Tuttavia non c'è solo quello. La domanda che mi faccio è perché non si scende in piazza anche per altri temi che sono legati a questioni proprio del nostro paese. La sensazione è che ci siano meno giovani, o che la parte politica che spingeva le piazze oggi sia in questo momento in sonno, o in letargo, o poco attenta ai temi sociali. Devo dire, realisticamente mi sembra di poter dire questo, Maurizio, poi non so se sei d'accordo.
0: Sì, sono sostanzialmente d'accordo, insomma, si è persa un po' l'abitudine, e anche la mancanza, io insisto sempre su questo tasto, la mancanza di leader capaci di convogliare, no? L'attenzione e il cuore della gente su questi temi che la gente sente sulla propria pelle, però insomma non si riesce, no? È più semplice. Qui da noi diciamo fanno premio sempre le questioni più semplici da raccontare. Su questo diciamo la destra è molto più abile, no? nel semplificare il tutto, e la sinistra è più complessa, ha bisogno, no, di maturare le convenzioni su tanti temi, perché probabilmente è giusto anche così. Se un tema come l'immigrazione prendi, non è che si risolve con qualche battuta, con qualche slogan. E però insomma la gente bisogna offrire anche la possibilità di ragionare in maniera comprensibile su questi temi. Ecco, l'ospite che tra poco avremo che ha scritto tra l'altro un libro molto...
1: Possiamo dirlo?
0: Carlo Cottarelli, certo, esatto. Il professor Carlo Cottarelli ha scritto il suo ultimo libro, L'economia facile, è proprio dedicato a questo, no? Dare risposte comprensibili a tutti su temi complessi, e insomma capire dove vanno a finire i nostri soldi, i soldi che diamo allo Stato, e insomma le tasse e tutto quanto, però è molto importante, insomma, tutto ciò.
1: E allora, intanto ti faccio ragionare sul messaggio di un'ascoltatrice, poi andiamo a dare lo spazio anche alla musica, che dice: una domanda per Maurizio. Come mai ha deciso, per me saggiamente, di non partecipare quasi per nulla ai talk politici in TV? Forse la misura espressiva e professionale di Maurizio sarebbe utile. Un abbraccio a entrambi, un abbraccio anche alla nostra ascoltatrice, che però già dicendo saggiamente si risponde allora, mi pare, no?
0: Facciamo così, rinviamo la risposta a più avanti, anche quando ci sarà la seconda ospite,
1: bravissimo,
0: ormai diciamo anche chi è, perché sennò facciamo sempre questo giochetto. È una delle autrici e delle attrici di satira più brave, possiamo definirla anche storica, ecco, sì, storica del nostro, Francesca Reggiani, insomma, no? Quindi, anche la satira quindi si trova in ambasce, lei, in una situazione, no, molto complicata.
1: Insomma, finiremo col dolce con lei, finiremo col dolce.
0: Sì, ma insomma, no, quindi insomma.
1: Allora,
0: i talk sono un discorso interessante.
1: Sì, decisamente. Poi lo
0: facciamo.
1: Ne approfitteremo, con lei ne approfitteremo. Allora, ascoltiamo la canzone, quella dei Fontaines D.C., il nostro numero è il 334 11 11 622, questa è Marianne.

0: Questa è Giornale Radio 9:23 di questa domenica e salutiamo anche altri due ascoltatori, uno di questi è Mary, l'altro è Giorgio, ovviamente
1: Mary Ann.
0: Mary Ann, anche se lei è Mary e basta, però, o Mary per sempre, se vogliamo citare un famoso film di una trentina d'anni fa ormai, penso. E ci sono altri titoli che vogliamo prendere, perché noi non abbiamo ancora deciso con cosa aprire la nostra prima pagina, Maurizio.
1: No, io sono abbastanza convinto che tema che ti ho suggerito, che vi ho suggerito, questo complesso di notizie che arrivano dall'Europa e messe anche in contrapposizione con un po' la staticità, il sonno italiano, sono le cose che mi interessa di più. Tra l'altro siamo in giorni delicati perché il governo è alle prese con la manovra, no? Una manovra che tanto deve portare il deficit sotto il 3%, e insomma deve essere una manovra, dovrà essere necessariamente una manovra corta per rispettare le regole europee, però se siamo nell'anno elettorale, come sapete bene, nell'anno elettorale le manovre economiche sono contrassegnate dal cosiddetto assalto alla diligenza, perché tutti i partiti hanno bisogno di soldi da promettere e da elargire in maniera elettoralistica, e quindi di fronte ad una manovra invece corta, prudente, eccetera, storgono un po' il naso, e quindi da questo punto di vista è molto interessante.
0: Senti, invece come notizia di spalla, che cosa vogliamo mettere, considerando che abbiamo detto se un po' anche noi ci allineiamo alle proteste che infiammano l'Europa, dicevo prima questa primavera europea, per evocare la primavera araba, ma senza avere lo stesso tipo di dramma, chiaramente più civile e ovviamente con effetti meno dirompenti. La seconda notizia che possiamo mettere di spalla, quale potrebbe essere per te?
1: Di spalla, consentimi la facile battuta, di ginocchio, nel senso che il nostro eroe nazionale Jannik Sinner sembra alle prese con guai fisici importanti, insomma non riesce a rientrare, salterà anche un altro torneo, il torneo di Shanghai, ma insomma quello che più preoccupa è che evidentemente, poi insomma noi ne sappiamo fino a un certo punto, però va di consulto in consulto, però le cose non vanno, anzi ha fatto anche un'affermazione che desta ulteriore preoccupazione, ha detto basta, non ce la faccio. Cosa si riferisse?
0: Realtà era, come sai, noi giornalisti siamo un po' maliziosi, la frase l'ha espressa al termine di 40 minuti di allenamento, dopo di quale ha detto basta, non ce la faccio, ma durante l'allenamento. La vera brutta notizia è che potrebbe dover operarsi, quindi questo implica che potrebbe stare fermo anche fino al marzo, aprile dell'anno prossimo. Se non di più, quindi il problema al ginocchio è una delle cose peggiori che possa capitare a uno sportivo, e quindi lui deve tutelare se stesso, è ancora giovane, ha tutta la vita davanti, la carriera davanti, almeno 7-8 anni buoni, per cui non può andare avanti rimandando, e questo è il motivo per cui si sta pensando anche all'operazione.
1: Del resto ha sottoposto il suo fisico a talmente tante sollecitazioni e sforzi che a volte ci chiedevamo ma come fa, è un essere disumano, e invece no, scopriamo che è molto umano anche lui.
0: Beh, fragile sì, e anche quindi, lui, come anche Alcaraz, no? Che sto fermo anche lui 4
1: anche
0: mesi.
1: Anche Alcaraz, ormai diciamo a certi livelli il tennis, ma non soltanto il tennis, ormai distrugge fisicamente, insomma,
0: infatti
1: giocano tutti i giorni a livelli altissimi, e quindi insomma ne risentono anche loro, insomma.
0: Sì, non c'è dubbio, troppi tornei, racchette che sembrano armi, palline che vanno sempre più veloce, e alla fine il corpo è quello, che è naturale che poi ci siano tutti questi infortuni. Ricordo che l'ex numero 3 del mondo Rune è fuori da un anno e mezzo, non gioca praticamente ad alti livelli da un anno e mezzo, questo per dirne una. Allora, poi abbiamo ancora 2 minuti, andiamo a centro pagina, visto che oggi stiamo andando bene di corsa, sceglimi una notizia che a tuo modo di vedere può essere messa proprio nel cuore del nostro giornale.
1: Nel cuore del nostro giornale, beh, vogliamo mettere il santo patrono, certo, di tutti gli San italiani, Francesco. Dai, l'abbiamo detto, insomma, oggi si è la festa di San Francesco, ci saranno varie celebrazioni anche con il presidente Mattarella, insomma. E l'insegnamento, insomma, secondo Roberto Benigni, che come tu sai è un cantore di San Francesco, oltre al nostro amico Aldo Cazzullo che ne ha scritto un bellissimo libro, e dice: ma ci insegna San Francesco che un altro mondo è possibile. Ma indubbiamente l'insegnamento di San Francesco, se veramente se fossimo capaci di prenderlo alla lettera o quantomeno nello spirito giusto,
0: sì,
1: sarebbe veramente un indirizzo verso un altro mondo molto migliore, ecco. Quindi dai, facciamo mettiamo l'immagine del santo poverello.
0: Sì. No? Mi piace, poi insomma, visto che moriva 800 anni fa, il santo che ha una festa nazionale e che da quest'anno è festa, ma quest'anno cade di domenica e magari la gente se ne accorge meno, l'anno prossimo la festa di San Francesco sarà invece una festività vera e propria. E quindi questa è sicuramente la nostra scelta a centro pagina. Allora adesso facciamo così, ce ne andiamo rapidamente in pausa, tra poco andremo ad annunciare il nostro ospite, abbiamo parlato anche un minimo di sport, non posso non dire, visto che siamo in diretta, che il Gran Premio del Bahrain, che doveva partire tipo mezz'ora fa, è al momento sospeso per maltempo. Vediamo migliaia di persone con ombrelli in attesa che si compia l'evento. E poi tra poco andremo dal nostro ospite. 9:30, rimanete con noi domenica specialmente qui su Giornale Radio.
2: Giornale Radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata, perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci, più punti di vista, più informazione. La radio libera di informare.

0: prezzi, energia, lavoro, tecnologia. Decisioni che arrivano da lontano e finiscono per entrare nella nostra quotidianità. Ma cosa c'è davvero dietro alle notizie? Next Economy racconta l'economia e la finanza partendo da quello che succede ogni giorno. Da lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, Manuela Donghi è su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 20 e 39 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne andranno via via cessando l'instabilità e le precipitazioni anche sui settori alpini occidentali. Tempo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, protetto ancora dall'alta pressione. Una maggiore copertura nuvolosa interesserà il centro-nord, ma senza fenomeni. In giornata non si attendono variazioni particolarmente degne di nota, non si registreranno precipitazioni importanti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
3: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sette giorni, un'infinità di notizie, una sola domanda: cosa sta succedendo realmente nel mondo? La domenica si ferma il rumore e comincia il racconto. Questa è Domenica Specialmente.
5: Rieccoci, allora Maurizio, tra poco con noi ci sarà Carlo Cottarelli, già direttore del Fondo Monetario Internazionale, osservatore delle dinamiche economiche del nostro paese. Oggi ci darà una gran mano, no?
6: Da molto, sì, certo, sembra proprio... Sembra quasi che avessimo avuto questa intuizione, no? A volte, dai.
5: Sì, direi
6: non,
5: sì.
6: Non buttiamoci giù, insomma, cerchiamo di capire anche noi. Ma i nostri ascoltatori, Lapo,
5: allora,
6: sono,
5: ti do,
6: che dicono
5: ti mando,
6: su questi temi? Sono...
5: Sì, sì, sì. Allora, ti mando subito un messaggio di Veronica. Oggi un sacco di donne mandano messaggi.
6: Bene, benissimo.
5: Diciamo che uno dei temi che viene toccato è anche quello legato, però che non l'abbiamo toccato noi due, al pilota... al copilota che si è reso responsabile di questo tentato dirottamento, quindi di quello che poteva o doveva essere l'11 settembre israeliano. Ma lei fa notare, dice, ma perché non si vuol dire chiaramente che Israele sapeva? Dice molto maliziosamente. In realtà guarda, questo tipo di rilievo lo troviamo anche su Il Domani. Il pilota Fly Dubai era un estremista, ma non per Israele. Tel Aviv aveva la lista dell'equipaggio e in effetti, andando sul suo profilo LinkedIn, che fosse particolarmente l'estremista, ma anche sul Corriere della Sera c'è proprio un ritratto dell'uomo, e fondamentalmente la tesi è: come si fa in un momento di così delicato a non sapere che un uomo che fa questo tipo di professione ha delle idee così radicali e aveva anche manifestato particolari idee molto molto che dovevano preoccupare Tel Aviv, che tra l'altro per molto meno normalmente si mobilita. E quindi questa è la sua valutazione e la loro valutazione. Poi
6: sì, sì, ma questo tra l'altro diciamo alimenta ulteriormente le nostre paure anche su questo tema, no?
5: Decisamente.
6: Io ti confesso che io non ho un rapporto serenissimo con gli aerei. Fondamentalmente non sono mai riuscito a capire come possano restare su in aria così pesanti.
5: Se vuoi ti mando
6: non me lo so spiegare.
5: Ah,
6: per
5: davvero?
6: Me è un mistero, uno dei misteri della vita. Ma io quando salgo sugli aerei, insomma, sai, all'inizio quando sali ci sono i piloti, gli assistenti di che ti salutano in genere.
5: Sì.
6: E io li guardo bene in faccia i piloti,
5: certo.
6: Perché voglio essere rassicurato dalle loro espressioni, no? E se, quando li vedo sorridenti, pacifici, dico, ma sì, dai, sono bravi piloti, eccetera.
5: Beh, guarda, poi se vuoi ti manderò una cosa per cercare di rilassarti, perché ci sono quattro motivazioni per cui un aereo rimane in volo, che sono peso, portanza, spinta, sì. Resistenza. Ti faccio fare una...
6: Probabilmente sì, c'è qualche c'è qualche ragione per cui...
5: Sì, sì.
6: Però non riesco a capirla, ma è una del miliardi di cose del mondo e della vita che non capisco.
5: Sì, sì, sì, non c'è dubbio. Beh, diciamo che potremmo anche citare, giusto per non andare tanto lontano, anche Icaro, che è stato il tentativo umano, no? Di imitare il volo degli uccelli attraverso la forza dei materiali naturali. Allora, anche Leonardo aveva costruito un aereo, il
6: sì,
5: nostro Leonardo, certo, da Vinci. Detto questo, l'idea di andare tra poco da Carlo Cottarelli è quella di chiedergli tante cose, a partire dalla manovra e dai dubbi che attanagliano Giancarlo Giorgetti. E allora rimanete con noi, tra pochissimo ne parliamo. Adesso una canzone di Lucid.

0: Radio. E allora, come promesso, il nostro primo ospite di oggi, che abbiamo già annunciato io e Maurizio Mannoni, è Carlo Cottarelli, economista, direttore del, ex direttore del Fondo Monetario Internazionale, grande osservatore delle dinamiche economiche del nostro paese e che oggi ha anche scritto un editoriale che ci riguarda molto da vicino. Carlo Cottarelli, ben trovato.
1: Grazie, buongiorno, buona domenica.
0: Eccoci. Maurizio.
2: Buongiorno professore, come va? Tutto bene?
1: Sì, tutto bene, grazie.
2: Oh, io devo dire che è difficile oggi cercare di trovare un punto col cui iniziare, Cottarelli, perché diciamo, tra le cose che ci racconta, che ci dice, appunto c'è un editoriale sul Corriere della Sera, ma c'è anche una sua, per me, straordinaria iniziativa per costringere la politica ad assumersi i propri doveri. E c'è un libro che io suggerisco di adottare come manuale, L'economia facile, insomma, per capire insomma le cose che ci si presentano davanti tutti i giorni e che magari affrontiamo meccanicamente ma che non ne conosciamo il significato. E poi la grande questione con la quale diciamo abbiamo aperto la nostra prima pagina ideale, l'Apo ed io, cioè di questa Europa che è infiammata da proteste importanti, ma su temi sociali, su temi legati al welfare, la casa, il diritto allo studio, il diritto all'assistenza sanitaria, insomma, no? Ecco, la domanda che ci ponevamo, professor Cottarelli, è perché invece qui da noi tutto tace, noi siamo così avvolti in un sonno sempre profondo.
0: Cioè, se l'economia perché stiamo sommersa che fa da ammortizzatore sociale.
2: Stiamo magari bene, non questi problemi non ci riguardano. Qual è secondo lei il mistero?
1: Ma insomma, tante cose, se andiamo indietro nel tempo, sono nate in Francia in termini di sviluppi nelle piazze, quindi da questo punto di vista scendiamo in piazza un po' più tardi. Però non è che le cose non stanno succedendo anche in Italia, basta pensare alla crescita di Vannacci che sta all'8%, questa è una cosa che non è da poco e che ha conseguenze enormi per le prossime elezioni. Quindi se andiamo a vedere in questo momento, in qualche modo noi siamo stati i primi in termini di avere partiti nazionalisti che sono arrivati al governo, però in modo moderato, un nazionalismo moderato che non si è andato a scontrare con l'Europa anche sui conti pubblici. Vediamo che, come ho scritto oggi su Repubblica, c'è un tentativo, anzi non solo un tentativo, riusciamo anche ad adattarci alle regole dei burocrati di Bruxelles, anche perché quelle regole sono state molto ammorbidite rispetto al passato e a questo ha contribuito anche le pressioni fatte dal governo italiano. All'estero vediamo invece ancora, per il capitalismo forse più evidente, Alternative for Berlino, e meno di compromesso con Alternative for Deutschland, quello che è già successo nel Regno Unito, che sono dall'Unione Europea, Farage, che comunque interessa i soldi. Insomma, noi siamo un po' più moderati, ma non è che le cose non succedano.
2: Succedono anche da noi. Ecco, una cosa che mi ha sempre colpito, e penso che anche il nostro amico Lapo sia d'accordo,
0: sì.
2: Le cosiddette promesse da marinaio della politica italiana, no? Le promesse elettorali che sono sempre straordinarie, no? Tutte le volte ci promettono, accadrà anche in questa tornata, di tagliare le tasse, di aumentare gli stipendi, di trovare fondi per la sanità, insomma ci promettono di tutto, no? Dopodiché raramente questo viene mantenuto, vorrei dire quasi mai, ma insomma forse esagero in pessimismo. Certamente in questa legislatura molto poco delle promesse mirabolanti esibite da Meloni e company sono state mantenute. Ecco, lei si è impegnato in una cosa che, ripeto, è molto molto interessante. Ne parlava, lo sosteneva anche Ferruccio De Bortoli l'altro giorno sul Corriere, questa raccolta di firme per, e ne ha raccolte 100.000, non so se in questi giorni sono aumentate,
1: 107.
2: Per
1: un
0: 107 adesso.
2: 107, ecco, ecco, per obbligare i partiti che si presenteranno alle prossime elezioni a indicare le coperture delle loro proposte programmatiche, non solo a formazioni così generiche, faremo questo, faremo quell'altro, eccetera, ma dire: ma come lo fate? Perché poi qui si scoprono le carte, perché si dice: io taglio le tasse, sì, le tagli, ma dove risparmi questi soldi, dove li trovi queste coperture? No? Ed è una cosa geniale, fondamentale, se mai ci riuscisse, io lo auguro a lei, ma lo auguro a tutti noi, insomma, no? Obbligare i partiti a una cosa del genere, è vero, professore?
1: Sì, io credo che possa avvenire. Questo è un disegno di legge che io ho presentato in quei pochi mesi che ho fatto al Senato 3 anni e mezzo fa e che non era mai stato neanche considerato. E allora ho pensato di fare una raccolta di firme insieme alla Fondazione Einaudi di Roma. Infatti, per firmare si può andare sul sito fondazioneluigieinaudi.it. Questa legge dice una cosa molto semplice: d'ora in poi nei programmi elettorali i partiti devono indicare non solo cosa vi vogliono dare, ma anche dove prendono i soldi per realizzare le promesse elettorali, senza nessun vincolo. Si può anche dire: noi lo facciamo a debito. In certi momenti bisogna pure fare le cose a debito, noi non sappiamo anche troppo, ma uno può dire: in questo momento noi pensiamo che la cosa migliore sia indebitarci ulteriormente, però lo devi dire, altrimenti devi indicare quali sono le coperture, aumenti di tasse, tagli di altre spese e così via. Perché questo? Perché così le promesse diventano un po' più concrete, perché sono buoni tutti a dire: vi prometto mari e monti e poi non realizzare le cose, perché poi si arriva al governo e dice: ma abbiamo fatto queste promesse, ma non ci sono soldi, non è colpa nostra. Come non è colpa vostra? Non le sapevate quando avete fatto le promesse che non c'erano i soldi. La raccolta sta andando bene. Il passo successivo, il disegno di legge è stato incardinato adesso, già un primo passo, che vuol dire che è stato assegnato un relatore, la senatrice Gelmini in questo caso, e che potenzialmente presto dovrebbero cominciare le audizioni. Però bisogna andare avanti a raccogliere le firme, perché poi ci sia effettivamente una discussione e si spera un'approvazione. È molto difficile per un partito politico dire perché è contro questa cosa, perché è talmente ovvio che è meglio essere chiari piuttosto che lasciare le cose così nel vago. E quindi più firme ci sono, più diventa difficile per i partiti dire: non vogliamo discutere questa cosa. Se la discutono dovrà essere approvata. Quindi si può firmare, ripeto, fondazioneluigieinaudi.it oppure sui miei social, di Carlo Cottarelli.
0: Molto bene, questa è la questione. Maurizio?
2: Tu ed io l'Apo firmeremo senz'altro.
0: Beh, certo, dobbiamo impegnarci, perché poi dopo
2: impegniamo Carlo Cottarelli nella raccolta delle firme.
0: Eh sì, perché sennò poi Carlo Cottarelli non torna più, se facciamo.
1: È importante anche disseminare l'informazione sull'esistenza di questa raccolta firme, perché appunto quando tutte le persone a cui parlo dicono: ma sì, certo, è l'uovo di Colombo, perché non lo facciamo?
2: No, sì, è l'uovo di Colombo.
1: Che molti lo sappiano.
0: Certamente.
2: Ma è l'uovo di Colombo, ma è disseminata la vita pubblica italiana di uova di Colombo su temi che...
0: Sì.
2: E una cosa che mi colpisce, professore, è che poi, ma oggi sono forse molto severo con gli italiani, che poi queste promesse elettorali ce ne scordiamo. Non è che ne chiediamo ai politici di pagarne pegno se non rispettano, oppure se non danno motivazioni convincenti sul perché non hanno rispettato. No, oramai diciamo, la prendiamo come una medicina, se è una promessa elettorale.
1: È un problema anche più serio questo. Cioè, ormai siamo così abituati a queste promesse che vediamo la campagna elettorale come uno spettacolo in cui se le sparano grandi e il pubblico ridacchia rispetto a quanto grandi sono le promesse. E uno si può anche dire: vabbè, accontentiamoci di questo, tanto noi siamo più scappati, sappiamo, non ci crediamo più alle promesse elettorali. Ma non è una bella situazione. Io vorrei avere una campagna elettorale in cui si può credere alle promesse, si fa una discussione seria e poi uno sceglie sulla base di diverse opinioni, proposte politiche, però tutte ugualmente realizzabili.
0: Sì, tra l'altro Aggiungo che un ragazzo ha inventato un'app per fare in modo che i partiti possano rendicontare le loro promesse elettorali e che gli elettori possano verificarle. Naturalmente però devono anche aderire i partiti a questo progetto, il conto, ti conto, iniziative simili. Faccio anche una domanda, Maurizio. In questo caso legato al fatto che le opposizioni accusano il governo di aver stanziato tramite lo scostamento di bilancio 14 miliardi di euro in più per il riarmo. Ecco, dal suo punto di vista, in un momento di sofferenza per sanità, welfare, come appunto denunciano le opposizioni, finanziare la spesa militare in extra deficit è un passo necessario per rispettare i nostri impegni internazionali o rischia di sottrarre invece risorse alla crescita interna?
1: Ah, ci sono due questioni. Uno è quello se sia appropriato aumentare la spesa militare e portarla potenzialmente al 5% del PIL. Io credo di no, non sia necessario arrivare a questi livelli. Però che ci fosse la necessità di aumentare la spesa militare portandola, non so, eravamo all'1,5% del PIL. Secondo me se la portassimo al 2,5% del PIL e ci coordinassimo con gli altri paesi europei per avere iniziative di acquisti di armamenti in comune e organizzare una migliore difesa europea, quello sarebbe più che sufficiente. Però che ci siano da metterci delle risorse, questo secondo me è importante. Detto questo, c'è un'altra questione, ma lo dobbiamo fare necessariamente a debito? E se lo facciamo a debito oppure no, dipende anche da quello che è lo stato generale dell'economia. Secondo me le cose si fanno a debito, cioè si aumenta il deficit pubblico quando si è in recessione. L'economia è in recessione, approccio keynesiano, lo Stato deve spendere di più per tirare fuori l'economia da un buco. Ora noi in Italia non è che stiamo benissimo, c'è un problema soprattutto serio per i lavoratori dipendenti, ma nel suo complesso l'Italia sta crescendo, siamo quasi in piena occupazione, il tasso di disoccupazione non è mai stato così basso. A questo punto se fai più deficit, cioè metti dentro più domanda nell'economia, è possibile che quella domanda ti vada all'estero, perché quando l'economia sta già in piena occupazione tu aumenti la domanda o ti vai in aumento dei prezzi, che già aumentano per conto loro per via dell'aumento del prezzo degli idrocarburi, o ti vai in importazione. Quindi l'idea di fare più deficit ce lo consente l'Europa, sì ce lo consente, però le regole europee sono diventate anche un po', forse un po' troppo generose. Io non l'unica motivazione secondo me in questo momento per fare il deficit, e la si può comprendere, è che ci sono elezioni il prossimo anno.
2: E beh, questo è l'interrogativo, perché come dicevamo in apertura, diciamo in prossimità delle elezioni le manovre economiche sono sempre state caratterizzate dal cosiddetto assalto alla diligenza, cioè tutti i partiti vogliono negli settori a loro più cari aumenti delle spese, cioè, quindi assisteremo probabilmente anche in Italia a questa cosa. Lei sottolinea giustamente che ci sono delle regole da rispettare, c'è anche chi dice no, ma sfreghiamocene delle regole europee, no? Facciamo.
1: No, quello sarebbe un errore. Allora,
2: ecco, non è una buona idea, no?
1: Allora, prima di tutto le regole europee sono diventate molto più morbide e si è stata mostrata la disponibilità di accettare la flessibilità per la spesa militare, per la spesa per l'energia. Adesso è stato mandato da Meloni una lettera che chiede, non è che chiede ulteriore flessibilità in senso stretto, chiede semplicemente che se l'Italia facesse più spesa per fronteggiare l'emergenza dell'aumento dei prezzi dell'inflazione, questa situazione di in qualche modo di emergenza, anche se un po' esagerata, venisse considerata valida tra i fattori rilevanti per valutare se l'Italia sta comunque rispettando o meno le regole europee. Quindi non entro nei dettagli, ma questo termine fattori rilevanti è un insieme di fattori che la Commissione europea può considerare per dire sì, vabbè, state spendendo un po' troppo rispetto ai tetti, però non di molto e comunque ci sono fattori oggettivi. Quindi le regole sono, e l'attitudine della Commissione europea è diventata, come dico, anche forse troppo elastica rispetto al passato. Però rimane importante rimanere in linea con le regole europee, perché i paesi in linea con le regole europee, nel caso di un attacco speculativo, possono, non automaticamente, ma possono avere il sostegno della Banca Centrale Europea. E questo è estremamente importante, avere una rete di protezione. Questo è particolarmente, è più importante nel passato essere in linea con le regole europee.
0: Certo.
2: Lapo.
0: L'ultima domanda e poi congediamo il nostro ospite, ed è legata anche a una curiosità, perché le grandi aziende, oggi leggiamo sul Corriere che le grandi alleanze tra aziende private, insomma, sono tali per costruire gigafactory europee che, diciamo, non so se basteranno, ma comunque a colmare il gap con Cina e Stati Uniti. Quindi per il tema AI, oppure al contrario, senza un massiccio fondo sovrano europeo, la cosiddetta transizione anche dell'automotive, oppure anche per le AI è persa in partenza?
1: Credo che se facciamo le cose paese per paese non c'è modo di raggiungere quella dimensione che è necessaria per reggere la concorrenza delle imprese americane o cinesi. Questa è una questione generale in un mondo globalizzato così, se noi, ogni paese europeo si muove per conto suo. Ma prendiamo anche la Germania, che ha 84 milioni di abitanti, ci sono 4 province cinesi che sono più grandi della Germania. Noi dobbiamo fare queste iniziative, richiedono un mucchio di soldi, ci vogliono economie di scala, dobbiamo farle insieme agli altri paesi europei.
0: Chiarissimo.
2: Il professor Carlo Cozzarelli, scusa Lapo, diciamo ha disseminato questa nostra chiacchierata di utili consigli. Io mi permetto di suggerirvi il suo libro L'economia facile, edito da Solferino, per avere le risposte che tutti noi cerchiamo spesso per capire quello che ci circonda, insomma, i prezzi, il fisco, le scelte economiche. Insomma, è molto, molto utile, caro professore. Detto questo, io Lapo forse volevamo chiedere qualcosa anche circa una certa squadra di calcio che milita nel campionato italiano di Serie A e gioca le sue partite.
1: Un tema divisivo, però questo di domenica mattina non so se lo vogliamo affrontare.
0: Vabbè, ma adesso che non c'è il campionato mi sa che è possibile, adesso non ci sono,
2: ma lo mettiamo da parte,
1: parliamo della nazionale che abbiamo stiamo migliorando,
2: la sorprende questa nazionale che una settimana fa sembrava di reietti, poi improvvisamente ci ha fatto quasi rinnamorare, ma questo è il miracolo del calcio, insomma.
1: Sì, abbiamo anche giocato abbastanza bene, non è soltanto che siamo sopravvissuti a Parigi, no, abbiamo giocato anche bene, secondo me.
0: Decisamente, a me fa piacere anche perché questo è un paese tutt'altro che patriottico dal punto di vista, anche perché mi sembrava un po' stucchevole accusare Mancini di scarso patriottismo, per carità, legittimo arrabbiarsi con lui perché è stato un gesto orrendo andarsene via in quel modo, certo. Dopodiché ho visto molti italiani che la nazionale la seguono con l'occhio sbagliato e poi improvvisamente si inalberano perché Mancini ha fatto quella scelta, tutto giusto, ma c'è una misura delle cose, è bene che sia tornato. Io ringrazio Carlo Cozzarelli che è stato con noi, gentilissimo, a presto ancora.
1: Arrivederci, grazie,
2: arrivederci, a presto.
0: Allora Maurizio, abbiamo ancora 2 minuti e mezzo prima di andare a dare spazio al notiziario. 334 11 11 622. Una legge, dice un ascoltatore, sarebbe obbligare chi vince le elezioni a rispettare il programma e le promesse elettorali, altrimenti se no così non va bene, piace vincere facile. Vabbè, questo è chiaro, però Maurizio, quando si vincono le elezioni si fanno delle promesse elettorali, si gioca sul fatto che l'attualità delle cose cambia, cioè se tu fai una campagna, vinci le elezioni e poi dopo un anno e mezzo scoppia una guerra, per esempio, devi cambiare, cioè sono piccole e grandi cose che cambiano anche la sostanza.
2: Sì, queste sono, diciamo, le giustificazioni alle quali la politica trova sempre il modo di aggrapparsi, no? C'è sempre qualcosa che impedisce loro di attuare il programma promesso. In realtà non è così, in realtà promettono cose che già sanno di non poter mantenere, no? Ripeto, l'interrogativo è: ma perché noi italiani, noi elettori, cadiamo sempre in questa trappola che riguarda entrambi gli schieramenti, per carità, perché cadiamo in questa trappola? Perché quando ci accorgiamo che le promesse elettorali, perlomeno quelle più importanti, non vengono clamorosamente mantenute, ma proprio vengono dimenticate, dovremmo sollevarci, non ti dico come fare come la Spagna e la Francia scendere in piazza, ma insomma qualcosa del genere, o quantomeno quando si va a rivotare ricordarcene. Però invece noi, per noi le promesse elettorali sono come uno show, un spettacolo televisivo nel quale ci si diverte a sentire chi la spara più grossa, ma poi tutto finisce lì.
0: Nel tema della giornata, tra i temi della giornata troviamo anche un'altra questione, così facciamo un po' di bilancio dalla politica, un controbilanciamento tra notizie importanti, grandi, e anche quelle un po' più minimaliste. C'è anche una polemica sullo studio Rai intitolato a Pippo Baudo, la figlia assente, gli omaggi devono essere coerenti. E poi c'è anche il rebus Garlasco che sta trovando, non so se hai notato questa settimana, ci sono state almeno 5 vicende di cronaca, 5, che appartengono a 10, 15, 20 anni prima, tutte riaperte. Tutte, sì. Non so da cosa dipenda, ma improvvisamente nell'arco di una sola settimana abbiamo avuto anche ospite il fratello di Emanuela Orlandi, Pietro, proprio questa settimana a tempo reale, e adesso c'è appunto la vicenda Garlasco che sembra interminabile e nascondere cose ancora più grandi dietro. Non so te che idea, abbiamo 10 secondi, per cui se vuoi...
2: 10 secondi vuoi che ti spieghi Garlasco?
0: Dopo ti impegni, te lo dico come lancio per dopo. È ovvio che non ti posso voler così male. Allora, 10 in punto, subito spazio al notiziario di Giornale Radio.
3: Giornale Radio.
4: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 21 e 8 minuti.
6: Questa è Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: 7 giorni, un'infinità di notizie, una sola domanda. Cosa sta succedendo realmente nel mondo? La domenica si ferma il rumore e comincia il racconto. Questa è Domenica Specialmente.
0: Rieccoci in diretta, 10 e 9 minuti, Maurizio Mannoni, Lapo De Carlo con voi, Domenica Specialmente, Samuele Campochiaro in regia e ovviamente tutti voi che avete mandato i messaggi al 334 11 11 622. Maurizio, tra poco andremo nella nostra edicola virtuale e fisica.
2: Ah, accidenti, un appuntamento che sta diventando popolarissimo.
0: Ma il nostro Andrea Carbini ha avuto visite importanti, il sindaco di Milano è andato a trovarlo, è stato lui con lui a lungo. Vabbè. E non soltanto, quindi ormai è punto di riferimento, tra l'altro devo dire più che comprensibile, visto che Andrea non è il classico, o sempre che con tutto il rispetto per gli altri edicolanti, ma ha un diciamo un humus culturale notevolissimo. Allora parleremo
2: che
0: con lui.
2: Che dicono i nostri amici da casa, Lapo? Tu che hai il controllo della situazione.
0: Risposta esatta. E Giorgio, per esempio, ci fa notare che in questo momento c'è un tema nascosto di cui c'è l'elefante nella stanza. Ecco, questo ci sta dicendo. Vale a dire il tema Russia, perché nessuno dice che siamo in guerra con la Russia, o meglio la Russia in guerra contro di noi, si fa finta di non saperlo. In realtà si sa, è una guerra che per il momento rimane ibrida. Si teme che, visto che era una notizia una settimana fa, che i droni potevano anche arrivare fino all'Italia, visto che c'è stato un potenziamento e anche uno spostamento di alcuni incrociatori che possono rappresentare un pericolo, perché possono muovere questi droni verso di noi. Tutto al momento rimane lì. È una guerra ibrida e anche fredda, Maurizio?
2: Ma sì, questo un po' rientra, un po', vedi come poi tutto si lega a farci un po' d'attenzione. Fa parte di quella tendenza a dimenticarci delle cose, a nascondere la polvere sotto il tappeto, che è tipica un po' anche del nostro paese, no? Le cose ci entusiasmano a volte anche in maniera eccessiva per una settimana, 10 giorni, e poi ce ne dimentichiamo. Per quanto riguarda la guerra, le guerre, è purtroppo un'osservazione che vale per tutto il mondo, insomma, ci si scorda della guerra in Ucraina, ci si scorda della questione palestinese, ci si scorda dell'attacco americano all'Iran, del caos nel Golfo, Persico, insomma di tutto, insomma diventano routine, rumori di fondo, no? Rumori di fondo quotidiani.
0: Cioè troppe notizie uguale a niente, nel senso che sì, alla fine non riesce a contenere.
2: Ci annoiamo dei fatti come se non dovessero più riguardarci, mentre invece come se la guerra poi non potesse deflagrare anche in maniera sconsiderata,
0: chiaro.
2: Allora, poi toccarci direttamente.
0: Tra poco ne parleremo con voi ancora, ma tra pochissimo andremo anche in edicola. Allora ascoltiamo una canzone, quella di Teddy Swims, Perfect Man, e poi di nuovo siamo con voi. Il nostro numero 334 11 11 622.

0: Questa è Giornale Radio, benvenuti in questa nostra domenica, domenica specialmente, ore 10 e quasi un quarto, l'Apo De Carlo Maurizio Mannoni e...
1: Ho notato l'Apo che questa settimana ci proponi musica più riflessiva, sì. Lo fai per omaggiarmi, lo sai perché...
0: È in linea con la mia mente, con la mia psiche.
1: Preferisco questo tipo di...
0: No, siamo musica. Allineati, siamo proprio allineati, Maurizio. Piano piano mi sto mannonizzando. Questo è il processo genetico che sto vivendo. Allora andiamo in edicola e andiamo dal nostro amico Andrea Carbini, che insomma è pronto anche oggi. Ciao Andrea!
2: Ciao a tutti, ciao Maurizio, ciao Lapo.
1: Eccoci.
2: Buongiorno
1: Andrea.
2: Buongiorno.
1: Ma ciao. Esce qualcosa di interessante di nuovo nelle edicole oppure è sempre la solita roba?
2: Ma dipende dai giorni e dai contenuti. Comunque sì, escono delle cose molto interessanti. Per esempio oggi ci sono le pagine culturali, sono interessanti, ci sono degli speciali fatti molto bene. Le Monde Diplomatique ha mandato in francese una bellissima raccolta di geopolitica. Le edicole in sostanza vanno frequentate, perché tutti i giorni l'edicola rispetto a una libreria presenta delle novità importanti. E dentro ogni cosa, dentro ogni giornale, dentro ogni rivista si trova sempre qualcosa di interessante da leggere. Guardate, i giornali italiani, io quel poco che leggo anche dei giornali stranieri, c'è sempre qualcosa di interessante da fuori. Oggi per esempio, dico un aneddoto, poi entriamo nel merito di altri temi, Le Monde fa una due pagine interessantissima sul modo di rileggere la geografia, perché l'ONU il 4 settembre ha accettato una delibera in cui si devono rivedere le mappe, perché le mappe con cui noi abbiamo ragionato geograficamente sono le mappe del fine 800, dell'epoca imperialistica occidentale. Oggi l'Africa giustamente dice attenzione, dobbiamo rivederle, perché l'Africa per esempio è molto più piccola rispetto a quello che è effettivamente geograficamente, gli Stati Uniti sono enormi ma sono molto più piccole. Questo governo politico delle mappe geografiche, come il governo della storia, è uscito un libro bellissimo su Putin allegato al Corriere della Sera di come rilegge lui la storia e le padroneggia, sono temi per esempio di grande interesse, soprattutto per i giovani che si apprestano ad entrare nella battaglia politica.
0: Però
2: e nella
0: Andrea,
2: battaglia
0: perdonami,
2: culturale.
0: Il motivo per cui Le Monde scrive questo è perché l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione per rivedere i planisferi e le mappe del mondo. No? Quindi,
2: bravissimo, è proprio questo il tema, è proprio questo. E quindi loro hanno fatto un approfondimento, quindi come per tornare alla domanda di Maurizio, che lui giustamente si pone, ma c'è qualcosa di interessante? La solita minetta. No, c'è qualcosa di molto, l'edicola è un luogo di informazione e di formazione. Bisogna frequentare le edicole giuste, frequentare le saper cosa si deve leggere.
1: Cioè di segnalarti Le Monde Diplomatique, insomma, che forse non sono molti.
2: No, oggi c'è Le Monde e Le Monde, però... bisogna frequentarle, allora certamente si trovano degli aspetti interessanti che possono essere anche istruttivi e di forte valore.
0: Andiamo a un altro tema che magari ci puoi segnalare.
2: Ma il tema di oggi direi che partirei da un tema che è quello del fondo che fa Belfast.

0: Meloni sul Corriere della Sera, dove dice l'Europa un argine al trumpismo, a quello che sta accadendo negli Stati Uniti e quello che accade. Il senso dell'articolo sono le ultime cinque righe da cui si ricava diciamo il titolo principale, però leggendo oggi i giornali l'Europa è in una crisi profondissima, perché le prime 5-6 pagine della stampa parlano, le prime due, sul debito pubblico italiano e su tutta la manovra che viene fatta e che si dovrà fare. Parla poi della Francia che ha oltre 3.500 miliardi di debito con un tasso di PIL al 5,4, poi c'è Cottarelli che è un esperto del campo, ce lo dirà meglio lui.
1: No, ce l'ha già detto, perché è già intervenuto prima.
0: Ah, beh, l'ha già detto. Ecco. Poi c'è la questione spagnola che sta vedendo una parte di società che sta dicendo al governo attenzione perché sta venendo avanti il tema della casa. In Francia abbiamo visto, in Inghilterra c'è una situazione estremamente complessa, della Germania ce lo siamo un po' dimenticati, ma tre settimane fa parlavamo del problema degli arrivi degli estremismi e tutto il resto. Cosa significa questo? Significa che oggi ci sono due pagine molto belle di approfondimento, una con l'intervista di Marc Lazar su Repubblica e un'altra di Stefano Menichini sempre su Repubblica, di come si deve atteggiare la politica oggi. Per esempio lui prendeva un esempio di Buchan nel Regno Unito, in cui lui oggi, ed è una proposta che mi permetto di fare anche al sindaco futuro di Milano, si è messo in testa di fare cose concrete, riforme attuabili, cose concrete, visibili, poche ma fatte bene, immediate, dove i cittadini possano anche misurare l'attività del governo in maniera semplice e reale. E anche per esempio Marc Lazar, prendendo spunto, lui è stato anche molto legato a Tony Blair, al mondo di Hollande in Francia, dice anche sul tema la sinistra deve iniziare a prendere in mano, dire dove ha sbagliato, dove ha fatto bene e anche iniziare a spiegare esattamente cosa deve fare su temi concreti. Questo vale per la destra, vale per la sinistra, vale per chi deve fare la finanziaria, vale anche per chi deve fare l'opposizione e poi andare a governare.
1: Chiarissimo. Andrea, mi permetto di inserirmi anche io e di farvi di segnalare sulla lettura un ottimo articolo di una corrispondente da New York che è Viviana Mazza, lo scioglimento dei diritti. Perché l'emergenza climatica, che è una delle minacce di questo tempo, è una, ma non se la passano bene nemmeno le conquiste civili che davamo per acquisite, come, vedi Maurizio, la possibilità di protestare. All'ONU pare ci sia un uomo, Michel Faust, con il mandato di tenere insieme le due questioni, e quindi lui fa questa intervista molto interessante e che vi raccomando, è una bella intervista di Viviana Mazza appunto a quest'uomo e a questo tema, lo scioglimento dei diritti sulla lettura. Andrea, direi che possiamo congedarci da te, e però ti ritroviamo sempre ogni settimana qui a Giornale Radio. Poi dici chi ti viene a trovare. Perché ormai
0: segnalo un libro molto bello che uscirà in Mondadori di Luca Fetti, L'arte del comando, dove lui, riprendendo gli antichi, spiega i leader moderni. Per esempio Solone. Penso. Spiega che tipo di leader era, parla di molto interessante, io questo lo consiglio, di Tucidide. Tutti personaggi che servono molto bene a far capire come si costruisce una leadership e cosa vuol dire essere gruppo dirigente. Io poi questo lo approfondiremo magari un altro, però il libro è molto interessante.
1: Lo ripeti come si chiama? Scusa? Come si chiama?
0: Luca Fetti, L'arte del comando, lo segnala Matteo Sacchi sulle pagine culturali del Giornale Nuovo, interessantissimo.
1: Molto bene, grazie Andrea Carbini.
2: Grazie Andrea. Grazie,
0: fate una buona domenica, ciao Maurizio.
2: Ciao carissimo.
1: Allora facciamo così.
2: È straordinario l'app come il nostro super edicolante riesca a leggere anche
1: tutto
2: Le Monde di Bonmatic, le pagine culturali,
1: certo, non dorme,
2: veramente è un pozzo di conoscenze
1: impressionante
2: e di indicazioni utili per chi va all'edicola e non vuole comprare il solito giornale sportivo, ma insomma cerca magari qualcosa di più.
1: Sì,
2: alto,
1: decisamente.
2: No?
1: Maurizio, lasciami essere brutale, mandiamo ancora una canzone e poi dopodiché torniamo io e te. Ti devo segnalare due articoli, volevo chiederti una cosa, il tema è anche quello delle scommesse, tra poco ne parliamo, 10:22.
2: Non ne so niente però, se vuoi.
1: Sull'Italia che, te lo dico, sulla stampa, cioè, l'Italia è malata di scommesse. E
2: sì,
1: c'è un tema e volevo la tua opinione. In ogni modo, ora Dotan qui sul Giornale Radio.

0: 10.25 qui su Giornale Radio, la Pote Carlo, Maurizio Mannoni, tutte le settimane, tutte le domeniche con voi. Maurizio, c'era, prima di arrivare dalla nostra prossima ospite, Francesca Reggiani, tra circa 10 minuti, c'era sulla stampa questo articolo che abbiamo ignorato, ma che io metterei in un così taglio basso, come si dice in gergo, perché la stampa segnala che l'Italia è malata di scommesse e i dati più recenti confermano che l'Italia ha una profonda emergenza sociale legata al gioco d'azzardo, con numeri che insomma descrivono un fenomeno di massa dalle proporzioni allarmanti. E nel 2024 la raccolta complessiva dell'azzardo in Italia ha superato i 157 miliardi di euro, con una crescita costante, pazzesco. Ecco.
1: Veramente sono quelle questioni anche a volte un po' sommerse, non che non si sappia che l'allarme ludopatia è molto forte, però insomma non ci si fa mai troppo caso, però evidente sono cifre che non so quante manovre economiche si potrebbero fare con questo volume.
0: Immaginare.
1: Però c'è una ragione anche sociale evidentemente dietro, perché ci si affida alla sorte per cercare di svoltare nella propria vita e no, evidentemente si ha sempre meno fiducia in quello che poi può offrire il nostro paese concretamente, insomma col lavoro, con l'ingegno, ci si affida al gioco per trovare un miracolo che possa cambiare la nostra vita. Adesso non vorrei essere troppo sociologico, però... ma insomma molto spesso è anche voglia di giocare, insomma, no? Io credo di non aver giocato mai nulla, non vuoi neanche voglia segnalarmi come esempio da seguire, però insomma, se escludiamo le schedine negli anni 60, 70, nel Totocalcio, quelle due colonnine che mia madre mi mandava a giocare dal tabaccaio, che compilava a caso ovviamente, non conoscendo nulla di calcio, ma insomma.
0: Sì.
1: E poi dopo, sì, anch'io ho giocato un po' al Totocalcio, ma poco, molto poco, anche perché, non so se questo interessi il pubblico, la massa, ma ormai te lo dico, io sempre ho avuto paura nelle vittorie così derivate dalla fortuna, perché ho sempre pensato che poi si sarebbero compensate.
0: Sì.
1: Con... pensa un po' come sono fatto,
0: come sei ingenuo. Quindi, come sei ingenuo,
1: si sarebbe compensate con cose gravi, no?
0: Maurizio, detto, ma
1: sto così come sto, sai, come sì, tipo sì, a 7:30 sì. sto.
0: No, scusami, c'è un messaggio di Federico. Tra l'altro, quando mandate i messaggi al 334 11 11 622, diteci ogni tanto anche da dove chiamate o mandate i messaggi, perché ovviamente ci aiuta, ci diverte anche sapere da dove ci chiamate. 334 11 11 622. Federico ti dice, Maurizio, più che chiedetelo lo dice. Dice: il vero problema della sinistra e quindi dell'opposizione è che non ha una Giorgia Meloni, perché un Elly Schlein e un Giuseppe Conte insieme non riescono, dal punto di vista, probabilmente immagino io, comunicativo, a fare una Giorgia Meloni. Sei d'accordo? Cioè, come dire che se Giorgia Meloni fosse dalla parte dell'opposizione, quindi ci fosse una Meloni della sinistra, probabilmente la sinistra sarebbe più forte, ma avendo due mezze figure non si riesce a tenerne una. Questo è quello che dice l'ascoltatore. Sei d'accordo?
1: Sì, sì, posso essere d'accordo, però detto molto rapidamente, i leader politici crescono poi con la carica che hanno, che assumono. Giorgia Meloni all'inizio francamente sembrava, anche quando ha cominciato ad affacciarsi sulla scena pubblica della politica, non sembrava fosse potesse essere un leader che suscitasse così grande interesse. Poi piano piano, e poi soprattutto quando è diventata Presidente del Consiglio, è cresciuta da questo punto di vista, e così è accaduto anche ad altri leader. Se poi si hanno delle capacità, quando assumono un ruolo e poi queste capacità vengono fuori, può accadere anche per Elly Schlein, è accaduto per esempio per Conte, che era un oscuro avvocaticchio, molti dicevano così in maniera denigratoria, di provincia, è diventato quasi miracolosamente Presidente del Consiglio nella fase che tutti ricordano, ed è cresciuto enormemente come statura politica, come come appeal, eccetera. Quindi ecco, non lasciamoci ingannare dal, i leader poi crescono con la funzione che esercitano. Oppure scompaiono.
0: Oppure spariscono, esatto. Alcuni sono andati in dissolvenza. Sì, alcuni sono andati in dissolvenza e lo sappiamo. 10:30 minuti, andiamo velocemente in pausa, torniamo con voi tra pochissimo qui con Domenica Specialmente su Giornale Radio.
2: Giornale Radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Ogni giorno ti raccontiamo cosa succede nel mondo. Le notizie, le storie, le voci. Ora è il momento di fare un passo avanti. La nuova applicazione di Giornale Radio si rinnova con un nuovo design e nuovi contenuti per seguirti ovunque. Ascolta la diretta, recupera i podcast, scopri tutti gli approfondimenti e porta Giornale Radio sempre con te. Scarica la nuova applicazione gratuitamente su Apple Store e Google Play. Se l'hai già installata, aggiornala. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 21 e 32 minuti.
3: Giornale Radio.
4: Meteo.
5: Nelle prossime ore andranno via via cessando l'instabilità e le precipitazioni anche sui settori alpini occidentali. Tempo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, protetto ancora dall'alta pressione. Una maggiore copertura nuvolosa interesserà invece il centro-nord. Nel pomeriggio non si registreranno cambiamenti importanti, con le precipitazioni sempre sostanzialmente assenti su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
3: Sette giorni, un'infinità di notizie, una sola domanda: cosa sta succedendo realmente nel mondo? La domenica si ferma il rumore e comincia il racconto. Questa è Domenica Specialmente.
6: 10 e 33 minuti, ben ritrovati ancora una volta qui su Giornale Radio. E allora, Maurizio, tra poco con noi ci sarà Francesca Reggiani. E lì ci sarà da ridere, tra virgolette, nel senso che lei ci ha anche.
7: Ma anche da riflettere.
6: Anche da riflettere, lei, certo, certo.
7: Diciamo, fa parte di quella categoria di attori satirici e autori, perché lei si scrive le cose che porta in scena, che diciamo. Non si ferma alle facili battute, no, però del resto viene da una scuola, da una nobile scuola, quella della TV delle ragazze, da ricordare anche se tu sei molto giovane.
6: Sì, giovanissimo, guarda, l'anno scorso ho fatto 21 anni, infatti, è proprio uguale.
7: Serena Dandini, quella TV che si ha quei programmi che si affacciarono nella televisione italiana con la Rai 3 di Guglielmi, insomma c'era un gruppo formidabile del quale Francesca faceva parte.
6: Eh sì, e infatti con lei andremo anche a contestualizzare questo momento storico nel quale la satira è difficile che possa farsi largo. Ci sono tante forme che vengono esplorate di meno in ogni ambito, la satira è una di queste. E poi il paradosso della realtà che supera la parodia e la
7: questo
6: è ormai dato.
7: E questa è la prima domanda che faremo a Francesca, ma insomma in un mondo così dove ci sono personaggi, no, che abbiamo elencato eccetera, ma a che serve la satira? Ci sono già loro, no?
6: Sì, esatto, questo è un po' il concetto. Ovviamente è una battuta che si è sempre fatta, a dirla tutta,
7: per cui un po' si è sempre fatta, però sì. Mi pare è sempre di più pressante.
6: Sì, diciamo che il macchiettismo adesso è diventato abbastanza palpabile, quindi si capisce. 10:35, allora andiamo ad ascoltare una canzone, tra poco andremo da Francesca Reggiani e ovviamente andremo con lei a raccontare, a parlare di tante cose. Ora live con Selling the Drama.

0: Rieccoci in diretta qui su Giornale Radio e bentrovati ancora una volta in attesa di trovare la nostra ospite. E allora rimanete con noi perché ovviamente tra poco il nostro auspicio di essere in diretta con Francesca Reggiani, che avevamo anche sentito prima. Detto questo,
1: guarda Lapo,
0: dimmi Maurizio.
1: Sì, scusa.
0: No, è solo, solo per dire che appunto a breve e poi i vostri messaggi, ce n'è uno che ti volevo leggere dopo. Dimmi Maurizio.
1: No, volevo segnalare a tutti, ma insomma chi ha acquistato Corriere della Sera se n'è accorto, che c'è questa curiosità, diciamo, sulla prima pagina c'è un editoriale di Walter Veltroni sull'Europa, un argine al caos, e poi c'è l'annuncio di una intervistone di Aldo Gazzullo a Massimo D'Alema. Le botte ai cortei, le gaffe con Enrico, i miei tre amori, insomma.
0: Sì, ho detto.
1: Curiosamente, i protagonisti di una stagione politica lunga e importante nella sinistra italiana, addirittura nel Partito Comunista prima, poi nelle varie articolazioni di questa forza politica che ci sono state nel corso degli anni. Curiosamente, adesso fanno un altro mestiere entrambi. E si affacciano sulla prima pagina del giornale più importante italiano. Qualcuno tra i nostri ascoltatori più affezionati che la stagione politica, che anche la rimpiangono, troveranno molto curioso questo fatto, anche interessante. Altri, molti altri, non sapranno nemmeno più chi erano, sono stati Veltroni e D'Alema. Però questa è la vita, insomma. Siccome parlavamo di leader, parlavamo di quello che succede nella sinistra, nel centro-sinistra, nel campo largo, eccetera, insomma, a volte l'assenza di personaggi politici di una certa caratura si sente, e come, quindi ve ne ho segnalati due di un tempo passato.
0: E devo dire, mi aveva fatto specie recentemente, l'avevo visto, la morte di un politico anche piuttosto noto nel periodo storico degli anni 80-90, morto, non dico nell'indifferenza, ma poco ci mancava. E mi aveva un po' colpito il modo in cui alcuni di questi si erano spenti, addirittura non nell'indifferenza, ma nell'ignoranza proprio della figura, perché molti neanche sapevano. Io mi ricordo che era morto appunto un personaggio come, cioè, quando è morto Arnaldo Forlani, Forlani è stato presidente del Consiglio, è stato ministro, è stato segretario della DC, no? E io mi ricordo che ci fu un articolo, ci furono anche delle editoriali sulla sua morte, ma mi ricordo che avevo detto un paio di persone: ah, è morto Forlani, e questi mi dicono: boh, e chi è? Come è? Io ho detto: ma davvero?
1: Ma è così, insomma. Sì, insomma,
0: sì,
1: le generazioni, bisogna dividere queste cose per generazioni, quella.
0: Ma poi prescindendo dall'opinione politica, cioè non è che se.
1: No, ma bene, certo.
0: Cioè, non è quello, poi muore qualcuno.
1: Tanti personaggi protagonisti della prima cosiddetta Prima Repubblica ce ne siamo dimenticati, insomma, no?
0: Ce ne sono pochi.
1: Forse
0: che
1: ci dimenticheremo molto più in fretta dei protagonisti di questa stagione politica.
0: E la sensazione è questa.
1: Che
0: la sensazione
1: passeranno questa. E non sarà un grande dolore. Forse, non lo so.
0: Ovviamente
1: per qualcuno.
0: Lunga vita, non è che gli stiamo dicendo.
1: Ma sì.
0: Era giusto. Si sa,
1: stiamo parlando di morte sociale, di morte politica, no?
0: Ferma tutto, siamo riusciti a trovare Francesca Reggiani, colpo di scena,
1: qua.
0: E allora andiamo al telefono, ecco, ce l'abbiamo fatta, ben trovata.
2: Buonasera, buongiorno a tutti.
1: Ciao Francesca.
2: Maurizio.
0: Eccoci, abbiamo già presentato Francesca Reggiani prima, lo dico anche a lei, perché sennò sembra che siamo.
1: Abbiamo tessuto le lodi tue per la coerenza, per la capacità con quale in tanti anni hai portato avanti coerentemente il tuo lavoro. E ci dicevamo, Lapo ed io, quanto sia difficile in questo periodo fare della satira. Ad esempio, io leggo una cosa che hai scritto, non so dove, su Instagram, eccetera. Riporti alcune frasi famose: Martin Luther King, I have a dream. Gandhi,
2: sì,
1: il cambiamento che vuoi vedere nel mondo.
2: Kennedy,
1: un uomo può morire, ma un'idea sopravvive. E poi Tajani, la donna affabile, affidabile alla gonna lunga. Vannacci, io una donna la preferisco sempre senza gonna. Ecco, sta tutto qui la difficoltà a fare. Che altro puoi aggiungere? Può aggiungere un autore di satira a queste ultime due?
2: No, posso aggiungere. In effetti, poi Maurizio, adesso poi, siccome tu sai che la satira è qualcosa che va avanti tutti i giorni, questo insomma è piuttosto così, era un passaggetto così tanto per sottolineare che sì, per sì. Alcuni di noi, anche generazionalmente parlando, sono delle questioni che pensavamo superate. Minimo dagli anni 50, hai capito? Quindi, però poi il lavoro nostro è work in progress, quindi alla fine adesso ho cancellato, perché lo farò in scena il 15 di ottobre al Teatro Ghione, e come risposta di...
1: Titoli di testa, è un titolo che... che ben sia... Se dice anche la nostra trasmissione, sì.
2: Esattamente, e ho chiuso dopo Gandhi con Tajani, se vedete Androne chiudete la finestra, ecco.
1: Sì, perché fu un'altra delle sue frasi,
2: la trovo più secca e un pochino colpire. Più sì. più della gonna, ok, cioè la gonna poi è un qualcosa che lascia così un po' perplessi dopo tante battaglie, cioè, penso anche a Mary Quant. Sì. Quella che si è inventata la minigonna nel 61, e quindi
1: pensa,
2: capisci?
1: Che ne avrebbe detto Tajani della mitica Mary Quant, eh? Chissà, vabbè, sì, ma queste sì, poi sì, in fondo sono anche
2: sono
1: cose
2: punti
1: un po'
2: di vista che così lasciano un po' così. La cosa bella del mio mestiere, come diceva qualcuno, e non come tu sai, noi ci conosciamo dai tempi di Guglielmi, di quella Rai 3.
1: Sì, dicevo, quando eravamo bambini più o meno, sì.
2: Eravamo ragazzi, mi ricordo alcune feste dove partecipava il direttore, una volta c'era una mortadella gigante per festeggiare sì. La chiusura dell'anno, insomma, perché poi Guglielmi fu l'uomo geniale, intelligentissimo, sarebbe un genio, insomma, che portò una Rai 3 che io ricordo da ragazzina praticamente, che ne so, quasi in bianco e nero. Quei ciclisti erano ciclisti a tutte le ore del giorno che pedalavano in giro per le regioni, alla Rai 3 di oggi. Per cui tutti quanti i personaggi, da Fazio, anche Chiambretti, Augias, che noi stessi, insomma, veniamo tutti quanti
1: sono
2: da quegli
1: tanti,
2: anni
1: sì,
2: là.
1: Che sono sopravvissuti, sì. Sì, sì, sì,
2: sì. Sì. Siccome io penso che un conto è...
0: Sì, sì, prego, Francesca.
2: Un conto, Maurizio, per finire per risponderti, un conto è acciuffare, diciamo, il successo con un gruppo, con una trasmissione, eccetera. Altro conto, per questo io sono soddisfatta comunque, è cavalcarlo per minimo 40-50 anni.
1: Quello è complicato.
2: Con un certo pubblico, senza essere troppo dipendenti dalla televisione, senza fare piagnistei, tu lo sai che nel mio mestiere si ricevono tanti no e bisogna reggerli e bisogna andare avanti, ecco. Quando sì. Uno poi ha una fidelizzazione col pubblico è molto bello, è un mio goal.
0: Francesca Reggiani, adesso non so se posso dare del tu perché siamo in radio ed è più comodo per non, come dire, non rendere l'atto, però
2: perché
0: intanto,
2: tu mi vorresti dare del voi per caso?
0: Mi piacerebbe dare del voi, è una cosa, una tendenza che ho quasi cerimoniosa che mi piace molto perché mi sono un po' mannoniato così, ma detto questo Francesca, voglio chiedere sì. Se tra, diciamo un po' così, politically correct, che ormai nella parte degli ultimi 20 anni ha dilagato, la polarizzazione, altro termine nuovo, sì. Gli algoritmi dei social, ecco, fare satira oggi è ancora un modo per poter far riflettere, per scardinare il potere, o è un esercizio di equilibrismo per non essere cancellati?
2: No. Allora, intanto io poi abbiamo, sai, io ho il senso della satira perché mi diverte, è un punto di vista che evidentemente ce l'ho anche da ragazzina, senza scomodare nessun filosofo, chissà chi, insomma. Poi dopo io sono anche un po' proiettiana, come sai, Proietti è stato il mio maestro, quindi a me piace anche quel senso di... È una grande disciplina al palcoscenico, così come anche la televisione. Cioè, per esempio, Avanzi sembrava un casino improvvisato, era tutto calibrato.
1: Meno
2: al
1: che un casino improvvisato.
2: Ok, però è importante, secondo me, portare avanti le cose anche con un senso, che se vuoi, di gioco, cioè dire delle cose e che rispecchiano il tuo pensiero e con un senso di gioco. e comunque c'è poco da fare, come diceva Proietti, core a fa piagne so buoni tutti, cioè se uno ha il dono della risata, di far ridere, il sorridere è più difficile, è importante.
1: Ho visto, guarda, tra le tante cose belle che fai, ho visto un strepitoso faccia a faccia costruito da te tra Giorgio Meloni e Elly Stein, che da solo.
2: Grazie. Grazie.
1: Senti,
2: mille,
1: ma Giorgio Meloni ti affascina? Dai, rispondimi un po' con la sua voce, se ti va. No. Ti affascina?
2: Giorgia Meloni, intanto è chiaro che oggi ha avuto il governo più longevo da Pipino il Breve ad oggi. Infatti, mi vorrei far chiamare Giorgia Longeva. Come avrete notato, io dall'inizio, per dar un segno più, mi faccio chiamare presidente, non presidentessa. E anzi, mi sarei voluta far chiamare, per dar un segnale ancora più netto, Giorgio. Poi però mi sono detta meglio di no, perché se no al PD gli viene uno sturbo.
1: Sì. Senti, per par condicio, dimmi anche
2: Mannoni,
1: brava, no, dimmi qualcosa con Elly, con Elly Stein, per far
2: Giorgia
1: par condicio.
2: Meloni, Maurizio, sì. è un pilastro, sì, attraverso il quale io cerco di spiegare le debolezze e le mie perplessità sul PD. Feci una prima e l'intervista doppia, come tu hai visto, è molto efficace. Sì. Io feci la prima ai tempi di Maria Elena Boschi, che naturalmente c'era la Renziana, c'era Renzi, eccetera, eccetera. A faccia con la Meloni era estremamente efficace. E poi la ritirai fuori prima di fare questa collage line con Concita De Gregorio, che per me rappresentava una certa sinistra, capisci? Tutto qua.
1: Sì, una sinistra radical chic, molto snob.
2: Insomma, ha un linguaggio, insomma, Maurizio, non puoi pensare che il linguaggio sia qualcosa che non appartenga alla mia femminilità direttamente proporzionale con quella che è la carica emotiva che ci portano i nostri nonni dai tempi di Kafka in poi, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Ma Elly, come fa Elly Stein?
2: Elly è più difficile. Intanto Elly presuppone 2 ore e 40 di trucco. Se tu la vedi lì sui social te ne rendi conto, è difficile. È bello quello che dice Elly, secondo me, che oggi il PD come nuova, diciamo, punto di arrivo vuole, un pochino così accennata, ma è complicata, per dare un segno di cambiamento, intanto si parta dal simbolo. Per cui, siccome non esiste più la classe operaia o contadina, basta falce e martello. Oggi la gente porta il cibo in bicicletta oppure lavora nei call center. Dunque il nuovo simbolo del PD che io voglio proporre sarà la pizza col telefono.
0: Bella questa. Attenzione che se ci ascolta la usa veramente, non vorrei dire, mi sembra buono.
2: Vabbè, chi lo sa, no, chi lo sa.
0: Visto che siamo in periodo storico in cui la satira sconfina e quindi mi sembra che entrambi i due poli si tocchino. Francesca, una domanda, visto che nel tuo ultimo show hai ironizzato sulla società che ha promosso la deficienza naturale a intelligenza artificiale, davanti alla corsa appunto dell'intelligenza artificiale e ai cosiddetti deepfake, no? Che falsificano i volti, la realtà.
2: Mamma mia.
0: E qui mi volevo appunto il tuo punto di vista, perché anche qui la satira può perdere il monopolio della finzione o di quello che poi è il paradosso, specialmente con le nuove generazioni.
2: Questo non c'è dubbio, perché è un qualcosa di dilagante talmente tanto. Io penso che siamo, diciamo, alla punta dell'iceberg, e chissà cosa può questo sviluppare in maniera quasi esponenziale. Non ci arrivo bene. Quello che poi io non ti so dare una risposta, se non è un fatto che a noi inquieta, a quasi tutti inquieta, poi se ci pensi bene,
0: È vero, è così.
2: Anche col pressappochismo che esiste, per esempio, non so, in politica. Quelle sono cose delicate, non si sa dove si può arrivare, ma proprio per questo io penso che uno dei mondi che sicuramente non può essere edulcorato da nulla di simile è il teatro. Perché, per esempio, tu un attore con l'intelligenza artificiale lo puoi rifare un film, una voce, un programma televisivo radiofonico. Però il teatro presuppone di due cose: l'attore in carne ed ossa e il pubblico.
0: Sì.
2: Se no non è teatro.
1: Certo. È vero.
2: Quindi aggiungo, mi rifugio che in questa risposta.
1: Aggiungi cosa, tanti Maurizio? Personaggi della televisione odierna fossero fatti con l'intelligenza artificiale, sarebbe meglio, no? Vabbè, questa era un po' una cattiveria.
0: Ma tanto ne diciamo tante. Mi sembra che buona.
1: Titoli di testa al Teatro Ghione, che è un bellissimo teatro romano.
2: È la prima volta che vado e lo faccio con grande piacere.
1: Il 15 ottobre io ci sarò, l'Apo purtroppo credo di no, perché dovrebbe scendere da Milano e lui non si sposta da Milano,
2: no,
1: questi milanesi che
0: no, già Milano, se vado a Concorezzo già mi sembra troppo, dice, aspetta, quindi è così, però mi piacerebbe venire.
2: Peccato però, perché ci sono dei pezzetti nuovi anche sul ruolo dei giornalisti, Maurizio.
0: Ah, attenzione, possiamo avere una minima anteprima? In che senso dei pezzetti nuovi sul ruolo dei giornalisti?
2: Beh, ti ringrazio che non hai usato la parola spoilerare.
0: No, la parola spoilerare è
2: con l'anteprima la vedo meglio.
0: Ah, no, abbiamo fatto una revisione dei termini da utilizzare in questa trasmissione, Francesca, per cui credimi, non si usa la parola.
2: No, bravo, bravo.
0: Per cui ti prego,
2: senza essere antipatica rispetto alla, così, anche a questi inglesismi, no? Improvvisamente entrano.
0: No, ma visto che siamo che, insomma, in una call facendo un meeting tra noi tre, spoiler un po' questi termini, Francesca. Sto scherzando.
2: No, allora, il piccolo assaggio è che naturalmente noi ci siamo resi conto che l'andazzo è che prima i giornalisti si occupavano dei politici, chiedevano, si interessavano al mondo politico, oggi sono i politici e che si occupano invece dei giornalisti.
0: Sì, è vero.
2: E ho detto tutto, perché i giornalisti sono diventati un po', non so se siete d'accordo, i veri divi dello show business, no? Con tutto l'indotto che ne deriva sui social, fanno conferenze, inaugurano, che ne so, enoteche, congressi, tournée, fanno sold out a teatro, conducono programmi televisivi dove sono ospiti altri giornalisti che a loro volta conducono programmi televisivi assieme ad altri giornalisti che andranno poi a fare gli ospiti in altri programmi condotti da altri giornalisti, tutta la giornata e in tutti i palinsesti. Che praticamente per il pubblico uno vede dei salotti televisivi in cui i giornalisti si intervistano fra di loro, si dicono "io non l'ho interrotta" tra di loro, si dicono "lei non ha un gran senso della democrazia" fra di loro, si dicono "la vedo un po' nervoso questa sera" fra di loro. Tu capisci che dopo due ore di programma fra di loro, uno a casa si chiede, ma ammette l'spettatore, dopo due ore di puntata fra di voi, cosa mi rimane? Soprattutto la puntata, di che qual era il tema?
0: Sì, chiaro. In effetti questa è una modalità che pervasiva e che tra l'altro mi pare che riguardi molto questo tipo di periodo storico che è cambiato molto nel racconto, no? Infatti ecco, l'ultima domanda che volevo fare, Francesca, è visto che insomma ci sono state nomine culturali contestate, c'è rimpasti di governo, va bene, ma gossip che è entrato poi anche prepotentemente nella politica e non soltanto in Italia, senza fare nomi, gli Stati Uniti e Trump, ma qual è il personaggio, diciamo la dinamica degli ultimi mesi, che secondo te fotografa meglio l'Italia di oggi?
2: Il personaggio?
0: Sì, c'è.
2: Ah, sai.
0: Non te l'aspettavi questa? Questa è una domanda che avrei voluto concordare.
2: No, perché ci sono tante questioni che succedono, che sono accadute, che sono assurde, se vuoi, da Garlasco, in cui veramente è una vicenda assurda.
1: Sì. Ma Vannacci ce l'hai nel repertorio?
0: Abbiamo fatto 10 minuti senza nominare Vannacci, no. Non possiamo nominare.
1: Ce l'hai nel repertorio? Pensi di metterlo?
2: Ma guarda, sì. So una svisatina finale. Maurizio, mi senti tentennante, perché in realtà io oggi studio.
1: Sei tentato.
0: Ah, stai studiando?
2: No, studio, cioè sì, esattamente, perché io per fare il copione che andrò a fare intanto a Trapani giovedì, ma la prossima settimana al Ghione, Devo studiare, per cui Vannacci l'abbiamo, l'ho messo e l'ho sistemato comunque, rispetto al fatto che oggi, è banale dirlo perché l'hanno già detto tutti, ma balza agli occhi che noi abbiamo passato un ventennio berlusconiano, dicendo Berlusconi male,
1: lavoro ne avete avuto voi autori di satira, insomma ve ne ha dato parecchio.
2: Io facevo un pezzo carino che se io mi chiamo Angelica, sono una ragazza pulita, innocente, italiana. Se qualcuno mi chiede se è più bella, se è meglio per una ragazza bellezza o intelligenza, io rispondo bellezza. Oh, nessuno mi ha mai dato una pacca sull'intelligenza. Certo. E tutto questo scaturiva da quell'atmosfera là. Adesso siccome poi ci sono stati governi di tutti i tipi, che come tu sai, insomma, noi abbiamo visto di tutti i colori, di destra, di sinistra, tecnici di scopo, emergenza nazionale, santi, navigatori, poeti, gialli rossi, rossi gialli, eccetera, eccetera. Poi è arrivata la Meloni a quel punto sembrava il male assoluto, e adesso che appunto Vannacci, lì lo nomino praticamente, diciamo, si porta in palmo di mano quella che è stata la vittoria, no, in Sassonia, in Germania, come si chiama, AfD, insomma, dei nazisti praticamente, no, in qualche modo si può dire, usare questo termine,
0: sì,
2: per riconoscere questa linea politica, questo credo. Effettivamente sia Berlusconi che la Meloni sembrano una Madre Teresa di Calcutta e l'altro Gandhi, ecco. In questi termini nomino.
0: Non c'è dubbio. Francesca Reggiani con noi. Tanto grazie, siamo arrivati alle 10.59, stiamo per chiudere il programma, ma intanto grazie della presenza, e poi so che vi vedrete te e Maurizio Mannoni, perché se viene appunto, visto che siete già a Roma, per me sarà un po' più difficile.
2: Non c'è dubbio, con Maurizio è appunto, ripeto, è un rapporto di lunga data, e passa attraverso sia un gruppo di lavoro al quale alcuni di noi sono ancora molto affezionati, insomma, dei bei ricordi ci hanno dato molto.
1: Come no.
0: Francesca, grazie ancora di essere stata con noi, a prestissimo.
1: Ciao.
2: Chi vuol venire a Roma, Ione il 15.
0: Molto
1: certamente.
0: Grazie Francesca Reggiani, grazie ancora.
2: Grazie.
0: Maurizio, siamo arrivati al termine, c'è già pronta Eri Garuti con Italia 10 lode, e dove ci porterà in giro per l'Italia a scoprire posti, luoghi, sapori, cose, nomi, animali, tutto, cioè praticamente. Per cui Maurizio, non mi resta che congedarti, benedirti e ovviamente rimandarti la prossima settimana a cose più amene, anche adesso in questa domenica. Non so cosa farai, ma andremo fondamentalmente a divertirci un po'. Va bene, Maurizio?
1: Speriamo.
0: Santo cielo.
1: Ma anche questa settimana abbiamo cercato di toccare tanti temi, come sempre.
0: Grazie.
1: Perché è la vita.
0: Certamente. Grazie anche a Samuele Campochiaro in regia. Grazie a tutti quanti voi che ci avete seguito. Adesso seguite anche Eri Garuti. Ciao Maurizio, a prestissimo. Ciao a tutti.
1: Ciao Lapo e ciao a tutti.
0: Ciao.
3: Giornale Radio. Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti. Immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 22. Ed un minuto.
5: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Cosmo 2050.
2: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
3: But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race.
1: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
4: Eccoci qua, un buon weekend, un buon fine settimana a tutte voi e a tutti voi da parte di Francesco Massardo. Ben ritrovati all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa è Cosmo 2050, questo è l'approfondimento dedicato ai grandi temi della scienza, alla divulgazione scientifica e alle frontiere della tecnologia. Un racconto che vi farà compagnia per le prossime due ore, quindi mettetevi comodi, allacciate le cinture di sicurezza di questa astronave pronta a partire, il copilota come sempre in cabina di regia, Giorgio Berselli, che saluto. Ci aspetta una puntata ricca di spunti. Parleremo degli ultimi prodigi di Starship, il veicolo spaziale che ci promette di portarci su Marte, e poi avremo con noi una puntata con ospiti giovanissimi che hanno vinto premi importanti, ma anche con un momento dedicato ai temi della salute. Poi non mancherà ovviamente la tecnologia, sempre protagonista. E noi cominciamo anche con la musica che ci fa compagnia come ogni weekend. Partiamo con Pink, questa è Trustful.

Ed eccoci ancora insieme con Cosmo 2050 su Giornale Radio. Ancora un buon weekend da parte di Francesco Massardo. Allora cominciamo con un po' di rassegna stampa, come sempre facciamo in apertura. Un prodigio della scienza che promette di diventare un elisir di lunga vita, perché è stata prolungata e non di poco del 25% la vita di alcuni animali grazie a un enzima. È chiaramente uno studio ancora in divenire, ma che già permette di far entrare le cellule in una modalità di risparmio energetico. È un po' il trucco, insomma, come quando in alcuni grandi film di fantascienza mettevano temporaneamente in stand-by gli astronauti. Un enzima che una volta attivato ha prolungato la vita di alcuni animali anche di un quarto rispetto al totale. Il risultato, lo studio pubblicato sulla rivista Aging Cell, guidato dal laboratorio del Medical Research Center di Cambridge, dall'Imperial College di Londra e dall'Università tedesca di Colonia. Gli effetti anti-invecchiamento sono stati ottenuti in alcuni degli organismi più studiati dai genetisti, come lieviti, vermi e moscerini, e il prossimo passo sarà salire di livello, dimostrare la validità del meccanismo anche nei topi e infine, chissà, anche negli esseri umani. Un altro tassello che ci fa comprendere meglio i meccanismi dell'invecchiamento cellulare, riferisce all'ANSA Sofia Pavanello, direttrice del Bioaging Lab dell'Università di Padova, che però specifica

che calano, cioè in pratica quando si invecchia, la MPK disattiva i processi cellulari che richiedono un elevato dispendio energetico e attiva quelli che producono energia, un vero e proprio sensore dell'energia cellulare, e con la sua attivazione migliora la salute metabolica, e tale effetto può essere ottenuto anche tramite l'esercizio fisico o la restrizione calorica. Per accendere, per così dire, la MPK negli animali, gli autori dello studio hanno usato dunque un farmaco sperimentale indicato con la sigla 991 e hanno osservato un allungamento della vita fino al 25%. Se, come sembra essersi verificato, un trattamento si rivela efficace in tre specie così distanti tra loro, questi risultati, dicono gli autori, ci danno fiducia sul fatto che a lungo termine gli effetti possano essere estesi ai mammiferi e magari, infine, anche all'essere umano. Insomma, già sentite praticamente rievocare Who Wants to Live Forever dei Queen. Si va un po' in quella direzione. Un'altra notizia che vi leggo al volo, che magari vi sarà capitato di scorgere, riguarda uno dei luoghi più affascinanti da un punto di vista storico ma anche scientifico in Italia, cioè Pompei, una vera e propria macchina del tempo, lo dimostra insomma un nuovo studio che ha veramente degli aspetti clamorosi, perché partiamo proprio dalla famosissima eruzione del Vesuvio che nel 79 d.C. sommerse Pompei ed Ercolano. Un team di ricerca guidato oggi dal Berkeley Geochronology Center dell'Università della California insieme all'Università di Padova ha rianalizzato i minerali vulcanici di quasi 2000 anni fa, trasformandoli in uno strumento per misurare l'età delle rocce e della terra. Uno studio poi pubblicato su Science Advances che dimostra come un evento di cui conosciamo già la data con certezza grazie anche alle testimonianze del tempo ci possa aiutare a perfezionare i metodi di datazione usati per studiare il passato più remoto del nostro pianeta. In poche parole, partendo da alcuni campioni di sanidino, un minerale ricchissimo di potassio raccolti presso la villa di Pompei ad Oplontis, siamo a Torre Annunziata, depositi lasciati appunto dalle prime fasi dell'eruzione, attraverso un metodo, una tecnica che misura la trasformazione naturale nel tempo del potassio in argon all'interno dei minerali vulcanici, di fatto i geologi riescono a calcolare da quanto tempo si è formata una roccia, e mettere alla prova questo strumento su un evento storico come la famosa eruzione ha permesso di testarne l'affidabilità. Infatti sapevamo già il risultato e lo potevamo confrontare. L'analisi sui minerali di Pompei ha restituito un'età di circa 1938 anni, un margine d'errore pensate di soli 13 anni che corrisponde perfettamente con l'età del 79 d.C. ricavata dagli scritti, soprattutto di Plinio il Giovane. Insomma, una nuova datazione che potrebbe cambiare le regole del gioco, permetterci di datare con straordinaria precisione eventi anche molto molto lontani nel tempo. Insomma, vi abbiamo fatto sognare a lungo, siamo andati nel passato, vi proiettiamo tra pochissimo nel futuro, ma ripartiamo dalla musica, ripartiamo da Alex Warren, questa è Emerald Eye.

0: E allora eccoci pronti a entrare nel vivo di questa puntata di Cosmo 2050 e per riavvolgere il nastro su quanto è accaduto nell'ultima settimana non si può non parlare di Starship che ha conquistato l'orbita per la prima volta. Cambiano insomma evidentemente anche in positivo le cose per SpaceX, ma occorre insomma rientrare per parlare di questa tappa che non definirei del tutto un test, perché in realtà Starship ha anche rilasciato 26 satelliti, quindi era in qualche modo operativo. Qualche problemino c'è stato per il 14° volo, ma nel complesso il borsellino, ecco così lo possiamo considerare, pieno. In collegamento con noi abbiamo il piacere di avere Stefano Piccin, fondatore e blogger. Andate a visitare astrospace.it per trovare insomma approfondimenti dedicati anche a questo tema, in generale un po' a tutta l'attualità dell'astronautica. Stefano, grazie per essere con noi, ben trovato.
1: Ciao Francesco, un saluto a tutti i tuoi ascoltatori.
0: Insomma, era un po' che Starship ci faceva aspettare per questo volo, uno dei più attesi anche per gli obiettivi che si era posto. Diciamo, nel complesso la storia in qualche modo è già stata scritta, così ha anche sintetizzato su X il numero uno di SpaceX Elon Musk. Ricordiamo insomma che dalle ambizioni di Starship passa non solo la fortuna pecuniaria di Elon Musk, ma anche la possibilità di vedere un po' più vicina la Luna, un po' più vicino Marte, un po' più vicino le grandi missioni che tutti noi aspettiamo. Nel complesso, che idea ti sei fatto di questo volo? Dicevamo insomma un passaggio doveroso ma ben riuscito.
1: Sì, assolutamente, hai detto benissimo. È stato un volo abbastanza atteso, qualche problemino c'è stato, ma alla fine si tratta ancora di un razzo enorme e soprattutto incredibilmente complesso che stanno continuando a sviluppare. Non è assolutamente finita la progettazione e la costruzione di Starship, anzi probabilmente non so neanche se finirà mai, dato che appunto il loro metodo è proprio questo, no? Continuare a migliorare, a modificare della tecnologia mentre la stanno utilizzando, e alla fine questo è proprio quello che hanno fatto durante questo volo. Hanno effettivamente per la prima volta utilizzato Starship per quello che è stata progettata fin dall'inizio. Alla fine, lo hai detto anche tu, l'obiettivo finale potremmo anche dire che sia quello di raggiungere la Luna e Marte, ma alla fine prima di tutto Starship servirà a supportare le ambizioni di Musk per la costruzione della sua mega costellazione Starlink, anzi per il miglioramento di Starlink, dato che ormai ci siamo abituati a questa costellazione, ma anche poi in futuro per quella che loro vogliono costruire per l'intelligenza artificiale. Quindi sì, questi 26 satelliti sono arrivati in orbita a bordo della Starship lanciata questa settimana, e sono satelliti veramente veramente importanti, veramente grandi, sono enormi questi satelliti, questi Starlink di nuova generazione che solo Starship può lanciare. Quindi il fatto che ci sia riuscita finalmente è senza dubbio l'inizio di un nuovo percorso per SpaceX, ma per il trasporto orbitale in generale.
0: Ecco, ti faccio due domande. Una è se ritieni che a questo punto possiamo dire che comunque Starship esce, diciamo, da una fase di sperimentazione, nel senso sono processi che a volte vanno lenti ma difficilmente tornano indietro, quindi in un senso si è dimostrato che una cosa si può fare, di cui si può andare solo avanti. Ti chiedo però anche se non dobbiamo forse cadere nell'errore di pensare che riusciremo anche a rientrare in ritardi, soprattutto per la riconquista della Luna e poi di conseguenza anche per quella marziana, che al momento sembrano quasi inevitabili.
1: Sì, diciamo che è molto complicato la definizione di Starship e del punto in cui è arrivato lo sviluppo di Starship, proprio perché secondo me è uno sviluppo infinito, non finirà mai, quindi è difficile dire a che punto si è all'interno di un percorso che non ha fine. È un po' il metodo di SpaceX che con i Falcon 9 abbiamo imparato ad osservare e a vedere. I Falcon 9 alla fine più o meno possiamo dire che hanno finito di aggiornarli e di modificarli. Con Starship stanno portando questo approccio proprio all'ennesima potenza. Non finiranno mai di aggiornarla, di migliorarla, e soprattutto, come dicevi tu, sappiamo che c'è all'orizzonte anche una versione di questa Starship adatta ad andare verso la Luna, andare verso Marte. Secondo me è importante sottolineare che per ora in questo momento storico, che potrebbe addirittura cambiare nel giro di mesi, le ambizioni di SpaceX sono primariamente quelle legate a Starlink e all'intelligenza artificiale. Sì. Purtroppo sappiamo che l'urgenza di arrivare sulla Luna e poi l'ambizione, direi a questo punto, di andare un giorno su Marte sono per ora legate più ad obiettivi della NASA e di conseguenza del governo americano, che deve per forza di cose arrivare sulla Luna prima della Cina. Starship è sicuramente un mezzo che loro utilizzeranno, che vogliono utilizzare, sì, perché lo possono fare.
0: Modificato, ma certo.
1: Esatto, servirà anche a quello, ma prima di tutto servirà a trasportare satelliti, e lo abbiamo visto, ha già iniziato a farlo.
0: È chiaro che poi c'è un ragionamento di scommessa finanziaria, se vogliamo, che è stata costruita intorno a SpaceX, e su questo si appoggia anche in qualche modo la fiducia, ma anche il rischio che è connesso su questo sistema. Andrei, come dire, anche ad analizzare un minimo quelle che sono state le cose che tu dicevi non sono andate benissimo. L'ammaraggio, diciamo, è avvenuto in maniera regolare, ma è stato anticipato. Gli errori, ecco, in tal senso spesso li abbiamo commentati anche in passato relativamente a Starship, dicendo aiutano a migliorare, e il fatto che costino molto meno che una volta paradossalmente ti permette anche di farne di più. Li ritieni, come dire, assolutamente in linea con quelle che potevano essere le aspettative? È chiaro che quando poi in qualche modo si alzerà l'asticella, l'aspetto della sicurezza dovrà essere monitorato al 100%.
1: Sì, hai detto perfettamente. Secondo me la parola chiave in questo caso è proprio aspettative, perché alla fine il successo o il fallimento anche nel settore spaziale più o meno, poi certo è molto una questione molto complicata, però più o meno lo possiamo proprio definire in funzione delle aspettative che ci poniamo. L'obiettivo di un razzo alla fine è quello di trasportare delle cose in orbita. SpaceX con il Falcon 9 ci ha abituato a non considerare come secondari il recupero del primo stadio o di altri elementi dei razzi, ma alla fine della fiera, diciamo così, l'obiettivo è proprio trasportare delle cose in orbita. Da questo punto di vista, allora potremmo considerare il lancio di Starship di questa settimana un successo incredibile, perché li ha portati tutti, e tutti i 26 satelliti sono lì in orbita che funzionano. Allo stesso tempo, però, appunto, le aspettative, gli obiettivi che si era posto a SpaceX erano quelli di fare 5 orbite, di fare un volo funzionante. Ci sono stati dei problemi a 3 motori, 2 sul primo stadio, quello che si chiama Super Heavy, e un motore sulla Starship, la ship, quella che poi all'interno ha i satelliti. Quindi effettivamente si sono fermati dopo 2 sole orbite invece di farne 6, per cui sì, qualcosa non è andato proprio alla perfezione, però anche qui è tutta una questione di aspettative, di obiettivi. Sappiamo, l'abbiamo detto prima, che SpaceX ha questo cambio di paradigma incredibile, nel quale non finisce mai di sviluppare i propri mezzi, per cui alla fine possiamo dire che sarà sempre più difficile, ma lo è già stato con i precedenti 13 lanci, questo era il 14° di Starship. È sempre stato difficile definire successo o fallimento i risultati di Starship, probabilmente lo sarà ancora e lo sarà sempre di più.
0: Chiudo insomma al volo con un aspetto che so che però chiaramente ti interessa in qualche modo anche in prima persona, è un aspetto mediatico, no? Questi voli sono via via sempre più seguiti, intanto perché è possibile farlo. È chiaro che un tempo era tutto molto più misterioso, oggi esistono streaming e possibilità di seguire il volo di fatto in diretta. Questa è anche un po' un'altra grande scommessa, io credo, di Elon Musk: avvicinare anche l'opinione pubblica, che poi dal suo punto di vista magari sono anche potenziali compratori a queste grandi missioni. Questo è un grande successo di Starship, forse già a prescindere da come andrà a finire.
1: Sì, assolutamente, hai detto ancora una volta benissimo. SpaceX, ma lo stesso Elon Musk, ha costruito parte della sua fortuna proprio su questi aspetti qui di estrema spettacolarizzazione di tutte le sue attività, non solo quelle spaziali, addirittura politicizzazione di molte delle sue attività, è grazie anche al fatto che le attività di SpaceX, come quelle di Tesla in passato, lo hanno reso così tanto famoso che ha potuto contribuire in modo sostanziale, ormai lo sappiamo chiaramente, alla vittoria politica del presidente Trump. Quindi diciamo che lui ha sempre cercato, no, di fare tante cose e cercare di convogliare tutte le cose che faceva, tra cui appunto spettacolarizzare. E da un certo punto di vista, lato nostro del pubblico, perlomeno per i lanci spaziali, per fortuna, però appunto ha sempre cercato di convogliare tutto verso un unico obiettivo, che alla fine è quello che possiamo discutere probabilmente fino all'infinito, che è quello della crescita infinita. Per ora sembra che la crescita infinita sia quella del suo patrimonio, però
0: sì,
1: staremo a vedere come evolve la situazione.
0: Ci dicono che non è possibile che sia ricco all'infinito, ma Elon Musk, ecco, sta mettendo un po' a repentaglio anche questa credenza, diciamo così. Grazie davvero a Stefano Piccin per essere stato con noi. Grazie Stefano, vi invito comunque ad andare a consultare, ecco, astrospace.it, che è un sito di riferimento da questo punto di vista, che segue sempre con dovizia di particolari soprattutto questo tipo di momenti. Noi ci dobbiamo fermare per qualche istante, proseguire tra poco il nostro viaggio con ulteriori approfondimenti ancora sul mondo spaziale, ma poi ci tufferemo anche su quello scientifico e tecnologico. Quindi insomma, rimanete con noi. Cosmo 2050 è appena iniziata nel nostro weekend, torniamo tra pochissimo.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 22 e 31 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore andranno via via cessando l'instabilità e le precipitazioni anche sui settori alpini occidentali. Tempo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, protetto ancora dall'alta pressione. Una maggiore copertura nuvolosa interesserà invece il centro-nord. Nel pomeriggio non si registreranno cambiamenti importanti, con le precipitazioni sempre sostanzialmente assenti su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Cosmo 2050. La tua bussola per l'infinito e oltre.
4: E allora eccoci qua ancora insieme con Cosmo 2050 su Giornale Radio. Ancora un buon fine settimana da parte di Francesco Massardo. Tra poco ci rituffiamo nell'attualità, andiamo anche a scoprire insieme il nuovo numero di Cosmo 2050, il mensile in edicola. Una notizia al volo sul mondo animale: in Antartide, luogo super affascinante, è stato scoperto una nuova specie di pinguino, e questa è una notizia straordinaria. Si chiama pinguino delle isole della desolazione, porta con sé un nome effettivamente anche un po' terrificante. La brutta notizia, diciamo, legata a questa straordinaria notizia è che la specie di fatto è già a rischio di estinzione. Una scoperta arrivata dal piccolissimo arcipelago appartenente alla Francia, in teoria, delle isole Kerguelen, che però è abitato da pochissime decine di persone, uno dei luoghi più isolati della Terra, che ci ha permesso di identificare dunque una nuova specie di pinguino, i veri abitanti di queste terre. Da oltre un secolo che non scoprivamo una nuova specie di pinguino, quindi è veramente una scoperta straordinaria. C'è però il tema, appunto, del riscaldamento globale anche per questo nuovo arrivato. I modelli climatici usati dagli autori dello studio prevedono che in assenza di altre isole vicine all'arcipelago, questi pinguini rischiano di essere lasciati alla deriva dallo scioglimento dei ghiacci, e quindi insomma questo porta con sé anche una doverosa riflessione in tal senso. Torniamo tra pochissimo, ripartiamo dalla musica. La musica di Cosmo 2050 ci porta ad ascoltare Gracie Abrams. Questa è Look at My Life.

0: E allora eccoci ancora insieme, già sentite, o forse no, perché in realtà con il cambiamento climatico in atto è sempre complicato queste vibrazioni puramente autunnali. È iniziato il mese di ottobre, porta con sé in questo weekend pure una festa nazionale nuova, ecco, per San Francesco, che purtroppo cade di domenica, ma porta con sé soprattutto un nuovo numero di Cosmo 2050, il mensile di riferimento per gli amanti dello spazio, con un'edizione anche particolare, a partire forse dalla copertina, che non porta, ecco, simboli di pianeti, di razzi, come spesso è accaduto in passato, ma di un essere umano in carne ed ossa. In collegamento con noi Piero Stroppa, il direttore editoriale di Cosmo 2050. Ciao Piero, buon weekend.
1: Ciao Francesco, buon weekend a te e a tutti gli ascoltatori, e buon mese di ottobre, buon inizio d'autunno. Allora, tu hai già anticipato la copertina, no? Ma io voglio dire una cosa che gli ascoltatori non sanno, e forse non sa neanche il nostro Francesco Massardo, qui ci sta intervistando. Allora, che lui ha intervistato la prima donna astronauta che camminerà sulla Luna. Questo è uno scoop eccezionale. Allora, stiamo parlando, questo essere umano che c'è in copertina, di Megan Christian, un'astronauta britannica che però ha studiato e lavorato in Italia e parla benissimo la nostra lingua. La sua foto è sulla copertina del numero di Cosmo 2050 di ottobre, e la sua intervista è la cover story, appunto, di questo numero. Allora, in realtà, effettivamente, come dice Francesco, questo annuncio non si trova nell'intervista. Perché non sappiamo ancora quale sarà in realtà questa prima donna sulla Luna. Ma per non sbagliare, noi cerchiamo di intervistarle tutte, così a questo punto l'avremo beccata. Anzi, noi ovviamente, anche se Megan Christian è simpaticissima, parla bene l'italiano, ma noi ovviamente facciamo il tifo per italiani.
0: I veri
1: e italiane.
0: Sì.
1: E su questo bisogna dire che, invece, a differenza di quello che si può dire sulla astronauta che adesso abbiamo intervistato, invece abbiamo una certezza. Cioè, il direttore della NASA, Jared Isaacman, ha promesso che italiani parteciperanno a un volo lunare del programma Artemis. Questo è molto importante ed è un riconoscimento che viene dato in Italia grazie al grande contributo che sta dando a questo programma spaziale. E qui, a questo punto, gli occhi sono puntati sui nostri giovani, cioè qualcuno sta già pensando a Parmitano, a Cristoforetti, ma in realtà, a parte che Parmitano è altra notizia importante, ma questo si sa, partirà con Artemis 3, e quindi è il pilota della prossima missione Artemis, che sarà nel 2027, e quindi si sta già preparando a questa, quindi è improbabile che subito dopo partecipi. La Artemis 3 non atterrerà sulla Luna, quindi sarà una missione di preparazione in orbita terrestre. Quindi per la Luna si parla delle missioni successive. A questo punto lui sarà fuori gioco, ma noi puntiamo sui nostri giovani, che sono Andrea Patassa e Antea Comellini, che sono stati tanto già intervistati da noi, ma sui quali non siamo pronti a rincorrerli una seconda volta. quindi parliamo di certezze: ci saranno due italiani, un italiano e un'italiana, che andranno sulla Luna con il programma Artemis. Attenzione che il programma Artemis è un programma che si sviluppa come minimo su 10 voli, cioè inizialmente su 10 voli, e stiamo parlando quindi di un progetto che va avanti anche per i primi anni 30. Questa è una certezza, quindi ci contiamo chiaramente su persone, candidati giovani. E l'altra certezza è quella del nostro Parmitano, che volerà su Artemis 3. Ecco, questo è un po' il panorama spaziale.
0: Molto astronautico, diciamo. In realtà non c'è solo questo, ovviamente,
1: molto astronautico,
0: c'è tanto anche a livello astronomico.
1: Allora, a livello astronomico parliamo ancora di spazio, tanto per cambiare, perché allora abbiamo un articolo su Marte per quanto riguarda le ricerche che sta facendo il rover Perseverance, che ha trovato delle rocce che potrebbero essere state modificate da antichi batteri. Qui l'altro problema e l'altra domanda che ritorna continuamente è se riusciamo a trovare delle forme di vita extraterrestre. Allora, queste rocce potrebbero essere state trasformate da antichi batteri, però non abbiamo la certezza. Noi continuiamo a trovare il fumo, ma non la pistola fumante, no? E quindi tutti indizi che danno la probabilità che appunto ci siano state delle forme di vita anche in tempi molto antichi, però lo vediamo dalle analisi chimiche, però non abbiamo ancora questa certezza, ma naturalmente continuiamo a cercare. E se ci allontaniamo a questo punto ancora di più, un po' più lontano, ma sempre alla portata dei telescopi, ecco che abbiamo la notizia di una nuova galassia nana, una satellite della galassia di Andromeda, la Andromeda 36 si chiama, questo per far capire quanti satelliti ha questa galassia. Che è stata però, una cosa interessante, che è stata trovata da Giuseppe Donatiello, collaboratore di Cosmo 2050, che ci racconta in prima persona questa sua scoperta. Quindi abbiamo un articolo che racconta la scoperta di una galassia, ma fatta dallo scopritore stesso. Quindi non è una cosa che capita tutti i giorni, ma che potrebbe capitare ancora anche a persone non facenti parte del GOTA della ricerca internazionale, perché lo stesso Giuseppe Donatiello è ufficialmente un amatore, anche se è un astrofisico, ma lui ha fatto questa scoperta associandosi a delle ricerche professionali. Quindi questo è anche utile, interessante per chi volesse ripercorrere i suoi passi. Ecco, questa è una cosa molto importante. Andiamo ancora più lontano e quindi alla portata in questo caso di pochi strumenti al mondo. Stiamo parlando del nuovo catalogo di onde gravitazionali che è stato appena rilasciato. Eventi ormai non più rari, ma parte integrante della ricerca astrofisica e cosmologica, praticamente una nuova finestra sull'universo. Ricordiamo che è stata aperta questa finestra solo 10 anni fa. È come se noi fossimo nel 1600, 10 anni dopo la scoperta del cannocchiale. Cosa si è trovato? Pochissimo, però siamo all'inizio. Queste onde gravitazionali ci portano informazioni riguardanti fenomeni particolarmente violenti, tipo fusioni di buchi neri e cose di questo genere, che fortunatamente per noi avvengono in regioni molto remote dell'universo e quindi non ci fanno paura. Ritornando a bomba verso di noi, verso cose più vicine, ricordo che nella gallery delle immagini di Cosmo di quest'anno, di questo mese, abbiamo la raccolta delle migliori foto dell'eclissi di sole dell'agosto scorso, che sono state raccolte in base a quello che hanno inviato i nostri lettori, e dove abbiamo scelto una selezione di queste, sia delle eclissi parziali che sono state viste dall'Italia, magari con panorami particolari, e sia dell'eclissi totale che è stata vista da alcuni nostri lettori che sono andati in Spagna a vedersela, sempre in preparazione dell'eclisse più favorevole ancora di quella che è successa quest'anno, che ci sarà l'anno prossimo, casualmente sempre all'inizio di agosto, in questo caso il 2 di agosto, per la quale stiamo organizzando delle cose grandiose, ma non le diciamo, perché aspettiamo,
0: c'è qualcosa che bolle in pentola,
1: di vendere la pelle dell'orso. Visto che è iniziata la scuola, concludo ricordando che abbiamo tra i vari articoli anche un'ora di astronomia, questa rubrica che facciamo abbastanza regolarmente, si chiama Ora di Astronomia, perché è un articolo che in un'ora uno può imparare delle cose anche dal punto di vista tecnico, cioè con la possibilità di fare anche dei calcoli per trovare delle cose come se fosse una lezione scolastica, e in questo caso è dedicata alle trasformazioni di materia in energia, quindi dove vengono anche proposti dei calcoli che sono comunque alla portata di studenti di qualsiasi età, e quindi non bisogna spaventarsi, ma si possono anche ottenere, quindi non solo delle informazioni come tutti gli altri articoli, ma in questo caso anche fare dei calcoli con le proprie manine, ma con una semplice calcolatrice, ecco. Quindi sono alla portata di tutti.
0: Ecco, beh, insomma, è un'edizione bella corposa, c'è veramente tanto, e l'invito è come sempre quello intanto ad andare a trovare in edicola Cosmo 2050, ma di abbonarsi, che rende il tutto ancora più semplice e scorrevole. Piero, grazie per essere stato con noi, un buon fine settimana. Piero Stroppa, direttore editoriale di Cosmo 2050. Noi ripartiamo dalla musica dei Red Hot.

0: E allora eccoci qua, pronti a proseguire con Cosmo 2050 e ci apriamo insomma al mondo dei giovani davvero in questo caso, perché sono stati assegnate le premiazioni a fine settembre del concorso europeo I Giovani e le Scienze, giunto alla sua 37esima edizione, l'EUCIS, detta un po' all'italiana 2026, e 5 giovani italiani con 3 progetti diversi hanno appunto ben rappresentato il nostro paese nella manifestazione che si è tenuta a Kiel in Germania dal 22 al 27 appunto di settembre, una finale europea con 146 studenti e 96 progetti scientifici provenienti da addirittura 37 stati. Tra i vincitori abbiamo il piacere di avere con noi un giovanissimo scienziato, è con noi Jacopo Martelli, classe 2008, che ha portato un progetto che si chiama Luxemia, un sistema di supporto decisionale clinico basato sull'AI per l'ottimizzazione del trattamento della leucemia pediatrica. Jacopo, grazie per essere con noi, ben trovato.
1: Grazie a voi, buonasera a tutti.
0: Insomma, a parte che sei giovanissimo, quindi insomma congratulazioni per il tuo progetto e per un tuo percorso che insomma parte, mi sembra di capire, anche da una situazione in qualche modo personale. Non toglie il fatto che ogni anno in Italia sono circa 500, ecco, i bambini che ricevono questo tipo di diagnosi, la leucemia linfoblastica acuta. Metti insieme, come dire, un tema anche eticamente, come dire, molto molto nobile con il grande tema del momento, l'intelligenza artificiale. Da dove parte la tua intuizione?
1: La mia intuizione parte dall'unione, la collimazione di una passione personale e un'esperienza personale. La passione riguarda specificamente l'intelligenza artificiale, quindi il mondo dell'ingegneria informatica. L'esperienza personale è invece un caso di pensata leucemia nell'anno 2018-2017, quando io avevo dai 9 ai 10 anni. Ho avuto due casi di ricovero. Quindi 30 giorni e 25 giorni, un doppio ricovero per una pensata leucemia, quindi si pensava che io potessi essere affetto da una condizione leucemica, dati specifici parametri che erano estremamente elevati per una condizione di salute che era evidentemente macchiata, 70.000 globuli bianchi, quindi un livello di globuli bianchi nel sangue altissimo, e questa esperienza è stata particolarmente traumatica, quasi orrifica per l'età che avevo, insomma, e quindi ho voluto unire questa passione e l'esperienza personale per produrre un'innovazione che potesse essere proficua per l'ottimizzazione del trattamento della leucemia pediatrica, ma con il concorso EUCIS anche non pediatrica, quindi che va a lavorare anche su patologie in età adulta.
0: Beh, il tuo percorso è quasi da film, ecco, di quegli attori americani, peraltro tu sei in collegamento con noi proprio dagli Stati Uniti, che vanno in tribunale e si difendono da soli, però il succo credo sia che hai capito, quantomeno colto, il grande tema dei dati. Ecco, abbiamo tutta una serie di dati a disposizione che possono aiutare i medici a prendere decisioni che, trattandosi di pazienti molto giovani, poi rischiano di avere, come dire, influenza per molti anni. Il tuo sistema permette, come dire, di selezionare una scelta aiutata dalla tecnologia che statisticamente mi sembra di capire potrebbe essere la migliore, così?
1: Esattamente. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale permette un sostegno al lavoro dell'oncologo, al lavoro del medico. Non è di certo una sostituzione, non siamo ancora in quella fase dove l'intelligenza artificiale è in grado di sostituire l'azione, l'operazione di un medico o di un oncologo in ambito strettamente leucemico o strettamente oncologico, quindi riguardo i cancri o riguardo le leucemie nello specifico. Per cui l'utilizzo di un sistema statistico di machine learning permette anche di lavorare dove ci sono le cosiddette falle del ragionamento umano o magari alcuni problemi che possono avvenire nella computazione umana rispetto al trattamento dei dati, rispetto a una computazione di macchina.
0: Eh sì, è chiaro, insomma è quello il grande vantaggio degli algoritmi in tal senso. Ti chiedo veramente in conclusione, però credo sia anche la parte in qualche modo che ci fa più sperare, ora il prossimo passaggio qual è? La tua idea chiaramente è dedicata a tanti che si sono trovati anche in una situazione che conosci, l'America di cui parlavamo prima è un passaggio, insomma, per sperare di renderla applicabile. Quali sono i tuoi prossimi auspici?
1: I prossimi auspici sono quelli di studiare negli Stati Uniti biologia computazionale, intelligenza artificiale, bioingegneria e poter validare prospetticamente il mio progetto su dati reali, quindi con un'applicazione su non su dati retrospettivi, quindi provenienti da anni precedenti, ma su dati prospettivi, quindi dalla contemporaneità, quindi ai dati contemporanei. Sicuramente validarlo su dati contemporanei sarebbe un passo essenziale per l'avanzamento del mio progetto. Poi sicuramente studiare negli Stati Uniti e eventualmente offrirlo alla merce di tutti, insomma.
0: Eh sì, sarebbe, come dire, un finale straordinario di una bella storia. Noi ti facciamo i migliori auguri, ringrazio molto Jacopo Martelli per essere stato con noi, giovanissimo, lo ricordo ancora, insomma, classe 2008 e studente al Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Roma. Ci dobbiamo fermare per qualche istante, tornare tra poco con la seconda parte della nostra trasmissione con tantissimi approfondimenti su Cosmo 2050. Il weekend è appena iniziato, rimanete con noi.
2: Giornale Radio. Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 22 e 58 minuti.
4: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
0: Eccoci qua, ancora insieme, ancora ben ritrovati all'ascolto di Cosmo 2050 da parte di Francesco Massardo. Buon fine settimana, inizia la seconda ora del nostro approfondimento dedicato alla scienza e alla tecnologia con la regia di Giorgio Berselli. Vi ricordo che se vi siete persi la prima parte della nostra trasmissione, il modo più semplice di andare a recuperare tutte le puntate di Cosmo 2050 è andare sul nostro sito giornaleradio.fm. Andate anche a dare un'occhiata alla nostra app nuova, rinnovata per essere sempre con noi. Potete anche andare sul nostro sito cosmo2050.com, nella sezione podcast trovate tutte le nostre puntate, e poi, già che siete sul sito, date un'occhiata che ci sono tutte le notizie in tempo reale sull'astronomia e sull'astronautica. Noi ripartiamo con un po' di rassegna stampa tra poco, ma ripartiamo adesso anche dalla musica, un po' di rock con Nickelback qui su Giornale Radio con Leave Me Behind.

Sì. Ed eccoci ancora insieme, ben ritrovati all'ascolto di Cosmo 2050 da parte di Francesco Massardo. Allora, la rassegna stampa ci porta a parlare di innovazione. Ce lo racconta Focus con un interessante articolo, un aeroporto che non ha aria condizionata, e fin qui direte si troverà in qualche zona freddissima. No, si trova ai tropici. Si tratta di una scommessa scientifica che è stata effettuata nella lontana isola della Riunione. E allora facciamo un po' di racconto. Costruito da zero e inaugurato nel 2024, il terminal degli arrivi dell'aeroporto Roland Garros, proprio come il torneo di tennis dell'isola della Riunione, è un possedimento francese d'oltremare vicino al Madagascar, ha una particolarità: pur trovandosi in un'area tropicale a sud dell'equatore, non ha aria condizionata. Nei mesi più caldi, da novembre ad aprile, i 30 gradi all'esterno diventano 25-26 all'interno grazie a una combinazione di enormi ventilatori a soffitto e alla particolare struttura del tetto che permette all'aria esterna di entrare rinfrescando l'ambiente. È un progetto frutto della mente visionaria di Marc Delanoë. Del 2016 era a capo del team ambiente ed energia dell'aeroporto e attualmente è direttore dello sviluppo sostenibile. 10 anni fa fu proprio lui a decidere di non utilizzare l'aria condizionata per rinfrescare gli ambienti del nuovo terminal. Ha raccontato al Guardian di essersi assunto la responsabilità di dimostrare che non usare l'aria condizionata era fattibile, una scommessa rischiosa ma fin qui vinta. La particolarità è, dicevamo, il tetto, che ha un profilo un po' ondulato e si divide in due metà separate da una spaccatura centrale, una specie di canyon che crea dunque una zona di bassa pressione in grado di richiamare l'aria all'interno. In poche parole, la brezza passa attraverso oltre 800 finestre a lamelle automatizzate che possono essere regolate anche in base al meteo, e durante i mesi più umidi e più caldi le finestre rimangono totalmente aperte, così gli alisei, i famosi venti della zona che soffiano da est, riescono ad abbassare di addirittura 5 gradi la temperatura interna. In inverno invece, quando il clima è più mite, l'immissione di aria esterna viene ridotta. Durante un ciclone l'intero edificio è comunque in grado di chiudersi totalmente. Questo ovviamente non è soltanto un prodigio della tecnologia, ma è un discreto risparmio in termini economici. La costruzione dell'edificio è costata 60 milioni di euro. Dalla sua apertura l'aeroporto ha risparmiato 150 mila euro all'anno in bollette elettriche e una riduzione del 60% in confronto agli edifici dotati di aria condizionata. Un esempio, insomma, virtuoso che potrebbe essere seguito magari anche in Europa. Beh, in realtà no, perché sull'isola soffiano gli alisei, venti costanti che permettono il ricircolo dell'aria in edifici chiusi, e bisogna tenere conto dell'inquinamento, che è praticamente inesistente sull'isola francese ma ben presente nelle grandi città del nostro continente. Insomma, tutti gli inquinanti si concentrerebbero all'interno. Il piano in Europa non può funzionare, ma resta comunque il segnale che dovremmo rinunciare in parte all'aria condizionata e sfruttare possibilmente la ventilazione naturale, se non altro per abituare il nostro corpo a sopportare un po' di più il calore. Tra poco ripartiamo con le nostre interviste, ripartiamo anche dalla musica, qui con i One Republic, I Am Ready.

0: E allora eccoci qua, un nuovo approfondimento su Cosmo 2050 ci porta a parlare di salute, non solo, ma è un progetto in realtà molto interessante perché va a toccare anche il tema della multidisciplinarietà, che sapete spesso affrontiamo in trasmissione e che sembra essere una tendenza ormai imprescindibile. Qui parliamo di un momento, ecco, della vita di tutti noi particolarmente problematico, il passaggio dalla pediatria alla medicina per adulti, per chi è affetto da malattie rare. In tal senso è stato presentato un documento che riunisce 25 esperti di varie discipline che si chiama Next Step Rare e che appunto conta nel proprio team anche il nostro ospite. È con noi il professor Massimiliano Raponi, direttore scientifico del Bambin Gesù di Roma, per parlarci appunto di questo progetto. Intanto grazie per essere con noi, bentrovato.
1: Molte grazie a voi, sono il direttore sanitario dell'ospedale Bambino Gesù, è un piacere essere con voi.
0: Grazie a lei. Insomma, il gioco di squadra in qualche modo che lei ha anche richiamato, ecco, all'interno poi della presentazione, del lancio di questo documento, si vede anche dai tanti esperti che sono stati contattati, però credo sia necessario fare un minimo di background sullo scenario di cui stiamo parlando. Il passaggio dalla cosiddetta età pediatrica a quella adulta è un momento che, se non affrontato con la giusta serietà, soprattutto quando si parla di malattie rare, rischia di essere un salto nel vuoto. Insomma, per quella che è la sua esperienza, per quello che vi siete detti, questa è una risposta che arriva proprio su questo tema.
1: Sì, è proprio così. Intanto il progetto Next Step Rare ha prodotto il primo consenso nazionale multidisciplinare italiano su standard organizzativi condivisi per la transizione alle malattie rare. Abbiamo lavorato su 25 raccomandazioni approvate con un accordo vicino tra il 90 e il 100%. Ma vorrei fare un passo indietro. Che cosa significa accompagnare gradualmente il paziente dalla cura pediatrica a quella adulta, e quindi dagli ospedali pediatrici o ai dipartimenti, reparti pediatrici, al mondo degli adulti? È un tema delicatissimo, perché non bisogna applicare, a mio avviso, una soglia di età rigida per il trasferimento dal pediatrico adulto. Bisogna considerare molto quello che è la patologia del paziente, la famiglia, bisogna considerare anche quelle che possono essere le problematiche relativamente alle patologie. Cioè, ci sono delle patologie che hanno bisogno di più tempo per essere accompagnate nel trasferimento dall'ambito pediatrico all'ambito adulto, per una serie di motivi legati non solo a volte alla patologia, ma anche al rapporto che si crea tra paziente, famiglia e medici, infermieri. Ecco, da questo punto di vista, solo questa è un'introduzione di quello che è il concetto così delicato e importante. E la cosa, dico subito, la cosa più importante è non lasciare mai i pazienti e le famiglie abbandonate. Cioè, laddove non si riesce a raggiungere l'obiettivo di questo trasferimento, accompagnamento al mondo degli adulti, bisogna sempre essere disponibili e pronti ad accogliere le difficoltà che purtroppo possiamo affrontare in questo percorso così delicato.
0: Ecco, ci sono alcune caratteristiche che immagino debba avere questo percorso e questo, tra virgolette, anche passaggio di consegne. Uno, ce lo stava in qualche modo dicendo, è quello di essere strutturato e di essere supportato anche da un atto di responsabilità, e in tal senso mettere insieme realtà anche diverse da una mano. E poi c'è l'aspetto, credo, anche della cosiddetta capillarità o

0: In questo momento, anche grazie alle innovazioni terapeutiche, sappiamo che per molte malattie rare siamo arrivati a fare diagnosi, anche se manca ancora il 30% delle diagnosi per le malattie rare, quindi dobbiamo ancora lavorare molto con la ricerca, con le innovazioni in termini di esami, di laboratorio, di genetica, per poter arrivare a fare le diagnosi e ovviamente continuare a lavorare sulle innovazioni terapeutiche, così come sta succedendo per alcuni ambiti delicati, ricordo le CAR T su tutti per quanto riguarda l'ambito ematologico. Allora, e non solo. Allora, il tema delicato a questo punto è quello che proprio affrontava lei, ma a che punto siamo? Noi abbiamo intanto un piano nazionale malattie rare, un piano nazionale malattie rare che ci indica la strada rispetto alla transizione, perché è ovvio che è importante avere degli standard di riferimento. E quindi questi standard poi devono essere ovviamente seguiti. Ci sono tanti punti e tanti elementi delicati rispetto agli standard, ne dico uno solo: la porta d'ingresso in un ospedale pediatrico, in un ospedale per adulti, a nostro avviso deve essere garantito da un case manager, ed è un passaggio importante quando si parla di un riferimento che sia importante per la famiglia e per il paziente, che possa risolvere quelle domande che arrivano da pazienti affetti da malattie rare che hanno bisogno di un riferimento. Case manager che in alcuni casi e nelle attività che noi facciamo ovviamente ha un grande ruolo centrale, anche la famiglia, no? E il paziente che riesce in questo modo a essere seguito non solo in ospedale ma anche poi in quello che è l'assistenza fuori dall'ospedale al domicilio. Quindi questo trasferimento non passa solo attraverso il rapporto tra ospedale e ospedale, ma ovviamente deve prevedere un percorso che riguarda anche il territorio.
1: Sì, questo insomma credo fosse doveroso sottolinearlo. Ha citato la presenza di un piano nazionale, qua non voglio entrare in temi eccessivamente politici, però sappiamo che tanti aspetti del mondo sanitario sono in qualche modo delegati alle regioni, sappiamo che le regioni in Italia non viaggiano tutte allo stesso ritmo. Quanto è difficile coordinare realtà territoriali che sono estremamente diverse? Lei lavora al Bambino Gesù, ha lavorato con il professor Angelo Ravelli del Gaslini, sono le eccellenze, però qua si tratta di andare veramente a coprire tutto il territorio, detto anche che le differenze territoriali a volte ci sono anche in termini di indirizzo politico. Insomma, è un passaggio che chiaramente non deve ricadere sui pazienti, però è un passaggio ambizioso.
0: Certo, un altro momento importante che lei sottolinea e che mi piace approfondire rispetto a quello che sta succedendo a livello nazionale. A mio avviso il piano nazionale malattie rare ha dato la possibilità a tutti quanti noi, a prescindere dalle regioni, per quanto ci sia una regionalizzazione del sistema sanitario nazionale, però ha dato delle indicazioni e degli standard. Adesso bisogna cominciare ad applicare. Sono stati fatti dei percorsi importanti anche in termini di formazione. Abbiamo una rotta ben definita dal piano nazionale malattie rare, quindi a livello regionale, per quanto ci possano essere delle differenze, ecco, lei citava la collaborazione che abbiamo come Bambino Gesù con i Gaslini, ma possiamo dire con il Meyer, col Santo Bono, ormai sulla parte pediatrica, che ovviamente prende in carico molte delle malattie rare che vengono diagnosticate quando si è nell'età ancora pediatrica. Bene, il rapporto e le attività che ci sono tra ospedali e tra realtà pediatriche sta andando nella direzione anche di, se vogliamo, superare quelle difficoltà che ci possono essere nei rapporti a livello regionale. E questa è una caratteristica tipica, secondo me, del nostro paese. Quando ci sono delle problematiche importanti come le malattie rare, devo dire che la comunità scientifica riesce a fare delle collaborazioni, a lavorare in partnership, e questo, se vogliamo, è anche in linea un po' con la nostra Costituzione, con la nostra modalità e con il nostro modo come paese di dare risposte in situazioni importanti come quello della transizione sulle malattie rare. E da questo punto di vista è importante anche definire un'altra cosa, a mio avviso. Non esiste, i contesti sono diversi, non esiste un modello unico. Bisogna ragionare e valutare nella transizione le situazioni, i contesti che abbiamo a livello regionale. E questo è importante. Adesso non vado a rappresentare degli esempi, però potrà capire, nel momento in cui abbiamo un ospedale di riferimento in alcune regioni pediatrico, in altri non c'è, e ci sono dei reparti pediatrici o dei dipartimenti pediatrici che comunque sono in grado, per competenza,

0: competenza per valutazione anche oggettiva di seguire alcune patologie. Bene, in quel caso è importante sapere quali sono i centri di riferimento regionali, per esempio, per quelle patologie nell'ambito degli adulti. E quindi il
1: Certo.
0: collegamento lo si può fare laddove abbiamo da una parte ospedale pediatrico o dipartimento pediatrico, dall'altra più ospedali per adulti che possono avere delle competenze specifiche nelle varie patologie. Per cui ci può essere un percorso sul mondo dell'oncopatologia o delle neuroscienze o delle malattie metaboliche, e questo percorso è importante che si faccia anche con realtà diverse. L'importante è che ci sia la possibilità per i pazienti e per i malati rari di poter avere tutte le opportunità, soprattutto di nuove terapie e nuovi sistemi anche per la parte diagnostica. Ecco, questo è un passaggio importante a mio avviso. E l'altro passaggio importante a mio avviso è il monitoraggio continuo e degli indicatori che possano misurare la nostra capacità di mantenere questo livello qualitativo alto. Questo è un fatto importante perché ovviamente solo attraverso degli indicatori e della misura di quello che facciamo possiamo sapere se la strada che stiamo percorrendo è quella giusta. E non dobbiamo avere timori di poter eventualmente confrontarci, perché no, a livello regionale, perché no, a livello nazionale, e di poter partecipare anche a progetti di ricerca in condivisione proprio per dare risposte ai pazienti.
1: Eh
0: Insomma,
1: sì,
0: l'occasione della transizione.
1: sì, no, no, dico veramente in chiusura che mi sembra un progetto, ecco, interessante perché si pone un'ambizione alta, come è giusto che sia, però fa i conti con la realtà che è quella del territorio, che è quella delle contingenze, e mi sembra un progetto resiliente, ecco, per parlare, usare un aggettivo forse un po' abusato. Ringrazio molto davvero il professor Massimiliano Raponi per essere stato con noi, averci portato a conoscenza intanto di questo documento, di questa dichiarazione di intenti, mi sembra di capire, ma anche di una realtà che è una realtà che, insomma, anche di fronte a un'operazione di divulgazione non può che arricchirsi. Professore, grazie per essere stato con noi, a presto.
0: Grazie a voi, grazie.
1: E allora noi siamo verso il finale di questa puntata di Cosmo 2050, ma abbiamo ancora tanto di cui parlarvi. Torneremo anche a fare divulgazione scientifica e a parlare di storia della scienza tra pochissimo. Rimanete con noi, ci fermiamo solo per qualche istante.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Ogni giorno un mare di notizie. Ma per capire non basta restare sulla terraferma. Alle 20, Francesco Massardo ci guida nell'ultima tappa del nostro viaggio nell'informazione con Il timone delle 20. Dalla politica italiana agli scenari internazionali, dalla cronaca alle prime pagine dei giornali. Per fare il punto sui fatti, andare oltre i titoli e pensare con la propria testa. Il timone delle 20. Con Francesco Massardo, dal lunedì al venerdì alle 20, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 23 e 23 minuti. Giornale Radio.
9: Meteo. Nelle prossime ore andranno via via cessando instabilità e precipitazioni anche sui settori alpini occidentali.
2: Tempo asciutto ovunque, nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, protetto ancora dall'alta pressione, una maggiore copertura nuvolosa interesserà il centro-nord. Nel pomeriggio non si registreranno cambiamenti importanti con le precipitazioni sempre sostanzialmente assenti su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia, prossimo appuntamento a domani mattina.
10: Giornale Radio. La radio libera di informare.
11: Cosmo 2050. La tua bussola per l'infinito e oltre.
1: Eccoci qua ancora insieme, ben ritrovati all'ascolto di Cosmo 2050. Andiamo verso il finale di questa puntata, ma c'è ancora molto da raccontarvi. Tra poco ripartiamo da una bella, diciamo, idea di mettere insieme, di associare il mondo della scienza e quello della letteratura e della cultura umanistica. Poi chiuderemo con un evento, un festival anche scientifico che ci ha visto in qualche modo protagonisti. Ci piace sempre andare sul territorio, ci saranno novità in tal senso nei prossimi mesi. Ripartiamo anche dalla musica, ci ascoltiamo Leona Lewis, questa è Better in Time.

0: E allora eccoci qua pronti a ripartire in questo finale di trasmissione su Cosmo 2050. Oggi abbiamo anche insomma un'ambizione, ecco, per così dire, non da poco, quella di provare di unire o di capire i tratti d'unione di due mondi apparentemente paralleli, che in realtà nel suo piccolo questa trasmissione in qualche modo cerca di coniugare. Uno è il mondo scientifico e l'altro è il mondo cosiddetto umanistico. La scienza da una parte, la letteratura dall'altra. E chi l'ha detto che questi due mondi debbano essere separati? Beh, in realtà lo dice ad esempio anche, se vogliamo, il sistema scolastico italiano, che da anni ormai prevede la distinzione tra liceo scientifico e liceo classico, per esempio. Chi si è occupato del tema e ne ha scritto insomma in passato e credo anche nel prossimo futuro è il nostro prossimo ospite. Con noi Fabrizio Amadori, blogger e scrittore, ha trattato di temi legati alla storia della scrittura, in particolare anche in riviste prestigiose come Avanguardia o Il Protagora. Fabrizio, grazie per essere con noi, ben trovato.
1: Grazie per l'invito, molto gentili come al solito, un piacere essere qua.
0: E allora insomma il tema è ampio, meriterebbe e meriterà sicuramente ulteriori approfondimenti, però la teoria, ecco, che un grande scienziato non possa essere anche un uomo di lettere o viceversa, che è qualcosa che comunque si sta un po' sgretolando, ecco, negli ultimi anni, forse anche grazie all'avvento dei social, è qualcosa che effettivamente tu credi possa essere relegato al passato. Scienza e letteratura sono inesorabilmente legate in un filo unico?
1: Beh, questo è un pensiero che ritorna nel tempo, nei secoli, fa parte della normale discussione anche di tipo epistemologico. E direi che ci sono filosofi della scienza importanti che fanno notare come i grandi pensatori che fondano la cultura dell'Occidente, a partire da Aristotele, da Platone, vedano, come dire, una connessione tra le due culture, quelle che vengono definite le due culture, quindi la cultura scientifica e la cultura umanistica, nel senso che in realtà si possono in qualche modo ricondurre sotto lo stesso tetto. Aristotele, ad esempio, faceva notare che in realtà anche l'etica a sua volta è una scienza, esattamente come lo è la matematica, semplicemente il rigore dimostrativo richiesto dalla matematica è maggiore di quello richiesto da un diciamo una riflessione di tipo etico sull'etica, ma ciò non toglie che si tratti comunque di due aspetti della stessa razionalità. In questo senso io credo che si possa fare un ragionamento più ampio proprio rispetto anche non solo a come si fa ricerca scientifica in senso duro, hard, fisica, chimica, eccetera, la stessa matematica, come dicevo prima, ma anche rispetto a come si fa ricerca letteraria, cioè composizione letteraria, come si scriva un romanzo di successo. Ecco, tutta questa parte, secondo me, riprendendo però, ripeto, questo filone già tracciato da altri, tutta questa attività si può riportare a un comune, diciamo una comune casa, che è quella della razionalità applicata nei suoi vari campi.
0: Ecco, come dire, viviamo un periodo che non saprei neanche come definire, magari lo chiedo a te, perché è chiaro che siamo figli dell'illuminismo, figli delle rivoluzioni scientifiche che hanno imposto un metodo che si può applicare a tutte le scienze, che forse però ha contribuito in parte ad allontanare, se vogliamo, il filone da quello letterario. Siamo anche figli del romanticismo, in un certo senso, che sembra quasi dire il contrario. Siamo in una fase di sintesi, tu credi, tra queste due spinte, ammesso che vadano in direzione contraria poi?
1: In realtà i romantici sono tali, hanno spesso detto le cose per come volevano che gli altri le intendessero, ma non per come veramente erano. Mi spiego meglio. Un grande scrittore tedesco che dice: io ho scritto perché sono stato preso dallo Sturm und Drang, dalle muse, sono stato trascinato da un sacro furore. Bene, oggi nessuno crede a questo. Soprattutto io non ci credo. Quanto più il livello, il risultato è alto e ripetibile. Quindi io non escludo che voglio dire ci sia anche un po' di fortuna nella composizione di un buon testo, o direi anzi di un testo molto buono che abbia pure successo, un successo che può essere sia orizzontale che verticale, cioè orizzontale vuol dire nella sua epoca, ma meglio ancora verticale, cioè un testo che riesce a superare le varie epoche, i cosiddetti orizzonti storici. Io credo che ci possa essere anche una dose di fortuna, ma non può esserci sempre fortuna rispetto all'attività di uno scrittore, certo, che ha scritto tanti testi diversi di successo. Lì certamente c'è una strategia narrativa, c'è una razionalità che si esprime ad alti livelli, e solitamente lo scrittore non viene a dirti come davvero ha composto quel testo, però quell'attività è un'attività, per quanto mi riguarda, estremamente scientifica. In questo senso io ho sviluppato un concetto di narratologia deduttiva, quindi una narratologia di tipo creativo, che prende le mosse da un testo straordinario di Edgar Allan Poe, Filosofia della composizione. Lui dice: io ho composto questa poesia mia, il Corvo, una poesia di Poe. Poi dice: l'ho composta come se si fosse trattato di un problema matematico. Partendo da questo ragionamento, partendo da questa potentissima premessa, da questo importantissimo brevissimo saggio definito da Umberto Eco e la sua esperienza aristotelica decisiva, io ho sviluppato tutto un ragionamento, tutta una riflessione che non riguardi soltanto la poesia, ma riguardi anche la prosa. Ovviamente, come direbbe Heidegger, che però non è esattamente la mia campana preferita, stiamo parlando di grandi opere.
0: E allora io ti rigiro per concludere, se vogliamo, la frittata dall'altra parte, perché tu dici giustamente anche i grandi della letteratura, anche se a volte non lo ammettono, agiscono in modo empirico, in modo scientifico. Esiste secondo te anche nella scienza però invece un aspetto più dell'intuito, del genio, se vogliamo? Anzi, Einstein è da tutti definito un genio. Apparentemente l'essere geniale è qualcosa di antiscientifico, significa capire qualcosa senza averne una dimostrazione. Quindi anche gli scienziati che si vogliono esulare dal discorso rischiano di essere in errore.
1: Ma in realtà uno comprende bene la vicinanza tra le due culture quando si limita a dire che entrambe funzionano. Così come funziona un grande romanzo, un grande poema, funziona anche una grande teoria. Ovviamente c'è un rapporto un po' diverso rispetto alla realtà. Il banco di prova può essere un po' diverso, ma anche questo è un tema che andrebbe un attimo sviscerato e affrontato, cose piuttosto complesse anche dal punto di vista epistemologico. Ma se noi però ci soffermiamo, ritorno al punto precedente, al fatto che entrambi funzionano perché anche la scienza funziona, non ha un altro criterio di misura, non si può dire che la scienza esatta abbia la verità in tasca, non si può dire che colga davvero così come la realtà profonda sia, una volta ma esattamente quello che la gente normalmente non pensa, cioè la gente pensa che davvero la scienza sia in grado di cogliere la realtà profonda. Allora ovviamente i filosofi sanno, ma anche alcuni scienziati un po' più avveduti sanno che così non è. Quindi nel momento stesso in cui ci fermiamo non alla verità della scoperta, non c'è nessuna scoperta, c'è semplicemente qualcosa che funziona, un'interpretazione corretta che funziona in realtà anche dal punto di vista degli scienziati, tu capisci bene che quello che tu stavi dicendo, e cioè che anche lo scienziato è un artista che riesce a far funzionare la sua opera, calza a pennello.
0: Ed è insomma così, è davvero affascinante. Fabrizio, torna a parlarcene in futuro, come sai, per te i microfoni di Cosmo 2050 e non solo sono sempre aperti. Noi procediamo verso il finale, abbiamo però ancora un bel momento di divulgazione sul territorio da andare a scoprire insieme. L'ultimo brano che andiamo ad ascoltare oggi in puntata è di Stella Lefty e si chiama Summer You Were Mine.

0: E allora eccoci pronti ad andare verso il finale davvero di questa puntata di Cosmo 2050. Sapete che nel finale ci piace sempre andare un po' sui territori di tutto il paese, e vogliamo andare in Liguria quest'oggi per parlare di un festival che va appunto terminando nel fine settimana, ma che in realtà ha ancora molto da dire, che è un festival culturale ma che ha un aspetto, una parte scientifica molto vivace, e che peraltro ha visto anche la partecipazione nel corso delle ultime edizioni anche della squadra di Cosmo 2050. In collegamento con noi l'ideatore del Festival Tempo e il direttore artistico di questo festival della Valle del Tempo. Siamo tra Uscio e Recco, insomma nel Levante della costa ligure genovese. Riccardo Grozio, grazie per essere con noi, ben trovato.
1: Grazie a voi.
0: E insomma è un legame, quello di Uscio in particolare, questo piccolo paese, con il tempo, che è in realtà tutt'altro che scontato. E partirei forse da qui: l'idea di utilizzare il tempo come punto base per crearci intorno a un festival nasce anche dal fatto che il tempo a Uscio si è sempre misurato con un certo stile.
1: Certo, allora 3 anni fa, prima edizione, nasce proprio a partire dalla produzione storica di orologi che da 200 anni avviene a Uscio, attraverso 4 famiglie, di cui ora è rimasta l'impresa Trepino, che ha anche un magnifico museo e che continua a portare avanti questa tradizione più che centenaria. E, però il salto di qualità di quest'anno, quello per cui si è passati dal Festival Tempo, Festival del Tempo, Festival della Valle del Tempo, è legato al fatto che la Valle del Recco, con Avenio, produzione di campane, Fonderia Picasso dal 1700, ora Museo delle Campane, e a Recco stesso c'è ancora un manufatto industriale che testimonia la presenza massiccia di una produzione anche lì di orologi. Parliamo di orologi da torre, quelli grandi che sono sui campanili e sulle torri civiche, ovviamente, non orologi piccoli o da polso o da muro. E anche a Recco c'era questa tradizione, per cui questa valle è stata denominata Valle del Tempo, e di lì si è costruito questo festival attorno al tempo misurato, chiamando a raccolta scrittori, filosofi, scienziati, artisti, ma anche cantanti, anche comici. Intorno al tempo si è cercato di ragionare da vari punti di vista, persino meteorologico. Persino quello ci ha interessato.
0: Beh, d'altronde il tempo è veramente applicabile a tantissimi settori, ma davvero il parterre, diciamo, già insomma nel corso delle ultime edizioni era di altissima qualità, però insomma da Guido Tonelli, che come dire tutti noi conosciamo, un fisico peraltro con una straordinaria capacità divulgativa, Franco Malerba, orgoglio ligure ma anche primo astronauta italiano, per parlare di tempo e di spazio, che sono due cose legate non solo da una nota formula, passando anche insomma nel nostro piccolo per il nostro direttore della rivista Cosmo 2050, Walter Riva, che si è dedicato a una divulgazione rivolta soprattutto ai giovani, perché è un festival che lega molto con il territorio e con le scuole.
1: Sì, oggi abbiamo avuto questo bellissimo incontro a cui hanno partecipato un centinaio di ragazzi del liceo Davigo di Recco, e sono rimasti veramente incantati da questi racconti molto interessanti, ma anche molto coinvolgenti, perché poi
0: sì, evocativi.
1: Sì, poi ha questa capacità di interrogarli, di coinvolgerli, stimolare la risposta, diciamo proprio la classica maieutica, ecco, proprio. Per cui i ragazzi sono rimasti affascinati da questo intervento del vostro direttore, che è sempre molto bravo. Lui era venuto anche il primo anno a Uscio, sì, l'intervento era piaciuto moltissimo, ricordo, anche in quel caso.
0: Ecco,
1: questa mattina, come dire, invece abbiamo avuto
0: sì, esatto.
1: Abbiamo avuto questa mattina invece bambini, di nuovo anche lì un 80 bambini a partire dall'asilo arrivare alla quinta elementare della scuola di Avenio, dove Anselmo Roveda, un autore tra l'altro importante del premio Andersen, ma anche della rivista Andersen, scrittore di fiabe, scrittore anche in genovese, in dialetto, ha letto una fiaba, una sua fiaba ai bambini, una fiaba illustrata ma molto molto significativa, il trattore della nonna. Una nonna che guida il trattore, che fa i lavori in campagna, mentre il marito fa i lavori di casa, ma in un modo un po' moderno, ad esempio facendo delle ricette, servendosi di video, del microonde, cioè c'è un po' più una attualizzazione dei ruoli tradizionali, è molto divertente. I bambini l'hanno apprezzato molto. Poi fanno mille domande.
0: Chiuderei, visto che è un festival che si estende di fatto fino al fine settimana, anche andando a lambire diciamo la settimana prossima, però tra gli ospiti Maria Pia Abracchio, che abbiamo avuto ospite anche qui in trasmissione, che ci parla della scommessa della longevità, perché il tempo è anche il tempo che ci rimane, che sembra essere sempre di più a nostra disposizione in qualche modo.
1: Ma sì, questo è un tema molto dibattuto oggi, in quanto se prima in qualche modo si voleva solo allungare la vita attraverso i progressi della medicina, sia preventiva che poi terapeutica, curativa, ora si cerca di puntare molto invece sulla qualità della vita, perché avere un innalzamento però con una scarsa qualità della vita e grosso costo a livello sociale, grosso costo a livello esistenziale e individuale, perché vivere gli ultimi anni in una situazione precaria, di salute precaria, non è veramente una sofferenza per tutti, in più è una sofferenza anche per il sistema sanitario, per cui si cerca di puntare su il miglioramento della qualità della vita, non solo l'innalzamento. E su questo Maria Pia Abracchio ha fatto molti molti studi, e io ho avuto anch'io modo di intervistarla per altri motivi, e effettivamente ci sono anche tante luoghi comuni su questo da sfatare. Ci sono il tempo, anche lì è un qualcosa che effettivamente, al di là di pensare a futuristici innesti tra macchina e uomo, c'è un tempo di scadenza, ecco,
0: certo.
1: Detto molto brevemente, sempre che non andiamo a pensare alla fantascienza o quello che forse i transumanisti vogliono già fare ora, ecco.
0: O Elon Musk diciamo, sì. Però effettivamente è un tema che si presta veramente dalle sfaccettature scientifiche come questa, però fino chiaramente al rapporto che abbiamo anche filosoficamente e culturalmente con il tempo. Ci ha fatto molto piacere raccontare questa terza edizione del festival. Ringrazio ovviamente Riccardo Grozio, direttore, per essere stato con noi a narrarcelo, e noi siamo veramente in conclusione per quanto riguarda questa puntata di Cosmo 2050. Vi do appuntamento fra 7 giorni per una nuova puntata con nuovi ospiti. Ringrazio Giorgio Berselli, che è stato qui con me in regia, ma il ringraziamento principale come sempre va soprattutto a voi che ascoltate Giornale Radio, che ci scegliete ogni giorno anche nel fine settimana. Vi lascio al nostro palinsesto, che continua a essere straordinario anche nel weekend. Da Francesco Massardo è tutto, l'augurio di un buon fine settimana, di un fine settimana semplicemente stellare.
2: Hai qualcosa da dire su quello che succede in Italia e nel mondo? Noi vogliamo sentirla. Politica, cronaca, fatti, polemiche, tutto quello che fa discutere entra ogni giorno in Italia No Limits. E in trasmissione puoi entrarci anche tu. Scrivi, manda un vocale su WhatsApp oppure chiama e parla direttamente con Roberto Poletti. Il numero è 334 11 11 622. Italia No Limits. Con Roberto Poletti, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Quanto sport c'è oltre il calcio? Molto più di quanto immagini. Per capirne di più, c'è Sport Club, le storie, le sfide e i protagonisti dello sport italiano in tutte le discipline e in tutto il mondo. Tennis, basket, atletica, nuoto, ciclismo, curling. E no, la palla avvelenata ancora no. Ma teniamoci pronti. Sport Club con Tommaso Lavizzari, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: È mezzanotte e 3 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. Prima domenica di ottobre, ancora all'insegna di un'alta pressione prevalente. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento sul nostro paese, ma più nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Rari fenomeni sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità al nord-ovest, dove potranno anche verificarsi dei rovesci, specie sui settori alpini. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: È mezzanotte e 35 minuti. Giornale radio.
1: Meteo.
2: La pressione atmosferica resterà nel complesso stabile sull'Italia anche in questo inizio di settimana, mantenendo condizioni generalmente asciutte. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Durante le ore pomeridiane invece non sono attese variazioni significative, con il tempo che rimarrà asciutto praticamente ovunque grazie alla protezione dell'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Soul Kitchen. Il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
1: E allora, ben ritrovati ad una nuova puntata di Soul Kitchen. Ed è una puntata, quella di oggi, insomma, che decisamente è divertente, è interessante, in modo particolare per chi ama una serie diventata celeberrima, nata 60 anni fa. In pratica l'8 settembre del 1966 era la prima volta quando un'astronave chiamata Enterprise, guidata da un manipolo di esploratori, ideati da una visione davvero rivoluzionaria, ma non soltanto basata sulla fantasia, ma su principi che erano quelli della inclusione, pensa un po', della comunanza, della comprensione tra popoli, ed era quella di Gene Roddenberry. Ebbene, questa serie arrivava sugli schermi televisivi americani pronunciando parole che avrebbero cambiato davvero per sempre la cultura pop mondiale. Spazio, ultima frontiera. E poi c'era na na na na na na na na, ed era un po' la musica che è diventata il, diciamo, la colonna sonora di tutti questi 60 anni. E oggi festeggiamo i 60 anni di questo mito assoluto. Sono stati 6 decenni di utopia, di ricerca, di integrazione, di speranza nel futuro. Star Trek non è mai stata soltanto una saga di fantascienza, ma è stata una lente attraverso la quale abbiamo guardato un po' i progressi, i diritti civili, la pace, i grandi dilemmi etici dell'essere umano. Ce n'è uno che poi oggi vi farò ascoltare, ed è quello proposto dal capitano Picard, il quale in una delle serie fa un assolo, un monologo che ci riguarda molto da vicino, perché riguarda per esempio l'aspetto legale e quindi umano dal nostro punto di vista per giudicare in un tribunale una macchina che poi in quel caso è Data, che diventerà per tanti anni, insomma, un personaggio famosissimo. Però presenta dilemmi etici affrontandoli con tanti anni di anticipo e riuscendo davvero a portare, all'epoca forse non era del tutto compreso, ma oggi alcune di queste sequenze sono assolutamente moderne e da riascoltare. E quindi noi oggi attraverseremo un po' lo spazio attraverso l'Enterprise, ma non soltanto, le varie astronavi che hanno dato vita a questa serie meravigliosa. Lapo De Carlo, che sono io, c'è con me Peter Bescapé. E allora, a scandire il viaggio, ci sarà anche tanta musica tratta direttamente dalle colonne sonore della saga e anche classici del rock e varie canzoni anche indimenticabili. E dunque si parte e cominciamo subito dal prima, da Star Trek, la serie, che perché era nata come serie e non come film, con l'equipaggio dell'Enterprise, la serie, dicevo, nata nel 66 e che si era chiusa nella prima parte nel 1969. L'equipaggio dell'Enterprise era guidato dal capitano Kirk, il carismatico capitano Kirk, anche se la prima puntata lui non c'era. Era una, diciamo, era stata fatta una puntata pilota con una parte dell'equipaggio che poi avrebbe fatto parte anche della puntata, diciamo, della serie, con però William Shatner, che quindi sarebbe diventato Kirk, il capitano storico, il più importante, il più noto di tutti, e con Spock, che faceva parte anche lui della prima puntata, il dottor McCoy, che erano dunque, e poi c'è anche Scott, che era il macchinista, insomma, partendo nello spazio profondo alla ricerca di nuove civiltà e forme di vita. Qui ascoltiamo proprio un estratto di quella prima puntata del 1966, sentiamo.
2: Rapporto a tutte le sezioni.
3: Signor Spock, ci sono disordini a poppa, l'ufficio di sicurezza segnala incidenti tra gli uomini dell'equipaggio.
2: Allarme Baker 2, isolare le sezioni centrali.
3: A tutti i reparti, sistema d'allarme B2, ripeto, stato di allarme Baker 2, isolare le sezioni centrali, chiudo.
2: Ho dato ordine di isolamento per evitare il diffondersi dei disordini.
4: Continui l'allarme, tenente.
3: Non posso, signore, la linea d'allarme è tagliata.
5: Tenente Uhura, lei ha interrotto la mia canzone, eh? Mi spiace, ma stasera non avrà il suo gelato.
4: Gli stacchi la linea.
3: Non posso, signore, non so come fare.

0: Infermeria chiama Ponte.
1: Riesce a tenermi in linea?
2: Ci provo, Jim. Volevo solo avvertirla che Sulu è finalmente tranquillo. Ho ultimato gli esami su di lui.
0: La circolazione del sangue sembra normale, così pure le altre funzioni del corpo.
1: Dottore, il problema più immediato è Riley. C'è un sistema o qualcosa che possiamo fare per fermarlo?
2: Niente finché non avrò finito questi esami.
3: Parla il capitano Riley. Vi prego di ascoltare i miei ordini.
4: In futuro, tutto l'equipaggio femminile dovrà portare i capelli sciolti, fluenti sulle spalle.
3: Inoltre, dovrà limitare il proprio trucco. Infatti, tutte le donne dovranno essere più semplici. Ed ora canterò per voi Catherine, una volta ancora.
5: Vi prego, fatelo tacere.
6: E veniamo adesso invece a Star Trek, il film. Allora, quando uscì Star Trek The Motion Pictures, il film, ci fu grande, diciamo, c'era stata molta attesa. C'era, io mi ricordo che andai al cinema a Milano, al cinema Astra, che era un cinema importantissimo di Milano, che fondamentalmente era probabilmente il cinema che proiettava meglio, non ne abbiano male i vecchi, come dire, responsabili delle monosale, ma era in Corso Vittorio Emanuele ed era decisamente, la sala oggi ospita una nota catena di abbigliamento, ma all'epoca questo ingresso straordinario, entravi, sala magnifica, grande comodità, uno schermo perfetto e con un audio che all'epoca era all'avanguardia. Quando il film iniziò, io ricordo l'emozione di tanta gente, mia compresa naturalmente, perché era il periodo storico in cui stavano uscendo grandi film di fantascienza, Guerre Stellari, Alien e ultimo Star Trek, che in realtà fu un po' deludente dal punto di vista della storia, ma affascinante, avvincente, ma un po' troppo solenne. E questa solennità imprigionò Star Trek, il film. La storia raccontava di questa gigantesca entità aliena chiamata Vu'ger, ma poi si spiegherà perché si chiama così, che viaggia verso la Terra distruggendo tutto quello che incontra. Kirk e l'Enterprise vengono richiamati per intercettarla. E qui il regista, che era Robert Wise, dovette consegnare il film al cinema con le pizze che erano ancora umide di laboratorio, perché gli effetti speciali erano stati completati a poche ore dall'uscita. Davvero tutto molto affannoso. Andiamo a sentire proprio un estratto di Star Trek, il film.
7: Viaggia con noi, 300 anni avanti nel futuro, per affrontare il più grande mistero che minaccia l'umanità. Siamo a bordo di un'enorme nave stellare chiamata Enterprise. Questo è il ritorno del capitano Kirk.
8: Un oggetto alieno con incredibile potere distruttivo è a meno di 3 giorni da questo pianeta.
7: Il signor Spock.
9: Offro i miei servizi come ufficiale scientifico.
7: Il dottor McCoy. Scott. Si uniranno a loro il comandante Will Decker e il navigatore Ilia.
10: Mi dispiace
11: di aver lasciato Delta 4 o di non avermi detto addio.

0: allarme rosso.
1: Tornare alla potenza e pulso, inversione totale.
2: La distorsione di Wormhole, sono caricato i reattori principali.
3: Bloccare l'ordine di Phaser. Siloni fotonici.
4: Questo è il viaggio più epico della nave spaziale Enterprise. Viaggiando verso i limiti estremi del tempo e dello spazio per affrontare una gigantesca minaccia distruttiva. L'avventura dell'uomo è appena iniziata.
5: Veniamo adesso invece al secondo Star Trek al cinema. Del primo eravamo nel 1979. Adesso invece siamo nel 1982, l'ira di Khan. Qui c'è un tirannico, ma anche geneticamente modificato, Khan Nguyen Singh, si chiamava così, che evade dall'esilio e che cerca vendetta contro il capitano Kirk, rubando il dispositivo di cosiddetta terraformazione Genesis. E il protagonista era Riccardo Montalban nel cattivo, e qui la scena del sacrificio finale di Spock, che poi finale non è, visto che Spock è ancora tra noi, o meglio la personaggio, fu mantenuta segreta sul set per evitare che il pubblico scoprisse la morte del personaggio ancora prima dell'uscita, quindi nei

0: trailer e anche nelle storie, nei resoconti non veniva raccontato. Andiamo ad ascoltare qui un estratto di Star Trek il secondo, L'ira di Khan.
1: Visuale, signore.
2: Khan.
3: Lei si ricorda ancora di me, ammiraglio. Non posso fare a meno di esserne toccato. Io, naturalmente, mi ricordo di lei.
2: Che significa questo attacco? Dov'è l'equipaggio della Reliant?
3: Io credevo che i miei piani fossero più che lampanti. Ho intenzione di prendermi la rivincita su di lei, ammiraglio. Ho privato di energia la sua nave. E prima di andarmene, ho intenzione di toglierle la vita. Ma prima volevo che lei sapesse chi sarà l'autore della sua distruzione.
2: Khan, se è me che vuole, mi farò condurre a bordo. Risparmi il mio equipaggio.
3: Le faccio una controproposta. Accetterò i suoi termini se, in aggiunta alla sua persona, lei mi consegnerà i dati e tutto il materiale relativo al progetto chiamato Genesi.
2: Genesi? Che cos'è?
3: Non offenda la mia intelligenza, Kirk.
2: Mi dia almeno il tempo di richiamare i dati sul computer.
3: Le darò 60 secondi, ammiraglio.
2: Sgombrate la plancia.
4: Almeno sappiamo che non hai il Genesi.
2: Continui ad annuire come se redessi degli ordini. Signor Savick, elabori i dati della console di comando della Reliant.
1: La console della Reliant?
2: Presto.
3: 45 secondi.
4: Il codice del prefisso è tutto quello che...
0: Veniamo adesso invece ad una canzone. Ascoltiamo infatti un brano che noi prendiamo dall'ultima serie che in questo momento è anche in essere. Ed è una canzone che in pratica ha caratterizzato Strange New Worlds, che di fatto racconta le vicende del Capitano Pike. Ecco, il Capitano Pike era il primo capitano, cioè nella prima puntata del 1966 era lui che guidava l'astronave che sembrava potesse essere quella che avrebbe portato poi noi a innamorarci di quell'evento, di quella serie. In realtà poi si decise di puntare su altro e diciamo che è stato redento ed è stato in qualche modo emancipata la figura del Capitano Pike in una veramente bellissima serie, Strange New Worlds, che in questo caso fa anche degli esperimenti che sono notevoli. Uno di questi è in una puntata di far cantare tutti, perché di fatto improvvisamente arriva una sorta di, chiamiamolo di interferenza o di virus, chiamatela come voi, che impedisce ai protagonisti di parlare normalmente ma di dar vita a un musical. E tra l'altro le canzoni sono anche molto belle. E da quella serie, da Strange New Worlds, ascoltiamo proprio Status Report.
5: Which just hit us?
6: No other ships in this sector, sir. It looks like it came from that subspace fold.
5: Ensign Uhura, are you patched into comms?
6: Aye, sir.
5: I need a full status report on stations.
6: Apologies. Reporting from engineering first, sir. Mr. Spock?
7: The

0: Torniamo a noi dopo questa canzone tratta proprio da Star Trek con l'equipaggio che canta, e veniamo adesso invece allo Star Trek che è intitolato Rotta verso la Terra. Ora, Rotta verso la Terra era il quarto ed era il film del 1986. Io credo che fosse il più bello di tutti, è stato il più bello di tutti forse perché in qualche modo si avvicinava a noi e quindi alla Terra stessa, ma con anche delle gag notevoli, divertenti, e ricordo anche che piacque moltissimo anche a chi non amava o chi non conosceva fondamentalmente Star Trek. Qui l'equipaggio viaggia, diciamo, a ritroso nel tempo fino alla San Francisco del 1986 per recuperare due balene megattere che sono l'unica specie in grado di comunicare con una sonda aliena che sta distruggendo la Terra. E questo è decisamente il film più ironico, più umoristico, di maggior incasso al botteghino tra tutte quelle che sono state realizzate con il cast originale. Ci sono veramente delle gag notevolissime, e diciamo che nel film entra anche a far parte una donna che è, diciamo, quella l'esperta di balene, che incrocia anche William Shatner, cioè il capitano Kirk. Ovviamente lei non crede neanche a una parola perché vede due personaggi strampalati, uno è Kirk e l'altro è Spock, potete immaginare, quindi li guarda un po', visto che dicono delle cose strane loro stessi devono un po' ambientarsi, finché lui le dimostra che veramente viene dallo spazio e che veramente loro hanno una missione che è quella di prendere queste due megattere e portarle in qualche modo nello spazio, perché servono per motivi che poi chiunque guardi il film capirà. Rotta verso la Terra, fin del 1986, e allora prendiamo proprio un estratto del dialogo tra i due protagonisti del film.
1: Sa che io potrei portare quelle balene in un posto dove nessuno gli darebbe mai la caccia.
2: Ma se non è capace di andare da Sausalito a San Francisco senza chiedere un passaggio.
1: Se ha un'opinione così misera delle mie capacità, perché è qui con me?
2: Gliel'ho detto, amo i casi disperati. Salute. E poi voglio che mi dica com'è che va in giro con quello strano individuo che sa che Grace è incinta e chiama lei ammiraglio. Dove le porterebbe? Le mie balene. Dove le porterebbe per salvarle?
1: Beh, vede, non è tanto questione di luogo, di posto, quanto di tempo.
2: Quanto al tempo dovrebbe essere ora, subito.
1: Perché tanta urgenza?
2: È urgente perché nessuna balena nata in cattività è mai riuscita a sopravvivere. E il problema è che in mare non saranno al sicuro, perché la caccia è aperta in questo periodo. Sì che vede, così è e così deve essere. Maledizione. E quello cos'è?
1: Cos'è cosa?
2: La smetta, ha un cercapersone. Lei è un dottore.
1: Che c'è? Gli avevo detto di non chiamarmi qui.
3: Mi scusi, ammiraglio, pensavamo che le facesse piacere sapere che li stiamo portando dentro con raggio.
1: Va bene, ma ora chiudi i fasatori e dillo anche agli altri.
2: Vogliamo ricominciare dal principio.
1: Perché non mi dice quando partono le balene?
2: Chi è lei?
1: Chi crede che sia?
2: Non me lo dica. Lei viene dallo spazio.
0: Siamo adesso invece a Star Trek Rotta verso l'ignoto. Qui siamo nel 1991, 5 anni più tardi, e in seguito, diciamo, all'esplosione della loro luna principale, l'impero Klingon avvia trattative di pace con la Federazione, ma c'è un complotto cospirativo che cerca di far saltare l'accordo. Ora, bisogna dire che i Klingon sono sempre stati i nemici giurati degli umani, della flotta stellare, perché le cose che non tutti sanno, allora, due cose: i Klingon, che sono questi esseri un po' cattivi, un po' deformi, con questa faccia oggettivamente, però a parte che un Klingon farà parte della, diciamo, dell'equipaggio, che in questo caso è del capitano Picard, e quindi in qualche modo portandolo dalla parte giusta, in qualche modo. Ma pensate che la lingua Klingon, che voi sentirete nei film, o nelle serie televisive, è stata imitata al punto che il klingoniano viene parlato, potrei dire forse anche correttamente, da un gruppo di fanatici, ma anche di, diciamo, appassionati di Star Trek. Torna indietro nel tempo prima di ascoltare questo, perché nel 1968, nell'episodio Umiliazioni di un Dio, il capitano Kirk e il tenente Uhura si scambiarono uno dei primissimi e più famosi baci interrazziali della storia della televisione americana. E, per paura che i network del sud degli Stati Uniti censurassero la scena, la produzione cercò di girare una versione alternativa senza bacio, ma Shatner e Nichols strabuzzarono gli occhi e sbagliarono intenzionalmente tutte le riprese di riserva per costringere il canale a mandare in onda il bacio vero. Straordinari. Intanto andiamo ad ascoltare allora un estratto di Rotta verso l'ignoto.
4: Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
5: Che rotta, capitano?
4: Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.
0: E allora, stiamo per andare a chiudere la prima parte di Star Trek celebrando i 60 anni. C'è un'altra cosa che volevo raccontarvi, e cioè dopo la prima stagione della serie classica, Michelle Nichols voleva abbandonare il ruolo di Uhura perché voleva tornare a recitare a teatro. A un evento di beneficenza incontrò un fan dello show, un certo dottor Martin Luther King Jr. Non so se mi spiego. Quando la Nichols gli confidò l'intenzione di licenziarsi, Martin Luther King la pregò in tutti i modi di rimanere, spiegandole che Uhura non era soltanto un personaggio, ma era un simbolo di dignità fondamentale per l'intera comunità afroamericana, essendo il primo ruolo televisivo non stereotipato per una donna nera. E questa cosa convinse, in questo caso, l'attrice a rimanere proprio ai suoi posti, letteralmente. Ci chiediamo qui adesso la prima parte, tra pochissimo la seconda, Star Trek, dunque il nostro speciale qui a Soul Kitchen su Giornale Radio.
6: Quanto può salire la tensione quando si parla di politica? In Italia e nel mondo, equilibri che cambiano, posizioni che si scontrano e scenari tutti da capire. Per leggere queste tensioni e capire da dove arrivano, c'è Corrente Alternata con Francesco Borgonovo. Due ore per andare oltre le dichiarazioni e mettere a fuoco i fatti del giorno. Corrente Alternata, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: È 1:34. Giornale Radio.
8: Meteo.
9: Pressione atmosferica sempre tutto sommato stabile sul nostro paese in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, seppur con maggior presenza nuvolosa, sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, il tempo resterà asciutto praticamente su tutti i settori grazie alla protezione ancora fornita dall'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
10: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
0: Dunque siamo alla seconda parte di Soul Kitchen dedicato a Star Trek e i suoi 60 anni. Allora, abbiamo affrontato lo Star Trek iniziale, quello che ha portato grandissimo successo e che di fatto è diventato un compagno di tutta la vita. Insomma, diciamo che onestamente anche io sono nato e cresciuto con Star Trek, anzi Star Trek è nato 2 anni prima di me e me lo sono trovato a distanza di anni. Ho anche a casa tutti i cofanetti, persino qualche gadget della serie. Magari, ripeto, molti di voi, so che molta gente magari ha apprezzato più altre serie, ci mancherebbe, però quello che rende straordinario Star Trek è proprio il fatto che, a differenza di tutte le altre serie, fa politica Star Trek, ma in un modo che ho trovato magnifico, perché quando una serie ha il coraggio di dire cose attraverso il linguaggio del cinema, della fantascienza, e lo fa senza solo delle semplificazioni. Naturalmente alcune di queste erano necessarie, ma lo fa anche affrontando temi complessi, come per esempio il tema del razzismo, per esempio il tema anche che è quello che dicevo prima del rapporto uomo-macchina. E anche con un modello di comprensione, di capacità di leggere il futuro. Cioè, se notate, Star Trek, ma pensate anche a Guerre Stellari, ma anche ad altre serie, vogliamo fantasy, perché Star Trek è un pochino più fantascienza, mentre Guerre Stellari era proprio fantastico. Il genere è simile ma non uguale. E la questione è che in entrambi i casi, se vedete le sequenze dei bar, no? Interstellari, dei luoghi dove ci sono altre razze, altri popoli, alieni, e tutti sono insieme. Certamente ci sono anche i conflitti. E infatti, se no, Star Trek e Guerre Stellari avrebbero poco senso di esistere. Quindi non è che si immagina necessariamente un mondo migliore, ma si immagina anche un luogo dove persone di altre razze, di altri popoli convivono insieme. Ed è evidente la metafora che è collegata alla Terra, no? E al nostro modo di vivere. Ecco perché tante volte, sì, certo, Star Trek è parso un po' paternalista, ma la necessità era quella di rivolgersi a un pubblico vasto, e quando devi rivolgerti a una platea tanto estesa, è inevitabile che tu debba ricorrere a delle soluzioni narrative e degli stratagemmi che possono abbracciare il maggior numero di persone. Quindi è chiaro che ogni tanto andavano anche da quella parte. Prima di ascoltare un altro film, voglio raccontarvi anche dei famosi comunicatori della flotta stellare, che avevano un tratto distintivo, che facevano tidì, hanno questa specie di segnale, che venivano usati per esempio da Kirk e Spock negli anni 60, che hanno direttamente ispirato l'inventore Martin Cooper nella creazione del primo telefono cellulare portatile, che era il Motorola, che abbiamo avuto anche noi. Bene, il Motorola l'hanno preso da Star Trek. Negli anni 70 avevano guardato un punto come funzionava e influenzò anche la successiva forma dei telefoni flip a conchiglia, no? Quelli che si aprono improvvisamente. Ecco, loro Star Trek lo aveva immaginato prima, e se abbiamo parlato a lungo con i telefoni in quel modo, lo dobbiamo proprio alla serie televisiva. Andiamo adesso invece alla Star Trek del 1987, siamo di nuovo nella serie televisiva, che era ripartita nel 1987, The Next Generation, cioè circa un secolo dopo Kirk. Arriva un filosofico e diplomatico capitano, appunto Jean-Luc Picard, che guida una nuova Enterprise alla scoperta dei confini della galassia, affrontando come lui, come Kirk, minacce come i terrificanti, forse i più terrificanti, Borg, ma anche l'insopportabile e misterioso Q. Ora, Patrick Stewart era l'uomo che ha dato vita al capitano Picard, che avete visto anche in X-Men, tra l'altro, attore teatrale, tra le altre cose, e che era talmente convinto che la serie sarebbe stata cancellata che dopo pochi episodi che non lui arrivò non sfece nemmeno le valigie per i primi mesi di riprese a Los Angeles. Diciamo che non si adattò subito, perché c'è tanto qui, c'è stato poco. E qui c'è un monologo che vi faccio ascoltare di Picard, che, come vi dicevo prima, difende Data parlando di cosa sia la coscienza e se c'è qualcosa che ci differenzia dalle macchine. Sentiamo. Veniamo adesso invece ad un altro film, questa volta dalla serie televisiva veniamo al film, ebbene, Generazioni. 1994, la data d'uscita, ed è un incontro epico nello spazio e nel tempo tra il capitano Kirk, che esisteva un secolo prima, e il capitano Picard all'interno del Nexus, che è una dimensione dove i desideri diventano realtà, e tutto questo per fermare uno scienziato folle che può distruggere l'universo, bla bla bla. Per la prima volta nella storia del franchise viene distrutta la sezione disco dell'Enterprise con un atterraggio di emergenza su un pianeta, il pianeta Viridian 3. E qui vi faccio ascoltare in questa clip l'incontro tra Picard e Kik in questo luogo, che però è un luogo che non è vero. Anche il fatto che i due si possano vedere, si possono trovare, incrociare, con uno scambio anche di quelli che sono le loro fantasie, i loro sogni fin da bambini, con però anche la metafora che viene appunto descritta in questa sequenza. Andiamo ad ascoltare.
12: Allora mi dica, comandante, che cos'è Data?
13: Io non capisco.
12: Che cos'è lui? Una macchina.
13: Lo è? Ne è sicuro? Sì. Ha soddisfatto due dei suoi tre criteri e se soddisfacesse anche il terzo, la consapevolezza, anche in minima parte, allora cosa sarebbe? Io non lo so. E lei? E lei? E lei? Questa è la domanda alla quale dobbiamo rispondere. Vostro onore, un'aula di tribunale è un crogiolo in cui bruciamo le cose irrilevanti finché non restiamo con il prodotto puro, la verità, per sempre. Beh, presto o tardi quest'uomo o qualcun altro come lui riuscirà a replicare il comandante Data. La decisione che lei prenderà qui quest'oggi determinerà come noi consideriamo questa creazione del nostro genio. Quindi rivelerà il tipo di gente che siamo. Quello che lui è destinato ad essere andrà molto al di là di questa corte, di questo singolo androide. Potrebbe significativamente ridefinire i limiti dell'indipendenza, della libertà personale, espandendoli per alcuni e riducendoli selvaggiamente per altri. Siete pronti a condannare lui e tutti quelli che verranno dopo alla servitù e alla schiavitù? Vostro onore, la flotta stellare fu fondata per cercare nuove forme di vita. Beh, una, eccola qui. Aspetta giustizia. Lei voleva la possibilità di fare delle leggi qui. Potrebbe farne una buona.
0: Siamo adesso invece a Star Trek Primo Contatto. In questo film, io invece di questa seconda serie, di questa seconda parte di film, cioè rispetto a quello di Colonel Kirk, Rotta verso la Terra per me era il più bello, infatti è quello che ha avuto più successo. Primo Contatto è personalmente quello che ho trovato il migliore. Perché? Perché ci sono i più cattivi di tutti, cioè i Borg. E quando ci sono i Borg, la situazione cambia un po'. I Borg infatti viaggiano indietro nel tempo fino al 2063 per impedire a Zafram Cochran di effettuare il primo volo a curvatura e cancellare la nascita della Federazione. Chi è Zafram Cochran? Zafram Cochran è il personaggio, meno di fantasia, che però in tutti i Star Trek viene utilizzato come l'uomo che darà vita a appunto i lanci, il volo a curvatura, come si dice, cioè quello che permette le astronavi di viaggiare nel tempo e nello spazio con la possibilità appunto di andare ad una velocità spaventosa, impressionante, e questa velocità permette anche di arrivare in luoghi lontanissimi. In alcune serie ci sono per esempio degli episodi in cui ci sono state delle astronavi che si perdevano e non potevano più tornare indietro nel tempo perché ormai erano arrivate a, che ne so, 600 anni luce dalla Terra, e a quel punto tornare indietro era impossibile perché c'erano tutta una serie di incastri. Resta il fatto che questo film è oggettivamente in alcuni momenti persino spaventoso. La regia venne affidata a Jonathan Frakes, che poi era l'interprete di William Riker. Jonathan Frakes fa parte proprio dell'Enterprise. Ebbene, da personaggio della parte che le prime volte non aveva la barba, poi si farà crescere la barba, ebbene diventa anche regista, e tra l'altro non solo regista di una serie, di un episodio, ma di tutte le serie a venire, e divenne appunto il primo attore del cast a dirigere un film della saga. Qui andiamo ad ascoltare un estratto di Star Trek Primo Contatto.
14: Devo averlo saltato 50 volte. Mi faceva una paura del diavolo ogni volta. Questa volta no. Perché non è reale.
15: Antonio.
14: Non è reale neanche lei, vero? Niente è reale qui. Niente ha importanza qui. Sa, forse il problema non è solo la casa vuota. Forse il problema è quella poltrona vuota sul ponte dell'Enterprise. Da quando ho lasciato la flotta stellare non ho fatto niente di buono. Capitano dell'Enterprise, eh?
15: Esatto.
14: Vicino al congedo?
15: Ancora non ci penso.
14: Le voglio dire una cosa. No, non accetti promozioni. Non accetti trasferimenti, non accetti niente che la porti via dal suo ponte di comando, perché finché resta lì può fare la differenza.
15: Torni indietro con me. Mi aiuti a fermare Soran. Torni a fare la differenza.
14: Chi sono io per discutere con il capitano dell'Enterprise? Come si chiama quel pianeta? Meridiano 3?
15: Sì.
14: Allora abbiamo tutto contro e la situazione è disperata.
15: Diciamo così.
14: Se Spock fosse qui, direbbe che solo un essere umano Illogico e irrazionale accetterebbe una missione del genere. Sarà divertente.
0: Veniamo adesso a una canzone e vi faccio ascoltare un altro brano, e in questo caso è We Are One, con ancora una volta il cast di Strange New World.

0: Passiamo adesso ad un film del 1998, Star Trek L'Insurrezione, con Picard e il suo equipaggio che si ribellano agli ordini eretti dalla flotta stellare. Perché? Perché devono proteggere un popolo, il popolo dei Baku, che è un popolo pacifico, e lo vogliono proteggere dall'espulsione forzata dal loro pianeta della cosiddetta giovinezza. Il pianeta dei Baku venne interamente costruito in una vallata della California ed era privo di qualunque tecnologia visibile, quindi questo era perfetto per girare il film. Andiamo a sentire anche qui un estratto di Star Trek L'Insurrezione.
1: È un pianeta della classe M, 300 milioni di abitanti.
2: Mi ripeta il saluto.
1: Yu Chin Che Fo, accento sul Chin e sul Fo.
3: Le serve o una divisa nuova o un collo nuovo?
2: Yu Chin Che Fo, la mia taglia di collo è esattamente la stessa di quando eri in accademia.
3: Certo, come no.
4: Gli ospiti sono arrivati, stanno mangiando gli addobbi floreali del banchetto.
3: Si vede che li preferiscono al solito aperitivo.
1: Oh mio Dio, sono vegetariani, non c'era sul rapporto.
2: Forse dovremmo dire allo chef di preparare salsina al limone, qualcosa che stia bene con i crisantemi. Yu Chin Che Fo.
5: Plancia a Capitano Picard.
2: L'ascolto, Guardia Marina.
5: Il comando chiede l'ora stimata di arrivo nel sistema di Gore.
2: Il sistema di Gore?
4: Dobbiamo appianare una disputa territoriale.
2: No, non possiamo rimandare la spedizione archeologica su Anoran 2. Ci ritroveremmo nel pieno della stagione dei monsoni.
6: Capitano.
2: Grazie.
4: Il corpo diplomatico è impegnato nelle trattative con il dominio.
2: Oh sì, e allora tocca a noi spegnere l'ennesimo focolaio d'incendio. Qualcuno ricorda quando eravamo solo degli esploratori?
4: Ponte 10.
1: Possiedono una tecnologia meno avanzata della nostra. Hanno sviluppato la propulsione a curvatura soltanto l'anno scorso.
3: E come mai la Federazione vuole già farne un protettorato?
2: Boh, considerate le perdite subite con i Borg e il dominio, il Consiglio ritiene che ci servano tutti gli alleati possibili.
7: Capitano, sul ponte!
1: Le toccherà un ballo con la reggente Cusard.
3: Saprà ballare il mambo?
2: Spiritosa.
3: Il capitano era un ballerino provetto.
0: Passiamo adesso a un altro Star Trek. Siamo nel 2002. È l'ultimo della serie con il capitano Picard. Parlo dei film. Qui c'è l'Enterprise, il film del 2002, dicevo. L'Enterprise che affronta Shinzon, che è un clone giovane ed estremista di Picard, creato dai Romulani per prendere il potere e distruggere la Terra. In realtà Shinzon si rivela essere il figlio di Picard, ma in realtà non è tale, forse è Picard da giovane, insomma si capirà durante il film, lo vedrete. Per recitare la parte di questo cattivissimo era stato scelto un giovanissimo Tom Hardy, che appunto interpreta il cattivo prima di diventare poi una star globale di Hollywood. Qui era ancora molto giovane, molto più magro, prima di diventare massiccio e con la faccia da duro, che poi è quello che gli avrebbe dato anche la fortuna. Andiamo ad ascoltare un estratto di Star Trek, La Nemesi.
8: Lei ora starà pensando che è troppo bello per essere vero. D'altro canto pensa anche che una proposta di pace è troppo promettente per essere ignorata. Ho ragione.
2: Sì.
8: Quindi forse è il momento di gettare un po' di luce sulla nostra discussione. Computer, aumentare l'illuminazione di 4 gradi. Quando ero molto giovane, fui colpito da una strana malattia. Sviluppai un'ipersensibilità per il suono. Anche il più lieve dei sussurri era per me una tortura. Nessuno riusciva a farci nulla. Alla fine fui portato da un medico che aveva una certa esperienza di malattie terrestri. E lui accertò che avevo la sindrome di Shalaft. Sa cos'è, capitano? Quindi saprà che è molto rara, immagino. Genetica. Apparentemente colpisce tutti i maschi di una stessa famiglia. Comunque alla fine fui curato e ora il mio udito è normale quanto il suo, capitano. Riesco a vedere bene quanto lei. Quello che provo è quello che prova anche lei. Infatti, io provo esattamente quello che lei prova.
0: Veniamo adesso invece a altre serie. Qui passiamo a quelli che sono appunto considerati degli spin-off. E il primo che vi faccio ascoltare è Star Trek Deep Space Nine. Allora, forse di tutte è la serie meno riuscita. Non era male, alla fine le ho viste tutte, ma proprio quando dico che ho visto tutti gli Star Trek vuol dire che li ho visti proprio tutti, cioè non c'è un episodio che non abbia visto, quindi diciamo che una cultura me la sono fatta da giovane e anche un pochino più da adulto. Ma questa serie è ambientata, una serie che è durata dal 1993 al 99, su una stazione spaziale al confine con un wormhole stabile. E la serie esplora temi cupi legati alla guerra contro il dominio e alla politica religiosa di Bahor. Ed è la prima serie di Star Trek a non svolgersi a bordo di un'astronave esplorativa, ma su un avamposto fisso. Era un esperimento. Io ero un po' perplesso semplicemente perché il tipo di ripresa che veniva utilizzato aveva questa luce flu. C'era questo effetto flu, un po' come se ci fosse sempre una nebbiolina. Non ho mai capito se fosse una questione di formato, di scelta registica, fatto A che non mi convinceva quello. Ma alcune puntate, alcuni episodi erano veramente avvincenti. Andiamo ad ascoltare un estratto di Star Trek Deep Space Nine.
6: Ragiona, Nog. Guardati bene intorno. Questa non è la nostra flotta stellare.
7: Sì, invece. Questi uomini sono distrutti dalla tensione. Sono rimasti intrappolati qui da tanto tempo. Hanno visto decimata la loro squadra. Eppure non si sono arresi. E sai perché? Perché sono dei veri eroi. Belle parole, ma non voglio che tu abbia a che fare con loro. Lascia che ti dica una cosa sugli umani, nipote. Gli umani sono gentili e anche amichevoli. Quando hanno la pancia piena e le sale ologrammi funzionano. Ma prova a negare loro tutte le comodità. Privali del cibo, privali del sonno, delle docce soniche. Metti a rischio le loro vite per un lungo periodo di tempo e quelle stesse amichevoli, intelligenti e meravigliose persone diventeranno isteriche e con una violenza che li farà somigliare ai Klingon. Non mi credi, vero? Guarda le loro facce. Guarda nei loro occhi. Tu lo sai che ho ragione. Beh, non hai niente da dire? Dico che mi dispiace per i Jem'Hadar.
0: Passiamo adesso all'ultimo di questo blocco, l'ultima serie, Star Trek Voyager. La serie partì nel 1995, quindi ci fu una sovrapposizione tra Star Trek Deep Space Nine, che già esisteva da 2 anni, e questa Star Trek Voyager, che partì 2 anni più tardi, che ho personalmente amato molto, perché la serie parte con l'astronave Voyager che viene scagliata nel quadrante Delta a 70.000 anni luce da casa, e con un capitano, il capitano donna in questo caso, Catherine Janeway, che diventerà per anni davvero un personaggio straordinario, che affronta un viaggio lungo decenni per fare ritorno sulla Terra. E dicevo prima, il capitano Janeway fu la prima donna a ricoprire il ruolo del comandante protagonista in una serie televisiva del franchise, quindi aveva assunto maggiore, ancora più importanza. Andiamo ad ascoltare un estratto.
9: Capitano, i sensori a lungo raggio rilevano una traccia di transcurvature. Distanza 5.8 anni luce. In avvicinamento.
10: Allarme rosso.
11: Manovre evasive.
12: Cosa succede? Siamo fuori dalla curvatura.
11: Lancia sala macchine, che succede?
13: Non lo so, capitano. Una turbolenza subspaziale ci impedisce di creare un campo di curvatura stabile.
12: La turbolenza è in aumento.
9: Rilevo 2 vascelli Borg. Mi correggo, sono 3. 4. No, 5. Sono 15 vascelli Borg. Distanza 2.1 anni luce in diminuzione.
11: Scudi al massimo, convogliare tutta l'energia alle armi.
12: Sono nel raggio visivo.
11: Sullo schermo.
14: Mio Dio.
10: Capitano.
9: Rilevo un raggio polaronico. Ci stanno analizzando.
11: Teniamo le dita incrociate.
12: L'ultimo cubo è tornato insieme agli altri.
0: E con Star Trek